0: Lasciate che mi prendano, no, tanto che importanza ha.
1: Ehi, chi è che ha chiuso?
2: È troppo tardi.
3: No, non ancora, forza, entra qui dentro.
0: Ah, tanto che sei. Su.
3: Troveremo il modo di farti uscire.
2: Poveretto,
3: su, poveretto. Avanti, devi calmarti, siediti qui.
1: Ma insomma, volete aprire?
4: Aprite,
1: aprite,
4: no.
1: Chi aprite? C'è?

0: fare? Ehi, buttare giù il palazzo.
1: Ehi, te l'hai comprata? Anche noi dobbiamo telefonare.
2: Quella
1: no?
2: Che ci
0: va
2: fa.
0: Va giù a prendere dei sali,
1: ma
0: per favore.
1: Ma si può sapere cosa?
2: Ma che ha?
0: Ha avuto una crisi di nervi, è svenuta.
1: Come ti senti, piccola?
3: Non molto bene.
4: Vuoi un po' d'acqua?
0: La prendo io.
1: Possiamo far niente?
3: No.
4: Non hai l'aria di star male.
1: Hai visto Williams per caso?
0: Ma che spiritoso!
4: Avanti, dov'è?
0: E lasciatemi in pace.
4: Ok, la redazione.
1: Beh, chiedevamo, no?
4: Pronto, Jim? Un falso allarme. Hanno circondato la casa ma non hanno avvertito Williams e così non c'era.
1: Che buffonata, tutta la polizia in movimento per niente. Hilda, sei ancora qui?
0: Aspetto dei soldi da Burn.
1: Che casino.
4: Qui Murphy,
1: passami la redazione.
4: Va bene, ciao.
0: Qualche novità?
5: Io non sono mai stato così stanco in vita mia.
1: Come, dove? Melrose Station? Sì, va bene, passamelo. Ciao Molly, come va? Un attimo. Ehi, ragazzi, sentite,
4: chiama.
1: Ha telefonato una vecchia signora dicendo che Williams è seduto sulle sue scale.
4: Che lo faccia alzare?
1: Sarà una balla come le altre. Nessuno vuole andarci?
0: Io devo restare qui, baderò il telefono.
6: Io ho già speso $2 di taxi.
1: No, io non ci vado più in giro.
4: Lascia perdere,
6: chi ha tirato le tende?
0: Io, davano fastidio con le torce.
7: Sapete che vi dico? Secondo me Williams non è nei posti dove lo cercano. Potrebbe essere qui nel palazzo invece.
0: Certo, appeso a qualche attaccapanni, in questo o quell'ufficio.
4: Quello è l'abbaino da cui è uscito, ma come ha fatto ad arrivare a terra?
7: Può essere saltato su quel tetto, c'è poco più di un metro di dislivello.
4: Per poi scendere magari lungo la grondaia.
1: Ed entrare da una delle finestre di questo lato.
4: Un po' alla volta vedrai che è in questa stanza.
0: Perché non ve ne andate a casa? Williams può darsi che si faccia vivo da voi.
6: Eppure io ci scommetterei che è qui da qualche parte.
0: Perquisite il palazzo. Ognuno si prende un piano.
1: No, non mi passa neanche
0: ma
1: per la
0: testa. Ma guarda, dei bei cronisti siete. La più grossa storia dell'anno e vi manca il fiato per seguirla.
6: Hilde, sembri molto ansiosa di liberarti di noi. Ma hai mica intenzione di fregarci.
0: Ma quando mai? Io
5: Molly
0: che
5: ti
0: c'entro?
5: Ha detto come Williams ha avuto la rivoltella?
1: Sì, gliel'hai forse data tu, Molly?
0: Io non gli ho dato niente.
6: E allora come l'ha avuta?
0: Ma lasciatela stare, insomma.
8: Hilde!
0: Signora Baldwin, mamma, mi
8: non dispiace. Osare chiamarmi mamma. Mentre ti burli di mio figlio, lo fai imprigionare e ci fai anche perdere
0: io...
8: due treni alla vigilia del vostro matrimonio.
0: Sarò libera fra due minuti.
8: Non ti ha fatto bisogno che tu venga con me. Dammi il denaro di mio figlio e resta pure finché ti accomoda. Tu
0: no,
8: e
0: mamma,
8: quell'assassino che hai preso.
1: Assassino
6: che
1: chi?
6: Vuol dire?
8: Qual è di questi? Hanno tutti quanti delle facce da delinquenti.
1: Un momento.
0: Ma no, non sa di che parla. Non ho mai detto
8: io
0: niente di simile.
8: Io cito mio figlio che non mi ha mai mentito in vita.
0: Ma è ridicolo, non mi sono mai sognata di dire una cosa del
8: sì,
0: genere.
8: Sì, che l'ha detta.
0: Posso solo aver detto che stavo cercando di prendere un assassino.
5: E di un po' l'hai preso
0: ma
5: poi.
0: Ma è stata lei che ha fatto confusione. Poi
5: verità,
0: non copro nessuno, vi prego, lasciatemi stare, non so dove
9: è Williams. Basta ora!
0: Perché la tormentate? Lei non lo sa dov'è. Lo so io solamente.
6: Dov'è? Avanti.
0: Perché non la cercate?
1: Parla, Molly.
0: Parla? Volete che parli adesso?
6: Sì, sicuro.
0: Oh, certo, ma prima però non volevate ascoltarmi neanche per un minuto e ora volete invece che parli?
8: Non dirgli niente, Molly.
0: Lo so da sola ciò che devo
1: non
0: fare.
1: Non impicciarti, Hilde.
0: Perché non mi avete dato ascolto?
6: Non
0: perché?
6: Fare la commedia.
0: Non mettetemi le mani addosso. Perché volete saperlo? Per scrivere ancora altre bugie? Per vendere più giornali?
1: Lascia perdere.
0: E va bene, vi darò io qualcosa da scrivere. Una notizia formidabile. Solo che questa sarà vera, non una delle vostre fantasie.
1: No! Chiamato un'ambulanza! Chiamato un'ambulanza! Ma è morta.
6: No, è ancora viva, si muove.
0: Walter, hai visto?
5: E Williams?
0: È saltata dalla finestra.
5: Sì, sì, ma dov'è Williams?
0: Non è morta però.
5: Calmati, dimmi, dov'è Williams?
0: Williams, nello scrittoio. Meno male che non si è uccisa.
5: Come va?
10: Voglio uscire, non c'è...
5: Resisti, Carlo, resisti. Lei chi è?
8: Che sta facendo?
5: Chi è questa?
0: La signora Baldwin, madre di Bruce.
8: Che sta facendo?
5: Zeta!
8: Niente affatto, lei mi nasconde qualcosa.
5: Caricatela sulle spalle e portala fuori.
0: Oh,
5: no, non
0: Walter.
5: Tu! Lowey,
11: sì, capo.
5: Porta la signora in clinica da Mike.
11: Lowey Peluso, onoratissimo.
0: Walter!
5: Richiudila e vedi che non parli con nessuno per la strada.
0: Non puoi fare questo.
11: Cosa dico,
5: digli
11: Mike?
5: Che arteriosclerò.
0: Non preoccuparti, mamma, è un'ottima clinica. Lasciami, per favore.
5: Perché? Dove vorresti andare?
0: Scusa, ma vorrei tirar fuori di prigione Bruce Walter. Perché gli hai fatto una cosa simile?
5: Ma come puoi prendertela per Bruce che se ne sta pacifico in una comoda prigione mentre qui succede di tutto? Questa è una guerra, capisci? E tu vorresti
0: piantala,
5: disertare?
0: Piantala, Walter. Dentro a quello scrittoio c'è quanto volevi. E ora puoi annunciare in prima pagina: preso Williams dal Morning Post. Io ti ho aiutato mettendomi nei guai fino al collo, ma ora me ne vado.
5: E che cosa vorrebbe dire me ne vado?
0: Proprio quello che ho
5: bambola,
0: detto.
5: Hai tutti i giorni dell'anno per sposarti. Però un assassino nello scrittoio non capita tutti i giorni. Ti rendi conto di cosa significa un colpo simile anche
0: sì,
5: per te?
0: Sì, lo so,
5: sì,
0: lo so.
5: Ma ce la fai a capire che questo non è solo un avvenimento di cronaca, ma una vera rivoluzione. Questa è la più grossa notizia dal giorno in cui Livingston ritrovò Stanley.
0: Guarda che il contrario.
5: Ah, non attaccarti a queste piccolezze. Lo sai quello che hai fatto tu? Con questa storia sei riuscita a mettere a terra la combricola di corrotti che ha dominato la città per più di 40 anni, dandoci finalmente la possibilità di avere una un'amministrazione onesta. Senti, cara, se non avessi a cuore il tuo bene, credi che starei qui a perdere tempo?

0: tempo inutilmente. Hai fatto una cosa grande che resterà nella storia della nostra città.
1: Sì.
0: Smaschereremo sia gli ipocriti che i disonesti. E vedrai che poi neanche le mogli voteranno più per
1: loro. Li svergogneremo.
0: Certo, li metteremo alla berlina. Nascondiamo Williams fino a domani per averne l'esclusiva. E poi associamo il governatore perché possa trionfare con noi.
1: Hai ragione.
0: Hai fatto fuori tutta l'amministrazione. Il sindaco e lo sceriffo sono con le spalle al muro e ormai non hanno più scampo. Questo non è un colpo giornalistico, Hilde, è una carriera. E tu stai lì a fare il pianto greco per il treno delle 7 oppure quello delle 8. Ma
1: che vuoi
0: dai,
1: che ti dica?
0: Ma si può sapere in che mondo vivi?
1: Hai detto bene, sarà un vero
0: certo,
1: trionfo.
0: Certo, ti dedicheranno delle strade, Hilde Johnson Street, delle statue nei parchi. I fotografi ti daranno la caccia e ci sarà anche un sigaro Hilde Johnson. E poi le scritte luminose, onore a Hilde Johnson, onore.
1: Diamoci da fare.
0: Oh, così mi piace.
1: Che cosa ne facciamo di
0: lui? Lo porteremo da me. E qual è di quelli il nostro telefono?
1: L'ultimo laggiù.
0: Ah.
1: Ma se lo porti fuori lo vedremo.
0: Non se resta lì, porteremo fuori lo scrittoio, pronto?
1: Ma è impossibile, ci sono poliziotti da tutte le
0: parti.
1: Va
0: bene, lo caleremo dalla finestra, ma non perdere altro tempo. Prendi la macchina da scrivere e comincia
1: quante
0: a battere.
1: Quante cartelle vuoi?
0: Quante te ne vengono? Pronto, voglio Duffy.
1: Senti, Walter, posso chiamare Iena il sindaco?
0: Chiamalo come vuoi.
1: E dire che sfrutta il personale del comune?
0: Dacci dentro. Pronto, Duffy, tienti saldo. Il più grosso colpo di questi anni. Al Williams ha ciuffato dal Morning Post. Esclusiva, sì. Butta giù tutta la prima pagina. Sì, via tutta la prima pagina. Oh, lascia perdere la guerra in Europa. Questo è più importante. Il servizio lo fa Hilde, te lo passa appena pronto. Senti, Duffy, cerca Bacio Connor e mandalo qui con mezza dozzina dei suoi gorilla. Sì, Bacio Connor. Come? Beh, devo far trasportare uno scrittore.
2: Hilde?
0: Ma che diavolo fai qui tu?
1: Salve, Bruce.
0: Hilde. Che cosa? No, metti in quarta pagina anche il terremoto cinese, per carità.
2: Hilde, devo solamente farti una domanda.
1: Ma come sei uscito di prigione?
2: Non di certo col tuo...
0: Ehi, guarda che qui abbiamo
2: Senti,
0: da fare,
2: io non sto
0: molto
2: parlando
0: da fare.
2: Ho dovuto farmi mandare i $100 della cauzione da Olbari.
1: No!
0: Ma neanche con un milione di
2: soldi. Chissà cosa diranno a casa mia, che hanno dovuto mandare i soldi alla polizia.
0: Per favore, Hilde, lo sai che quel pezzo è urgente, accidenti.
1: Poi gli spiegheremo tutto, Bruce.
2: Dov'è la mamma? Ha detto che veniva qui.
1: Se n'è andata.
0: Non ti sento, Duffy.
2: E dove?
1: Da qualche parte.
0: No, taglialo, il corridoio polacco.
2: Dove è andata mia madre? Me lo vuoi dire?
1: Non lo so, non lo sapeva neanche lei.
0: Ti dicevo di tagliare il corridoio polacco.
2: Ha avuto i soldi.
1: No, ne è andata via di corsa.
2: Sì, va bene, dalli a me, insomma.
1: Non importa,
2: ho capito che è meglio che faccia da me.
0: Ma volete fare un po' zitti?
1: Ti do tutto io, ecco, tieni i biglietti e denaro nel tuo portafoglio.
2: Il mio portafoglio? È proprio lui. Succedono delle cose strane qui. E i miei soldi?
0: Gli stavo dando un'occhiata.
2: Hilde, ho deciso.
0: Allora, pronto, Duffy?
2: Ho deciso che prendo il treno delle 9.
0: Vai tranquillo.
2: Devi Hai sentito cosa ho detto? Prima base, ho detto che prenderò il treno delle 9.
1: Oh, me l'hai fatto anche scrivere. Scusa, caro.
0: Aspetta un attimo. Vuoi lasciarla in pace?
1: Sì, ecco, fammi favore.
2: Volevo soltanto
0: allora, ecco,
2: farti una domanda.
0: Questo è il pezzo
2: tu non
0: di
2: puoi venire. Col
1: Questo
2: nuovo.
1: Serve a me.
2: Ma che tu non puoi venire, vero?
0: No. Senti, togli tutte le foto di Miss America da pagina 6.
2: Ti prego, Hilde, dimmi la verità.
0: Aspetta un momento.
2: Se mi hai amato, Hilde.
0: Vuoi stare un po' zitto, giovanotto?
2: Stai zitto tu,
1: no, ma come
2: sei tu che
1: disturbi?
2: Tu sei la colpa dei suoi
0: sei tu che devi
2: voler staccarsi da te.
0: Allora, tutte le foto di Miss America.
2: Ma tu l'hai riagganciata perché sei furbo.
0: No, prendi Hitler e mettilo nella pagina dei fumetti. E tu
2: dovresti
0: rispettare il lavoro degli altri.
2: Per un uomo come lui?
1: No, neanche per sogno, ma è successo un fatto grosso, poi te lo racconto.
0: Tu non gli racconti niente, quella è una spia.
2: Io non sono una spia. Avanti, tu devi venire via con
1: me. Questo è il pezzo più importante di tutta la
0: ma
1: mia vita.
0: Ma stai calma,
2: E io? Devo star qui come un baccalà, vero?
0: Sì.
2: È che tu non mi ami.
1: Ma non è vero, se tu mi dessi ascolto non lo diresti.
0: Come?
1: Non è questo il punto e tu
0: ma
1: lo
0: dimmelo
1: sai.
0: Dimmelo subito,
2: il punto è che in verità
0: note.
2: Non ci tieni a vivere come un essere umano.
1: D'accordo, va bene, se questo che preferisci pensare.
0: Diavoli dell'inferno.
2: Adesso so che cosa sei. Sei come lui e tutti gli altri.
1: Certo, sono proprio così.
0: Come? Cosa? No, lascia la storia del pensionato, quella va abbastanza bene. Hai trovato Bacio Connor?
1: Se tu avessi un minimo di sensibilità.
0: Ma ti ho detto che
2: ho avuto anche più del necessario.
1: Un momento,
0: come?
1: Io voglio sapere solo una cosa.
0: Cioè?
1: Walter,
0: sì?
1: La prima moglie del sindaco, il nome?
0: Quella col porro sul naso?
1: Sì.
0: Fanny, dimmi.
2: Ah, Hilde, io non credo che tu mi abbia mai amato.
0: Ah, lascia perdere, lascia che ci pensi il reparto pubblicità questa
2: volta. Se per caso cambi idea, guarda che io parto col treno delle 9.
1: Se mi vuoi, devi
0: aspetta un momento, resta in linea.
1: Però ricordati che io non sono una casalinga tuttofare, ma una giornalista, caro, ecco.
0: Bell'articolo, mi piace, Hilde. Dagli dentro a tutta birra. Fermo lì dove sei tu, baccala. Duffy, hai detto a Bacio di prendere un taxi e che è una questione di vita o di morte? Bene, resta in linea, per favore. Bacio sta arrivando, dobbiamo tener duro ancora per qualche minuto.
1: Ma torneranno i ragazzi per telefonare?
0: Li terremo a bada.
3: Eccola, adesso c'è anche la luna.
0: Perfetto, tre colpi e sono io. Come va? Hai abbastanza aria?
4: Non molta.
0: Meglio così, respira poco. Come viene, Hilde?
1: Oh, bene, mi sembra. Dov'è Bruce?
0: Bruce?
1: Ah.
0: È uscito.
1: E ritorna qui?
0: Certo che torna, te l'ho detto, no? Fammi vedere cosa hai scritto.
1: Mentre le orde dello sceriffo sparavano all'impazzata, sì, colpendo dei poveri innocenti e instaurando il regno del terrore, Williams a meno di 20
4: metri... è il Morning Post, non lo citi? Il nome del giornale?
1: Ah, ma l'ho messo qui sopra, nel secondo paragrafo.
4: E chi lo legge, il secondo paragrafo? Ho passato anni per insegnarti come si scrive...

0: peggio. Ed ecco che tu
1: adesso...
0: vabbè,
1: lo riscrivo.
2: Chi è che ha chiuso la porta?
1: Oh, è Bensinger.
0: Ma che diavolo?
1: E quello è il suo scrittoio.
2: Ehi, aprite, perbacco.
0: Come hai detto che si chiama?
1: Bensinger del Tribune.
0: Ah, il Tribune.
2: Chi c'è lì dentro?
3: Ma chi è che ha avuto la bella idea di... Salve, salve, signor Burns. È davvero un grande onore averla qui con
0: salve,
3: noi.
0: Salve, Bensinger.
3: Oh, lei conosce il mio... Scusi un attimo, dovrei prendere...
0: Che curiosa coincidenza incontrarla stasera, vero Hilde?
1: Sì, sì.
3: E cioè?
0: Ho parlato di lei col nostro signor Duffy proprio oggi nel pomeriggio.
3: Bene, niente di poco lusinghiero, spero.
0: Al contrario, ho notato un suo ottimo articolo sul giornale stamane, me ne compiaccio.
3: Oh, e che ne dice della poesia, signor Burns?
0: Della poesia? Mm. Oh, quella è perfetta.
3: Io amo molto il finale. E tutto tace intorno alla cella, ma nel suo cuore rimbomba e mormora lo schianto del patibolo e il pianto disperato della madre. Commovente?
0: Meravigliosa. E vorrebbe lavorare per me?
3: Come?
0: Sì, ci farebbe comodo un uomo come lei. Lo stavo dicendo prima anche a Hilde.
3: Ma sul serio?
0: Sul serio? Stia a sentire. Pronto, Duffy? Ti mando per un colloquio il signor Bensinger.
3: Bensinger?
0: Ah, già, è Merlin, vero?
3: Sì, no, Roy V.
0: Ah, certo. Roy V. Bensinger, il poeta. Ma che vuoi, se non hai mai sentito nominare nemmeno Shakespeare? Allora, voglio che tu metta subito a lavoro il nostro signor Bensinger. E quanto prende al Tribune?
3: Ah, 75.
0: Ne avrà 100 e la firma. Dagli tutto quello che vuole, siamo intesi? Ok.
4: Senta allora.
3: Sì.
4: Lei mi deve buttare giù immediatamente un pezzo in cui figuri il punto di vista dell'evaso, che ascolta, pallido, tremante, col cuore in gola, i passi di chi gli dà la caccia. Deve esserci il senso dell'animale braccato, mi raccomando.
3: Sul tipo dei racconti di London?
0: Esatto.
3: Prendo dei miei libri nella scrivania.
0: Oh, non c'è tempo, purtroppo, non c'è tempo.
3: Oh, le sono molto grato, signor Burns.
0: Non c'è di che.
3: Lei è stato... Oh, se ha un posto come corrispondente di guerra, je parle français, petit peu.
0: Lo terrò presente.
3: Au revoir, mon capitaine.
0: Bonjour, monsieur. Bene, così ce lo siamo levato d'attorno. Ehi, guarda che il Bensinger sta venendo difilato da te. Devi trattarlo coi guanti. Fagli scrivere due o tre poesie. No, non lo assumiamo sul serio. Il tempo di fare il colpo e poi lo buttiamo fuori. Lui e tutte le sue poesie.
1: Spudorato imbroglione.
0: Vero? Così imparerà a lasciare il suo giornale senza neanche avvertirli.
1: Intendevo te.
0: Io.
1: Sei sempre pronto a mentire. Un momento.
0: Che c'è?
1: Adesso ricordo, Bruce non torna qui, ha detto che prendeva il treno delle 9.
0: Ah, in tal caso è già partito. Su, avanti, non restare lì come una marmotta. Finisci l'articolo. Dobbiamo essere pronti per quando arriva Baccio Connor.
1: Mi hai sconvolto la vita, che cosa devo fare?
4: Ma la finestra è troppo bassa, dovremmo riportarlo giù per le scale.
1: Io potevo essere su quel treno,
4: forza,
1: adesso.
4: Forza.
1: Tu è maledetta scema, sono stata a darti ascolto.
4: Sì,
1: una
4: ma adesso
1: idiota.
4: Che ti sei riposata,
1: se
4: rimettiti al lavoro,
1: le strade col mio nome, i monumenti.
0: Chi è?
5: Sono Lowey, capo.
0: Lowey. Porca miseria, che ti
1: dov'è
0: è successo?
1: La signora Bolby?
0: Che ne hai fatto?
1: Allora parla.
0: Ti hanno picchiato?
6: Stavamo andando a 100 all'ora lungo la Western Avenue, tu mi capisci?
0: Non perderti in chiacchiere.
1: Dov'è la signora?
6: Un momento. Abbiamo sbattuto contro una macchina della polizia, sfasciandola completamente.
1: E la signora?
0: Si è fatta male, dimmi.
6: Ma te li immagini, maledetti sbirri che rotolavano per terra come tanti cocconi?
1: Ma la signora Bolby?
6: Quando mi sono ripreso stavo già correndo lungo
1: la 31esima.
6: Con me?
1: Non eravate su un taxi?
6: L'autista ci è rimasto secco. Oh.
0: Bel lavoro. Io ti affido una signora e tu me la consegni agli sbirri.
6: Ma io che cosa c'entro? Erano loro che andavano contro me.
0: E intanto quella starà spifferando tutto alla polizia. Siamo rovinati.
6: Non credo che spiffererà molto. Non so se mi spiego.
1: Oh mio Dio. Era morta.
0: Ehi, hai domandato a qualcuno?
6: Già, con l'artiglieria addosso e una vecchia signora rapita, io mi metto lì a far domande ai piedi piatti. Non so se mi
1: morta,
6: spiego.
1: Morta, morta. Oh, questa è la fine.
0: È il fato, Hilde. Quel che sarà, sarà.
1: Cosa dirò mai a Bruce? Che cosa gli dirò?
0: Beh, se ti amo sul serio, non dovrai proprio dirgli niente, mia cara. Preferiresti che avesse trascinato qui tutta la polizia per caso, eh?
1: L'ho uccisa io sono la responsabile. Cosa devo fare? Come posso affrontare ancora Bruce?
0: Guardami, Hilde.
1: Ti sto guardando, maledetta assassina.
0: Ah, anche se si trattasse di mia nonna, io continuerei per il giornale.
1: Lowey, dov'è accaduto?
6: Western, angolo con la 31.
1: Io vado là.
0: Forse possiamo far meglio da qui. Senti... Pronto? Pronto?
7: Main 4227.
0: Chi? Ah, Baccio, dove sei?
7: Mission Hospital, vorrei la ricezione.
0: Ma che diavolo stai facendo? Non ti sei ancora mosso?
7: Avete ricoverato una vecchia signora
0: vittima di un incidente. Accidentaccio, lo sai bene anche tu che si tratta di una questione di vita o di morte.
7: Nessuno?
0: Eh? Non sento.
7: Morningside 469.
0: Più forte. Che cosa? Ma non puoi fermarti per una ragazza.
7: Community Hospital,
0: la non me ne frega niente se sono 6 anni più o meno che le stai dietro, Batch. Non permetterò mai che una donna possa ostacolarci sul lavoro.
7: Avete ricoverato una vecchia signora per un incidente d'auto?
0: Batch, ma io sono sempre stato pronto a tagliarmi un braccio per te. Non puoi lasciarmi a terra così.
7: E allora da un'occhiata,
0: Batch. Ah, è lì? Beh, allora passamela, no? Buonasera, signora. Senti, puttanella, tu non puoi allontanare Batch dal suo dovere, capito? Che cosa? Dillo un'altra volta che vengo lì e ti rompo il muso. Ma che linguaggio è questo? Sta a sentire, io... ha riattaccato! Ma che cosa gli ho detto? Duffy! Non ci
7: Pronto?
0: Crederai, ma quel
7: allora?
0: Maledetto vestito... Duffy!
7: Puoi fare piano, io non sento
0: Duffy!
7: Niente!
0: Bell'aiuto mi date!
7: Nessuno!
0: Duffy!
7: Bene, grazie!
0: Ma si fa sapere dove è finito Duffy? Diabete, un attacco di diabete! Ma perché devo assumere degli invalidi?
7: Via Olimpia, 2-1-6!
0: Lowie!
6: Sì, capo!
0: Lowie, conto su di te!
6: Agli ordini,
0: ho
6: capo.
0: Bisogno di qualche giovanotto!
6: Che genere?
0: È tipo sollevatore di pesi. Devi trovarli a tutti i costi. Dagli quando vuoi, ma trovali. Dobbiamo portare giù quel mobile.
6: È importante?
0: Importante. Senti, tu sei sempre il mio migliore amico.
6: E tu sei sempre il mio
0: E
6: capo.
0: Allora aiutami a portare via di qui quel catafalco. Avanti, sbrigati, sbrigati.
6: Ci penso io, capo.
0: Ok,
6: puoi stare
0: non
6: tranquillo.
0: Perdere un attimo. Via. Ma guarda un po', mi sono ridotto a fidarmi di quel sottosviluppato.
7: Ci riprovi, è un ospedale, deve rispondere.
0: Se non torna tra 5 minuti, ci arrangeremo da soli.
7: Fa quello che vuoi.
0: Una bella idea, si può appiccare il fuoco e subito dopo farlo portare fuori dai pompieri.
7: Tutto questo non mi interessa.
0: Vediamo se ce la facciamo ad alzarlo.
7: Sì, come? Nessuno? Non importa.
0: Ehi, dammi una mano.
7: Non ci contare.
0: Mi rompo la spina dorsale.
7: Devo trovare la signora Bond.
0: Non aprire la porta.
7: Vado allo Vittorio e poi vedremo.
5: Eccola qua.
7: Fermi,
5: aspetta un momento.
7: Fermi, lasciatemi andare. Ma cosa vi salta in mente? Levatemi le mani di dosso.
8: Mi stia a sentire, signora.
0: Ehi, lei.
8: Dice a me.
0: Sì, proprio a lei. Come si permette di entrare qui dentro in questo modo?
8: Lei non mi spaventa, Burns, e non mi importa se dirige un giornale importante.
7: Ma lasciatemi andare!
8: Ne dobbiamo parlare.
7: Vi prego, è accaduto qualcosa a mia suocera.
8: Buona questa. Forse sta andando da Williams.
9: Aveva chiuso la porta.
10: Stava parlando con Molly.
8: Lei sa dov'è?
7: Io non so proprio nulla, e c'è stato davvero un incidente.
8: Qui c'è qualcosa di molto, molto sospetto,
7: però...
8: signora, e quindi la
0: perdo. Un momento, Hartwell. Se ha delle accuse da avanzare, può farlo solamente a termini di legge, altrimenti sarò costretto a chiederle di andare fuori.
8: Di andare dove?
0: Fuori!
8: Ah sì, eh? Chiudete la porta, non fate entrare o uscire nessuno, staremo a vedere adesso.
11: Un bel terzo grado,
0: certo.
11: Sheriff, falli parlare, Pinky, avrai Williams.
8: Senta, io voglio andare a fondo di questa faccenda. Ha intenzione di parlare o no?
7: Che cosa vuole che le dica?
8: Cosa ne sa di Williams?
7: Cosa ne sa di Williams?
8: Ma come vedete? E va bene, portatele nel mio ufficio, la farò parlare io.
7: Non osate toccarmi se non volete che mi fa...
8: Attenti, ha una rivoltella.
7: È mia, prendila, Walter.
8: Avanti, Burns, mi dia quell'arma. Dove l'ha presa, Johnson?
7: Perché? Non ho diritto ad avere una pistola.
8: Non questa.
0: Posso spiegare tutto. Quando mi disse che andava a intervistare Williams, pensai che era pericoloso e le diedi quella rivoltella.
8: Così, eh? Interessante. Ma succede che questa è l'arma usata da Williams per fuggire.
0: Oh, senta, buon uomo, vuol farmi passare per bugiardo?
8: Conoscerò la mia rivoltella, spero.
11: Ecco da chi l'ha avuta Williams.
12: E Williams l'ha data a lei.
8: Dove si trova Williams? Dove l'ha nascosta?
0: Lei sta sbagliando indirizzo, Hartwell.
8: Le do 3 minuti per dirmi dove si trova.
7: È andato un attimo in ospedale dal professore Gelo.
8: Cosa?
7: Per apportargli un piccolo magro.
11: Oh, spiritosa. Sceriffo, chieda lui perché si trova.
8: Senta, lei. Che cosa ne sa di tutto questo?
0: Mio caro signore, il Morning Post non ostacola la giustizia né tantomeno occulta i criminali.
7: Dovrebbe saperlo.
8: Johnson la dichiara in arresto.
7: Cosa?
8: E anche lei, Burns.
0: Sì, è in arresto, sotto specie di scimmione che non è altro. Ma come si permette? Ma si rende conto di quello che sta
8: Lo
0: facendo?
8: Lo so perfettamente. Lei sta ostacolando la giustizia. Anche lei e anche il Morning Post. E io la farò multare di $10,000.
0: Lei non farà niente del genere.
8: E intanto comincerò col sequestro dei beni. È suo quello scrittoio?
7: No.
0: Sì, invece. Di che hai paura, Hilde? Io la sfido a portar via di qui questo mobile.
8: Sì?
7: Avanti, ci provo.
8: E lo farò.
0: La avverto. Lei asporti di qui questo mobile finirà dritto in carcere.
7: Ci può contare.
8: È così.
0: Perfino Roosevelt verrà a saperlo.
8: E va bene. Avanti, ragazzi.
0: Attento a quello che fa. Lei sta commettendo un crimine. Queste qui sono suoi complici.
8: E io corro il rischio. Procedete.
0: Mi arrendo.
13: Aprite questa porta.
7: Mamma. Oh,
14: dov'è
7: mamma.
14: Quel tale?
7: Che felicità. Arrivederti.
14: Eccolo là, il responsabile di tutto.
8: Che storia è questa?
15: La signora qui dice che l'hanno rapita.
8: Cosa?
14: Mi hanno trascinata giù per le scale, mi sta in
8: un attimo. C'entra quest'uomo nella faccenda?
14: E come no? È stato proprio lui a ordinare di rapirmi.
0: Voglia scusarmi, signora. Lei si riferisce a me?
14: E chi altro mai?
8: Come la mettiamo, Burns? Rapimento, eh?
0: Ah, cerca di incastrarmi. Io non ho mai incontrato questa donna prima d'ora.
14: Che razza di sfacciato. Se ero proprio qui quando quella ragazza è saltata dalla finestra.
8: Ehi, fate venire subito il sindaco.
0: Senta, signora, se da sbronza è caduta e si è fatta male o è stata coinvolta in qualche rissa, perché non lo ammette invece di accusare un innocente?
14: Oh, lei, brutto svergognato, come osa parlarmi in questo modo?
7: Mamma, guarda che è un po' matto,
14: e
7: sai.
14: Le dirò di più.
8: Sì?
14: Le dirò perché l'hanno fatto.
0: Non le badi.
14: Perché hanno nascosto un assassino in questa stanza.
7: Ma che cosa dici? Gigi deve
4: qui
7: essere
4: dentro.
7: Assolutamente
4: signora,
7: sbagliata.
4: Lei è una sfrontata bugiarda e lo sa anche.
5: Cos'è sta?
11: È lì dentro! Redazione!
5: Pronto!
11: Sensazionale!
5: Dietro tutti quanti!
4: Ma se non ha la pistola!
5: Fuori la pistola!
7: Ma è innocuo!
5: Niente rischi, sparate sullo
7: la
5: scrittoio!
7: La sua pistola l'ha sequestrata lei!
4: Oddio, stia zitta, pollastra spennacchiata!
7: Voglio uscire!

0: Chiudete la mamma!
1: Come hai messo in questo stato? Che cosa ti hanno fatto?
0: Sì, ma che le prego?
2: Ehi, Jack, sono pronto.
3: Hilde, chiama Duffy.
4: Fermatela.
3: Lei sta bleffando.
4: Allora, ragazzi, mirate al centro.
5: Non vorrà ammazzarlo.
4: Bene, voi mettetevi ai lati dello scrittoio, presto.
0: Sì, è il momento.
4: Sei sotto tiro, William.
0: Attenti, ragazzi.
4: Non hai scampo.
0: È la fine.
4: Conto fino a
0: ci
4: tre.
0: Ci siamo.
4: Uno.
0: Precedenza assoluta.
4: Due.
0: Un secondo.
4: Tre, aprite. Ti ho preso, Williams.
6: Avanti, sparatemi.
4: Esci di lì.
0: Williams catturato nella sala stampa del tribunale, chiuso in uno scrittoio.
4: Tiratelo fuori.
0: È stato preso.
4: Niente scherzi, tu, eh?
7: È svenuto al momento della cattura.
0: Ha offerto un'inutile ma disperata resistenza.
8: Non ha fatto caso di sparare, ma la sua arma si è inceppata.
2: Un imponente cordone di polizia.
7: Duffy, il morning post ha consegnato Williams alle
4: mani. Mette a questi due.
7: Il seguito a dopo.
0: La cattura di Williams dovuta a un biglietto anonimo.
2: Una scoperta sensazionale dovuta all'intuito dello sceriffo.
0: Dove è finita la vecchia?
4: Oh, no,
0: è uscita!
4: È
0: addio, chi era quel ragazzo che era con lei?
9: Chi era quel ragazzo?
10: Non dovrebbe essere un...
4: Pronto, Joy? Dammi il carcere, presto.
2: Hartwell, lei rimpiangerà di essere nata.
4: Ah, crede? Salve, Fred.
11: Un bel lavoro, Pete. Hai beccato i responsabili, eh? Bravo.
4: Che coppia, eh, sindaco?
11: Ti vedo un po' brutti, però.
4: Favoreggiamento sì? Aggravato e rapimento.
2: Bello lei.
4: Niente male.
5: Staremo
4: non risponde.
5: A vedere.
4: Ma è impossibile, qualcuno deve esserci.
11: Bene, prevedo due annetti a testa per voi, figlioli
2: cari. Davvero?
5: Se crede d'aver battuto il morning post, è meglio che faccia fagotto.
11: Non mi impressionate, questa volta ormai siete ridotti a zero.
2: L'ultimo che mi disse la stessa cosa dopo una settimana si trovava in galera, signori miei.
4: Ma certo.
2: Abbiamo visto ben altri guai, vero, Hilde?
5: Non è vero.
2: E lei dimentica la stella che ha sempre protetto me e il morning
11: stavolta
2: post.
11: Stavolta non funziona.
0: Pronto, sono Hartwell.
2: Questo lo dice lei.
0: L'ho preso. Sì, Williams. Io, da solo. L'esecuzione avverrà regolarmente.
2: Lei rimarrà in carica ancora solo due giorni.
5: E poi penseremo noi a svergognarla per bene.
0: Sapete cosa farete?
5: Cosa?
0: Farete...
2: Non ci faccia stare.
0: Le scope in una prigione distante.
2: Ascolta, quello lo fa fare molto bene.
0: Ti ordino di venire subito nel mio ufficio.
4: Ho arrestato un paio di criminali e dovrai prenderne le confessioni.
2: Duffy, chiama Leibovitz.
11: Ah, qualsiasi avvocato non vi servirà a niente.
2: Guardi che lei sta parlando col morning post.
4: Oh, il potere della stampa, oh, eh?
2: Gente più importante di lei si è inchinata al potere della stampa. Generali, presidenti, re.
12: Ecco il rinvio.
4: Chi è lei? Vada fuori di qui.
12: Oh, non potete corrompermi. Mia moglie ha detto...
4: Come ha detto? Se ne vada.
12: Ma niente affatto. Ecco il rinvio. No, eccolo
5: cosa?
12: Qui. Non voglio andare al protocollo.
4: Chi
12: mia
4: è?
12: Moglie ha detto...
4: Frank, buttalo fuori.
5: Ehi, no, un momento. Chi ha cercato di corromperla?
12: Non volevano prendere...
4: È un pazzo.
2: Che cosa le dicevo? La stella del morning post.
4: Come osa presentarsi qui con una simile panzana?
0: L'uomo è un impostore.
4: Arrestate,
5: andiamo. Avete architettato di impiccare un innocente per vincere le elezioni.
2: È un assassino, non è vero.
4: Mai visto prima.
12: Se raccontassi a mia
5: lei,
12: moglie
5: come
12: che...
5: si chiama?
12: Pettibone, bon per gli amici.
2: Senta, prima d'oggi era già venuto qui.
5: Parlando
2: con questo messaggio?
5: Con
12: certo, io. Cercarono subito di comprarmi.
5: E chi erano?
12: Quelli, loro.
4: Ah, sono tutte assurdità. Quest'uomo parla come un bambino.
2: Quest'uomo invece è la voce dell'innocenza.
12: L'innocenza.
2: Già.
11: O è matto o è ubriaco. Perché se la pena per Williams è stata davvero sospesa, io ne sarò felice. Come tu del resto.
5: Oh, via, che la impiccherebbe anche sua madre pur di essere rieletto.
4: Ma come
5: rieletto.
4: Può dire una cosa simile, Miss Johnson?
2: E allora salviamo anche sua madre.
4: Sentire. Lei è un uomo intelligente.
2: No, lasciamo perdere. Sentiamo piuttosto il signor Pettibone.
12: 19 anni fa sposai la signora Pettibone.
2: Troppo lontano.
12: Non era ancora la signora Pettibone,
2: no, no,
12: allora. Era soltanto
2: capire.
12: La signorina
2: Jones.
11: Questo documento è autentico. L'esecuzione è stata sospesa. E ci viene pertanto risparmiato il penoso compito di spargere del sangue.
2: E a noi risparmi le sparate. Le tenga per le tribune, sindaco.
11: Pete, togli le manette ai miei amici.
0: Stavo per
11: è
0: farlo.
11: È inqualificabile come tu abbia
2: è
11: potuto. Burrs, lei non immagina il mio rammarico.
2: Oh.
11: Pete non ha scuse per questa sua iniziativa.
0: Era mio dovere, niente di personale.
5: Grazie molte, sceriffo.
11: Come ha detto che è il suo nome?
12: Pettibone da molti anni ormai. Ecco qua il ritratto
11: gran
12: di mia moglie.
11: Bella donna.
0: Se non l'ha ancora vista.
11: È a posto però, no?
12: Oh, va benissimo per me. Anche se è vero che mia moglie è un
11: la
12: po'...
11: La capisco perfettamente, egregio signor Pettibone. E fino a quando io sarò sindaco,
2: cioè
11: lei...
2: per altre tre ore circa,
5: giusto
2: direi.
5: Giusto il tempo per uscire con un'edizione che chieda il suo esonero.
2: E il vostro arresto. Vi buscherete una decina d'anni a testa, voi due, credo.
11: Non sia troppo precipitoso, Burns. O si ritroverà con una brutta querela.
5: Chissà che ne dirà il governatore.
11: Oh, il mio amico governatore e io ci intendiamo perfettamente.
0: Sì, perfettamente, ha ragione.
11: Ho detto mio amico, non nostro. E ora, signor Pettibone, lei verrà con noi al carcere a consegnare questa ingiunzione. Andiamo, Pete.
12: Ah, se ci fosse qui mia moglie.
11: Sarebbe orgogliosa, eh?
2: Aspetta che quei due vedano l'articolo sul morning post.
5: Abbiamo posto un gran brutto
2: mattina.
5: Rischio questa volta.
2: Passami, Duffy.
5: Il più brutto da un po' di tempo a questa parte.
2: Cosa? Ma cercatelo.
5: Almeno da quando rubammo al medico legale lo stomaco della signora Edgar.
2: È fantastico, tutte le volte che ho bisogno di lui, lui non c'è.
5: E riuscimmo a dimostrare che era stata avvelenata.
2: Sì.
5: Ci dovemmo nascondere per un mese al Shoreland Hotel. E proprio lì accadde che...
2: Sì, proprio allora noi rischiamo di finire dentro, se ricorda.
5: Ah, sì, certo.
2: Sì, forse hai ragione, il nostro è un lavoraccio. Però ormai hai chiuso, mia cara. Anzi, è meglio che tu vada.

0: da dove?
1: Ma da Bruce, naturalmente.
0: Ma lo sai bene anche tu che ha già preso
1: coraggio,
0: il treno.
1: Coraggio, mandagli un telegramma e verrà a prenderti alla stazione ad Albany, forza. Dove?
0: La verità...
1: Ma perché non si fa
0: la
1: mettere un telefono anche lì?
0: Sono un po' confusa, Walter.
1: Muoviti, forse... Hilde.
0: Ma come muoviti? E tu, scusa, come farai?
1: Un momento. Com'è, cara, che non capisci? Sto cercando per una volta di fare una buona azione, quindi vattene prima che cambi idea.
0: Ma Walter,
1: è già abbastanza difficile.
0: Senti un attimo.
1: Manda un telegramma e vedrai che verrà a prenderti alla stazione.
0: Ma chi farà il servizio?
1: Ci penserò io, non sarà buono come tuo, ma pazienza.
0: Questo ormai è una cosa mia, è come
1: pronto?
0: Se...
1: Ah, Duffy, finalmente.
0: Ho capito, la solita sceneggiata, vero? Fingi di cacciarmi perché pensi che così io vorrò rimanere.
1: Lo so, merito che tu mi dica... Un attimo, Duffy, ma questa volta hai torto. Vedi, cara, quando te ne andrai, una parte di me stesso se ne andrà con te. Ma per te inizierà una nuova vita. Mi sono burlato di Bruce, di Albany e del resto. E sai perché?
0: Perché?
1: Perché ero geloso, dispiaciuto di non poterti offrire la vita che invece può offrirti lui.
0: Walter,
1: e che è quella che vuoi.
0: Io forse potrei scrivere il pezzo e prendere il treno.
1: No, sciocchezze, devi andare ora, vai, vai.
0: Fa.
1: Ciao, cara, e auguri. Sì, Duffy? Allora, la situazione è questa. Aspetta un attimo. Pronto? Chi? Hilda Johnson? Se n'è andata?
0: No, ci sono ancora. Eccomi qui.
1: No, è ancora qui.
0: Sono Hilda Johnson. Il 40°
1: Duffy.
0: Distretto di polizia. Bene, passamelo. Bruce, ma non sei in viaggio per Albany? E perché ora?
2: Possesso di moneta falsa.
0: Possesso di moneta?
1: Scusa un momento, Duffy.
0: E dove l'hai presa? Te l'ho data io, eh?
3: Oh, sì, va bene. Vedrò di fare qualcosa.
1: Ma, cara, su, avanti, non piangere, ti prego. Io non volevo farti piangere, non hai mai pianto prima, non fare così.
3: Credevo che davvero volessi mandarmi da Bruce. E invece lo avevi fatto arrestare. Pensavo che una volta tanto fossi sincero. E credevo che sul serio ti fossi tirato da parte lasciandomi a Bruce senza più fare niente.
1: Ma dico, mi avevi preso per uno scemo.
3: Pensavo che non mi amassi.
1: E adesso lo pensi ancora?
3: Non lo so. Ma che cosa fai ancora lì come un salame?
1: Beh...
3: Dobbiamo tirarlo fuori di prigione. Mandagli giù Lowe con dei soldi buoni, in modo che possa tornarsene alla sua Albany.
1: Certo, certo. Pronto, Duffy? Tutto cambiato. Dì a Lowe di aspettarci, veniamo in ufficio. No, non preoccuparti, il pezzo lo scrive Hilde. Ma no, non ho mai avuto intenzione di andarsene. Ci sposiamo.
0: Oh, e la faremo questa volta, la luna di miele.
1: Ma certo.
0: Sì, vero.
1: Ah, Duffy, senti, potresti farmi da vice? No, no, solo per i 15 giorni dalla mia luna di miele.
0: Oh, dove?
1: Non lo sappiamo.
0: Andiamo.
1: Dove andiamo?
0: Andiamo alle cascate del Niagara.
1: Cascate del Niagara.
0: Per 15 giorni.
1: Certo, mia cara,
0: grazie.
1: Te lo meriti. Cosa? Eh? Sciopero? Ma quale sciopero? Dove? Albany? Beh, lo so che è sulla strada, ma non posso mica
0: non
1: chiedere a Hilda.
0: Non importa se non se ne può fare a meno.
1: Ok, Duffy. Che coincidenza. Così può darsi che Bruce ci inviti, no? Ma perché la porti in braccio quella valigia?

Oggi sono stati festeggiati i 50 anni dello Iacovone, allora Stadio Salinella. È stata scoperta una targa commemorativa in ricordo del compianto Michele Di Maggio, che volle fortemente, riuscendovi, la costruzione della storica struttura tarantina. Diversi gli intervenuti, oltre al presidente del Taranto Football Club Zelatore, l'avvocato Mongelli della Fondazione Taras, Vincenzo Di Maggio, l'avvocato figlio del compianto Michele Di Maggio, presenti anche il comune di Taranto nella persona dell'assessore Cosa e in rappresentanza della famiglia Pignatelli, del cavaliere Luigi Pignatelli, anche

0: Il consigliere comunale Aldo Renna. Molti cronisti dell'epoca, oltre a ex calciatori che hanno vestito la maglia rossoblù.
1: Oggi lo Iacovone compie 50 anni, è ormai una persona matura, ha visto tante vicissitudini, ha visto tante vittorie, tante amarezze e tanto futuro. Noi qui oggi partecipiamo insieme alla società di calcio ad un'iniziativa voluta fortemente dalla Fondazione Taras in collaborazione col Comune di Taranto, perché riteniamo che il ricordo delle cose belle di questa città può aiutare a costruire un futuro sempre più positivo.
2: E per vivere in modo dignitoso il presente bisogna studiare la storia e conoscere la storia. Questa città spesso si dimentica della storia. Questa è la miscela magica per proiettarsi in modo gioioso nel futuro. Conoscere la storia di una costruzione, uno stadio. Ho portato le fotografie di com'era questo sito prima dei 45 giorni magici che condussero alla realizzazione del Salinella, allora Salinella, e cosa nobile. E io devo ringraziare tutti per questa iniziativa. Il Salinella, mio padre era felicissimo di questo nome perché scomponendolo lasciava pensare a sorti e un futuro radioso, perché dividendolo è a Sali nella A e quindi una proiezione calcisticamente estremamente felice per le sorti del sodalizio rossoblù. Mi sento in questo momento di ringraziare tutti quelli che concorsero all'epoca a questa realizzazione, il ragionier Carone, il ragionier Massafra, Pisco Piello, come fare a dimenticare Renzino Paradiso, il giardiniere Otello, cioè impossibili persone che, senza le quali e senza la cui collaborazione papà non sarebbe mai riuscito a fare in 45 giorni uno stadio per 35.000 spettatori.
3: In marcia i diritti. Taranto scende in piazza e a gran voce dice no al decreto Salva Ilva. Allo Stato chiede che non le volti nuovamente le spalle. Sfilano insieme il diritto alla salute, all'ambiente, ma anche al lavoro, al reddito e alla cultura. Una marcia per la vita, ad organizzarla il Comitato 15 dicembre.
4: I nostri bambini sono forse diversi da tutti gli altri. C'è in ospedale un bambino nato da pochissimi giorni con un tumore alla prostata.
3: Perché siete qui oggi?
5: Per manifestare, perché siamo con Taranto, per far vivere Taranto e per far rivivere questa città.
3: Tuo parere, questa città ha bisogno di prendere coscienza un po' più di se stessa?
6: Assolutamente, bisogna cominciare dai piccoli, che è bene che siano alla testa del corteo insieme alle mamme, e sta a noi rafforzare la coscienza dei genitori, dei bambini e dei genitori. Parlo da maestra, oltre che da mamma.
3: Da Piazza Sicilia a Piazza della Vittoria per dire no a un provvedimento che permette al siderurgico di continuare a produrre nonostante le ordinanze dell'autorità giudiziaria e valuta il diritto alla vita dei tarantini meno importante della corsa capitalistica di un imprenditore agli arresti.
7: Significa smettere di fidarsi dell'acciaio e piuttosto ripartire, insomma, ripensare noi stessi, ripensare la nostra identità. È una città industriale che però può anche fare altro, e nella nostra tradizione c'è anche l'agricoltura, c'è anche il turismo, c'è anche l'arte.
3: Qual è il messaggio che vuoi lanciare stasera?
8: Che siamo stanchi e dopo tanto tempo ci siamo decisi a manifestare, perché la città di Taranto è stanca di essere presa per i fondelli.
3: Noi vogliamo vivere, mai più scelte sbagliate. Questo è il grido che lancia la città di Taranto, che vuole tornare ad essere protagonista del suo presente e del suo futuro.
9: È la dimostrazione che Taranto è viva, Taranto è questa e non accetta alcuna condanna da parte dello Stato. Quindi insomma, siamo pronti a lottare finché praticamente ci vengono riconosciuti i nostri diritti. E quindi insomma siamo legati e con la speranza alla magistratura, quindi siamo dalla parte della legge.
3: a migliaia, studenti, famiglie, associazioni, professionisti, singoli lavoratori, sono determinati i cittadini di Taranto, hanno voglia di combattere, sui loro volti il coraggio di chi cerca il cambiamento. Taranto libera, lo slogan scelto per la manifestazione.
10: Speriamo che sia una manifestazione di quelle decisive per poter dare una svolta alla città.
11: E noi vogliamo Taranto libera. Per anni l'inquinamento non ha portato beneficio e quindi io penso che sia arrivato il momento di equilibrare le cose. Vogliamo Taranto libera.
12: Ci stanno facendo morire!
3: Momento conclusivo il concerto in piazza con l'esibizione dei 19 artisti che hanno realizzato il brano Taranto libera.
13: Dobbiamo liberarci da questo mostro! Taranto libera!

0: Ecco.
1: Voi, signori, sembrate abituati alle belle cose. Guardate qua, ho delle edizioni molto vecchie. Ecco, ecco qua.
2: Se questo tipo vi infastidisce...
3: No, affatto, questi libri mi interessano. Una birra chiara.
2: Sì, signore.
1: Dia un'occhiata qui. C'è l'opera completa di William Shakespeare, un vecchio scrittore di valore.
4: Hitler.
1: Ci muoviamo stanotte. Ordini da Berlino. L'8 ottobre si troverà oltre il confine tramonto.
3: Ma abbiamo avuto ordini di non irrompere in casa sua e lui si nasconde là. Non esce da settimane.
1: Il Führer non vuole fastidi con la Svizzera per ora. Dobbiamo stare molto attenti.
5: Ma se noi non possiamo entrare e lui non esce mai?
1: Quando il Führer vuole una cosa, non si deve discutere né indugiare. Bisogna fargliela bere a tutti i costi. Dottor Tobel è molto interessato ai miei volumi scientifici. Ha saputo di me dai giornali svizzeri ed è convinto che io venga da Lucerna.
6: No, signori, il prezzo è troppo basso. Non potrei assolutamente vendere un libro così raro ad un prezzo tanto basso.
1: Inviterò il dottor Tobel a visitare il mio negozio, come attraverso la strada. Le interessa questo libro? È uno scritto vecchissimo del cancelliere Bismarck. Un'ultima cosa. Mi hanno appena detto da Berlino che quegli sporchi inglesi cercheranno di prendere il dottor Tobel sotto i nostri occhi. Stanno mandando qui uno sprovveduto, stupido investigatore. Il suo nome è Holmes, o Home, o una stupidaggine del genere.
3: Non uscirà vivo dalla Svizzera.
1: Ora apprezzo. È meglio che me ne vada. Attenti al mio segnale dalla finestra di Tobel.
6: Ma signori, mi avevate promesso di comprare uno dei miei libri.
3: Ti ho detto di no.
5: Non ci seccare più. Cameriere, ci può levare di torno questo scocciatore?
1: Dove fate comprare i miei libri? No, mi lasci perdere. Mi lasci. Sì, me ne vado.
3: Finalmente, non se ne poteva più.
5: Francese, inglese, come odio tutte queste lingue.
3: Calmati, mio caro Brown, tra poco ci sarà una sola lingua.

0: Buonasera, dottor Tobel. Ho portato con me alcuni test scientifici di grande attualità. Forse le interesserà sfogliarne qualcuno.
1: Prego, si accomodi.
2: Sta entrando in casa. Svelto, tieni la macchina col motore acceso, ti seguirò. Herix ci farà avere il progetto di Tobel per il Führer, quando ancora Holmes starà bevendo il suo tè.
3: A presto.

0: Che cosa sta facendo? Mi spiace. Per mesi ogni mio movimento è stato controllato. Non sono un codardo, Mr. Holmes.
1: Stasera non sarà più sorvegliato. Vogliono farle attraversare il confine tedesco con la forza.
0: Non penseranno che ci resteremo qui ad aspettare come topi in trappola.
1: Si calmi, mio caro dottor Tobin. Non solo eviteremo di cadere in trappola, ma porteremo con noi anche tutto il formaggio.
0: Ma come?
1: Le quattro sezioni della sua bomba possono essere contenute anche in questi pesanti volumi, benché, le confesso, tremo al pensiero di aver dovuto smembrare un'opera completa di Charles Dickens.
0: Ma non può nascondere me in un libro.
1: Caro Tobel, mi dispiace che il mio buon amico dottor Watson non sia qui per spiegarle che i miei preparativi non sono mai avvenuti.

0: Stephen, Eric.
1: Perché chiama i miei domestici?
0: Perché i suoi domestici stanotte assumeranno nuove identità. Le presento il dottor Tobel e il nostro vecchio amico il libraio.
1: Oh, sei incredibilmente semplice.
0: È vero, l'avvio appare sempre semplice. Svegli ora, dobbiamo andare. Stephen, la borsa da viaggio.

0: Nathan e Eric si comportano egregiamente.
1: Allora la Gestapo è stata giocata?
0: Completamente. I suoi domestici lo porteranno su un'altra strada.
1: Ma cosa accadrà a Stephen ed Eric?
0: Nulla, non si preoccupi. Ho provveduto io. La via è libera. Andiamo, Sergio.
2: Prende la macchina dei nazisti?
3: Bisogna adattarsi alla situazione, non le pare?

0: E pensare che l'ho fatta passare per un innocuo libraio, incredibile.
1: Sì, ho sempre pensato che la conoscenza dei classici mi sarebbe stata utile.
0: Ma come faremo a passare il confine e attraversare la Francia?
1: Non serve passare il confine. C'è un aereo della Royal Air Force che ci aspetta su una pista segreta.

0: Ah.
1: Sono del dottor Watson, com'è disordinato.
0: Che cosa pensa di farci con questi?
1: Semplice, molto semplice, mio caro amico.
0: Ha intenzione di tenerli qui?
1: Ho sempre fatto molto affidamento sulla teoria di Edgar Allan Poe. Lo scrittore americano dice che il posto migliore per nascondere una cosa è dove tutti possono vederla.
0: Sì, ma...
1: Certo ricorderà quella storia di Poe, la lettera scomparsa. La lettera in questione era messa sempre bene in vista.
2: Mani in alto, signori. Scotland Yard, presto.
3: Oh, mio Dio.
1: Buonasera, Mrs. Hudson.
3: Oh, ma è Mr. Holmes.
2: Holmes?
1: Salve, Watson, vecchio mio. Sono felice di rivederti. Il telefono.
2: Eh? Chi vuole? Oh, sì, sì, Scotland Yard. Temo ci sia stato un errore. Oh, la prego, non si inquieti. Tutti facciamo degli sbagli. Come? Che ci stareste a fare?
1: Dottor Tobel, questo è il mio socio e amico.

0: E come ha potuto notare, anche la mia guardia del corpo, il dottor Walker.
1: Piacere, dottor.
2: Molto lieto.
0: Il dottor Tobel e io siamo arrivati in volo da Zurigo stasera. Puoi togliere quell'arnese ora.
1: Il dottor Tobel ha avuto il premio Massigan Bockest per la fisica nel 1939.
0: Mio caro Watson, c'è un solo dottor Tobel.
3: Temo che senza il nostro Mr. Holmes non ci sarebbe stato più nessun Tobel.
1: Pensavo che lei vivesse in America.
3: Negli ultimi 2 anni ho vissuto e lavorato in Svizzera.
1: Holmes è riuscito a farla uscire.
3: In pochissimo tempo, non ha trascurato nulla, ha previsto ogni evenienza e ha preso le debite precauzioni. È stato magnifico.
0: Grazie, dottor Tobel. Il problema meritava tutta la mia attenzione.
4: Mi scusi, desidera qualcosa, Mr. Holmes?
0: No, grazie, Miss Hudson. Può andare a dormire ora.
4: Sa che mi ha messo una gran paura vestito così. Buonanotte, Mr. Holmes.
1: Ha ragione. Non mi si può biasimare se mi sono confuso anch'io. È naturale, sembravi un musicista fallito. Holmes, perché non hai portato con te il violino? Non ho mai creduto molto nei travestimenti.
3: Era necessario, gliel'assicuro. Avevamo la Gestapo alle calcagna.
1: Davvero?
0: Sono Sherlock Holmes. Vorrei parlare con Sir Reginald Bailey.
1: Reginald Bailey? Quello che giocava a rugby per i Black Hip?
0: Sì, Watson. Salve, Sir Reginald. Parla Holmes. Sì, da Baker Street. Il dottor Tobel è qui con me. Oh, grazie. Molto bene, ci vediamo tra mezz'ora. Non possiamo perdere tempo. Sir Reginald dovrà assistere alle prove domani in mattinata.
3: Preferirei fossero presenti solo i ministri e i vostri migliori esperti d'aviazione.
0: Naturalmente.
3: Watson,
0: affida a te il dottor Tobel. Dagli un calmante. È stata una situazione stressante. Domani lo aspetta una giornata faticosa.
1: Certo, Holmes, stai tranquillo. Dormirà nella mia stanza da letto. Lo terrò d'occhio fino al tuo ritorno.
0: Grazie.
3: Non è necessario farmi la guardia. Finalmente sono al sicuro ora.
0: Al sicuro, dice? Non ne sarei tanto certo se fossi lei.
3: Ma, Mr. Holmes...
0: Un grosso affare legato alla sua persona. E il nemico ne è al corrente, si ricordi. Buonanotte. Stai in guardia, Watson.
1: Elementare. Ecco, un paio di queste farà tutto sonno, vedrà.
0: Grazie.
1: È meglio che cominci a spogliarsi, altrimenti si addormetterà mentre si toglie i pantaloni. Io mi siedo qui e controllo la situazione. Se si sente nervoso, mi chiami pure.
0: Buonanotte, dottore.
1: Buonanotte, dottore. Abbiamo detto la stessa cosa contemporaneamente. Buonanotte, dottore.
0: Buonanotte a lei.
1: Cos'è? Un bel tipo, Holmes.

Sì, sono arrivato soltanto un'ora fa. È molto importante che ci vediamo al più presto. No, non posso spiegarmi. Il mio orologio fa mezzanotte e 5. Mi muovo subito. Arrivederci.

0: Holmes, è inutile che le spieghi l'importanza di tutto questo.
1: Avremo maggiori prospettive per la bomba dopo la dimostrazione, Sir Reginald.
0: Vede, Mr. Holmes, noi ci siamo fatti già un'idea su questa bomba di Tobel, come pure i nazisti. Comunque, se lei volesse mettere il dottor Tobel sotto la protezione di Scotland Yard, noi
1: saremmo... No, non è necessario, non occorre. E vede, io personalmente accompagnerò il dottor Tobel dal vostro rappresentante a Salisbury Plain in tempo per la dimostrazione.
0: Grazie.
1: Buonanotte.
0: Buonanotte, signora. Mr. Holmes.

0: Vuoi spiegarmi che cos'è questo strano gioco?
1: Questo gioco, mia cara, è molto più serio di quanto tu non creda. Bene.
0: Ancora caffè?
1: No, grazie, Charlotte. Devo tornare prima che se ne accorgano.
0: Siamo stati separati per tanto tempo. Non potrei sopportare che ci dividano di nuovo. Io voglio lavorare con te e voglio sempre sapere dove sei, caro.
1: È impossibile. Se conoscessi i dettagli della mia missione a Londra, saresti in grave pericolo.
0: Se sei in pericolo, voglio dividerlo con te.
1: C'è una cosa che puoi fare. Conserva questa busta. Ti prego, se mi dovesse accadere qualcosa, consegnala personalmente a Sherlock Holmes.
0: Hai detto Sherlock Holmes?
1: Sì.
0: Spero di non doverla consegnare mai.
1: Cara.

0: È scappato. Ma tutto bene, signore?
1: Credo di sì. Sarà stato un ladro.
0: E da quando c'è l'oscuramento questi tipi non fanno altro che aumentare. Credo sia meglio che venga con me per fare la denuncia.
1: Grazie.
0: Si appoggia al mio braccio.

0: Watson. Watson, svegliati. Dov'è Tobel?
1: Là dentro?
0: No, non c'è, è scappata.
1: Ma è impossibile, è nel mio letto, io sono stato sempre qui.
0: Se gli è successo qualcosa io... Tobel! Sta bene?
1: Non è niente.
0: Venga, sieda qui.
1: Mi faccia vedere. Non è profonda. Chi l'ha medicato, il dottore della polizia?
0: Sì.
1: Sembra che l'abbiano aggredito.
2: Certo, mio caro Watson. Dottor Tobel... Crede sia stata la donna a preparare la trappola?
1: Donna? Quale donna?
2: Bionda, labbra piene, carina e molto gentile.
1: Oh, davvero?
2: E la conosce da molto tempo. È stato aggredito dopo aver lasciato il suo appartamento.
1: Oh, come fa a saperlo?
2: La cipria sul suo cappotto mi fa pensare ad una certa intimità fra voi due. Quindi ritengo che l'abbia abbracciata prima di andarsene.
1: Sei fantastico, Holmes.
2: È molto facile per un occhio esperto, Watson.
1: Ma scusa, non potrebbe essere stato aggredito mentre andava dalla donna?
2: Vede, il segno del colpo ha cancellato un po' di cipria. Quindi, se l'aggressione fosse avvenuta prima, la cipria sarebbe inalterata.
1: E le labbra piene? È una tua idea.
2: Non mi butto mai a indovinare. Si è tolto il rossetto dalla faccia con il fazzoletto che ora tiene in mano. Tutto quel rossetto non potrebbe venire da labbra sottili.
1: E i capelli biondi? Ma guarda.
3: Mr. Holmes, sono felice che sia dalla mia parte. Beh, in questo caso lei non cercherà più di svignarsela. Mentre la sua guardia del corpo si addormenta tranquillamente.
1: Non succederà più, Holmes. Ero seduto davanti al fuoco e mi
2: sono... Va bene, va bene.
1: Mi spiace.
2: Ora, mi descriva il suo aggressore.
3: Non l'ho mai visto prima. Una grossa figura mi è venuta addosso nel buio. Ho sentito un fortissimo colpo al capo e subito dopo delle mani mi afferravano alla gola.
2: Non ha notato proprio nulla? Cerchi di ricordare. Il più piccolo particolare può essere della massima importanza.
3: Aspetti, aspetti un momento. Veramente c'è una cosa. Ecco, lunghe dita sulla mia gola come d'acciaio. E poi un odore, un forte odore di droga.
1: Droga? Oppio?
3: Esatto, oppio. Ne sono certo ora.
2: Signori, è meglio che cerchiate di riposare un po' adesso. Vi ricordo che le prove sono fissate per domani mattina a Salisbury Plains.
4: Il principio del congegno del dottor Tobel comporta l'uso di tre raggi sonici. Non è così, signore?
1: Così sembra.

0: Sarebbe qualsiasi nave al mondo.
1: Dobbiamo considerare la facilità del pilotaggio e la sicurezza. Mi piacerebbe rivederlo all'opera.
2: Anche a me.
3: Vogliono che provi di nuovo, signore.
1: Sta tornando in posizione.

0: Non l'avrei mai creduta. Allora, signori, che ne pensate della bomba?
1: Meravigliosa. Rivoluzionerà il bombardamento aereo.
0: Ispettore Lestrade.
2: Sì, Sir Reginald.
0: Spero che Scotland Yard abbia provveduto alla sicurezza del dottor Tobel e della sua attrezzatura.
2: Due uomini in borghese sono con lui in macchina, signore. E altri quattro lo seguono con le loro auto.
0: Bene. Deve venire nel mio ufficio a Whitehall appena arriva. Andiamo, signori.

0: Ecco il nostro uomo.
1: Congratulazioni, ragazzi. Eccezionale.
0: Grazie.
2: Lei è stato magnifico, dottor Tobel, magnifico.
3: Sono lieto che le condizioni atmosferiche siano state favorevoli.
1: Se non l'avessi visto, non ci avrei creduto.
4: Abbiamo rischiato parecchio, grazie al cielo è al sicuro ora.
2: Ha portato con sé le sue apparecchiature?
3: No, Sir Reginald, non le ho portate.
4: Perché no?
2: Devono essere rinchiuse al sicuro nella cassaforte finché non sarà iniziata la fabbricazione.
3: Vede, ho organizzato un piccolo ufficio personale. Intendo provvedere io stessa alla fabbricazione, signore.
4: Ma lei ha offerto il suo progetto al nostro governo. E Mr. Holmes ha agito di conseguenza.
3: Voglio mantenere la promessa, però nessuno dovrà conoscerne il segreto. Ho ideato un piano per la sicurezza della mia invenzione. Un piano complesso quanto la bomba stessa.
4: Non pensa che in caso...
3: Sir Reginald, la prego, non cambierò idea per nessun motivo. Preferisco che rimanga tutto nelle mie mani.
2: Allora, cosa intenderebbe fare, dottor Tobel?
3: Mi spiace. Per il momento non posso rivelare i dettagli del mio piano.
2: E crede di agire bene?
3: Sono molto spiacente, signori, ma non cambierò le mie decisioni. D'ora in poi lavorerò da solo.
2: Non può persuaderlo, Holmes.
5: E se le dovesse accadere qualche cosa, dottor Tobel, sa benissimo che già hanno attentato alla sua vita.
4: Se i sospetti di Holmes sono giustificati...
6: Calmati, Watson.
3: È inutile discutere, signori. Ho già deciso.
5: Scotland Yard raddoppierà la sua vigilanza su di lei. Anzi, dottore, la quadruplica.
3: Questo è proprio ciò che vorrei evitare, ispettore. Non farebbe che attirare l'attenzione sulla mia attività. Buongiorno, signori.
5: Da ora in poi, i miei uomini vigileranno lo stesso su di lui.
4: No, no, aspetti, Lestrade. Non bisogna offendere il dottor Tobel. Bisogna ricordarci che lui, come cittadino svizzero, non è obbligato a darci la sua invenzione. Dobbiamo fare come vuole lui.
2: Non è d'accordo?
6: Ad ogni modo, Sir Reginald, non sono legato ufficialmente al governo e continuerò ad occuparmi del caso. Sempre che l'ispettore Lestrade non dia fastidio.
5: No, certo, Mr. Holmes. Ci fa sempre piacere averla con noi.
6: Grazie.
4: Può farne a meno ora, Lestrade.
3: Hofner, l'affido a te prima di tutto perché sei svizzero. E poi ho sempre avuto molta fiducia nelle tue capacità.
7: Sono onorato, dottor Tobel.
3: Ecco, vedi, ho suddiviso il meccanismo della mia invenzione in quattro unità. Ognuna indispensabile all'altra.
7: Ha consegnato le altre tre?
3: Sì.

0: Nessuno tranne me conosce l'identità dei quattro scienziati che lavorano sulle quattro unità. E questi signori non si conoscono.
1: Sì, credo di capire. Da quello che mi dice, il mio compito sarà di riprodurre l'unità che lei mi ha consegnato in quantità illimitate.
0: Ero certo di potermi fidare. Mi metterò in contatto con te non appena avrò portato a termine i miei preparativi. No, no, la porta di servizio, se non ti dispiace, è più sicuro.
1: Arrivederci.
0: Arrivederci.
2: Pronto? Sì, Lestrade. No. Molto bene.
3: Che c'è, Holmes?
2: Gli uomini di Lestrade hanno riferito che Tobel è scomparso.
3: Scomparso?

0: È scappato.
1: È quello che temevo.
0: Da quanto tempo manca?
1: Praticamente da quando è uscito dal suo ufficio ieri. Se mi avesse dato questo indirizzo, non avrei perso tanto tempo per cercarlo.
0: Vuoto. La bomba non c'è più.
1: Non pensavo certo di trovarla qui.
0: È un bel guaio, c'era da aspettarselo. Perché diavolo non ha fatto qualcosa?
2: Si può fidare di Holmes.
0: Dove se n'è andato e Dio soltanto sa dov'è. Ho giusto l'umore adatto per sentire simili fanciullaggini. Ha mandato via gli uomini di Lestrade che se ne sono andati lasciandolo solo. Se è successo qualcosa a Tobel, se questa invenzione cade in mani tedesche, è una vera sciagura per l'Inghilterra.
2: Carta natalizia. Ha fatto i suoi regali di Natale con un bel po' d'anticipo.
1: Sì, che strano.
2: Hai notato qualcosa, Holmes? Un odore? Un profumo?
1: Sì, l'ho sentito appena entrato. Claire de Lune. Uno dei profumi più rari e più costosi.
2: Di nuovo quella donna?
1: Senza dubbio. Mi passi l'ispettore Lestrade. Parla Sherlock Holmes.
0: Così Sherlock Holmes è sconfitto. È la prima volta che chiede aiuto.
2: Chiede aiuto lui? Sta solo cominciando le indagini, Sir Reginald.
1: Lestrade, parla Holmes. Controlli le registrazioni e rintracci una telefonata fatta dal mio apparecchio a Baker Street intorno alla mezzanotte, la sera dell'arrivo di Tobel a Londra.
2: Finalmente sconfitto, vero Sir Reginald?
1: Sì, Lestrade. Un momento. Charlotte Eberly. 34 St. George Street. Appartamento B. Eccellente, Lestrade. Grazie. Dov'è il dottor Tobel?
3: Non posso dirglielo.
1: Lei non vuole dirlo?
3: Non lo so.
1: Miss Eberly, quanti pacchetti natalizi le ha portato?
3: 5.
1: Lui ha smantellato la bomba e imballato le unità in 4 scatole. Non è così?
3: Mi scusi. Pronto? Sì. Sì, sono Miss Eberly. Ma perché l'avrebbe dovuta rubare? A Richmond Bypass? Sì, la manderò a prendere. Sì, subito. Voglio essere sincera con lei, Mr. Holmes. Il dottor Tobel è scomparso. Hanno trovato la mia auto abbandonata a Richmond Bypass. Gliel'avevo prestata ieri notte.
1: Per quale motivo, Miss Eberly?
3: Non me l'ha detto. Ha detto che se gli fosse caduto qualcosa, avrei dovuto darle questa.
2: Holmes, allora temeva qualcosa.
1: Sì. La busta è stata aperta e rincollata.
3: Ma non è possibile. Non l'ha toccata nessuno.
1: Ci incontriamo di nuovo, Mr. Holmes.
2: Cosa?
3: Ma quello non è il messaggio. Non è neppure la stessa carta. Ho visto con i miei occhi il dottor Tobel fare una specie di disegno.
1: Disegno? Che tipo?
3: Ecco, erano... sembravano dei ballerini.
2: Dei ballerini? È strano.
1: Chi è venuto nell'appartamento da quando il dottor Tobel le ha affidato quella busta?
3: Ma nessuno. Non ho avuto visite.
1: Ci pensi? Magari un operaio?
3: No. Ce n'è stato uno per 5 minuti.
1: E chi era?
3: Ma uno, per aggiustare l'impianto della luce. E non ha potuto farlo.
1: Lo ha chiamato lei?
3: Ma no. Le mie luci non funzionavano, si accendevano e si spegnevano, così il portiere l'ha mandato su. Ha lavorato là,

0: rimasto in questa stanza soltanto 5 minuti. Ha riparato le luci e adesso funzionano di nuovo.
1: Qui non è stato toccato nulla. La vernice copre ancora le viti. Ha solo manomesso la luce centrale. Ha fatto finta di lavorare su questa e dopo un po' un complice ha aggiustato la luce centrale.
0: Ma in quei pochi istanti...
1: Per caso l'ha visto in faccia?
0: Beh, solo di sfuggita. Ora capisco perché teneva il viso voltato.
1: Era un uomo robusto?
0: Sì, era robusto.
1: Palpebre pesanti e un velo sulle pupille?
2: No, non
0: sì,
2: puoi.
0: Mi ricordo adesso. I suoi occhi erano come serpenti.
1: Miss Everly, il dottor Towell è stato catturato da un genio della storia del crimine. Andiamo, Watson, non c'è tempo da perdere. Arrivederci, Miss Everly.
2: Arrivederci, Miss Everly. Non capisco perché non posso venire con te.
1: Perché tu hai il tuo lavoro, Watson.
2: Sì, portare un biglietto all'ispettore Lestrade mentre tu stai a Chisoko.
1: Non sarò io a cercarlo. Gli permetterò di trovarmi e sarà lui a scegliere il modo con la sua mente diabolica. Si ricorda bene di me.
2: Ma com'è possibile dopo tutti questi anni?
1: Rifletti bene, mio caro Watson. Questa non è una semplice lotta con un crudele assassino della Gestapo. È una battaglia molto più seria tra il Regno d'Inghilterra e il nostro nemico, il professor Moriarty.
2: Dobbiamo sconfiggerlo. Una volta annientato, credo che intitolerò i miei ricordi di queste avventure La fine di Moriarty.
1: Un ottimo titolo, Watson. Ma dobbiamo fare in modo che non sia Moriarty a scrivere le memorie.

Up she rises early in the morn. I up she rises, I.

0: Ram Singh. Ram Singh.
1: Chi conosce Ram Singh?
0: Io. E tu, Lurido Topo. Sei stato in prigione, vero?
1: Come fai a saperlo?
0: Lo sai, amico. Gli hanno detto che ti hanno fatto evadere al posto suo. Tu sai chi voglio dire, vero?
1: Lo so, e lo vorrei trovare.
0: Sono soltanto 10 sterline per te.
1: Sai dove vive?
0: Per 10 sterline lo so.
1: Ne ho solo 2.
0: Addio, bello. Fermo.
1: 5.
0: 10 sterline o niente, sei un bugiardo.
1: Brutto pezzente.
0: E se non vuoi pagare vuol dire che non te ne importa molto.
1: Hai fatto un grosso affare.
0: Già, ecco qua.
1: Allora?
0: Dì, conosci Engels Count?
1: Sì.
0: Vai sempre dritto in fondo al viale, fino alla bottega del falegname Jack Brady. Fa bene attenzione, lui ti dirà dove puoi trovare quel tizio.
1: Vieni anche tu.
0: Io?
1: Se hai mentito.
0: Ma che dice, signore? Verrò con lei, si calmi, amico, eh? Si calmi. Mi segua.
2: Vi prego, datemi qualche cosa, sono 2 giorni che non
1: mangio. Lasciami in pace.

0: Heel up. Back leg.
1: Chi è questo tizio?
0: È un posterano. Ha soldi da spendere per un'informazione.

0: Cosa vuole sapere?
1: Mi ha dato 5 sterline per portarlo da qualcuno che potesse dargli delle informazioni su... tu sai chi.
2: Se non me lo dici ti taglio la gola.
0: E costerà altre 5 sterline.
2: Altre 5, eh? Dagliele.
1: Io?
2: Muoviti. Forza, pagalo.
0: Le dirò la verità, amico. Il tizio che sta cercando si trova esattamente in David Jones Locker. È contento adesso? È morto stecchito, glielo garantisco io. Ha speso bene i suoi soldi.
2: Ti dico che è vivo.
0: E io le dico che è morto da un pezzo.
2: Tu menti.
3: Ora basta, Jack Brady. Direi che ti sei sbagliato e Mr. Holmes ha ragione.
4: Buonasera, professor Moriarty.
3: Benvenuto, Holmes. I miei uomini hanno ordine di portare qui chiunque si interessi a me. Loro si divertono mentre io sto a guardare. Un bel travestimento, non c'è che dire. È riuscito ad ingannarli. Certo, non ha ingannato me.
4: Non era questa la mia intenzione. Io volevo soltanto incontrarla faccia a faccia.
3: Come ai vecchi tempi, eh? La guerra spietata tra le menti superiori. Mr. Holmes, la stavo aspettando dal momento del rapimento del dottor Tobel.
4: E del suo codice.
3: Oh, sì, il suo codice. Con soddisfazione le dirò che Tobel e il suo codice sono in mano mia. Ma il lato più interessante di questa faccenda è che ci troviamo ancora una volta l'uno di fronte all'altro.
4: Moriarty, lei non solo sta commettendo un crimine, ma dà un colpo tremendo alla sicurezza del nostro paese.
3: Questo non mi interessa affatto. Riuscirò a guadagnare più con questo caso che con tutti gli altri della mia vita.
4: È proprio deciso?
3: Assolutamente, sono irremovibile. Ho intenzione di assicurare il successo di questa importante missione liquidando lei, Mr. Holmes, e credo sia questo il vostro modo di dire, vero?
4: Esatto.
3: Lei è uno dei pochi uomini che meritino la mia attenzione.
4: Un'arma. Ma via, professore. Questo non è il professor Moriarty, il grande criminale che conoscevo. Un semplice bandito farebbe meglio.
3: Credeva che volessi spararle, Mr. Holmes? No, mio caro. È solo per evitare colpi di scena. La stavo aspettando e ho preso le mie precauzioni. Vede questi scomparti, Mr. Holmes? Mi dispiace, certo, starà un po' scomodo nel doppio fondo di questa cassa. Il mio fedele marinaio Jack Brady salperà immediatamente. Una volta arrivato al largo, Brady butterà la cassa giù in mare. Legalo. Forse il suo buon amico dottor Watson potrà intitolare questa avventura La fine di Sherlock Holmes.
4: Sarà molto seccato. Voleva chiamarla La fine del professor Moriarty.
3: Svelto.
5: Sì, signore.

0: siamo in gamba, Sherlock Holmes. Peccato sia troppo onesto.
1: L'uomo con la gamba di legno ha portato Mr. Holmes là nella falegnameria. L'ho visto bussare. È uscito un tale e poi sono entrati.
2: Bene, grazie amico. Continueremo a sorridere.
1: Buonanotte, dottor Watson.
2: Buonanotte.
1: Ma dove

0: Spera di arrivare, Mr. Holmes, con questa mascherata.
1: Spera di spaventare Moriarty per costringerlo a nascondere Tubel da un'altra parte.
0: Ma è morto, gliel'ho detto.
1: Attento.
0: Di là, svelto.

0: Ehi, voi, un momento.
1: Chi va là?
0: Che portate lì dentro?
2: E lei chi è?
1: Scotland Yard.
2: Scotland... Oh, scusi, signore, le mostro i documenti. Eccoli qua, Jack Brady, carpentiere navale. Parto stanotte con un carico, destinazione sconosciuta. E mio amico qui mi sta dando una mano.
1: Gli dica di aprirla, Lestrade.
0: Sì, certo.
2: Bene, signore. Dia un'occhiata.
0: Ok, nulla di sospetto, Watson, solo roba da marinai. Va bene, andatevene.
2: Grazie, signore. Andiamo ora, forza!
3: Buonanotte, signore.
0: Le avevo detto che erano tutte sciocchezze.
4: Non capisco. Quella cassa era pesantissima, facevano una fatica.
0: Aspetti un momento, Watson. Pochi arnesi non richiedono tanta forza.
4: Eppure abbiamo guardato dentro.
0: Non dappertutto, forse c'è un doppio fondo. Ehi, voi, fermi! Fermi, o sparo!

0: santo cielo! Oh, io non capisco. Non sei ferito?
1: No. Non doveva proprio spaventarli così. Ha preso un forte colpo in testa. Moriarty ne sarebbe stato felice.
0: Allora il professor Moriarty è vivo?
1: Vivo e in possesso del codice di Tobel. Dove va? Se ne sono andati tutti.
0: Che fai ora?
1: Prima mi rimetterò un po' a posto, ne ho bisogno. Poi andrò di nuovo a trovare Miss Everly. Devo scoprire la chiave del messaggio del dottor Tobel. Andiamo, svelto.
2: Ho dato uno sguardo al biglietto solo di sfuggita.
1: Era seduto a questa scrivania?
2: No, quando ha scritto il messaggio era seduto sul divano, ma ha chiuso la busta qui.
1: L'ha scritto con questo inchiostro e questa penna?
2: No, ho usato la matita, questa qui.
1: Ah, grazie. Ha usato questa carta?
2: Sì.
1: È stata più usata
2: no.
1: Da allora? Allora deve esserci. Deve esserci.
2: Cosa, Mr. Holmes?
1: La punta di questa matita è dura. Dura abbastanza da lasciare l'impronta sulla carta direttamente sottostante. L'impressione al momento è invisibile. Ma se immergo il foglio in una soluzione di sali fluorescenti, lo asciugo e poi lo fotografo con i raggi ultravioletti, le fibre che sono state rotte assorbiranno meno soluzione rispetto al resto della carta. Spegni la luce, Watson. Ora metto la diapositiva nel proiettore. Fate attenzione. Le fibre rotte appaiono più scure del resto della carta. E perciò più visibili.
0: Splendido, Holmes. Ora riconosco quel codice. Ricordi quel caso di qualche anno fa? È stato usato lo stesso tipo di sostituzione dell'alfabeto.
1: Lo penso anch'io, Watson. Il dottor Tobel voleva comunicare con noi per mezzo di quel codice.
2: Sostituzione d'alfabeto? Non capisco.
0: Mia cara, uno dei codici più vecchi è basato sulla ripetizione delle figure e E è la lettera più usata della lingua inglese. Perciò la figura più volte usata in questo messaggio è probabilmente la E. T-A-O-I-N seguono in quell'ordine di frequenza.
2: Vuol dire che quelle figure si leggono come le lettere dell'alfabeto?
0: Esattamente, cara Miss Everly. Mi dia un minuto e decifrerò il messaggio.
1: Qual è la soluzione, Watson?
0: Quel caro dottor Tobel ha voglia di scherzare. È una specie di rebus. I-Y-Z-L-N-T-H-K-O. Occhio alla cartella clinica del dottore.
1: Tobel è uno scienziato brillante. È evidente che non avrebbe mai inviato un messaggio così semplice da decifrare. Ne avrebbe disegnato quelle figure senza uno scopo preciso.
0: Allora questo è un codice tutto diverso.
1: No, è lo stesso, Watson, ma con alcune variazioni geniali. Vedi, le figure 1, 2 e 3 indicano di saltare le lettere in

0: quell'ordine. In altre parole, osserva Watson, la prima lettera, che è la I, salta una e diventa Y. La seconda lettera, Y, ne salta due e diventa A. E la terza ne salta un'altra e diventa C.
1: Y, A, C.
0: Y, A, C, O, B, D, U, R, R, E, R.
2: Jacob Durer, uno scienziato svizzero, amico del dottor Tobel.
0: P, A, L, A, C, E, C, R, E, R.
1: Palace Crescent.
0: Esatto.
1: Ascolta, Holmes, questo Durer deve essere importante.
0: Certo, Watson. Deve essere in qualche modo collegato con la bomba. Altrimenti Tobel non si sarebbe preoccupato di farci avere il suo nome. Prendi il resto del messaggio. Y, O, S, E, P, H. Joseph.
1: E, M, D, D, T, A, C. Questo nome non ha senso. Avrà usato un'altra chiave.
0: 4 nomi e indirizzi. Jacob Durer, professor Farrell, dottor Korn. È il quarto circolo infernale che non rientra nel codice. Scatole natalizie. Watson? Comincio a vedere il piano. Il dottor Tobel ha diviso la bomba in 4 parti, così come l'abbiamo portata dalla Svizzera. Ha dato una sezione del meccanismo a ognuno di questi 4 scienziati. Che progetto affascinante. Vedi? Ogni parte è inutilizzabile senza le altre 3, come nessuno dei 3 conosce l'altro. Anche il professor Moriarty è in possesso del codice e con la sua intelligenza di sicuro lo decifrerà. Non abbiamo tempo per scoprire il quarto nome. Bisogna raggiungere gli altri prima di Moriarty.
1: Palace Crescent prima? Andrò a cercare un taxi.
0: Miss Everly, le dispiace aspettare fino al nostro ritorno? Grazie.
3: Dove andate, signori?
0: Vive qui Jacob Durer?
3: Sì, ma ci è stato comandato di non far entrare nessuno. Ordini dell'ispettore Lestrade.
0: Bravi.
3: Ehi, dove va, signore?
1: È Mr. Sherlock Holmes.
3: Oh, mi dispiace, signore.
0: Morto?
1: Morto, stecchito. Come l'ha saputo? Scotland Yard l'ha saputo solo 15 minuti fa. È meglio sbrigarci, forse facciamo in tempo a salvare Farrell.
0: Troppo tardi, Watson. A quest'ora anche loro saranno già morti.
1: Cosa?
4: Ancora deduzioni, Mr. Holmes?
0: Fatti, ispettore.
4: Ah, fatti.
1: Come fai a saperlo?
0: È elementare, Watson. Quest'uomo è morto da almeno 2 ore. E Moriarty non è uno che perde tempo.
5: Pronto? Qui è Lestrade. Voglio parlare con McCatechy. Pronto, McCatechy? Qui è Lestrade. Hai saputo nulla di 2 uomini...
1: Korn e Farrell.
5: Korn e Farrell. Oh, entrambi. Ah. Grazie. Il rapporto era arrivato 2 minuti prima della mia telefonata.
1: Che possiamo fare, Holmes? Moriarty ci ha preceduti, ha decifrato il codice.
0: Non ancora, Watson. Scotland Yard registra 2 omicidi. Con questo fanno 3 in tutto. C'erano 4 scatole e 4 nomi. Neanche Moriarty ha decifrato il quarto nome.
1: No!
6: Qual è il nome del quarto uomo?
1: Non mi riesce di ricordarlo.
6: Qual è il nome del quarto uomo?
1: L'ho dimenticato.
6: Qual è il nome del quarto uomo?
1: Non lo so, non lo so!
6: Qual è il nome del quarto uomo?
7: Ma non capisce cosa significa per l'Inghilterra. Non solo abbiamo perso la bomba, ma quel che è peggio è finita nelle mani dei tedeschi. Country, Bath, Plymouth, Londra.
5: Per non parlare di Norwich e Harrow.
7: Tutto è perduto e presto ne vedremo le conseguenze.
0: Crede che non lo capisca, Sir Reginald? Darei la vita per decifrare l'ultimo nome di quel messaggio.
1: Ci deve pure essere una soluzione.
0: Elementare, Watson.
1: Sto impazzendo. Ho bisogno di bere. Sono stanco. Non posso più pensare. Tutte queste lettere e figure mi confondono il cervello. È tutto sotto sopra.
0: Sotto sopra? Eccola.
1: Che cosa?

0: Sotto sopra, hai detto. Così facile che non ci avevo pensato. Rivolta la diapositiva. Vedete, signori? Tutte le figure ora sono identiche alle prime tre. In altre parole, tutte le figure del numero 4 sono scritte all'inverso e si leggono da destra a sinistra. Se adesso rivoltiamo la diapositiva, possiamo leggere correttamente da sinistra a destra. Al lavoro ora. Una penna, Watson.
1: Ma perché il dottor Tobel avrebbe dovuto voltare le figure del numero 4?
0: Un'ulteriore precauzione nel caso il cifrario fosse caduto in mani sbagliate.
1: Ah, i miei complimenti, Mr. Holmes. No? Questo vuol dire che il dottor Tobel era sicuro che lei avrebbe capito la differenza.
0: Grazie.
1: Sì.
0: F-R-E-D-E-R-I-C-K-H-O-F-F-N-E-R. Frederick Hoffler. S-L-O-A-N-E-S-Q-U-A-R. Sloan Square. Dobbiamo andare subito. Scusa un attimo. Informazioni? Per favore, mi dia l'indirizzo di Frederick Hoffner, in Sloan Square.
2: Devo decifrarlo, devo trovare il nome del quarto scienziato prima di Holmes.
3: Non c'è più molto tempo. Il sommergibile ci aspetta tra 6 ore a Sheerness.
2: Ho sempre battuto, Holmes. Quando prenderemo il sommergibile porteremo con noi la bomba intera.
3: Ma Tobel è di nuovo svenuto. Al limite possiamo rinunciare al codice e portare Tobel in Germania.
2: Fai un altro tentativo con Tobel. Aspetta! Versare quel bicchiere d'acqua è stato un incidente capitato a proposito. La chiave per decifrare il codice era troppo semplice. Cercavo qualcosa di ingegnoso, invece era ingenuo. Tobel ha solo invertito le cifre.
4: F-R-E-D-E-R-I-C-K-H-O-F-F-N-E-R-S-L-O-A-N-E.
2: Frederick Hoffner, Sloan Square. Ma certo, Hoffner sarà la nostra salvezza.
3: Pensa che dovremmo uccidere anche Hoffner?
2: No, Hoffner potrebbe servirci, è uno scienziato brillante. Se non riusciremo a convincere Tobel a collaborare, Hoffner sarà capace di riunire le quattro parti. Tu e Gottfried andrete a prendere Hoffner e lo porterete qui con tutte e quattro le sezioni della bomba. Presto!

0: Ci rivedremo ancora, professore. Sherlock Holmes.
1: Un miglioramento rispetto all'altro trucco. Cosa ne dice, professore?
0: Allora crede di avermi battuto, Holmes?
1: Senza dubbio. Il vero Hoppner è al sicuro nelle mani di Scotland Yard.
0: Ma io ho ancora Tobel. Venderò la Germania all'inventore al posto dell'invenzione.
1: Evidentemente, nonostante le torture, lei non ha scoperto nulla. Altrimenti non cercherebbe con tanta foga le quattro parti della bomba.
0: Giusta osservazione, mio caro Holmes. Consideri inoltre che lei ora è nelle mie mani. E non commetterò più gli stessi errori. Dirò ai miei subalterni di eliminarla.
2: Holmes ha preso il mio posto e mentre era con gli uomini di Moriarty mi ha detto di applicare una piccola radiospia alla macchina.
3: Ha sempre idee brillanti, Holmes. Lo ho aiutato a preparare il congegno.
2: Davvero, dottore?
3: Sì, l'ho anche aiutato a versare della vernice luminosa.
4: Molto intelligente, dottor Watson.
3: L'apparecchio goccia a intervalli regolari e lascia una traccia di vernice luminosa.
4: Capisco. La traccia ci porta da Moriarty a Mr. Holmes.
1: Perché si sente così sicuro, professore? Solo una domanda. Mi dica, come fa a sapere che Scotland Yard non sarà qui tra poco?
0: Ho scelto questo nascondiglio con particolare cura. Nessuno arriverà qui, neppure Scotland Yard. Si calmi, Mr. Holmes. Non si può fuggire.
1: Potrei all'improvviso andare alla finestra, romperla e gridare aiuto al primo passante.
0: Oh, nella via non passa nessuno. Il vetro della finestra è infrangibile e la camera è a prova di suono. Questa è la mia fortezza, Holmes. Attrezzata con le più moderne comodità necessarie ad un uomo di successo quale io sono. Si sieda.
5: Deve essere successo qualcosa, non capisco.
3: Non capisco, Lestrade. Si è fermata, poi è partita e ora si ferma di là.
5: Forse l'apparecchio si è rotto.
2: Scusi se mi intrometto. Forse a un incrocio un'auto può essere passata sulla macchia di vernice. Le ruote hanno cancellato l'impronta ed eccoci su una pista falsa.
5: Proprio ciò che volevo dire io.
3: Dire io.
4: Beh, vediamo se è così.
0: Allora, Holmes, e che sarà? La camera a gas, forse del veleno, o solamente un proiettile nella testa?
1: Lei mi delude, professore.
0: Davvero?
1: Certo. In fondo ho sempre pensato che lei fosse solo un comune tagliagole.
0: Sa bene che non è così, Holmes.
1: Gas, veleno, proiettile. Le assicuro, professore, che se fossi al posto suo, avrei qualcosa di più originale, più geniale da offrirle.
0: Ah, a me basta vincere ed essere vivo.
1: Vivo, certo, ma vincitore no. Alla fine le dimostrerò di essere io il migliore. Lei non mi intrappolerà. Sono venuto qui spontaneamente per evitare la cattura di Hoppner e tutto ciò che mi viene offerto è subire un volgare omicidio per toglierla dalla sua prostrazione.
0: Allora mi dica, mio caro Holmes, cos'è che avrebbe ideato di tanto valido e geniale avanti?
1: È molto semplice, in fondo. Si ricordi che potrò comunque esserle d'aiuto, sempre che lei ci tenga.
0: Qual è la sua brillante idea?
1: Sa bene che un uomo muore se perde 5 litri di sangue. È un dato di fatto. La metterei su un tavolo operatorio, le infilerei un ago nelle vene e prosciugherei lentamente la sua vita.
0: Un ago nelle vene, Eons?
1: Goccia a goccia, il sangue uscirebbe dal suo corpo con una lentezza incredibile fino alla fine. Assisterebbe alla sua morte scientificamente. Nessuna reazione, è in pieno possesso delle sue facoltà mentali.
0: Interessante.
1: Sì, è così. Sono certo di non sbagliarmi. Il mio finale, professore, è più interessante del suo.
0: Ha voluto giocare con me, Mr. Sherlock Holmes? Spesso ho usato questo posto come rifugio per i miei amici, rimasti feriti in scontri con Squadron Yard. E qui c'è una sala operatoria perfettamente attrezzata.

0: Goccia a goccia, Holmes, goccia a goccia. Ah, in un certo senso mi spiace. Lei aveva una grande influenza su di me, ma ho sempre saputo che alla fine avrei vinto io. È solo questione di poco ora. Portate Tobel al battello e mettete in moto. Vicino alla fine, Holmes. Sempre più vicino. Ogni istante qualche goccia esce dal suo corpo debilitato. Riesce ad accorgersene? Può ancora vedermi? È perfettamente lucido, vero, Holmes?
1: Perfettamente, Moriarty. E assisterò alla sua fine, ci può contare.
0: Ah già, tenace fino all'ultimo il vecchio indomabile Sherlock Holmes.

0: Aspetta.
1: Avanti, fa presto.
2: Si è raccomandato di non perdere tempo.
0: Se Moriarty sente uno sparo, ucciderà Holmes. Tenete d'occhio il battello, non muovetevi fino a che Watson ed io non saremo dentro. Capito? Lei aspetti qui, professor Hoffner. Andiamo, dottore.

0: L'acqua è qui. Il soggiorno di Moriarty deve essere da quella parte.
1: Deve perdonare la crudeltà, amico mio.

0: Questo è solo il colpo di grazia.
1: Moriarty, lei è in arresto.
2: Holmes.
0: Al contrario, ispettore, i miei uomini sono là fuori. È lei che è in trappola.
1: Davvero? Provi a guardare dalla finestra. Guardi con i suoi occhi. Ora cercherà di prendere il motoscafo.
3: Sì, non andrà via senza Tove, andiamo.
0: Aspettate.

0: L'aspettavo, ma non con la mia pistola.
1: Lei sa bene che quando mi hanno portato in questa stanza bendato, ho capito il meccanismo di questa porta.
0: Naturalmente.
1: Sapendo che io ne ero al corrente, ha cercato una via di scampo. Non è molto intelligente. Suicidio, mio caro professore.
0: No, assolutamente, Holmes. Vede, questo non è soltanto un semplice passaggio. È colpa mia. È ideato con molto ingegno, come tutto il resto della mia casa. C'è un dispositivo, una cellula fotoelettrica, che scatta nel momento stesso in cui ci si passa davanti e apre alle spalle dell'inseguitore, diciamo, una specie di botola. I miei nemici, compreso lei, mio caro Holmes, faranno un volo di 60 piedi sulle scogliere sottostanti. Holmes!
1: Povero Moriarty. Ho dimenticato di avvertirlo. Sembra che qualcuno un po' distratto abbia fatto scattare il dispositivo che lascia aperta la botola. Andiamo, Watson?
2: La Germania voleva la bomba di Tobel. Gliene manderemo un migliaio con gli aerei della RAF.
3: Sì, grazie a Sherlock Holmes e a Mrs. Tobel.
4: E naturalmente all'ispettore Lestrade.
5: Oh, non fa nulla, signora.
6: Le cose procedono bene, Holmes. Questa piccola isola è ancora sulla carta geografica.
1: Sì. Questa fortezza, costruita dalla natura per noi. Questa nostra isola, questa terra, questo regno, quest'Inghilterra.

0: mangiare o non mangiare, questo è il problema. Or che siamo in primavera, tornerà mica il colera? Se mettiamo una sera a cena per mangiare in maniera assai abbondante, useremo il disinfettante? Per i mitili e cicorie ci saranno troppe storie? Sicci, mangiare o non mangiare, questo è il problema.
1: Se tu vai passeggiando a lungomare, tu fit delle alghe, non vuoi trasparare. Se ponderà la lanza, tu da firm e vuoi mangiare tu riz, la da disinfettare. C'è da mangi l'anzalata, da chi non mi sarà gettata, e ci non muore a da ringraziare. Oh, colera.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: Già si era un'altra estate a sta maniera.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: Dicevano che aiamo le cozze, non è vero.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: E mancano un bagno a mare per te, ma fa che si chiacchiera proprio a nuvoli di imbrecchia. Colera.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: Usiva sta dannanza tale e quale.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: C'è vu trasite in da un ospedale.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: Lo sorga tra loro e loro suona ballè. E per dire dottore da fora sciopera. Dovere.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: Cercame da far sparesce su colera.
0: Ciao ciao ciao.
1: C'è no per moi per te c'è gli ancora ci è. Colera, colera, olè.
2: Monsignore è qui, eccolo, lo vediamo arrivare. Buonasera Monsignor Motolese, siamo in diretta su Studio 100 TV nell'ambito della maratona Teleton. Monsignore, lei ha appena finito di officiare la Santa Messa, c'erano tanti fedeli?
3: Moltissimi, a cui abbiamo parlato anche della testimonianza di amore e di carità che bisogna dare con la donazione, con quello che possiamo. La donazione più bella è dare quello che siamo noi stessi, poi c'è la donazione anche di aiuto finanziario e credo che è una grande benemerenza tutti i mezzi della comunicazione sociale che si prestano a diffondere questo bisogno, questa istanza profonda della società di essere uniti, ricordandoci, lo dico a tutti, perché è Gesù che ha parlato, non sono io che lo dico. Da questo vi riconosceranno che siete miei discepoli, dall'amore, dalla testimonianza e dalla carità. E non c'è testimonianza di amore più grande di quella di donare quello che possiamo donare per i nostri fratelli.
2: Certo, anche un piccolissimo contributo in questa occasione, anche solo 100 lire, abbiamo detto da ieri, perché naturalmente non tutti possono privarsi di una cifra maggiore, ma è il gesto quello che conta.
3: Quando Gesù vide nel Tempio che entravano i ricchi a depositare i soldi, l'offerta al Tempio, e poi vide una povera vedova che depose nel cesto quello che aveva, il piccolo contributo della sua, oggi diremo della sua pensione, Gesù lodò la vedova, la povera che ha fatto quello che non hanno fatto nemmeno i grandi e i ricchi. Quindi l'obolo della vedovella, l'obolo del povero

0: più gradito agli occhi del Signore.
1: Certo, allora Monsignor Motolese, lei cosa ne pensa di questo tipo di iniziative? A Teleton, questa maratona di solidarietà che ha come unico scopo quella della raccolta di fondi per la ricerca scientifica affinché vengano sconfitte le malattie genetiche, nello specifico la distrofia muscolare.
0: Ne penso quello che pensiamo tutti, che è una grande benemerenza. Devo dire che anche Studio 100 si rende benemerito per questo e lo lodo in modo particolare. Ma diffondere questa idea di partecipazione alla ricerca scientifica, dare un contributo, certo noi non possiamo entrare nel mistero della scienza, noi siamo gli uomini della strada che guardiamo, però se noi diamo sostegno a tutti gli scienziati, ai ricercatori, nelle università, nelle cliniche, negli istituti, non solo d'Italia ma del mondo, noi supereremo la barriera di tante malattie che oggi affliggono l'umanità.
2: Non sarà facile per la squadra di Pasinato trovare gli stessi stimoli che sono naturali giocando contro l'Inter, ma ciò non deve far dimenticare che ci è assai piaciuta la disposizione tattica della squadra che, seppur priva di Biondo, Gridelli e Paulinelli squalificati e degli acciaccati Roselli e Rocca, ha messo in angustie un centrocampo nel quale giocano Scifo e Matteoli e che davanti ha pur sempre Altobelli. E si capisce subito che il Taranto è in giornata quando, a seguito del primo corner, De Vitis, liberato da una finta di Paolucci, tocca la sfera e colpisce la base del palo, come si vede anche dalla ripetizione dal basso. Tre minuti dopo reagisce l'Inter con Fanna, che tira due volte dopo una volata di Scifo. Ma è il Taranto che tiene la palla ed imbastisce gioco, ed arriva il gol. Triangolazione dalla Costa a Paolucci. Pronto il cross e De Vitis non si lascia sfuggire l'occasione per mettere alle spalle di Zenga. Lo rivediamo dal basso. Gioca bene il Taranto anche dopo il vantaggio, agendo in contropiede. Ecco l'esempio di Russo che al 25esimo impegna il portiere della nazionale. La reazione dell'Inter giunge soltanto nel secondo tempo, complice il centrocampo tarantino che arretra di una decina di metri sotto la pressione nerazzurra. E Donatelli e compagni per mezz'ora non riescono a venire fuori dalla propria metà campo. È Altobelli a mettersi in mostra da prima all'ottavo, para Goletti, e dall'undicesimo su cross di Bergomi. Ma l'Inter non trova sbocchi. Trapattoni mette allora Piraccini al posto di Nobile e finalmente si vede qualcosa sulla corsia di destra. E manco a dirlo, è proprio Piraccini ad andare a segno al quindicesimo. Il suo primo bolide è respinto dal portiere Tarantino, che nulla può sul secondo tiro. Insiste ora l'Inter, Pasinato tenta di mettere la museruola a Piraccini mettendo Chiarenza, che prende il posto della primavera Pernisco, che ha avuto un esordio davvero lusinghiero. Ma c'è più di qualcuno che è in debito di ossigeno e la squadra milanese riesce ancora a tenere il pallino. Bella la triangolazione al 25esimo, prima del raddoppio di Altobelli, che nonostante la rete è stato annullata da un Serra, già in condizioni apprezzabili. Il Taranto reagisce prontamente e, non avendo più nulla da perdere, si dispone nuovamente come nel primo tempo, agendo in contropiede. È il 35esimo quando Paolucci, anche lui già in buone condizioni, si invola in contropiede e viene steso al limite. È la posizione ideale per un mancino, infatti dalla Costa indovina l'angolo più lontano e Zenga è nuovamente battuto. Ma per un inghippo tecnico, ce ne scusiamo, non possiamo mostrarvi il gol dell'interno. Col pari si va ai rigori, anche se c'è da segnalare il gol mancato da Mandelli proprio allo scadere. Batte per primo il Taranto e Paolucci va a segno. Tocca all'interista Baresi. Goletti intuisce e para. Si va così avanti con i rossoblù in vantaggio. Segnano di seguito Donatelli, Fanna, Picci, Minaudo, Serra, Altobelli. Poi tocca al Taranto ed è proprio dalla Costa a suggellare una vittoria che in fondo non è assolutamente rubata.

0: La mia povera schiena.
1: Com'è andato il viaggio?
0: Mai visto tanti pazzi per la strada.
2: Però sono andato quasi sempre sopra i 100. Come si chiama questo posto?
1: È il Towers Log Park. Ci vediamo qui domattina.
2: Ci hai preso una stanza?
1: C'è un albergo vicino a dove sto io. Va prima a dargli un'occhiata.
2: Ok.
1: Tu sei Fowler? Mi chiamo Johnny Gunn. Questo è Willy.
0: Salve.
1: Hai già lavorato con Jimmy?
0: Beh, non proprio.
2: È a posto, John.
0: Quanto sei stato dentro?
3: Cosa?
1: Galera. Quanta galera hai fatto?
2: Ti ho detto che è a posto.
0: Non sono mai stato in prigione.
2: Dì un po', sei uno studente per caso?
0: No.
2: Cos'è quella lettera?
0: È una lettera. Ma cos'è, un interrogatorio?
1: Hai partecipato ad altri colpi?
0: No, signore.
1: Ah. Andiamo bene.
4: Mi hai dato 2 giorni, che pretendi?
1: Non mi va di lavorare con uno che non conosco.
4: Lo conosco io, lo conosco da quando ero bambino. Sa guidare bene e ha i nervi a posto. Sai quanto ci tengo a questo colpo. Lui è a posto e adesso veniamo al sodo.
1: La cosa si presenta bene, nessun precedente, poca sorveglianza, ben situata. 5 strade confluiscono a questo incrocio, di cui 2 danno sulla statale. Non saremo su nessuna di quelle strade, ma dovranno sorvegliarle. In questo labirinto non sarà facile inseguirlo.
4: Fammi vedere, di.
0: Scusa.
4: Veniamo al sodo. I quattrini. C'è molto movimento?
1: Tutti i venerdì hanno un grosso giro di paghe e hanno molto contante.
0: Quanto credi che ci sarà?
1: 100.000 o più.
4: Agli sportelli?
1: Esatto. Non c'è tempo per la cassaforte.
4: E come si divide?
1: Al solito 20% a me e il resto diviso in 4 parti.
4: 20.000 a testa. Riuscirò a pagarci l'avvocato.
0: E la polizia?
1: Dorme i 7 sonni, non hanno avuto una rapina da 20 anni. Un mucchio di grassoni e di vecchi.
4: Puoi finanziarci?
1: Posso pensare a Willy e a me. Voi 2 vi manterrete da soli.
4: A quando il colpo?
1: Non lo so ancora. Forse venerdì a 8. Forse più in là, c'è tanto da fare.
4: Il tempo stringe per me.
1: Quando è il processo?
4: Fra 20 giorni. E il mio avvocato vuole il contante prima di agitare.

0: Faremo prima possibile.
1: Cos'è che dobbiamo fare, John?
0: Ecco il programma. Facciamo 4 ore di osservazione per 5 giorni, 4 turni di 15 minuti. Ci si muove dopo sostituiti, ma non si resta

0: nient'altro?
1: Un'altra cosa. Niente donne. Se hai ancora un po' di cervello, devi saperlo.
0: Per tanti giorni pensi che resisteremo?
1: Sul serio, Jimmy. È il mio ultimo colpo, non voglio rovinarlo.
0: Sta tranquillo, passeremo le serate al cinema.
2: E il nostro studentello?
3: Chi?
0: Mi è venuta fame. Di, hai finito?
1: Non andartene, Fowler.
3: Ehi, cos'è che vuol farmi fare?
0: Niente di preoccupante.
3: Senti, Jimmy, te l'ho detto prima di venire qui. Io guido la macchina e basta. Gliel'hai detto?
0: Calmati.
3: Sì, ma io non faccio nient'altro.
0: Ho capito. Hai del denaro?
3: Dovevi provvederlo tu?
0: Io non ne ho.
3: Benone, io ho solo un paio di dollari.
0: Ma sai, Anne abita qui.
3: E allora?
0: Io vado a fissare la stanza. Quando hai preso le targhe, perché non vai a trovarla?
3: No.
0: Mi chiedi qualcosa, che so, $50.
3: Non posso chiederle niente.
0: Dille che sono per me. Non sei più all'università, devi fare anche cose che non ti vanno.
3: Non voglio rivederla, Jimmy.
0: Non ti ho mai rinfacciato quello che è successo. Sono suo fratello e ti ho perdonato.
3: Come se avessi il diritto di farmi prediche.
0: Ma è vero, ma ho dei sentimenti familiari come chiunque. Non te lo chiederei se potessi farne a meno.
3: Grazie.
0: Ma insomma, fa quello che ti dico. Vuoi perdere $20,000 perché non ne abbiamo 50?
3: Non so come fare.
1: Sei pronto, Paola?
3: Sì, signore.
0: A più tardi.
1: Andiamo.

0: Voglio una targa del Missouri. Una che sia un po' rovinata, che non si legga bene.
1: Senta, signor Reagan, non so cosa Jimmy le abbia detto di me, ma non sono venuto qui per fare il latroncolo. Io guido la macchina e basta.
0: Ah, è così?
1: Lo so che sembra strano, ma non sono un ladro.
0: Va bene, Fowler, avrai il volante in mano. La nostra vita dipenderà da te.
1: Sì, signore. Io farò la mia parte. Ma non vedo perché devo fare una cosa che qualcun altro potrebbe far meglio.
0: Voglio vedere se hai fegato. Allora, vuoi muoverti o vuoi essere sostituito?

0: Credevo fossi già arrivato a Chicago. Hai tanta fretta?
1: Va bene, aspettiamo. Me lo dia lei il via.
0: Sei in gamba, Giorgio, sei in gamba. Andiamo.
2: Può aspettare un minuto, prego? Pronto? Chi? Oh. Non lo so, un momento. Può aspettare un minuto? Sì. Beh, non so. Oh. Va bene. Ciao.

0: felicità.
1: Ciao, George.
0: Scusa il ritardo, stavo stipulando una vendita.
1: Non sei cambiato molto.
0: Beh, nemmeno tu.
1: No.
0: Voglio dire che hai lo stesso aspetto. Sei anche più carina.
1: Sono cambiata molto, George.
0: Già, vedo che bevi martini ora.
2: Mi scusi, che cosa prende?
0: Una birra, prego. Non sei cambiata molto.
1: Che cosa ti serve, George?
0: È un bel posticino. Ci vieni spesso?
1: No, affatto.
0: Sono più o meno tutti uguali, vero?
1: Già, pieni di ragazzi e di studenti.
0: Non somigliano ai nostri colleghi di allora.
1: Perché? Ti sembrano molto diversi?
0: In un certo senso.
1: Che cosa vuoi, George?
0: Jimmy mi ha detto di cercarti.
1: Dovevo immaginarlo che non saresti venuto da te.
0: Mi ha fatto promettere.
1: Lui dov'è?
0: A Chicago. Ha bisogno di soldi. Se non li trova, lo mettono dentro per un bel po' stavolta.
1: Se mi dici delle bugie, io...
0: Senti, Anne, capisco che tu non ti fidi di me. So che per quanto ti riguarda io sono stato una delusione. Ma perché prendersela con Jimmy?
1: Di quanto ha bisogno?
0: Almeno 50 dollari.
1: L'assegno, posso intestarlo a nome di Jimmy?
0: Certo. Sono per lui, no? Grazie. Dice che te li renderà fra una settimana. Forse un po' più in là.
1: Non fa niente. Ti dirò che non spero di rivederli.
0: Beh, preferirai passare la serata con qualcun altro.
1: Ho un appuntamento, se è questo che vuoi dire.
0: Allora.
1: Allora?
0: Ci rivedremo presto, spero.
3: Thank you.

0: Stai facendo, John?
1: Che ti importa?
0: Che seccatura, senza il bagno in camera bisogna uscire ogni volta.
1: Lavati un po' meno.
0: John, perché non posso guidare io? Me la sono cavata a South Bend, perché hai preso quello lì?
1: Troverai dentro dove posso sorvegliarti.
0: Che cosa vuoi dire?
1: Tu hai troppa fifa, Willy.
0: E credi che lui sia meglio di me?
1: Hai i nervi a posto.
0: Scommetto che scappa.
1: Stai diventando pigro.
0: Smettila.
1: Ricordi quando venisti in galera? Eri un ragazzo svelto, un po' troppo viziato, forse.
0: Sta zitto.
1: Credevo che non avresti resistito alla prima settimana e mi facevi pena. Per questo ti aiutai. E ti sei fatto 5 anni senza fiatare. Ma ora sei invecchiato.
0: Tutti invecchiano.
1: Vedi quel George? Mi ricorda come eri tu molti anni fa. Ha un avvenire lui.
0: Non mi sfottere.
1: E adesso lasciami lavorare.
0: Dove vuoi che vada?
1: Ho detto levati dai piedi.

0: Dimmi.
1: Sei tu, Giorgio?
0: Sì.
1: Non tenermi in curiosità. L'hai vista?
0: Sì, l'ho vista.
1: Ti ha dato i soldi?
0: Sì, me li ha dati. Questo è il mio?
1: Sì. Beh, come sta? Sarà stata sorpresa, no?
0: Sta benissimo.
1: Le hai ricordato i vecchi tempi? Sto scherzando. Vogliamo andare a un cinema?
0: Forse più tardi.
1: Beh, finisco di farmi la barba e ci andiamo.

0: non ci resisto.
1: Che ti prende?
0: Credevo di potercela fare.
1: A far che? Di che stai parlando?
0: Non voglio tornarci. Non ci tornerò mai. A qualsiasi costo, non tornerò in galera.
1: Andiamo al cinema, eh, Jimmy?

0: Buongiorno.
1: Mi dia 2 da 5 e il resto da 1.
0: Va bene. 5, 10.
1: Poco lavoro stamani, eh?
0: Eh sì, c'è poca gente fin verso le 11, poi di solito aumenta. $20, grazie.
1: Grazie a lei.

0: Posso esserle utile?
1: No, no, grazie tante, stavo solo guardando.
0: Vuol vedere qualche nuovo modello?
1: No, no, grazie, grazie. Guardavo questa. Se mi decido, mi farò vivo.
0: Il mio biglietto, quando vuole, chieda di me.
1: D'accordo.

0: con caffè e latte. Posso sedermi qui?
1: Si accomodi, stavo per andare.
0: Che ci fai qui?
2: Sono qui perché voglio parlarti.
0: Avevo bisogno di un caffè. A quanto pare nessuno vuol comprare stamattina.
2: Ho visto Jimmy.
0: Che cosa dici?
2: George, di la verità, so cosa state facendo.
0: Devi esserti sbagliata, Jimmy è a Chicago.
2: Non è a Chicago, ho visto Jimmy qui con te. È la banca.
0: Sei pazza.
2: Piazzista, vero? Avrei dovuto immaginarlo.
0: Vuoi stare zitta? Ne riparliamo dopo. Ci vediamo nel pomeriggio al bar.
2: Parliamone adesso, invece.
0: Zitta! Ci vediamo là alla stessa ora.
2: Va bene, George. Ma è meglio che tu venga.
0: Ci verrò, ma adesso vattene, sai? Vattene!
3: Niente polizia?
4: È passata un autoradio alle 9.43, ero appena arrivato sul posto.
3: E dalle 10 e tre quarti alle 11?
4: È stato pieno di poliziotti, alle 10.47 uno è venuto a prendere un caffè.
3: Ti ha notato?
4: No. Poi c'è stata un'altra auto alle 10.55 e poi prima delle 11.
3: Basta così.
0: Nessun periodo senza polizia?
3: Uno, sì.

0: 10 e un quarto.
1: Non avevo mai visto niente di simile. È un bel sistema.
2: Io però credo che ci manchi qualcosa.
0: Cosa, per esempio?
2: Chiedilo allo studente.
1: Ora che abbiamo controllato tutto, perché non facciamo il colpo venerdì?
0: Non basta un giorno solo. Dobbiamo sorvegliarla almeno 5 giorni per essere sicuri.
1: E che cos'è, lo sbarco in Normandia? Così finirà che daremo nell'occhio e ci pizzicheranno.
3: Andiamo, Jimmy, lui sa quello che fa.
4: Ha parlato Seneca.
0: Sta zitto, Willy. Adesso state ben attenti. Questa è la strada statale che va verso sud. Questa va a sud-ovest. La macchina viene giù per di qua e si ferma a questo ingresso. Willy ed io scendiamo. Jimmy, tu fai il giro e scendi qui. Quando tu dai il segnale, entriamo tutti. Io monto su questo banco per dominare la sala. Willy invece va al bancone, comincia da questo sportello e se li fa tutti uno per uno.
1: E io che faccio?
0: 2 cose. Vai qui e allontani la ragazza dal centralino. Una volta bloccato, non possono chiamare la polizia.
3: Ma non hanno l'allarme?
0: Certo. Penso che lo suonino appena entriamo. Abbiamo sempre 2 minuti. Si può raccogliere un sacco di quattrini in 2 minuti.
1: E se lui non finisce gli sportelli?
0: Beh, tutto quello che non si prende in 2 minuti si lascia.
1: Ah, non mi piace. Willy è troppo grasso, non farà in tempo.
3: Io non capisco ancora. Perché abbiamo tanto tempo?
1: La polizia riceve un sacco d'allarmi e sono tutti fasulli. Spesso vengono suonati inavvertitamente dagli impiegati. Abbiamo anche 5 minuti.
0: Noi ce ne andiamo dopo 2, se vuoi restare padrone. Ora attento, sistemata la centralinista, allinea tutti i clienti con la schiena verso di noi. Queste ve le darò in macchina. Maschere, George. Non voglio che questi contadini vedano le nostre facce. Alla fine dei 2 minuti usciamo tutti dalla porta centrale.
1: Dove sarà la macchina?
0: Lo vedrai. Faremo una prova.
3: Senti un po', John.
0: Dimmi.
3: Io ho visto qualcosa, ma ho dimenticato di annotarla.
0: Beh, cos'è?
3: Una ragazza. Quella con la quale George stava parlando.
1: Sei pazzo?
3: Non darmi del pazzo, ti ho visto con lei.
0: Come lo spieghi, George?
1: Beh, sì, una ragazza si è seduta al tavolo. Io le stavo di fronte, non le ho rivolto la parola, neanche me ne ricordavo.
3: Ma tu sorvegliavi me oppure la banca?
2: Non girare la frittata. Sta mentendo, John. Questo pivello crede di farcela. L'ho visto, ti dico, sono restato.
0: Che facevi ancora là?
2: Mi ero voltato per un momento e li ho visti.
0: Non ti avevo detto di non trattenerti?
2: Solo pochi secondi.
1: Che ti prende? Vuoi dimostrare che sei più bravo?
2: Ma ti dico.
0: Statemi a sentire tutti. Non mi interessano i vostri rapporti, ma tenetevi le vostre beghe per dopo. Hai capito, Willy? Lasciate le macchine qui, prendiamola voi.
2: Devo venire anch'io?
0: Non devi guidare? Andiamo, Willy!
1: Che hai?
3: Devo parlarti.
1: Dopo.

0: Che te ne pare?
1: Il posto mi sembra buono.
2: Ci sono divieti di sosta, cose del genere?
1: Pare di no.
2: Va bene. Questa è Magnolia Street. 10 isolati di distanza. Pare che vada, proviamoci. Hai il cronometro?
1: Sì.
2: Spegni il motore. Jimmy, al mio segnale tu parti col cronometro. George, tu ti muovi da qui, fai 2 isolati, poi volti a destra. Stai sulle 30 miglia. Ok. Pronti? Via!

0: arrivato a Jimmy?
1: 23 secondi.
0: Sei sicuro?
1: Guarda anche tu.
0: Va bene. Ora, vedi il semaforo laggiù? Ha un verde lungo e un rosso breve. Ho cronometrato il rosso, 21 secondi. Dovrai muoverti da qui in modo da far scendere Willy e me, trovare il verde, doppiare l'angolo e far scendere Jimmy.
2: Quanto dura il rosso?
0: 21 secondi.
2: Dovremmo partire più o meno 5 secondi dopo l'inizio del rosso.
0: Proviamo.
2: È rosso.
1: 2, 3, 4,
2: via.

0: finta che scendiamo. Non ancora. Siamo scesi, avanti.
1: Siamo partiti in anticipo.
0: Lo so. Ora ci sei, va avanti.

0: O scende qui, Jimmy. Ti fermerai vicino a quella porta. Quando scendi, scruta tutte le strade. Se c'è una qualsiasi cosa che non ti garba, non entriamo. Risali in macchina e proseguite. Willy e io vi raggiungeremo dove ci siamo fermati.
1: Va bene qui?
0: Sei un po' troppo avanti, usciremo dalla porta centrale.
1: Che si fa se il posto è occupato?
0: Allora ti metti in seconda fila.
2: Perché non usciamo da questo lato?
0: È chiuso, non voglio perdere tempo. Va un po' più avanti, George. È meglio non star fermi qui. Tu, George, terrai la radio sull'onda della polizia. Starai attento alle segnalazioni sulla banca. Alla prima che senti, scendi dalla macchina e picchi sul vetro. Jimmy, tu stacci attento.
2: Ok.
0: Un'altra cosa. Se dovesse andar male, non lo credo, ma nel caso accadesse, tu dovrai coprirci, George. Noi usciremo dalla porta centrale. Se qualcuno si mette di mezzo, lo elimini.
1: Lei non crede che succederà niente del genere, vero?
0: Un caso su un milione.
2: Come ce la filiamo?
0: È semplicissimo. Ci allontaneremo fino a essere fuori di vista, poi prendiamo l'altra macchina.
3: George, che te ne pare come strategia?
1: Coraggio, vogliamo star qui tutto il giorno?

0: Buonasera. Vuoi bere?
1: No.
0: Una sigaretta?
1: No.
0: Oh. Scusami se sono stato scortese oggi, ma avevo lavorato troppo. E tu hai troppa immaginazione.
1: Che cosa vendi, George?
0: Come?
1: Che cosa vendi?
0: Oh, libri, enciclopedie e roba del genere.
1: E quanto costano?
0: Come sarebbe?
1: Quanto costano complete?
0: Sui $10.
1: Ti credevo più bravo a mentire.
0: In fondo, non è affar tuo quello che faccio.
1: L'hai fatto diventare affar mio tu.
0: Ti pagherò quanto ti devo.
1: Con denaro di che specie?
0: Vacci piano ora.
1: È strano. Mi sembra di non conoscerti affatto. Hai cominciato quando ci espulsero dall'università?
0: Andiamo. Mi parli come se fossi un gangster o giù di lì. Non sono cambiato.
1: E Jimmy?

0: non sono come lui.
1: Va bene, George, e come sei allora?
0: Guiderò una macchina. Ecco tutto. Guiderò solo la macchina.
1: Davvero?
0: Non hai una grande opinione di me.
1: Ho una certa compassione per te.
0: Senti, all'università ti fanno tante promesse. Ti ci tengono perché vai bene negli sport. Ti fanno credere che sei una specie di padre eterno. Fai uno sbaglio e scopri che sei solo un impiegato.
1: Ne sei proprio convinto, George?
0: Perché è così? Non fraintendermi. Non voglio compiangere me stesso. All'università mi accettarono perché nella corsa ero più forte degli altri. Ma se voglio qualcosa adesso, devo procurarmela.
1: Che cosa intendi dire? Si può sapere che cos'è che vuoi?
0: Io non voglio finire la mia vita così, senza poter tornare all'università.
1: Non riesco a capirti, sai. Non ho molta esperienza. So solo quello che è accaduto a noi. E quando mi abbandonasti, ho sofferto. Ma mi accorgo ora che sei tu quello che ne ha sofferto di più. E se adesso fai questo colpo, finirai col rovinarti.
0: Non parlare così. Devo andarmene ora. Cerca di non fare pazzie.
1: Rinunziaci. Ti prego.

0: Gliel'hai detto?
1: Sì.
0: Sarà ragionevole?
1: Credo di sì.
0: Come sarebbe a dire?
1: Non farà niente.
0: Spero di no.
1: Non può far niente.

0: arriva, avvertimi, io mi cedo là in fondo.
1: Ok.
0: Bevine sempre uno di più. Non avrai mai sete, è semplice.
2: A che ora arriva quel tipo?
0: Fra un poco.
2: Hai mai visto fare un colpo solo? Rimediare un sacco di soldi e mettere su un'impresa?
0: Certo, ed è quello che farò io.
2: Com'è che non l'hai fatto finora?
0: L'ho fatto, un paio di volte. Ho avuto perfino una fattoria.
2: E perché non ce l'hai più?
0: No, non si sa mai come succeda, non lo so, cominci a sentirti troppo onesto. E i quattrini non sono tutto.
3: Vogliamo bere qualcosa insieme?
2: Mi scusi, Sam.
0: Vattene, sgualdrina!
3: Che modi! Con chi ti credi di parlare?
0: Guardati da quelle, Giorgio.
2: Non sono tutte così.
0: Sai quando sono nato? Nel 97. Andai a lavorare all'età di 12 anni. 12 anni e 12 ore al giorno. E sai perché? Perché mia madre aveva bisogno di quattrini per bere. Non mi picchiava nemmeno per timore che non potessi lavorare. Ma beveva troppo e doveva finire male.

0: Sono peggio del demonio.
1: Che ore sono?
2: Quasi le 10.
0: Dai retta a me, George, sta attento alle donne.
2: E che fine ha fatto tua madre?
0: Poteva finir bene. Si ubriacava tutti i giorni. E per di più, non reggeva l'alcol. Portava un ampio sottanone. La moda di allora era così. Uscì di corsa sul pianerottolo. Era ubriaca come al solito. Abitavamo al secondo piano. 33 scalini. Rincasandoli contavo sempre. 33 scalini. La trovai là in fondo alle scale, stesa in terra, come un mucchio di cenci. Un mucchio di cenci.
2: Ma perché sei voluta venire qui, Paul?
3: Non lo so.
2: Vieni, sono ancora in quel locale. Fred ha detto che ci stavano fino alle 10. Su, andiamo. A volte non hai un briciolo di considerazione per nessuno. Mi fai mollare, Fred, poi...
3: Voglio vedere.

0: E George, dopo fatto il colpo, che cosa hai intenzione di fare? Vuoi sposarti?
1: Oh, non lo so. Vorrei tornare all'università.
0: Però prima vorrei spassartela un po'.
1: Mi dà noia di buttare i soldi.
0: Oh, non ci pensare, i soldi ne avrai molti. Hai mai viaggiato?
1: Non sono mai stato in nessun posto. Mi sono mosso poco, solo da soldato.
0: Ma deciderai poi.
1: John, è lei che mi aspettava?
0: Che hai portato? Quanto ne vuoi?
1: 25 al pezzo, 40 per tutte e due.
0: Andiamo nell'auto, voglio guardarle.
1: E dov'è?
0: Calma, qui davanti alla porta. Vieni, George.
2: Ok, soddisfatta? I tuoi $100 sono al sicuro, andiamo.
3: Come sappiamo che lo sono? Scommetto che non è vero.
2: Adesso basta.
3: Scommetto. Non sarebbe buffo se non fosse vero. Che ne dici? Forse dovremmo dirglielo.
2: Andiamo.
3: Facciamo un bello scherzo, come a carnevale. Sarà divertente.
2: Ehi, ma sei impazzita? Vuoi smetterla, di? Vuoi smetterla, insomma?
3: È uno scherzo, non capisci?
2: Lo sai che potresti passare dei guai?
3: Attenzione, sarete rapinati.
2: Se vuoi andare dentro, sono fatti tuoi. Ma io no, io me ne vado.

0: Lo faccio, sai? Ok. Vieni via o no?
1: Ma è divertente.

0: Alzatevi, tutti e due, avanti, in piedi!
1: Cosa c'è? Che succede?
2: Come se non lo sapessi.
3: Ma che ci fate voi qui? Che ore sono?
0: Sta zitto! Uno di voi due ha parlato.
4: Ma siete matti? Che vi ha preso tutto a un tratto?
0: Fowler, chi era quella ragazza? Chi era?
1: Ma non c'è nessuna ragazza. Ma
4: potrei sapere che sta succedendo.
0: Diglielo, Willy. Diglielo tu, io aspetto.
5: Quando sono uscito sono passato davanti alla banca. C'è una scritta fatta col rossetto. Quasi andavo a sbattere. Dice, attenzione, sarete rapinati. Tutto qui.
0: Scherzi?
5: Non ne ho nessuna voglia.
0: Coraggio. Chi è stato? Ok. L'avete voluto.
4: Ma dove vai?
0: Questa è la fine dell'affare, Jimmy. Ecco tutto.
4: No, sei impazzito. Chi vuoi che ci creda? Penseranno a uno scherzo.
0: La scritta non mi preoccupa. Chi l'ha fatta mi preoccupa.
5: Su, bell'imbusto. Chi era la ragazza?
4: Ve l'ho già detto, non lo so. Ma dobbiamo farlo, questo colpo. Come fai a sapere che non è uno scherzo?
0: Non lo so, ma non ho intenzione di star qui per scoprirlo.
4: Un momento, Egan. Devo dirti una cosa.
5: Jimmy!
4: Ti avevo detto di farla star zitta.
5: Ma che ne sai? Sei stata lei.
0: Di che parli, Jimmy?
4: Mia sorella era fidanzata con
0: lui. Coraggio, Paolo!
5: Egan, io non le ho detto niente.
4: Ci scommetto.
5: Ma non è colpa mia. Ha visto Jimmy che usciva dalla banca.
4: Bugiardo!
0: Oh! Chi là? Ci hai già dato abbastanza guai.
5: Hai visto, John? Hai visto che mi ha fatto?
0: Sta zitto! Che dici, Jimmy? Farà la spia?
4: No, almeno non credo.
0: Non ne sei sicuro?
4: No, no.
0: L'ha detto nessuno?
5: Ma cosa ne so? Non so se è stata lei e non lo sai neanche tu.
0: Tu pensi troppo a lei e non pensi abbastanza a noi.
5: Ma che vai dicendo?
4: È inutile che menti, George.
0: Sì, Jimmy mi ha raccontato tutto.
5: Non voglio che le succeda niente.
4: Lascia fare a me adesso.
5: Io non voglio entrarci affatto.
4: Ma poi che ti importa di lei? Non vi eravate lasciati?
5: Allora non me ne occupo, ci pensi tu.
4: D'accordo.
0: Ma devi aiutarci a scoprire alcune cose. Ora vestiti.

0: George.
1: Sei stata tu?
0: George, sono le 3 del mattino.
1: Non mi interessa, devo saperlo. Sei stata tu?
0: A far che?
1: Lo sai benissimo. Sei stata tu?
0: Non ho detto niente alla polizia, se è questo che pensi.
1: Rispondimi, sei stata tu?
0: Sì! Non so perché l'ho fatto, ma so che non posso lasciarti fare una cosa simile.
1: Ma cosa vuoi? Vuoi farmi ammazzare?

George, ti prego, fa che ti aiuti. Ho un buon lavoro e possiamo ricominciare insieme. Ma non mentire più.

0: Ora basta, Fowler.
1: Jimmy.
2: Ciao, Ann. Sorpresa di vedermi?
1: Vattene di qui.
0: Jimmy, va a prendere la sua roba.
1: George, digli di andarsene.
0: Muoviti, Fowler. Prendi la tua roba, ti aspettiamo nel parco.
2: Facci piano, Egan, non lo ha detto a nessuno, non ha fatto niente.
0: Insomma, Fowler, vuoi deciderti?
1: George.
2: Non è niente, cara, sta tranquilla, non ti accadrà nulla. Ma non ho altra scelta.
1: Perché?
0: Muoviti, te lo dico per l'ultima volta.
1: George, non puoi abbandonarmi di nuovo, non puoi.
3: Andiamo.
2: Non temere, tutto andrà per il meglio. Tu fa come ti dicono, nessuno ti farà del male.
1: Va, va, George, non pensarci. Sei come Jimmy, fai bene a seguirlo.
2: Tu resta con lei. Nessuna violenza, eh?
3: Ah, certo.
2: Dico sul serio, Jimmy.
3: Volevi rimandarmi dentro? Non dovevi farlo.
4: Non sta bene.
3: Voglio che tu vada via per un paio di giorni. Vattene a Chicago. Ti dispiace di quello che hai fatto? Terrai la bocca chiusa?
2: Non fidarti di lei.
3: Oh, levamelo di torno, John, altrimenti gli spacco la faccia.
0: Quelle.
1: Troppo tardi.
4: Se la tua partenza può insospettire qualcuno, lascia due righe.
3: Va a finire la valigia.
0: Sta con lei, Willy. Sei sicuro di lei?
4: No, a me non dice bugie.
0: Ma il pasticcio.
4: Lo so.
0: Va bene. Tu vai a tenere Doc Fowler, l'accompagniamo noi.
3: Preferisco star qui.
0: Voglio che tu sorvegli George, non mi fido.
3: Ci vado, ma niente violenza con la ragazza.
0: Non ho niente contro di lei.
3: Allora ci rivediamo al parco.
0: E tieni d'occhio Fowler.

0: L'hai lasciata con quelli?
1: Non ha niente da temere.
0: L'hai lasciata con quelle carogne?
1: Beh, e tu che hai fatto?
0: Ma c'eri tu a proteggerla!
1: Ti dico che non ha niente da temere. Se ne andrà a Chicago, la vedrai là. Domani sera, se ci tieni.
0: Sei pazzo! Vattene!

0: Sei pronta?
1: Dov'è Jimmy?
0: È andato via. Non c'è un'altra uscita qui?
2: C'è la scala da incendio.
0: Prendi la macchina e aspettaci nel vicolo.

0: Senta, dica a Giorgio che è ancora in tempo.
1: Ancora in tempo per fare cosa?
0: Per rinunziare al colpo.
1: Lo hai sentito prima? Non ci pensa nemmeno.

0: Credo che lei si sbagli.
1: Sta zitta! Tutto è pronto ormai.
0: E se va male?
1: Se andasse male sarebbe colpa tua.
0: Magari.
1: Sta zitta! Lo sai che parli troppo. Saresti capace di avvertire la polizia.
0: Non ho mai detto di no.
1: Hai già detto troppo. Trentatré scalini fino in fondo.
0: Possiamo andare ora?
1: Hai promesso a George di non parlare.
0: La precedo allora.
1: Sì.

0: Dov'è?
1: L'ho messa sull'aereo.
0: Te l'avevo detto.
1: Stava bene?
0: Certo, perché no?
1: Ha detto qualcosa di me?
0: No.
1: Non è possibile.
2: Oh, avanti, George, smettila, la rivedrai presto. Ne riparliamo domani.
1: I soldi li dividiamo in macchina, Ethan.
3: Non è un'idea felice.
1: Felice o no, non voglio più rivedere la tua faccia.
3: Ma la vedrai.
4: A proposito della macchina, John, digli chi è che guida.
3: Guiderà Willy.
1: Oh, niente affatto.
0: L'hai sentito?
1: Ho sentito benissimo, ma non sono d'accordo.
3: È così, Fowler. Va via se non ti garba, va via adesso. Ok. Allora ubbidisci e tieni la bocca chiusa.
0: Se Willy guida, io faccio gli sportelli. George non ha esperienza.
3: Sì. Di te mi fido. Jimmy fa gli sportelli, tu sei d'accordo, Fowler?
1: Quel fifone se la squaglierà.
5: Hai detto che guido io e sarà molto meglio per te che non cambi idea.
3: Guida Willy. E andrà tutto benissimo.
2: Ma sì, sì, ragazzi, filerà tutto a meraviglia. Coraggio. Ci rideremo sopra domani, vedrete.
4: Ma sicuro.
2: Su, vieni a bere qualcosa, così i dubbi non ti assileranno più.
0: Di. Ma chi credi d'essere poi?

0: Ecco, adesso firmi qui sotto la firma della signora. Benissimo. Avrete capito che con un conto comune ciascuno di voi potrà prelevare in qualsiasi momento.
1: Sì, abbiamo capito. Potrò fidarmi di te.
0: Siete appena sposati?
2: No, siamo già sposati da 2 mesi.
1: E sembrano almeno 2 anni.
2: Oh, Eddie, andiamo.

Sta pronto. 2, 3, 4, aspetta. 7, 8, via!

0: dirmi dove siete. Avanti, alzate le mani, voltatemi la schiena.
1: Alzate le mani,
2: non c'è nessuno ai telefoni.
0: Lascia perdere, occhio alla porta.
2: Voi agli sportelli mettete le mani dietro la testa e tenetecele. Non muovetevi.
0: Non sto scherzando. Voltatemi tutti la schiena. Alzate le mani.
2: Alzate le mani.
3: Fa come dice.
2: Ubbidite, volete farvi ammazzare?
3: Fa come dice.
0: Comincia. Ho detto comincia. Secondo.

0: Sì, per piacere, fammi portare un panino al prosciutto e un caffè nero.
1: Southwest Bank? Bene. David T., auto 29, segnale d'allarme alla Southwest Bank, angolo King Street e Southwest.
2: Aspetta, Michael! Segnale d'allarme alla Southwest Bank, angolo King Street e Southwest.
0: Corri, c'è una rapina alla Southwest Bank!
2: A tutte le auto, segnale d'allarme alla Southwest Bank, a tutte le auto, segnale d'allarme alla Southwest Bank, angolo King Street e Southwest.
3: 50 secondi!
4: Coraggio, amore. Hanno quasi finito.
5: Fermo, fermo! Con calma, mettiti laggiù.
6: Ehi, ma
5: mettiti laggiù! Ora alza le mani. Su, butta il sacco.
6: Buttalo!
5: Tu, mettiti là.
3: Dieci secondi.
5: Ce l'ho fatta! Su, andiamo, non

0: Puoi camminare?
1: Sì, credo di sì.
0: Dov'è Willy? Perché non spara?
2: Li fermerà, li fermerà.

0: scappato. Siamo mollati, siamo in trappola.
1: È impossibile. Vieni, Jimmy.

0: Perché non li lasciano uscire? Sarebbe più facile prenderli.
1: Ho paura, ho paura.
2: Avevo detto che se la filava.
0: Sta zitto.
2: Sì, ma l'avevo detto.
0: Cosa volevi che facessi?
3: Arrendetevi.
0: Che gli lasciassi dire tutto a Jimmy?
3: Arrendetevi.
2: Tutto cosa?
3: Arrendetevi. Non potete uscire in nessun modo. Siete sotto il nostro tiro.
2: Tutto cosa?
3: Il nostro complice è stato
2: arrestato.
3: Evitate un inutile spargimento di sangue. Arrendetevi.
0: Ci vuole un ostaggio.
3: Evitate un inutile.
0: Usciremo e prenderemo un Audi.
4: Non ci riusciremo mai.
0: Vuoi restare qui? Vuoi farti rimandare in galera?
3: Non avete possibilità
0: allora
3: di uscire.
0: Mi serve uno di voi.
3: Arrendetevi.
5: Mandate una ambulanza. Mandate una ambulanza. Per favore.
1: Oh, la prego. Non io, non io. Mi farò ammazzare.
0: Sta zitta, cammina davanti a me.
1: No, la prego. Perché non vi arrendete?
0: Muoviti.
5: Comprate la strada.
3: Arrendetevi! Non avete possibilità di...
0: Tu non vieni?
3: Arrendetevi!
2: Che hai fatto?
3: Sorvegliamo tutte le uscite!
2: Ah,
3: tutto è sotto controllo!
0: Cosa pensi, stupido?
3: Arrendetevi! Non avete possibilità di scampo! Arrendetevi! Sorvegliamo tutte le uscite! Tutto è sotto controllo!
0: Se sparate ancora l'uccido!
1: Oddio!
0: Non sparate! Ma zitta! Sta zitta!
3: Dobbiamo spargere altro sangue! Non potete sfuggirci! Non potete sfuggirci!
4: Quanti ce ne sono dentro?
0: Vai, il diavolo!
2: Non ci torno in galera, non ci torno! L'ha ammazzata, vero?
0: Lasciami stare!
2: L'ha ammazzata!

0: baby.
1: Centrale, ecco la descrizione della macchina dei banditi. È una Buick nera con una targa dell'Illinois. I numeri sono 866735.
2: Quella è tua moglie? Le vuoi bene? Dille di alzarsi.
3: Eddie, Eddie, non lasciarlo fare.
2: Cosa preferisci? Perché altrimenti t'ammazzo. Ma sul serio, mi ammazzerà. Amore, non posso. Esatto. Non puoi. Falla alzare. Ora ascolta. Cercheremo di uscire di qui. Se non ci accoppano prima.

0: cos'è lei? Che razza d'uomo è?
1: Vuoi stare zitta?
0: Ma che cos'è? Una bestia feroce!
1: E cos'è tuo marito? Perché? Perché non si serve di me? Tu vuoi che ti uccida? Non lo so. Non lo so, ma non si serva di lei.
2: Arrendetevi, siete completamente circondati.
0: Non servirà a niente, Eddie. Ti ammazzerà lo stesso.
1: Oh, no. No. Io non sono come loro.

Diteglielo che non sono così e ditegli di non sparare più. Ho paura, non lo capite? Non sono una bestia feroce. Ecco, prenda la pistola.

Dio. Perdonami.

0: Vesto bene con l'accento pugliese.
1: Benvenuti a Cime di Moda, il podcast prodotto da ITS Academy Miti Moda. Io sono Anna Confessa e insieme parleremo di storie e percorsi dei protagonisti della moda pugliese. Oggi siamo con Matteo, founder di Servati, brand che sta rivoluzionando il mondo delle calzature con stampa 3D e sostenibilità. Ciao Matteo, come stai? Raccontaci, com'è nata l'idea di Servati?
2: Allora, Servati nasce nel 2021 da un'intenzione di Marco realizzare qualcosa all'interno del settore della moda. Noi siamo grandi appassionati di scarpe e abbiamo messo insieme le nostre competenze in design di marche e io management per portare vita a una startup con brevetto che ne permettesse anche la completa disassemblabilità in ottica di riciclabilità.
1: E cosa significa Servati? Com'è nata l'idea del nome?
2: Allora, Servati vuol dire, deriva dalla parola servare, che in latino significa proteggere e rispettare. Siccome Servati è una vocazione orientata alla sostenibilità, questo era il nome più adatto, e qui l'abbiamo adattato per renderlo più carino da sentire.
1: La stampa 3D, diciamo che è il vostro tratto distintivo. Com'è nata l'idea di applicarlo nel mondo della moda?
2: Allora, bella domanda, perché la stampa 3D per noi viene considerata come una tecnologia abilitante. Noi all'inizio non volevamo stampare scarpe in 3D, ma era l'unica soluzione che permettesse a due ragazzini di realizzare una scarpa senza investirci tanti soldi all'inizio. Perché per fare una scarpa è necessario realizzare degli stampi, delle forme e quant'altro. La stampa 3D invece ti permette con una sola stampante realizzare tutti i modelli che vuoi, aggirando i costi iniziali tipo di uno stampo, no? Uno stampo in alluminio, che per una calzatura si aggira dai 2.000 ai 12.000 euro per taglia, e quindi da lì la stampa 3D.
1: Collegandoci a questo, voi avete brevettato nel 2022 il fatto che sia una scarpa completamente disassemblabile, perché non utilizzate colle. Com'è nata l'idea di creare una scarpa senza colla? Cioè...
2: Allora, questa non dovrei dirla questa cosa, però nasce un po' dalla nostra ignoranza all'interno del settore, perché noi non sapevamo minimamente come si realizza una scarpa tradizionale, nonostante sia io che Marco siamo nati e cresciuti a Caserano, e da lì, siccome noi il nostro obiettivo era realizzare una scarpa riciclabile, abbiamo posto l'obiettivo, il vincolo di non utilizzare materiali o comunque additivi che ne compromettessero la riciclabilità. E allora da lì abbiamo detto: non usiamo colla, proviamo a fare una scarpa che si possa montare, smontare per vie meccaniche. E quindi da lì è nato quel brand.
1: E avete avuto difficoltà nel far convivere design, comfort, riciclabilità?
2: Beh, quello sì, assolutamente, perché già stampare una scarpa in 3D, la stampa 3D adesso ancora secondo me agli albori all'interno del settore calzaturiero, cioè, la stampa 3D si usa principalmente per fare prototipia, mentre noi abbiamo fatto delle scarpe da produrre e poi vendere. La sostenibilità all'inizio è stato molto complesso inserire all'interno di una scarpa, perché comunque le varie fasi produttive erano richiedevano dei processi standardizzati che era difficile comunque modificare, e grazie poi alla stampa 3D ci siamo riusciti. E mentre per quanto riguarda il design invece no, quello ci viene molto semplice, perché Marco è un designer, quindi da lì siamo riusciti con la stampa 3D a disegnare tutte le nostre forme. Diciamo che siamo riusciti a prendere tutti questi pezzi, a metterli insieme, e ognuno semplifica, ognuno di questi pezzettini va a semplificare, no, qualcos'altro, tipo la stampa 3D, l'innovazione che abbiamo introdotto ha semplificato la possibilità di realizzare delle scarpe al design unico, perché usiamo la stampa 3D. La stampa 3D ci permette di realizzare una scarpa che sia sostenibile perché è disassemblabile e così via. Quindi è un sistema che si autoregge insieme.
1: Diciamo che la stampa 3D è la risposta proprio al far convivere il tutto, sostenibilità, innovazione, comfort. È stato lì che ha trovato voi.
2: Corretto, allora, esatto, sì.
1: Prima ci hai detto che nascete a Caserano, ma sì, Nel cuore della Puglia, che come sappiamo è una zona che ha una storia a livello calzaturiero. Questo come ha impattato nella vostra identità come brand?
2: Beh, allora, come brand non tanto, cioè nel senso a livello proprio esterno e in termini di comunicazione non tanto, perché comunque ci siamo sempre posti l'obiettivo di agire all'interno del nostro territorio, ma di avere una visione, un orizzonte un po' più internazionale. Anche la scelta del nome, no? Servati, quando è stata, diciamo, nella fase proprio di costruzione della brand identity, è stata quella che ci permettesse di partire da qui, ma avere comunque una vocazione un po' più internazionale. Quindi, distretto, se guardi Servati dall'esterno, cioè distretto pugliese, non si vede tanto, però è stato, cioè, diciamo, il fattore che ci ha permesso di realizzare tutto questo, perché siamo riusciti ad accedere a un know-how qui fortissimo che in altre zone non sarebbe stato possibile.
1: Parlando di brand identity, io studio comunicazione, quindi diciamo è un po' il mio punto preferito. C'è stato un altro nome che magari cioè, eravate indecisi e stavate proprio per decidere quello prima di andare su Servati?
2: Guarda, no, Servati ci ha colpito fin da subito e poi l'abbiamo cercato di testare sostanzialmente. L'abbiamo testato facendo dei focus group, no? Inserendolo su delle magliettine per capire se le persone potevano accorgersene. Diciamo che abbiamo puntato direttamente a quello. A questo, nel corso del tempo, ci abbiamo aggiunto soltanto il loghetto, che sarebbe il boomerang stilizzato di Servati, che va a rappresentare la nostra poi identità sostenibile, no? O meglio, circolare, perché le scarpe tornano indietro, fanno un giro lungo, ma tornano indietro così come fa un
1: Avete mai sentito scetticismo, mancanza di fiducia all'inizio?
2: boomerang. Sì, ho voglia. Guarda, lo scetticismo e la mancanza di fiducia è arrivata un po' dall'esterno, no? Perché comunque, partendo da un settore in cui la tradizione calzaturiera è antichissima, sostanzialmente era comunque difficile mostrare che le scarpe si potessero realizzare anche con altri processi. Però comunque sia, dallo scetticismo iniziale poi è arrivato comunque il supporto di tutto il distretto sostanzialmente. Noi siamo super grati a tutti gli imprenditori e le persone che sono qui all'interno del distretto di Casarano.
1: Parliamo di una cosa molto recente. Com'è stato partecipare all'Expo Osaka 2025?
2: Allora, questo quasi non ci crediamo ogni volta che ne parliamo, perché comunque partecipare all'Expo di Osaka, scelti dal ministero diciamo, della sezione, no, per i brand che rappresentano l'Italia all'estero, cioè, è qualcosa che ti riempie di orgoglio sostanzialmente, anche perché poi le altre aziende portate e scelte dal ministero erano Ferrari, Brembo, Piaggio. Quella delle aziende più importanti, in tutto erano circa 10, quindi questo ci rende veramente fieri. L'Expo di Osaka è stata veramente una sorpresa incredibile, ci riempie soltanto il cuore di gioia questa cosa. Cioè, siamo andati lì e abbiamo partecipato, siamo andati verso luglio, sì, abbiamo partecipato all'Expo e veramente è stato troppo figo. Passami il termine un po' gentile.
1: E invece cosa ha significato per voi essere selezionati per il Milano for the Planet?
2: Anche lì è stato, diciamo, un primo campo di prova, nel senso che siamo stati, cioè, quando succedono queste cose significa che qualcuno ti sta riconoscendo, cioè, sta riconoscendo il lavoro che hai fatto. Quindi anche lì ci ha fatto un enorme piacere, ci sono delle prime conferme che sono state un po' un'iniezione di fiducia, sostanzialmente in tutto il lavoro che abbiamo fatto. È stata veramente un'esperienza bellissima, anche perché abbiamo avuto un riscontro super positivo, perché è stato uno dei nostri primi eventi a Milano dove abbiamo potuto incontrare il pubblico, no? Da un punto di vista fisico. È andato veramente molto, molto bene. Poi noi siamo avvantaggiati dalla stampa 3D, perché portandoci a questi eventi la stampa 3D, questo ci permette anche di creare tanto interesse nelle persone che ci vengono a trovare. Vedere una scarpa che viene stampata in 3D agli occhi di qualcun altro che non l'ha mai visto insomma, è veramente una cosa interessante da vedere.
1: Che poi parlando di Milano avete anche collaborato con PDF, Roger Domenico Formichetti. Com'è nata questa collaborazione?
2: Guarda, allora, lì è nato quasi tutto per caso. Cioè, noi seguivamo Domenico sui social e il mio socio Marco ha provato a vedendo una storia di Domenico che cercava di realizzare una scarpa un po' particolare, un po' strana, Marco gli ha scritto: non ti preoccupare, aiutiamo noi a farla perché siamo bravissimi a fare delle scarpe strane. E poi è nata così, abbiamo agganciato, abbiamo fatto i primi prototipi e poi abbiamo lanciato questa. Cioè, a lui sono piaciute tantissimo ed era, diciamo, con la stampa 3D l'unico modo per poterle realizzare in brevissimo tempo senza costi impegnativi. Abbiamo realizzato i primi prototipi che poi sono andati in sfilata a giugno a Milano. E ora partirà la produzione di PDF, verranno lanciate non in Italia, ma prima a Londra, quindi in Inghilterra e poi in America.
1: Abbiamo parlato di Milano, di Osaka, ma voi ve l'aspettavate tutto ciò?
2: No, guardando, cioè, qualche anno fa, guardando ad oggi, cioè, avremmo fatto proprio fatica a crederci sostanzialmente. Oggi siamo super contenti, super fieri di quello che abbiamo fatto, ma comunque abbiamo sempre, sai, quella fame di voler fare ancora di più, sempre di più, chiaramente. Ora, ancora siamo probabilmente all'1%, 2% del nostro percorso. E quindi questo però ci dà una base solida per darci lo slancio verso il futuro.
1: E quando guardate la comunicazione del brand, quanto pesa il digitale rispetto alla comunicazione offline?
2: Parliamo del 90-10. Noi nasciamo anche come brand digitale, quindi noi vendiamo, il nostro unico canale di vendita è il canale online tramite il nostro e-commerce. A questo il 10% invece diciamo, contribuiscono gli eventi che facciamo, no? Abbiamo fatto l'evento lì al Fashion Out, Camera della Moda, poi con Tony Noir, abbiamo fatto la sfilata con PDF, quindi quello cioè, rappresenta soltanto la parte un po' più alta del funnel di vendita, chiamiamolo così, che è la parte più di awareness, dove cerchiamo di farci conoscere a tutti.
1: Ora appunto hai detto che siete un brand digitale, tecnologico, come riuscite ad unire questa caratteristica con le radici dell'artigianalità pugliese?
2: Allora, come ho detto prima, l'artigianalità pugliese è, diciamo, uno sfondo a quello che facciamo, quindi dall'esterno si vede veramente, cioè, si vede veramente poco, nel senso, l'artigianato pugliese, il know-how che c'è qui nel distretto di Caserano può essere visto principalmente sulla qualità della scarpa che andiamo a fare, perché le nostre scarpe sono sì stampate in 3D, ma l'altro modulo, ovvero la tovaglia, viene fatto dalle persone, dalle lavoratrici qui della zona. Quindi l'artigianato pugliese, come vedere in questa fase qui, è più legata al prodotto.
1: E se dovessi dare un consiglio a chi vuole creare un brand sostenibile, innovativo, cosa diresti? Che magari a te sarebbe stato utile.
2: Allora, sicuramente guardando indietro, facendo un po' un recap, io eviterei alcuni errori che ho fatto, nel senso all'inizio volevamo partire super in grande, invece secondo me bisogna partire facendo sempre dei test, no? Che un po' noi l'abbiamo fatto, però alcune volte, avendo poca esperienza, abbiamo magari esagerato un po'. Fare dei test, fare delle prove e soprattutto ascoltare tantissimo il mercato. Noi puntavamo prima per esempio ad un in sede proprio di studio, contiamo a un pubblico molto più giovane e quindi abbiamo focalizzato le nostre risorse, le nostre forze su quel target lì, perché avevamo ascoltato poco, forse ancora il mercato. Poi via via nel tempo ci siamo resi conto che il mercato invece che ci chiedeva cioè, il target d'età, chiamiamolo così, era un po' più alto e chiedeva delle caratteristiche un po' più particolari sulla scarpa. Noi vendiamo principalmente a persone che amano il progetto che c'è dietro un prodotto e non a chi segue soltanto il marchio che ci sta dietro. E poi invece per quanto riguarda la sostenibilità, che noi l'abbiamo perseguito in pieno questa cosa, la sostenibilità non deve essere un driver per vendere un prodotto, ma deve essere un impegno costante, deve essere vero soprattutto e deve costruire lo sfondo del progetto. Però è impensabile, a mio avviso, vendere un prodotto solo sfruttando un driver che è quello della sostenibilità. Perché comunque stai vendendo un prodotto che fa parte del settore moda e che deve colpire determinati attributi. E poi soprattutto deve essere coprire anche la funzione tipica di quel prodotto, no? Deve essere comodo, deve farsi sentire, le persone devono sentirsi appartenenti diciamo, a quella storia che stai portando, e soprattutto, a proposito di questo, cercare sempre di raccontare qualcosa anche col prodotto, che un po' vada ad unire tutti i valori che si cercano di veicolare col messaggio, per esempio, di Servati.
1: E quali sono i prossimi passi di Servati? Ci puoi fare uno spoiler?
2: Sì, allora, con Servati sicuramente cercheremo di, nel brevissimo termine, lanciare per la seconda volta la Design Challenge, ovvero è qualcosa che andremo super fieri perché noi con questa challenge noi cercheremo di mettere a disposizione tutto il nostro know-how, la nostra piattaforma per permettere a ragazzi come noi che sono all'inizio ancora di realizzare delle scarpe. E insieme quindi poi progettarle, disegnarle, progettarle, produrle e poi venderle, permettendogli anche di guadagnare. L'abbiamo già fatto l'anno scorso, ha vinto una ragazza, e lanceremo a dicembre, e quindi questo è come se fosse un po' l'X Factor del design oppure della moda del settore calzaturiero. Nel prossimo futuro cercheremo di andare un po' di più sull'offline, perché comunque sia l'offline, il negozio fisico e l'esperienza che si porta al cliente ancora tutt'oggi è molto importante. E quindi cercheremo di aprire, diciamo, un canale offline attraverso una rete di negozi multimarca e poi monomarca.
1: Va bene, ora passiamo alla domanda di rito, quindi se Servati fosse un modo di dire o un detto pugliese, cosa sarebbe?
2: Allora, qui per me è molto semplice perché questo detto, questa parola pugliese è anche la ragione sociale della società di Servati, che si chiama Mena, che significa comunque sbrigati, vai veloce, no? Muoviti in qualche modo. L'abbiamo associato a Servati perché è sostanzialmente un comportamento tra me e Marco di sbrigarci, di realizzare modelli sempre uno dopo l'altro, no? Nel corso del tempo, soprattutto per permettere di cogliere sempre l'attimo e non aspettare troppo.
1: Ora passiamo invece alla ruota. Allora, solitamente la facciamo girare, purtroppo tu sei a distanza, quindi faccio io la parte tua e la giro io per te. Praticamente ogni colore è collegato a una domanda. Quindi, in base al colore che uscirà, ti farò io una domanda corrispondente.
2: Va bene.
1: Allora, giro, faccio finta che sei
2: Mi
1: tu.
2: raccomando,
1: Giallo. Allora. In un mondo dove la sostenibilità è molto comunicata, come fate a evitare che il messaggio possa sembrare greenwashing e mantenere autenticità?
2: allora, questo mi ricollego un po' a quanto detto prima. Noi non facciamo troppa comunicazione sulla sostenibilità, noi ti diamo proprio un modo per agire, abbiamo un modo per agire intorno al cliente. Penso, noi infatti sul nostro sito abbiamo inserito il cosiddetto Boomerang Project, dove noi diamo alle persone la possibilità di, quando le scarpe sono giunte a fine vita, di o riciclarle, quindi attraverso il sistema di reside le ritiriamo, oppure permettiamo la riparazione delle scarpe. Quindi noi non diciamo che facciamo sostenibilità. Non lo diciamo, ma ti diamo proprio la possibilità di farlo. E questo è anche una piattaforma che abbiamo creato con un NFC, un'etichetta digitale che è inserita all'interno di tutte le scarpe. Noi permettiamo di avere tutte le informazioni sulle scarpe, quindi sappiamo quante scarpe facciamo, quante ne mettiamo sul mercato, e da lì anche il cliente può entrarci in questa piattaforma e dargli tutte queste informazioni, quindi essere super trasparenti su come vengono fatte le scarpe e dargli poi le due opportunità che dicevo prima, ripara o ricicla.
1: Va bene, ora passiamo all'ultimo gioco, cioè sfilata di domande. Io ti dirò due opzioni e tu mi devi rispondere nel modo più veloce possibile, quindi senza pensarci troppo, deve essere bello istintivo.
2: Ok, perfetto.
1: Allora, Milano Fashion Week o Parigi Fashion Week?
2: Parigi.
1: Runway o street style?
2: Street
1: Bianco ottico o total black?
2: side. Bianco ottico.
1: Look pulito o dettagli statement?
2: Look pulito.
1: Fit oversize o taglio strutturato?
2: Oversize.
1: Outfit neutro o colori d'impatto?
2: Neutro.
1: Foto in studio o scatto spontaneo per strada?
2: Scatto spontaneo per strada, tutta la vita.
1: Comfort o stile a ogni costo?
2: Stile, dai.
1: Stampa 3D o cuciture artigianali?
2: Stampa 3D.
1: Drop online o presentazione segreta? Questa
2: Drop online.
1: è la mia preferita. Casarano o Milano?
2: Casarano.
1: Le radici vincono, quindi.
2: Vengono sempre.
1: Allora, siamo arrivati alla conclusione. Grazie mille Matteo per la chiacchierata. Ci
2: Grazie a voi.
1: vediamo alla prossima da Cime di Moda. Ringraziamo Studio 100, ITS Academy Miti Moda e gli autori, cioè di secondo anno di Fashion Marketing. Alla prossima!
0: Vesto bene con l'accento pugliese.

Quando si parla di Scream, la maggior parte delle persone pensa a una delle saghe horror più amate di sempre. Un film che ha rivoluzionato il genere slasher, trasformando Ghostface in una delle icone più riconoscibili della storia del cinema. Ma quello che in molti non sanno è che proprio il film Scream, qualche anno dopo la sua uscita, finì al centro di una controversia enorme, in quanto fu collegato direttamente a un vero caso di omicidio. Un caso che sconvolse gli Stati Uniti e che portò i giornali, televisioni e opinione pubblica a chiedersi una domanda che ritorna ciclicamente ogni volta che avviene una tragedia. I film violenti possono davvero spingere qualcuno a commettere un reato? Ciao, io sono Alessia e benvenuti in questa nuova puntata di Crime Player, la rubrica dove entreremo nel lato più oscuro del cinema, tra scandali, misteri e storie vere che si celano dietro i film e i volti più amati dello sfavillante mondo di Hollywood. Quando Scream arriva nelle sale nel dicembre del 1996, il cinema horror sta attraversando un periodo difficile. Gli slasher che avevano dominato gli anni 80 sembrano ormai aver esaurito la loro spinta e il pubblico appare sempre meno interessato a maschere, coltelli e serial killer. Il regista Wes Craven decide allora di fare qualcosa di diverso. Invece di ignorare i cliché del genere, li mette al centro della storia. I personaggi di Scream conoscono le regole degli horror, parlano di film horror e sanno esattamente cosa succede normalmente alle vittime. Il risultato è ovviamente un successo enorme. Con un budget relativamente limitato, Scream incassa milioni di dollari, rilancia il genere slasher e Ghostface diventa un fenomeno culturale. Nel giro di pochi mesi il costume di Ghostface diventa uno dei più venduti in tutti gli Stati Uniti e il film entra così rapidamente nell'immaginario collettivo. Nessuno però poteva immaginare che poco tempo dopo il suo nome sarebbe stato associato ad un vero caso di omicidio. Il 14 gennaio 1998, nella cittadina di Signal Hill, in California, una donna di 45 anni chiamata Gina Castillo viene trovata brutalmente assassinata nella propria abitazione. Le indagini conducono rapidamente a due adolescenti, Mario Padilla e Samuel Ramirez. I ragazzi, rispettivamente di 16 anni e 14 anni, confessano il delitto, ma la loro confessione attira quasi subito l'opinione pubblica e i media. Secondo quanto emerge infatti durante le indagini, entrambi erano grandi appassionati di film horror e avevano visto Scream numerose volte nei mesi precedenti all'omicidio. Molto rapidamente ovviamente i giornali cominciano a costruire un collegamento diretto tra il delitto e il film. Le prime ricostruzioni mediatiche sostengono che i due ragazzi fossero ossessionati da Scream e che avessero tentato di imitare alcuni elementi presenti nel film. Così nel giro di pochi giorni il caso esplode a livello nazionale e il nome della pellicola di Wes Craven viene ripetuto continuamente nei notiziari. Per molte persone all'epoca, ovviamente, il collegamento era immediato. I ragazzi sono stati plagiati e attirati dalla visione del film horror, arrivando a commettere poi nella vita reale quello che avevano visto dentro lo schermo. La storia, però, è molto più complessa di così. Con il passare delle settimane emerge un quadro molto diverso rispetto a quello raccontato inizialmente dai media. Gli investigatori scoprono infatti che l'omicidio non era nato come una semplice imitazione di un film horror. Dietro il delitto esistevano motivazioni personali, problemi familiari e una situazione psicologica molto più complicata di quanto fosse apparso inizialmente. Mario Padilla, ad esempio, aveva sviluppato una forte rabbia nei confronti della madre, che secondo le ricostruzioni processuali aveva iniziato a manifestare comportamenti violenti ben prima della visione del film. E questo aspetto è fondamentale perché quando il caso ha preso piede ed è diventato virale, ovviamente quello che si diceva era: ecco, questi ragazzi hanno visto Scream e hanno semplicemente replicato quello che hanno visto, quindi la colpa è del film. In realtà gli stessi investigatori non conclusero mai che il film fosse la causa diretta del delitto, piuttosto Scream divenne uno degli elementi presenti nell'ambiente culturale dei due adolescenti, insieme a molti altri fattori molto più concreti e rilevanti. Tuttavia la narrazione era ormai inevitabilmente partita e per l'opinione pubblica la pellicola era diventata il principale imputato. La situazione poi raggiunge il suo punto più controverso quando la famiglia della vittima decide di intentare una causa civile contro alcune delle società coinvolte nella distribuzione del film. L'argomento centrale di questa causa era che Scream avrebbe comunque influenzato i due giovani killer, rendendo quindi il film in parte responsabile dell'accaduto. Ma questa non è la prima volta che alcuni media di intrattenimento vengono portati al centro di casi
analoghi. Negli anni 80 infatti era successo con la musica heavy metal, negli anni 90 con i videogiochi e i film violenti. Ogni volta che un caso particolarmente scioccante arriva sulle prime pagine dei giornali, una parte dell'opinione pubblica cercava una spiegazione esterna che potesse giustificare l'accaduto. Tranquilli però, perché la causa portata in tribunale non ebbe successo. I tribunali infatti non riconobbero alcuna responsabilità diretta del film e la teoria secondo cui una pellicola potesse essere ritenuta legalmente responsabile delle azioni di uno spettatore non trovò fondamento giuridico. Nonostante tutto però il danno era stato fatto. E da quel momento in poi la pellicola di Scream è rimasta per sempre attaccata a questo tragico delitto. Il caso Padilla Ramirez quindi riaccese una discussione che rimane viva ancora ad oggi, ovvero quanto può influenzare effettivamente un film il comportamento di una persona. Da decenni infatti psicologi, criminologi e ricercatori studiano il rapporto tra media e violenza reale. La maggior parte degli studi moderni non supporta però l'idea che un film possa trasformare una persona sana in un assassino. Gli esperti invece tendono a considerare altri fattori molto più, a mio parere, rilevanti, come ambiente familiare, problemi psicologici, contesto sociale, precedenti comportamentali e via discorrendo. Elementi che comunque hanno un peso enorme rispetto alla semplice visione di un film. Nel caso di Mario Paradilla e Samuel Ramirez, numerosi osservatori hanno sostenuto che Scream fosse così diventato un capro espiatorio perfetto, una spiegazione semplice e immediata per un crimine che in realtà aveva radici molto più profonde. Così a quasi 30 anni di distanza dall'accaduto, il caso continua a essere uno degli episodi più preponderanti riguardo questa argomentazione legata a film e violenza nella vita reale. Per alcuni rappresenta la prova che le opere violente possono influenzare effettivamente individui particolarmente vulnerabili, per altri è l'esempio perfetto di come la società cerchi spesso risposte facili a problemi estremamente complessi. Una cosa però è certa, quando oggi guardiamo Scream vediamo un classico dell'horror, ma per un periodo della sua storia il film di Wes Craven non fu soltanto una saga di successo, ma diventò il protagonista involontario di uno dei dibattiti più accesi e controversi del panorama di Hollywood, quello sul confine tra finzione e realtà. E voi invece che cosa ne pensate? Un film può effettivamente influenzare e creare poi degli episodi violenti nella vita reale oppure no?

0: per noi i giovani ed il futuro non sono demagogia, per noi i giovani sono forse la mission più importante di Taranto 25. Il nostro scopo è quello di dare l'opportunità ai ragazzi di esprimersi, qualsiasi sia il target di età, di poter in qualche modo aiutarli a scoprire i loro talenti.
1: Abbiamo un'alternativa che anche dal punto di vista procedurale è libera e svincolata ed è un po' la nostra caratteristica, quella di essere l'espressione della società civile, certo. Come avviene in tutti i momenti in cui ci sono, no, delle transizioni costituzionali, che è quella che noi viviamo. Noi viviamo un periodo probabilmente anche abbastanza permanente di transizione costituzionale, nella quale gruppi politici, partiti, a volte non riescono a rappresentare la società civile. Noi in maniera naturale cerchiamo di fare questo, di cogliere la fisionomia di una città che c'è, che esiste.

0: Oggi parleremo di scuola e lo faremo insieme a Renato Galeone. Renato, benvenuto.
1: Grazie Dario dell'invito.
0: Allora, la scuola è il luogo in cui si deve cullare più di ogni altro quella che è la mission di Taranto 25. Innaffiare nuovi talenti, farli restare sul territorio, farli germogliare sul territorio e far rinascere, risorgere, crescere e migliorare questa città.
1: Bellissime parole. Io dico che la scuola è il cantiere, l'anima dove si costruisce ogni città. Per cui se vogliamo provare a pensare di cambiare qualcosa e di rendere più bella Taranto, non si può che iniziare dai banchi delle scuole.
0: È abbastanza complicato perché oggi va recuperata probabilmente quella che è l'essenza della scuola. Siamo abituati a pensare alla scuola in un certo modo, la tua generazione, la mia generazione aveva quasi un timore reverenziale nei confronti dell'istituzione scuola che forse c'era stato inculcato anche da quella che era l'istituzione famiglia.
1: Quante notti insonne per le interrogazioni o l'idea dell'esame di maturità, ci sono bellissimi ricordi anche da bambino. Devo dire che però per me la scuola è sempre stato un momento di comfort, di relax, perché mi sentivo realizzare, davo soddisfazione a me stesso e ai genitori. Non ero il classico secchione perché facevo veramente tante cose, facevo un po' di sport, suono il pianoforte, per cui la scuola comunque per me è stata veramente un'occasione per crescere e spero, insomma, di aver anche dato prestigio ai miei genitori per questo.
0: Come Fondazione Taranto 25, come approcciate al mondo della scuola? Fattivamente, la vostra presenza o attraverso la vostra professione?
1: Per noi i giovani ed il futuro non sono demagogia. Per noi i giovani sono forse la mission più importante di Taranto 25. Il nostro scopo è quello di dare l'opportunità ai ragazzi di esprimersi, qualsiasi sia il target di età, di poter in qualche modo aiutarli a scoprire i loro talenti. Quindi le progettualità di Fondazione Taranto 25 sono rivolte soprattutto allo sviluppo socio-economico del territorio, ma nella crescita dei nostri ragazzi.
0: Scuola e accessibilità. Come Fondazione Taranto 25 entra nelle scuole, attraverso quale porta?
1: La porta principale talvolta non è sempre quella, la conoscenza diretta con i dirigenti scolastici. Gli eventi che Taranto 25 fa in favore dei ragazzi hanno creato un habitat positivo, le scuole stanno iniziando a conoscerci e sono favorevolmente coinvolte in tutte le occasioni di crescita e di orientamento che diamo agli studenti e alle studentesse che le frequentano.
0: Com'è composto il comparto che si occupa della cultura e poi immagino ci siano degli eventi a stretto giro di posta?
1: Dario, noi abbiamo tanti gruppi, il gruppo scuola che mi pregio di rappresentare perché lo coordino insieme al dottor Paolo Oresta, insieme all'avvocato Anna Chiara Vimborsati.
0: Poi mi presenterai.
1: Sarà certamente una presenza gradevole di questa intervista. Io credo che tutti siano assolutamente fondamentali nella realizzazione dell'obiettivo comune. Ricordo la dottoressa Rosa Cortimaggi, la dottoressa

0: Alessandra Fanelli, la dottoressa Elisa Polito, ma non vorrei dimenticare gli altri amici prima di essere soci. Tutti insieme cerchiamo di dar del nostro meglio, di rimboccarci le maniche per far sì di mettere a terra più progettualità possibile per i nostri ragazzi. Te ne dico qualcuna, l'anno scorso, anzi precisamente 2 anni fa, con il Cielo Itinerante, che era un'associazione che aveva come madrina Samantha Cristoforetti, abbiamo fatto conoscere ai bambini delle scuole secondarie di primo grado, 3 istituti, come è facile studiare le materie STEM osservando le costellazioni del cielo. Recentemente abbiamo affrontato e proposto alle scuole con grandissimo successo un'iniziativa che verteva sui cortometraggi, la realizzazione di cortometraggi a impatto ambientale zero sotto l'egida di istituzioni e accademie clamorose, grazie all'intuizione del professor Antonio Ricchio, già ex presidente ANVUR, che ha creato la nostra aula magna, ha avuto l'intuizione di portare a Taranto una, diciamo, tappa laboratoriale per consentire ai nostri ragazzi di realizzare, guardando con i loro splendidi occhi, il nostro territorio. Attenzione quindi al green e alla sostenibilità e alle tematiche ambientali cui tutti noi dovremmo essere sensibili. Ma ci sono stati anche altri esempi che hanno toccato l'autoimprenditorialità e quindi l'abbiamo chiamata Startup for Student, che è uno spin-off del nostro premio Startup, in cui saranno le scuole a proporci le loro idee imprenditoriali, e ti assicuro che sono veri e propri business plan in alcuni casi.
1: Grazie Renato. Abbiamo cambiato interlocutore, siamo in compagnia dell'avvocato Anna Chiara Vimborsati, continuiamo a parlare di scuola però.
2: Certamente,
1: innanzitutto benvenuta.
2: Grazie a voi di avermi invitato, è sempre un piacere.
1: Fondazione Taranto 25, mi spiegava l'ospite precedente, entra nelle scuole dalla porta principale. Insomma, non è semplicissimo, perché adesso una delle caratteristiche più difficili forse di questo momento all'interno delle scuole è riuscire ad attirare l'attenzione dei ragazzi. Quindi questo credo che sia una sfida molto importante. Ci riuscite?
2: Sì, è una sfida nella quale con molto piacere siamo riusciti attraverso una serie di iniziative che ci hanno fatto anche capire come si possa entrare in maniera diretta all'interno degli istituti, e sicuramente attraverso la partecipazione diretta alle attività scolastiche, ma anche attraverso proprio la proposizione di progetti che sono risultati alternativi e originali e direttamente connessi con la città. Per esempio, ci troviamo adesso nel centro storico di Taranto, che a dicembre dello scorso anno è stato veramente invaso dagli studenti tarantini di tutti gli istituti musicali. Abbiamo organizzato in pochissimo tempo, chiaramente col sostegno dell'assessorato alla pubblica istruzione di Taranto, un concerto itinerante proprio attraverso le chiese della città vecchia, tutte quante. E addirittura 800 studenti hanno gremito.
1: 800 sono tanti.
2: 800 studenti e poi altrettante famiglie, per cui hanno gremito la città che era irriconoscibile quella sera, provocando chiaramente anche uno sconquasso chiaramente della viabilità.
1: Bisogna però, che ci abituiamo a questo.
2: Però è stato davvero un momento importante che ci ha fatto capire quanto si possa essere dirompenti attraverso delle proposte progettuali che un po' anche alterano le tradizionali modalità di interagire con gli studenti. Per cui un concerto itinerante che li ha portati tutti qui con le loro famiglie a girare all'interno della città vecchia e a creare tanti concerti che sono stati strabilianti, perché hanno consentito a questi ragazzi di esprimersi in un contesto che non sarebbe stato possibile afferrare per loro, e quindi avevano la felicità davvero negli occhi di suonare nella propria città, ed è stato un modo per dare anche un volto alla città vecchia che probabilmente la città vecchia non pensava neanche di poter avere.
1: Anna Chiara, la scuola è ancora di salvezza molto spesso, quantomeno deve rappresentare ancora di salvezza, l'ha fatto per anni e alla ricerca di quella che è la sua anima più pura, anima più concreta. Voi operate qui in città vecchia, però credo che la periferia per Taranto 25, tutta la periferia di Taranto, che è davvero molto estesa, abbia un sapore particolare, abbia quel sapore di ricerca, di rinascita, di salvaguardia delle origini, ma di prospettiva futura.
2: Noi volevamo essere proprio questo, non una forbice, ma proprio un'integrazione, uno strumento di integrazione tra la città e anche la provincia, anche perché abbiamo annesso all'interno del gruppo scuola quest'anno anche le scuole della provincia, perché sì, ci sono degli istituti della provincia di Taranto, Massafra, Grottaglie, ma sicuramente anche Martina Franca, che hanno delle eccellenze.

0: Sicuramente la città vecchia, perché simbolicamente rappresenta quello che è l'obiettivo e la mission di Fondazione Taranto 25, ma l'obiettivo è quello di coinvolgere la scuola nella sua complessità, nella sua totalità, come famiglia, come seconda famiglia, come società naturale, come dice un po' la nostra Costituzione, il nostro testo costituzionale, e di vitalizzarne i contenuti, perché la scuola tante volte non riesce, perché si imbroglia nelle procedure, nei procedimenti, nelle tempistiche che sono molto spesso quelle dei consigli, dei collegi, degli esami. Noi invece diamo un'alternativa che anche dal punto di vista procedurale è libera, è svincolata ed è un po' la nostra caratteristica, quella di essere l'espressione della società civile, certo, come avviene in tutti i momenti in cui ci sono, no, delle transizioni costituzionali, che è quella che noi viviamo. Noi viviamo un periodo probabilmente anche abbastanza permanente di transizione costituzionale, nella quale gruppi politici, partiti, a volte non riescono a rappresentare la società civile. Noi in maniera naturale cerchiamo di fare questo, di cogliere la fisionomia di una città che c'è, che esiste. Perché
1: quella difficoltà di cui parlavi forse non fa altro che allontanare dal mondo reale il percorso di crescita dei ragazzi.
0: Certo.
1: Quella distanza percepita tra la politica, tra le istituzioni e i ragazzi, e i problemi che vivono i ragazzi all'interno della scuola, ma anche all'interno del comparto famiglia, forse non fanno altro che allontanarli.
0: Esatto.
1: Noi adesso ci troviamo,
0: cerca di ridurre quella distanza.
1: Adesso ci troviamo proprio all'ingresso, insomma, dell'università, degli studi di Bari Aldo Moro, del polo universitario ionico, e credo, avvocato, che non ci sia modo migliore per congedarsi.
0: Per simboleggiare quello che vuole essere uno dei nostri traguardi.
1: Grazie.
0: Grazie mille, grazie.

Costruito tra il 1600 ed il 1700, il Santuario della Madonna della Salute, noto anche come Chiesa di Monte Oliveto, ha una storia davvero molto interessante. La sua edificazione è strettamente legata alla presenza dei gesuiti in città, che edificarono il luogo sacro consacrandolo nella metà del 700 circa sotto il nome di Chiesa del Gesù.

0: Dopo solo 4 anni dalla consacrazione della Chiesa, Papa Clemente XIV sopprime l'ordine gesuita e i religiosi sono costretti ad abbandonare la città. La cura dell'edificio sacro entrerà nella disponibilità degli olivetani che ne cambieranno la denominazione in Chiesa di Monte Oliveto. Ma nulla cambierà nella religiosità tarantina e il centro della fede degli abitanti della città vecchia di Taranto resterà sull'altare maggiore, agli occhi della bellissima icona della Madonna della Salute, una copia della Salus Populi Romani, una splendida icona bizantina venerata nella Basilica Capitolina di Santa Maria Maggiore che solo la tradizione vuole sia stata dipinta direttamente da San Luca. In effetti i gesuiti erano riusciti ad ottenere il privilegio da Papa Pio V di ottenerne delle copie ufficiali, per così dire, e quella tarantina, una pregevole tempera su tavola, è firmata probabilmente da un pittore seicentesco leccese.
1: Meravigliosa Taranto, una città con molte storie da raccontare.

0: calendario d'appuntamenti fitto la signora Ingerman, immagino.
1: Nemmeno... Siamo Randy, mi sento troppo vecchio.
0: Randy.
1: Allora, mi sento mia madre.
0: Allora, Randy, tra pochissimo raggiungerà gli amici della Banca Nazionale del Lavoro alla sede centrale.
2: Sì.
0: Quindi sarà lì tra pochissimo in via De Cesare, mi raccomando, forze dell'ordine, lavorate per bene, io so che siete sempre accanto a noi in questa
2: Aspetta
0: lunga
2: che
0: maratona.
2: Le spiego. Adesso tu andrai ad intasare il centro della città.
0: Della città, esatto.
1: Non, poi... non vedo l'ora.
2: Io spero di non prendere nessuno alla sprovvista, ma siccome ci sono dei bambini che si stanno scatenando, Maristella, prendi la manina di Randy.
0: Sì.
2: Cominciamo a far salutare a questi bambini.
0: Sì.
2: Allora la nostra Randy Ingerman che è venuta qui a Taranto, non so se siamo in luce, ma da casa capiranno.

0: che sono già pronti con un coro. Se adesso noi facciamo questa operazione, loro rimangono lì senza operare.
1: Tanto agonismo ma poco calcio ieri al Tursi. La qualità del gioco è stata carente tra Martina e Taranto, la logica del non prenderla è stata l'unica ad uscire vittoriosa. Il Taranto mandato in campo da mister Pasquino è apparso leggero in fase offensiva, ma questa non è una novità, tant'è che quel poco che è riuscito a costruire nella ripresa non ha saputo tradurlo in gol, ma c'è la scusante delle assenze, Dussault e Incarbona infatti erano in panchina. Buone notizie invece sono venute dalla difesa che ha precluso ogni spazio agli avanti biancazzurri. Il Martina dal canto suo non ha fatto niente per vincere questo importante derby ionico, ma aveva le attenuanti della concomitante assenza di Napoletano appiedato per un turno del vice sportivo e di Piero Caputo, l'ex più atteso. Eppure la cornice di pubblico che ieri era presente allo stadio Martinese faceva presagire uno spettacolo migliore. Tantissimi i tarantini, 1500 i paganti, ma circa 2000 gli spettatori presenti. Le due squadre si sono studiate a lungo senza pungersi più di tanto. Il primo brivido lo regala a Ghezzi a metà primo tempo con un rapido contropiede dalla destra, anche se una volta entrato in aria si lascia incantare da Alberga che gli chiude lo specchio della porta, palla al lato. Il Taranto, scosso dal suo orgoglio, avanza il baricentro della manovra e prende in mano le redini del centrocampo, sorretto soprattutto da un instancabile ed onnipresente Francesco Montervino, capitano diciottenne, sicuramente il migliore in campo. Sulle fasce Gambardella e Dimingo si propongono sistematicamente, servendo le punte che però trovano nella difesa della squadra di La Palma un ostacolo insormontabile. Nella ripresa, infatti, il tecnico ionico manda il malconcio senegalese Dussault in campo al posto di Carocci e la partita sembra prendere la svolta decisiva. Infatti, già al quarto minuto, Montervino viene atterrato fallosamente al momento di entrare in aria. Per l'arbitro, il signor Joseffi di Siena, è punizione dal limite. I più, però, hanno visto il rigore. Quello tra Fabrizio De Biase e Dussault è un duello vero. Usciranno entrambi dal rettangolo di gioco a fine partita malconci. Il Taranto comincia a girare, nonostante l'asfissiante marcatura di Fabrizio De Biase, Dussault, perfettamente imbeccato da Dimingo, si ritrova solo davanti a Cimino, ma si allunga troppo il pallone. L'11 di Pasquino meriterebbe il vantaggio, ma al 21esimo del secondo tempo arriva l'espulsione di Addesi per doppia ammonizione. Con il Taranto in 10 uomini c'è ancora il tempo per un paio di occasioni per il rossoblù. Sugli sviluppi confusi di una punizione dai 20 metri, Bellacicco si ritrova con il pallone in aria, ma viene anticipato dai rocciosi difensori biancazzurri. Sempre su punizione, l'ultima occasione per il Taranto, ma Bellacicco manda di poco alto sulla traversa. Finisce 0-0 con un pareggio che per ora serve a poco, visti i risultati che hanno ottenuto le dirette concorrenti.
2: Domani alla 20.

0: Challenge?
1: Questa è?
0: No, quello...
1: non lo so.
0: Ma è...
1: gira a destra, non ce l'hanno.
2: Questo?

l'ospite fondatore della città.

Torna a breve il consueto appuntamento con l'informazione di Studio 100. In questa edizione la cronaca, andremo a Manduria, blitz della DDA di Lecce, 21 arresti e 48 indagati. E poi l'editoriale del direttore Dario Galitelli sull'aeroporto di Grottaglie. E ancora clima, ambiente, crisi, inizia l'operazione Verità. Queste ed altre notizie, restate con noi, a tra poco.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
3: Posso uscire di casa usando uno scivolo?
4: Mi aiuta con i compiti di matematica?
5: Io vorrei vivere un castello.
6: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia e Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
7: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro, gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
8: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
9: Persone in carcere e 48 indagati e il bilancio dell'operazione che ha portato alla luce, secondo la DDA di Lecce, una presunta organizzazione criminale capace di esercitare il proprio controllo sul territorio di Manduria attraverso estorsioni, droga, armi ed esplosivi. Stando alle accuse, il presunto clan stranieri avrebbe imposto il pizzo anche agli abitanti delle case popolari, arrivando a minacciare il distacco delle utenze. Ogni volta che Taranto intravede una possibilità di crescita, riaffiorano polemiche e contrapposizioni territoriali. L'ipotesi dei voli passeggeri dall'aeroporto di Grottaglie riaccende lo scontro con Brindisi e Lecce, ma Taranto non può restare isolata per difendere equilibri costruiti altrove. Lo scalo deve essere cargo e passeggeri. Crisi climambiente, ieri pomeriggio l'incontro tra le organizzazioni sindacali e l'amministratore unico Gaetano Nacci, al centro del confronto la situazione dell'azienda.
10: Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati ad una nuova edizione del nostro telegiornale. In apertura la cronaca, blitz antimafia a Manduria. La DDA di Lecce smantella il presunto clan stranieri, 21 persone in carcere e 48 indagati. L'organizzazione controllava il territorio tra estorsioni, droga e armi, imponendo il pizzo persino ai residenti delle case popolari. Il servizio è del direttore Dario Galitelli.
11: Un'organizzazione mafiosa capace, secondo gli inquirenti, di esercitare un controllo capillare su Manduria attraverso estorsioni, traffico di droga e disponibilità di armi ed esplosivi. È il quadro emerso dall'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce, che ha portato all'esecuzione di 21 misure cautelari in carcere. Complessivamente sono 48 le persone indagate, 17 delle quali devono rispondere di associazione mafiosa. Al vertice del presunto sodalizio ci sarebbe Vincenzo Stranieri.

0: Stellina, che avrebbe continuato a impartire disposizioni anche durante la detenzione. In carcere sono finiti tra gli altri anche la figlia Anna Stranieri e il nipote Vincenzo D'Amicis, già detenuto per l'omicidio di Natale Nasser Bajari. Le indagini condotte dalla squadra mobile di Taranto e coordinate dal pubblico ministero Milto De Nozza avrebbero ricostruito l'operatività del clan Stranieri, ritenuto una realtà della Sacra Corona Unita. Due gli obiettivi principali: gestire il racket delle estorsioni e controllare il mercato degli stupefacenti. Parte del denaro ottenuto con il pizzo sarebbe stata utilizzata per sostenere gli affiliati detenuti, mentre un'altra quota sarebbe servita a finanziare l'acquisto della droga. Le richieste estorsive avrebbero colpito gli abitanti delle case popolari, minacciati del distacco delle utenze, ma anche alberghi, imprese edili e persino l'associazione incaricata del servizio 118. Un ruolo di primo piano viene attribuito anche a Pierino Tondo, ritenuto promotore del gruppo e incaricato di dare impulso alle attività estorsive. Anna Stranieri avrebbe invece contribuito alla raccolta del denaro e alla gestione delle estorsioni e del traffico di droga. Il giudice per le indagini preliminari, Marcello Rizzi, ha riconosciuto anche l'aggravante dell'associazione armata, considerato il numero di armi ed esplosivi che sarebbero stati nelle disponibilità del gruppo. Sull'operazione è intervenuto il MOSAP, il segretario generale del sindacato di polizia Fabio Conestà, ha espresso il proprio applauso agli agenti della squadra mobile di Taranto, guidati dal dirigente Antonio Serpico, e alla magistratura che ha coordinato le indagini.
1: Principio di incendio questa mattina a bordo della Ursa Minor, nave di Ilva Servizi Marittimi, in navigazione nel Mar Adriatico a sud del Gargano con un carico di prodotti siderurgici diretto a Ravenna. A darne notizia Luciano Manna di Veralix, le fiamme si sarebbero sviluppate nella sala macchina e sarebbero state domate dall'equipaggio. La nave è stata raggiunta dalla Guardia Costiera di Bari e successivamente presa a rimorchio dal Tenax partito da Brindisi. Secondo fonti vicine all'azienda, rivela Agi, si è trattato di un principio di incendio senza conseguenze per il personale imbarcato. E torniamo a parlare adesso della crisi profonda che attraversa clima ambiente. Nel pomeriggio di ieri, l'incontro tra le sigle sindacali e l'amministratore unico Gaetano Onacci, ce ne parla Maria Laura Paletta.
2: C'è un evidente squilibrio patrimoniale dell'azienda, poiché da una parte c'è una debitoria importante e una parte significativa della stessa proprio verso l'Agenzia delle Entrate. Dall'altra vi è un patrimonio che purtroppo risente di ritardi che hanno determinato una diversa valorizzazione dello stesso.
3: L'operazione Verità su Clima Ambiente comincia dall'incontro tra l'amministratore unico Gaetano Onacci e le sigle sindacali. L'azienda è fortemente in rosso, la due diligence è sospesa, l'incarico ai due advisors revocato, in attesa di approvare il bilancio d'esercizio 2025, a cui Onacci sta lavorando personalmente e che conta di presentare al socio unico, ovvero il Comune di Taranto, entro fine settembre, massimo prima decade di ottobre.
2: Oggi sono 51 giorni che sono amministratore di questa società, in questi 51 giorni ci sono stati anche i giochi del Mediterraneo, però ho sempre tenuto pancia a terra al lavoro sul bilancio per cercare di valorizzare al meglio ogni aspetto dello stesso. Abbiamo anche integrato tutta la documentazione che era stata richiesta dalla Regione Puglia, perché il 15 di settembre abbiamo comunque inviato i documenti alla Regione Puglia per alimentare il procedimento di AIA, rispetto al quale avevamo avuto un preavviso di archiviazione. Non è un lavoro da poco ed è un lavoro che è stato fatto al fine di salvaguardare ogni asset aziendale.
3: Le soluzioni a cui si lavora sono molteplici. Per il momento si parla della richiesta di risorse finanziarie a Regione e Governo, ma ufficiosamente non si esclude, in caso di aiuti insufficienti, il ricorso all'intervento di uno o più privati. I sindacati intanto chiedono che la politica ci metta la faccia e si assuma le sue responsabilità.
4: E a questo punto no, il tavolo tecnico con l'azienda termina qua, perché è chiaro che se non ci sono interventi di finanza esterna la via dell'azienda è segnata. Noi adesso stesso stiamo chiedendo al socio un incontro urgente, perché adesso è la politica che si deve assumere le sue responsabilità. Noi non permetteremo come organizzazioni sindacali che si determini l'ulteriore operazione di macelleria sociale ai danni della lavoratrice e dei lavoratori di Clima Ambiente, diretti e indiretti.
3: Pronta la risposta del sindaco Bitetti, che parla di situazione molto complessa, ma accoglie l'invito delle sigle sindacali.
5: Stiamo seguendo il caso di Clima Ambiente ogni ora del giorno. La situazione è complessa, è complicata, ma non è una sorpresa. Chi si sorprende evidentemente era distratto. La stiamo affrontando con molta determinazione, provando a interloquire anche con altre istituzioni per superare il momento di crisi.

0: È un momento davvero complicato, ma siamo abituati a mettere sempre la faccia e non girarci dall'altra parte. Chiaramente incontreremo i sindacati parlando con loro l'unica lingua che conosciamo, quella della verità.
1: L'ipotesi di voli passeggeri da Grottaglie riaccende le tensioni territoriali con Brindisi e Lecce. In tempi brevi Taranto dovrebbe avere un ruolo centrale nello sviluppo aeroportuale con uno scalo destinato sia al cargo che ai passeggeri. L'editoriale del direttore Dario Garitelli.
2: Ogni volta che Taranto intravede una possibilità di crescita, puntualmente qualcuno prova a richiudere quello spiraglio. È accaduto ancora una volta con l'annuncio della possibile apertura dell'aeroporto di Grottaglie ai voli passeggeri, subito trasformato in uno scontro territoriale con Brindisi e Lecce. Eppure non si parla di sottrarre qualcosa a qualcuno, si parla di riconoscere a Taranto il diritto di costruire il proprio futuro, valorizzando finalmente uno degli asset strategici del territorio. Il presidente della regione Antonio De Caro ha annunciato una avviso pubblico per verificare l'interesse delle compagnie aeree verso 12 collegamenti settimanali con Roma e Milano Linate. Al momento non esistono voli assegnati né vettori già individuati, c'è soltanto uno spiraglio, ma è bastato questo per sollevare proteste, accuse e timori. Non è possibile che ogni volta che Taranto prova ad emergere, ogni volta che si apre una concreta prospettiva di crescita, una polemica territoriale rischi di bloccare tutto sul nascere. Brindisi ha il diritto e il dovere di consolidare il proprio aeroporto. Lecce deve tutelare le proprie esigenze, ma Taranto ha i suoi bisogni, le sue ambizioni e soprattutto un enorme deficit nei collegamenti, a partire da quelli ferroviari. Non può essere condannata all'isolamento per proteggere equilibri costruiti altrove. Grottaglie possiede le infrastrutture e le potenzialità per diventare il principale scalo cargo del Mezzogiorno, a partire dai collegamenti con Istanbul, ma può e deve avere anche una funzione passeggeri, almeno sulle rotte strategiche verso Roma e Milano. Ora serve un intervento deciso e trasversale di tutta la politica tarantina. Nessun interesse campanilistico può insabbiare un processo di crescita indispensabile per costruire una nuova visione della città. Grottaglie deve essere cargo e passeggeri, non una cosa oppure l'altra. Tutto e subito, perché dopo anni di promesse, sacrifici e isolamento, Taranto deve finalmente volare.
1: Ancora un incendio a Lido Silvana, sarebbe di natura dolosa, appiccato in tre punti diversi nei pressi del vecchio parco acquatico Acqua Folì. Attivato il protocollo antincendio del comune di Pulsano, sul posto sono intervenuti due mezzi dei vigili del fuoco, una comunale e la polizia locale. Le fiamme sono state domate in circa 20 minuti. E proseguiamo con il nostro telegiornale. Lavori in corso in zona Porta Napoli. Da un lato si procede con i lavori di risanamento dei piloni del cavalcaferrovia in zona Croce, dall'altro proseguono gli interventi per la realizzazione dello scavalco ferroviario connesso a BRT. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
3: Cantieri e interventi a Taranto anche in zona Porta Napoli. Da un lato proseguono i lavori di messa in sicurezza del cavalcaferrovia di zona Croce, dall'altro si procede con la realizzazione di uno dei due scavalchi ferroviari necessari per il percorso BRT. L'impresa che si è aggiudicata gli interventi del cavalcaferrovia in zona Croce proviene da Potenza e sta procedendo al risanamento statico dei piloni della struttura. Il cantiere, che secondo il cronoprogramma dovrebbe concludersi entro la fine dell'anno, rappresenta un passaggio significativo nel percorso di riqualificazione dell'area, reso ormai necessario a causa delle problematiche legate alla sicurezza stradale e alle sollecitazioni causate dal passaggio quotidiano di numerosi veicoli. Il programma complessivo prevede investimenti per 10 milioni di euro attraverso finanziamenti veicolati dalla Regione Puglia. Il progetto prevede anche il rifacimento del manto stradale con materiali ad alta aderenza, la realizzazione di una nuova rete di illuminazione pubblica LED, il rifacimento dei marciapiedi perimetrali, l'eliminazione delle barriere architettoniche e la messa in sicurezza dei percorsi pedonali. La fase successiva sarà invece dedicata a ridurre i fenomeni di allagamento. Non mancheranno lavori di arredo urbano, la piantumazione di essenze arboree, nuova segnaletica orizzontale e verticale, ma anche sistemi per la moderazione del traffico. Lo scavalco ferroviario in ambito BRT invece connetterà Via Croce con l'area di Porta Napoli e servirà a far transitare la linea rossa sopra i binari della stazione centrale. Questa notte c'è stato il varo della prima trave dell'opera. L'assessore al ramo Giovanni Patronelli ha sottolineato che il varo delle travi incide in maniera importante e significativa sulla conclusione dell'opera. Una volta conclusa questa operazione, infatti, le opere di completamento saranno davvero minimali. La previsione è quella di chiudere gli interventi complessivi per BRT al massimo entro un mese e mezzo, due mesi.
1: Maglie autografate e sorrisi per i piccoli pazienti dell'oncoematologia pediatrica della Santissima Annunziata. Ieri la consegna, primo passo verso la settima edizione della Solidarietà in Musica in programma a dicembre. La musica torna nel reparto di oncoematologia pediatrica dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, questa volta con un messaggio concreto di vicinanza. Ieri sono state consegnate e collocate nel reparto le maglie autografate dagli artisti delle precedenti edizioni della Solidarietà in Musica.
4: È una giornata particolarmente significativa perché ci permette di tornare qui nel luogo dove la Solidarietà in Musica esiste e continua a crescere. Abbiamo voluto consegnare al reparto di oncoematologia pediatrica le magliette autografate dagli artisti che nelle ultime due edizioni hanno condiviso con noi, e ovvero parliamo di Neri per Caso e di Silvia Mezzanotte.
1: Un gesto simbolico, ma anche il primo appuntamento verso la settima edizione della manifestazione in programma a dicembre a sostegno dell'Associazione Genitori di Taranto Oncoematologia e dei Piccoli Pazienti. I proventi della scorsa edizione hanno già prodotto un aiuto concreto: l'assunzione a tempo determinato di un OS e due infermiere per potenziare il personale del reparto.
5: È un appuntamento ormai fisso nel periodo natalizio, è un modo per accompagnare e dimostrare vicinanza di tante parti appunto della nostra società, della società civile, delle forze armate, ai nostri bambini e alle loro famiglie. Ha un valore simbolico, ma non è solo simbolico, ma anche un valore concreto.
1: Industria, agricoltura, lavoro e potere d'acquisto. Dalla fiera del Levante di Bari, LegaCoop mette al centro le difficoltà del mezzogiorno e guarda alla prossima legge di bilancio, puntando sulla cooperazione anche per Taranto. Ce ne parla Ilaria Lia.
6: Una fotografia delle difficoltà economiche e sociali del paese, con il mezzogiorno in primo piano. Alla Fiera del Levante, LegaCoop rilancia le proprie proposte al governo in vista della legge di bilancio. Tra le priorità, il sostegno a un settore agricolo alle prese con una fase di forte difficoltà e la gestione delle crisi industriali. Sul fronte del lavoro, LegaCoop ribadisce il proprio no al taglio del 30% della NASPI, una misura che, secondo la cooperazione, potrebbe rendere più difficile la possibilità per i lavoratori disoccupati di trasformarsi in nuovi imprenditori attraverso i workers buyout, rilevando e rilanciando aziende in crisi. Altro tema centrale, la difesa dei salari e del potere d'acquisto di lavoratori e pensionati, ma anche la valorizzazione di chi ogni giorno contribuisce a preservare il territorio, agricoltori, pescatori, operatori del turismo e della cultura.
7: Il mondo cooperativo, sia pugliese che nazionale, è sempre stato molto attento alla vicenda di Taranto. Ci sono diversi piani che purtroppo si incrociano e per noi è prioritario trovare quel mix che consenta di salvaguardare la salute dei cittadini e al tempo stesso garantire un futuro di sviluppo e di crescita per quella realtà.
8: La cooperazione può essere una risposta?
7: Noi pensiamo di sì, lo abbiamo dimostrato in tanti momenti anche particolari della storia del paese e in tante realtà siamo stati uno degli attori che anche di fronte a crisi importante è riuscita a costruire anche modelli di sviluppo, realtà di impresa che dalle crisi hanno costruito le condizioni per rinascere di molte realtà. Lo facciamo, l'abbiamo fatto in Italia in tante realtà, in tanti distretti industriali che negli anni sono andati in crisi, pensiamo di poter svolgere questa funzione anche a Taranto.
9: Levante, la proposta della cooperazione che guarda Levante e introduce appunto il tema dalla Puglia sul piano nazionale, perché chiaramente poi noi dobbiamo disegnare con una tipicità cooperativa le politiche industriali, l'allocazione delle risorse verso la sanità, verso l'attenzione alla cura delle comunità, delle persone, ma anche e soprattutto la valorizzazione del lavoro.
1: Il Rotary Club Taranto premia Massimo Ferrarese con la Paul Harris Fellow, prestigiosa onorificenza del Rotary International per il contributo alla trasformazione infrastrutturale della città durante i Giochi del Mediterraneo. I dettagli nel servizio di Ludovica Maiori.
10: Il Rotary Club Taranto conferirà a Massimo Ferrarese la Paul Harris Fellow, prestigiosa onorificenza del Rotary International,

0: assegnata a personalità di sintesi per l'impegno e il servizio a beneficio della comunità. La cerimonia è in programma oggi, martedì 22 settembre alle ore 20, presso il Circolo Ufficiali della Marina Militare. Il riconoscimento sarà consegnato al commissario straordinario e presidente del comitato organizzatore di Taranto 2026 per il contributo offerto alla trasformazione infrastrutturale della città attraverso la realizzazione delle opere per i Giochi del Mediterraneo. Durante l'incontro aperto a soci e inviati, Ferrarese ripercorrerà il lavoro che ha portato al completamento degli interventi e illustrerà l'eredità sportiva lasciata alla città. Un investimento complessivo di circa 300 milioni di euro, con numerosi impianti costruiti o riqualificati, che rappresenta ora una grande opportunità, ma anche una sfida per Taranto. Abbiamo dedicato la conviviale a uno dei protagonisti della trasformazione infrastrutturale della città, ha spiegato il presidente del Rotary Club Taranto, Giulio Bernardini, che presenterà la serata. Archiviati i giochi, l'attenzione si sposta infatti sulla gestione delle strutture e sulla capacità delle istituzioni e del territorio di valorizzare pienamente questo patrimonio, trasformandolo in una risorsa duratura per lo sport, l'economia e il futuro della città.
1: Sono 51 le medaglie d'onore consegnate ai familiari di cittadini della provincia di Taranto deportati ed internati nei lager nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. Una cerimonia nel segno della memoria, della libertà e della democrazia, ce la racconta Giovanna Calabrese.
2: Sono 51 le medaglie d'onore consegnate ai familiari di cittadini della provincia di Taranto, deportati e internati nei lager nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale e destinati al lavoro coatto. La cerimonia per la giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi è stato un momento di memoria per la comunità e la collettività. Il prefetto di Taranto, Ernesto Liguori, ha sottolineato l'importanza di mantenere vivo il ricordo di quelle storie e di trasmetterlo alle nuove generazioni.
3: Un momento particolare, credo che il numero, anche ne abbiamo consegnate oltre 50, ecco, testimoni anche il contributo e il tributo che questa provincia ha dato a quella vicenda storica, in termini appunto di fedeltà alla nazione, di orgoglio nazionale e di contributo alla costruzione di quello spirito di coesione che poi è stato fondamentale per l'edificazione dell'Italia repubblicana.
2: A consegnare due delle medaglie insieme al prefetto anche il sindaco di Taranto, Piero Bitetti, che ha richiamato l'importanza di custodire i valori di libertà e democrazia.
4: Un momento importante, un messaggio ancora più forte per significare quanto siano importanti i valori di libertà, di democrazia, ricordando gli insigniti, persone che si sono sacrificate, che hanno sofferto per lasciare a noi questi valori.
2: La cerimonia è stata accompagnata dalle esecuzioni musicali dei giovani della camerata giovanile dell'Orchestra della Magna Grecia, un ricordo che passa anche attraverso le famiglie. Tra i presenti c'è Jacqueline Montanari, che ha ricevuto la medaglia conferita al padre. Nelle sue parole il dolore per una storia difficile, ma anche l'orgoglio per quel riconoscimento.
5: Con orgoglio ho ritirato la medaglia all'onore per essere stato in campo di concentramento, dal quale riuscì a scappare. Era minorenne, aveva tra i 16 e i 17 anni e lui, siccome era già interprete di due lingue, autodidatta all'epoca, i tedeschi l'hanno un po' tenuto quasi a benvolere, un po' perché gli faceva comodo. E lui con strategie e cose riuscì a far mettere da parte altre 5 persone, con le quali poi riuscì a scappare.
1: Torna a Taranto il 65esimo convegno internazionale di studi sulla Magna Grecia, quest'anno dedicato al tema giochi e atletismo nel Mediterraneo antico. Sentiamo. Taranto torna capitale degli studi sulla Magna Grecia. Dal 24 al 27 settembre il 65esimo convegno internazionale guarda giochi e atletismo nel Mediterraneo antico, riunendo studiosi italiani ed internazionali. Al Salone della Provincia il confronto, mentre il 25 settembre il MARTA ospiterà la visita alla mostra L'Arte della Vittoria.
6: Quest'anno si parlerà di giochi e atletismo in Magna Grecia e nel Mediterraneo. Questo tema l'abbiamo scelto volutamente, perché a Taranto si sono svolti i giochi del Mediterraneo e quindi volevamo in qualche maniera, lì dove possibile, per quanto possibile, attualizzare tematiche che vedono coinvolto un territorio.

0: Taranto e la Magna Grecia. La Magna Grecia è Taranto, il convegno è Taranto e noi auspichiamo che si possa continuare a realizzare questo convegno su Taranto.
1: Il 26 settembre il convegno si sposterà a Bari tra ricerca e patrimonio e il 27 settembre gran finale al Castello Aragonese di Taranto con la sessione dedicata ai poster e ai casi di studio.
2: Io devo dire che fra i tanti convegni che ho seguito per ragioni istituzionali, personali, quest'anno apre uno scenario di continuità con questo grande evento che abbiamo avuto dei giochi e anche di un grande interesse culturale, perché quando saranno approfondite in queste giornate cos'era l'atletismo nella Magna Grecia, ci accorgeremo veramente di come sia attuale oggi quel messaggio di migliaia di anni fa, che è passato ed è passato anche nello spirito, addirittura nelle regole.
1: E si chiude così con questo servizio, questa edizione del nostro telegiornale. Vi lasciamo all'appuntamento con il TG Sportivo. Grazie per averci seguiti e buon proseguimento di giornata.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Nasce Box on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
4: Amici sportivi, buon pomeriggio e ben ritrovati con un nuovo appuntamento con il TG Sportivo. Tutta l'informazione sul nostro territorio, ma non solo. Apriamo come sempre la nostra pagina sportiva partendo dal calcio. Per la SS Taranto si profila un ritorno speciale allo stadio Iacovone domenica 27 settembre alle 20. Salvo variazioni, rosso-blu affronteranno il Novoli nel nuovo impianto ristrutturato in occasione dei giochi del Mediterraneo. Dopo tre gare a porte chiuse sugli spalti potranno finalmente tornare i tifosi. Guardiamo il servizio.
5: Il Taranto si prepara a tornare a casa e stavolta sarà un ritorno davvero speciale. Domenica 27 settembre i rosso-blu affronteranno il Novoli allo stadio Erasmo Iacovone con il fischio d'inizio previsto, salvo variazioni, alle ore 20. Sarà la prima gara ufficiale del Taranto nel nuovo impianto dopo i lavori di ristrutturazione realizzati in vista dei Giochi del Mediterraneo. Un debutto atteso che permetterà anche ai tifosi di scoprire il nuovo volto dello stadio. Dopo tre partite disputate a porte chiuse, infatti, il pubblico potrà finalmente tornare sugli spalti. Una notizia importante per la tifoseria rossoblù, pronta a riabbracciare la squadra e a vivere nuovamente l'atmosfera dello Iacovone. In città cresce dunque l'attesa per una serata che non sarà importante soltanto dal punto di vista sportivo. Il Taranto torna nella sua casa, davanti alla propria gente, in uno stadio completamente rinnovato.
4: Rimaniamo in tema eccellenza perché si è conclusa ieri con il posticipo del lunedì la quinta giornata del campionato di eccellenza pugliese. 25 le reti realizzate nelle 9 gare disputate con 5 vittorie interne, un successo esterno e 3 pareggi, tanti sfide, tanti risultati. Ci guardiamo questo servizio.
5: Si è conclusa ieri con il posticipo del lunedì la quinta giornata del campionato di eccellenza. 9 le gare disputate per un totale di 25 reti, 5 vittorie interne, una esterna e 3 pareggi. In vetta alla classifica c'è lo Squinzano, che proprio ieri ha espugnato il campo dell'Unione Calcio Bisceglie per 2-1, portandosi a quota 13 punti. Secondo posto per il Canosa, fermo a 12, mentre il Bitonto sale a 10. Seconda vittoria consecutiva per il Taranto, che passa 2-0 sul campo della Tomamaglie grazie alle reti di Morales e Lo Savio, entrambe nel primo tempo. I rossoblù, nonostante i 2 punti di penalizzazione, raggiungono quota 9 insieme ad Atletico Acquaviva, Soccer Trani e Ostuni. Tra gli altri risultati spiccano proprio il 3-0 del Trani sul Galatina e il successo esterno del Bitonto sul Novoli per 1-0. In fondo alla classifica resta ancora a 0 punti la nuova Spinazzola.
4: E ci spostiamo adesso in Serie D, 4 su 4 nell'avvio della Virtus Francavilla in Serie D, che non si vuole affatto fermare dopo questo avvio di stagione importante. Guardiamo il servizio.
5: Si dice che non c'è 2 senza 3, ma il 4 viene da sé. 4 come le vittorie consecutive in campionato della Virtus Francavilla, che dopo appena 4 giornate si gode il primo posto a punteggio pieno. Un poker costruito partita dopo partita tra gol, carattere e capacità di soffrire, dalla Palmese a Melfi, passando per il derby contro il Brindisi fino all'ultima vittoria sul campo del Martina. 4 successi, 12 punti e una squadra che, quando conta, trova sempre il modo di mettere la freccia. E non è soltanto una questione di numeri. È il modo in cui arrivano queste vittorie a raccontare il momento della Virtus. Una squadra che non si scompone, che sa reagire alle difficoltà e che sembra aver trovato la chiave giusta per trasformare ogni partita in un'occasione. Il campionato è ancora lunghissimo, certo, ma intanto Francavilla sorride, guarda tutti dall'alto e si gode il suo momento d'oro, perché il 4 stavolta non viene solo da sé, il 4 fa già sognare.
4: Ci spostiamo adesso a Brindisi, dove la formazione adriatica cerca equilibrio dopo un avvio di campionato tra luci e ombre. La squadra di Roberto Taurino ha mostrato qualità, ma anche fragilità e cali di attenzione, soprattutto nei momenti decisivi delle partite. Guardiamo il servizio.
5: Il Brindisi di Roberto Taurino arriva a questo avvio di campionato mostrando luci e ombre. La vittoria contro la Fidelissandria aveva dato fiducia, ma nelle gare successive sono emerse alcune fragilità, soprattutto nella gestione dei momenti decisivi. In trasferta il Brindisi ha sofferto particolarmente, mentre anche Alfanuzzi contro la Turris, dopo il vantaggio firmato Carretta, è arrivata una rimonta che ha evidenziato ancora una volta i problemi di continuità. È proprio questo il tema centrale indicato da Taurino, una squadra capace di creare e giocare con qualità, ma ancora troppo fragile e soggetta a cali di attenzione veri e propri blackout. Il tecnico non cerca alibi e parla apertamente dei demeriti della squadra. Il prossimo passo, dunque, sarà trasformare il potenziale in maggiore solidità, concretezza e continuità nell'arco dei 90 minuti. Per il Brindisi, il momento è quello di una squadra ancora in costruzione, chiamata a trovare rapidamente una propria identità.
4: E con questo ultimo servizio noi siamo arrivati alla fine del nostro TG Sportivo. Vi ringraziamo come sempre per essere stati qui con noi in compagnia. Continuate a seguirci con tutti i nostri canali di informazione. Vi aspettiamo come sempre. Buon proseguimento di giornata su Studio 100.

0: Vinograzzi. Per me, Studio 100.
1: I giornali nazionali e quelli locali, gli approfondimenti, le interviste, gli ospiti in studio, ma anche i collegamenti dalla città. Torna l'appuntamento con Di Buon Mattino ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 7. Vi aspetto.

Amici sportivi, buon pomeriggio e ben ritrovati con un nuovo appuntamento con il TG Sportivo. Tutta l'informazione sul nostro territorio, ma non solo. Apriamo come sempre la nostra pagina sportiva partendo dal calcio. Per la SS Taranto si profila un ritorno speciale allo stadio Iacovone domenica 26.

0: Settembre alle 20, salvo variazioni, rosso-blu affronteranno il Novoli nel nuovo impianto ristrutturato in occasione dei Giochi del Mediterraneo. Dopo tre gare a porte chiuse sugli spalti potranno finalmente tornare i tifosi. Guardiamo il servizio.
1: Il Taranto si prepara a tornare a casa e stavolta sarà un ritorno davvero speciale. Domenica 27 settembre i rosso-blu affronteranno il Novoli allo stadio Erasmo Iacovone con il fischio d'inizio previsto, salvo variazioni, alle ore 20. Sarà la prima gara ufficiale del Taranto nel nuovo impianto dopo i lavori di ristrutturazione realizzati in vista dei Giochi del Mediterraneo. Un debutto atteso che permetterà anche ai tifosi di scoprire il nuovo volto dello stadio. Dopo tre partite disputate a porte chiuse, infatti, il pubblico potrà finalmente tornare sugli spalti. Una notizia importante per la tifoseria rosso-blu, pronta a riabbracciare la squadra e a vivere nuovamente l'atmosfera dello Iacovone. In città cresce dunque l'attesa per una serata che non sarà importante soltanto dal punto di vista sportivo. Il Taranto torna nella sua casa, davanti alla propria gente, in uno stadio completamente rinnovato.
0: Rimaniamo in tema eccellenza perché si è conclusa ieri con il posticipo del lunedì, la quinta giornata del campionato di eccellenza pugliese. 25 le reti realizzate nelle 9 gare disputate con 5 vittorie interne, un successo esterno e 3 pareggi, tante sfide, tanti risultati. Ci guardiamo questo servizio.
1: Si è conclusa ieri con il posticipo del lunedì la quinta giornata del campionato di eccellenza, 9 le gare disputate per un totale di 25 reti, 5 vittorie interne, una esterna e 3 pareggi. In vetta alla classifica c'è lo Squinzano che proprio ieri ha espugnato il campo dell'Unione Calcio Bisceglie per 2-1 portandosi a quota 13 punti. Secondo posto per il Canosa fermo a 12 mentre il Bitonto sale a 10. Seconda vittoria consecutiva per il Taranto che passa 2-0 sul campo della Tomamaglie grazie alle reti di Morales e Lo Savio, entrambe nel primo tempo. I rossoblù, nonostante i 2 punti di penalizzazione, raggiungono quota 9 insieme ad Atletico Acquaviva, Soccer Trani e Ostuni. Tra gli altri risultati spiccano proprio il 3-0 del Trani sul Galatina e il successo esterno del Bitonto sul Novoli per 1-0. In fondo alla classifica resta ancora 0 punti la nuova Spinazzola.
0: E ci spostiamo adesso in Serie D, 4 su 4 nell'avvio della Virtus Francavilla in Serie D che non si vuole affatto fermare dopo questo avvio di stagione importante. Guardiamo il servizio.
1: Si dice che non c'è 2 senza 3, ma il 4 viene da sé. 4 come le vittorie consecutive in campionato della Virtus Francavilla, che dopo appena 4 giornate si gode il primo posto a punteggio pieno. Un poker costruito partita dopo partita tra gol, carattere e capacità di soffrire, dalla Palmese a Melfi, passando per il derby contro il Brindisi fino all'ultima vittoria sul campo del Martina. 4 successi, 12 punti e una squadra che, quando conta, trova sempre il modo di mettere la freccia. E non è soltanto una questione di numeri. È il modo in cui arrivano queste vittorie a raccontare il momento della Virtus. Una squadra che non si scompone, che sa reagire alle difficoltà e che sembra aver trovato la chiave giusta per trasformare ogni partita in un'occasione. Il campionato è ancora lunghissimo, certo, ma intanto Francavilla sorride, guarda tutti dall'alto e si gode il suo momento d'oro, perché il 4 stavolta non viene solo da sé, il 4 fa già sognare.
0: Ci spostiamo adesso a Brindisi, dove la formazione adriatica cerca equilibrio dopo un avvio di campionato tra luci e ombre. La squadra di Roberto Taurino ha mostrato qualità, ma anche fragilità e cali di attenzione, soprattutto nei momenti decisivi delle partite. Guardiamo il servizio.
1: Il Brindisi di Roberto Taurino arriva a questo avvio di campionato mostrando luci e ombre. La vittoria contro la Fidelis Sandria aveva dato fiducia, ma nelle gare successive sono emerse alcune fragilità, soprattutto nella gestione dei momenti decisivi. In trasferta il Brindisi ha sofferto particolarmente, mentre anche Alfanuzzi contro la Turris dopo il vantaggio firmato Carretta è arrivata una rimonta che ha evidenziato ancora una volta i problemi di continuità. È proprio questo il tema centrale indicato da Taurino, una squadra capace di creare e giocare con qualità, ma ancora troppo fragile e soggetta a cali di attenzione veri e propri blackout. Il tecnico non cerca alibi e parla apertamente dei demeriti della squadra. Il prossimo passo, dunque, sarà trasformare il potenziale in maggiore solidità, concretezza e continuità nell'arco dei 90 minuti. Per il Brindisi, il momento è quello di una squadra ancora in costruzione, chiamata a trovare rapidamente una propria identità.
0: E con questo ultimo servizio noi siamo arrivati alla fine del nostro TG Sportivo. Vi ringraziamo come sempre per essere stati qui con noi in compagnia. Continuate a seguirci con tutti i nostri canali di informazione. Vi aspettiamo come sempre. Buon proseguimento di giornata su Studio 100.

0: a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
1: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. Ovviamente sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura caria, comunque non adatta alla sua patologia.

Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura, tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà, una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro, e il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale. È una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio, ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto. Faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni. Tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.

Siamo nell'isola madre di Taranto, al Molo Sant'Eligio. Da questo mare, il Mar Grande, giunsero i colonizzatori di Sparta per fondare la polis di Taras. È anche il mare che vide nel mito Taras, figlio di Poseidon, a cavallo di questo delfino, fondare la nostra splendida città. Tanti riferimenti al mare anche nella città di pietra, come il motivo delle onde o le sirene o le conchiglie sui palazzi dell'isola. La storia di Taranto è anche la storia della sua marineria, del suo porto, che sin da

particolare oggi parleremo dei risvolti dei 21 arresti di ieri a Manduria, sgominato un clan mafioso, dettava legge in paese, a guidarlo addirittura dal carcere Vincenzo Stranieri, boss storico della Sacra Corona Unita. Il gruppo gestiva traffico di armi, droga, pizzo, non solo alle imprese ma anche a comuni cittadini, addirittura intimando di togliere luce e utenze agli abitanti delle case popolari. Ne parleremo e approfondiremo il tema con il deputato di Fratelli d'Italia Dario Iaia, che fa parte della commissione antimafia, e anche con il referente del presidio di Libera contro le mafie, l'associazione di Don Ciotti, proprio su Manduria, il professor Vincenzo Di Maglie. Non parleremo solo di questo, ma anche di industria e nuove economie, con un importante tre giorni che parte oggi da Taranto, e avremo nostra ospite, aprirà proprio questo incontro tra 150 addetti ai lavori, Patti Labbate, deputata del Movimento 5 Stelle. Parleremo però anche di violenza di genere, linguaggio di genere, rischi della violenza, e lo faremo con Paola Pagano, consigliera dell'Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi di Puglia, perché prosegue e continua un cammino formativo pensato appunto dall'Ordine degli Psicologi insieme alla Regione Puglia all'interno dell'università. Questo e tanto altro nel nostro contenitore di oggi, ma cominciamo come sempre dai giornali. E allora partiamo da ANSA.it, vediamo che cosa mette in prima. Trump all'ONU, Putin fermi la guerra e lancia l'ultimatum all'Iran, accordo dopo il voto o lì a niente, Teheran pronti a colpi imprevedibili. E poi subito sotto, missili aiuti per l'inverno, il pressing di Zelensky, quindi ce ne andiamo alla guerra in Ucraina, pronto a incontrare lo zar, dice Zelensky. Ancora si torna a casa nostra, la premier Meloni ieri ospite di Bruno Vespa, difende il tetto sugli alunni stranieri e tira in ballo il presidente Mattarella. Ci spostiamo sul Corriere della Sera. Stranieri in classe e tensione. Deficit sopra il 3%, resta il vincolo dell'Unione Europea. Salvini ora allo scostamento di bilancio. Forza Italia frena, l'opposizione attacca. Meloni e le parole di Mattarella sui ghetti, da ministro fece una circolare. E poi da Salis a De Caro, il toto federatore agita il campo largo, l'alternativa alle primarie, e dall'altra parte continua la polemica per le parole del generale Vannacci a commento di quelle del vice premier Tajani. Le donne e le gonne, bufera su Vannacci, il Partito Democratico, sono frasi sessiste. Al centro, i mondiali di ciclismo, c'è una fotonotizia per la terza medaglia che arriva da e a Montreal. Ganna trascina gli azzurri, oro nella staffetta mista. Sempre taglio centrale, ma stavolta Stati Uniti, Trump show all'ONU, Putin fermi la guerra, accuse a Cuba e Iran, il discorso o accordo o annienta Teheran. Dal Corriere della Sera alla Repubblica, Meloni sfida Mattarella, la premier difende il tetto agli stranieri a scuola e tira in ballo il presidente, da ministro all'istruzione lo voleva anche lui, per Schlein è una provocazione, il Quirinale accende un faro sul decreto, domani in Consiglio dei Ministri, confronto aperto con il governo. E poi circo Trump all'ONU, accuse a tutti, colloqui USA-Iran durante i lavori. Accanto Istat, altro tema di giornata, disavanzo di bilancio al 3,1%, l'Italia resta osservata speciale dell'Unione Europea. Ci spostiamo, anzi, un'altra notizia importante che sicuramente farà felici quelli che sono prossimamente, insomma, andranno in pensione. Ecco i nuovi requisiti nel 2031, in pensione a 67 anni e 9 mesi. Insomma, prendetela come volete, ma questo è. Andiamo avanti, dalla Repubblica andiamo sulla Stampa. Il quotidiano torinese, Meloni sfida Istat e Mattarella, rapporto deficit-PIL al 3,1%, Roma resta nella procedura europea, spazi stretti per la manovra, sul tetto agli stranieri a scuola la premier cita il

Bentrovati, buongiorno, di buon mattino. Partiamo con qualche minuto di ritardo, ma sempre pronti per raccontarvi l'attualità con la rassegna stampa nazionale e poi i giornali locali e i nostri approfondimenti sui temi di

0: presidente Mattarella, quando era ministro, fece lo stesso. Finanze pubbliche, Bruxelles è pronta a tendere la mano, flessibilità per uscire dai vincoli già in primavera. E poi ancora Trump nella fotonotizia centrale, il tycoon all'ONU, tutelo gli USA con la forza, l'Iran cederà, Trump piccona le Nazioni Unite. Piccola pausa per noi, piccolissima, ma torniamo fra poco perché ci sono ancora giornali nazionali da leggere e poi tutto il resto, quindi rimanete su di Buon Mattino.
1: Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura, tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà, una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro, e il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale, è una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio, ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto. Faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni. Tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.
0: Ancora insieme, ripartiamo da Avvenire, il quotidiano edito dalla CEI, minacce di pace, questa è l'apertura, Trump all'ONU rivendica di aver risolto i conflitti, poi si dice pronto ad annientare l'Iran e colpire la Corte Penale Internazionale, Guterres in Cisgiordania si rischia la pulizia etnica, il presidente degli Stati Uniti bolla come fake gli allarmi sull'intelligenza artificiale, non bloccheremo il suo sviluppo. Al centro l'ex gulag albanese e quel passato rimosso, c'è questo approfondimento in abbandono i luoghi della memoria. Accanto sul deficit obiettivo mancato, Meloni passa al contrattacco. La Premier pure Mattarella fece circolare i sughetti, ma erano per integrare. Da Avvenire andiamo sul quotidiano romano Il Messaggero. Meloni colle, la scuola è un caso, la leader nessun dissenso con il presidente, pure lui vuole superare i ghetti, ma Schlein dice totale mancanza di senso dello Stato, correzioni del Quirinale al decreto e poi anche da Mattarella, ministro circolari sul tetto agli stranieri, appunto queste le dichiarazioni di ieri. Di Giorgia Meloni da Bruno Vespa, al centro intellettuali da talk nel mirino di Zalone, il nuovo film del campione di incassi, lo vedete anche in un frame di questo nuovo film. E poi accanto deficit al 3,1%, l'Italia resta in procedura, Unione Europea manovra più rigore, la Lega chiede lo scostamento, cauta Forza Italia, Meloni l'Istat sottostima gli italiani o il governo. Sul tavolo la riforma della previdenza, nel 2029 in pensione a 67 anni e 6 mesi, recuperata la frenata del prossimo anno. E poi Roma, botte insulti ai bimbi, schifosi, vi sbatto al muro, sospesa l'educatrice del nido, frasi shock nei video dell'inchiesta. Ci spostiamo dal Messaggero, andiamo su Il Giornale. Scuola e conti, la sfida di Meloni. La Premier difende il tetto sugli studenti stranieri in classe. Una misura di buonsenso, dice, quando Mattarella era ministro, redigeva circolari simili. Sul debito pubblico punta il dito contro Conte, la voragine creata dal super bonus. E sull'Istat non so se sottostima gli italiani o il governo. Al centro ancora Trump, dall'Iran a Putin, ciclone Trump, pace o distruggo gli ayatollah, l'intervento all'ONU. E poi ancora Vannacci in prima, già scende e il centrodestra sale, il primo stop nei sondaggi, dice Il Giornale. Andiamo sul Fatto Quotidiano. Meloni a secco, deficit PIL fermo al 3,1%, colpa dell'Istat, elezioni senza un euro per riarmo e Cantieri, manovra vuota, Crosetto e Salvini disperati sull'Unione Europea, lite Chigi Giorgetti. E poi subito sopra, sotto il titolo di testata, Berlusconi e la mafia, i consulenti dei PM di Firenze sui bilanci del 1977-1978, a Fininvest 13 miliardi di lire in contanti e di origine ignota. Andiamo sul Sole 24 Ore. Anche qui dito puntato, diciamo, o meglio, più che dito puntato, occhi puntati, ecco, è la cosa giusta da dire sul tema del deficit 2025 al 3,1%, ora ad alto rischio, le nuove spese per l'energia e la difesa, conti pubblici, l'Istat conferma il dato, Giorgetti rammaricato nel 2027, addio alla procedura dell'Unione Europea, anche per la casa e la flat tax, le scelte sono vincolate dalle priorità politiche. Poi componenti meccanici, si parla dell'azienda modenese Usco che rileva Italtractol dall'americana Titan, nasce un big da 1,4 miliardi. E il nuovo BTP Green fa il pieno, domanda oltre i 110 miliardi, titoli di Stato, l'importo raccolto è stato pari a 8 miliardi di euro con scadenza il 30 ottobre 2038. Andiamo a chiudere con la Gazzetta dello Sport, la vediamo insieme, Pio d'Italia, il 9 di Mancini, Esposito è pronto, il CT prepara il debutto di venerdì col Belgio, al centro dell'attacco si fa largo l'interista a tutta pagina. E poi dall'altra parte il CT dell'Under, gli italiani, il Como, Baldini, ho tifato Frosinone, rappresenta il nostro calcio. Chiudiamo qui la nostra rassegna stampa nazionale, ci prendiamo ancora uno stop piccolissimo quando torniamo i giornali locali.
2: Un cordiale saluto a tutti e benvenuti nello spazio meteo di Studio 100. Come vedete alle mie spalle ci sono due figure principali sulla cartina d'Europa. Una è l'alta pressione con quel segno H che presenta i suoi massimi in corrispondenza del canale della Manica, quindi tra il Regno Unito e la Francia. E un'altra invece è una zona di bassa pressione presente invece sull'est dell'Europa, sui paesi baltici, sull'Ucraina, che comporta questa situazione una discesa di aria piuttosto fredda dalle latitudini settentrionali del continente europeo verso i Balcani essenzialmente in questa prima parte. Non è proprio una situazione tipica di questo periodo perché il grande assente è il flusso atlantico, quello che porta le prime piogge, quello che porta le prime situazioni autunnali. Pertanto non dobbiamo aspettarci in questa fase, in questo periodo, delle precipitazioni abbondanti, ma le nostre regioni comunque saranno interessate in ogni caso saltuariamente da una certa variabilità. Possiamo a questo punto passare già direttamente alle previsioni per quanto riguarda la giornata di oggi. Ecco, questa mattina è cominciata con dei rovesci residui per quanto riguarda una circolazione di aria leggermente più fresca che ci sta abbandonando, ma il proseguo della giornata sarà con delle condizioni di cielo da poco a parzialmente nuvoloso e il sole sarà protagonista anche perché dei venti settentrionali spazzeranno le ultime nuvole presenti. Nubi che si arroccheranno essenzialmente nelle aree interne, ma che non dovrebbero determinare dei fenomeni di rilievo. L'aspetto importante sono le temperature, potete osservare, le temperature sono in diminuzione, la minima è di 21 gradi, la massima di 28 gradi anche sul capoluogo, con dei valori durante la notte che potrebbero anche scendere un po' al di sotto dei 20 gradi, specialmente nelle aree interne. Per quanto riguarda il vento abbiamo detto settentrionale, il mare è da mosso, localmente molto mosso, in particolare il canale d'Otranto. Se vogliamo dare uno sguardo allora alla giornata successiva, quella di mercoledì, per concludere questo intervento, eccolo qui, vedete le condizioni sostanzialmente non cambiano perché continua questo afflusso di aria più fresca, anzi tenderà a intensificarsi nel corso dei prossimi giorni con condizioni di mare abbastanza mosso, come potete osservare, e con delle temperature che continuano ancora a perdere qualche grado. Non farà freddo, ma rientriamo sicuramente in quelli che sono i valori medi del periodo. Bene, mi sembra di aver detto tutto per quanto riguarda questa edizione del Meteo, io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV. Thank you.
0: E dopo il meteo torniamo insieme, ricominciamo a leggere le prime pagine dei giornali, ma stavolta locali. Ripartiamo sempre da Anza, ma da Anza Puglia. Andiamo a vedere cosa ci dice in prima. Corruzione elettorale, a processo l'ex assessora Puglia, altri 14. Mauro Di Noia rinviata a giudizio, assolto in abbreviato l'ex sindaco del Barese. E poi di spalla Red Bull Cliff Diving, la finale 2026 a Polignano a Mare, 3 in corsa per il titolo. Bari si candida a capitale italiana del volontariato 2028. E c'è invece un'altra notizia che ci riporta alla nostra provincia. Ricorderete l'efferato omicidio del brigadiere Le Grottaglie nelle campagne tra Grottaglie e Francavilla Fontana, giugno del 2025. L'omicidio del carabiniere. Chiedo scusa alla famiglia Le Grottaglie, dice l'unico diciamo malvivente sopravvissuto, erano in due, l'altro appunto venne ucciso dalle forze dell'ordine, lui che ora è a processo dice non ho premuto io il grilletto, sostanzialmente non l'avrei mai fatto, e insomma segue la linea difensiva dell'essersi trovato insomma in qualche modo nella situazione, spinto dall'altro. Vedremo ovviamente come procederà all'interno livello giudiziario questa vicenda. Per il momento però leggiamo insieme appunto le scuse in tribunale alla famiglia Le Grottaglie. Andiamo avanti, vediamo il Corriere del Mezzogiorno. Multa a Iacovone, scattano le verifiche e le accese in giunta striglia agli assessori. Il caso, macchina nel posto per i disabili, è questo appunto che si contesta la vice sindaca di Bari, dubbi della polizia locale sull'autodenuncia, l'invito a fare attenzione. E poi accanto parcheggia centro strada contro l'emorragia da BRT, l'AMTAB bussa a soldi per il personale. Al centro, clima impazzito, ecco le prove, con la media salita di 3,6 gradi negli ultimi 50 anni, Foggia, città più calda d'Italia, l'indagine Taranto e Bari nella top 5 delle notti tropicali, a Brindisi l'incremento maggiore di piogge intense. E poi al centro c'è una fotonotizia, il messaggio lasciato dai genitori di un bambino appunto che viene portato evidentemente a scuola e in giro con la bici, quella bicicletta viola e l'appello sul seggiolino, non rubarla, serve per portare nostra figlia. Accanto, rinvio a giudizio per Mauro Di Noia, assolto Donatelli, voto di scambio, il processo. Nel taglio basso invece, Puglia semplice ma non per le imprese, salta il passaggio alla piattaforma Hub, ferme 1700 domande di finanziamento. E si torna sulla questione dei bambini stranieri a scuola, gli stranieri, il problema sono le poche scuole, le parole sono del sindaco preside di Trani, doppia veste per lui e per questo Corriere del Mezzogiorno. Giorno oggi lo intervista e trovate appunto l'inizio di questo articolo in prima. Ci spostiamo dal Corriere, andiamo sulla Gazzetta del Mezzogiorno. La vediamo insieme, il peso dei conti, deficit al 3,1%, manovra condizionata dai vincoli dell'Unione Europea, taglio accise, dimezzati i fondi all'offshore di Taranto. Poi c'è un commento in prima sul tema dell'Ilva, la vicenda Ilva e la dura lotta all'uomo forte, firmato da Domenico Santoro. Dall'altra parte, sempre di spalla, 50 euro a voto, ex assessora a giudizio, Mauro Di Noia e il marito nei guai, ma la prescrizione si avvicina. Al centro, ieri D'Alema a Bari, promuove De Caro, ragiona da uomo di governo, dal governatore l'allarme sud, all'incontro anche Giorgino, Carmella sorella e De Mita. Si parla poi delle ferrovie, nessun aumento dei prezzi dei biglietti, De Palma aiuti alle compagnie per i voli civili da Grottaglie, che continua insomma a tenere banco. Ecco, vediamo la Gazzetta di Taranto, ottimo, dalla regia pagina interna, perché questo è il tema a cui dedicheremo una parte della nostra trasmissione. Vedete, mafia, droga ed estorsioni, 21 arresti, Manduria travolto il clan stranieri tondo, pizzo per le case abusive e per il 118, nel pezzo firmato da Francesco Casula i dettagli di questa operazione, e trovate appunto anche sotto un altro pezzo dedicato proprio all'ex boss boss protagonista di questa vicenda, ha detto Stellina. L'ex boss campeggio non è scomparso, da mesi collabora con la giustizia. Questo è un altro aspetto ancora di questa vicenda. Ovviamente ci sono tutti gli approfondimenti su Gazzetta, ma li trovate anche sugli altri giornali. Ora li andremo a vedere anche insieme. Il ritratto, una vita in cella per Stellina, detenuto per quasi 40 anni, però appunto anche dal carcere, da quello che emerge dalle indagini, sembrerebbe appunto che avesse continuato a comandare. Ci spostiamo ancora, andiamo avanti e vediamo appunto cosa ci riserva la nostra rassegna stampa locale. L'edicola: chiesti 12 anni per l'ex amministratore, il crack delle Ferrovie del Sud-Est. La Procura Generale impugna in appello la sentenza del 2004 per Luigi Fiorillo, già condannato per bancarotta fraudolenta. Spazio per Taranto in prima dell'edicola, è a rischio la metà degli operai. La sanità pugliese ricorre ai privati per un aiutino, paga 6,5 milioni in più. Si parla appunto di quel che accade in sede di giunta regionale. Poi dati di Confartigianato, bollette pesanti per i pugliesi a causa della crisi del Golfo. Anche qui in prima, nuovo scacco al clan stranieri, 21 arresti della DDA. Andiamo avanti. Pagina 4 di Edicola è dedicata proprio all'Ilva e alla situazione, insomma, che sta vivendo Taranto. È stato sospeso ieri, nel tardo pomeriggio di ieri, lo sciopero alla SEMAT. L'INPS garantisce la cassa integrazione, dall'altra parte garanzie anche dall'azienda per i 60 lavoratori ancora assunti dalla SEMAT Engineering. Dovrebbero arrivare proprio nei prossimi giorni, probabilmente venerdì 25 settembre, gli stipendi di agosto. Dall'altra parte, allarme di Confartigianato, nell'ex Ilva operai dimezzati, una simulazione dell'associazione su ipotesi di impianti green con DRA e due forni elettrici e produzione di 4 milioni di tonnellate di acciaio all'anno, al lavoro solo in 2008, 3006. Questo insomma è lo scenario che viene prefigurato. La sigla si interroga sulle incertezze del futuro assetto che potrebbero ripercuotersi su appalto e indotto. È la pagina di Taranto e provincia di Edicola. Il Taranto punta su 4 impianti, proposta ventennale post giochi. Il progetto dovrebbe assumere una forma più definita venerdì con la presentazione del partenariato pubblico-privato per la gestione delle strutture di recente costruzione. La società sportiva punta su Stadio Iacovone, Parco Urbano Salinella e Campo Valente al Pala Ricciardi. I dettagli sono nel pezzo di Vittorio Ricapito. Accanto la denuncia, Bonipasto, Perrini chiede chiarezza alla ASL per il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, si verificano inaccettabili disparità tra aziende sanitarie della stessa regione. Ancora sotto, Verent festeggia 30 anni di successi con gli aerei, a Martina Franca c'è appunto il racconto di questo traguardo. Chiudiamo con Nuovo Quotidiano di Puglia, la prima pagina dedicata a Taranto, ex Ilva italiana, il nodo dei tempi, eolico offshore, dimezzati i fondi. Federacciai chiede di spostare i termini, riconversione Taranto, hub a rischio. Si torna a parlare di Amio, allarme bilancio, sindacati in pressing, Bitetti li convochiamo e poi si parla anche di aeroporto, due fronti tra turismo e dintorni, sfide e bilanci. Andiamo giù e continuiamo a leggere qual è il titolo appunto di questa fotonotizia. Nel frattempo accanto vediamo appunto lo spazio anche per Manduria, colpo al clan, droga, armi ed estorsioni, 21 arresti anche per Stellina, stranieri e lo storico referente della SCU, mentre dicevamo per quanto riguarda l'aeroporto, voli a grottaglie, un coro di sì, crociere, 100.000 passeggeri. E poi nel taglio basso la lettera del sindaco al ministro dell'interno dopo gli ultimi episodi, Palmisano a piante dosi, Martina focus sicurezza, maggiori spazi e risorse. Vediamo, ecco, se abbiamo la pagina interna di Quotidiano che parla ancora di questa vicenda, di questi arresti. Padroni di Manduria, mafia, droga e armi, 21 arresti della polizia. La retata all'alba di ieri, ve l'abbiamo raccontata in diretta con dei lanci di agenzia, leggendo insieme quello che stava accadendo. Oggi andiamo ad approfondire. Decapitato il sodalizio che avrebbe continuato a dettare legge nella cittadina messapica. Tra gli arrestati Vincenzo Stranieri, referente storico della Sacra Corona.

0: unita. Chiudiamo qui la nostra rassegna stampa locale, ma fra poco torniamo insieme per approfondire proprio questi arresti con alcuni ospiti. Rimanete con noi.
1: Noi diciamo l'inverno almeno 2 o 3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
2: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

Non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. Ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

0: Ancora insieme, e allora ve lo avevamo appunto annunciato ieri in diretta, leggendo insieme a voi i lanci di agenzia. Prima la notizia era partita dalla voce di Manduria, il giornale online locale della comunità manduriana, poi di lì su Nuovo Quotidiano di Puglia e contemporaneamente su Gazzetta del Mezzogiorno online. Il tema: i 21 arresti all'alba di ieri della polizia, di quelli che abbiamo letto poco fa, vengono definiti i padroni di Manduria tra mafia, droga e armi. Ricapitoliamo quello che è accaduto in questo servizio del direttore Dario Galitelli.
1: Un'organizzazione mafiosa capace, secondo gli inquirenti, di esercitare un controllo capillare su Manduria attraverso estorsioni, traffico di droga e disponibilità di armi ed esplosivi. È il quadro emerso dall'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce, che ha portato all'esecuzione di 21 misure cautelari in carcere. Complessivamente sono 48 le persone indagate, 17 delle quali devono rispondere di associazione mafiosa. Al vertice del presunto sodalizio ci sarebbe Vincenzo Stranieri, detto Stellina, che avrebbe continuato a impartire disposizioni anche durante la detenzione. In carcere sono finiti tra gli altri anche la figlia Anna Stranieri e il nipote Vincenzo D'Amicis, già detenuto per l'omicidio di Natale Nasser Bajari. Le indagini condotte dalla squadra mobile di Taranto e coordinate dal pubblico ministero Milto De Nozza avrebbero ricostruito l'operatività del clan Stranieri, ritenuto una realtà della Sacra Corona Unita. Due gli obiettivi principali: gestire il racket delle estorsioni e controllare il mercato degli stupefacenti. Parte del denaro ottenuto con il pizzo sarebbe stata utilizzata per sostenere gli affiliati detenuti, mentre un'altra quota sarebbe servita a finanziare l'acquisto della droga. Le richieste estorsive avrebbero colpito gli abitanti delle case popolari, minacciati del distacco delle utenze, ma anche alberghi, imprese edili e persino l'associazione incaricata del servizio 118. Un ruolo di primo piano viene attribuito anche a Pierino Tondo, ritenuto promotore del gruppo e incaricato di dare impulso alle attività estorsive. Anna Stranieri avrebbe invece contribuito alla raccolta del denaro e alla gestione delle estorsioni e del traffico di droga. Il giudice per le indagini preliminari, Marcello Rizzi, ha riconosciuto anche l'aggravante dell'associazione armata, considerato il numero di armi ed esplosivi che sarebbero stati nelle disponibilità del gruppo. Sull'operazione è intervenuto il MOSAP, il segretario generale del sindacato di polizia Fabio Conestà, ha espresso il proprio applauso agli agenti della squadra mobile di Taranto, guidati dal dirigente Antonio Serpico, e alla magistratura che ha coordinato le indagini.
0: Questo in sintesi quello che è accaduto ieri, e noi adesso vogliamo commentarlo e lo facciamo con il referente del presidio di Libera contro le mafie, l'associazione pensata da Don Ciotti, che da anni si batte proprio contro le mafie ed è vicina alle vittime di mafia. C'è un presidio a Manduria, il referente di questo presidio è Vincenzo Di Maglie, che ho in collegamento. Buongiorno, ben trovato.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti i datori, buongiorno a te Marina.
0: Prima di tutto, che effetto fa per chi è in prima linea anche nell'associazionismo contro le mafie, scoprire, tutto questo?

0: proprio paese.
1: Beh, diciamo che noi in tutti questi anni come presidio praticamente sempre battuto in un certo qual modo quello che è praticamente ciò che Don Luigi continua a dire, che praticamente l'assuefazione attorno a determinate tematiche praticamente ha portato quasi nel dimenticatoio. Quindi ovvio che notizie di questo genere fanno decisamente in un certo qual modo piacere, perché significa che non c'è più tutto questo immobilizzo oppure tutta questa accettazione di quello che in un certo qual modo
0: Vincenzo, ti devo chiedere
1: erano
0: però di
1: praticamente.
0: fermarti perché altrimenti risulta difficile sia il collegamento sia vederti. Ci sembra che cammini mentre siamo in collegamento, abbiamo bisogno che tu sia fermo, altrimenti non riusciamo ad ascoltarti bene, a vederti bene.
1: Allora, dicevo che praticamente notizie di questo genere fanno soltanto piacere in proprio ciò che diceva Don Ciotti, l'immobilismo, la stupefazione attorno a determinate tematiche, con eventi di questo genere significa l'attenzione alta, significa che c'è ancora una parte significativa di tutto quello che è intorno, che è con denunciare, che si vanno a fare determinate ricerche, e questo permette naturalmente di far venire fuori queste situazioni così difficili, alcune volte incancrenite all'interno di un territorio come Manduria.
0: Ecco, incancrenite mi sembra proprio il termine esatto per definire questa situazione. Quello che emerge anche è che c'era una sorta di sudditanza psicologica di una parte del paese a questo sodalizio, la paura che dominava, insomma, e che portava addirittura sotto scacco la società che gestisce il 118, le persone che vivevano nelle case popolari che temevano che le loro utenze venissero tagliate, la luce, il gas, insomma, per intenderci. Se non pagavano il pizzo, è impressionante leggere, insomma, questi dettagli.
1: Diciamo che c'è ancora una. Fa ancora fatica, ecco, la parola giusta è fa ancora fatica a passare nella società civile e anche da parte di alcune realtà importanti, come accettare che situazioni di questo genere siano reali. Ecco, vi è tutto un percorso culturale che bisogna ancora mettere in atto, perché non sempre è possibile poter dire tutto quello che c'è, e questo addirittura è come se ci fosse un percorso di negazione. Alcuni minuti fa, prima di questo collegamento, praticamente si faceva notare in una nostra chat interna, ma anche credo che sia già possibile verificarlo su un quotidiano online del territorio, come attorno a questa notizia ci siano pochissimi commenti, o addirittura zero commenti sui social. E quindi c'è, come si dice, un percorso importante da fare, prima a livello culturale e poi naturalmente per quelle che possono essere anche delle iniziative importanti da porre in atto sul territorio. Non a caso noi come Presidio di Libera, quando tocchiamo determinate questioni, abbiamo, come si dice, una sorta di riscontro decisamente molto limitato, poco significativo in termini di presenza e in termini di feedback.
0: Questo è molto indicativo e
1: Non so
0: interessante
1: se
0: perché
1: sono riuscito a far passare il messaggio, ecco, voglio dire, perché.
0: dicevo che questo è molto indicativo e interessante, cioè il fatto che in un momento in cui sui social si commenta veramente di tutto e tanto, anche facezie e banalità, anzi forse soprattutto quelle, poi invece su una questione del genere non si dibatta in paese, poi insomma se parliamo appunto comunque di siti anche di informazione locale. Libera sta pensando a insomma far sentire la sua voce, state pensando ad
1: Noi
0: una manifestazione o a un altro genere?
1: nelle prossime ore usciremo con un nostro post, con un nostro commento su quello che avviene, e poi in un certo qual modo vedremo gli sviluppi nei prossimi giorni, ma sicuramente proveremo a mettere in piedi un momento di confronto, come si dice, alto attorno ad una questione spinosa, importante e atavica di questo territorio.
0: Al di là degli arresti di ieri, la sensazione in paese era comunque quella che ci fosse un non detto, uno scritto, cioè l'avvertite dal vostro osservatorio oppure no?
1: Io sono un docente, voglio dire, quando voglio in un certo qual modo provare a toccare alcune corde importanti dei miei alunni faccio delle battute stranissime del tipo: ma i vostri genitori vi dicono quali sono le strade che non dovete frequentare, vi dicono quali sono i bar oppure i luoghi dove normalmente si trova, si spaccia, voglio dire, sì. E allora naturalmente io percepisco che anche da parte dei ragazzini che commenterebbero, come si è detto precedentemente, qualsiasi battuta da parte di un prof, attorno a questo c'è solo ed esclusivamente un grande silenzio. C'è della serie, si sa, ma non si dice.
0: Grazie per essere stato con noi, a Vincenzo Di Maglia, che ha ricordato anche il suo ruolo di docente, quanto è importante, insomma, nelle scuole lavorare anche in questo senso, ora che le scuole in questi giorni sono al centro del dibattito pubblico, forse dovrebbero esserlo più spesso per altri temi come appunto le strutture che non ci sono, gli insegnanti e le loro retribuzioni misere, i collaboratori e le difficoltà che hanno appunto nel lavorare nel mondo della scuola, che resta una vera e propria missione. Quindi probabilmente anche il lavoro su questo tema, quello della criminalità organizzata, deve appunto incentrarsi e ripartire anche e soprattutto da lì. Questa duplice veste è importante, Vincenzo.
1: Occorre soprattutto provare a fare veramente rete, che alcune volte, voglio dire, rimane solo ed esclusivamente una sorta di sigla su un documento. Credo che bisognerebbe provare un attimo a tirarsi fuori dalla burocrazia e dal percorso amministrativo per provare a mettere in piedi insieme interventi concreti sul territorio. Naturalmente un plauso in tutto questo alle forze dell'ordine, alla magistratura che naturalmente ha messo in piedi questo percorso così importante, però adesso credo che occorra un risveglio importante da parte della società civile attraverso una rete, attraverso il mettersi insieme, anche perché da soli si è solo ed esclusivamente un bersaglio. Insieme credo che sia, voglio dire, la differenza, insieme si è più forti sostanzialmente.
0: Grazie per essere stato con noi, buona giornata e buon lavoro a scuola a questo punto.
1: Grazie.
0: E noi continuiamo a parlare di tutto questo, di quello che è accaduto ieri a Manduria. Ve lo ricordo, se accendete adesso la TV, 21 arresti, è stato sgominato un clan mafioso a dirigere dal carcere un nome storico della Sacra Corona Unita, Vincenzo Stranieri, detto Stellina. Il gruppo gestiva traffico di armi, droga e anche il pizzo, tenendo sostanzialmente sotto scacco un intero paese, appunto Manduria. Continuiamo a parlarne con il deputato di Fratelli d'Italia, che è anche componente della commissione antimafia, Dario Iaia. Buongiorno, ben trovato, grazie per essere con noi.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Partiamo dalle sue dichiarazioni. Lei insomma, ha voluto fare un plauso alle forze dell'ordine per il lavoro svolto, ricordando lo Stato si fa sentire, lo Stato c'è e lo dimostra.
2: Ma assolutamente sì, perché questa operazione, chiaramente, che dovrà essere poi vagliata dall'autorità giudiziaria con il riesame, con tutti i passaggi dovuti, dimostra come le forze di polizia siano presenti. Veramente complimenti alla Polizia di Stato per questa importante operazione, la magistratura ed un tessuto anche che in qualche maniera risponde e reagisce ad un contesto che era un contesto, insomma, grave per quello che noi abbiamo potuto anche leggere.
0: Senta, dal suo osservatorio, appunto in qualità di componente della Commissione Antimafia, qual è il termometro nel nostro paese in questo momento delle mafie? Insomma, come siamo messi?
2: Ma diciamo che dei passi avanti importanti sono stati fatti anche grazie alla legge sui collaboratori di giustizia, e ricordo che anche nell'operazione di Manduria c'è un ruolo importante di un collaboratore di giustizia, di una persona che sostanzialmente, anche dal punto di vista giornalistico, è stata attenzionata come una persona scomparsa e ora si scopre invece che è diventato collaboratore di giustizia e ha aiutato,
0: Sì.
2: collaborando, rappresentando, insomma, determinati fatti.

0: dell'ordine e la magistratura. Per quanto riguarda il contesto nazionale, sicuramente i dati sono dati migliori, ma rispetto a quelli di qualche anno fa, ma chiaramente è evidente come le mafie abbiano cambiato atteggiamento rispetto a quello che era l'atteggiamento che hanno assunto sino a qualche anno fa e sino all'epoca delle stragi del 1992 e 93, e quindi si muovono in maniera più nascosta, diciamo così, apparentemente più silente, pensando soprattutto a fare affari.
1: Ho una vicenda che coinvolge un paese, Manduria, e quello che viene fuori è una sorta di sudditanza psicologica di una parte, ovviamente, del paese e paura nei confronti di questo sodalizio. Lei conosce bene quel versante perché è di un paese, insomma, limitrofo di Sava.
0: Sì.
1: Leggendo quello che è emerso, diciamo, ha colto, insomma, questa sensazione che si può vivere talvolta, insomma, nelle comunità più piccole di paura, l'ha ritrovata in qualche modo.
0: Ma io devo dire che da quello che ho potuto leggere si tratta di fatti abbastanza circostanziati, perché poi vivendo proprio in quel territorio, ma diciamo, avendo modo anche, grazie al mio ruolo, di poter
1: Certo.
0: frequentare tante città della nostra, tanti paesi della nostra provincia, ivi compresa la città di Taranto, devo dire che questo clima in maniera generale non si respirava. Certamente, da quello che noi abbiamo letto, questi atteggiamenti e questi comportamenti erano limitati a determinate zone, alle case popolari, quindi a zone che erano sotto il controllo, evidentemente sotto l'influenza di questo presunto clan, ma in generale, se lei mi chiede la città di Manduria, questo clima non è, almeno personalmente non l'ho mai avvertito, è una città viva, è una città in cui si lavora con un turismo anche importante, quindi una presenza di questo tipo in generale assolutamente non l'ho sentito né io credo sia corretto nei confronti della città di Manduria, ma di tutta la nostra provincia, descriverla in qualche maniera come una città sotto l'influenza di clan o delle mafie, perché in realtà non è così. Certamente c'erano alcuni problemi e grazie alle forze dell'ordine sono questi sulla via della risoluzione.
1: Certo, dobbiamo anche sottolineare, ovviamente, deputato Iaia, però che diciamo, c'era una ramificazione, cioè da quello ovviamente che emerge finora, questo sodalizio, sì, come diceva lei, faceva riferimento lei alle case popolari, ma era radicato anche nel mondo delle imprese, addirittura leggevamo del 118, quindi diciamo, questo pizzo lo chiedevano a buona parte del paese, dai privati alle aziende, appunto al 118 e tante altre realtà. Quindi questo fa in qualche modo un po' impressione. Come si lavora sulle periferie? Questo lo chiedo al componente della Commissione Antimafia, perché qui siamo nella ovviamente repressione, nel lavoro che giustamente fanno magistratura e forze dell'ordine, ma poi c'è un altro lavoro da fare.
0: Ma sì, c'è tutto un altro lavoro da fare, che è importante dal punto di vista sociale, dal punto di vista della scuola, se ne parla tanto in queste ore, in queste giornate, dal punto di vista anche della riqualificazione urbanistica. Io ricordo un provvedimento importante che abbiamo approvato, che è il piano casa, che consentirà di riqualificare 60.000 appartamenti inagibili. Ci occorre creare delle condizioni di vivibilità che rendano questi quartieri un tutt'uno rispetto al resto delle città, perché se continueranno a rimanere dei ghetti, delle zone isolate rispetto al resto della città, chiaramente le mafie, la criminalità organizzata avrà gioco facile ad inserirsi e a sfruttare questa situazione di isolamento e di debolezza che vivono queste famiglie.
1: Grazie per essere stato con noi, al deputato di Fratelli
0: Grazie a
1: d'Italia,
0: voi.
1: componente della Commissione Antimafia, Dario Iaia. Buona giornata e buon lavoro a lei. Noi
0: Grazie, grazie, buona giornata.
1: ci prendiamo una piccola pausa, poi torniamo ancora insieme.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Vorrei un cucciolo di dinosauro.
2: Un gelato gigante al gusto al cioccolato.
3: Il mio sogno è avere un robot tutto mio.
4: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia e Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
5: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
6: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
7: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Nei nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. itsmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
8: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
9: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
10: Cercherò sempre di migliorarmi.
11: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
12: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
13: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dottor Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
14: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.
15: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
16: Ancora insieme, torniamo a parlare di aeroporto. Negli scorsi giorni vi avevamo raccontato dell'aeroporto di Grottaglie che si prepara dal 3 di ottobre ai voli cargo, insomma partiranno questi voli verso Istanbul, al contempo insomma si lavora anche per i voli passeggeri verso Roma e Milano con un bando aperto alle compagnie aeree interessate appunto allo scalo di Grottaglie. È una notizia che però ha fatto storcere il naso ad una parte della nostra regione, in particolare Brindisi ma anche il Leccese. Il timore potrebbe essere insomma che Taranto prenda il volo. Ascoltiamo il punto di vista del direttore Dario Gallitelli.
17: Ogni volta che Taranto intravede una possibilità di crescita, puntualmente qualcuno prova a richiudere quello spiraglio. È accaduto ancora una volta con l'annuncio della possibile apertura dell'aeroporto di Grottaglie ai voli passeggeri, subito trasformato in uno scontro territoriale con Brindisi e Lecce. Eppure non si parla di sottrarre qualcosa a qualcuno, si parla di riconoscere a Taranto il diritto di costruire il proprio futuro, valorizzando finalmente uno degli asset strategici del territorio. Il presidente della regione Antonio De Caro ha annunciato una avviso pubblico per verificare l'interesse delle compagnie aeree verso 12 collegamenti settimanali con Roma e Milano Linate. Al momento non esistono voli assegnati né vettori già individuati, c'è soltanto uno spiraglio, ma è bastato questo per sollevare proteste, accuse e timori. Non è possibile che ogni volta che Taranto prova ad emergere, ogni volta che si apre una concreta prospettiva di crescita, una polemica territoriale rischi di bloccare tutto sul nascere. Brindisi ha il diritto e il dovere di consolidare il proprio aeroporto. Lecce deve tutelare le vere e proprie esigenze, ma Taranto ha i suoi bisogni, le sue ambizioni e soprattutto un enorme deficit nei collegamenti, a partire da quelli ferroviari. Non può essere condannata all'isolamento per proteggere equilibri costruiti altrove. Grottaglie possiede le infrastrutture e le potenzialità per diventare il principale scalo cargo del Mezzogiorno, a partire dai collegamenti con Istanbul, ma può e deve avere anche una funzione passeggeri, almeno sulle rotte strategiche verso Roma e Milano. Ora serve un intervento deciso e trasversale di tutta la politica tarantina. Nessun interesse campanilistico può insabbiare un processo di crescita indispensabile per costruire una nuova visione della città. Grottaglie deve essere cargo e passeggeri, non una cosa oppure l'altra. Tutto e subito, perché dopo anni di promesse, sacrifici e isolamento, Taranto deve finalmente volare.
18: Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura, tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà, una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro, e il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale, è una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio, ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto, faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni, tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.
16: E dunque abbiamo ascoltato nell'editoriale di Gallitelli di questa vocazione di Taranto al cambiamento, vocazione che non può più attendere e che in qualche modo respiriamo anche nella vita di tutti i giorni con i tanti cantieri che ci sono per la città, molti dei quali legati alla BRT. Adesso parliamo proprio di una zona, quella di Porta Napoli, dove da un lato si procede con i lavori di risanamento dei piloni della cavalca ferrovia in zona croce, dall'altro proseguono proprio questi interventi per la realizzazione dello scavalco ferroviario connesso a BRT. Ci racconta tutto Maria Laura Paletta.
19: Cantieri e interventi a Taranto anche in zona Porta Napoli. Da un lato proseguono i lavori di messa in sicurezza del cavalca ferrovia di zona croce, dall'altro si procede con la realizzazione di uno dei due scavalchi ferroviari necessari per il percorso BRT. L'impresa che si è aggiudicata gli interventi del cavalca ferrovia in zona croce proviene da Potenza e sta procedendo al risanamento statico dei piloni della struttura. Il cantiere, che secondo il cronoprogramma dovrebbe concludersi entro la fine dell'anno, rappresenta un passaggio significativo nel percorso di riqualificazione dell'area, reso ormai necessario a causa delle problematiche legate alla sicurezza stradale e alle sollecitazioni causate dal passaggio quotidiano di numerosi veicoli. Il programma complessivo prevede investimenti per 10 milioni di euro attraverso finanziamenti veicolati dalla Regione Puglia. Il progetto prevede anche il rifacimento del manto stradale con materiali ad alta aderenza, la realizzazione di una nuova rete di illuminazione pubblica LED, il rifacimento dei marciapiedi perimetrali, l'eliminazione delle barriere architettoniche e la messa in sicurezza dei percorsi pedonali. La fase successiva sarà invece dedicata a ridurre i fenomeni di allagamento. Non mancheranno lavori di arredo urbano, la piantumazione di essenze arboree, nuova segnaletica orizzontale e verticale, ma anche sistemi per la moderazione del traffico. Lo scavalco ferroviario in ambito BRT invece connetterà Via Croce con l'area di Porta Napoli e servirà a far transitare la linea rossa sopra i binari della stazione centrale. Questa notte c'è stato il varo della prima trave dell'opera. L'assessore al ramo Giovanni Patronelli ha sottolineato che il varo delle travi incide in maniera importante e significativa sulla conclusione dell'opera. Una volta conclusa questa operazione, infatti, le opere di completamento saranno davvero minimali. La previsione è quella di chiudere gli interventi complessivi per BRT al massimo entro 1,5-2 mesi.
16: E adesso cambiamo argomento, parliamo di agricoltura, lavoro, potere d'acquisto, industria e nuove economie. Dalla Fiera del Levante di Bari, LegaCoop punta sulla cooperazione come leva di sviluppo anche per la nostra città. Vediamo il servizio di Ilaria Lia.
20: Una fotografia delle difficoltà economiche e sociali del paese, con il mezzogiorno in primo piano. Alla Fiera del Levante, LegaCoop rilancia le proprie proposte al governo in vista della legge di bilancio.

Le priorità, il sostegno a un settore agricolo alle prese con una fase di forte difficoltà e la gestione delle crisi industriali. Sul fronte del lavoro, LegaCoop ribadisce il proprio no al taglio del 30% della NASPI, una misura che, secondo la cooperazione, potrebbe rendere più difficile la possibilità per i lavoratori disoccupati di trasformarsi in nuovi imprenditori attraverso i workers'

0: La cultura.
1: Il mondo cooperativo, sia pugliese che nazionale, è sempre stato molto attento alla vicenda di Taranto. Ci sono diversi piani che purtroppo si incrociano e per noi è prioritario trovare quel mix che consenta di salvaguardare la salute dei cittadini e al tempo stesso garantire un futuro di sviluppo e di crescita per quella realtà.
0: La cooperazione può essere una risposta?
1: Noi pensiamo di sì, lo abbiamo dimostrato in tanti momenti anche particolari della storia del paese e in tante realtà siamo stati uno degli attori che anche di fronte a crisi importante è riuscito a costruire anche modelli di sviluppo, realtà di impresa che dalle crisi hanno costruito le condizioni per rinascere di molte realtà. Lo facciamo, l'abbiamo fatto in Italia in tante realtà. In tanti distretti industriali che negli anni sono andati in crisi, pensiamo di poter svolgere questa funzione anche a Taranto.
2: Levante, la proposta della cooperazione che guarda Levante e introduce appunto il tema dalla Puglia sul piano nazionale, perché chiaramente poi noi dobbiamo disegnare con una tipicità cooperativa le politiche industriali. La locazione delle risorse verso la sanità, verso l'attenzione alla cura delle comunità, delle persone, ma anche e soprattutto la valorizzazione del lavoro.
3: Eccoci qui, allora continuiamo a parlare in qualche modo di questo tema perché da oggi a venerdì Taranto ospiterà 150 scienziati provenienti da tutta Italia che adottano il metodo LCA, Life Cycle Assessment, per sostenere la competitività delle imprese ma anche per misurarne la sostenibilità. Insomma, si parla di transizione ecologica, di nuovi modelli di sviluppo di futuro. Ad aprire i lavori di questa tre giorni ci sarà la deputata del Movimento 5 Stelle Patti Labbate, in qualità anche di docente che si occupa di questi temi legati appunto all'economia e all'ambiente. Ben trovata, buongiorno.
4: Buongiorno.
3: Partiamo dal far capire ai nostri telespettatori che cos'è questo metodo.
4: Sì, allora in italiano valutazione del ciclo di vita. Cosa significa? Noi abbiamo in Italia, per esempio, dei prezzi molto elevati di materie prime, abbiamo degli scarti e dei rifiuti che a volte, diciamo, vengono eliminati, ma che possono ancora essere utilizzati con quel principio di economia circolare. E questa valutazione del ciclo di vita è un metodo che calcola dove ci sono i punti critici e in che modo evitare di sprecare materie prime, e la stessa cosa si applica all'energia. In contemporanea mi misura anche quella CO2 in atmosfera che mi crea cambiamento climatico e anche tutta una serie, diciamo, di altri indicatori. Quindi è un nuovo metodo che è utile, guardate, veramente alle imprese per capire magari se possono risparmiare anche dal punto di vista economico, recuperando per esempio come materia prima quello che può essere uno scarto di un'altra impresa che si trova sullo stesso territorio pugliese. E anche dal punto di vista energetico, chiaramente ti fa capire in che modo risparmiare anche energia. Quindi esiste da tempo, è anche normato con delle norme ISO, ma dobbiamo dare supporto alle imprese in modo da applicarlo a basso costo, che possa essere utile per essere competitiva sia in Italia ma sia anche all'estero.
3: La sua presenza questa mattina, proprio ad aprire questa tre giorni del 20° convegno della rete italiana dell'LCA che si raduna proprio a Taranto, quindi il mondo scientifico arriva qui, legato a questa appunto metodologia, arriva qui. Come può essere applicato a Taranto questo modello?
4: Allora, arriva a Taranto perché Rete Italiana LCA, che è appunto questa rete italiana di ricerca su Taranto, che organizza il professor Bruno Noternicola, appunto, che si trova nel dipartimento lì ionico, e può essere utilizzata perché le imprese di Taranto, anche loro chiaramente hanno necessità di innovare, di egoinnovare e di poter creare magari delle filiere nuove che attualmente magari non sono conosciute. La ricerca e l'università, quindi far arrivare un sacco di idee innovative, serve a questo, serve a portare nuova linfa e quindi a

0: riuscire a creare magari un domani anche altri posti di lavoro, oltre a, e io lo dico sempre dopo perché a volte l'ambiente non viene messo al primo posto, oltre a tutelare il nostro territorio dal punto di vista ambientale. Ma ripeto, le due cose viaggiano insieme. Si possono creare dei lavori green, quindi nuovi posti di lavoro, e allo stesso tempo tutelare un territorio, sia quello tarantino, ma anche stiamo parlando di tutta la Puglia, ma parliamo chiaramente di tutto il sistema Italia.
1: Peraltro è un modello che si può applicare sì, diciamo strettamente al green, penso alle filiere energetiche, ma anche ad altri ambiti, settori che magari ci sembrano un po' più distanti rispetto a questo tema, non so, penso al turismo, ad esempio ai trasporti.
0: Esattamente, non è applicabile solo ad un prodotto, quindi a un'impresa, diciamo, di tipo industriale, ma può essere applicato anche un LCA, si dice territoriale, anche dal punto di vista sociale. Io, per esempio, le dico una volta quando appunto ero anche ricercatrice, e quindi adesso insomma insegno anche questa materia in Puglia, e l'ho applicato per esempio per diminuire gli sprechi di una organizzazione da parte dei vigili del fuoco che poteva arrivare sul posto nel momento in cui c'è per esempio un'alluvione o una problematica. Quindi come abbattere i costi, la CO2 in atmosfera, utilizzare meno mezzi e migliorare l'utilizzo anche del capitale umano, delle persone che comunque dovevano andare ad effettuare questa azione. Quindi può essere utilizzata anche a livello, come dire, di sostenibilità sociale e anche economica. È veramente molto molto versatile, ripeto, io per questo sto qui con questo gruppo di ricercatori e appartengo a Rete Italiana LCA a livello internazionale già da una decina d'anni, perché è qualcosa che può realmente fare la differenza e deve essere conosciuto. Quindi insegnarlo ai nostri ragazzi che poi domani diventano green manager significa dargli uno strumento per migliorare quelle che sono la vivibilità della nostra società. Quindi può essere applicata, come dice lei, al turismo, ai trasporti, a un'altra cosa molto importante, a qualsiasi settore.
1: Secondo lei, dal suo osservatorio, Taranto è pronta a fare questo salto? Cioè, le imprese l'hanno capita l'importanza di questa metodologia e in generale di questo cambiamento verso la transizione?
0: Le imprese bisogna aiutarle perché non tutti hanno all'interno appunto una ricerca applicata o non possono permettersela. Quindi è necessario avere delle persone, avere, che a supporto fanno capire in che modo loro possono risparmiare tempo, risparmiare sull'energia, risparmiare sui costi e riuscire a essere anche di supporto alla propria comunità. E le imprese sono aperte nel momento in cui li vai a migliorare la vita perché devono stare sul mercato in un momento molto molto critico. E quello che
1: Certo.
0: cerchiamo di far capire è che la sostenibilità, attenzione, non è qualcosa che penalizza. Penalizza quando non vengono messe in grado di essere aiutate da persone competenti e anche da uno Stato che legifera in modo tale da incentivare le imprese a riuscire a stare sul mercato e essere competitive. E per questo, infatti, io sto preparando anche una legge che è stata già, l'abbiamo già vista, presentata lì alla Camera dei Deputati. Ma ecco, la legge va di pari passo a tutte quelle, quei supporti che lo Stato deve dare alle imprese che fanno l'economia reale, che creano lavoro e devono essere messe al primo posto.
1: Grazie per essere stata con noi, a Patti Labate. Ricordiamo che questa mattina aprirà i lavori del 20° convegno della rete italiana dell'L6A, una 3 giorni dedicata alla transizione ecologica e alla diffusione di questo metodo. Buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a voi, arrivederci.
1: Ancora una piccola pausa per noi, torniamo insieme, ma fra pochissimo rimanete lì incollati.
2: Noi diciamo l'inverno almeno 2 o 3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale e ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. Ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

0: Bentornati. Adesso parliamo di un'iniziativa promossa dalla Presidenza del Consiglio regionale della Puglia insieme all'Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi di Puglia, che nei fatti realizza questi incontri formativi che si tengono all'Università degli Studi di Bari. Al centro il tema della violenza di genere e del linguaggio anche di genere. La violenza lascia segni che vanno riconosciuti e a riconoscere li devono essere anche coloro che lavorano nel settore, operatori, giornalisti, operatori che si occupano di dare sostegno e aiuto alle donne. Quindi sono una serie di incontri che nascono per promuovere la formazione tra addetti ai lavori, ma che poi insomma, si estendono ad un tema di estrema rilevanza e attualità. Oggi ancora un incontro in università, al centro il focus è il trauma e il rischio della violenza sulle donne. Ne parliamo con Paola Pagano, consigliera dell'Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi di Puglia, che è in videocollegamento con noi. Bentrovata, grazie per aver accettato il nostro invito e buongiorno a lei.
1: Grazie a voi per l'invito e per l'attenzione al tema. Sì, come è stato anticipato, si tratta di un percorso formativo interdisciplinare dedicato proprio al contrasto alla violenza maschile contro le donne, che è promosso dal Consiglio regionale della Regione Puglia e realizzato da noi come Ordine degli Psicologi in collaborazione con la rete dei centri antiviolenza. È un percorso che è partito, diciamo, nei mesi scorsi. Adesso siamo al secondo incontro e si sta attivando all'interno delle diverse province pugliesi, in modo tale da arrivare in maniera capillare a tutto il territorio, proprio con questa formazione che è fondamentale, perché si creerà un momento di confronto, ci saranno delle lectio magistralis, dei laboratori, dei momenti di costruzione e di lavoro proprio insieme di operatori afferenti a diversi percorsi, a diverse funzioni professionali, proprio per acquisire insieme strumenti concreti per riconoscere, ascoltare, comunicare e agire in modo integrato e competente su questo tema che purtroppo è sempre più diffuso. Il percorso si rivolge alle forze di polizia locale, ai magistrati, agli avvocati, ai medici, ai giornalisti, agli psicologi e agli assistenti sociali. Quindi è un percorso che vuole proprio portare una riflessione, accendere i riflettori su un tema che è costante. Ci troviamo costantemente con le notizie di cronaca, confrontati con azioni molto gravi di violenza, ma noi nei nostri servizi come psicologi incontriamo purtroppo quotidianamente queste problematiche, ed è importante che gli operatori e le operatrici possano imparare e potenziare sempre più le competenze a comprendere, anche ad aiutare le donne a riconoscere, per esempio a riconoscere il rischio. Oggi ci sarà un intervento formativo proprio dedicato alle conseguenze psicologiche della violenza sulle donne e sulle persone minori per età, perché spesso anche i minori anche assistono alla
0: Certo.
1: violenza e sono direttamente interessati dalla violenza. Avremo un focus sui metodi di valutazione e gestione del rischio. Il primo, diciamo, l'approfondimento sulle conseguenze psicologiche sarà tenuto dalla dottoressa Francesca Palmisano, che è psicologa della rete CAV, Sud-Est Donne. Invece un approfondimento sui metodi di valutazione e gestione del rischio sarà tenuto dalla dottoressa Margherita Carlini, anche la psicologa, che la questione della valutazione del rischio è fondamentale proprio perché molte donne sottostimano e minimizzano il rischio, perché all'interno della cultura tanti comportamenti di svalutazione, delegittimazione, tante azioni anche continuamente di minacce o l'aggressività continua spesso viene legittimata, viene diventa quasi
0: C'è un
1: una.
0: processo di normalizzazione in qualche modo, no? Nel quotidiano. Sembra che tutto alla fine si debba accettare, quasi che è stato sempre così e deve continuare così. Ha fatto bene a sottolineare, io parlavo in generale di operatori, quante sono le figure professionali che a vario titolo entrano in contatto con la violenza, con le donne che subiscono violenza e che quindi sono chiamate a intervenire e anche a riconoscere questa violenza, cercando di costruire anche dei percorsi a tutela delle donne. Certo, diventa difficile, ulteriormente difficile, se il dibattito pubblico, come è accaduto in questi giorni anche a livello istituzionale, insomma, si focalizza su una cultura e un modo di vedere le cose che qualcuno storce il naso quando usiamo questo termine, ma questo è una cultura patriarcale.
1: Sì, sicuramente, no? Viene da un sistema patriarcale, una cultura fortemente maschilista e diciamo, quello che è accaduto in questi giorni ci fa capire, sono delle tracce che ci fanno capire come questa cultura poi fa parte dei contesti in cui viviamo e continua ad essere alimentata, ad essere perpetrata e quindi proprio anche il motivo per cui facciamo così fatica a lasciarcela alle spalle. Ed è proprio quello perché anche attraverso diciamo, persone che hanno un certo ruolo, ma attraverso la risonanza dei media si costruiscono proprio queste rappresentazioni, intanto dei modelli di genere e si vengono passati attraverso poi la cultura nella vita quotidiana. Quindi è molto importante, come diceva, non abbassare mai la guardia, anche per noi operatori, essere sempre ben consapevoli delle dinamiche, delle culture di cui noi stessi siamo portatori. È per questo che è importante fare formazione, ed è importante fermarsi proprio a riflettere sulla cultura in cui conviviamo, perché poi la cultura si condivide all'interno dei contesti ed è una condivisione che si fa anche inconsciamente, quindi si partecipa a questa costruzione che poi se non si diciamo, mantiene una competenza, una riflessione costante si può rischiare, no? Di non accorgersi anche degli stereotipi o dei modelli di cui si è
0: Sì, il
1: portatori.
0: punto è proprio quello che probabilmente anche in alcune esternazioni, ovviamente è inutile che parliamo senza entrare nel merito, insomma stiamo parlando delle dichiarazioni del ministro Tajani e le successive anche ieri di Vannacci che partono dall'orlo della gonna per parlare della serietà o meno delle donne, insomma è diventato argomento di dibattito pubblico come ci vestiamo. La cosa che colpisce di più è che non ci sia reale consapevolezza della gravità del ragionamento e che poi questo tipo di ragionamento in realtà sia alla base di quell'iceberg che poi porta purtroppo a dover raccontare degli ennesimi femminicidi.
1: Sì, alimentano sicuramente pregiudizi, discriminazione, anche rispetto alla violenza. Abbiamo tutta un'attenzione che è stata data a come le vittime erano vestite, no? Arrivando a dire anche che in qualche modo la donna avrebbe potuto provocare una certa reazione violenta, che è qualcosa che assolutamente, no? Da cui noi prendiamo completamente le distanze perché si tratta di pregiudizi e si tratta

0: nel caso della violenza, non c'è dubbio che la persona che subisce un gesto di violenza non ha paura.
1: Su questo voglio chiedere proprio alla psicologa, come si lavora sulle donne, perché poi proprio a seguito di questi retaggi culturali scatta in molte donne il senso di colpa, quel come ti eri vestita che lei diceva, no? Subisco una violenza e la colpa è la mia che l'ho in qualche modo provocata addirittura con un vestito piuttosto che un altro, quando poi scappiamo che purtroppo le violenze accadono anche se si è in tuta, non necessariamente in minigonna. Dicevo, come si lavora sulle vittime per far comprendere che la colpa è da un'altra parte?
0: Beh, questo è un lavoro che si fa, perché la colpa si fa, diciamo, a tutti i livelli, io ritengo soprattutto nell'ambito dell'intervento sanitario, in ambito ospedaliero. Noi ci confrontiamo come operatori sanitari con persone che spesso non sono consapevoli della violenza che subiscono, che arrivano, con stress psicologico legato alle storie difficili e alle violenze che vengono agite contro di loro, ma anche addirittura lesioni fisiche, senza essere consapevoli del rischio a cui sono esposte, e in questo caso anche in alcuni casi con sensi di colpa rispetto a porre fine a certi rapporti che comunque si capisce che sono violenti e quindi assolutamente non si possono portare avanti. E in questi casi si fa tutto un lavoro intanto dall'accoglienza. Questo sarà anche oggetto dell'incontro di oggi, perché l'intervento psicologico che si fa in pronto soccorso, per esempio, e qui a Taranto abbiamo un'esperienza virtuosa proprio perché facciamo nel pronto soccorso il referto psicologico, quindi c'è tutto un percorso che si attiva proprio dedicato alle donne che subiscono violenza maschile. È un percorso che si chiama Codice Rosso, no? Viene attivato in funzione proprio alla normativa che è stata introdotta di recente, e in questo percorso si accompagna la donna in un percorso di consapevolezza e di riconoscimento anche della situazione in cui si trova, e via via, diciamo, si affianca nel rendersi conto attraverso la narrazione della sua storia e anche l'ascolto poi della sua stessa storia, perché il referto viene riletto insieme a lei. Ci sono i primi proprio momenti, i primi passaggi in cui la donna inizia a essere consapevole sia della violenza che anche del trauma con cui poi questa violenza la sta segnando. Sono i primi passi per arrivare a poi andare avanti, attivando sistemi di protezione nei suoi confronti, aiutandola a tutelarsi in tutti i modi, attivando la rete. Qui è la funzione fondamentale della rete, perché la rete territoriale deve lavorare in maniera sinergica e in maniera proprio molto competente e professionale per garantire la sicurezza e la protezione delle donne che vengono accolte.
1: Qual è il termometro della situazione a Taranto dal suo osservatorio, che ovviamente, insomma, al di là di dati che magari non possiamo in questo momento fornire, non le abbiamo chiesto di fornire, quindi non le chiedo di fornire così all'impronta, però dal suo osservatorio, ecco, la situazione a Taranto segue, diciamo, la situazione nazionale, oppure c'è un incremento della violenza e anche rispetto al tema del riconoscimento, le donne tarantine cominciano a riconoscerla di più la violenza intorno a loro e nei loro contesti familiari, amicali, relazionali.
0: E noi registriamo un episodio, c'è cioè un'incidenza veramente inquietante, al di là di quello che poi può essere la percezione comune, perché molti, no, pensano che siano ormai superati tanti problemi. Invece, nelle varie gradualità noi viviamo praticamente quotidianamente esperienze di violenza. Non passa settimana che all'interno del pronto soccorso non arrivino situazioni di violenza, ma è anche, diciamo, un osservatorio che va su altri problemi, perché la violenza ci può essere anche in altre situazioni. Io la registro, per esempio, anche con donne che hanno percorsi oncologici, perché violenza è anche non essere minimamente capita o dover fare come se, per esempio, non si stessero affrontando delle cure pesanti come una chemioterapia, no? Dover continuare a mantenere tutto il sistema.

0: ma di, organizzato su un carico familiare enorme senza vivere comprensione da parte di chi sta accanto. Certo, e avere magari continue denigrazioni se interviene una stanchezza, se interviene una fatica rispetto alla gestione di quella che era la propria vita prima della malattia. Diciamo, ma questo è solo un esempio, perché poi nel pronto soccorso arrivano costantemente persone anche con situazioni con violenze, con lesioni anche importanti che purtroppo sono non sempre consapevoli, diciamo, e li accompagniamo proprio in questo percorso di consapevolezza, perché la cultura per tanti aspetti è cambiata, ma per altri resta uguale, quindi anche molti sistemi familiari non aiutano a questo riconoscimento del rischio, il riconoscimento della violenza, e la donna si sente spesso obbligata a restare all'interno di questi rapporti anche per assenza di punti di riferimento intorno, perché magari c'è isolamento, oppure
1: E mi sento dire anche per,
0: perché la dinamica
1: ovviamente,
0: della
1: uno
0: violenza
1: stipendio
0: porta
1: che
0: a
1: non
0: questo.
1: c'è, perché c'è anche questo problema, che è quello della violenza economica. Le donne non sempre possono permettersi di andare via di casa perché magari non hanno un'indipendenza, un lavoro o uno stipendio e la possibilità quindi di farlo, e diventa difficile anche da questo punto di vista. L'argomento è vasto, io la ringrazio per aver toccato tanti punti. Ricordo che appunto questa mattina c'è questo evento formativo dalle 9 alle 13 per addetti ai lavori, ma è molto interessante che ci sia in università a Taranto, in Città Vecchia. Non è il primo appuntamento e altri ce ne saranno, organizzato con l'ordine promosso dall'ordine delle psicologhe e degli psicologi della Puglia, con il Placet appunto della Regione Puglia che sostiene questo percorso. Grazie a Paola Pagano per essere stata con noi stamattina. Torneremo magari su questi temi. Nel frattempo, insomma, buon lavoro per il corso che ormai inizierà a breve, fra mezz'ora, e grazie ancora.
0: Grazie a voi, grazie. Buona giornata.
1: Noi chiudiamo così questo appuntamento di oggi con Di Buon Mattino, tanti temi anche oggi, speriamo di avervi tenuto compagnia e di aver portato anche una riflessione nelle vostre case sui tanti temi che abbiamo toccato. Grazie ancora, vi ricordo che ovviamente ci sono i nostri aggiornamenti social, ma alle 14 torna l'appuntamento col nostro telegiornale, non perdetevelo. Nel frattempo, buon inizio di giornata.

I giornali nazionali e quelli locali, gli approfondimenti, le interviste, gli ospiti in studio, ma anche i collegamenti dalla città. Torna l'appuntamento con Di Buon Mattino ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 7. Vi aspetto.

L'informazione di Studio 100, in questa edizione la cronaca, andremo a Manduria, blitz della DDA di Lecce, 21 arresti e 48 indagati. E poi l'editoriale del direttore Dario Galitelli sull'aeroporto di Grottaglie e ancora clima ambiente, crisi, inizia l'operazione Verità. Queste ed altre notizie, restate con noi a tra poco.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
3: Scivola?
4: Mi aiuta con i compiti di matematica?
5: Io vorrei vivere un castello.
6: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
7: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
8: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
9: Persone in carcere e 48 indagati e il bilancio dell'operazione che ha portato alla luce, secondo la DDA di Lecce, una presunta organizzazione criminale capace di esercitare il proprio controllo sul territorio di Manduria attraverso estorsioni, droga, armi ed esplosivi. Stando alle accuse, il presunto clan Stranieri avrebbe imposto il pizzo anche agli abitanti delle case popolari, arrivando a minacciare il distacco delle utenze. Ogni volta che Taranto intravede una possibilità di crescita, riaffiorano polemiche e contrapposizioni territoriali. L'ipotesi dei voli passeggeri dall'aeroporto di Grottaglie riaccende lo scontro con Brindisi e Lecce, ma Taranto non può restare isolata per difendere equilibri costruiti altrove. Lo scalo deve essere cargo e passeggeri. Crisi clima ambiente, ieri pomeriggio l'incontro tra le organizzazioni sindacali e l'amministratore unico Gaetano Nacci, al centro del confronto la situazione dell'azienda.
10: Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati ad una nuova edizione del nostro telegiornale. In apertura la cronaca, blitz antimafia a Manduria. La DDA di Lecce smantella il presunto clan Stranieri, 21 persone in carcere e 48 indagati. L'organizzazione controllava il territorio tra estorsioni, droga e armi, imponendo il pizzo persino ai residenti delle case popolari. Il servizio è del direttore Dario Galitelli.
11: Un'organizzazione mafiosa capace, secondo gli inquirenti, di esercitare un controllo capillare su Manduria attraverso estorsioni, traffico di droga e disponibilità di armi ed esplosivi. È il quadro emerso dall'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce, che ha portato all'esecuzione di 21 misure cautelari in carcere. Complessivamente sono 48 le persone indagate, 17 delle quali devono rispondere di associazione mafiosa. Al vertice del presunto sodalizio ci sarebbe Vincenzo Stranieri, detto Stellina, che avrebbe continuato a impartire disposizioni anche durante la detenzione. In carcere sono finiti tra gli altri anche la figlia Anna Stranieri e il nipote Vincenzo D'Amicis, già detenuto per l'omicidio di Natale Nasser Bajari. Le indagini condotte dalla squadra mobile di Taranto

0: e coordinate dal pubblico ministero Milto De Nozza avrebbero ricostruito l'operatività del clan stranieri, ritenuto una realtà della Sacra Corona Unita. Due gli obiettivi principali: gestire il racket delle estorsioni e controllare il mercato degli stupefacenti. Parte del denaro ottenuto con il pizzo sarebbe stata utilizzata per sostenere gli affiliati detenuti, mentre un'altra quota sarebbe servita a finanziare l'acquisto della droga. Le richieste estorsive avrebbero colpito gli abitanti delle case popolari, minacciati del distacco delle utenze, ma anche alberghi, imprese edili e persino l'associazione incaricata del servizio 118. Un ruolo di primo piano viene attribuito anche a Pierino Tondo, ritenuto promotore del gruppo e incaricato di dare impulso alle attività estorsive. Anna Stranieri avrebbe invece contribuito alla raccolta del denaro e alla gestione delle estorsioni e del traffico di droga. Il giudice per le indagini preliminari, Marcello Rizzi, ha riconosciuto anche l'aggravante dell'associazione armata, considerato il numero di armi ed esplosivi che sarebbero stati nelle disponibilità del gruppo. Sull'operazione è intervenuto il MOSAP, il segretario generale del sindacato di polizia Fabio Conelli ha espresso il proprio applauso agli agenti della squadra mobile di Taranto, guidati dal dirigente Antonio Serpico, e alla magistratura che ha coordinato le indagini.
1: Principio di incendio questa mattina a bordo della Ursa Minor, nave di Ilva Servizi Marittimi, in navigazione nel mare Adriatico a sud del Gargano, con un carico di prodotti siderurgici diretto a Ravenna. A darne notizia Luciano Manna di Veralix: le fiamme si sarebbero sviluppate nella sala macchina e sarebbero state domate dall'equipaggio. La nave è stata raggiunta dalla Guardia Costiera di Bari e successivamente presa a rimorchio dal Tenax partito da Brindisi. Secondo fonti vicine all'azienda, rivela Agi, si è trattato di un principio di incendio senza conseguenze per il personale imbarcato. E torniamo a parlare adesso della crisi profonda che attraversa Clima Ambiente. Nel pomeriggio di ieri, l'incontro tra le sigle sindacali e l'amministratore unico Gaetano Onacci. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
2: C'è un evidente squilibrio patrimoniale dell'azienda, poiché da una parte c'è una debitoria importante e una parte significativa della stessa proprio verso l'Agenzia delle Entrate. Dall'altra vi è un patrimonio che purtroppo risente di ritardi che hanno determinato una diversa valorizzazione dello stesso.
3: L'operazione Verità su Clima Ambiente comincia dall'incontro tra l'amministratore unico Gaetano Onacci e le sigle sindacali. L'azienda è fortemente in rosso, la due diligence è sospesa, l'incarico ai due advisors revocato, in attesa di approvare il bilancio d'esercizio 2025, a cui Onacci sta lavorando personalmente e che conta di presentare al socio unico, ovvero il Comune di Taranto, entro fine settembre, massimo prima decade di ottobre.
2: Oggi sono 51 giorni che sono amministratore di questa società. In questi 51 giorni ci sono stati anche i giochi del Mediterraneo, però ho sempre tenuto pancia a terra al lavoro sul bilancio per cercare di valorizzare al meglio ogni aspetto dello stesso. Abbiamo anche integrato tutta la documentazione che era stata richiesta dalla Regione Puglia, perché il 15 di settembre abbiamo comunque inviato i documenti alla Regione Puglia per alimentare il procedimento di AIA, rispetto al quale avevamo avuto un preavviso di archiviazione. Non è un lavoro da poco ed è un lavoro che è stato fatto al fine di salvaguardare ogni asset aziendale.
3: Le soluzioni a cui si lavora sono molteplici. Per il momento si parla della richiesta di risorse finanziarie a Regione e Governo, ma ufficiosamente non si esclude, in caso di aiuti insufficienti, il ricorso all'intervento di uno o più privati. I sindacati intanto chiedono che la politica ci metta la faccia e si assuma le sue responsabilità.
4: E a questo punto noi il tavolo tecnico con l'azienda termina qua, perché è chiaro che se non ci sono interventi di finanza esterna la via dell'azienda è segnata. Noi adesso stesso stiamo chiedendo al socio un incontro urgente, perché adesso è la politica che si deve assumere le sue responsabilità. Noi non permetteremo come organizzazioni sindacali che si determini l'ulteriore operazione di macelleria sociale ai danni della lavoratrice e dei lavoratori di Clima Ambiente, diretti e indiretti.
3: Pronta la risposta del sindaco Bitetti, che parla di situazione molto complessa, ma accoglie l'invito delle sigle sindacali.
5: Stiamo seguendo il caso di Clima Ambiente ogni ora del giorno. La situazione è complessa, è complicata, ma non è una sorpresa. Chi si sorprende evidentemente era distratto. La stiamo affrontando con molta determinazione, provando a interloquire anche con altre istituzioni per superare il momento di crisi, che è un momento davvero complicato, ma siamo abituati a mettere sempre la faccia e non girarci dall'altra parte. Chiaramente incontreremo i sindacati, parlando con loro l'unica lingua che conosciamo, quella della verità.
1: L'ipotesi di voli passeggeri da Grottaglie riaccende le tensioni territoriali con Brindisi e Lecce. In tempi brevi Taranto dovrebbe avere un ruolo centrale nello sviluppo aeroportuale con uno scalo destinato sia al cargo che ai passeggeri. L'editoriale del direttore Dario Garitelli.
0: Ogni volta che Taranto intravede una possibilità di crescita, puntualmente qualcuno prova a richiudere quello spiraglio. È accaduto ancora una volta con l'annuncio della possibile apertura dell'aeroporto di Grottaglie ai voli passeggeri, subito trasformato in uno scontro territoriale con Brindisi e Lecce. Eppure non si parla di sottrarre qualcosa a qualcuno, si parla di riconoscere a Taranto il diritto di costruire il proprio futuro, valorizzando finalmente uno degli asset strategici del territorio. Il presidente della regione Antonio De Caro ha annunciato una avviso pubblico per verificare l'interesse delle compagnie aeree verso 12 collegamenti settimanali con Roma e Milano Linate. Al momento non esistono voli assegnati né vettori già individuati, c'è soltanto uno spiraglio, ma è bastato questo per sollevare proteste, accuse e timori. Non è possibile che ogni volta che Taranto prova ad emergere, ogni volta che si apre una concreta prospettiva di crescita, una polemica territoriale rischi di bloccare tutto sul nascere. Brindisi ha il diritto e il dovere di consolidare il proprio aeroporto. Lecce deve tutelare le proprie esigenze, ma Taranto ha i suoi bisogni, le sue ambizioni e soprattutto un enorme deficit nei collegamenti, a partire da quelli ferroviari. Non può essere condannata all'isolamento per proteggere equilibri costruiti altrove. Grottaglie possiede le infrastrutture e le potenzialità per diventare il principale scalo cargo del Mezzogiorno, a partire dai collegamenti con Istanbul, ma può e deve avere anche una funzione passeggeri, almeno sulle rotte strategiche verso Roma e Milano. Ora serve un intervento deciso e trasversale di tutta la politica tarantina. Nessun interesse campanilistico può insabbiare un processo di crescita indispensabile per costruire una nuova visione della città. Grottaglie deve essere cargo e passeggeri, non una cosa oppure l'altra. Tutto e subito, perché dopo anni di promesse, sacrifici e isolamento, Taranto deve finalmente volare.
1: Ancora un incendio a Lido Silvana, sarebbe di natura dolosa, appiccato in tre punti diversi nei pressi del vecchio parco acquatico Acqua Folì, attivato il protocollo antincendio del comune di Pulsano. Sul posto sono intervenuti due mezzi dei vigili del fuoco, una comunale e la polizia locale. Le fiamme sono state domate in circa 20 minuti. E proseguiamo con il nostro telegiornale. Lavori in corso in zona Porta Napoli. Da un lato si procede con i lavori di risanamento dei piloni del cavalcaferrovia in zona Croce, dall'altro proseguono gli interventi per la realizzazione dello scavalco ferroviario connesso a BRT. Ce ne parla Maria Laura Paletta.
3: Cantieri e interventi a Taranto anche in zona Porta Napoli. Da un lato proseguono i lavori di messa in sicurezza del cavalcaferrovia di zona Croce, dall'altro si procede con la realizzazione di uno dei due scavalchi ferroviari necessari per il percorso BRT. L'impresa che si è aggiudicata gli interventi del cavalcaferrovia in zona Croce proviene da Potenza e sta procedendo al risanamento statico dei piloni della struttura. Il cantiere, che secondo il cronoprogramma dovrebbe concludersi entro la fine dell'anno, rappresenta un passaggio significativo nel percorso di riqualificazione dell'area, reso ormai necessario a causa delle problematiche legate alla sicurezza stradale e alle sollecitazioni causate dal passaggio quotidiano di numerosi veicoli. Il programma complessivo prevede investimenti per 10 milioni di euro attraverso finanziamenti veicolati dalla Regione Puglia. Il progetto prevede anche il rifacimento del manto stradale con materiali ad alta aderenza, la realizzazione di una nuova rete di illuminazione pubblica LED, il rifacimento dei marciapiedi perimetrali, l'eliminazione delle barriere architettoniche e la messa in sicurezza dei percorsi pedonali. La fase successiva sarà invece dedicata a ridurre i fenomeni di allagamento. Non mancheranno lavori di arredo urbano, la piantumazione di essenze arboree, nuova segnaletica orizzontale e verticale, ma anche sistemi per la moderazione del traffico. Lo scavalco ferroviario in ambito BRT invece connetterà via Croce con l'area di Porta Napoli e servirà a far transitare la linea rossa sopra i binari della stazione centrale. Questa notte c'è stato il varo della prima trave dell'opera. L'assessore al ramo Giovanni Patronelli ha sottolineato che il varo delle travi incide in maniera importante e significativa sulla conclusione dell'opera. Una volta conclusa questa operazione, infatti, le opere di completamento saranno davvero minimali. La previsione è quella di chiudere gli interventi complessivi per BRT al massimo entro un mese e mezzo, due mesi.
1: Maglie autografate e sorrisi per i piccoli pazienti dell'oncoematologia pediatrica della Santissima Annunziata.

0: stata ieri la consegna, primo passo verso la settima edizione della Solidarietà in Musica in programma a dicembre.
1: La musica torna nel reparto di oncoematologia pediatrica dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, questa volta con un messaggio concreto di vicinanza. Ieri sono state consegnate e collocate nel reparto le maglie autografate dagli artisti delle precedenti edizioni della Solidarietà in Musica.
2: È una giornata particolarmente significativa perché ci permette di tornare qui nel luogo dove la Solidarietà in Musica esiste e continua a crescere. Abbiamo voluto consegnare al reparto di oncoematologia pediatrica le magliette autografate dagli artisti che nelle ultime due edizioni hanno condiviso con noi, e ovvero parliamo di Neri per Caso e di Silvia Mezzanotte.
1: Un gesto simbolico, ma anche il primo appuntamento verso la settima edizione della manifestazione in programma a dicembre a sostegno dell'Associazione Genitori di Taranto Oncoematologia e dei Piccoli Pazienti. I proventi della scorsa edizione hanno già prodotto un aiuto concreto: l'assunzione a tempo determinato di un OS e due infermiere per potenziare il personale del reparto.
3: È un appuntamento ormai fisso nel periodo natalizio, è un modo per accompagnare e dimostrare vicinanza di tante parti appunto della nostra società, della società civile, delle forze armate, ai nostri bambini e alle loro famiglie. Ha un valore simbolico, ma non è solo simbolico, ma anche un valore concreto.
0: Industria, agricoltura, lavoro e potere d'acquisto. Dalla fiera del Levante di Bari, Legacoop mette al centro le difficoltà del mezzogiorno e guarda alla prossima legge di bilancio, puntando sulla cooperazione anche per Taranto. Ce ne parla Ilaria Lia.
4: Una fotografia delle difficoltà economiche e sociali del paese, con il mezzogiorno in primo piano. Alla Fiera del Levante, Legacoop rilancia le proprie proposte al governo in vista della legge di bilancio. Tra le priorità, il sostegno a un settore agricolo alle prese con una fase di forte difficoltà e la gestione delle crisi industriali. Sul fronte del lavoro, Legacoop ribadisce il proprio no al taglio del 30% della NASPI, una misura che, secondo la cooperazione, potrebbe rendere più difficile la possibilità per i lavoratori disoccupati di trasformarsi in nuovi imprenditori attraverso i workers buyout, rilevando e rilanciando aziende in crisi. Altro tema centrale, la difesa dei salari e del potere d'acquisto di lavoratori e pensionati, ma anche la valorizzazione di chi ogni giorno contribuisce a preservare il territorio, agricoltori, pescatori, operatori del turismo e della cultura.
5: Il mondo cooperativo, sia pugliese che nazionale, è sempre stato molto attento alla vicenda di Taranto. Ci sono diversi piani che purtroppo si incrociano e per noi è prioritario trovare quel mix che consenta di salvaguardare la salute dei cittadini e al tempo stesso garantire un futuro di sviluppo e di crescita per quella realtà.
6: La cooperazione può essere una risposta?
5: Noi pensiamo di sì, lo abbiamo dimostrato in tanti momenti anche particolari della storia del paese e in tante realtà siamo stati uno degli attori che anche di fronte a crisi importante è riuscita a costruire anche modelli di sviluppo, realtà di impresa che dalle crisi hanno costruito le condizioni per rinascere di molte realtà. Lo facciamo, l'abbiamo fatto in Italia in tante realtà, in tanti distretti industriali che negli anni sono andati in crisi, pensiamo di poter svolgere questa funzione anche a Taranto.
7: Levante, la proposta della cooperazione che guarda Levante e introduce appunto il tema dalla Puglia sul piano nazionale, perché chiaramente poi noi dobbiamo disegnare con una tipicità cooperativa le politiche industriali, l'allocazione delle risorse verso la sanità, verso l'attenzione alla cura delle comunità, delle persone, ma anche e soprattutto la valorizzazione del lavoro.
0: Il Rotary Club Taranto premia Massimo Ferrarese con la Paul Harris Fellow, prestigiosa onorificenza del Rotary International per il contributo alla trasformazione infrastrutturale della città durante i Giochi del Mediterraneo. I dettagli nel servizio di Ludovica Maiori. Il Rotary Club Taranto conferirà a Massimo Ferrarese la Paul Harris Fellow, prestigiosa onorificenza del Rotary International, assegnata a personalità di sintesi per l'impegno e il servizio a beneficio della comunità. La cerimonia è in programma oggi, martedì 22 settembre alle ore 20, presso il Circolo Ufficiali della Marina Militare. Il riconoscimento sarà consegnato al commissario straordinario e presidente

0: Presidente del Comitato Organizzatore di Taranto 2026 per il contributo offerto alla trasformazione infrastrutturale della città attraverso la realizzazione delle opere per i Giochi del Mediterraneo. Durante l'incontro aperto a soci e inviati, Ferrarese ripercorrerà il lavoro che ha portato al completamento degli interventi e illustrerà l'eredità sportiva lasciata alla città. Un investimento complessivo di circa 300 milioni di euro, con numerosi impianti costruiti o riqualificati, che rappresenta ora una grande opportunità ma anche una sfida per Taranto. Abbiamo dedicato la conviviale a uno dei protagonisti della trasformazione infrastrutturale della città, ha spiegato il presidente del Rotary Club Taranto, Giulio Bernardini, che presenterà la serata. Archiviati i giochi, l'attenzione si sposta infatti sulla gestione delle strutture e sulla capacità delle istituzioni e del territorio di valorizzare pienamente questo patrimonio, trasformandolo in una risorsa duratura per lo sport, l'economia e il futuro della città.
1: Sono 51 le medaglie d'onore consegnate ai familiari di cittadini della provincia di Taranto deportati ed internati nei lager nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale, una cerimonia nel segno della memoria, della libertà e della democrazia, ce la racconta Giovanna Calabrese.
2: Sono 51 le medaglie d'onore consegnate ai familiari di cittadini della provincia di Taranto deportati e internati nei lager nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale e destinati al lavoro coatto. La cerimonia per la giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi è stato un momento di memoria per la comunità e la collettività. Il prefetto di Taranto Ernesto Liguori ha sottolineato l'importanza di mantenere vivo il ricordo di quelle storie e di trasmetterlo alle nuove generazioni.
3: Un momento particolare, credo che il numero, anche ne abbiamo consegnate oltre 50, ecco, testimoni anche il contributo e il tributo che questa provincia ha dato a quella vicenda storica, in termini appunto di fedeltà alla nazione, di orgoglio nazionale e di contributo alla costruzione di quello spirito di coesione che poi è stato fondamentale per l'edificazione dell'Italia repubblicana.
2: A consegnare due delle medaglie insieme al prefetto anche il sindaco di Taranto, Piero Bitetti, che ha richiamato l'importanza di custodire i valori di libertà e democrazia.
4: Un momento importante, un messaggio ancora più forte per significare quanto siano importanti i valori di libertà, di democrazia, ricordando gli insigniti, persone che si sono sacrificate, che hanno sofferto per lasciare a noi questi valori.
2: La cerimonia è stata accompagnata dalle esecuzioni musicali dei giovani della Camerata Giovanile dell'Orchestra della Magna Grecia, un ricordo che passa anche attraverso le famiglie. Tra i presenti c'è Jacqueline Montanari, che ha ricevuto la medaglia conferita al padre. Nelle sue parole il dolore per una storia difficile, ma anche l'orgoglio per quel riconoscimento.
5: Con orgoglio ho ritirato la medaglia all'onore per essere stato in campo di concentramento, dal quale riuscì a scappare. Era minorenne, aveva tra i 16 e i 17 anni e lui, siccome era già interprete di due lingue, autodidatta all'epoca, i tedeschi l'hanno un po' tenuto quasi a benvolere un po' perché gli faceva comodo. E lui con strategie e cose riuscì a far mettere da parte altre 5 persone con le quali poi riuscì a scappare.
1: Torna a Taranto il 65° convegno internazionale di studi sulla Magna Grecia, quest'anno dedicato al tema giochi e atletismo nel Mediterraneo antico. Sentiamo. Taranto torna capitale degli studi sulla Magna Grecia. Dal 24 al 27 settembre il 65° convegno internazionale guarda giochi e atletismo nel Mediterraneo antico, riunendo studiosi italiani ed internazionali. Al Salone della Provincia il confronto, mentre il 25 settembre il MART ospiterà la visita alla mostra L'Arte della Vittoria.
6: Quest'anno si parlerà di giochi e atletismo in Magna Grecia e nel Mediterraneo. Questo tema l'abbiamo scelto volutamente perché a Taranto si sono svolti i giochi del Mediterraneo, quindi volevamo in qualche maniera, lì dove possibile, per quanto possibile, attualizzare tematiche che vedono coinvolto un territorio. Taranto è la Magna Grecia è Taranto, il convegno è Taranto e noi auspichiamo che si possa continuare a realizzare questo convegno su Taranto.
1: Il 26 settembre il convegno si sposterà a Bari tra ricerca e patrimonio e il 27 settembre gran finale al Castello Aragonese di Taranto con la sessione dedicata ai poster e ai casi di studio.
4: Io devo dire che fra i tanti convegni che ho seguito per ragioni istituzionali, personali, questo quest'anno apre uno scenario di continuità con questo grande evento che abbiamo avuto dei giochi e anche di un grande interesse culturale, perché quando saranno approfondite in queste giornate cos'era l'atletismo nella Magna Grecia, ci accorgeremo veramente di come sia attuale oggi quel messaggio di migliaia di anni fa, che è passato ed è passato anche nello spirito, addirittura nelle regole.
1: E si chiude così con questo servizio, questa edizione del nostro telegiornale. Vi lasciamo all'appuntamento con il TG Sportivo. Grazie per averci seguiti e buon proseguimento di giornata.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Nasce Box on Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato, in Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
4: Amici sportivi, buon pomeriggio e ben ritrovati con un nuovo appuntamento con il TG Sportivo. Tutta l'informazione sul nostro territorio, ma non solo. Apriamo come sempre la nostra pagina sportiva partendo dal calcio. Per la SS Taranto si profila un ritorno speciale allo stadio Iacovone domenica 27 settembre alle 20. Salvo variazioni, rosso-blu affronteranno il Novoli nel nuovo impianto ristrutturato in occasione dei giochi del Mediterraneo. Dopo tre gare a porte chiuse sugli spalti potranno finalmente tornare i tifosi. Guardiamo il servizio.
5: Il Taranto si prepara a tornare a casa e stavolta sarà un ritorno davvero speciale. Domenica 27 settembre i rosso-blu affronteranno il Novoli allo stadio Erasmo Iacovone con il fischio d'inizio previsto, salvo variazioni, alle ore 20. Sarà la prima gara ufficiale del Taranto nel nuovo impianto dopo i lavori di ristrutturazione realizzati in vista dei giochi del Mediterraneo. Un debutto atteso che permetterà anche ai tifosi di scoprire il nuovo volto dello stadio. Dopo tre partite disputate a porte chiuse, infatti, il pubblico potrà finalmente tornare sugli spalti. Una notizia importante per la tifoseria rossoblu, pronta a riabbracciare la squadra e a vivere nuovamente l'atmosfera dello Iacovone. In città cresce dunque l'attesa per una serata che non sarà importante soltanto dal punto di vista sportivo. Il Taranto torna nella sua casa, davanti alla propria gente, in uno stadio completamente rinnovato.
4: Rimaniamo in tema eccellenza perché si è conclusa ieri con il posticipo del lunedì la quinta giornata del campionato di eccellenza pugliese. 25 le reti realizzate nelle 9 gare disputate con 5 vittorie interne, un successo esterno e

0: tre pareggi, tanti sfide, tanti risultati. Ci guardiamo questo servizio.
1: Si è conclusa ieri con il posticipo del lunedì la quinta giornata del campionato di eccellenza, 9 le gare disputate per un totale di 25 reti, 5 vittorie interne, una esterna e 3 pareggi. In vetta alla classifica c'è lo Squinzano che proprio ieri ha espugnato il campo dell'Unione Calcio Bisceglie per 2-1 portandosi a quota 13 punti. Secondo posto per il Canosa fermo a 12 mentre il Bitonto sale a 10.

0: Seconda vittoria consecutiva per il Taranto, che passa 2-0 sul campo della Tomamaglie grazie alle reti di Morales e Lo Savio, entrambe nel primo tempo. I rossoblù, nonostante i due punti di penalizzazione, raggiungono quota 9 insieme ad Atletico Acquaviva, Soccer Trani e Ostuni. Tra gli altri risultati spiccano proprio il 3-0 del Trani sul Galatina e il successo esterno del Bitonto sul Novoli per 1-0. In fondo alla classifica resta ancora a 0 punti la nuova Spinazzola. E ci spostiamo adesso in Serie D, 4 su 4 nell'avvio della Virtus Francavilla in Serie D, che non si vuole affatto fermare dopo questo avvio di stagione importante. Guardiamo il servizio. Si dice che non c'è 2 senza 3, ma il 4 viene da sé. 4 come le vittorie consecutive in campionato della Virtus Francavilla, che dopo appena 4 giornate si gode il primo posto a punteggio pieno. Un poker costruito partita dopo partita tra gol, carattere e capacità di soffrire, dalla Palmese a Melfi, passando per il derby contro il Brindisi fino all'ultima vittoria sul campo del Martina. 4 successi, 12 punti e una squadra che quando conta trova sempre il modo di mettere la freccia. E non è soltanto una questione di numeri. È il modo in cui arrivano queste vittorie a raccontare il momento della Virtus, una squadra che non si scompone, che sa reagire alle difficoltà e che sembra aver trovato la chiave giusta per trasformare ogni partita in un'occasione. Il campionato è ancora lunghissimo, certo, ma intanto Francavilla sorride, guarda tutti dall'alto e si gode il suo momento d'oro, perché il 4 stavolta non viene solo da sé, il 4 fa già sognare. Ci spostiamo adesso a Brindisi, dove la formazione adriatica cerca equilibrio dopo un avvio di campionato tra luci e ombre. La squadra di Roberto Taurino ha mostrato qualità, ma anche fragilità e cali di attenzione, soprattutto nei momenti decisivi delle partite. Guardiamo il servizio. Il Brindisi di Roberto Taurino arriva a questo avvio di campionato mostrando luci e ombre. La vittoria contro la Fidelis Sandria aveva dato fiducia, ma nelle gare successive sono emerse alcune fragilità, soprattutto nella gestione dei momenti decisivi. In trasferta il Brindisi ha sofferto particolarmente, mentre anche Alfanuzzi contro la Turris, dopo il vantaggio firmato Carretta, è arrivata una rimonta che ha evidenziato ancora una volta i problemi di continuità. È proprio questo il tema centrale indicato da Taurino, una squadra capace di creare e giocare con qualità, ma ancora troppo fragile e soggetta a cali di attenzione veri e propri blackout. Il tecnico non cerca alibi e parla apertamente dei demeriti della squadra. Il prossimo passo, dunque, sarà trasformare il potenziale in maggiore solidità, concretezza e continuità nell'arco dei 90 minuti. Per il Brindisi, il momento è quello di una squadra ancora in costruzione, chiamata a trovare rapidamente una propria identità. E con questo ultimo servizio noi siamo arrivati alla fine del nostro TG Sportivo. Vi ringraziamo come sempre per essere stati qui con noi in compagnia. Continuate a seguirci con tutti i nostri canali di informazione. Vi aspettiamo come sempre. Buon proseguimento di giornata su Studio 100.
1: Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura, tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà, una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro, e il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale. È una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio, ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto. Faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni. Tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.

0: la mer qu'on voit danser.
1: Guarda que luna, guarda que mare.
2: Guarda intorno a te, che doni ti hanno fatto, ti hanno inventato il mare.
3: Come profondo.

0: diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
1: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

Non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. E ovviamente sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura caria, comunque non adatta alla sua patologia.

0: Taranto. Il capo dello Stato è a Taranto, rappresentante dell'Unità Nazionale, che passa su questo storico lungomare che per molti ha rappresentato l'unità d'Italia nei momenti più difficili della nostra storia. Ricordiamo solennemente che Taranto è stata una città dalla quale moltissime sono le navi partite per le guerre che hanno.
1: Guarda,
0: e per
1: Walter,
0: le
1: che belle immagini queste.
0: Esatto.
1: Scalfaro saluta la folla, ha voluto personalmente, ve lo ripeto, cambiare il cerimoniale, è sceso a piedi in mezzo alla gente di Taranto.
0: Eccolo qui il capo dello Stato, e naturalmente circondato dalla sua scorta, noi, ecco, lo abbiamo proprio sotto di noi in
1: sì.
0: questo momento.
1: Applausi, applausi ancora.
0: Un'immagine molto bella.
1: Applausi anche per questo grande segnale, davvero di testimonianza del presidente che è vicino a una città del sud, che è voluto scendere in mezzo alla gente, in mezzo a Taranto.
0: Ecco il sindaco che porta il saluto. In questo momento c'è stata la stretta di mano col
1: sì.
0: sindaco di Taranto, come vedete, e stanno scambiando qualche battuta poi con i rappresentanti delle forze armate, l'aeronautica militare, il prefetto di Taranto, e ora il presidente ha salutato, ecco, ora allarga le braccia e saluta, fa il suo ingresso sulla rotonda del lungomare. Dobbiamo ringraziare i nostri tecnici che consentono veramente delle riprese ardite. Ecco il capo dello Stato che si è fermato.
1: Ecco Walter, gli onori, questi sono gli onori al capo dello Stato. Io vi lascio ascoltare adesso e seguire in televisione con le
0: Perfetto.
1: Nostre belle immagini l'inno di Pamela.

0: di osservare la Costituzione e le leggi e di adempiere con disciplina ed onore tutti i doveri del mio Stato per la difesa della patria e la salvaguardia delle libere istituzioni. Avieri del nono corso 97, lo giurate voi?
1: C'è stato un momento, subito dopo il pari raggiunto rocambolescamente dal Taranto a Padova, in cui a tutto si pensava all'infuori della partita. È stato quando Toni Pasinato si è accasciato sulla propria panchina ed è stato portato fuori in barella. Le prime notizie erano abbastanza allarmanti e pertanto la partita, il punto conquistato e tutto il resto sono scivolati senza che nessuno se ne accorgesse. Fortunatamente tutto poi è rientrato e gli ionici hanno potuto rendersi conto di quanto vale il punto incasellato in classifica. Ma ciononostante gli ionici sia con a centrocampo che in difesa hanno sbagliato molto, anche se l'intervento dubbio del difensore patavino Russo al quarto su Paolucci poteva anche cambiare il volto alla partita. Settimo,

0: nulla ad intervenire bene su un tiro di Mariani. Al 20esimo, ancora gli stessi giocatori ad essere protagonisti. Viene fuori il Taranto al 26esimo, il cross di Roselli viene deviato in angolo. 33esimo, è Paolucci a mettere bene in mezzo per Russo, il cui riflesso è ritardato. Praticamente senza grandi sussulti si arriva alla ripresa, che si apre con l'intervento di Serra su Simonini. È la stessa punta a battere il penalty e a mettere alle spalle di Spagnuolo. La reazione del Taranto è più nervosa che concreta, come testimoniano anche i molti palloni persi. Al 24esimo ci può essere la svolta della gara, quando Paolinelli, a liberare De Vitis, che solo davanti a Pelosin, mette a lato. Gol sbagliato, gol subito. 31esimo, non fa tempo a entrare in campo Fermanelli, che Longhi tocca per lui una punizione e l'ex Spallino toglie la classica ragnatela. Partita chiusa, sembrerebbe, ma c'è l'indomabile Paolucci che dopo una sessantina di metri di corsa trova la forza di accorciare le distanze. È il 33esimo. Passano 3 minuti e De Vitis può notare che non è la sua annata. Steso in aria usufruisce di un rigore legittimo. Batte il bomber e respinge il palo. La fortuna del Taranto è che Russo, marcatore di Paolucci, è in confusione come la sua squadra e mette alle spalle del proprio portiere. L'incidente già descritto a Pasinato fa passare quasi inosservato uno splendido intervento di Spagnuolo, ancora sul tiro di Fermanelli, ed un fallo enorme da rigore su Gridelli. Per il trainer tarantino notizie confortanti nonostante il ricovero precauzionale. Stamani è stato dimesso dal nosocomio Patavino e domani sarà nuovamente al suo posto. Per lui la diagnosi è una reazione nervosa ad una indigestione. Troppe emozioni anche per chi è nel calcio da alcuni decenni come lui.
1: Ed ecco in questo momento che si apre il portone, momento più toccante. Passiamo subito all'interno dove c'è la nostra prima squadra esterna, Italia Sciacchettano. A te sì, Italia.
2: Ciao Walter, buon pomeriggio a tutti i telespettatori. Noi come l'anno scorso, anche quest'anno abbiamo avuto il privilegio, e ci tengo a sottolinearlo, siamo l'unici a avere il permesso di riprendere la processione proprio dietro le quinte. E noi ci troviamo nella navata centrale della chiesa del Carmine, da dove proprio in questo momento, come potete vedere, è uscito il troccolante. Quest'anno la troccola la porta Ignazio Presicci.

0: Bentrovati, buongiorno, di buon mattino. Partiamo con qualche minuto di ritardo, ma sempre pronti per raccontarvi l'attualità con la rassegna stampa nazionale e poi i giornali locali e i nostri approfondimenti sui temi di giornata. In particolare oggi parleremo dei risvolti dei 21 arresti di ieri a Manduria. Ha sgominato un clan mafioso, dettava legge in paese, a guidarlo addirittura dal carcere. Vincenzo Stranieri, boss storico della Sacra Corona Unita, il gruppo gestiva traffico di armi, droga, pizzo, non solo alle imprese ma anche a comuni cittadini, addirittura intimando di togliere luce e utenze agli abitanti delle case popolari. Ne parleremo e approfondiremo il tema con il deputato di Fratelli d'Italia Dario Iaia, che fa parte della commissione antimafia, e anche con il referente del presidio di Libera contro le mafie, l'associazione di Don Ciotti, proprio su Manduria, il professor Vincenzo Di Maglie. Non parleremo solo di questo, ma anche di industria e nuove economie, con un importante 3 giorni che parte oggi da Taranto, e avremo nostra ospite, aprirà proprio questo incontro tra 150 addetti ai lavori, Patti Labate, deputata del Movimento 5 Stelle. Parleremo però anche di violenza di genere, linguaggio di genere, rischi della violenza, e lo faremo con Paola Pagano, consigliera dell'Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi di Puglia, perché prosegue e continua un cammino formativo pensato appunto dall'Ordine degli Psicologi insieme alla Regione Puglia all'interno dell'università. Questo e tanto altro nel nostro contenitore di oggi, ma cominciamo come sempre dai giornali. E allora partiamo da ANSA.it, vediamo che cosa mette in prima. Trump all'ONU, Putin fermi la guerra e lancia l'ultimatum all'Iran. Accordo dopo il voto Holy Annient, Teheran pronti a colpi imprevedibili. E poi subito sotto, missili aiuti per l'inverno, il pressing di Zelensky, quindi ce ne andiamo alla guerra in Ucraina, pronto a incontrare lo zar, dice Zelensky. Ancora si torna a casa nostra, la Premier Meloni ieri ospite di Bruno Vespa, difende il tetto sugli alunni stranieri e tira in ballo il presidente Mattarella. Ci spostiamo sul Corriere della Sera. Stranieri in classe e tensione. Deficit sopra il 3%, resta il vincolo dell'Unione Europea. Salvini ora lo scostamento di bilancio. Forza Italia frena, l'opposizione attacca. Meloni e le parole di Mattarella sui ghetti, da ministro fece una circolare. E poi da Salis a De Caro, il Toto Federatore agita il campo largo, l'alternativa alle primarie, e dall'altra parte continua la polemica per le parole del generale Vannacci a commento di quelle del vice premier Tajani. Le donne e le gonne, bufera su Vannacci, il Partito Democratico, sono frasi sessiste. Al centro, ai mondiali di ciclismo, c'è una fotonotizia per la terza medaglia che arriva a Montreal. Ganna trascina gli azzurri, oro nella staffetta mista. Sempre taglio centrale, ma stavolta Stati Uniti, Trump show all'ONU, Putin fermi la guerra, accuse a Cuba e Iran, il discorso o accordo o annientò Teheran. Dal Corriere della Sera alla Repubblica, Meloni sfida Mattarella, la Premier difende il tetto agli stranieri a scuola e tira in ballo il Presidente. Da Ministro all'Istruzione lo voleva anche lui, per Schlein è una provocazione, il Quirinale accende un faro sul decreto, domani in Consiglio dei Ministri, confronto aperto con il Governo. E poi circo Trump all'ONU, accuse a tutti, colloqui USA-Iran durante i lavori. Accanto Istat, altro tema di giornata, disavanzo di bilancio al 3,1%, l'Italia resta osservata speciale dell'Unione Europea. Ci spostiamo, anzi, un'altra notizia importante che sicuramente farà felici quelli che sono prossimamente, insomma, andranno in pensione. Ecco i nuovi requisiti: nel 2031 in pensione a 67 Andiamo avanti, dalla Repubblica andiamo sulla Stampa. Il quotidiano torinese, Meloni sfida Istat e Mattarella, rapporto deficit-PIL al 3,1%, Roma resta nella procedura europea, spazi stretti per la manovra. Sul tetto agli stranieri a scuola, la Premier cita il presidente Mattarella, quando era ministro fece lo stesso. Finanze pubbliche, Bruxelles è pronta a tendere la mano, flessibilità per uscire dai vincoli già in primavera. E poi ancora Trump nella fotonotizia centrale, il tycoon all'ONU, tutelo gli USA. Con la forza, l'Iran cederà, Trump piccona le Nazioni Unite. Piccola pausa per noi, piccolissima, ma torniamo fra poco perché ci sono ancora giornali nazionali da leggere e poi tutto il resto, quindi rimanete su di Buon Mattino.
1: Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura, tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà. Una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro, e il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale. È una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio. Ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto. Faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni. Tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.
0: Ancora insieme, ripartiamo da Avvenire, il quotidiano edito dalla CEI, minacce di pace, questa è l'apertura, Trump all'ONU rivendica di aver risolto i conflitti, poi si dice pronto ad annientare l'Iran e colpire la Corte Penale Internazionale, Guterres in Cisgiordania si rischia la pulizia etnica, il presidente degli Stati Uniti bolla come fake gli allarmi sull'intelligenza artificiale, non bloccheremo il suo sviluppo. Al centro l'ex gulag albanese, quel passato rimosso, c'è questo approfondimento in abbandono i luoghi della memoria. Accanto sul deficit obiettivo mancato, Meloni passa al contrattacco. La Premier pure Mattarella fece circolare sui ghetti, ma erano per integrare. Da Avvenire andiamo sul quotidiano romano Il Messaggero. Meloni Colle, la scuola è un caso, la leader, nessun dissenso con il presidente, pure lui vuole superare i ghetti. Ma Schlein dice totale mancanza di senso dello Stato, correzioni del Quirinale al decreto. E poi anche da Mattarella, ministro, circolari sul tetto agli stranieri, appunto queste le dichiarazioni di ieri. Di Giorgia Meloni, da Bruno Vespa. Al centro, intellettuali da talk nel mirino di Zalone, il nuovo film del campione di incassi, lo vedete anche in un frame di questo nuovo film. E poi accanto, deficit al 3,1%, l'Italia resta in procedura, Unione Europea manovra più rigore, la Lega chiede lo scostamento, cauta Forza Italia, Meloni l'Istat sottostima gli italiani o il governo. Sul tavolo la riforma della previdenza, nel 2029 in pensione a 67 anni e 6 mesi, recuperata la frenata del prossimo anno. E poi Roma, botte, insulti ai bimbi, schifosi, vi sbatto al muro, sospesa l'educatrice del nido, frasi shock nei video dell'inchiesta. Ci spostiamo dal Messaggero, andiamo su Il Giornale. Scuola e conti, la sfida di Meloni. La Premier difende il tetto sugli studenti stranieri in classe. Una misura di buonsenso, dice, quando Mattarella era ministro, redigeva circolari simili. Sul debito pubblico punta il dito contro Conte, la voragine creata dal super bonus. E sull'Istat non so se sottostima gli italiani o i

0: governo. Al centro ancora Trump, dall'Iran a Putin, ciclone Trump, pace o distruggo gli ayatollah, l'intervento all'ONU. E poi ancora Vannacci in prima, già scende e il centrodestra sale, il primo stop nei sondaggi, dice il giornale. Andiamo sul Fatto Quotidiano. Meloni a secco, deficit PIL fermo al 3,1%, colpa dell'Istat, elezioni senza un euro per riarmo e cantieri, manovra vuota, Crosetto e Salvini disperati sull'Unione Europea, lite Chigi Giorgetti. E poi subito sopra, sotto il titolo di testata, Berlusconi e la mafia, i consulenti dei PM di Firenze sui bilanci del 1977-1978, a Fininvest 13 miliardi di lire in contanti e di origine ignota. Andiamo sul Sole 24 Ore. Anche qui dito puntato, diciamo, o meglio, più che dito puntato, occhi puntati. Ecco, è la cosa giusta da dire sul tema del deficit 2025 al 3,1%. Ora ad alto rischio le nuove spese per l'energia e la difesa. Conti pubblici, l'Istat conferma il dato. Giorgetti rammaricato nel 2027, addio alla procedura dell'Unione Europea. Anche per la casa e la flat tax le scelte sono vincolate dalle priorità politiche. Poi componenti meccanici, si parla dell'azienda modenese Usco che rileva Italtractol dall'americana Titan, nasce un big da 1,4 miliardi. E il nuovo BTP Green fa il pieno, domanda oltre i 110 miliardi, titoli di Stato, l'importo raccolto è stato pari a 8 miliardi di euro con scadenza il 30 ottobre 2038. Andiamo a chiudere con la Gazzetta dello Sport. La vediamo insieme. Pio d'Italia, il 9 di Mancini, Esposito è pronto. Il CT prepara il debutto di venerdì col Belgio. Al centro dell'attacco si fa largo l'interista a tutta pagina. E poi dall'altra parte il CT dell'Under, gli italiani, il Como, Baldini o tifato Frosinone rappresenta il nostro calcio. Chiudiamo qui la nostra rassegna stampa nazionale, ci prendiamo ancora uno stop piccolissimo quando torniamo, i giornali locali.
1: Un cordiale saluto a tutti e benvenuti nello spazio meteo di Studio 100. Come vedete alle mie spalle ci sono due figure principali sulla cartina d'Europa. Una è l'alta pressione con quel segno H che presenta i suoi massimi in corrispondenza del canale della Manica, quindi tra il Regno Unito e la Francia. E un'altra invece è una zona di bassa pressione presente invece sull'est dell'Europa, sui paesi baltici, sull'Ucraina, che comporta questa situazione una discesa di aria piuttosto fredda dalle latitudini settentrionali del continente europeo verso i Balcani, essenzialmente in questa prima parte. Non è proprio una situazione tipica di questo periodo perché il grande assente è il flusso atlantico, quello che porta le prime piogge, quello che porta le prime situazioni autunnali. Pertanto non dobbiamo aspettarci in questa fase, in questo periodo, delle precipitazioni abbondanti, ma le nostre regioni comunque saranno interessate in ogni caso, saltuariamente, da una certa variabilità. Possiamo a questo punto passare già direttamente alle previsioni per quanto riguarda la giornata di oggi. Ecco, questa mattina è cominciata con dei rovesci residui per quanto riguarda una circolazione di aria leggermente più fresca che ci sta abbandonando, ma il proseguo della giornata sarà con delle condizioni di cielo da poco a parzialmente nuvoloso e il sole sarà protagonista, anche perché dei venti settentrionali spazzeranno le ultime nuvole presenti. Nubi che si arroccheranno essenzialmente nelle aree interne, ma che non dovrebbero determinare dei fenomeni di rilievo. L'aspetto importante sono le temperature, potete osservare, le temperature sono in diminuzione, la minima è di 21 gradi, la massima di 28 gradi anche sul capoluogo, con dei valori durante la notte che potrebbero anche scendere un po' al di sotto dei 20 gradi, specialmente nelle aree interne. Per quanto riguarda il vento abbiamo detto settentrionale, Il mare è da mosso, localmente molto mosso, in particolare il canale d'Otranto. Se vogliamo dare uno sguardo allora alla giornata successiva, quella di mercoledì, per concludere questo intervento, eccolo qui, vedete le condizioni sostanzialmente non cambiano perché continua questo afflusso di aria più fresca, anzi tenderà a intensificarsi nel corso dei prossimi giorni con condizioni di mare abbastanza mosso, come potete osservare, e con delle temperature che continuano ancora a perdere qualche grado. Non farà freddo, ma rientriamo sicuramente in quelli che sono i valori medi del periodo. Bene, mi sembra di aver detto tutto per quanto riguarda questa edizione del Meteo. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV.
0: E dopo il meteo torniamo insieme, ricominciamo a leggere le prime pagine dei giornali, ma stavolta locali. Ripartiamo sempre da Ansa, ma da Ansa Puglia. Andiamo a vedere cosa ci dice in prima. Corruzione elettorale, a processo l'ex assessora Puglia altri 14. Mauro Di Noia rinviata a giudizio, assolto in abbreviato l'ex sindaco del Barese. E poi di spalla Red Bull Cliff Diving, la finale 2026 a Polignano a Mare 3 in corsa per il titolo. Bari si candida a capitale italiana del volontariato 2028. E c'è invece un'altra notizia che ci riporta alla nostra provincia. Ricorderete l'efferato omicidio del brigadiere Le Grottaglie nelle campagne tra Grottaglie e Francavilla Fontana, giugno del 2025. L'omicidio del carabiniere. Chiedo scusa alla famiglia Le Grottaglie, dice l'unico diciamo malvivente sopravvissuto, erano in due, l'altro appunto venne ucciso dalle forze dell'ordine, lui che ora è a processo dice non ho premuto io il grilletto, sostanzialmente non l'avrei mai fatto, e insomma segue la linea difensiva dell'essersi trovato insomma in qualche modo nella situazione, spinto dall'altro. Vedremo ovviamente come procederà a livello giudiziario questa vicenda. Per il momento però leggiamo insieme appunto le scuse in tribunale alla famiglia Le Grottaglie. Andiamo avanti, vediamo il Corriere del Mezzogiorno. Multa a Iacovone, scattano le verifiche e Leccese in giunta striglia gli assessori. Il caso, macchina nel posto per i disabili, e questo appunto che si contesta la vice sindaca di Bari, dubbi della polizia locale sull'autodenuncia, l'invito a fare attenzione. E poi accanto parcheggia centro strada contro l'emorragia da BRT, l'AMTAB bussa a soldi per il personale. Al centro, clima impazzito, ecco le prove, con la media salita di 3,6 gradi negli ultimi 50 anni, Foggia, città più calda d'Italia. L'indagine Taranto e Bari nella top 5 delle notti tropicali, a Brindisi l'incremento maggiore di piogge intense. E poi al centro c'è una fotonotizia, il messaggio lasciato dai genitori di un bambino appunto che viene portato evidentemente a scuola e in giro con la bici, quella bicicletta viola e l'appello sul seggiolino, non rubarla, serve per portare nostra figlia. Accanto, rinvio a giudizio per Mauro Di Noia, assolto Donatelli, voto di scambio, il processo. Nel taglio basso invece, Puglia semplice ma non per le imprese, salta il passaggio alla piattaforma Hub, ferme 1700 domande di finanziamento. E si torna sulla questione dei bambini stranieri a scuola, gli stranieri il problema sono le poche scuole, le parole sono del sindaco preside di Trani, doppia veste per lui e per questo Corriere del Mezzo giorno oggi lo intervista, trovate appunto l'inizio di questo articolo in prima. Ci spostiamo dal Corriere, andiamo sulla Gazzetta del Mezzogiorno. La vediamo insieme, il peso dei conti, deficit al 3,1%, manovra condizionata dai vincoli dell'Unione Europea, taglio accise, dimezzati i fondi all'offshore di Taranto. Poi c'è un commento in prima sul tema dell'Ilva, la vicenda Ilva e la dura lotta all'uomo forte, firmato da Domenico Santoro. Dall'altra parte, sempre di spalla, 50 euro a voto, ex assessora a giudizio, Mauro Di Noia e il marito nei guai, ma la prescrizione si avvicina. Al centro, ieri D'Alema a Bari promuove De Caro, ragiona da uomo di governo, dal governatore l'allarme sud, all'incontro anche Giorgino, Carmella Sorella e De Mita. Si parla poi delle ferrovie, nessun aumento dei prezzi dei biglietti, De Palma aiuti alle compagnie per i voli civili da Grottaglie che continua insomma a tenere banco. Ecco, vediamo la Gazzetta di Taranto. Ottimo, dalla regia pagina interna, perché questo è il tema a cui dedicheremo una parte della nostra trasmissione. Vedete, mafia, droga ed estorsioni, 21 arresti, Manduria travolto il clan Stranieri Tondo, pizzo per le case abusive e per il 118, nel pezzo firmato da Francesco Casula. I dettagli di questa operazione trovate appunto anche sotto un altro pezzo dedicato proprio all'ex boss protagonista di questa vicenda, detto Stellina, l'ex boss campeggio non è scomparso, da mesi collabora con la giustizia. Questo è un altro aspetto ancora di questa vicenda. Ovviamente ci sono tutti gli approfondimenti su Gazzetta, ma li trovate anche sugli altri giornali. Ora li andremo a vedere anche insieme. Il ritratto, una vita in cella per Stellina, detenuto per quasi 40 anni, però appunto anche dal carcere, da quello che emerge le indagini, sembrerebbe appunto che avesse continuato a comandare. Ci spostiamo ancora, andiamo avanti e vediamo appunto cosa ci riserva la nostra rassegna stampa locale. L'edicola: chiesti 12 anni per l'ex amministratore, il crack delle ferrovie del sud-est. La procura generale impugna in appello la sentenza del 2004 per Luigi Fiorillo, già condannato per bancarotta fraudolenta. Spazio per Taranto in prima dell'edicola, è a rischio la metà degli operai. La sanità pugliese ricorre ai privati per un aiutino, paga 6,5 milioni in più. Si parla appunto di quel che accade in sede di giunta regionale. Poi i dati di Confartigianato, bollette pesanti per i pugliesi a causa della crisi del Golfo. Anche qui in prima, nuovo scacco al clan Stranieri, 21 arresti della DDA. Andiamo avanti. Pagina 4 di Edicola è dedicata proprio all'Ilva e alla situazione insomma che sta vivendo Taranto. È stato sospeso ieri, nel tardo pomeriggio di ieri, lo sciopero alla SEMAT. L'INPS garantisce la cassa integrazione, dall'altra parte garanzie anche dall'azienda per i 60 lavoratori ancora assunti dalla SEMAT Engineering. Dovrebbero arrivare proprio nei prossimi giorni, probabilmente venerdì 25 settembre, gli stipendi di agosto. Dall'altra parte, allarme di Confartigianato, nell'ex Ilva operai dimezzati, una simulazione dell'associazione su ipotesi di impianti green con DRA e due forni elettrici e produzione di 4 milioni di tonnellate di acciaio all'anno, al lavoro solo in 2008, 3006. Questo insomma è lo scenario che viene prefigurato. La sigla si interroga sulle incertezze del futuro assetto che potrebbero ripercuotersi su appalto e indotto. È la pagina di Taranto e provincia di Edicola. Il Taranto punta su 4 impianti, proposta ventennale post giochi. Il progetto dovrebbe assumere una forma più definita venerdì con la presentazione del partenariato pubblico-privato per la gestione delle strutture di recente costruzione. La società sportiva punta su Stadio Iacovone, Parco Urbano Salinella e Campo Valente al Pala Ricciardi. I dettagli sono nel pezzo di Vittorio Ricapito. Accanto la denuncia, Bonipasto, Perrini chiede chiarezza alla ASL per il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, si verificano inaccettabili disparità tra aziende sanitarie della stessa regione. Ancora sotto, Verent festeggia 30 anni di successi con gli aerei, a Martina Franca c'è appunto il racconto di questo traguardo. Chiudiamo con Nuovo Quotidiano di Puglia. La prima pagina dedicata a Taranto, ex Ilva italiana, il nodo dei tempi, eolico offshore, dimezzati i fondi. Federacciai chiede di spostare i termini, riconversione Taranto, hub a rischio. Si torna a parlare di Amio, allarme bilancio, sindacati in pressing, Bitetti li convochiamo e poi si parla anche di aeroporto, due fronti tra turismo e dintorni, sfide e bilanci. Andiamo giù e continuiamo a leggere. qual è il titolo appunto di questa fotonotizia. Nel frattempo accanto vediamo appunto lo spazio anche per Manduria, colpo al clan, droga, armi ed estorsioni, 21 arresti anche per Stellina, Stranieri e lo storico referente della SCU, mentre dicevamo per quanto riguarda l'aeroporto, voli a grottagli.

0: un coro di sì, crociere, 100.000 passeggeri. E poi nel taglio basso la lettera del sindaco al ministro dell'Interno dopo gli ultimi episodi, Palmisano a piante dosi, Martina, focus sicurezza, maggiori spazi e risorse. Vediamo, ecco, se abbiamo la pagina interna di Quotidiano che parla ancora di questa vicenda, di questi arresti. Padroni di Manduria, mafia, droga e armi, 21 arresti della polizia. La retata all'alba di ieri, ve l'abbiamo raccontata in diretta con dei lanci di agenzia, leggendo insieme quello che stava accadendo. Oggi andiamo ad approfondire. Decapitato il sodalizio che avrebbe continuato a dettare legge nella cittadina messapica. Tra gli arrestati Vincenzo Stranieri, referente storico della Sacra Corona Unita. Chiudiamo qui la nostra rassegna stampa locale, ma fra poco torniamo insieme per approfondire proprio questi arresti con alcuni ospiti. Rimanete con noi.
1: Noi diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
2: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. Ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

0: Ancora insieme, e allora ve lo avevamo appunto annunciato ieri in diretta, leggendo insieme a voi i lanci di agenzia. Prima la notizia era partita dalla Voce di Manduria, il giornale online locale della comunità manduriana, poi di lì su Nuovo Quotidiano di Puglia e contemporaneamente su Gazzetta del Mezzogiorno online. Il tema: i 21 arresti all'alba di ieri della polizia, di quelli che abbiamo letto poco fa, vengono definiti i padroni di Manduria tra mafia, droga e armi. Ricapitoliamo quello che è accaduto in questo servizio del direttore Dario Galitelli.
1: Un'organizzazione mafiosa capace, secondo gli inquirenti, di esercitare un controllo capillare su Manduria attraverso estorsioni, traffico di droga e disponibilità di armi ed esplosivi. È il quadro emerso dall'inchiesta della direzione distrettuale antimafia di Lecce, che ha portato all'esecuzione di 21 misure cautelari in carcere. Complessivamente sono 48 le persone indagate, 17 delle quali devono rispondere di associazione mafiosa. Al vertice del presunto sodalizio ci sarebbe Vincenzo Stranieri, detto Stellina, che avrebbe continuato a impartire disposizioni anche durante la detenzione. In carcere sono finiti tra gli altri anche la figlia Anna Stranieri e il nipote Vincenzo D'Amicis, già detenuto per l'omicidio di Natale Nasser Bajari. Le indagini condotte dalla squadra mobile di Taranto e coordinate dal pubblico ministero Milto Denozza avrebbero ricostruito l'operatività del clan Stranieri, ritenuto una realtà della Sacra Corona Unita. Due gli obiettivi principali: gestire il racket delle estorsioni e controllare il mercato degli stupefacenti. Parte del denaro ottenuto con il pizzo sarebbe stata utilizzata per sostenere gli affiliati detenuti, mentre un'altra quota sarebbe servita a finanziare l'acquisto della droga. Le richieste estorsive avrebbero colpito gli abitanti delle case popolari, minacciati del distacco delle utenze, ma anche alberghi, imprese edili e persino l'associazione incaricata del servizio 118. Un ruolo di primo piano viene attribuito anche a Pierino Tondo, ritenuto promotore del gruppo e incaricato di dare impulso alle attività estorsive. Anna Stranieri avrebbe invece contribuito alla raccolta del denaro e alla gestione delle estorsioni e del traffico di droga. Il giudice per le indagini preliminari, Marcello Rizzi, ha riconosciuto anche l'aggravante dell'associazione armata, considerato il numero di armi ed esplosivi che sarebbero stati nelle disponibilità del gruppo. Sull'operazione è intervenuto il MOSAP, il segretario generale del sindacato di polizia Fabio Conestà, ha espresso il proprio applauso agli agenti della squadra mobile di Taranto, guidati dal dirigente Antonio Serpico, e alla magistratura che ha coordinato.

0: coordinato le indagini.
1: Questo in sintesi quello che è accaduto ieri e noi adesso vogliamo commentarlo e lo facciamo con il referente del presidio di Libera contro le mafie, l'associazione pensata da Don Ciotti che da anni si batte proprio contro le mafie ed è vicina alle vittime di mafia. C'è un presidio a Manduria, il referente di questo presidio è Vincenzo Di Maglie che ho in collegamento. Buongiorno, ben trovato.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti i datori, buongiorno a te Marina.
1: Prima di tutto, che effetto fa per chi è in prima linea anche nell'associazionismo contro le mafie, scoprire, tutto questo nel proprio paese?
2: Beh, diciamo che noi in tutti questi anni come presidio praticamente sempre battuto in un certo qual modo quello che è praticamente ciò che Don Luigi continua a dire, che praticamente l'assuefazione attorno a determinate tematiche praticamente ha portato quasi nel dimenticatoio. E quindi ovvio che notizie di questo genere fanno decisamente in un certo qual modo piacere, perché significa che non c'è più tutto questo immobilizzo oppure tutta questa accettazione di quello che in un certo qual modo
1: Vincenzo, ti devo chiedere
2: erano
1: però di
2: praticamente.
1: fermarti perché altrimenti risulta difficile sia il collegamento sia vederti. Ci sembra che cammini mentre siamo in collegamento, abbiamo bisogno che tu sia fermo, altrimenti non riusciamo ad
2: Bene.
1: ascoltarti bene e a vederti bene.
2: Allora, dicevo che praticamente notizie di questo genere fanno soltanto piacere in quanto proprio ciò che diceva Don Ciotti, l'immobilismo, la assuefazione attorno a determinate tematiche, con eventi di questo genere significa l'attenzione alta, significa che c'è ancora una parte significativa di tutto quello che è intorno, che è da denunciare, che si vanno a fare determinate ricerche, e questo permette naturalmente di far venire fuori queste situazioni così difficili, alcune volte incancrenite all'interno di un territorio come Manduria.
1: Ecco, incancrenite mi sembra proprio il termine esatto per definire questa situazione. Quello che emerge anche è che c'era una sorta di sudditanza psicologica di una parte del paese a questo sodalizio, la paura che dominava, insomma, e che portava addirittura sotto scacco la società che gestisce il 118, le persone che vivevano nelle case popolari che temevano che le loro utenze venissero tagliate, la luce, il gas, insomma, per intenderci.
2: Sì,
1: Se
2: sì.
1: non pagavano il pizzo, è impressionante leggere, insomma, questi dettagli.
2: Diciamo che c'è ancora fa ancora fatica, ecco, la parola giusta è fa ancora fatica a passare nella società civile e anche da parte di alcune realtà importanti, come accettare che situazioni di questo genere siano reali. Ecco. Vi è tutto un percorso culturale che bisogna ancora mettere in atto, perché non sempre è possibile poter dire tutto quello che c'è, e questo addirittura è come se ci fosse un percorso di negazione. Alcuni minuti fa, prima di questo collegamento, praticamente si faceva notare in una nostra chat interna, ma anche credo che sia già possibile verificarlo su un quotidiano online del territorio, come attorno a questa notizia ci siano pochissimi commenti, o addirittura zero commenti sui social. E quindi c'è, come si dice, un percorso importante da fare, prima a livello culturale e poi naturalmente per quelle che possono essere anche delle iniziative importanti da porre in atto sul territorio. Non a caso noi come Presidio di Libera, quando tocchiamo determinate questioni, abbiamo, come si dice, una sorta di riscontro decisamente molto limitato, poco significativo in termini di presenza e in termini di feedback.
1: Questo è molto indicativo e
2: Non so se sono
1: interessante
2: riuscito a far passare il messaggio, ecco, voglio
1: perché.
2: dire, perché.
1: Dicevo che questo è molto indicativo e interessante, cioè il fatto che in un momento in cui sui social si commenta veramente di tutto e tanto, anche facezie e banalità, anzi forse soprattutto quelle, poi invece su una questione del genere non si dibatta in paese, poi insomma se parliamo appunto comunque di siti anche di informazione locale. Libera sta pensando a insomma far sentire la sua voce, state pensando ad
2: Noi
1: una manifestazione o a un altro genere?
2: nelle prossime ore usciremo con un nostro post, con un nostro commento su quello che avviene e poi in un certo qual modo vedremo gli sviluppi nei prossimi giorni, ma sicuramente proveremo a mettere in piedi un momento di confronto, come si dice, alto attorno ad una questione spinosa, importante e atavica di questo territorio.
1: Al di là degli arresti di ieri, la sensazione in paese era comunque quella che ci fosse un non detto, uno scritto, cioè l'avvertite dal vostro osservatorio oppure no?
2: Io sono un docente, voglio dire, quando voglio in un certo qual modo provare a toccare alcune corde importanti dei miei alunni, faccio delle battute stranissime del tipo: ma i vostri genitori vi dicono quali sono le strade che non dovete frequentare, vi dicono quali sono i bar oppure i luoghi dove normalmente si trova, si spaccia, voglio dire, sì. E allora naturalmente io percepisco che anche da parte dei ragazzini, che commenterebbero, come si è detto precedentemente, qualsiasi battuta da parte di un prof, attorno a questo c'è solo ed esclusivamente un grande silenzio. C'è della serie, si sa, ma non si dice.
1: Grazie per essere stato con noi, a Vincenzo Di Maglia, che ha ricordato anche il suo ruolo di docente, quanto è importante, insomma, nelle scuole lavorare anche in questo senso. Ora che le scuole in questi giorni sono al centro del dibattito pubblico, forse dovrebbero esserlo più spesso per altri temi, come appunto le strutture che non ci sono, gli insegnanti e le loro retribuzioni misere, i collaboratori e le difficoltà che hanno. Appunto nel lavorare nel mondo della scuola, che resta una vera e propria missione. Quindi probabilmente anche il lavoro su questo tema, quello della criminalità organizzata, deve appunto incentrarsi e ripartire anche e soprattutto da lì. Questa duplice veste è importante, Vincenzo.
2: Occorre soprattutto provare a fare veramente rete, che alcune volte, voglio dire, rimane solo ed esclusivamente una sorta di sigla su un documento. Credo che bisognerebbe provare un attimo a tirarsi fuori dalla burocrazia e dal percorso amministrativo per provare a mettere in piedi insieme interventi concreti sul territorio. Naturalmente un plauso in tutto questo alle forze dell'ordine, alla magistratura che naturalmente ha messo in piedi questo percorso così importante, però adesso credo che occorra un risveglio importante da parte della società civile attraverso una rete, attraverso il mettersi insieme, anche perché da soli si è solo ed esclusivamente un bersaglio. Insieme credo che sia, voglio dire, la differenza, insieme si è più forti sostanzialmente.
1: Grazie per essere stato con noi, buona giornata e buon lavoro a
2: Grazie
1: scuola a
2: a voi,
1: questo
2: grazie.
1: punto.
2: Grazie.
1: E noi continuiamo a parlare di tutto questo, di quello che è accaduto ieri a Manduria. Ve lo ricordo, se accendete adesso la TV, 21 arresti, è stato sgominato un clan mafioso a dirigere dal carcere un nome storico della Sacra Corona Unita, Vincenzo Stranieri, detto Stellina. Il gruppo gestiva traffico di armi, droga e anche il pizzo, tenendo sostanzialmente sotto scacco un intero paese, appunto Manduria. Continuiamo a parlarne con il deputato di Fratelli d'Italia, che è anche componente della commissione antimafia, Dario Iaia. Buongiorno, ben trovato, grazie per essere con noi.
0: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Partiamo dalle sue dichiarazioni. Lei, insomma, ha voluto fare un plauso alle forze dell'ordine per il lavoro svolto, ricordando lo Stato si fa sentire, lo Stato, c'è e lo dimostra.
0: Ma assolutamente sì, perché questa operazione chiaramente dovrà essere poi vagliata dall'autorità giudiziaria con il riesame, con tutti i passaggi dovuti, dimostra come le forze di polizia siano presenti. Veramente complimenti alla Polizia di Stato per questa importante operazione. La magistratura è un tessuto anche che in qualche maniera risponde e reagisce ad un contesto che era un contesto, insomma, grave per quello che noi abbiamo.

0: potuto anche leggere.
1: Senta, dal suo osservatorio, appunto in qualità di componente della Commissione Antimafia, qual è il termometro nel nostro paese in questo momento, delle mafie? Insomma, come siamo messi?
0: Ma diciamo che dei passi avanti importanti sono stati fatti anche grazie alla legge sui collaboratori di giustizia e ricordo

0: menzionata come una persona scomparsa e ora si scopre invece che è diventato collaboratore di giustizia e ha aiutato,
1: Sì.
0: collaborando, rappresentando insomma determinati fatti, le forze dell'ordine e la magistratura. Per quanto riguarda il contesto nazionale, sicuramente i dati sono dati migliori, ma rispetto a quelli di qualche anno fa. Ma chiaramente è evidente come le mafie abbiano cambiato atteggiamento rispetto a quello che era l'atteggiamento che hanno assunto sino a qualche anno fa e sino all'epoca delle stragi del 1992 e 93, e quindi si muovono in maniera più nascosta, diciamo così, apparentemente più silente, pensando soprattutto a fare affari.
1: È una vicenda che coinvolge un paese, Manduria, e quello che viene fuori è una sorta di sudditanza psicologica di una parte, ovviamente, del paese e paura nei confronti di questo sodalizio. Lei conosce bene quel versante perché è di un paese, insomma, limitrofo di Sava.
0: Sì.
1: Leggendo quello che è emerso, diciamo, ha colto, insomma, questa sensazione che si può vivere talvolta, insomma, nelle comunità più piccole di paura, l'ha ritrovata in qualche modo.
0: Ma io devo dire che da quello che ho potuto leggere si tratta di fatti abbastanza circostanziati, perché poi vivendo proprio in quel territorio, ma diciamo, avendo modo anche, grazie al mio ruolo, di poter
1: Certo.
0: frequentare tante città della nostra, tanti paesi della nostra provincia, ivi compresa la città di Taranto, devo dire che questo clima in maniera generale non si respirava. Certamente, da quello che noi abbiamo letto, questi atteggiamenti e questi comportamenti erano limitati a determinate zone, alle case popolari, quindi a zone che erano sotto il controllo, evidentemente sotto l'influenza di questo presunto clan, ma in generale, se lei mi chiede la città di Manduria, questo clima non è, almeno personalmente non l'ho mai avvertito, è una città viva, è una città in cui si lavora con un turismo anche importante, quindi una presenza di questo tipo in generale assolutamente non l'ho sentito né io credo sia corretto nei confronti della città di Manduria, ma di tutta la nostra provincia, descriverla in qualche maniera come una città sotto l'influenza di clan o delle mafie, perché in realtà non è così. Certamente c'erano alcuni problemi e grazie alle forze dell'ordine sono questi sulla via della risoluzione.
1: Certo, dobbiamo anche sottolineare, ovviamente, deputato Iaia, però che diciamo, c'era una ramificazione, cioè da quello ovviamente che emerge finora, questo sodalizio, sì, come diceva lei, faceva riferimento lei alle case popolari, ma era radicato anche nel mondo delle imprese, addirittura leggevamo del 118, quindi diciamo, questo pizzo lo chiedevano a buona parte del paese, dai privati alle aziende, appunto al 118 e tante altre realtà. Quindi questo fa in qualche modo un po' impressione. Come si lavora sulle periferie? Questo lo chiedo al componente della Commissione Antimafia, perché qui siamo nella ovviamente repressione, nel lavoro che giustamente fanno magistratura e forze dell'ordine, ma poi c'è un altro lavoro da fare.
0: Ma sì, c'è tutto un altro lavoro da fare che è importante dal punto di vista sociale, dal punto di vista della scuola, se ne parla tanto in queste ore, in queste giornate, dal punto di vista anche della riqualificazione urbanistica. Io ricordo un provvedimento importante che abbiamo approvato, che è il piano casa, che consentirà di riqualificare 60.000 appartamenti inagibili. Ci occorre creare delle condizioni di vivibilità che rendano questi quartieri un tutt'uno rispetto al resto delle città, perché se continueranno a rimanere dei ghetti, delle zone isolate rispetto al resto della città, chiaramente le mafie, la criminalità organizzata avrà gioco facile ad inserirsi e a sfruttare questa situazione di isolamento e di debolezza che vivono queste famiglie.
1: Grazie per essere stato con noi, al deputato di Fratelli
0: Grazie a
1: d'Italia,
0: voi.
1: componente della Commissione Antimafia, Dario Iaia. Buona giornata e buon lavoro a lei. Noi
0: Grazie, grazie, buona giornata.
1: ci prendiamo una piccola pausa, poi torniamo ancora insieme.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Vorrei un cucciolo di dinosauro.
2: Un gelato gigante al gusto al cioccolato.
3: Il mio sogno è avere un robot tutto mio.
4: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
5: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
6: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
7: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. itsmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
8: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
9: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
10: Cercherò sempre di migliorarmi.
11: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
12: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
13: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dottor Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
14: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.
15: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
16: Ancora insieme, torniamo a parlare di aeroporto. Negli scorsi giorni vi avevamo raccontato dell'aeroporto di Grottaglie che si prepara dal 3 di ottobre ai voli cargo, insomma partiranno questi voli verso Istanbul, al contempo insomma si lavora anche per i voli passeggeri verso Roma e Milano con un bando aperto alle compagnie aeree interessate appunto allo scalo di Grottaglie. È una notizia che però ha fatto storcere il naso ad una parte della nostra regione, in particolare Brindisi ma anche il Leccese. Il timore potrebbe essere insomma che Taranto prenda il volo. Ascoltiamo il punto di vista del direttore Dario Gallitelli.
17: Ogni volta che Taranto intravede una possibilità di crescita, puntualmente qualcuno prova a richiudere quello spiraglio. È accaduto ancora una volta con l'annuncio della possibile apertura dell'aeroporto di Grottaglie ai voli passeggeri, subito trasformato in uno scontro territoriale con Brindisi e Lecce. Eppure non si parla di sottrarre qualcosa a qualcuno, si parla di riconoscere a Taranto il diritto di costruire il proprio futuro, valorizzando finalmente uno degli asset strategici del territorio. Il presidente della regione Antonio De Caro ha annunciato una avviso pubblico per verificare l'interesse delle compagnie aeree verso 12 collegamenti settimanali con Roma e Milano Linate. Al momento non esistono voli assegnati né vettori già individuati, c'è soltanto uno spiraglio, ma è bastato questo per sollevare proteste, accuse e timori. Non è possibile che ogni volta che Taranto prova ad emergere, ogni volta che si apre una concreta prospettiva di crescita, una polemica territoriale rischi di bloccare tutto sul nascere. Brindisi ha il diritto e il dovere di consolidare il proprio aeroporto. Lecce deve tutelare le proprie esigenze, ma Taranto ha i suoi bisogni, le sue ambizioni e soprattutto un enorme deficit nei collegamenti, a partire da quelli ferroviari. Non può essere condannata all'isolamento per proteggere equilibri costruiti altrove. Grottaglie possiede le infrastrutture e le potenzialità per diventare il principale scalo cargo del Mezzogiorno, a partire dai collegamenti con Istanbul, ma può e deve avere anche una funzione passeggeri, almeno sulle rotte strategiche verso Roma e Milano. Ora serve un intervento deciso e trasversale di tutta la politica tarantina. Nessun interesse campanilistico può insabbiare un processo di crescita indispensabile per costruire una nuova visione della città. Grottaglie deve essere cargo e passeggeri, non una cosa oppure l'altra. Tutto e subito, perché dopo anni di promesse, sacrifici e isolamento, Taranto deve finalmente volare.
18: Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura, tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà, una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro, e il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale, è una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio, ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto, faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni, tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.
16: E dunque abbiamo ascoltato nell'editoriale di Gallitelli di questa vocazione di Taranto al cambiamento, vocazione che non può più attendere e che in qualche modo respiriamo anche nella vita di tutti i giorni con i tanti cantieri che ci sono per la città, molti dei quali legati alla BRT. Adesso parliamo proprio di una zona, quella di Porta Napoli, dove da un lato si procede con i lavori di risanamento dei piloni della cavalcaferrovia in zona croce, dall'altro proseguono proprio questi interventi per la realizzazione dello scavalco ferroviario connesso a BRT. Ci racconta tutto Maria Laura Paletta.
19: Cantieri e interventi a Taranto anche in zona Porta Napoli. Da un lato proseguono i lavori di messa in sicurezza del cavalcaferrovia di zona croce, dall'altro si procede con la realizzazione di uno dei due scavalchi ferroviari necessari per il percorso BRT. L'impresa che si è aggiudicata agli interventi del cavalcaferrovia in zona croce proviene da Potenza e sta procedendo al risanamento statico dei piloni della struttura. Il cantiere, che secondo il cronoprogramma dovrebbe concludersi entro la fine dell'anno, rappresenta un passaggio significativo nel percorso di riqualificazione dell'area, reso ormai necessario a causa delle problematiche legate alla sicurezza stradale e alle sollecitazioni causate dal passaggio quotidiano di numerosi veicoli. Il programma complessivo prevede investimenti per 10 milioni di euro attraverso finanziamenti veicolati dalla Regione Puglia. Il progetto prevede anche il rifacimento del manto stradale con materiali ad alta aderenza, la realizzazione di una nuova rete di illuminazione pubblica LED, il rifacimento dei marciapiedi perimetrali, l'eliminazione delle barriere architettoniche e la messa in sicurezza dei percorsi pedonali. La fase successiva sarà invece dedicata a ridurre i fenomeni di allagamento. Non mancheranno lavori di arredo urbano, la piantumazione di essenze arboree, nuova segnaletica orizzontale e verticale, ma anche sistemi per la moderazione del traffico. Lo scavalco ferroviario in ambito BRT invece connetterà Via Croce con l'area di Porta Napoli e servirà a far transitare la linea rossa sopra i binari della stazione centrale. Questa notte c'è stato il varo della prima trave dell'opera. L'assessore al ramo Giovanni Patronelli ha sottolineato che il varo delle travi incide in maniera importante e significativa sulla conclusione dell'opera. Una volta conclusa questa operazione, infatti, le opere di completamento saranno davvero minimali. La previsione è quella di chiudere gli interventi complessivi per BRT al massimo entro un mese e mezzo, 2 mesi.
16: Adesso cambiamo argomento, parliamo di agricoltura, lavoro, potere d'acquisto, industria e nuove economie. Dalla Fiera del Levante di Bari, Legacoop punta sulla cooperazione come leva di sviluppo anche per la nostra città. Vediamo il servizio di Ilaria Lia.
20: Una fotografia delle difficoltà economiche e sociali del paese, con il mezzogiorno in primo piano. Alla Fiera del Levante, Legacoop rilancia le proprie proposte al governo in vista della legge di bilancio. Tra le priorità, il sostegno a un settore agricolo alle prese con una fase di forte difficoltà e la gestione delle crisi industriali. Sul fronte del lavoro, Legacoop ribadisce il proprio no al taglio del 30% della NASPI, una misura che, secondo la cooperazione, potrebbe rendere più difficile la possibilità per i lavoratori disoccupati di trasformarsi in nuovi imprenditori attraverso i workers buyout, rilevando e rilanciando aziende in crisi. Altro tema centrale, la difesa dei salari e del potere d'acquisto di lavoratori e pensionati, ma anche la valorizzazione di chi ogni giorno contribuisce a preservare il territorio, agricoltori, pescatori, operatori del turismo e della cultura.
21: Il mondo cooperativo, sia pugliese che nazionale, è sempre stato molto attento alla vicenda di Taranto. Ci sono diversi piani che purtroppo si incrociano e per noi è prioritario trovare quel mix che consenta di salvaguardare la salute dei cittadini e al tempo stesso garantire un futuro di sviluppo e di crescita per quella realtà.
22: La cooperazione può essere una risposta?
21: Noi pensiamo di sì, lo abbiamo dimostrato in tanti momenti anche particolari della storia del paese e in tante realtà siamo stati uno degli attori che anche di fronte a crisi importante è riuscita a costruire anche modelli di sviluppo, realtà di impresa che dalle crisi hanno costruito le condizioni per rinascere di molte realtà. Lo facciamo, l'abbiamo fatto in Italia in tante realtà, in tanti distretti industriali che negli anni sono andati in crisi, pensiamo di poter svolgere questa funzione anche a Taranto.
23: Levante, la proposta della cooperazione che guarda Levante e introduce appunto il tema dalla Puglia sul piano nazionale, perché chiaramente poi noi dobbiamo disegnare con una tipicità cooperativa le politiche industriali, la locazione delle risorse verso la sanità, verso l'attenzione alla cura delle comunità, delle persone, ma anche e soprattutto la valorizzazione del lavoro.
16: Eccoci qui, allora continuiamo a parlare in qualche modo di questo tema perché da oggi a venerdì Taranto ospiterà 150 scienziati provenienti da tutta Italia che adottano il metodo LCA, Life Cycle Assessment, per sostenere la competitività delle imprese ma anche per misurarne la sostenibilità. Insomma, si parla di transizione ecologica, di nuovi modelli di sviluppo di futuro. Ad aprire i lavori di questa tre giorni ci sarà la deputata del Movimento 5 Stelle Patti Labbate, in qualità anche di docente che si occupa di questi temi legati appunto all'economia e all'ambiente. Ben trovata, buongiorno.
24: Buongiorno.
16: Partiamo dal far capire ai nostri telespettatori che cos'è questo metodo.
24: Sì, allora, in italiano valutazione del ciclo di vita. Cosa significa? Noi abbiamo in Italia, per esempio, dei prezzi molto elevati di materie prime. Abbiamo degli scarti e dei rifiuti che a volte, diciamo, vengono eliminati, ma che possono ancora essere utilizzati con quel principio di economia circolare. E questa valutazione del ciclo di vita è un metodo che calcola dove ci sono i punti critici e in che modo evitare di sprecare materie prime, e la stessa cosa si applica all'energia. In contemporanea mi misura anche quella CO2 in atmosfera che mi crea cambiamento climatico e anche tutta una serie, diciamo, di altri indicatori. Quindi è un nuovo metodo che è utile, guardate, veramente alle imprese per capire magari se possono risparmiare anche dal punto di vista economico, recuperando per esempio come materia prima quello che può essere uno scarto di un'altra impresa che si trova sullo stesso territorio pugliese. E anche dal punto di vista energetico chiaramente ti fa capire in che modo risparmiare anche energia. Quindi esiste da tempo, è anche normato con delle norme ISO, ma dobbiamo dare supporto alle imprese in modo da applicarlo a basso costo che possa essere utile per essere competitiva sia in Italia ma sia anche all'estero.
16: La sua presenza questa mattina, proprio ad aprire questa tre giorni del 20° convegno della rete italiana dell'LCA che si raduna proprio a Taranto, quindi il mondo scientifico arriva qui, legato a questo, a questa appunto metodologia, arriva qui. Come può essere applicato a Taranto questo modello?
24: Allora, arriva a Taranto perché Rete Italiana LCA, che è appunto questa rete italiana di ricerca su Taranto, che organizza il professor Bruno Noter Nicola, appunto, che si trova nel dipartimento lì ionico, e può essere utilizzata perché le imprese di Taranto, anche loro chiaramente hanno necessità di innovare, di egoinnovare e di poter creare magari delle filiere nuove che attualmente magari non sono conosciute. La ricerca e l'università, quindi far arrivare un sacco di idee innovative, serve a questo, serve a portare nuova linfa e quindi a riuscire a creare magari un domani anche altri posti di lavoro, oltre a, e io lo dico sempre dopo perché a volte l'ambiente non viene messo al primo posto, oltre a tutelare il nostro territorio dal punto di vista ambientale. Ma ripeto, le due cose viaggiano insieme. Si possono creare dei lavori green, quindi nuovi posti di lavoro, e allo stesso tempo tutelare un territorio, sia quello tarantino, ma anche, stiamo parlando di tutta la Puglia, ma parliamo chiaramente di tutto il sistema Italia.
16: Peraltro è un modello che si può applicare diciamo strettamente al green, penso alle filiere energetiche, ma anche ad altri ambiti, settori che magari ci sembrano un po' più distanti rispetto a questo tema, non so, penso al turismo, ad esempio ai trasporti.
24: Esattamente, non è applicabile solo ad un prodotto, quindi a un'impresa diciamo di tipo industriale. Ma può essere applicato anche un LCA, si dice territoriale, anche dal punto di vista sociale. Io per esempio le dico, una volta quando appunto ero anche ricercatrice e quindi adesso insomma insegno anche questa materia in Puglia, e l'ho applicato per esempio per diminuire gli sprechi di una organizzazione da parte dei vigili del fuoco che poteva arrivare sul posto nel momento in cui c'è per esempio un'alluvione o una problematica. Quindi come abbattere i costi, la CO2 in atmosfera, utilizzare meno mezzi e migliorare l'utilizzo anche del capitale umano, delle persone che comunque dovevano andare ad effettuare questa azione. Quindi può essere utilizzata anche a livello, come dire, di sostenibilità sociale e anche economica. È veramente molto molto versatile, ripeto. Io per questo sto qui con questo gruppo di ricercatori e appartengo a Rete Italiana LCA a livello internazionale già da una decina d'anni, perché è qualcosa che può realmente fare la differenza e deve essere conosciuto. Quindi insegnarlo ai nostri ragazzi che poi domani diventano green manager significa dargli uno strumento per migliorare quelle che sono la vivibilità della nostra società. Quindi può essere applicata, come dice lei, al turismo, ai trasporti, è un'altra cosa molto importante, a qualsiasi settore.
16: Secondo lei, dal suo osservatorio, Taranto è pronta a fare questo salto? Cioè le imprese l'hanno capita l'importanza di questa metodologia e in generale di questo cambiamento verso la transizione?
24: Le imprese bisogna aiutarle perché non tutti hanno all'interno appunto una ricerca applicata o non possono permettersela. Quindi è necessario avere delle persone, avere che a supporto fanno capire in che modo loro possono risparmiare tempo, risparmiare sull'energia, risparmiare sui costi e riuscire a essere anche di supporto alla propria comunità. Le imprese sono aperte nel momento in cui li vai a migliorare la vita, perché devono stare sul mercato in un momento molto molto critico. E quello certo. Che cerchiamo di far capire che la sostenibilità, attenzione, non è qualcosa che penalizza quando non vengono messe in grado di essere aiutate da persone competenti e anche da uno Stato che legifera in modo tale da incentivare le imprese a riuscire a stare sul mercato e essere competitive. E per questo infatti io sto preparando anche una legge che è stata già, l'abbiamo già vista, presentata lì alla Camera dei Deputati, ma ecco, la legge va di pari passo a tutte quelle, quei supporti che lo Stato deve dare alle imprese, che fanno l'economia reale, che creano lavoro e devono essere messe al primo posto.
16: Grazie per essere stata con noi, Patti Labate. Ricordiamo che questa mattina aprirà i lavori del 20° convegno della rete italiana dell'L6A, una 3 giorni dedicata alla transizione ecologica e alla diffusione di questo metodo. Buona giornata e buon lavoro.
24: Grazie a voi, arrivederci.
16: Ancora una piccola pausa per noi, torniamo insieme, ma fra pochissimo rimanete lì incollati.
0: Noi diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica e l'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
1: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. E ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura caria, comunque non adatta alla sua patologia.

0: Bentornati. Adesso parliamo di un'iniziativa promossa dalla Presidenza del Consiglio regionale della Puglia insieme all'Ordine delle psicologhe e degli psicologi di Puglia, che nei fatti realizza questi incontri formativi che si tengono all'Università degli Studi di Bari. Al centro il tema della violenza di genere e del linguaggio anche di genere. La violenza lascia segni che vanno riconosciuti e a riconoscere li devono essere anche coloro che lavorano nel settore, operatori, giornalisti, operatori che si occupano di dare sostegno e aiuto alle donne. Quindi sono una serie di incontri che nascono per promuovere la formazione tra addetti ai lavori, ma che poi insomma si estendono ad un tema di estrema rilevanza e attualità. Oggi ancora un incontro in università, al centro il focus è il trauma e il rischio della violenza sulle donne. Ne parliamo con Paola Pagano, consigliera dell'Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi di Puglia, che è in videocollegamento con noi. Ben trovata, grazie per aver accettato il nostro invito e buongiorno a lei.
1: Grazie a voi per l'invito e per l'attenzione al tema. Sì, come è stato anticipato, si tratta di un percorso formativo interdisciplinare dedicato proprio al contrasto alla violenza maschile contro le donne, che è promosso dal Consiglio regionale della Regione Puglia e realizzato da noi come Ordine degli Psicologi in collaborazione con la rete dei centri antiviolenza. È un percorso che è partito, diciamo, nei mesi scorsi. Adesso siamo al secondo incontro e si sta attivando all'interno delle diverse province pugliesi, in modo tale da arrivare in maniera capillare a tutto il territorio, proprio con questa formazione che è fondamentale, perché si creerà un momento di confronto, ci saranno delle lectio magistralis, dei laboratori, dei momenti di costruzione e di lavoro proprio insieme di operatori afferenti a diversi percorsi, a diverse funzioni professionali, proprio per acquisire insieme strumenti concreti per riconoscere, ascoltare, comunicare e agire in modo integrato e competente su questo tema che purtroppo è sempre più diffuso. Il percorso si rivolge alle forze di polizia locale, ai magistrati, agli avvocati, ai medici, ai giornalisti, agli psicologi e agli assistenti sociali. Quindi è un percorso che vuole proprio portare una riflessione, accendere i riflettori su un tema che è costante. Ci troviamo costantemente con le notizie di cronaca, confrontati con azioni molto gravi di violenza, ma noi nei nostri servizi come psicologi incontriamo purtroppo quotidianamente queste problematiche, ed è importante che gli operatori e le operatrici possano imparare e potenziare sempre più le competenze a comprendere, anche ad aiutare le donne a riconoscere, per esempio a riconoscere il rischio. Oggi ci sarà un intervento formativo proprio dedicato alle conseguenze psicologiche della violenza sulle donne e sulle persone minori per età, perché spesso anche i minori anche assistono alla
0: Certo.
1: violenza e sono direttamente interessati dalla violenza. Avremo un focus sui metodi di valutazione e gestione del rischio. Diciamo, l'approfondimento sulle conseguenze psicologiche sarà tenuto dalla dottoressa Francesca Palmisano, che è psicologa della rete CAV, Sud-Est Donne, e invece un approfondimento sui metodi di valutazione e gestione del rischio sarà tenuto dalla dottoressa Margherita Carlini, anche la psicologa, che la questione della valutazione del rischio è fondamentale proprio perché molte donne sottostimano e minimizzano il rischio, perché all'interno della cultura tanti comportamenti di svalutazione, delegittimazione, tante azioni anche continuamente di minacce o l'aggressività continua spesso viene legittimata, viene diventa quasi
0: C'è un
1: una.
0: processo di normalizzazione in qualche modo, no? Nel quotidiano. Sembra che tutto alla fine si debba accettare, quasi che è stato sempre così e deve continuare così. Ha fatto bene a sottolineare, io parlavo in generale di operatori, quante sono le figure professionali che a vario titolo entrano in contatto con la violenza, con le donne che subiscono violenza e che quindi sono chiamate a intervenire e anche a riconoscere questa violenza, cercando di costruire anche dei percorsi a tutela delle donne. Certo, diventa difficile, ulteriormente difficile, se il dibattito pubblico, come è accaduto in questi giorni anche a livello istituzionale, insomma, si focalizza su una cultura e un modo di vedere le cose che qualcuno storce il naso quando usiamo questo termine, ma questo è una cultura patriarcale.
1: Sì, sicuramente, no? Viene da un sistema patriarcale, una cultura fortemente maschilista e diciamo quello che è accaduto in questi giorni ci fa capire, sono delle tracce che ci fanno capire come questa cultura poi fa parte dei contesti in cui viviamo e continua ad essere alimentata, ad essere perpetrata e quindi proprio anche il motivo per cui facciamo così fatica a lasciarcela alle spalle. Ed è proprio quello perché anche attraverso diciamo, persone che hanno un certo ruolo, ma attraverso la risonanza dei media si costruiscono proprio queste rappresentazioni, intanto dei modelli di genere e si vengono passati attraverso poi la cultura nella vita quotidiana. Quindi è molto importante, come diceva, non abbassare mai la guardia, anche per noi operatori, essere sempre ben consapevoli delle dinamiche, delle culture di cui noi stessi siamo portatori. È per questo che è importante fare formazione, ed è importante fermarsi proprio a riflettere sulla cultura in cui conviviamo, perché poi la cultura si condivide all'interno dei contesti ed è una condivisione che si fa anche inconsciamente, quindi si partecipa a questa costruzione che poi se non si diciamo, mantiene una competenza, una riflessione costante si può rischiare, no? Di non accorgersi anche degli stereotipi o dei modelli di cui si è
0: Sì, il
1: portatori.
0: punto è proprio quello che probabilmente anche in alcune esternazioni, ovviamente è inutile che parliamo senza entrare nel merito, insomma stiamo parlando delle dichiarazioni del ministro Tajani e le successive anche ieri di Vannacci che partono dall'orlo della gonna per parlare della serietà o meno delle donne, insomma è diventato argomento di dibattito pubblico come ci vestiamo. La cosa che colpisce di più è che non ci sia reale consapevolezza.

0: Della gravità del ragionamento è che poi questo tipo di ragionamento in realtà sia alla base di quell'iceberg che poi porta purtroppo a dover raccontare degli ennesimi femminicidi.
1: Sì, alimentano sicuramente pregiudizi, discriminazione anche rispetto alla violenza. Abbiamo tutta un'attenzione che è stata data a come le vittime erano vestite, no? Arrivando a dire anche che in qualche modo la donna avrebbe potuto provocare una certa reazione violenta, che è qualcosa che assolutamente, no? Da cui noi prendiamo completamente le distanze, perché si tratta di pregiudizi e si tratta, nel caso della violenza, non c'è dubbio che la persona che subisce un gesto di violenza non ha malattia.
0: Su questo voglio chiedere proprio alla psicologa, come si lavora sulle donne, perché poi, proprio a seguito di questi retaggi culturali scatta in molte donne il senso di colpa, quel, come ti eri vestita che lei diceva, no? Subisco una violenza e la colpa è la mia che, l'ho in qualche modo provocata addirittura con un vestito piuttosto che un altro, quando poi scappiamo che purtroppo le violenze accadono anche se si è in tuta, non necessariamente in minigonna. Dicevo, come si lavora sulle vittime per far comprendere che la colpa è da un'altra parte?
1: Beh, questo è un lavoro che si fa, perché la colpa si fa, diciamo, a tutti i livelli, io ritengo soprattutto nell'ambito dell'intervento sanitario, in ambito ospedaliero. Noi ci confrontiamo come operatori sanitari con persone che spesso non sono consapevoli della violenza che subiscono, che arrivano, con stress psicologico legato alle storie difficili e alle violenze che vengono agite contro di loro, ma anche addirittura lesioni fisiche, senza essere consapevoli del rischio a cui sono esposte, e in questo caso anche in alcuni casi con sensi di colpa rispetto a porre fine a certi rapporti che comunque si capisce che sono violenti e quindi assolutamente non si possono portare avanti. E in questi casi si fa tutto un lavoro intanto dall'accoglienza. Questo sarà anche oggetto dell'incontro di oggi, perché l'intervento psicologico che si fa in pronto soccorso, per esempio, e qui a Taranto abbiamo un'esperienza virtuosa, proprio perché facciamo nel pronto soccorso il referto psicologico, quindi c'è tutto un percorso che si attiva proprio dedicato alle donne che subiscono violenza maschile. È un percorso che si chiama codice rosso, no? Viene attivato in funzione proprio alla normativa che è stata introdotta di recente, e in questo percorso si accompagna la donna in un percorso di consapevolezza e di riconoscimento anche della situazione in cui si trova, e via via, diciamo, si affianca nel rendersi conto attraverso la narrazione della sua storia e anche l'ascolto poi della sua stessa storia, perché il referto viene riletto insieme a lei. Ci sono i primi proprio momenti, i primi passaggi in cui la donna inizia a essere consapevole sia della violenza che anche del trauma con cui

e di riconoscimento anche della situazione in cui si trova e via via, diciamo, si affianca nel rendersi conto attraverso la narrazione della sua storia e anche l'ascolto poi della sua stessa storia, perché il referto viene riletto insieme a lei, ci sono i primi proprio momenti, i primi passaggi in cui la donna inizia a essere consapevole sia della violenza che anche del trauma con cui

0: e di riconoscimento anche della situazione in cui si trova e via via, diciamo, si affianca nel rendersi conto attraverso la narrazione della sua storia e anche l'ascolto poi della sua stessa storia, perché il referto viene riletto insieme a lei, ci sono i primi proprio momenti, i primi passaggi in cui la donna inizia a essere consapevole sia della violenza che anche del trauma con cui poi questa violenza la sta segnando. Sono i primi passi per arrivare a poi andare avanti, attivando sistemi di protezione nei suoi confronti, aiutandola a tutelarsi in tutti i modi, attivando la rete. Qui è la funzione fondamentale della rete, perché la rete territoriale deve lavorare in maniera sinergica e in maniera proprio molto competente e professionale per garantire la sicurezza e la protezione delle donne che vengono accolte.
1: Qual è il termometro della situazione a Taranto dal suo osservatorio, che ovviamente, insomma, al di là di dati che magari non possiamo in questo momento fornire, non le abbiamo chiesto di fornire, quindi non le chiedo di fornire così all'impronta, però dal suo osservatorio, ecco, la situazione a Taranto segue, diciamo, la situazione nazionale, oppure c'è un incremento della violenza e anche rispetto al tema del riconoscimento, le donne tarantine cominciano a riconoscerla di più la violenza intorno a loro e nei loro contesti familiari, amicali, relazionali.
0: E noi registriamo un episodio, cioè un'incidenza veramente inquietante, e al di là di quello che poi può essere la percezione comune, perché molti, no, pensano che siano ormai superati tanti problemi, invece, nelle varie gradualità noi viviamo, praticamente quotidianamente, esperienze di violenza. Non passa settimana che all'interno del pronto soccorso non arrivino situazioni di violenza, ma è anche, diciamo, un osservatorio che va su altri problemi, perché la violenza ci può essere anche in altre situazioni. Io la registro, per esempio, anche con donne che hanno percorsi oncologici, perché violenza è anche non essere minimamente

di aver portato anche una riflessione nelle vostre case sui tanti temi che abbiamo toccato. Grazie ancora, vi ricordo che ovviamente ci sono i nostri aggiornamenti social, ma alle 14 torna l'appuntamento con il nostro telegiornale, non perdetevelo. Nel frattempo, buon inizio di giornata.

0: Amico, questo è Studio 100.
1: Questo programma è offerto da Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.

Ben ritrovati amici di Safe Drive, nella puntata di oggi che sta per iniziare ospiteremo gli amici di Volvo, quindi faremo un tuffo vero e proprio nel mondo della tecnologia, della sicurezza, ma anche del design scandinavo. Seguirà naturalmente una lunga striscia di servizi messi a punto dalla redazione, scopriremo quali sono alcune naturalmente delle novità che propone il mondo dell'automotive e poi un altro tuffo, per così dire, interessante nel mondo dell'alta orologeria con gli amici di Hublot. Hanno qualche novità molto, molto interessante anche dal punto di vista tecnico da proporci. Tutto questo fra 30 secondi. Ci vediamo, a presto.

0: Se dici fuoco, dici diavolina.
1: Eccoci di nuovo in studio. Quale modo migliore per iniziare questa puntata parlando del marchio Volvo e quindi di tecnologia, di sicurezza, di design naturalmente e di molto altro. Grande fascino per questo marchio, lo facciamo con Roberto Lonardi, responsabile della comunicazione di Volvo Car Italia. Grazie Roberto di essere stato con noi.
2: Grazie a voi e un saluto a tutti coloro che ci stanno seguendo.
1: E un saluto e un ringraziamento naturalmente anche a Marco Belletti, direttore responsabile di Autotecnica, per essere tornato ai nostri studi. Ci fa molto piacere.
3: Grazie Marco. Mille e buonasera anche a tutti.
1: Ebbene, in studio, insomma, la presenza è piuttosto, si vede, massiccia S90, l'hai chiamata una Reggia, no? Non è un'automobile, vero Roberto? L'hai chiamata, questa è una Reggia, insomma, un modo, un nuovo modo di essere, di fare, di essere un'auto di lusso, una grande novità.
2: Diciamo che l'esecuzione di questa auto è veramente di straordinaria qualità. Ed è un'esecuzione di un'idea che è anche innovativa, perché, come sempre fanno gli svedesi, quando entrano in territori nuovi, reinterpretano, buttano dentro idee che magari non sono quelle che siamo abituati a vedere concretizzate poi fino a quel momento. In questo caso è una berlina di lusso che entra però nell'era elettrica. Allora, per gli svedesi, una berlina che entra nell'era elettrica doveva avere qualche caratteristica.
1: Poteva essere come tutte le altre.
2: Che la differenziasse, certo, insomma, da quello che c'era stato prima. Allora, qui già dal punto di vista del design, ad esempio, abbiamo l'intersezione di tre concetti diversi, che sono quelli della berlina, ovviamente, ma anche quelli della fastback. Una berlina con un portellone che si apre integralmente è un po' insolito, insomma, ma poi all'interno, grazie al pianale molto basso reso possibile dalla tecnologia full electric, ci sono delle volumetrie da SUV, assolutamente. Il tutto realizzato con la maestria del design scandinavo, di cui gli svedesi sono grandi autori. L'esecuzione e la resa di quest'auto è esteticamente eccezionale. Poi tecnicamente arriva

0: con la ES90 la tecnologia 800 volte, che è quella che poi ci accompagnerà nel futuro, che significa grande velocità di ricarica, grande efficienza energetica, autonomia estesa. Quindi, insomma, è veramente un'auto che interpreta in modo innovativo il concetto nell'era elettrica.
1: Eh sì, insomma, voi avete, cioè, l'innovazione dell'innovazione, perché già tutti i vostri modelli viaggiano su una cifra di innovazione, quindi possiamo immaginare cosa possa essere S90. Marco, Roberto aveva fatto cenno a un aspetto tecnico importante, no? 800 volt,
0: Certo.
1: questa struttura. Però, se è d'accordo, Roberto, vorrei aprire una piccola parentesi, poi ti faccio entrare nel tecnico che è la tua materia, so che non vedi l'ora di parlarne. E a proposito di tecnico, la rivista che dirigi, insomma,
0: Autotecnica. Cerchiamo,
1: Autotecnica, che è riportato in auge, no, dal 92, la stai riportando agli
0: sì.
1: antichi fasti, naturalmente, per
0: Cerchiamo.
1: chi se ne intende davvero di automobile e vuole intendersene. Se avete una piattaforma, quindi siete sul web, però
0: Certo.
1: avete voluto anche mantenere, insomma, la rivista cartacea.
0: Sì, abbiamo,
1: Perché è una sfida,
0: ma
1: eh? È una sfida al
0: un po'
1: giorno d'oggi.
0: per passione, perché naturalmente la carta è pur sempre quella cosa molto piacevole. Fin da quando bambino io sfogliavo i quattro ruote, ecco, su carta ha un altro effetto che non sfogliarlo digitalmente. Noi abbiamo una piattaforma digitale, che è un sito internet, abbiamo dei social, abbiamo YouTube, canali specifici, abbiamo abbonamenti anche digitali, quindi se uno veramente se lo vuole leggere sull'iPad può farlo, però
1: Certo.
0: abbiamo deciso di mantenere un po' a fatica perché l'editoria su carta in questo momento è in profonda crisi, stiamo cercando di portare avanti anche il
1: E
0: discorso
1: quello
0: cartaceo.
1: onestamente ci fa molto piacere. Peraltro,
0: Grazie.
1: date tanto spazio anche all'evoluzione del marchio Volvo, l'ho visto sulla vostra piattaforma, sulla vostra rivista, e quindi adesso
0: Torniamo a Volvo.
1: torniamo a
0: Allora, a
1: Volvo e torniamo
0: Volvo.
1: a questo. Cosa vuol dire essere i vantaggi di essere
0: Allora,
1: una piatta
0: 800
1: 800
0: volt
1: volt?
0: significa evidentemente la possibilità di ricaricare in modo molto molto più rapido rispetto a quello che era in passato. Questa non è un'operazione di marketing, cioè avere gli 800 volt e poter dire che la ricarichi molto in fretta non è come dire che fa 1200 km di autonomia un motore a benzina, perché 1200 km fa un serbatoio più grande e hai risolto il problema. Oltretutto, chi è che fa da Milano a Lecce senza fermarsi manco una volta per andare a fare un bisogno, no?
1: Certo.
0: Quindi è un po' un'operazione di marketing questa autonomia. Invece gli 800 volt che ti permettono di arrivare in un autogrill, collegare la macchina a una colonnina, scusate, 300-350 kW, entrare, prendersi un caffè, fare quel bisogno di cui dicevamo prima, uscire e la macchina magari è arrivata all'80%, questo è un grossissimo vantaggio, soprattutto per un modello come questo che farà grandi percorrenze, nel
1: È
0: senso che è
1: chiaro.
0: molto più probabile che percorra autostrade che non strade cittadine. E quindi gli 800 volt sono sicuramente un'ulteriore crescita della tecnologia dell'elettrificazione che permette un'ulteriore estensione dei veicoli, no, elettrici.
1: Avete già pronta la tecnologia su modelli che sono ovviamente rivolti a un pubblico ben più ampio, dimostrazione EX60, no? Che
0: X60
1: EX60, insomma, ci avvicina molto e come a certe performance, a certe
0: assolutamente.
1: tecnologie, questo sì che si rivolge a un pubblico ben più ampio.
0: Assolutamente più ampio rispetto a
1: Certo.
0: S90, che come diceva giustamente Marco, è una vettura da viaggio, una vettura per un top di
1: Anche
0: clienti
1: un utilizzo particolare, in
0: e
1: sostanza.
0: molto business, anche
1: Certo,
0: perché naturalmente il
1: ovvio.
0: top management, eccetera, i numeri saranno ovviamente piccoli, e auspicabilmente saranno molto più ampi i numeri di EX60, che è l'interpretazione elettrica del concetto di SUV medio, che è quello della XC60. Abbiamo avuto finora la XC60, che ricordiamo è la best seller di tutti i tempi di Volvo, quindi è una vettura particolarmente indovinata. Dimensionalmente, come tipologia, la EX60 si sovrappone a XC60 anche come prezzo. Questa è un'altra importante caratteristica. La tecnologia ibrida e la tecnologia elettrica, che sono le due rotaie del nostro binario, devono essere scelte per le caratteristiche tecniche che propongono, non a causa del prezzo. E quindi c'è un'assoluta sovrapposizione nell'offerta di 60, come anche di 90, XC90 e X90, fra le due soluzioni. Ecco, allora, questa vettura naturalmente è chiamata a servire un pubblico più ampio ed è la prosecuzione della strada.

0: strada che tecnicamente ha iniziato S90 con caratteristiche ulteriormente migliorative.
1: Marco, qual è il vantaggio che naturalmente ha Volvo? Quello di costruire un'auto elettrica, perché sappiamo che Volvo la strada l'ha intrapresa, l'ha decisa, la sta portando avanti con molta convinzione, con dei risultati eccellenti, sta anticipando i tempi sotto tanti punti di vista. Il vantaggio dal punto di vista tecnico di avere una piattaforma che è pensata, dedicata, che è studiata esclusivamente o quasi esclusivamente per,
2: certo,
1: una propulsione
2: elettrica. Avere una piattaforma studiata esplicitamente per una vettura elettrica pone indubbiamente dei vantaggi. La crisi dell'elettrico negli ultimi mesi, la guerra ha fatto rientrare qualche costruttore, quindi su vetture pensate solo per essere elettrico, adesso stanno facendo dei ragionamenti anche ibridi plug-in, però non è il caso di Volvo. Volvo è partita con la piattaforma elettrica. Una piattaforma pensata per l'elettrico ti permette naturalmente di avere le batterie posizionate in un certo modo, quindi dei pesi e degli spazi soprattutto che altrimenti non potresti avere. Una vettura come questa, che magari potrebbe essere una tradizionale trazione posteriore con motore anteriore, avrebbe un motore a benzina, tutta la trasmissione in mezzo. Questa non ce l'ha, perché basta mettere un cavo che manda potenza ai motori posteriori o ai motori anteriori e non è un problema, le batterie sono sotto. Lo spazio a bordo è entusiasmante, lo spazio a bordo, perché evidentemente hai molto più spazio, come diceva prima Bob, hai hai un SUV al posto di una berlina, perché lo spazio è veramente tanto. E questo agevola sicuramente. Poi loro hanno questa struttura di protezione
0: mega casting,
2: che è ancora una specifica loro. Perché? Perché Volvo, quando si mette a produrre le vetture in un certo modo, abbina naturalmente la sicurezza, che è un prioritaria per loro.
1: No, davvero? Per Volvo? Sì, di recente.
2: È una novità di questi ultimi mesi. Quindi,
1: sì. Torniamo sull'argomento sulla sicurezza.
2: Sì, lo anticipiamo soltanto, poi ci torniamo. Sì. Però quindi la 60 sarà sicuramente la declinazione, diciamo, più in piccolo e più in numerosa di questa vettura, con tutti i contenuti tipicamente Volvo.
1: Sì, beh, chiaramente ottimizzazione dei pesi, migliorare gli spazi che non rimangono vuoti, ma vanno tutto a vantaggio di altre tecnologie e appunto rivolte soprattutto alla sicurezza, oltre che al comfort di bordo, perché anche quello è un altro aspetto. Ma tra gli altri aspetti, poi sulla parte tecnologica ci torniamo, perché saranno capitoli lunghissimi e molto interessanti, c'è anche quello legato al design. Al design, certo. Perché insomma, prodotto scandinavo, sappiamo, design scandinavo è veramente di importanza mondiale, naturalmente. Non da molto si è concluso anche la Design Week a Milano, avete colto l'occasione appunto per focalizzarvi nel vostro Volvo Studio a Milano su questo aspetto, ecco, capire che cos'è il design per voi, come si evolve in concomitanza anche con l'evoluzione dei materiali in sostanza, e poi che cosa prende dal mondo scandinavo e che cosa restituisce il vostro design.
0: È una interconnessione molto stretta di tutti questi elementi. Noi arriviamo da una tradizione che è ben precisa, ben scolpita, certo, che paga un tributo enorme alla scuola scandinava di design, forma, funzione, e linee semplici, funzionalità, quello che serve e basta, pochi orpelli, eccetera. Questo da sempre è Volvo. Ma si entra ancora una volta nell'era elettrica, si entra nell'era della tecnologia più spinta, più avanzata dal punto di vista dell'elettrificazione, della digitalizzazione dei contenuti proprio dell'auto, e sappiamo che il design è chiamato a trasmettere i contenuti dell'auto. Quando tu vedi un'automobile, da come è fatta, puoi percepire alcune caratteristiche. Quindi i designer di Volvo, ma i designer di tutte le case essenzialmente, si ritrovano oggi nella necessità di essere fedeli al loro linguaggio senza tradire quindi il DNA della casa, ma di essere anche innovativi, perché devono comunicare cose che fino a 2 anni fa, 3 anni fa sulle automobili non c'erano. Da questa tensione nasce una ricerca, nasce una spinta verso nuove soluzioni che soddisfino i due poli, che sembrano antitetici, ma sono in realtà anche in questo caso due elementi di una stessa realtà, e da qui vengono ad esempio i materiali innovativi, perché magari non si può più affidarsi ai materiali che si usavano fino a poco tempo fa, ci vuole qualcosa di nuovo, anche perché c'è un'altra cifra da considerare.

0: Generale che è fondamentale per Volvo ma per tutti oggi, che è quello della sostenibilità. Gli svedesi sono strettamente legati al loro ambiente, natura è per loro la fonte di ispirazione principale, quindi la luce all'interno dell'auto, i colori, i tessuti, i materiali, tutto richiama quello che loro hanno negli occhi tutti i giorni. Ed è quello anche ovviamente un elemento di grande fascino della realizzazione che
1: fanno. Assolutamente.
2: E questo è proprio, chiudo soltanto la parte difficile, perché tu devi essere sostenibile ma nello stesso tempo devi essere tecnologicamente avanzato, quindi devi trovare dei prodotti nuovi, devi lavorarli in un certo modo e devi proporli in un modo adatto.
1: E questo è l'aspetto tangibile, poi c'è anche un altro aspetto che è meno tangibile ma altrettanto funzionale, che è quello del software, dove anche in questo caso software, aggiornamento, no, delle vetture, delle funzionalità eccetera, e anche quello, guarda caso, vi vede leader proprio a livello mondiale naturalmente.
0: Beh, ricordo che di recente abbiamo fatto una presentazione dove vi abbiamo coinvolti eccetera, mi ricordo che la prima slide era 250 trilioni, c'era proprio la cifra, no? Ecco. Che dice che roba è questa qua, è il numero di operazioni che il sistema, il core computing di EX60 è in grado di svolgere al secondo. Questo perché non è una cosa giusto, una buttad di marketing, no, è perché la macchina ha bisogno di calcolare tantissimo, perché la macchina è intelligente, apprende con l'utilizzo, si deve evolvere, deve capire, deve migliorarsi e deve gestire tutta una serie di funzioni, soprattutto legate alla sicurezza, che richiedono reazioni in tempo reale. L'auto ha un solo modo di capire cosa succede, acquisire i dati di dei sensori e delle telecamere ed elaborarli. Quindi è veramente la generazione ultima nostra, sono veramente dei software.

0: Guarda, l'innovazione legata alla sicurezza, non legato al marchio, ma legato all'automotive in generale, è stato recentemente sottolineato anche dal vostro presidente, presidente di Volvo Michele Crisci, durante i lavori, appunto, comunque la presentazione, diciamo così, a Roma, in uno scenario fantastico dello stadio dei Marmi, dove avete presentato sì, per quanto riguarda l'Italia, la versione cross country della XC60, ma anche una vostra collaborazione, stretta collaborazione con un altro mondo che però è legato comunque al benessere naturalmente delle persone, mi riferisco appunto a sport e salute. In che cosa consiste questa vostra
1: La
0: collaborazione?
1: collaborazione nasce da una sorprendente identità di valori che abbiamo constatato esistere fra noi e Sport e Salute. Sport e Salute è la società dello Stato a cui è demandata la promozione dello sport presso i giovani, sport non solo inteso come pratica agonistica, ma semplicemente buona abitudine di vita, no? Cioè una pratica di benessere. Siccome Volvo da sempre dice che il fine e si muove in conseguenza, il fine della propria azione è la persona, il miglioramento della qualità della vita della persona, a bordo, fuori dall'auto, per i servizi che riceve, per il tipo di mondo che il brand propone, eccetera, ci sembrava una grande opportunità quella di mettere insieme due realtà di mondi completamente diversi che però hanno la stessa finalità, cioè il miglioramento della qualità di vita della persona. A noi è piaciuta moltissimo questa opportunità, agli amici di Sport e Salute altrettanto, e penso che sarà un sodalizio che andrà avanti per un po', perché ovviamente loro fanno tantissime attività sul territorio. E usano delle nostre auto per le necessità di mobilità che hanno, per le attività che fanno, eccetera. E quindi essere associati a un ente, anche visivamente a un ente che ha queste finalità, per noi è assolutamente, cioè è assolutamente buono e produttivo, chiaramente, perché ci consolida nella posizione che noi vogliamo avere, che è quello di miglioramento della qualità di vita delle persone.
0: Insomma, avete scelto l'iniziativa giusta, mi sembra
1: Crediamo di sì.
0: assolutamente. Beh, il nostro tempo è finito qua, naturalmente, però Volvo, l'abbiamo detto più volte, offre degli spunti molto interessanti anche, e magari vi invito a tornare, no? Poi,
1: Con
0: tanto la
1: grande
0: vostra
1: piacere.
0: gamma lo presta, Marco, tu, con la tecnica io mi rivolgo sempre a te, così
1: Grazie.
0: sono tranquillo di sapere le cose in maniera corretta e comunque mi
1: Divulghiamo più che
0: certo.
1: approfondire, però certo.
0: Comunque per il
1: Che utile,
0: momento
1: devo
0: è
1: dire,
0: utile,
1: che
0: molto.
1: utile,
0: Per oggi
1: molto.
0: vi devo ringraziare, quindi ringrazio Roberto Lonardi, responsabile di pubblica
1: Grazie, grazie
0: relazione di
1: a
0: Volvo
1: voi.
0: Italia. Grazie Roberto di essere stato con noi. Un grazie di cuore anche a Marco
1: Grazie, grazie a
0: Belletti,
1: tutti voi.
0: direttore responsabile di Autotecnica. Un grazie anche a voi che ci avete seguiti, però non andate via perché Safe Day non finisce qui, a breve la lunga striscia di servizi, poi ci rivediamo in studio, presto.
2: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
3: Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura, tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà, una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro, e il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale. È una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio, ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto, faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni. Tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.
2: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita. Se dici fuoco, dici Diavolina.

0: tecnologia per la vita.
1: A un anno dal cambio ai vertici di Stellantis, la gamma Fiat continua a evolversi. Il ritorno a un prodotto che guarda alle esigenze concrete dei clienti di oggi, oltre che alla mobilità del futuro, conferma la vocazione storica del marchio torinese nel nostro paese. Anche la produzione della Fiat 500 Hybrid è tornata a Torino, un modello che, nato come esclusivamente elettrico, ha riabbracciato da qualche mese la motorizzazione termica e il cambio manuale. Ora, per accogliere al meglio la stagione estiva, arriva sul mercato la versione dolce vita. La soluzione adottata per questa cabriolet ricalca la generazione precedente. Tramite un pulsante vicino allo specchietto retrovisore, il tetto in tela si ripiega elettricamente dietro gli occupanti, scorrendo lungo gli archi delle fiancate. La base meccanica resta quella della 500 Hybrid a tetto chiuso, capace di riconquistare quella fetta di pubblico italiano ancora legata al motore termico e al cambio manuale. Sotto al cofano pulsa un 1000 tre cilindri aspirato da 65 cavalli e 92 Nm di coppia, supportato da un sistema ibrido a 12 V e da un cambio manuale a 6 rapporti. Non è un motore pensato per le prestazioni pure, ma invita a godersi il viaggio e il panorama. All'interno, gli occupanti trovano un sistema di infotainment da 10,25 pollici con radio DAB e rivestimenti in stile piede pool.
2: 500 di per sé è l'Italia, insomma, e peraltro stiamo avvicinando ai 70 anni di 500. L'anno prossimo celebreremo 70 anni, quindi sarà un anno importante. La versione Cabrio è sempre stata parte di questo brand, della Fiat soprattutto, tant'è che noi tutte le versioni aperte le chiamiamo dolce vita, perché la dolce vita in fondo è una sensazione, no? È un modo di vivere, ed è un modo di vivere molto italiano che noi esportiamo all'estero, no? La Fiat in qualche modo è un ambasciatore, diciamo, dei valori italiani all'estero, no? Quando noi con orgoglio parliamo del Made in Italy, del nostro modo di essere italiano, la 500 lo rappresenta appieno. Quindi la 500 Cabrio non è altro che l'automobile che mancava, insomma, ibrida, no? Fino a oggi l'abbiamo sempre, nel momento in cui l'abbiamo fatta solo elettrica, abbiamo molto limitato la possibilità della gente di guidare una Cabrio. Oggi finalmente torniamo con una versione Cabrio col cambio manuale accessibile a sotto i 20.000 euro, che credo che sia quello che la gente vuole.
1: Per sottolineare l'obiettivo di una mobilità semplice e accessibile, Fiat ha lanciato una promozione dedicata. La vettura è proposta a 19.950 euro da abbinare alla rottamazione di un veicolo e all'accensione di un finanziamento. Il clima di festa è palpabile sulle curve del circuito Marco Simoncelli di Misano Adriatico. In mezzo, però, c'è anche quel sentimento di emozione dato dalla condivisione collettiva di una passione comune, quella per la bicicletta. Così è cominciata la sesta edizione del Suzuki Bike Day. La manifestazione è nata da un'idea di Suzuki in collaborazione con Davide Cassani. L'obiettivo è, come sempre, dedicare una giornata di condivisione dello sport del ciclismo e della gioia della bicicletta unita alla beneficenza. Il ricavato è stato infatti interamente devoluto a Dynamo Camp. Nel quartier generale di San Marcello Piteglio, in provincia di Pistoia, è una realtà che sostiene il diritto alla felicità di bambini con patologie gravi o croniche, disturbi del neurosviluppo o condizioni di disabilità. Il Suzuki Bike Day è per definizione aperto a tutti e questo è per Safe Drive TV l'ingrediente vincente. Nessun limite d'età e nessun requisito tecnico. È bastato presentarsi lo scorso 20 giugno a cavallo della propria bicicletta. Per l'edizione numero 6, il teatro di apertura e chiusura è stato il circuito romagnolo, con lo sviluppo di 62 km in totale, fuori dai cancelli dell'autodromo e poi via a pedalare, prima sulla costa e poi su per l'entroterra. 930 metri di dislivello, scavallando il confine delle vicine Marche, Gradara, Tavuglia, Mondaino e Marciano, per poi far ritorno a Misano e ristorarsi insieme dopo una bella pedalata sotto il solleone.
3: Suzuki Bike Day è arrivato alla sesta edizione. Per sei volte la Suzuki, che è una multinazionale che fa le auto come la Vitara, come la Swift, le moto, come la V-Strom, il monocilindrico famoso, la DRZ e i motori marini fino a 350 cavalli, che cosa fa? Chiude la strada proprio ai motori e li dona la strada alle biciclette. Lo facciamo per restituire qualcosa ai nostri clienti e anche ai potenziali clienti. in questo modo sostenendo le loro, anzi potrei dire le nostre, passioni. In questo caso pedalare in sicurezza, pedalare su un autodromo mitico, epico come quello di Misano Adriatico e poi nei bellissimi dintorni della Romagna che ci ha accolto con grande ospitalità. Se poi riusciamo nel divertirci ad aiutare chi è di aiuto agli altri, donando la quota di iscrizione al Dinamo Camp che aiuta i bambini con patologie complesse o croniche, beh, allora abbiamo fatto, come si dice, bingo.
0: Amici di Safe Drive, oggi per la prova su strada ci andiamo a rivedere una delle sport utility da città più amate dal nostro pubblico. È sul mercato dal 2019, ma nel 2024 ha subito un corposo restyling. Quella che ci andiamo a vedere oggi è dotata di un sistema ibrido che in casa Renault prende il nome di E-Tech. Dunque, oggi occhi puntati sulla Renault Captur. I cerchi in lega da 19 pollici in tinta scura e il beige sulla fiancata ci raccontano di un allestimento di punta di questa Renault Captur, ovvero l'Esprit Alpine. Ma andiamoci a vedere anche dentro come è cambiato il restyling con questo Model Year 2026. Innanzitutto il tetto apribile che abbiamo già scoperchiato in questa calda giornata estiva qui al Belvedere di Azzate. A catalogo degli optional possiamo avere anche la tecnologia Solar Bay che avevamo già visto sulla Renault Symbioz qualche tempo fa. E poi al centro abbiamo il grande schermo per il sistema Open Air Link, che è uno dei migliori che abbiamo in circolazione, ve lo abbiamo sempre raccontato. Un'altra differenza che troviamo su questo restyling è la nuova leva del cambio automatico. Ha una diversa ergonomia rispetto a quella dei modelli precedenti, però non perde assolutamente nulla in termini di manovrabilità e comunque di utilizzo nel quotidiano. Ci piace sempre il fatto che rimangano dei comandi fisici per la climatizzazione e li troviamo qui belli distesi alla base dello schermo centrale. Tra le novità più significative adottate da Renault c'è l'evoluzione del sistema ibrido full E-Tech. Via il 1600 da 94 cavalli arriva il 1800 da 109 cavalli solo il motore termico. Il sistema nel suo complesso passa da 145 a 160 cavalli, mentre il valore di coppia passa da 250 a 265 newton per metro. Renault con questa modifica non prevede di stravolgere il comportamento che non vuole essere sportivo di questa Captur, sebbene comunque sia molto gradevole questa abbinata del ibrido benzina elettrico, e fa in modo che guadagniamo qualcosa anche nei consumi. Il meglio questo sistema ibrido lo dà in città, perché secondo casa madre funziona per l'80% del tempo in elettrico e quindi limita il consumo di benzina grazie alla sua facoltà di recuperare molto bene l'energia infrenata e rigenerare la batteria di bordo. Un po' meno bene ovviamente si comporta in autostrada. Durante il nostro periodo di prova qui a Safe Drive possiamo raccontarvi di un consumo in autostrada di 6,7 litri per 100 km, 4,2 invece in città e 5 in extraurbano. E in questi dati vedete bene come sia importante la rigenerazione proprio per ridurre i consumi complessivi. Su questo sistema ibrido aggiornato della Renault troviamo anche una rinnovata trasmissione automatica multimode ad ingranaggi. Era un qualcosa che c'era già prima del restyling ovviamente, ma è stato migliorato il suo funzionamento anche in quei momenti in cui abbiamo bisogno di tutte le prestazioni, per esempio quando andiamo a pigiare un po' più forte sul pedale del gas nel momento in cui dobbiamo riprendere o dobbiamo effettuare un sorpasso. Ecco, anche in quelle situazioni adesso la trasmissione automatica ad ingranaggi senza frizione sarà più fluida e più godibile. Allo stesso modo segnalo una buona insonorizzazione di questa Renault Captur, che ce la rende molto gradevole da usare anche in contesto urbano. Molto belli anche a livello estetico i cerchi in lega da 19 pollici che connotano questa Esprit Alpine, bello anche il contrasto cromatico che provocano con la loro tinta scura in relazione a questo blu che caratterizza l'auto che stiamo provando oggi. Forse però ci tolgono qualcosa in termini di comfort e di assorbimento delle asperità della strada. Ecco, nel caso non vi piacesse questa particolarità, potete scegliere sempre a catalogo dei cerchi in lega di minore diametro e comunque con una gommatura a spalla meno ribassata. Dall'altro lato sicuramente ci è piaciuta molto l'impostazione generale del mezzo, che pur essendo una sport utility non è troppo alta e rimane sempre sincera, ben aderente per terra, anche in relazione a quel piccolo boost di cavalli che abbiamo avuto con l'ultima evoluzione del sistema ibrido E-Tech. E poi segnalerei anche la presenza del cruise control adattivo unita ad Active Assist, ossia un sistema che ci regola in maniera automatica la velocità, la distanza dal veicolo che ci precede, senza però ovviamente demandare alla nostra attenzione massima, che deve sempre rimanere tale quando guidiamo anche con cruise control inserito. Dal 2021 sono state vendute 750.000 Renault con il sistema E-Tech Full Hybrid, segno che è stato molto apprezzata questa formula che Renault ha saputo mettere in campo, fatta di bassi consumi e di grande piacevolezza alla guida, ora ulteriormente aumentata grazie al passaggio dal 1.6 al 1.8, con quel pizzico di potenza in più, quel pizzico di coppia in più e qualcosina di risparmiato sul fronte dei consumi. Parlando di cifre, listino alla mano, la Captur parte da 24.400 euro in riferimento alla versione a benzina, la TCE da 130 cavalli e una cubatura di 1200 centimetri cubi, mentre possiamo salire fino ai 33.500 euro della versione che abbiamo provato oggi, ossia la Full Hybrid da 160 cavalli, la E-Tech con allestimento Esprit Alpine.
1: Partiamo subito dal nome, che sarà più facile interpretare per chi è più avvezzo alla lingua inglese. Uncharted, che sta per non esplorato, non mappato. Insomma, un termine che invita a esplorare nuovi orizzonti. È proprio così che si chiama l'ultima creatura made in Subaru, come a rimarcare il tipico DNA della casa giapponese, grazie alla trazione integrale AVD capace di non arrestarsi di fronte alle difficoltà, quando la striscia d'asfalto finisce e sotto le ruote iniziano a scorrere terra, sassi, fango e dossi. Ma è proprio su questo punto che le novità della Subaru Uncharted alzano il volume, dando una spallata alla più solida delle tradizioni. Sì, perché oltre a essere 100% elettrica, e questa non è in assoluto una novità, la Uncharted, oltre alla versione 4x4, è proposta anche in due allestimenti spinti dalla trazione anteriore, una cosa che dalle parti del brand giapponese non si vedeva addirittura dagli anni 60 del secolo scorso. Safe Drive TV preavvisa che non c'è da gridare allo scandalo, perché lo scandalo non c'è. La scelta di una trazione avanti per una crossover dal taglio sportivo e alimentata a kilowattora è del tutto lecita, perché a parità di batteria consuma meno della versione AVD, offrendo prestazioni del tutto all'altezza se l'utilizzo principale sarà quello urbano o poco più. Semmai la sfida vera è un'altra, ovvero dimostrare che anche con questo menu rinnovato la Uncharted sia del tutto in grado di offrire le tipiche prestazioni e piacere di guida dei modelli di famiglia che l'hanno preceduta. Ecco come si è mossa Subaru su questo fronte. Tanto per cominciare, così come era già accaduto con la sportiva BRZ e successivamente con la SUV compatta Solterra, anche nel caso di Uncharted è proseguita la collaborazione

0: è tra Subaru e Toyota. La prima ci mette le invidiabili nozioni sulla trazione integrale, gli alti standard di sicurezza e la qualità di guida. La seconda, Toyota, porta invece in dote le tecnologie avanzate nel campo delle batterie da trazione e della mobilità elettrica. La partnership giustifica ampiamente la somiglianza tra Subaru Uncharted e Toyota CHR, anche se in casa Subaru sono stati molto efficaci nella personalizzazione del loro modello, a partire dalla firma luminosa frontale a segmenti orizzontali. Quello che si nota molto sono gli ampi fascioni di protezione, l'altezza da terra di 29 cm, i cerchi da 18 pollici e il piccolo spoiler all'anteriore. Nell'abitacolo sono interessanti il volante piatto alle due estremità superiore e inferiore e il monitor da 7 e 14 pollici, il primo posto dietro al volante e il secondo al centro della plancia. Super comoda la doppia ricarica a induzione per gli smartphone. Ma il test più atteso è quello alla guida e diciamolo subito, non ha deluso. Anche elettrica, anche con la sola trazione anteriore, la Uncharted è una Subaru vera, al 100%. Essendo nativa elettrica, la batteria è stata posta sotto al pianale, un baricentro basso che pur senza voler emulare l'effetto motore boxer ne ha in buona sostanza ricreato l'equilibrio. Al volante della versione AVD 4x4 la musica cambia anche in meglio, soprattutto se ci si fa prendere dalla voglia di divertirsi in fuoristrada. Con la modalità X-Mode attivata ci si possono togliere delle gran belle soddisfazioni. Anche in una guida off-road quasi estrema, tipicamente made in Subaru. Nella versione tutta avanti, Subaru Uncharted è disponibile con tagli di batteria da 57 e 77 kWh, con potenze da 167 e 224 cavalli, mentre la AVD integrale, solo col taglio da 77 kWh, di cavalli ne mette nel piatto ben 343. L'autonomia inizia da 400 km e giunge a 800 se usata solo nel ciclo urbano. Il listino parte da 39.800 e arriva fino a 47.900 euro, ma Subaru prova a dare una spinta iniziale alla sua Uncharted con uno sconto di 5.000 euro su tutte le versioni, riservato a questa fase di lancio. In occasione dell'83esimo Open d'Italia è nato un rapporto di collaborazione tra il marchio di lusso DS di Stellantis e il mondo del golf, due realtà che hanno molto in comune. DS è divenuta title sponsor della più importante manifestazione golfistica italiana che si è tenuta nel prestigioso Golf Club di Torino, cornice ideale per l'incontro tra i migliori interpreti del panorama golfistico internazionale. L'ultima creazione di DS Automobile, DS numero 7, si è presentata al pubblico attraverso un ampio programma di eventi e attivazioni, dimostrando di trovarsi nel proprio habitat naturale. Il golf è lo sport del dettaglio, della preparazione meticolosa, del rispetto per l'ambiente, qualità e caratteristiche che si ritrovano ben radicate nel marchio DS.
1: Condividiamo molti di questi valori. Pensiamo all'eleganza, pensiamo alla precisione, la performance ovviamente e il rispetto per questo fantastico pianeta che abitiamo. Quando abbiamo deciso di essere title sponsor dell'83esimo Open d'Italia abbiamo pensato esattamente a queste caratteristiche.
0: L'evento golfistico è coinciso con l'apertura degli ordini della nuova DS numero 7, la sostituta a tutti gli effetti della DS 7 che tanta fortuna ha portato alla causa del marchio francese, collocandosi stabilmente in cima alle vendite. Numero 7, che va ad occupare un posto d'onore tra le C-SUV Premium, sorge su una nuova piattaforma sviluppata per assecondare le caratteristiche dell'elettrificazione e per ottenere una capacità di autonomia che si spinge fino a 740 km.
1: Numero 7 è una macchina completamente nuova che ovviamente strizza l'occhio al grandissimo successo che ha avuto DS7, che resta a tutt'oggi la macchina più venduta della gamma DS, ma ovviamente lo fa guardando all'innovazione e alla tecnologia. Abbiamo molte caratteristiche su questa vettura che rappresentano assolutamente delle totali novità nel panorama automotive.
0: Tra l'importante bagaglio tecnologico di DS numero 7 spiccano le nuove sospensioni DS Active Scan Suspension. I sensori della vettura sono capaci di leggere la strada in pochi millisecondi e di anticiparne le asperità adattando in tempo reale la taratura degli ammortizzatori. Un'altra analogia con il mondo del golf, dove una millimetrica lettura del terreno è un fattore fondamentale. Il listino di DS

0: numero 7 parte da 42.400 euro per la versione ibrida da 145 cavalli e 50.900 euro per la versione 100% elettrica e-Tense. Grazie alla formula di finanziamento di S, però, i prezzi promozionali dedicati al lancio scendono notevolmente: 35.660 euro per la ibrida e 41.600 per l'elettrica.
1: Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
2: I giornali nazionali e quelli locali, gli approfondimenti, le interviste, gli ospiti in studio, ma anche i collegamenti dalla città. Torna l'appuntamento con Di Buon Mattino ogni giorno da lunedì al venerdì dalle 7. Vi aspetto.
1: Safe Drive prosegue con Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
3: Se dici fuoco, dici Diavolina. Tecnologia per la vita.
4: Ben ritrovati, eccoci in studio per la terza e ultima parte anche per questa settimana, una parte dove si parlerà ancora una volta di alta orologeria. Lo faremo naturalmente, dico naturalmente, insomma, perché li conosciamo bene ormai da tempo e sono spesso nostri ospiti, Hublot. Ma prima ancora vado a salutare Paolo Artemi, vicepresidente UIGA. Grazie mille, Paolo.
5: Buonasera Andrea, buonasera a tutti quelli che ci guardano.
4: Paolo, si parla di automobili, si parla di orologi. Tu ovviamente non puoi mai mancare, giustamente.
5: Come tu sai benissimo che gli orologi hanno tantissimo in comune con le automobili.
4: E questo ce l'hai raccontato
5: spesso. Gli orologi
4: spesso
5: sono stati inventati prima del motore a scoppio.
4: Assolutamente sì, insomma, questo ce l'hai raccontato
5: anche prima del motore elettrico.
4: Vabbè, anche, anche direi, poi vedremo insomma meglio. Comunque, vado a salutare invece in collegamento, lo ringraziamo quindi per essere con noi, Mauro Pilla, che è Sales and Marketing Manager per quanto riguarda Hublot Italia, anche per i paesi dell'Est Mediterraneo. Ben arrivato Mauro, grazie per essere con noi.
6: Buonasera a tutti, grazie dell'invito.
4: Buonasera, buonasera Mauro.
5: Buonasera.
4: Allora, temi da trattare ce ne sono sempre tanti, ne stavamo parlando anche fuori onda prima di iniziare l'estate, è una stagione molto particolare per Hublot, non che le altre non abbiano un peso altrettanto importante, ma sicuramente insomma, per vari motivi Hublot nell'estate ci si riconosce, credo, abbastanza. Partirei perlomeno da parlare di quello che è stato un festeggiamento recente, lo scorso anno, il ventennale del Big Bang, rivisitato con la versione Reloaded, ma la domanda un po' è questa: il segreto di un successo così duraturo come quello del Big Bang? C'è un segreto? C'è una risposta soprattutto? Ve la date? Oppure lo vivete così com'è?
6: Il segreto può risiedere forse nella capacità di reinventarsi, pur rimanendo fedele alla sua essenza, no? Dalla nascita, dal 2005, ha rappresentato il Big Bang, ha rappresentato una rottura nel design dell'orologeria, quindi proponendo per la prima volta la nostra filosofia dell'Art of Fusion. E il Reloaded invece per noi rappresenta la dimostrazione di un design iconico che però non è statico, non rimane fermo, evolve, assorbe nuove tecnologie, nuove tendenze e mantiene quella riconoscibilità e quella forza espressiva che lo hanno sempre reso iconico, ma allo stesso tempo è una ricerca costante dell'equilibrio fra la tradizione e l'innovazione, fra l'essere riconoscibile, iconico, ma anche il saper sorprendere il nostro cliente.
4: Paolo, un'icona vera e propria, non so se questo termine icona, secondo te, è un po' abusato in questi tempi? Esistono ancora le vere icone?
5: Icona va bene per tutto, no?
4: Perché direi che non ci sono dubbi, non è questo che volevo mettere in dubbio, ma era un po' il concetto un po' più allargato che mi incuriosiva.
5: No, unisce un po' l'utile al dilettevole,
4: sì.
5: Però in questo caso puoi chiamarlo unico, puoi chiamarlo classico, puoi chiamarlo eterno,
4: certo.
5: Puoi chiamarlo icona, puoi chiamarlo come vuoi. Diciamo che

0: È l'arte della fusione, art of fusion, è stata la capacità di uscire dai nostri orologi delle lauree, di qualunque marca, di qualunque valore, che avevano delle lancette e dei numeri, potevano anche essere romani, per arrivare a qualcosa di completamente diverso, perché oggi vedere un Big Bang da quando è nato e vedi qualcosa che sembra veramente proiettato un po' nel futuro. Cioè non voglio, però insomma in campo automobilistico noi siamo una trasmissione di automobilari. Ecco, tu pensa alla luce, alla Ferrari luce. Ecco, a un certo momento è arrivato Big Bang unico. Che cos'è che ha la Ferrari luce? È qualcosa di diverso di cui tutti parlano, perché nessuno si sarebbe aspettata una Ferrari così semplice, fatta come se fosse un telefonino, come fosse un mouse. E questo qui è una cosa uguale. Nessuno si aspettava un orologio che fosse mezzo orologio a cucù, un quarto di orologio planetario, un quinto di orologio giapponese, che metteva il caucciù, che metteva l'acciaio e che metteva il particolare che se volevano ci mettevano i brillanti. Ecco, è questo, questa fusione. E poi la tecnica. I motori li riconosci, anche il motore elettrico forse della Ferrari non è proprio una esplosione, ma un 12 cilindri Ferrari, era un motore incredibile. E devo dire che Hublot col 12 cilindri ci ha anche lavorato, perché nel suo passato, proprio con un Big Bang, hanno fatto un orologio con Ferrari che aveva le stimmate del 12 cilindri. Cosa vuoi che ti dica di più? Devo dire di meno? Sono qua.
1: No, va benissimo così, poi la chiacchierata è ancora lunga. Mi rivolgo ancora a Mauro Pilla. Parlare di Hublot, come giustamente suggeriva Paolo e come stavi già dicendo prima, significa parlare sì di una forma di tradizione in un certo qual modo, ma tanta evoluzione dal punto di vista tecnico, ma anche tanta versatilità, tanta creatività sostanzialmente. Ecco, in questo caso, per esempio, poi con l'avvicinarsi dell'estate a maggior ragione, usate delle pigmentazioni, delle colorazioni molto decise, molto intense, sulla ceramica sostanzialmente. Ecco, come riuscite a combinare un po', non dico l'azzardo, insomma, però la volontà di utilizzare queste pigmentazioni su un materiale così duro, così resistente? Come avviene questo processo?
2: Esatto, perché non si tratta semplicemente di dipingere la ceramica, di colorarla.
1: Esatto, che lì, fino a quel punto diciamo che si può fare.
2: Più facile la superficie generalmente, si può colorare. In molti orologi si trova solamente la superficie della ghiera colorata, mentre invece noi andiamo proprio a integrare il pigmento in modo tale che diventi un tutt'uno con la struttura molecolare del materiale, e questo avviene nel nostro dipartimento di ricerca e sviluppo grazie al lavoro del nostro dipartimento interno in Svizzera di ricerca e sviluppo che ha trovato questo nuovo modo per diminuire la temperatura alla quale si lavora la ceramica, per non far bruciare il pigmento e farlo integrare all'interno del materiale. Questo non solo garantisce una uniformità del colore verso tutta la cassa, la ghiera, tutte le varie componenti, ma garantisce anche la durezza e la resistenza ai graffi, che sono le peculiarità di questo materiale. E in verità le nostre ceramiche colorate hanno una superiore resistenza ai graffi e una superiore durezza rispetto alla ceramica tradizionale.
1: Usciamo un attimo dall'aspetto più tecnico e parliamo di un aspetto che sì, chiaramente se parliamo di garanzia è chiaro che siamo in un ambito commerciale, però al di là di questo, evidentemente, avete ampliato questa garanzia ai 10 anni con una formula del 5 più 5, se non erro. Ecco, è una grande fiducia da parte vostra proprio anche nei vostri prodotti, o è anche una sorta di quasi una sfida al mondo dell'alta orologeria? Cosa c'è di vero in queste due cose?
2: Fiducia e sfida, no, sicuramente entrambe le cose. La garanzia, l'introduzione di una garanzia 5 più 5, quindi 10 anni, è un record nell'industria. Non c'è nessun brand che abbia una garanzia di 10 anni. E questo è prima di tutto un messaggio forte, potente di fiducia.

0: nella qualità, nell'affidabilità, nella longevità dei nostri prodotti. È come se rappresenta un sigillo sull'orologio blu. Allo stesso tempo è comunque una sfida rivolta a tutto il mercato. La garanzia è un valore aggiunto tangibile per il cliente, è un chiaro segno del nostro impegno come brand di superare le aspettative che i clienti possano avere, ma anche abbiamo parlato di innovazione, dell'innovazione non solo tecnica, ma anche di servizio. L'innovazione può essere in tutte le sfaccettature, in tutti i touch point che si hanno con il cliente.
1: Giocando sempre questo palleggio, mondo degli orologi, mondo dell'automobile, anche questi sono temi, Paolo lo sappiamo bene, che oggi fanno la differenza. Non che prima non la facessero, però magari ci si puntava meno, c'erano altre tematiche, no, da mettere in risalto. Oggi invece questo è un campo
2: Mauro ha
1: interessante.
2: aperto una porta su quella della garanzia che non è semplice da seguire la strada. Cosa c'è
1: Esatto.
2: dentro la stanza, dietro la porta? Beh, intanto le automobili oggi riescono veramente a raggiungere dei tempi di garanzia molto elevati. 9 anni,
1: Sì, vero.
2: 350.000
1: Sì.
2: chilometri. Il problema delle automobili è che le garanzie solitamente prevedono tutta una manutenzione attenta, tutta una serie di lacci e lacciuoli che devono garantire un rapporto con la rete di vendita delle automobili. Naturalmente, chi meglio di Mauro può dirci che rapporto si instaura tra cliente Hublot e rete di vendita Hublot?
0: Per 10 anni l'orologio potesse avere dei difetti di meccanismo, si possa fermare o può essere che l'olio si possa essere consumato e quindi gli ingranaggi non girino correttamente, per 10 anni è assolutamente a carico, sarà a carico di Hublot, si prenderà l'orologio e gratuitamente farà il servizio completo che noi generalmente suggeriamo di fare una manutenzione ogni 4 anni, 5 anni, in modo tale che ci sia una perfetta pulizia anche interna del meccanismo.
1: Diciamo che nella collezione, quella 33 mm, invece avete tolto i diamanti in pratica, quindi spazio anche in questo caso a colori, pigmentazione e quant'altro, e un po' anche perché forse il pubblico femminile, diciamo, preferisce questa varietà, questa vivacità a un po' un'ostentazione, diciamo, del carato, non so se si può dire in questo modo, però ci provo, te lo chiedo.
0: Sì, è vero che le donne di oggi, ma soprattutto anche la nostra clientela, cerca nell'orologio non solo un gioiello, ma che è il gioiello classico che esprima il valore tradizionale del gioiello, dell'orologeria. Ma le nostre clienti cercano un accessorio che sia come se fosse un'estensione della loro personalità, potesse un'affermazione di stile, di individualità. E questa è la differenza che generalmente nell'orologeria è difficile da trovare e Hublot può offrire davvero. I diamanti comunque rappresentano un elemento di lusso, sono presenti nelle nostre collezioni, però l'audacia di questa estetica, di questa innovazione dei materiali, delle ceramiche, portano con sé un messaggio altrettanto potente ed un modo di fare shopping di lusso, un modo moderno e più consapevole rispetto al bling bling del diamante.
1: Paolo, stai seguendo i mondiali? La
2: Perché no, direi.
1: domanda è pericolosa.
2: Perché no? Perché no?
1: Hublot sicuramente
2: Non
1: sì.
2: ti dirò per chi tifo, perché
1: No.
2: per chi tifo non c'è.
1: No, vabbè,
2: Non è ai mondiali,
1: vabbè,
2: stranamente non è ai mondiali. Però,
1: pazienza,
2: se
1: pazienza.
2: vuoi, ti dico uno che fa tanti gol con un Hublot al polso, ma
1: Attenzione a non
2: non
1: sbagliare perché ci sono diversi marcatori importanti in questo
2: no,
1: mondiale,
2: no,
1: quindi
2: ma
1: di
2: lui
1: quello
2: però
1: giusto.
2: non lo porta quando gioca,
1: Meno
2: quindi
1: male.
2: lo lascia in mano a
1: Se no,
2: qualcuno
1: se no.
2: fuori dal campo.
1: Esatto,
2: Si
1: altro che
2: chiama,
1: garanzia, se
2: guarda,
1: no.
2: non lo pronuncio bene, ma si chiama Mbappé.
1: Mbappé,
2: Mbappé.
1: Kylian Mbappé e anche di

0: Didier Deschamps, aggiungiamo, insomma,
1: sì,
0: il CT
1: però
0: della
1: ha avuto questo problema, la mamma è mancata durante il campionato mondiale e lui è dovuto correre a casa e ha saltato una partita.
0: Esatto, però insomma è il grande condottiero della Francia di questi anni. Si sa, molti lo sanno già, però Mauro lo chiedo lo stesso, insomma, l'importanza del rapporto. In generale già allarghiamo il discorso del mondo del calcio, è evidente, e insomma anche a questi personaggi di così grande rilievo e spessore tecnico, umano, sportivo.
2: I nostri ambassador Mbappé e Deschamps, per me rappresentano proprio il 5 più 5 della garanzia, no?
0: Ecco.
2: I 5 anni della tradizione, dell'affidabilità di Deschamps, del successo di Deschamps, e i 5 anni dell'innovazione, della forza di Mbappé. E quest'ultimo rappresenta la gioventù, l'energia, l'inarrestabile, no? Questo talento che adesso sta cercando di rompere tutti i record del calcio, e la partnership con lui ci proietta verso il futuro e verso un audience più giovane e dinamica. Invece Deschamps rappresenta l'esperienza, il successo, la leadership, no? Attraverso varie epoche, vari momenti, un successo consolidato. E questa unione dimostra appunto la capacità di Hublot di dialogare con le diverse generazioni e dialogare con le diverse sfaccettature del successo.
0: Rimango un attimo, siamo in chiusura, Mauro, rimango un attimo con te per parlare del calibro unico Flyback, sostanzialmente il dispositivo Zero Friction. Qui torniamo un po' a parlare di tecnicismi, ma ne approfitto, visto insomma anche l'abilità dimostrata nel raccontare anche a noi comuni mortali sostanzialmente di che cosa si tratta, e magari far appassionare anche qualcuno che attualmente non lo è al mondo dell'alta orologeria.
2: Sì, assolutamente. Il calibro unico è il nostro cronografo di qualità e immagine della marca, che va ad unire il design e l'ingegneria, che sono alla fine per noi due facce della stessa medaglia. Quindi noi cerchiamo di trovare delle innovazioni meccaniche che non siano fini a se stesse, ma che servino a migliorare l'affidabilità, la precisione, la durata, la longevità del calibro. E in questo caso, nell'unico, questo meccanismo di zero friction riduce l'usura del calibro, degli ingranaggi, e anche migliora appunto la performance dell'orologio nel tempo. E quindi In un orologio blu c'è appunto questo matrimonio fra l'avanguardia meccanica ma anche l'estetica, in modo tale che il futuro dell'orologeria per noi risiede nella simbiosi perfetta di questi due mondi. Il Zero Friction è un brevetto di Hublot, come altri tre brevetti che fanno parte e che vanno a costruire questo calibro Flyback da 72 ore di carica.
0: Poi proviamo a capire qualche ultima informazione da Mauro, però secondo te, col tuo fiuto, dove si va un po' più? Dove andrà Hublot? Cosa pensi? Più verso l'heritage? Rottura tecnologica? Chi lo sa?
1: Così. Penso che non sia semplice, è il mondo che sta cambiando, è il mondo che anche l'orologio sta cambiando. Io penso che Hublot, sempre legandomi non questa volta all'automobilismo ma al calcio, abbia già digerito, abbia già ipotizzato di entrare nel mondo della tecnologia assoluta.
0: Siamo in chiusura, io sul saluto, però saluto naturalmente sì Mauro Pilla, Sales and Marketing Manager, ricordiamo Hublot per l'Italia e poi anche per i paesi est mediterraneo, questo ci tenevo a dirlo. Questo significa confrontarsi con delle realtà che magari hanno un filone culturale, storico, di tradizione abbastanza simile tra loro, se vogliamo, con grande gusto per l'estetica, però è difficile però metterli comunque insieme, dal vostro punto di vista?
2: I mercati mediterranei sono affascinanti proprio per la loro ricchezza culturale, l'attenzione al dettaglio, alla bellezza, all'eccellenza. E Però c'è un filo comune, conduttore, di tutti questi mercati, che è appunto la ricerca di un'espressione di sé audace, distintiva e un rispetto per la qualità, per l'artigianato. E per questo i nostri clienti del bacino mediterraneo cercano un qualcosa di qualità, un orologio che possa emozionarli e che racconti una storia. E che quindi loro possano portare con loro, che sia un compagno di vita e diventa non un segnatempo, ma un senza tempo.
0: Molto bello, ringrazio quindi ancora Mauro Pilla e salutando anche te Paolo, Paolo Artemi, naturalmente vicepresidente UIGA, puoi aggiungere qualcosa?
1: No, aggiungo che mi è piaciuta moltissimo la cosa che uno guarda un orologio da 100.000 euro e dice: Caspita, oggi sto bene. Ciao a
0: Apprezzo
1: tutti.
0: tantissimo la battuta, invece per quanto mi riguarda vi ringrazio ancora naturalmente, ringrazio chi ci ha seguito da casa, l'appuntamento con Safe Drive come sempre e per la prossima settimana.

0: Il programma è stato offerto da Diavolina, tutta la magia del fuoco. Bosch, tecnologie per la vita.
1: Noi diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
2: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. E ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura caria, comunque non adatta alla sua patologia.

Partita in questo istante per Taranto-Picerno, la partita valevole per la quinta giornata di ritorno del girone H della Serie D. Vediamo subito le formazioni che si stanno affrontando. Il Taranto gioca in maglia rosso-blu a strisce verticali, pantaloncini blu, calzettoni blu con il risvolto rosso, De Lucia, De Giorgi, Pambianchi, Marsili, Bojo e Guardiglio, Nosa, Ciarcià, Genchi, Yeboah e Siclari nel 3-4-3. Vediamo la formazione lucana del Picerno che in maglia bianca, pantaloncini bianchi, calzettoni rossi è in campo con Ioime, numero 2 Miglioni, con numero 3 De Santis, il numero 4 è Limuli, numero 5 Pascuccio, numero 6 Conti, numero 7 Pisani, numero 8 Tarascio, numero 9 Perna, numero 10 Catalano, numero 11 Esposito. In panchina ci sono per il Taranto il portiere Pizzaleo, poi Mbida, Chiavazzo, Gaetano, Alvino, Lombardi, Scalzone, Ancora e Ammirati. Dunque dopo due mesi torna Pambianchi in campo, si rivede anche la presenza di Michele Cazzarò in panchina, che aveva lasciato la guida tecnica della Taranto nel novembre scorso. Per quel che riguarda invece la formazione della panchina del Picerno abbiamo Ciurli, Enrico, Colarusso, Montuori, Agresta e Varriale, Gerardi, San Giacomo e Bacio Terracino, mentre il direttore di gara è il signor Alessandro Maninetti di Bergamo, coadiuvato dagli assistenti Marco Reggiani e Michele Passarella. La partita è iniziata da un paio di minuti con il Taranto che è in possesso del pallone con i propri difensori, Bojo è centrale, De Giorgi gioca a destra, mentre a sinistra c'è Pambianchi. Nel frattempo il pallone è terminato in calcio d'angolo per il primo tiro dalla bandierina della partita, che verrà battuto adesso dal Taranto alla sinistra della porta difesa da Ioime, che è l'estremo difensore del Picerno. Vediamo che ci sono un po' di movimenti all'interno dell'area di rigore, l'arbitro fa fermare il gioco per invitare alla calma i calciatori dell'una e dell'altra squadra, mentre vediamo che adesso sta per andare in lunetta il numero 4 della formazione ionica, Massimiliano Marsili, vice capitano. 3-4-3 dunque l'impianto tattico del Taranto, con Marsili che si appresta ad effettuare questo traversone, palla in area di rigore dove c'è il colpo di destra sfiorato di Guardiglio, anzi no, è stato Siclari a sfiorare il pallone con la testa, non è riuscito a dare la forza giusta alla sfera colpendola con la parte alta della fronte, quindi il pallone è terminato direttamente in faro laterale nei pressi della bandierina alla destra della porta difesa da Ioime. Dunque vediamo l'atteggiamento tattico del Taranto, in porta c'è De Lucia, mentre i tre dietro sono, come dicevamo, i Bojo centrale, poi De Giorgi a destra, Pambianchi a sinistra, i due esterni alti di centrocampo, del centrocampo a quattro sono Nosa a destra e Guardiglio a sinistra, mentre i due mediani tornano a fare coppia in linea, Ciarcià e Marsili, mentre Genchi punta centrale, capitano, Siclari a sinistra, Yeboah a destra per questo avvio di partita. E con traversone si sta difendendo adesso il Picerno, con il pallone che viene riproposto in una fase di ripartenza per la formazione lucana, cioè il tentativo di Pisani con il pallone che però è terminato direttamente in faro laterale. Allenatore della formazione ospite Pasquale Arleo, alla guida dei lucani da due giornate in cui ha ottenuto ben 4 punti, pensate che il Picerno è ultimo in classifica a quota 11, ma 4 di questi 11 punti li ha conquistati nelle ultime
due partite, pensate che in 19 ne aveva presi 7, mentre in due, nelle ultime due, ne ha presi ben 4. La società lucana ha chiesto al tecnico esperto Pasquale Arleo di ridare dignità al campionato della formazione lucana, che per la prima volta si appresta a vivere, o meglio, che per la prima volta ha vissuto questa esperienza di Serie D. Non c'è nessun precedente a Luglio Iacovone fra le due squadre. Nel frattempo Ciarcià, poi Marsili, Genchi, di spalle alla porta, è costretto a dare ancora l'indietro verso Marsili, Ciarcià, il traversone per Yeboah, che prova ad andare a rabbionare questo pallone che comunque è terminato direttamente in fallo di fondo, perché l'ultimo tocco è stato proprio del calciatore rossoblu e pertanto si riprenderà a giocare con il calcio di rinvio in favore della formazione lucana, che sta per essere battuto adesso dal portiere. Mentre siamo al sesto minuto di gioco nel corso del primo tempo, con il colpo di testa di Bojo, che però ha spinto, secondo il giudizio del direttore di gara, il suo diretto avversario. Si tratta nella circostanza di Perna, Massimo Perna, attaccante abbastanza importante, esperto. Ci sono giocatori comunque di grande spessore nello scacchiere della formazione lucana, come Perna stesso, come Tarascio. Non dimentichiamo anche Giovanni Conti, che è stato per un periodo anche con la formazione della Virtus Francavilla capolista. C'è un traversone adesso dalla destra da parte di Tarascio, con il pallone che termina direttamente sul fondo. Dunque, 7 minuti di gioco nel corso del

primo tempo qui allo Iacovone, 0-0 il risultato fra Taranto e Picerno. Andiamo subito a vedere le formazioni che si stanno affrontando. Il Taranto in maglia rosso-blu gioca con De Lucia, De Giorgi e Pambianchi, che torna in campo come dicevamo dopo una lunga assenza. Poi c'è Marsili con il numero 4, Ibojo numero 5, Guardiglio il 6, Nosa 7, il numero 8 Ciarcià, numero 9 Genchi, numero 10 Yeboah, numero 11 Siclari. In panchina per il Taranto ci sono il portiere Pizzaleo, poi Mbida, Chiavazzo, Gaetano, Alvino, Lombardi, Scalzone, Ancora e Ammirati. Nel frattempo adesso c'è un intervento a centrocampo di De Giorgi, falloso ai danni del numero 10 Catalano. C'è l'intervento del direttore di gara che estrae il cartellino giallo all'indirizzo del numero 3 del Taranto, che pertanto viene, anzi si tratta di De Giorgi, scusate, non di Pambianchi. De Giorgi ammonito, seconda ammonizione consecutiva per il difensore rossoblu, che era stato vittima di un cartellino giallo anche nel corso della partita di domenica scorsa fra Cavilla Fontana contro la Virtus. Vediamo la squadra del Picerno, che è in campo in maglia bianca, pantaloncini bianchi, calzettoni rossi, con Ioime, Miglionico e De Santis, Limuli, Pascuccio e Conti, Pisani, Tarascio, Perna, Catalano ed Esposito. Mentre in panchina ci sono il portiere Ciurli, poi Enrico, Colarusso, Montuori, Agresta, Variale, Gerardi, San Giacomo e Bacio Terracino. L'allenatore Pasquale Arleo, tecnico del Taranto Michele Cazzarò, che dunque torna sulla panchina rosso-blu dopo due mesi. L'arbitro della partita è il signor Alessandro Malinetti di Bergamo, mentre sarà coadiuvato dagli assistenti il primo Marco Riggiani, il secondo Michele Passarella. C'è un intervento irregolare adesso ai danni di Yeboah ed è pertanto calcio di punizione in favore del Taranto, che dovrà essere battuto qualche metro all'interno della metà campo della formazione ionica. Nel frattempo siamo giunti al nono minuto nel corso del primo tempo, sempre 0-0. Si gioca in un silenzio surreale quest'oggi allo Iacovone per l'assenza di tifosi nel settore di Curva Nord. Ci sono soltanto alcuni abbonati, pochi, sono stati venduti circa 800 biglietti per questa partita e sono venuti meno però molti abbonati, soprattutto quelli della Curva Nord. Mentre Nosa fa una buona diagonale difensiva, poi cede un pallone in verticale per Yeboah, che prova ad andarsene, viene strattonato, c'è calcio di punizione. Mentre vediamo che Marsili adesso non gradisce il tentativo di ostruzionismo da parte di un centrocampista della formazione lucana. Calcio di punizione nel frattempo in favore del Taranto. Il direttore di gara va a redarguire verbalmente il vice capitano della formazione ionica Marsili, proprio per aver fatto questo gesto. Mentre vediamo che adesso continua a discutere il direttore di gara con Catalano e Marsili per quanto riguarda appunto lo stato d'animo dei calciatori in campo, invita tutti alla calma. La partita è ripresa nel frattempo, però l'arbitro fa rettificare la ripresa delle ostilità perché è avvenuta prima del suo fischio. Ripresa adesso la gara con il Taranto in possesso del pallone con De Giorgi. 3-4-3 il modulo della formazione allenata da Michele Cazzarò, che è in panchina. Avanza Pambianchi, palla per Siclari che fa sponda per Genchi. Attenzione ancora Siclari, interviene Conti, allontana da terra questo pallone che viene raccolto da Ciarcià a centrocampo, lo scambia con Marsili, arriva rimorchio dalla retrovia De Giorgi che carica il destro, vuole tirare, tira infatti, pallone respinto, si impenna all'interno dell'area di rigore, di testa c'è stato il rinvio di Limuli, pallone però a centrocampo recuperato ancora da Marsili che lo scambia con Ciarcià, che effettua un dribbling, poi dà per il numero 7 Nosa che scambia con Yeboah, pallone poi controllato in maniera difettosa dal numero 10 del Taranto e pertanto il rinvio della difesa del Picerno. Pallone che però si spegne nella metà campo del Taranto sul tentativo di ripartenza dei lucani, pallone che viene dunque recuperato con questa rimessa laterale già battuta da De Giorgi. Dicevamo dell'assenza del pubblico, quello che fa da cornice, quello più caloroso dello stadio Erasmo Iacovone, vale a dire il pubblico della Curva Nord, i gruppi organizzati, non c'è nessuno in Curva Nord. Leggiamo il comunicato che è stato mandato venerdì: in virtù della decisione del prefetto di Taranto, che su indicazione dell'osservatorio ha deciso di limitare l'ingresso in Curva Nord ai soli abbonati, vietando la vendita dei biglietti per la gara di oggi, i gruppi della Curva Nord comunicano che si asterranno dal presenziare all'interno del settore, nonostante molti di noi, scrivono, siano in possesso del titolo di abbonamento. Crediamo, si legge nel comunicato stampa, fermamente che l'essere ultras abbia come principio fondamentale l'aggregazione e la sociale partecipazione, un modo di vivere che non può essere circoscritto a poche persone, non potendo coesistere la teoria della
coesistenza

quindi che alcuni di noi possano assistere ad una partita al cospetto di altri che sono costretti a stare fuori. Forse ormai, scrivono ancora gli ultras, da troppi anni nelle serie dilettantistiche ci hanno fatto perdere i contatti con il movimento ultras nazionale, ma la sperimentazione di alcune metodologie repressive nei nostri confronti talvolta senza senso e al limite.

l'ingresso ai soli abbonati. Riparte il Taranto nel frattempo dalle retrovie con Ibojo, centrale dei tre di difesa, Pambianchi, pallone ancora per Ibojo che lo fa girare, nel frattempo sono trascorsi 12 minuti e mezzo nel corso del primo tempo, c'è l'intervento per Yeboa, da De Giorgi si libera di un uomo il numero 10 del Taranto, poi riesce a dare a Genchi, conclusione, palla di poco a lato al 13° minuto di gioco nel corso del primo tempo, c'è il primo tentativo da parte del Taranto con questa conclusione da fuori aria da parte di Genchi, il capitano del Taranto, con 11 gol al suo attivo, pallone che è terminato al lato alla sinistra del portiere Joime, che adesso sta per effettuare il rinvio. Palla che spiove a centrocampo, colpo di testa è stato di Perna che ha cercato di mettere in movimento Catalano, però il pallone è stato già raggiunto e raccolto da De Lucia, che prova a imbastire questa nuova azione d'attacco dando a De Giorgi, da questi a Ciarcià. Interessante vedere l'opera Ciarcià e Marsili che tornano a fare insieme coppie di centrocampo, uno accanto all'altro, Ciarcià è centro-sinistra, Marsili è centro-destra, e sono due centrocampisti, due calciatori che hanno fatto davvero la differenza proprio nel Taranto di Cazzarò della passata stagione, dalla primavera in poi. Attenzione a Yeboah che prova la conclusione, palla ribattuta, allontana la difesa, palla che spiove a centrocampo, c'è un uomo per terra. Vediamo che il pallone però è ancora in gioco e quindi c'è un giocatore del Picerno che è rimasto dolorante per terra e quindi il gioco è fermo, pallone che è terminato fuori. Mi pare che lo abbia volutamente spedito in out il numero 7 Nosa, e quindi calcio, fallo laterale e c'è gioco fermo con i sanitari della formazione lucana che sono entrati sul rettangolo di gioco. Vediamo che Genchi va a protestare nei confronti del direttore di gara, facendo notare probabilmente, leggendo la gestualità del calciatore capitano del Taranto, che finora si è perso molto tempo con numerosi interventi del direttore di gara, costretto a sincerarsi di condizioni di calciatori del Picerno che finiscono per terra. Insomma, è comunque un film già visto questo, perché molti giocatori vengono a Taranto e fanno proprio così, probabilmente pensando, non so cosa si pensa, perdere tempo, provare a far giocare di meno i minuti effettivi di gioco, però alla fine ci sono sempre gli spettatori che pagano il biglietto e che vanno onorati e rispettati. Si è rialzato il calciatore che si è infortunato, va a bordo campo, ci sembra che non abbia nessun problema grave, pertanto tra non molto potrà riprendere il suo posto in squadra. Nel frattempo la partita è ripresa dopo un minuto e mezzo di interruzione e Perna va a restituire, infatti è rientrato in campo senza assolutamente nessun problema Gaetano Limuli. Per fortuna, meno male, non si è fatto niente, però ovviamente abbiamo perso un minuto e mezzo di gioco che chissà se sarà recuperato. Palla per Ibojo, da questi a Ciarcià, che scambia con Pambianchi. Siamo proprio sulla riga mediana, la verticalizzazione è per Siclari, il quale ha un difettoso controllo e perde il possesso del pallone, gliel'ha soffiato poi Pascuccio. Palla che viene scaraventata nella metà campo del Taranto, dove non c'è nessuno, e De Giorgi attende che termini direttamente in affaro laterale. Rimessa già battuta e affidata al portiere De Lucia, da questi a Ibo, va incontro al pallone Ciarcià che poi scarica su De Giorgi, c'è un elaborato giro palla da parte della formazione ionica in fase difensiva per far sì che la squadra possa organizzare la giocata di possesso, e quindi vediamo che ancora con i difensori in possesso del pallone siamo arrivati a centrocampo. Adesso Ciarcià che controlla la sfera, l'appoggia per De Giorgi, di esterno questo pallone per Yeboah, anche egli ha un difettoso controllo, arriva Conti e spedisce direttamente in tribuna. Rimessa con le mani in favore del Taranto in zona d'attacco, siamo proprio accanto al lato corto dell'area di rigore della formazione ionica, al 17° minuto nel corso di questo primo tempo, con Genchi che va sul pallone, poi lo fa girare verso il centro dove c'è Ciarcià, inseguito da un avversario, si libera della sfera dandola a Marsili, ancora un giro palla a centrocampo per Pambianchi che si scontra letteralmente con il diretto avversario, poi commette fallo, a giudizio del direttore di gara c'è calcio di punizione in favore del Picerno. Quattro difensori, due mediani, tre quartisti, sono tre, una punta, l'unica punta è Perna nella squadra allenata da Pasquale Arleo. Calcio di punizione nel frattempo in favore della formazione lucana, che sta per battere al di fuori dell'area di rigore il portiere Joime. Sempre 0-0 è il risultato allo Iacomone fra Taranto e Picerno, siamo quasi al 20° minuto di gioco nel corso della prima frazione.
colpo di testa di Limuli, intercetta Nosa e recupera palla, poi ancora un intervento di testa da parte del numero 4 della squadra

Fontana, palla che è terminata fuori e pertanto la rimessa aspetta il Taranto, la batte De Giorgi che studia il piazzamento dei campagni, chiede il pallone Marsili ma lo riceve Genchi che lo restituisce a De Giorgi, il quale alza lo sguardo, vede che dall'altra parte del campo c'è un po' più di spazio e quindi serve Panbianchi. Va in pressing su di lui Pisani, si libera del pallone dandolo a Guardiglio, da questi a Ciarcià, maglia numero 8, giro per Iboggio, ancora giro verso destra su De Giorgi, abbiamo superato ora la riga mediana, va incontro la sfera a Marsili, cerca di farsi vedere, cambio gioco dove c'è Guardiglio, pallone irrecuperabile terminato direttamente in fallo laterale. La rimessa con le mani è per il Picerno che dovrà essere effettuata adesso sulla tre quarti della squadra lucana. C'è stato finora soltanto un tiro in porta compiuto da Genchi al minuto numero 13. Adesso siamo al 19esimo e il pallone calciato da Genchi da fuori area, dal limite, possiamo dire terminato al lato di non molto, di un metro forse alla sinistra della porta di Ioime. 0-0 fra Taranto e Picerno con Ciarcià, praticamente il cliché della partita è questo, il Taranto fa il gioco, il Picerno si difende. Yebois, difettoso il controllo, ne approfitta la difesa per recuperare palle e poi guadagnare una rimessa laterale. Fallo laterale che dovrà essere battuto proprio nei pressi della panchina dove siede mister Arleo. Effettuato il fallo laterale, poi Perna prova ad andarsene tra due, tiene il possesso del pallone, il numero 9 della squadra lucana, poi da terra cerca di intervenire ma non vi riesce, perde il possesso palla, Marsili, Siclari, non riesce a inserirsi tra due, pertanto il pallone viene recuperato dai giocatori del Picerno che lo rilanciano in profondità, Panbianchi prima, Marsili poi, vanno al recupero, Iboggio, Marsili, siamo sulla tre quarti, campo Taranto, Siclari viene servito in verticale, avanza palla al piede, e poi sbaglia l'appoggio e quindi palla che viene allontanata ancora dalla difesa, rimessa con le mani già effettuata, Marsili lancia in profondità per Guardiglio che riesce bene a dare a Genchi, con un bel gesto atletico, Genchi in possesso del pallone si gira in posizione d'ala, fa partire un tiro cross, palla che termina direttamente sul fondo alta, sulla trasversale della porta di Ioime, sempre 0-0 il risultato allo Iacovone, giornata di sole, devo dire anche con una temperatura abbastanza mite, con circa 1500 spettatori quest'oggi, forse siamo al minimo storico, salutiamo intanto i nostri amici che ci seguono anche dalla Lucania, mentre per quel che riguarda la formazione del Taranto adesso c'è Nosa che viene in avanti, palla al piede, pallone scambiato con Genchi, Ciarcià che cerca qualcuno da servire, ha trovato Marsili, poi ancora Panbianchi che spesso si sta sganciando, pallone per Guardiglio che però poi si vede arrivare addosso questo pallone forse troppo forte, lo stoppa male, lo perde direttamente in fallo di fondo, rimessa da fondo campo in favore del Picerno che verrà battuta ora dal portiere Ioime, Raffaele Ioime, classe 87, quindi gli juniores nella formazione, ospite sono Miglionico che è il numero 2, De Santis che è il numero 3, entrambi del 97, poi Limuli del 96 e infine c'è Pisani che è la maglia numero 7 del 95. Recuperato un pallone al centrocampo dal Taranto con Ciarcià, Guardiglio ha sbagliato l'appoggio per Siclari e poi riprende il possesso palla adesso il Picerno con De Santis, c'è il numero 10 catalano che gestisce il possesso palla, Limuli la verticalizzazione, poi Bojo anticipa bene l'avversario e dà Marsili che viene attaccato irregolarmente, c'è calcio di punizione già battuto dallo stesso Marsili che era finito per terra, Ciarcià adesso Nosa, scambio con De Giorgi, Ciarcià, siamo al centrocampo, pallone per De Giorgi ancora, si gioca in un fazzoletto di terreno, poi De Giorgi dà per Yebois che prova lo spunto, una finta ma viene fermato da Conti e guadagna un calcio d'angolo, secondo tiro dalla bandierina della partita, 0-0 il risultato, amici sportivi all'ascolto, abbiamo superato il 20esimo minuto, siamo al 22esimo nel corso del primo tempo, sempre 0-0 lo Iacovone fra Taranto e Picerno
sono 24 punti di differenza fra le due formazioni, 35 il Taranto, 11 il Piceno. Attenzione al cross, palla in area di rigore pericolosa, c'è anche un fischio del direttore di gara che ha visto probabilmente una spinta da parte di Nicolas Sibogio e pertanto calcio di punizione in favore del Picerno. Calcio di punizione che dovrà essere battuto all'interno dell'area di rigore del Picerno e quindi adesso si attende che il portiere Ioime decida di battere questo calcio di punizione. Lo fa adesso con molta calma ovviamente per la ripresa delle ostilità. Palla colpita di testa da Ibojo, poi Ciarcià di testa cerca di perfezionare per Yeboah, anticipato però da Conti. Palla toccata da Catalano dietro per Miglionico che sbaglia il rinvio e pallone che è terminato direttamente in affaro laterale, battuto adesso da De Giorgi che dà a terra per Ibojo che avanza a palla al piede, segue la gara con le braccia concerte il tecnico rosso-blu Michele Cazzarò. De Giorgi sul pallone, ecco il numero 2 del Taranto che vuole la verticalizzazione verso Genchi che è bravo a controllare di petto, poi a metterla per terra mentre fa movimento Siclari, viene servito bene, poi c'è l'uscita del portiere che blocca e quindi applausi da parte del pubblico per questa intuizione di Genchi che si è capito bene con Siclari. Ottimo l'intervento di Ibojo, poi Ciarcià prova a tenere il possesso palla il numero 8 della Taranto, si ferma perché bisogna trovare qualcuno a cui cedere la sfera per ripartire dalle retrovie. Ibojo, poi De Giorgi, superata la riga mediana, prova a ingaggiare un duello di velocità con l'avversario, poi si ferma, scarica su Marsili che avanza a palla al piede. Ciarcià si fa vedere, riceve passaggio corto, ancora Marsili, bisogna girare sul settore di sinistra dove c'è Panbianchi che avanza a palla al piede, ecco il numero 3. Alza lo sguardo, convalescente, 2 mesi di assenza, non ha il ritmo partita ma lo dovrà riprendere a poco alla volta. Mentre Marsili e Ciarcià si scambiano ancora questo pallone sulla tre quarti avversaria, tutti chiusi i varchi della difesa del Picerno. Nel frattempo Panbianchi, Ciarcià, sempre sulla tre quarti, si fa questa serie di passaggi proprio per far partire un traversone sul quale Conti allontana, prova ad andarci Marsili, anticipato, riparte in contropiede con Catalano, il Picerno supera velocemente la riga mediana, il numero 10 della squadra ospite, inseguito da Nosa, sta per entrare in area, fa partire un traversone sul quale è bravissimo Ibojo a guadagnare il tempo giusto e poi a dare a Ciarcià, da questi a Yeboah, ancora uno stop difettoso, non bene Yeboah. Ha già fatto 2 volte lo stesso errore, volenteroso, sta cercando di recuperare palla, però lo fa commettendo fallo. Aveva fatto un buon lavoro in fase difensiva la formazione ionica con Ibojo prima, con Ciarcià poi, ma sulla verticalizzazione lungolinea Yeboah ha stoppato male il pallone facendolo rimbalzare qualche metro distante da sé e quindi perdendolo. Calcio di punizione per il fallo compiuto dallo stesso Yeboah sull'avversario Catalano nel tentativo di recuperare pallone e quindi calcio di punizione che sta per essere effettuato adesso da Tarascio, ex Turris. Palla sistemata sull'erba dello stadio Erasmo Iacovone che ci sembra in perfette condizioni tranne all'interno delle due aree piccole. Palla calciata da Tarascio direttamente in area di rigore, De Lucia la chiama, la blocca senza nessuna difficoltà e poi la dà subito a Guardiglio che prova a guadagnare qualche metro sfruttando anche un momento in cui il Picerno non è abbottonatissimo. Conti stoppa di petto anticipando tutti, raccoglie questo pallone importante, lo scambia con Pisani, ancora il centrocampo del Picerno con Tarascio, poi allontana Nosa, buona finora la prestazione di Nosa, adesso Yeboah, buono il dribbling del numero 10 del Taranto, ancora un dribbling, si libera di un paio di avversari, poi prova la conclusione, palla ribattuta, buona azione questa volta di Yeboah che non è riuscito però nel suo intento di andare al tiro perché sulla strada ha trovato un avversario che ha deviato, ha ribattuto la sua conclusione, palla fuori. Poco da raccontare nel corso di questi primi 30 minuti di gioco, sono trascorsi per la verità 28 minuti 0-0, Genchi sul pallone, ovviamente il Taranto ha fatto la partita ma conclusioni nello specchio 0, fino a questo momento soltanto un tiro, quello di Genchi al 13° terminato fuori. Nosa cerca di liberarsi di un avversario, ci mette anche il fisico, bravo a tenere il possesso di palla il numero 7, poi Marsili che dà a Ciarcià, la verticalizzazione per Yeboah, era una bella palla, interessante, un po' troppo lunga, è stato abile e tempestivo il portiere Ioime ad andare a recuperare palla sfruttando anche la possibilità di poterla bloccare con le mani. Libuli cambia sulla destra per Miglionico che avanza palla al piede, il numero 2 si ferma, alza lo sguardo, verticalizza,
poi perna, però beffa il centrocampo ionico andando a recuperare un pallone che Guardiglio fa suo, subisce fallo da Pisani ed è calcio di punizione.

In favore del Taranto nella propria metà campo nei pressi della gradinata, se ne incarica Panbianchi che batte dietro verso i Bojo. Un quarto d'ora di gioco per questo primo tempo, poi vedremo se ci sarà qualcosina da recuperare. Per la verità, effettivamente si è perso un po' di tempo. De Giorgi, Yeboa, Ciarcià, De Giorgi, Ciarcià di testa perché il passaggio di ritorno di Yeboa aveva alzato il pallone. Quindi ancora Ciarcià che riceve da De Giorgi, prova a guadagnare qualche metro il numero 8 del Taranto, poi scarico su Marsili che avanza palla al piede, carica il destro Marsili, vuole la porta, tira, ribattuto e quindi la difesa del Picerno va. Attenzione perché c'è un uomo per terra del Picerno e ci risiamo, ancora una volta c'è qualcuno che è moribondo sul rettangolo di gioco, ma siamo sicurissimi che tra un minuto, minuto e mezzo sarà di nuovo in campo regolarmente senza nessun problema. Entrano in campo i sanitari per la terza volta in questa partita e quindi gioco ancora una volta fermo, partita spezzettata, non bella per la verità, va detto, però nel complesso diciamo un pizzico di ostruzionismo da parte della formazione ospite c'è, che ovviamente deve cercare di limitare il Taranto, di tenerlo a bada per così dire. E comunque 28 minuti nel corso del primo tempo, anzi diamo uno sguardo al cronometro, sono 29 per la precisione, sempre 0-0 il risultato di una partita che si sta sviluppando nella metà campo del Picerno ma con ritmi che non sono elevatissimi, sempre 0-0 il risultato, si rialza il calciatore infortunato, dovrebbe trattarsi, adesso lo diremo con più precisione, di Pascuccio, ha ricevuto una pallonata, non c'è stato contrasto, ha ricevuto una pallonata e quindi adesso con tutta calma se ne esce dal rettangolo di gioco perché poi dovrà aspettare che il direttore di gara gli dia l'assenso per ritornare in campo e sicuramente tornerà perché ormai di queste scene qui allo Iacovone se ne vedono a Rizeffa. Ecco, già chiede di rientrare, neanche il tempo di uscire, zoppicante, ovviamente è rientrato, non zoppica più. Il numero 8 era, il numero 8 Tarascio, che del resto ha anche un pizzico di esperienza in più e quindi queste cose le sa fare forse un po' meglio. Quindi niente di grave per Tarascio, mai avuti dubbi ovviamente, però insomma, essendo giovani e forti, Tarascio è del 90, 25 anni, insomma, un po' più di vigoria fisica ci vorrebbe, altrimenti dobbiamo pensare all'ostruzionismo. La partita è ripresa con lo 0-0, il Taranto cerca di manovrare, avanza sulla sinistra Panbianchi, si ferma, da verso i Bojo, De Giorgi, superiamo adesso la riga centrale, ancora Ciarciava incontro la sfera, se la fa cedere e poi la scambia con i Bojo, da questi a Marsili, vi ricordo che siamo sempre 0-0. Attenzione a Siclari, Genchi, siamo al limite dell'area di rigore, prova la conclusione, viene fermato però dai difensori del Picerno che cercano di far ripartire Pisani, palla troppo lunga e terminata dalle parti di Panbianchi che la mette per terra a centrocampo, tutto dietro il Picerno, praticamente si gioca con il 4-5-1 in fase di non possesso, rimane soltanto Perna a fare l'unica punta, poi arretrano tutti, anche se a volte vediamo che i difensori diventano pure 5. 5-4-1 dobbiamo dire in fase di non possesso il Picerno, con i centrocampisti che però sono molto attaccati alla linea difensiva. Palla che è uscita nel frattempo sul tentativo di Marsili di aprire il gioco sulla sinistra, rumoreggia il pubblico che non sta gradendo la prestazione della formazione ionica. Nel frattempo il Picerno sta gestendo senza subire grosse preoccupazioni. De Giorgi rilancia in profondità questo pallone colpito di testa da Pascuccio, poi Limuri sbaglia l'appoggio, serve involontariamente Marsili che va al dribbling, Ciarcià leggermente dietro per Panbianchi, poi il pallone viene girato verso Ibojo che opera nel cerchio di centrocampo, deve ragionare il Taranto e capire come fare per scardinare questa marea umana che si è piazzata davanti all'area di rigore del Picerno che sta ovviamente facendo catenaccio per difendere il risultato di 0-0. Avanza Ibojo, poi pallone per Genchi che dà largo sulla sinistra per Guardiglio, tocco dietro per Panbianchi, vanno in uscita in pressing i centrocampisti del Picerno, Ibojo perde il pallone, Yeboa poi lo riconquista, cerca un dribbling di troppo che però non gli riesce, adesso va alla caccia dell'uomo per cercare di recuperare palla, Yeboa.

A e poi commette fallo anche stavolta. È un cliché che si ripete: perde palla e poi commette fallo nel tentativo di recuperare. Non bene Yeboah, non bene Siclari, anche se sono trascorsi soltanto 33 minuti di gioco nel corso di questo primo tempo. C'è calcio di punizione in favore del Picerno, guadagnato da Catalano per un fallo commesso su di lui da Yeboah. Calcio di punizione dunque sulla tre quarti, Picerno in avanti, forse per la prima volta in questa partita la formazione ospite prova a dare qualche preoccupazione al portiere De Lucia, che si è limitato davvero all'ordinaria amministrazione. Vi ricordo che finora c'è stato anche un cartellino giallo, quello combinato De Giorgi per gioco falloso. 2-0 per il Taranto, il conto dei corner, 0-0 risultato. Battuto il calcio di punizione, pallone in area di rigore, De Lucia in tre tempi. Poi esce addirittura dall'area di rigore con il pallone tra i piedi, cerca di andarsene De Giorgi, non è uscito bene De Lucia. Presa alta, non era una palla difficile, però così non si dà sicurezza al reparto. Palla sulla sinistra per Guardiglio, fa partire un cross, allontana la difesa del Picerno, che poi con ordine riparte adesso con Pisani, che cerca di andarsene sulla destra. Intervento irregolare di Marsili, calcio di punizione in favore del Picerno, 34 minuti di gioco sul cronometro. È davvero stato finora un brutto primo tempo. Palla giocata ancora dal Picerno con Limuli, Miglionico, verticalizzazione per lo scatto di qualcuno, ma non c'è nessuno, anche perché il pallone risulta troppo lungo, deve uscire De Lucia al limite o quasi della propria area di rigore a bloccare questo pallone, assegnato adesso a Marsili. Palla sulla destra per De Giorgi, siamo a centrocampo, ritmi lenti comunque in campo. Ciarcià alza lo sguardo, cerca di venire in avanti, la verticalizzazione per Genchi che non aggancia, poi recupera De Giorgi. Ciarcià sul pallone, prova, attenzione a dare Annosa, c'è però un fallo in gamba tesa di Limuli. Ci sarebbe stato anche il cartellino giallo, qui però il direttore di gara Maninetti non lo estrae e pertanto la fa franca Limuli in questo frangente. Vediamo che entrano in campo i sanitari della formazione ionica, piuttosto grave la gamba alzata, entra in campo il dottor Sansolini, medico sociale del Taranto, per prestare le cure del caso a Giampaolo Ciarcià, che ha ricevuto questo pestone sullo stinco destro della gamba destra. Rimane per terra il numero 8 del Taranto. Vi ricordo che fino a questo momento c'è davvero poco da raccontare, se non un tiro di Genchi al 13° minuto nel corso del primo tempo, di questo primo tempo, con il pallone che calciato dal limite dell'area di rigore è terminato sul fondo, non di molto al lato. Mentre due sono stati i calci d'angolo battuti dal Taranto, nessun corner per la formazione ospite, un ammonito De Giorgi e basta così, non c'è proprio più nulla da raccontare. Si è rialzato Ciarcià, va a bordo campo, Taranto momentaneamente in 10 uomini, poi c'è la battuta della punizione che viene affidata a Marsili, il quale, vediamo, sistema il pallone nel punto di battuta, laterale sulla destra, nella zona d'attacco del Taranto. Vediamo che sulla sfera c'è soltanto il numero 4, due uomini in barriera, poi c'è il blocco al limite dell'area di rigore all'altezza della lunetta e col fischio dell'arbitro si riprende a giocare. Pallone calciato in area di rigore, allontanato dalla retroguardia, poi prova a recuperarlo Yeboah, commettendo però fallo e quindi calcio di punizione. Non si gioca più, dai, non si gioca. C'è un altro moribondo per terra del Picerno e qui praticamente siamo venuti allo stadio per vedere la gente per terra. Si è rialzato stavolta, l'arbitro non ha dato il suo assenso per l'ingresso dei sanitari, però sinceramente è noioso così, è davvero noioso. Palla che viene adesso giocata dal portiere Ioime, il rilancio di sinistro in profondità, il colpo di testa di Nosa spostato da Catalano, la palla che gli rimbalza davanti, se ne vede il numero 7 rossoblu, poi scarico su De Giorgi che rilancia in profondità un pallone corto che viene intercettato subito da Limuli, poi Marsili recupera e scaraventa in avanti, c'è la lotta tra Genchi e Conti e quest'ultimo che alla meglio riesce ad allontanare la sfera da terra, poi rinvia Pascuccio, l'intervento di Esposito

C'è anche una posizione irregolare da parte del numero 11 della squadra lucana. E quindi poi vediamo che Catalano e Ciarcià, però insomma, si perdeva tempo anche stavolta. La partita già è brutta, poi se ci mettiamo anche l'ostruzionismo diventa inguardabile. Sempre 0-0 il risultato allo Iacovone al 38esimo minuto, 7 minuti più recupero, e ce ne sarebbe molto di recupero in questo primo tempo. Nel frattempo Sicali serve Genchi, attenzione al traversone, allontana la difesa del Picerno, poi Catalano attaccato da Pambianchi, si sovrappone Pisani, velocissimo, e va come un treno sull'out di destra, poi vanno a chiudere in due Ibojo e Marsili, palla che è terminata fuori, l'ultimo tocco è stato del numero 4 rossoblu. Picerno in attacco adesso, batte la rimessa laterale, la formazione di Arleo. Siamo a poco più di 5 minuti dal termine della prima frazione di gioco, risultato di parità 0-0. Inoperosi i due portieri, non hanno fatto neanche una parata, né Ioime né De Lucia. Ordinaria amministrazione per Ioime, stesso discorso per De Lucia, che ha fatto soltanto una presa alta sbagliandola pure. Ecco il rinvio del numero 1 del Taranto che dà sulla destra per De Giorgi. Siamo bassi adesso con il numero 2 del Taranto che avanza, palla al piede, cerca di guadagnare qualche metro perché sono tutti spostati in avanti nella metà campo avversario, i suoi compagni di squadra, rilancia in profondità cercando Genchi che salta ma non colpisce questo pallone che lo scavalca e termina dalle parti di Ioime. Si fa sentire l'allenatore del Taranto, Michele Cazzarò, cerca di dare indicazioni al 39esimo minuto nel corso del primo tempo, sempre parità 0-0, il rinvio dell'estremo difensore ospite. Colpo di testa sfiorato da De Giorgi, poi Ibojo è ancora dietro per De Lucia che neanche stavolta è riuscito a prendere il pallone, toccarlo sul primo tentativo. E c'è molta insicurezza, molto timore di sbagliare, molta preoccupazione dei calciatori del Taranto. Questo proprio viene chiaramente all'evidenza. Pambianchi, anche i più esperti a volte, che risultano in alcune circostanze nervose. Ancora un errore da parte di Yeboah. Riparte il Picerno con Pisani che fa partire un cross sul quale c'è De Giorgi. Poi buono il lavoro tra Marsiglia e Ciarcià. Palla per Yeboah. Avanza palla al piede Yeboah. Cerca qualcuno da servire. Trova Genchi. Buono il lavoro di Genchi. L'unico del tridente che sta rendendo Genchi. Gli altri sono dei fantasmi. Mi riferisco a Sicleri e a Yeboah. Prova ad avvitarsi Marsili sulla sponda di Sicleri, il pallone è terminato alto perché svirgolato dal numero 4 del Taranto, quindi non c'è il gioco offensivo che ci si attende. Yeboah e Sicleri sono anche oggi in giornata no, l'unico che sta giocando un po' più con ritmo e un po' più con qualche giocata importante è Genchi, ma niente di che. Eccolo Genchi che si fa vedere, riceve questo pallone, lo tiene, poi attende l'arrivo di qualcuno, fa partire un cross sul quale allontana la difesa, poi c'è un liscio di Sicleri, ancora Genchi che deve fare tutto da solo lì davanti, cerca di metterla nel mucchio, allontana la difesa, ma giochiamo in 9, giochiamo in 9 anche in 8 perché ci sono 2-3 che proprio non stanno giocando oggi, o se addirittura vanno sul pallone e fanno palla all'avversario. Adesso allontana la difesa, recupera Ibojo, Ciarcià, Pambianchi, ancora Ciarcià, buono il lavoro di Pambianchi per Yeboah, ribattuto il suo tentativo di passaggio per Genchi, poi Pambianchi fa partire un cross sbagliandolo, quindi la retroguardia allontana, recupera Marsili, che poi perde il possesso del pallone, cerca Nosa di andarlo a recuperare, ancora Marsili sulla sfera, Guardiglio sbaglia clamorosamente e poi per fortuna Esposito sbaglia il dribbling e la difesa del Taranto può intervenire, ma sembra che ci sia da spiegare come si fanno gli stop, perché non stiamo vedendo neanche uno stop fatto come si deve, cioè la
forse è una delle primissime cose che vengono insegnate.

nelle scuole calcio. Qui molti calciatori del Taranto hanno fatica a fare lo stop, almeno in questo primo tempo ovviamente, però ecco, diciamo, quello che frena la squadra secondo me è il timore, la paura. Questa squadra è in sofferenza psicologica. Nel frattempo Marsili, Ciarcià, la verticalizzazione, il colpo di testa ad allontanare di un difensore e poi spazza via Catalano. Siamo a due minuti dal termine del primo tempo, 0-0. Pallone per Panbianchi. Cerca adesso di imbucarla Panbianchi, lasciandola lunga in profondità per Genchi, che si libera dell'uomo, prova di sinistro e la mette dentro. Solo Genchi poteva fare qualcosa di positivo. Beppe Genchi che va al gol esattamente al 44esimo del primo tempo. Il gol di Genchi, gioca da solo questo ragazzo, bisogna dire la verità, segna ancora lui e lo fa in un'azione personale, perché la squadra o la porta in vantaggio con Genchi oppure, se aspetti qualcos'altro, fai davvero molta fatica. Quindi Genchi porta in vantaggio il Taranto al 44esimo minuto di gioco, con un diagonale, avendo prima rubato il pallone all'avversario e poi è entrato in area di rigore da posizione decentrata di sinistro, l'ha messa dentro. Non era assolutamente una posizione facile. E allora il Taranto è in vantaggio al 44esimo minuto di gioco nel corso del primo tempo, grazie al suo uomo più importante, al suo vero trascinatore, Beppe Genchi, che è tra i pochi, se non l'unico, a guadagnare, al di là del gol, lo dicevamo anche poco prima, il voto più alto di questa prestazione un po' grigia da parte della squadra rossoblù. Adesso De Lucia va sul pallone a bloccare questo pallone che viaggiava nella propria area, lanciato dal centrocampo del Picerno, lo dà sulla destra per De Giorgi, da questi ai Bojo. Quindi siamo all'ultimo minuto di gioco nel corso del primo tempo, sempre 0-0, 1-0 il risultato, lo ricordiamo, il gol è stato realizzato da Genchi al 44esimo minuto, Guardiglio anticipato da Miglionico che gli mette il pallone in faro laterale. Del primo tempo c'è da raccontare, attenzione a Yeboah nel frattempo che va sul fondo, fa partire un traversone, palla che deviata da Conti, poi carambola sullo stinco del numero 10 del Taranto e termina direttamente in fallo di fondo. 12 gol in campionato per Beppe Genchi, che si conferma capocannoniere del Taranto così come aveva fatto nella passata stagione. Adesso Nosa, ecco, anche Nosa sta giocando una buona partita. De Giorgi cerca di mettere il pallone per terra, poi però non riesce a tenerlo in campo, rimessa con le mani per il Picerno. È nella gestione di Pasquale Erleo, questo di Genchi è stato il primo gol subito dal Picerno. Due partite in precedenza, vittoria a Potenza per 2-0 e domenica scorsa 0-0 in casa contro il Marcianise. Adesso c'è un pallone che è terminato fuori per la rimessa che viene affidata al Taranto dall'assistente di sinistra. Dunque al 13esimo un tiro di Genchi dal limite dell'area di rigore, palla fuori, e al 44esimo gol su azione personale dell'attaccante rossoblù, che in diagonale ha fatto partire un gran tiro velenoso a effetto che non poteva essere parato dall'estremo difensore Ioime, che si è visto scavalcare sul secondo palo, su quello alla sua destra. Genchi ha tirato in diagonale. Yeboah, palla a terra a centrocampo, vanno in tre su di lui, poi cerca Guardiglio di arpionare il pallone ma lo fa terminare in faro laterale. Dunque siamo nei minuti di recupero di questo primo tempo, siamo al secondo, il nostro cronometro al 47esimo, quindi al secondo minuto di recupero, con il Picerno in possesso della sfera. Catalano fermato da De Giorgi, che poi riesce ad allontanare la minaccia sul raddoppio di marcatura. Palla che è terminata fuori, la rimessa con le mani spetta al Picerno, batte il numero 3 della formazione di Arleo, vale a dire Ludovico De Santis, palla che è terminata ancora fuori e quindi questa volta però spetta al Taranto, effettuata da De Giorgi.

Ibojo, poi De Giorgi ancora, siamo nella metà campo del Taranto, siamo al terzo minuto di recupero nel corso di questo primo tempo con Ibojo che rilancia in profondità, 48esimo, Yeboah in pressing su Miglionico, il giovane juniore si riesce ad allontanare, poi recupera Pambianchi, palla a terra, Ciarcià. Fa girare verso De Giorgi questo pallone nella linea difensiva ionica, Ibojo la mette per terra e poi la rilancia in profondità dove c'è il colpo di testa da parte di Tarascio, poi Ciarcià cerca di tenerla in campo, non la tocca, lo fa un avversario che la rilancia in profondità, poi c'è un intervento irregolare sulla ribattuta, subito fallo Limuli ed è calcio di punizione. Genchi non ha rispettato la distanza e pertanto rimessa, o meglio calcio di punizione da ribattere, bisogna rettificare il punto di battuta, lo fa adesso il Picerno con Conti che tocca per linea orizzontale con Pascuccio, Conti e Pascuccio sono entrambi classe 83, hanno 33 anni quasi, colpo di testa di Nosa sul rilancio della difesa che fa terminare il pallone in faro laterale ed ecco il fischio dell'arbitro. Anzi no, pensavo fosse finita la partita, ma intanto mi pare che siamo già quasi al quarto minuto di recupero e infatti è così, l'arbitro manda adesso tutti negli spogliatoi per la fine del primo tempo, dunque che si conclude con il Taranto in vantaggio per 1-0 grazie al gol di Genchi che è stato il migliore tra i suoi fino a questo momento, sia per qualità che per predisposizione al sacrificio, al gioco, anche come dal punto di vista mentale. Dunque 1-0 per il Taranto, secondo tempo, dunque per quel che riguarda il risultato, il Taranto in vantaggio per 1-0 grazie al gol segnato da Genchi, il 12esimo sigillo stagionale per il capitano del Taranto, ha fatto un'azione personale e tra l'altro ha guadagnato anche i galloni secondo quello che è il nostro parere ovviamente di migliore in campo. Sarà il Taranto a battere il calcio d'avvio di questo secondo tempo, la squadra ionica si schiera alla destra della nostra postazione in maglia rosso-blu, mentre il Picerno è in maglia bianca. Nel frattempo è iniziato il secondo tempo, in questo momento ringraziamo Matteo Petani per i risultati che ci fornisce negli altri campi. Va alla conclusione Genchi di sinistro, pallone però calciato non benissimo, termina direttamente sul fondo, rimessa con il portiere Ioime della squadra ospite che si appresta ad effettuare questo rinvio. Mentre vediamo le formazioni che si stanno affrontando, il Taranto in campo con De Lucia, De Giorgi e Pambianchi, Massili, Bojo e Guardiglio, Nosa, Ciarcià, Genchi, Yeboah e Siclari, 3-4-3, l'impianto tattico della formazione allenata da Michele Cazzarò con De Lucia tra i pali, i tre difensori sono da sinistra Pambianchi, Ibojo e De Giorgi, poi a centrocampo in quattro Guardiglio e Nosa sugli esterni rispettivamente a sinistra e a destra, attenzione al traversone, c'è poi Conti che allontana la minaccia, dicevamo negli esterni alti di centrocampo del Taranto che sono Guardiglio e Nosa, Nosa a destra, Guardiglio a sinistra, poi Ciarcià e Marsili sono i mediani, mentre il tridente offensivo è stato composto da Genchi, Siclari e Yeboah. In panchina ci sono Pizzaleo, Mbida, Chiavazzo, Gaetano, Alvino, Lombardi, Scalzone, Ancora e Ammirati, mentre Ciarcià distribuisce questo pallone sulla sinistra per Pambianchi, il quale decide di guadagnare qualche metro per far partire un cross sul quale Genchi prova la conclusione avvitandosi in area di rigore ed è l'unico che, diciamo, come abbiamo detto nel primo tempo, riesce a strappare applausi dal pubblico dello Iacovone. Curva nord vuota, deserta, possiamo dire quasi, per l'assenza di tutti i gruppi organizzati del tifo rosso-blu, il segno di protesta nei confronti della decisione assunta dall'osservatorio di limitare l'accesso in quel settore ai soli abbonati. Il Taranto adesso si difende con Ibojo che riceve questo pallone, poi lo riconquistano i centrocampisti del Picerno, rilancio in profondità dove Guardiglio salta insieme con Esposito, nessuno gli ha detto che pallone, quindi arriva Pambianchi che lo rilancia nella metà campo del Picerno però facendolo terminare in fallo laterale. Rimessa in favore del Picerno, la batte Miglionico, il quale cerca, anche se, scusate, sì, era esattamente Miglionico, poi è ancora il numero 2 del Picerno in lotta con Ciarcià, riesce ad allontanare il pallone dalla propria metà campo la squadra del Picerno, poi Genchi tiene il possesso del pallone, bravissimo Genchi, poi Marsili, Yeboah sulla destra per

spinosa che serve Genchi, il quale tra due avversari riesce a tenere il possesso del pallone da Ciarcià, che prova la conclusione da fuori aria. Applausi da parte del pubblico per questo tentativo del numero 8 rossoblu, e sembra essere sceso in campo con un piglio diverso il Taranto nel corso di questo secondo tempo. Ricordiamo che siamo al terzo minuto di gioco nel corso della ripresa, 1-0 per il Taranto è il risultato. Al 44esimo ha segnato Genchi. Pallone che viene rinviato da Ioime di sinistro, palla che spiove a centrocampo dove Ibojo prova a saltare ma non colpisce il pallone, che preda di perna. Poi bravissimo De Giorgio ad anticipare gli attaccanti ospiti, di testa dare all'indietro verso De Lucia, il quale ha il pallone stretto a sé, sta studiando il da farsi. Vediamo che si attende il rinvio del portiere del Taranto, che poi lancia il pallone per terra e lo rinvia con il destro dalle parti di Genchi. Questa volta Pascuccio che salta più in alto di lui, recupera il pallone Marsili, non riesce a stoppare Siclari, quindi Marsili a centrocampo lo fa nuovamente suo, lo dà a Pambianchi, scaramente in verticale per Guardiglio che viene chiuso nella morsa dei difensori del Picerno, che lasciano terminare il pallone in fallo di fondo. Dunque sarà la rimessa da fondo campo che spetta al portiere ospite Ioime. Vediamo il Picerno che gioca con Ioime, Miglionico e De Santis, Limuli, Pascuccio e Conti, Pisani, Tarascio, Perna, e giocatore molto esperto Massimo Perna, giocato nella prima parte della stagione con il Pomigliano, poi Catalano e Esposito, Catalano 94. Mentre vediamo che l'atteggiamento tattico della squadra ospite, il 4-2-3-1, avanza il Picerno adesso proprio con Catalano inseguito da Nosa, palla che filtra, arriva Guardiglio, riesce ad allontanarla dal limite dell'area di rigore, la manda direttamente in fallo laterale, rimessa con le mani dunque in favore del Picerno, 1-0 risultato per il Taranto, lo ricordiamo. Palla rinviata, poi intercetta di nuovo la formazione ionica a centrocampo, commette fallo Marsili sull'avversario, calcio di punizione. Punizione che dovrà essere battuta adesso dal Picerno proprio sulla riga centrale del campo, quasi siamo qualche centimetro all'interno della metà campo del Taranto, se ne incarica Tarascio, il lancio in profondità per Esposito, anticipato bene da De Giorgi, poi Nosa, buona la prestazione di Nosa, devo dire giovane, più giovane in campo per il Taranto del 97, Marsili, palla per Genchi, ottimo l'arresto, si sovrappone Siclari, Genchi prova a servirlo, questa volta però calibra male. Passaggio era per Siclari, però il risultato troppo lungo, è uscito, è bloccato Ioime il pallone che adesso viene affidato a Tarascio, che ha scambiato con Pisani la verticalizzazione per l'inserimento dell'attaccante esterno Esposito, buono l'intervento di De Lucia che da fuori aria stoppa di petto e rinvia, palla di sponda da Siclari a Genchi che cerca di dare ancora in profondità per Siclari, alle prese con Conti che riesce a proteggere molto bene il pallone in attesa che lo stesso termini fuori per rimettere in movimento la sfera a beneficio di Ioime. Dunque siamo nel secondo tempo, ricordiamo al sesto minuto esatto nel corso della ripresa, con il Taranto in vantaggio per 1-0, il gol segnato da Genchi al 44esimo minuto, il rinvio del portiere Ioime, palla che spiove a centrocampo dove va a cercare di intervenire di testa Ibojo, poi spazza via Nosa questo pallone nella metà campo avversaria, colpo di testa di Pascuccio, recupera Ciarciai che di gran carriera viene avanti, palla al piede, si ferma a tempo per decidere come piazzare questo pallone, lo dà poi sulla sinistra per Guardiglio, vanno a marcarlo in due, cerca la penetrazione Guardiglio e poi subisce fallo però da Miglionico che è andato sulla caviglia del numero 6 del Taranto del calcio di punizione in favore della formazione rossoblu, punizione che dovrà essere battuta a metà tra il lato corto dell'area di rigore e la bandierina, siamo un po' più verso il centro del campo però non proprio sulla riga di fondo, e quindi calcio di punizione dal quale Marsili proverà ad effettuare un traversone teso, probabilmente così che si calcia da quel punto di battuta. Vediamo il cronometro, sono 7 i minuti trascorsi, sempre 1-0 per il Taranto con Genchi che ha segnato alla fine del primo tempo, mentre vediamo che c'è il calcio di punizione, due uomini in barriera, parte il tiro cross di Marsili, la parata, poi attenzione Siclari, ha provato la conclusione, ribattuta ancora Siclari che dà

Panbianchi da questi a Ibojo, che però è finito in fuorigioco e quindi si alza con un pizzico di ritardo la bandierina dell'assistente a segnalare il fuorigioco e pertanto calcio di punizione in favore del Picerno. Mentre vediamo che bisogna battere dal punto di battuta, ovvero dall'interno dell'area di rigore, questo calcio di punizione in favore del Picerno, che batte Ioime per Pascuccio, il quale sul pressing di Genchi è costretto a liberarsi subito della sfera. Poi il controllo di Marsiglia a centrocampo, l'errore di Nosa nel retropassaggio innesca il contropiede del Picerno, poi è bravo a chiudere lo specchio del visuale dell'attaccante avversario De Giorgi, palla che è terminata sul fondo e dunque nulla di fatto. Vediamo le panchine nel Taranto: Pizzaleo, Mbida, Pizzaleo portiere, poi Mbida, Chiavazzo e Gaetano che sono centrocampisti, Alvino, Lombardi sono esterni d'attacco, Scalzone è una punta centrale, ancora un esterno, mentre Ammirati è un esterno juniores nel 96, quindi giocatori comunque di spessore quelli che sono in panchina per mister Michele Cazzarò. Adesso vediamo il tentativo da parte del centrocampo del Picerno, pallone che viene rilanciato in profondità dove c'è Panbianchi che va al rinvio su Perna, il pallone si impenna al centrocampo dove c'è soltanto Tarascio che pertanto può accomodarla, anzi si trattava di Limuli che ha scaraventato il pallone dalla parte di Catalano, anticipato da Nosa che lo ferma mettendogli il pallone in fallo laterale, già battuto lo scambio tra Catalano e Esposito, il numero 11 da Tarascio che gli restituisce la sfera, poi Bojo ferma l'avanzata dei giocatori in maglia bianca e da Genchi che cerca un compagno da servire, trova Ciarciane, il cerchio di centrocampo, c'è il libero Guardiglio, lo vede sulla sinistra e lo serve, avanza il numero 6 che alza lo sguardo, scarico di nuovo su Ciarcià, può ricevere Marsili, infatti è così. Sul pressing in uscita di un centrocampista, Marsili si libera del pallone dandolo a Panbianchi, da questi a Guardiglio che poi sbaglia tutto dando il pallone all'avversario. Poi vediamo ancora il Picerno pericolosamente in avanti con Esposito che carica il destro, lo tira e poi la parata di De Lucia, e tutto questo, amici sportivi, avviene al decimo minuto di gioco nel corso del secondo tempo. Dunque al decimo del secondo tempo il tiro di Esposito, un raso terra da parte del numero 11 della formazione ospite, il pallone è stato parato da De Lucia. Vi ricordo che finora c'è stato un solo cartellino giallo, quello combinato a De Giorgi, due corner per il Taranto. Attacca la formazione ionica, Genchi riesce a tenere il possesso del pallone nonostante tre avversari addosso, Ciarcià prova a servire con successo Guardiglio, vediamo che c'è il movimento di Genchi ma Guardiglio non lo vede e quindi inutile il movimento dell'attaccante De Ionico, poi Guardiglio va a guadagnare un calcio d'angolo e sono tre i tiri dalla bandierina in favore del Taranto, nessun corner. Ricordiamo che al tredicesimo nel primo tempo c'era stato il primo tiro in porta da parte del Taranto, da parte di Genchi con la sfera all'alzo, corner per il Taranto, attenzione, palla sotto porta allontanata dalla retroguardia, poi arriva Yeboah sul pallone, cerca lo spunto sull'avversario ma poi non gli riesce, commette anche fallo, calcio di punizione in favore del Picerno per il fallo commesso da David Yeboah sul numero 3 della formazione ospite, ovvero De Santis. Vediamo il calcio di punizione che sta per essere battuto adesso appena fuori dall'area di rigore del Picerno da Ioime, il portiere rilanciato in profondità, poi Perna di testa, colpo di testa da sua volta di De Giorgi, a centrocampo Guardiglio recupera un pallone, lo scambia con Siclari che deve portarlo in avanti, vediamo cosa fa Siclari, niente, lo perde, dovrebbe trattarsi di calcio d'angolo, infatti è così. Non è riuscito a fare la giocata il numero 11 del Taranto, sempre un po' in con poca reazione, reattività, palla che è terminata in corner, quarto tiro dalla bandierina in favore degli ionici, tredicesimo nel frattempo sul cronometro, ci avviciniamo al quarto d'ora nel corso di questa ripresa, 1-0 per il Taranto è il risultato con la formazione ionica.
che sta per effettuare questo calcio d'angolo alla sinistra della porta difesa da Joime. Parte il tiro dalla bandierina, palla in area di rigore, allontana la difesa, cerca di recuperare

Yeboah, poi allontana però la difesa, c'è Nosa sul pallone che stoppa di petto e rilancia in una zona del campo però dove ci sono avversari, ce n'è uno in particolare che allontana, si trattava di Pascuccio, e poi Catalano ha cercato di mettere in movimento Esposito ma il pallone è terminato direttamente in fallo laterale. Rimessa con le mani per il Taranto, si gioca nei pressi della riga centrale con De Giorgi, che è uno dei tre centrali difensivi della formazione ionica, che va ad effettuare questo fallo laterale, questa rimessa con le mani, dandola lunga in profondità per Siclari, che di petto da Yeboah, anzi per Nosa, da questi a Yeboah, sbaglia l'appoggio Yeboah, poi prova a recuperare il possesso del pallone, il numero 10 del Taranto, non vuole commettere fallo e non lo fa infatti, ma il Picerno resta in possesso del pallone, poi il lancio per Perna che era in fuorigioco, si alza la bandierina dell'assistente del signor Maninetti, Alessandro Maninetti, e quindi calcio di punizione per il Taranto già battuto, Yeboah, poi verso Ciarcià, il quale cerca il piazzamento di qualche compagno di squadra, lascia l'incarico di proseguire a Marsili. Ancora Ciarcià tra le linee di centrocampo del Picerno, riesce a servire Nosa bene, poi Nosa si libera molto bene di un avversario, fa partire un interessante traversone sul quale Siclari colpisce di testa, palla parata dal portiere, bravo Nosa al 14° minuto di gioco nel corso di questo secondo tempo, c'è stato il cross da parte di Nosa e la testata di Beppe Siclari con il pallone viene parato da Ioime, Taranto in avanti adesso, Yeboah sulla sinistra per Guardiglio che punta l'avversario, vuole entrare in area di rigore per effettuare un traversone che effettua ma debole, ribatte la difesa che allontana poi, Ciarcià di petto per Pambianchi, cerca di metterci un po' più di ritmo adesso la formazione ionica, forse liberatasi del peso del risultato di doverlo sbloccare, questo è successo alla fine del primo tempo, infatti la squadra nella ripresa è tornata in campo con un altro stato d'animo, sicuramente più sereno. Palla per Ciarcià che mette per terra e poi far girare bene per Pambianchi che ha un corridoio che potrebbe sfruttare, prova a farlo il numero 3, poi carica il sinistro, ancora Pambianchi che perde il possesso palla che recupera Ciarcià al centrocampo, alza lo sguardo il numero 8, cambia gioco per Genchi che stoppa di petto e all'incrocio proprio allo spigolo dell'area di rigore si libera il tiro, ci prova di sinistro, palla che si impenna e termina alta, molto alta sulla traversa, nel frattempo c'è il primo cambio in casa Picerno, vediamo che esce Tarascio con il numero 8 ed entrerà in campo il calciatore con la maglia numero 16, primo cambio nel Picerno, è entrato scusate con il numero 18 Bacio Terracino al posto di Tarascio e tutto questo avviene al 16° del secondo tempo, dunque Bacio al posto del numero 8 Tarascio, giocatore un po' più offensivo e Bacio Terracino, nel frattempo vediamo Yeboah che effettua una serie di finte, poi incrocia con Guardiglio che va sul fondo, guadagna il quinto calcio d'angolo sul traversone, il numero 6 del Taranto, è comunque un Taranto generoso quello che stiamo vedendo all'opera nel corso di questo secondo tempo, sicuramente meno compassato rispetto a quello visto nella prima frazione di gioco. Quinto corner, si incarica della battuta Marsili che va a piazzare il pallone in lunetta alla destra dell'estremo difensore ospite, vediamo che c'è il movimento di Siclari che va incontro alla sfera, ha scambiato con Marsili che poi dà verso il centro per Yeboah che va alla conclusione, c'è stata una deviazione, ha provato la conclusione a giro Yeboah ma in realtà gli è venuta fuori una conclusione errata che ha dato a sbattere sul corpo di un avversario e poi è terminata in calcio d'angolo, dunque ricordiamo la sostituzione Bacio Terracino al posto di Tarascio nel Picerno, adesso vediamo il Taranto in possesso del pallone, Genchi attenzione si libera dell'avversario, entra in area pericolosamente, la conclusione deviata e la palla in rete, ha segnato Genchi anche se la deviazione è stata di Pambianchi, c'è stato il raddoppio del Taranto al minuto numero 17 ma ha segnato, ha fatto tutto Genchi, però il gol è di Pambianchi, azione personale da parte di Genchi, sempre lui, ma la deviazione finale è stata di Pambianchi, quindi dobbiamo assegnare la rete a Pambianchi, anche se ovviamente gran parte del merito va a Beppe Genchi. Dunque

Francesco Panbianchi è la firma del raddoppio del Taranto e quindi 2-0 il risultato in favore dei rossoblù al 17esimo minuto con un gol e mezzo di Beppe Genchi, direi che ha fatto praticamente tutto da solo in occasione anche di questo raddoppio, ha trovato poi sul suo tiro la deviazione di Panbianchi che ha spiazzato il portiere ospite, pertanto ha insaccato il gol del 2-0, dunque 2-0 per il Taranto grazie alle reti di Genchi al 44esimo del primo tempo e di Panbianchi al 17esimo del secondo tempo. Avanza ancora il Taranto adesso che prova a giocare questo pallone sull'asse di destra del fronte d'attacco rossoblù. Genchi effettua una traversone cambiando gioco, pallone smorzato dai centrocampisti del Picerno e quindi allontanano la minaccia, poi intercetta il numero 2 De Giorgi, Genchi, sempre lui molto bravo, poi dà a Guardiglio e si propone ancora Genchi, si propone, Guardiglio fa partire un cross per Siclari, la palla è buona, siamo al limite dell'area di rigore, la conclusione, la grande conclusione, la parata, non è finita, ancora Genchi sulla sfera, cerca di andare al dribbling, poi c'è il calcio d'angolo, dunque al 19esimo dobbiamo annotare un gran tiro da parte di Siclari, c'è stata la risposta da parte di Ioime, quindi al 19esimo c'è il settimo minuto, c'è il settimo corner, scusate, Panbianchi dunque viene annunciato anche dallo speaker dello stadio, quindi Panbianchi è l'autore del secondo gol del Taranto, settimo corner, nel frattempo vediamo gli sviluppi di questo calcio d'angolo, vediamo che l'arbitro segna un calcio di punizione per un fallo compiuto all'interno dell'area di rigore del Picerno sulla battuta del corner di Marsiglia e pertanto c'è calcio di punizione in favore della formazione allenata da Arleo. Pallone che viene giocato adesso da Ciarcià, Marsili, Ciarcià, siamo a centrocampo con il Taranto in possesso della sfera, De Giorgi dietro per Ibojo che cambia bene gioco verso Guardiglio, Siclari, pallone di testa per Yeboah, arriva rimorchio Marsili che va sul destro, calcia pallone che termina sul fondo. Buona la giocata del Taranto anche in questa circostanza che ha visto davvero dal punto di vista tecnico tutte intuizioni interessanti, prima Ibojo per Guardiglio che ha dato per Siclari, sponda di testa per Marsili che è arrivato in corsa, ha controllato, ha tirato, raso terra pallone che è terminato sul fondo. Centrocampo adesso c'è la formazione del Picerno che tiene il possesso palla mentre vediamo i risultati che giungono dagli altri campi. Ad Aprilia, Isolalini in vantaggio per 1-0, poi Francavilla Fondi 1-0, Marcianise Bisceglie 1-0, Pomigliano Gallipoli 2-0, Potenza Virtus 0-0, a San Severo Turris in vantaggio per 1-0, Taranto Picerno 2-0, Nardò Torrecuso 2-0 e Serpentara Manfredonia 3-0, questi parziali a metà dei secondi tempi, un paio di partite come Nardò, Torrecuso e Serpentara Manfredonia sono iniziate alle 15, ringraziamo per la collaborazione Matteo Petani. Nel frattempo vediamo che c'è un pallone che viene fermato in faro laterale da Conti che marca Genchi, 2-0 risultato, lo ricordiamo dunque cambiato il punteggio al 17esimo del secondo tempo con il raddoppio del Taranto. Nel frattempo Genchi va sul fondo, fa partire un traversone sul quale riesce a parare l'estremo difensore del Picerno che va al rinvio mentre sta per entrare Alvino nel Taranto, vediamo che viene recuperato ancora un pallone al centrocampo dai rossoblù, Ciarcià, Yeboah sulla sfera, cerca di andarsene fra due che lo tallonano, poi lo mettono giù irregolarmente, calcio di punizione, il fallo è stato compiuto da Conti, mentre vediamo che c'è la sostituzione nel Taranto, sta per entrare con la maglietta numero 16 Francesco Alvino ed esce Siclari e quindi tutto questo avviene al 23esimo minuto del secondo tempo, dunque Alvino, ci sono gli applausi da parte del pubblico.
per Beppe Siclari e anche per Alvino. Quindi Alvino al posto di Siclari, non cambia l'assetto tattico della formazione ionica che conduce, lo ricordiamo, per 2-0. Stretta di mano tra l'allenatore del Taranto Michele Cazzaro e Beppe Siclari. Buon secondo tempo da parte del Taranto, sicuramente se la squadra è serena, tranquilla, non ha il timore che ha avuto nel corso del primo tempo, perché il pallone in alcuni casi scottava la squadra, allora riesce ad esprimersi molto ma molto meglio. Pallone stoppato da Genchi, che poi dà a Guardiglio, che cerca di guadagnare un corner, ma ha toccato per ultimo la sfera, che è terminata direttamente.

Scorpiona tanto quanto basta per consentire a Guardiglio il recupero, ma Guardiglio non arriva sul pallone. Poi Marsili, bravissimo a tenere questa palla, Alvino cerca di darla, non vi riesce, stava per andarsene in contropiede. Conti, Panbianchi, il rinvio, Guardiglio bene di testa per Genchi, si propone ancora Guardiglio, bravo a servirlo Genchi, ma il pallone risulta troppo lungo, allontana la difesa. Poi il Picerno con il numero 7 Pisani prima e con Esposito poi cercano di dare questo pallone in profondità. Nosa e De Lucia scambiano la sfera, Marsili, bravo, ancora Nosa, buona questa azione del Taranto che viene in avanti ancora con Nosa, Yeboa, palla per Alvino che la mette per terra, attaccato da un avversario, adesso lo punta uno contro uno, cerca di far filtrare, vi riesce in qualche modo nonostante l'intervento di un avversario, Marsili, arriva rimorchio De Giorgi dalla destra, tutto il Taranto che si sposta nella metà campo avversaria, De Giorgi sbaglia l'appoggio per Yeboa che va alla caccia del pallone, cerca di recuperarlo, non vi riesce, lo fa Ciarcià che poi prova a servire Genchi a centrocampo, ancora grande intervento di Ciarcià, ottima partita da parte del numero 8 del Taranto, Genchi che cerca di tenerla, è un lottatore, non c'è niente da fare, poi ancora un intervento irregolare su Marsili, il fallo per poco, non si scatena una rissa a centrocampo, Genchi e Marsili hanno cercato in tutti i modi di portare avanti questo pallone con dribbling stretto e prendendo anche un pestone e adesso l'arbitro ha fischiato il calcio di punizione in favore del Taranto. 25esimo minuto, vi ricordo che c'è stata una sostituzione al 23esimo nella formazione rosso-blu, è entrato Alvino al posto di Siclari. È stato sicuramente un secondo tempo migliore rispetto al primo, al decimo si è fatto vedere per primo per la verità il Picerno con un tiro di Esposito raso terra parato da De Lucia, al 14esimo un cross di Nosa dalla destra, testata di Siclari parata, al 17esimo il gol di Panbianchi su azione personale di Genchi che ha calciato di sinistro forte, la deviazione sotto porta del numero 3 del Taranto, portato il Taranto sul 2-0, al 19esimo da fuori area, gran tiro di Siclari, risposta con prodezza da parte del portiere ospite, battuto il calcio di punizione, la partita è ripresa, Nosa bravo a tenere il possesso del pallone, bravissimo a resistere anche all'attacco di un avversario, poi scambia con Guardiglio sulla destra, ottima la prestazione di Nosa, davvero ragazzo forse tra gli juniores è stato il migliore quest'oggi, buono il lavoro di Guardiglio che poi subisce fallo da cartellino rosso. Fallo da cartellino rosso per il difensore del Picerno che è stato espulso, rosso diretto per Limuli per un fallo su Guardiglio che aveva tolto il pallone dalla visuale, si è preso un calcione sulle caviglie e dunque al 27esimo Limuli viene espulso per questo fallo ai danni di Guardiglio. E adesso la formazione ospite è in 10 uomini, quasi alla mezz'ora di gioco nel corso di questo secondo tempo. C'è calcio di punizione nel frattempo in favore del Taranto. Vediamo se ci sono delle novità per quel che riguarda le altre partite. Il Gallipoli che pareggia, rimonta 2 gol a Pomigliano e passa da 2-0 a 2-2, impresa dunque della formazione giallorossa, hanno segnato Francese e Negro, mentre c'è il raddoppio dell'Isola Liri ad Aprilia, Aprilia 0, Isola Liri 2, sempre in vantaggio del Francavilla Insigni sul Fondi per 1-0 grazie a un gol di Alexis sul rigore, Marcerise Bisceglie 1-0, mentre seguiamo gli sviluppi di questo calcio di punizione per il Taranto che batte Marsili, calcia troppo da sotto, il pallone termina alto. Serpentara dunque, Manfredonia 3-0, Nardò Torrecuso 2-0, a San Severo Turris sempre in vantaggio per una rete a 0, mentre sempre parità a Potenza, al Viviani tra Potenza e Virtus Francavilla. Nel frattempo vediamo che c'è questo rinvio da parte del portiere Ioime, palla che viene rinviata dalla difesa del Taranto, ma c'è anche un fallo subito dai difensori ionici, si trattava di De Giorgi che è rimasto dolorante per terra, si rialza 2-0 per il Taranto, il risultato lo ricordiamo, avanza Marsili, palla per Alvino che restituisce la sfera a Marsili, il quale cambia gioco sulla sinistra per Guardiglio, allontana la difesa, pallone fuori, Ciarcià,
lo raccoglie, però non si incarica della

rimessa laterale che lascia Pabianchi. Fallo laterale battuto dal numero 3 rosso blu dietro per Ibojo. Taranto 2, Picerno 0, un gol per tempo nel corso di questa partita. Adesso siamo quasi alla mezz'ora della ripresa. Alvino, vediamo che viene avanti velocemente, palla al piede, prova a verticalizzare per Yeboah che calpesta il pallone. Alvino però lo va a riconquistare, lo effettua il traversone ribattuto, pallone che termina in calcio d'angolo e si tratta dell'ottavo tiro dalla bandierina in favore del Taranto. 8-0 il conto dei corner, ovviamente risultato che non fa una grinza, anzi probabilmente sta anche un po' stretto al Taranto che ha giocato da solo praticamente questa partita. Leo adesso prova a fare un'altra sostituzione, vi ricordo che poco fa al sedicesimo è entrato Bacio Terracino al posto di Tarascio, nel frattempo seguiamo gli sviluppi di questo corner, l'ottavo della serie. Marsili in area di rigore, colpo di testa ancora di Pabianchi che ci ha provato addirittura a siglare una doppietta, palla che è terminata alta sulla trasversale. Dunque alla mezz'ora di gioco il colpo di testa di Pabianchi, vale la pena annotarlo sul nostro taccuino, sugli sviluppi dell'ottavo corner, pallone che è terminato alto sulla traversa, quindi al trentesimo. Altro cambio nelle file del Picerno, vediamo che sta per entrare ora Agresta, che è un calciatore arrivato da poco nelle file del Picerno. Vediamo la sostituzione, dovrebbe essere uscito Perna. Agresta dunque che fa la sua prima partita con la maglia del Picerno, adesso è entrato al posto di Perna. Adesso c'è proprio Agresta che subisce fallo a centrocampo, calcio di punizione in favore del Picerno, palla per Pisani, poi però non si capisce con Miglioni con la sfera terminata in fallo laterale, rimessa con le mani che spetta al Taranto, già battuta da Pabianchi, poi pallone per Ciarcià, Marsili che lo porta avanti nel cerchio, cerca un compagno da servire e trova sulla destra l'inserimento di Nosa. Va ad incrociare il pallone Alvino, lo tiene portandolo un po' a spasso nella metà campo avversaria, poi Marsili, De Giorgi, il giro palla in fase difensiva adesso con Ibojo, si fa vedere bene Ciarcià, riceve Marsili, Ciarcià, largo sulla destra, questo pallone ancora giocato dal Taranto con Ciarcià che riceve da Nosa, poi Marsili. Possesso palla nella metà campo avversaria, tra l'altro ricordiamo il Picerno è anche in inferiorità numerica. Alvino, attenzione, prova la conclusione e c'è la parata, poi Yeboah, ancora una parata da parte di Ioime che è costretto a fare gli straordinari al 32esimo, dunque una conclusione da parte di Alvino. Andiamo a ricapitolare quello che è successo, la respinta da parte di Ioime e poi Yeboah ha tirato e ancora Ioime è riuscito a respingere la minaccia, quindi doppia parata da parte del portiere del Picerno. Adesso Ibojo sradica il pallone dai piedi dell'avversario, Marsili poi lo affida a Guardiglio che lo tiene per terra, scambia ancora con il numero 4 rosso-blu, Guardiglio riceve il pallone, lancia in profondità per Yeboah, la posizione è regolare, mette il pallone per terra, siamo nei pressi della bandierina, scarico ancora su Guardiglio, Yeboah sulla sfera, il numero 10 vuole probabilmente entrare col pallone in area di rigore, fa partire un cross, la difesa allontana, recupera Marsili all'interno dell'area di rigore, poi Genchi che va al tiro, la parata ancora del portiere ospite Ioime, non è finita perché ancora il Taranto in possesso del pallone. Quindi il tiro dal 33esimo di Genchi è stato forte dall'interno dell'area di rigore e ancora la respinta da parte di Ioime. Taranto in possesso del pallone, Ciarcià largo, allontana la difesa, palla che viene recuperata da Guardiglio col sinistro, il traversone, il tiro e la grande parata, il tiro di Alvino e la grande parata, Ioime sugli scudi al 34esimo. Una sventola da parte di Alvino dal limite e ancora una parata in
corner questa volta da parte di Joime, che ha fatto davvero gli straordinari nel corso.

corso negli ultimi 5 minuti di partita. Adesso Alvino gli ha negato due volte la gioia del gol nel giro di un minuto e mezzo. Nono corner battuto, palla larga per Ciarcià che la mette per terra, prova a entrare in area di rigore, la perde, poi cerca di recuperarla il centrocampo della Taranto, si distende in contropiede il Picerno adesso con Bacio Terracino, tallonato da Nosa, grandissimo Nosa, che partita, Odigwe, Nosa, bravissimo, lo ha recuperato il pallone andando proprio sulla sfera senza commettere fallo, soltanto con grande intelligenza tattica e soprattutto con fisico e corsa è andato a recuperare questo pallone su Bacio Terracino, che se n'era andato praticamente all'indirizzo di De Lucia, gli ha sradicato il pallone dai piedi e poi ha fatto ripartire l'azione dei suoi. Grande juniores del Taranto, Nosa, ottima la sua prestazione, non a caso è stato chiamato in rappresentativa di Serie D. Lancio in profondità, proprio Nosa va a recuperare un pallone che era perso, praticamente riconquistato dalla difesa, lo scambia con Alvino, siamo al limite, pallone per Genchi che fa partire un cross per Ciarcià, attenzione che c'è un corridoio che Ciarcià prova a sfruttare, il tiro, rete, Giampaolo Ciarcià, seconda rete consecutiva allo Iacovone per lui, gran sinistro di Giampaolo Ciarcià che ha gonfiato la rete. Al 35esimo minuto il gol da parte di Ciarcià che segna così il 3-0 per il Taranto, devo dire un risultato meritatissimo da parte della formazione ionica. Ciarcià dunque che è stato servito da Genchi e poi la corsa ad abbracciare Michele Cazzarò per il numero 8 del Taranto, che segna così la sua seconda rete con la maglia del Taranto, la seconda consecutiva sempre nella stessa porta allo Iacovone, dunque l'assist anche questa volta è stato di Beppe Genchi che ha scovato il numero 8 del Taranto tutto solo sulla tre quarti. Doppio cambio nel Taranto, vediamo che è giunto il momento del numero 15 Gaetano, esce Yeboah dunque esattamente al 36esimo nel Taranto, entra in campo Felice Gaetano del 96 al posto di Yeboah nel Taranto che è del 95, quindi sostituzione tra gli juniores, anche un cambio nel Picerno. E quindi c'è la sostituzione anche nel Picerno. È entrato Gerardi al posto di Catalano. E tutto questo, amici sportivi, è giunto esattamente al 36esimo minuto di gioco nel corso del secondo tempo, dunque tre sostituzioni nelle file del Picerno, sono usciti Tarascio, Perna e Catalano, sono entrati Bacio Terracino, Agresta e Gerardi, mentre nel Taranto lo ricordiamo due i cambi effettuati, al 23esimo Alvino per Siclari, mentre al 36esimo c'è stata la sostituzione, la seconda, Cazzarò ha fatto uscire Yeboah ed è entrato Gaetano con la maglia numero 15, quindi queste le sostituzioni effettuate dalla formazione ionica. Guardiglio, Ciarcià perde il possesso del pallone, glielo soffia Bacio Terracino, poi c'è stata la posizione irregolare di Esposito e quindi calcio di punizione in favore del Taranto, dunque 3-0 il risultato. Genchi nel primo tempo, poi Pambianchi e Ciarcià hanno segnato il 2 e il 3-0 nel corso di questa ripresa. Ricordiamo al 17esimo c'è stata la rete del difensore del Taranto su un'azione che è stata praticamente fatta in solitudine, così come nella prima circostanza, nella prima marcatura. Mentre vediamo Nosa, altra buona giocata, palla per Gaetano che ha servito Genchi, è al limite dell'area di rigore, Genchi salta un uomo, poi cerca di metterla nel mucchio, allontana la difesa del Picerno in qualche maniera, Gerardi la mette per terra, poi ancora il Picerno che con un po' d'affanno ma riesce ad allontanare, ovviamente adesso c'è un po' di scoramento nella formazione ospite che perde 3-0 e gioca in 10 uomini per l'espulsione, lo ricordiamo, di Limuli avvenuta al 27esimo del secondo tempo quando il Taranto era in vantaggio per 2-0. Adesso c'è Genchi sul pallone, scusate, Ciarcià sul

pallone, poi De Giorgi, entrato Gaetano poco fa al posto di Yeboah, quindi Gaetano centrocampista classe 96, mentre Yeboah attaccante esterno classe 95. Eccolo Gaetano in possesso del pallone che è scambiato con Guardiglio, buono il lavoro di Guardiglio che ha dato verso il centro dove c'è Cerciat, il quale cambia gioco con una lunga millimetrica sciabolata verso Genchi, che ha l'uno contro uno, la sovrapposizione di Nosa che cerca di tenere in campo questo pallone ma commette fallo spingendo l'avversario, e quindi a giudizio del direttore di gara, il signor Maninetti, è calcio di punizione in favore del Picerno già battuto. Vediamo gli sviluppi di questo disimpegno della formazione mentre c'è qualche variazione. Attenzione, ha pareggiato il Fondi a Francavilla in Sini, dunque 1-1 il risultato, segnato Iada Resta, accorciato la distanza e l'Aprilia contro l'Isola Liri, Isola Liri prossimo avversario del Taranto, pertanto Aprilia 1, Isola Liri 2, Francavilla Fondi 1-1, Marcianise Bisceglie 1-0, Pomigliano Gallipoli 2-2, mentre c'è ancora, ah no, pareggiato l'Aprilia adesso, ringraziamo Matteo Petani per i risultati in tempo reale, quindi pareggio tra Aprilia ed Isola Liri 2-2 in rimonta per i padroni di casa, sempre 2-0 Nardò Torrecuso, sempre in vantaggio la Turris a San Severo, 2-2 tra Pomigliano e Gallipoli, mentre la Turris conduce per 1-0 a San Severo. Avanza adesso De Giorgi, qui allo Iacomino ricordiamo 3-0 il risultato in favore del Taranto sul Picerno. Avanza ora la formazione ospite con Bacio Terracino che pericolosamente entra in aria, poi vanno a fare muro i difensori rossoblu e uno di questi, in particolare Marsili, centrocampista aggiunto ai difensori, è riuscito a portare via il pallone dalla propria area di rigore. Guardiglio, buono il passaggio per Genchi che si ferma nel cerchio di centrocampo, studia dove sono piazzati i suoi compagni, poi decide di rilanciare sulla destra per Nosa che di testa fa proseguire Alvino, fermato direttamente in affaro laterale da Conti. Dunque vediamo il cronometro perché siamo a 4 minuti dalla fine, vediamo che c'è la sostituzione, il Taranto sta per entrare, sta uscendo Genchi nel frattempo, la fascia di capitano passa a Marsili. E nella formazione ionica sta per entrare con la maglia numero 18 Scalzone al 41esimo minuto, tutti in piedi ad applaudire Genchi che è stato praticamente il mattatore di questa partita, ha fatto un gol, ne ha fatti fare altri due. Scalzone per Beppe Genchi che esce tra gli applausi del pubblico. Vediamo che adesso c'è il pallone giocato a centrocampo dal Taranto con Cerciat, largo sulla destra il suggerimento, quindi Scalzone entrato al posto di Genchi, questo è il cambio. Guardiglio, palla a terra, avanza il numero 6 del Taranto, scambiato con Scalzone che non riesce a tenere il possesso della sfera, che poi il Picerno perde per il recupero di Guardiglio, bravo Marsili, avanza a palla al piede Gaetano, Guardiglio dietro verso Cerciat, siamo a centrocampo sulla riga centrale del rettangolo di gioco, pallone ancora giocato per Cerciat da Alvino questa volta che si è visto negare la gioia del gol in almeno un paio di circostanze dal portiere Ioime che nonostante abbia subito 3 gol però ha effettuato altri interventi davvero molto importanti. Ancora il Taranto in possesso del pallone da Gaetano, anzi da Marsili a Cerciat, palla per Ibojo, dietro De Giorgi, Nosa, buono il lavoro di Nosa per Alvino, si propone Nosa ma Alvino tiene il possesso della sfera ancora incollata ai suoi piedi, poi la dà larga verso il centro dove c'è con un leggero retropassaggio Marsili, Cerciat difettoso il controllo, ne approfitta il Picerno per riconquistare la sfera, poi Pambianchi, ottimo recupero, Cerciat la tiene a centrocampo, poi la fa ripartire
dai Bogio gli applausi del pubblico per Giampaolo Ciarcià che ha segnato il gol del 3-0, quindi Gaetano in possesso della sfera, siamo quasi al limite, palla per Guardiglio che cerca adesso la soluzione per il traversone, poi preferisce dare a Gaetano da questi verso il centro dove c'è Marsili che si porta il pallone sul sinistro, scambia ancora con Guardiglio, siamo nei minuti finali della partita con il Taranto in possesso della sfera, parte una traversone interessante, dall'altra parte c'è Nosa che effettua un tiro cross, palla che viene allontanata però dalla retroguardia del Picerno che prova a ripartire a un minuto dalla fine dei 90 regolamentari. Ancora Nosa, ancora lui bravo a fare un recupero di testa all'indietro per il portiere De Lucia che è uscito dalla sua area di rigore. Pallone giocato adesso da Ciarcià sulla destra per De Giorgi, dietro per Ibogio che è davanti alla propria area di rigore, va incontro alla sfera Ciarcià, un vero punto di riferimento, c'è un fallo su di lui, è stato compiuto da bacio Terracino sul piede d'appoggio di Giampaolo Ciarcià, calcio di punizione, anzi scusate, era stato Esposito a commettere questo fallo e quindi c'è calcio di punizione in favore del Taranto, battuto Marsili che è il capitano dopo l'uscita di Genchi, mentre vediamo che vengono assegnati 3 minuti di recupero, mi pare di aver visto 3 minuti di recupero sulla lavagnetta luminosa e nel frattempo il risultato vede il Taranto in vantaggio per 3-0 sul Picerno, pallone per Alvino che cerca di servire Nosa largo sulla destra, però palla troppo lunga, termina direttamente in fallo laterale. Dunque, gli altri risultati: Aprilia Isola Liri nel derby laziale 2-2, Francavilla Fondi 1-1, Marcianise Bisceglie 1-0, Pomigliano Gallipoli 2-2, Potenza Virtus Francavilla 0-0, a San Severo Turris in vantaggio per 1-0, Taranto Picerno 3-0, Nardotto Recuso 2-0, Serpentara Manfredonia 3-0, attacca ancora il Taranto con Scalzone, allontana la retroguardia del Picerno, recupera il pallone Nosa, cerca di scambiarlo con Alvino, non riesce, poi ancora Nosa che tiene, bravissimo il possesso del pallone, ma che partita ha fatto Nosa oggi, secondo me avrebbe anche egli meritato una menzione nella speciale assegnazione del premio migliore in campo che è andata a Genchi, la palma è andata a Genchi, assolutamente meritatissima. Pallone per Pambianchi adesso che verticalizza per Gaetano, il quale cerca di venire in avanti con il pallone tra i piedi seguito da un avversario, poi c'è un intervento irregolare di Scalzone su Pascuccio, calcio di punizione in favore del Picerno, mentre vediamo che Alvino prova a recuperare questo pallone a centrocampo, però lo fa Nosa commettendo fallo, no, il fallo è stato compiuto da Alvino e quindi calcio di punizione. Sono andati via già 2 dei 3 minuti di recupero assegnati dal direttore di gara, lancio in profondità, vediamo che Ibogio recupera un buon pallone sul tentativo di sponda di Bacio Terracino, su Esposito, poi Marsili, Gaetano che cerca di venire avanti con il pallone tra i piedi, viene fermato irregolarmente, calcio di punizione in favore del Taranto, siamo al limite dell'area di rigore del Picerno, risultato 3-0 in favore dei rossoblu ionici, rossoblu ionici perché anche il Picerno ha gli stessi colori sociali del Taranto, maglia bianca quest'oggi la formazione picernese, vediamo il calcio di punizione che sta per essere effettuato ora da Marsili, siamo all'ultimo minuto del tempo di recupero, vediamo se ci sono delle variazioni dagli altri campi, no, tutto confermato, parte il traversone, palla in area di rigore, esce e blocca il portiere Ioime che poi ha dato subito sulla sinistra per Pisani, attaccato da Nosa, si accentra l'attaccante esterno del Picerno, poi prova a recuperare lo stesso Nosa e l'arbitro dice che può bastare così, si va negli spogliatoi con il Taranto dunque che batte il Picerno con il risultato di 3-0 e sale a quota 38 in classifica, è stata l'11ª vittoria stagionale per la formazione ionica.

0: Bentrovati ad una nuova puntata di Zampe in Salute, programma realizzato da Studio 100 in collaborazione con l'ambulatorio veterinario De Francesco Gentile, uno spazio dove grazie all'aiuto di esperti vi aiuteremo a comprendere meglio i vostri amici a quattro zampe e non. Oggi scopriamo che cosa significa davvero prendersi cura degli animali esotici e non convenzionali. Sempre più presenti nelle nostre case, gli animali esotici e non convenzionali affascinano per colori, forme e comportamenti unici, ma dietro la loro bellezza si nascondono esigenze complesse, spesso poco conosciute. Ne parliamo con il dottor Flavio Pesce. Dottore, quando parliamo di animali esotici e non convenzionali, a quali specie facciamo riferimento?
1: Parliamo di tutti quegli animali al di fuori del cane e del gatto che magari sono più comuni. Quindi per non convenzionali intendiamo il coniglio, i criceti, i rettili, gli uccelli, però anche animali un pochino più particolari come per esempio il furetto, il petauro dello zucchero o il riccio africano.
0: Quali di questi animali in Italia si possono detenere legalmente e quali sono i più scelti dalle famiglie?
1: Allora, i più comuni sono sicuramente i conigli. Il coniglio ormai è il terzo pet in Italia dopo il cane e il gatto, però abbiamo anche molti criceti e molti uccelli e rettili. Nella categoria dei rettili ovviamente e degli uccelli ce ne sono molti che per essere detenuti devono seguire la normativa CITES, che è un documento che ne attesta la legittima proprietà e soprattutto la natura di provenienza dell'animale per essere certi che non provenga da catture o bracconaggio.
0: Quanto è importante scegliere allevamenti certificati quindi?
1: È molto importante perché l'allevamento certificato ci garantisce proprio la derivazione dell'animale stesso e soprattutto ci dà delle garanzie sull'aspetto clinico e sanitario.
0: Informarsi prima dell'adozione è il primo gesto di tutela per l'animale, per chi lo accoglie e per l'ambiente che ci circonda. Quali sono le emergenze più comuni che si trova a trattare?
1: Allora, dipende dalla specie. Di solito nel coniglio le emergenze più comuni sono correlate all'apparato gastroenterico, dove si ha un rallentamento dello stesso. Le cause sono molteplici. La classica stasi gastroenterica nel coniglio dipende primariamente dallo stress, poi abbiamo problemi correlati all'alimentazione, nonché ai tricobezoari, quindi accumulo di pelo durante il periodo di muta. Negli uccelli invece le problematiche più comuni e frequenti, nonché delle emergenze, sono correlate, oltre ad una questione alimentare, anche a delle dispnee, quindi delle difficoltà respiratorie o ad alterazioni del piumaggio. Mentre nei rettili sono più identificate delle problematiche metaboliche correlate sempre ad una cattiva gestione e ad un'errata alimentazione.
0: E invece quali sono le negligenze più frequenti da parte dei proprietari di questi animali?
1: Le negligenze più comuni si ripercuotono sempre nell'ambito gestionale, perché a volte si acquista o si adotta un animale con poca consapevolezza. Quindi bisogna sempre informarsi, bisogna capire chi si ha di fronte, quali sono le esigenze dell'animale che si sta scegliendo di avere in casa e quindi bisogna capire cosa mangia, quali sono le sue caratteristiche fisiche e soprattutto ambientali, per evitare poi di andare incontro a delle problematiche derivate da queste stesse condizioni.
0: Ci sono specie che sconsiglierebbe ai proprietari alla prima esperienza e altre che invece consiglierebbe?
1: Sì, diciamo che per un neofita sconsiglierei magari i rettili perché hanno delle caratteristiche ambientali particolari, cioè bisognerebbe ricreare un microclima idoneo alla specie che si sta scegliendo di allevare e soprattutto delle caratteristiche alimentari importanti, per esempio i serpenti, predano, quindi mangiano i topolini, per esempio. E mentre consiglierei un coniglietto piuttosto che un criceto, non perché siano più semplici da detenere, attenzione, però con delle attenzioni

0: costanti potrebbero risultare più idonei ad una persona che si sta approcciando per la prima volta.
1: Negli animali esotici gestione e salute sono indissolubili e un errore ambientale può anche tradursi in una patologia clinica. Tra i più adottati troviamo il lago morfi e roditori.
0: L'habitat ideale in ambiente casalingo è sicuramente fuori dalla gabbia. La gabbia per il coniglio deve essere un posto in cui lui può andare a rifugiarsi, può andare a mangiare, può andare a bere, però per il resto deve vivere fuori. Quindi deve essere libero di saltare, di giocare, perché la motilità e il movimento facilita le sue contrazioni peristaltiche e quindi la salute dell'intestino. Per quanto riguarda i roditori, il loro ambiente ideale purtroppo a causa delle loro piccole dimensioni deve essere un fauna box, una gabbia sufficientemente grande. Una caratteristica del criceto, per esempio, è che deve essere sempre attivo e quindi sempre in movimento, quindi per cui una caratteristica essenziale della gabbia è avere una ruota su cui lui può fare un po' di ginnastica. L'alimentazione del coniglio prevede una base di fieno, un fieno di alta qualità. Per cuccioli fino indicativamente ai 6 mesi e poi un fieno per conigli adulti che, come ho detto, deve essere sempre a disposizione in rastrelliera. Poi una quantità di verdure importante che può andare intorno e può variare tra i 100 e i 150 grammi per chilo di animale suddivisi in 4-6 pasti nell'arco della giornata e poi un'integrazione minima di pellet alimentare. Dove per pellet però intendo solo i cilindretti verdi e non assolutamente quegli elementi che includono anche semi o vegetali disidratati o frutta disidratata. Per quanto riguarda invece il criceto, che è un roditore al contrario invece del coniglio che è un lagomorfo, il criceto invece ha una base alimentare che prevede un mix di semi. Però veramente pochi, non tantissimi, perché il criceto in natura ha la caratteristica di percorrere chilometri per poter cercare il suo cibo, quindi è anche sconsigliato di riempire le ciotole del criceto, altrimenti lui contestualmente tenderà a riempire le sue sacche guanciali, predisponendole poi a delle patologie. La verdura è anche indicata in questa specie, mentre in entrambe le specie, quindi parliamo sia del coniglio che del criceto, va centellinata la frutta o le carote. Quindi vanno dati saltuariamente perché sono paragonabili a delle caramelle in quanto molto zuccherine. Per quanto riguarda il criceto, le cure di base prevedono delle visite cliniche periodiche durante l'anno e un esame delle feci per essere certi che sia tutto ok. Il coniglio richiede anch'esso in media due visite cliniche durante l'anno fino al raggiungimento dei 5-6 anni, dopodiché si può implementare, quindi aumentare il numero delle visite annue anche in base alle esigenze dell'animale stesso. Il coniglio, al contrario del criceto, prevede la somministrazione di una dose vaccinale, la trivalente nel coniglio, che tendenzialmente viene fatta nel periodo invernale e serve a proteggerlo dalle patologie infettive che purtroppo sono mortali per il coniglio, quindi la mixomatosi MEV1 e MEV2, che sono tra l'altro trasmesse prevalentemente da insetti ematofagi, quindi maggiormente presenti nel periodo estivo. Inoltre, anche nel coniglio è fondamentale un esame copromicroscopico fecale per capire se è affetto da parassitosi intestinale. Questo, come anche nel criceto, è il primo test che viene fatto in ambito ambulatoriale per capire se l'animale deve essere trattato o meno. Di solito l'apatia e l'abbattimento sono dei segnali molto frequenti sia nel coniglio che nel criceto. E questi sono sostanzialmente il preludio che c'è qualcosa che non va. Entrambe le specie sono specie poco comunicative rispetto al cane e al gatto perché non vocalizzano, si esprimono tramite una comunicazione posturale. Quindi per esempio il coniglio comunica molto con le orecchie. Se è sdraiato vuol dire che è un coniglio rilassato, se è raggomitolato è un coniglio che per esempio ha freddo, se sbatte il piede per terra è un coniglio che sta lanciando un allarme. Quindi di solito sono animali che sono prevalentemente attivi, quindi vedere uno stato di letargia o una mancata assimilazione dell'alimento deve sempre far accendere un campanello di allarme nel proprietario. Nei lagomorfi è caldamente consigliata. Nella femmina, per esempio, la sterilizzazione serve a prevenire l'adenocarcinoma uterino o mammario, l'endometriosi o ancora patologie infettive a carico dell'utero come la piometra. Nel maschio, invece, tende a migliorare la socialità, a ridurre tutti quegli atteggiamenti ormono indotti e quindi in entrambi i casi, quindi sia nel maschio che nella femmina, implementa e migliora la convivenza sia intraspecifica che con i proprietari. I conigli sono animali molto intelligenti, molto sensibili e sociali, sono in grado di stimolare un rapporto fantastico con il proprietario. Quindi bisogna coltivare questa socialità e lo si può fare direttamente con l'animale, per esempio con dei giochi interattivi, quindi ci si può sedere a terra con le gambe aperte e aspettare che l'animale venga verso il proprietario e dandogli un rinforzo positivo che può essere per esempio uno snack specifico per lagomorfi o un pezzettino di alimento a loro gradito. Mentre per i criceti o i roditori in generale, questi sono un pochino più restii al contatto, però questo non significa che non possono instaurare un rapporto con il proprietario.
1: Colorati, intelligenti e profondamente sociali, i volatili sono tra gli animali esotici più diffusi nelle nostre case, capaci di creare legami sorprendenti con l'uomo, ma dietro la loro bellezza si celano esigenze complesse, spazi adeguati al volo, alimentazione equilibrata e stimoli mentali continui.
0: Calcolando che loro vivono in libertà, deve essere messa a disposizione una gabbia o una voliera il più grande possibile. L'alimentazione dei pappagalli è basata sulla somministrazione di un estruso, che è una specie di croccantino che è perfettamente bilanciato per soddisfare le loro esigenze fisiologiche e metaboliche in base alla loro età o alle loro malattie in corso. Poi abbiamo un 15% circa di semi, dove però nei semi il seme di girasole deve essere centellinato, perché è molto grasso e quindi molto gustoso, quindi i pappagalli tendono a preferirlo, però allo stesso tempo possono andare incontro a delle problematiche epatiche importanti. Poi perché no, la verdura va sempre bene e la frutta anche in questo caso deve essere somministrata, ma non quotidianamente. Ovvio che poi queste sono delle direttive generiche a specifiche, perché poi i dettagli della dieta variano in base alla specie che stiamo analizzando. In realtà nell'ambito degli uccelli da gabbia, lasciatemi passare il termine, oltre ai pappagalli ci sono anche per esempio i canarini o gli ondulati, che sono ovviamente più piccoli, e anche loro richiedono delle caratteristiche alimentari specifiche. Infatti per fortuna in commercio ci sono delle miscele altamente selezionate anche per soddisfare le loro esigenze. Per i pappagalli e gli uccelli in generale è consigliabile anche in questo caso un paio di visite annue. Ovviamente se poi dovessero insorgere delle problematiche ci si può sempre vedere con una frequenza maggiore. Durante la prima visita di un volatile è importante osservarlo, e la visita inizia già così, perché il pennuto è poco propenso al contenimento, infatti si stressa facilmente. Basti pensare che loro non hanno le mani, quindi in natura l'unico che lo acchiappa è il predatore. Quindi la visita del medico inizia già osservando l'animale nella gabbia, e questo ci permette di capire quali sono eventuali problematiche marcate, per poi far durare la visita il tempo necessario in modo tale che sia meno stressante possibile per l'animale stesso. I segnali di malattia più frequenti sono per lo più aspecifici negli uccelli, perché loro tendono a non manifestare lo stato di malessere. E questo è un motivo importante, perché nel momento in cui lo manifestano significa che c'è realmente qualcosa che non va. Come sintomi aspecifici ci si riferisce prevalentemente

0: Ad uno stato di abbattimento, gli occhi un po' socchiusi, diminuiscono l'alimentazione e hanno un piumaggio arruffato. I volatili, sono molto intelligenti, quindi si potrebbero creare dei giochi cognitivi anche con delle palline o altri giochi interattivi per stimolare e rafforzare il rapporto tra la persona e il volatile stesso.
1: Silenziosi e antichi, i rettili sono tra gli animali esotici più affascinanti, ma anche tra i più complessi da gestire in ambiente domestico. Serpenti, tartarughe e sauri, specie diverse accomunate da bisogni estremamente specifici che riguardano temperatura, luce, alimentazione e spazi vitali.
0: L'habitat ideale dei rettili è vario. E dipende ovviamente dalla specie che stiamo andando ad allevare. Però in linea di massima i rettili devono essere tenuti in un terrario. Questo terrario deve avere delle caratteristiche idonee di umidità e temperatura e soprattutto di illuminazione, perché molti rettili, la maggior parte in realtà, richiede l'ausilio di alcune lampade specifiche a base di UV. Queste lampade servono ad emulare gli UV del sole. Quindi attivano la vitamina D in D3 che poi rende biodisponibile il calcio per l'animale. Anche l'alimentazione varia a seconda della specie che stiamo andando ad allevare, perché abbiamo rettili carnivori, rettili erbivori oppure rettili insettivori. Quindi in base al tipo di animale poi bisogna creare una dieta perfettamente bilanciata. Per quanto riguarda le cure di base, è prevista una visita con cadenza semestrale in cui bisogna fare attenzione ad alcuni parametri, quindi per esempio il peso, che può essere indice di disidratazione, ma bisogna anche, nei rettili che la fanno ovviamente, quindi la maggior parte, la muta. Bisogna fare attenzione a che quest'ultima sia completamente dissecata dall'animale stesso, altrimenti si può andare incontro ad una patologia definita disecdisi, quindi una ritenzione della muta stessa, che soprattutto nei sauri, qualora si attaccasse alle dita delle zampine, potrebbe addirittura provocare necrosi. Nelle cure base poi è richiesto anche un esame delle feci per capire se i nostri rettili sono parassitati o meno, e quindi in quel caso bisognerà poi procedere con delle cure farmacologiche per riuscire ad eliminare i parassiti interni. I segnali di malattia più frequenti nei rettili sono caratterizzati prevalentemente dall'abbattimento, dalla letargia, dalla riluttanza al movimento e dall'inappetenza prolungata, perché spesso i rettili decidono di non mangiare quotidianamente, però un digiuno prolungato in un periodo che non interessa, per esempio la bruma e il letargo, questo può essere un indice di malattia. I rettili sono animali poco socievoli in realtà, però possiamo stimolarli creando degli habitat idonei, strutturati con dei nascondigli, dei rami, un substrato ideale affinché loro possano espletare le loro esigenze fisiologiche, ma soprattutto le loro quotidianità in modo tranquillo e sereno.
1: Gli animali esotici non sono una moda, ma una responsabilità. Conoscenza, consapevolezza e assistenza veterinaria sono le basi per garantire il loro benessere e dignità. La scelta di adottare deve essere informata e significa prendersi cura di un essere vivente ogni giorno.

Ultimato nel 1492, ma costruito su una precedente rocca bizantina, il castello aragonese di Taranto è davvero un luogo di scoperte. Se queste pietre potessero parlare, ci racconterebbero storie antiche di oltre 2000 anni, ma oggi vi vogliamo raccontare di un personaggio davvero molto interessante. Era alto oltre 1,85 m, fu un abile spadaccino e soprattutto è stato il primo generale napoleonico dalla pelle scura. Si chiamava Thomas Alexandre Dumas ed è stato il vero conte di Montecristo.

0: Giunse a Taranto per sfuggire da una tempesta. Troverà la prigionia all'interno delle celle del castello aragonese, dove rimase per almeno 2 anni. Era entrato forte e a tratti baldanzoso. Ne uscirà talmente tanto fiaccato da trovare la morte solo dopo pochi anni dal suo rientro in patria. Il Conte di Montecristo è forse uno dei romanzi più letti del XIX secolo. È stato scritto dal figlio come una vera e propria dedica verso quel padre che morì soltanto dopo pochi anni dalla sua nascita.
1: Meravigliosa Taranto, una città con molte storie da raccontare.
2: Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura, tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà. Una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro, e il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale. È una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio, ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto, faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni. Tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.

appuntamento con l'informazione di Studio 100. In questa edizione torneremo a parlare di ex Ilva, arrivano altri 100 milioni di euro via libera dal Senato e poi gli arresti a Manduria avvenuti ieri a collaborare un boss che tutti credevano scomparso. E ancora affronteremo anche il tema dell'eolico offshore, fondi dimezzati per Taranto, in attesa 307 lavoratori portuali. Queste ed altre notizie, restate con noi a tra poco.

0: 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito 5motors.it.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Nei nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Tu lo sei tu.
3: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
4: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
5: Cercherò sempre di migliorarmi.
6: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
7: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
8: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dottor Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
9: Immagina una strada ancora da percorrere. Non sai dove ti porterà, ma sai di voler andare lontano. Con ITS Academy Turismo Puglia trasformi il talento in competenze e la passione in professione. Con una formazione concreta insieme ad aziende leader e manager del settore. Turismo, hospitality, eventi, cultura, innovazione, tecnologia e intelligenza artificiale. La tua strada può cominciare qui. Vai su itsturismopuglia.it e compila la preiscrizione. Il percorso è gratuito.
10: Il mio sogno è dormire in un negozio di giocattoli.
11: Io vorrei una bicicletta nuova.
12: Mi aiuta a comprare un unicorno?
13: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia e Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
14: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Nella tarda mattinata di oggi il via libera del Senato ad altri 100 milioni e mezzo di euro nel 2026 per garantire la continuità produttiva di Ex Ilva. Intanto si fanno più concrete le ipotesi dell'acquisizione del siderurgico da parte della cordata italiana guidata da Federacciai. Il governo sta vagliando come sostenere gli imprenditori italiani dell'acciaio sul caro energia. Emergono ulteriori dettagli sull'operazione che ha portato a sgominare un clan che teneva sotto scacco Manduria, 21 gli arresti all'alba ieri. A dare supporto alle indagini anche un ex boss collaboratore di giustizia che tutti credevano scomparso, il deputato Dario Iaia, componente della commissione antimafia, e la vittoria dello Stato. Si dimezzano i fondi destinati al porto di Taranto per l'eolico offshore, da 28 milioni e mezzo a poco meno di 14, una riduzione che pesa sulle prospettive dello scalo e sui 307 ex lavoratori TCT Evergreen, per i quali si attende ancora l'avvio dei corsi di formazione. L'Agenzia del Lavoro Portuale e l'indennità percepita dai lavoratori scadranno a fine anno. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati ad una nuova edizione del nostro telegiornale. Nella tarda mattinata di oggi il via libera del Senato ad oltre 100 milioni di euro nel 2026 per garantire la continuità produttiva dell'ex Ilva. Intanto si fanno più concrete le ipotesi dell'acquisizione del siderurgico da parte della cordata italiana guidata da Federacciai. Il governo sta vagliando come sostenere gli imprenditori italiani dell'acciaio sul caro energia. Ce ne parla Marina Luzzi.
1: Un ulteriore finanziamento oneroso fino a 100,5 milioni di euro per il 2026 in favore di Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria. È arrivato nella tarda mattinata di oggi il via libera definitivo del Senato. Nella norma, inoltre, la restituzione dei finanziamenti pubblici allo Stato viene anteposta a tutti gli altri crediti, tranne che per quelli da lavoro che hanno la precedenza assoluta, e si ribadisce l'esonero da ogni responsabilità penale, amministrativa e civile dei commissari per quanto concerne nell'attuazione del piano ambientale.

0: ambientale. Novità sull'autorizzazione integrata ambientale: gli impianti di interesse strategico nazionale, in cui rientra anche Ex Ilva, sono sottoposti ad AIA in sede statale e non più regionale. Intanto va verso la schiarita, almeno per il momento, la situazione dei lavoratori della Semat Engineering. L'azienda pagherà gli stipendi di agosto ai suoi 60 dipendenti venerdì prossimo, 25 settembre. Nella mattinata di ieri il presidio di FIM CISL, FIM CGL e WILM si era spostato dalla portineria imprese alla direzione. La notizia giunta nel primo pomeriggio ha portato i sindacati a decidere di sospendere lo sciopero ad oltranza proclamato lunedì scorso. Al centro della protesta c'erano pure le spettanze degli oltre 150 lavoratori della Semat in cassa integrazione straordinaria da luglio. Rassicurazioni sono arrivate anche a loro nella tarda mattinata di ieri. L'INPS di Taranto ha fatto sapere di aver preso in carico la situazione e che entro un mese le somme verranno accreditate sul conto dei lavoratori. Per i sindacati la sospensione dello sciopero è disposta come atto di responsabilità e di apertura sindacale per gli impegni presi. Infine, sul fronte acquirenti torna a farsi più concreta l'ipotesi di una cordata italiana guidata da Federacciai. Dopo il sopralluogo della scorsa settimana a Taranto e quelli degli scorsi giorni a Genova e Novi Ligure, il gruppo di investitori italiani insiste nel chiedere che i termini per la presentazione dell'offerta vengano prorogati a dopo il pronunciamento della Cassazione. Se la Suprema Corte decidesse di non chiudere l'area a caldo, infatti, cambierebbero e andrebbero rimodulati i termini e condizioni dell'interesse italiano. La richiesta degli acciaieri di rassicurazioni dal governo sul caro energia trova sponda nelle dichiarazioni del ministro Gilberto Pichetto Fratin riportate stamane da ANSA. Il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha parlato ai giornalisti di una valutazione dell'interconnector anche in previsione della scadenza del prossimo 31 dicembre. Alla domanda sull'eventuale proroga del sistema che consente ai grandi clienti industriali di cofinanziare infrastrutture elettriche di interconnessione con l'estero in cambio di agevolazioni di lungo periodo sul costo dell'energia, il ministro ha ribadito: stiamo valutando il da farsi, sappiamo che Federacciai ha chiesto o dovrebbe chiedere di legare l'interconnector anche ad un proprio impegno su Taranto.
1: La carta che fa saltare il banco nell'inchiesta antimafia di Manduria porta il nome di Antonio Campeggio, l'ex esponente della criminalità organizzata, scomparso nel dicembre scorso e creduto morto, aveva invece scelto di collaborare con la giustizia. Durante Di Buon Mattino, intervistato da Marina Luzzi, il deputato di Fratelli d'Italia e componente della Commissione parlamentare antimafia, Dario Iaia, ha sottolineato l'importanza dei collaboratori di giustizia e della presenza dello Stato sul territorio. Ce ne parla il direttore Dario Galitelli.
2: La carta che spariglia l'inchiesta antimafia di Manduria porta il nome di Antonio Campeggio, ex esponente della criminalità organizzata e oggi collaboratore di giustizia. Scomparso il 12 dicembre 2025, non sarebbe stato vittima di un regolamento di conti né costretto da qualcuno a nascondersi. Dietro la sua improvvisa sparizione ci sarebbe stata la scelta di collaborare con la magistratura. Lo rivela l'ordinanza firmata dal GIP di Lecce Marcello Rizzo, che dopo 9 mesi chiarisce il mistero che aveva tenuto Manduria con il fiato sospeso, alimentando anche il sospetto di una possibile lupara bianca. La decisione di Campeggio sarebbe maturata mentre si trovava in libertà e, secondo il giudice, sarebbe quindi priva di finalità utilitaristiche. Durante Di Buon Mattino, intervistato da Marina Luzzi, il deputato di Fratelli d'Italia e componente della Commissione parlamentare antimafia Dario Iaia ha sottolineato innanzitutto l'importanza della normativa sui collaboratori di giustizia, una legge che consente di scardinare dall'interno le organizzazioni criminali e di ricostruirne ruoli, rapporti e attività.
3: Dal suo osservatorio, appunto in qualità di componente della Commissione Antimafia, qual è il termometro nel nostro paese in questo momento delle mafie? Insomma, come siamo messi?
4: Diciamo che dei passi avanti importanti sono stati fatti anche grazie alla legge sui collaboratori di giustizia, e ricordo che anche nell'operazione di Manduria c'è un ruolo importante di un collaboratore di giustizia, di una persona che sostanzialmente, anche dal punto di vista giornalistico, è stata attenzionata come una persona scomparsa e ora si scopre invece che è diventato collaboratore di giustizia e ha aiutato collaborando, rappresentando insomma determinati fatti, le forze dell'ordine e la magistratura. Per quanto riguarda il contesto nazionale, sicuramente i dati sono dati migliori rispetto a quelli di qualche anno fa, chiaramente è evidente come le mafie abbiano cambiato atteggiamento rispetto a quello che era l'atteggiamento che hanno assunto sino a qualche anno fa e sino all'epoca delle stragi del 1900.

0: 92 e 93, e quindi si muovono in maniera più nascosta, diciamo così, apparentemente più silente, pensando soprattutto a fare affari.
1: Yahya ha poi definito l'operazione condotta dalla Polizia di Stato un segnale forte e concreto della presenza delle istituzioni sul territorio, un intervento che avrebbe ridimensionato sensibilmente la capacità del presunto sodalizio di condizionare l'intera manovra.

0: E quello che viene fuori è una sorta di sudditanza psicologica di una parte ovviamente del paese e paura nei confronti di questo sodalizio.
1: Si tratta di fatti abbastanza circostanziati, perché poi vivendo proprio in quel territorio, ma diciamo, avendo modo anche grazie al mio ruolo di poter
0: Certo.
1: frequentare tante città della nostra, tanti paesi della nostra provincia, ivi compresa la città di Taranto, devo dire che questo clima in maniera generale non si respirava. Certamente da quello che noi abbiamo letto, questi atteggiamenti e questi comportamenti erano limitati a determinate zone, alle case popolari, quindi a zone che erano sotto il controllo, evidentemente sotto l'influenza di questo presunto clan.
0: Diciamo, questo pizzo lo chiedevano a buona parte del paese, dai privati alle aziende, appunto al 118 e tante altre realtà. Quindi questo fa in qualche modo un po' impressione. Come si lavora sulle periferie?
1: Ma sì, c'è tutto un altro lavoro da fare, che è importante dal punto di vista sociale, dal punto di vista della scuola, se ne parla tanto in queste ore, in queste giornate, dal punto di vista anche della riqualificazione urbanistica, ci cioè occorre creare delle condizioni di vivibilità che rendano questi quartieri un tutt'uno rispetto al resto delle città, perché se continueranno a rimanere dei ghetti, delle zone isolate rispetto al resto della città, chiaramente le mafie, la criminalità organizzata avrà gioco facile ad inserirsi e a sfruttare questa situazione di isolamento e di debolezza che vivono queste famiglie.
0: Ancora cronaca, brutto incidente ieri pomeriggio a Taranto. Un motociclista si è scontrato con un mezzo di Kima Mobilità in via Cesare Battisti, riportando gravi ferite. Fortunatamente non sarebbe però in pericolo di vita. Sul posto per noi c'era Maria Laura Paletta.
2: Momenti di paura nel pomeriggio di ieri a Taranto per un brutto incidente stradale che si è verificato all'incrocio tra via Cesare Battisti e via Aristosseno. Secondo una prima ricostruzione della dinamica, ancora al vaglio degli agenti intervenuti sul posto, uno scooter si trovava affiancato ad un autobus di Kima Mobilità, fermo al semaforo rosso. Alla ripartenza il motociclista avrebbe tentato di superare il mezzo pubblico sulla sinistra, urtando però il cordolo che separa la corsia riservata agli autobus da quella destinata agli altri veicoli. L'impatto avrebbe fatto perdere al giovane il controllo del mezzo, provocandone la caduta sull'asfalto proprio mentre l'autobus riprendeva la marcia. Il motociclista è stato così investito dal mezzo pubblico. Immediato l'intervento dei soccorritori del 118, il ragazzo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Secondo quanto riferito dall'ASL locale, avrebbe riportato diverse ferite significative, tra cui alcune fratture. Fortunatamente però non sarebbe in pericolo di vita. I sanitari hanno disposto ulteriori accertamenti, tra cui una TAC, per valutare nel dettaglio le sue condizioni. Sotto shock anche l'autista dell'autobus accompagnato in ospedale a scopo precauzionale. Sul luogo dell'incidente, oltre agli operatori del 118 e agli agenti di polizia, anche la polizia locale che ha provveduto a deviare temporaneamente il traffico a partire da via Fratelli Mellone e fino all'area interessata dal sinistro, per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi necessari a ricostruire con esattezza la dinamica dell'accaduto. Sul posto anche la presidente di Kima Mobilità, Giorgia Gira, per verificare personalmente quanto avvenuto.
0: Si dimezzano i fondi destinati al porto di Taranto per l'eolico offshore da 28 milioni e mezzo a poco meno di 14, una riduzione che pesa sulle prospettive dello scalo e sui 307 ex lavoratori TCT Evergreen, per i quali si attende ancora l'avvio dei corsi di formazione. Il servizio del direttore Dario Galitelli.
3: Da 28 milioni e mezzo a poco meno di 14 si dimezzano i fondi destinati al porto di Taranto per diventare un hub nazionale dell'eolico offshore. Il taglio riguarda anche Augusta. Nel complesso, le risorse previste per i due scali scendono da oltre 78 milioni a poco più di 38. A comunicarlo alle autorità portuali è stato il Ministero dell'Ambiente, che attribuisce la riduzione ai tagli lineari subiti sui propri capitoli di spesa. Taranto e Augusta dovranno ora indicare quali opere già proposte potranno realizzare con i fondi fondi rimasti, non è ancora chiaro se arriveranno invece altre risorse. Per Taranto la posta in gioco va oltre le infrastrutture. L'eolico offshore era stato indicato come una possibilità di rilancio per un porto penalizzato dalla crisi dell'ex Ilva e dai traffici inferiori alle attese. Sullo sviluppo di questa nuova filiera si concertano anche le aspettative di impresa interessate allo scalo ionico.

0: C'è poi il futuro dei 307 ex lavoratori TCT Evergreen, da anni inattivi e oggi in carico all'Agenzia del Lavoro Portuale. Per loro si attende l'avvio dei corsi di formazione che potrebbero aprire la strada a una riconversione professionale e ad un nuovo successivo reinserimento nelle attività del porto. I lavoratori percepiscono l'indennità di mancato avviamento, una misura paragonabile alla cassa integrazione nel settore portuale. Sia l'agenzia sia le indennità scadranno a fine anno. Secondo quanto riferito, si sta cercando una nuova proroga. Il taglio dei fondi rende quindi ancora più urgente chiarire quali interventi partiranno, quando inizierà la formazione e quali prospettive concrete potranno aprirsi per questi lavoratori.
1: Aprono ufficialmente alla cittadinanza i campi da basket 3x3 della Villa Peripato. Dopo le polemiche degli ultimi giorni, Maria Laura Paletta ha contattato per noi l'amministrazione comunale per fare chiarezza sulle condizioni della struttura e sulla sua disponibilità ai tarantini. Vediamo.
2: I campi da basket 3x3 realizzati nell'ambito dei Giochi del Mediterraneo 2026 all'interno della Villa Peripato sono ufficialmente aperti alla cittadinanza. L'evento internazionale è terminato 20 giorni fa e l'amministrazione comunale ha dovuto prima attendere i tempi di riconsegna della struttura da parte del comitato organizzatore. Come si ricorderà, infatti, i campetti sono stati utilizzati come campo di riscaldamento in occasione delle competizioni che si sono svolte per i giochi. Successivamente sono state posizionate delle transenne per permettere al comune di terminare alcuni lavori al loro interno, il che, si precisa da parte dell'amministrazione Bitetti, non equivale alla mancanza di collaudo della struttura, per la quale, così come per molti altri impianti, è stata invece avviata la procedura di consegna anticipata. In buona sostanza, un documento completo del collaudo effettuato dal tecnico responsabile, che accertava l'idoneità del campo ad essere utilizzato per i giochi e non solo. Terminati gli interventi residui, quindi, i campetti sono ora a disposizione della cittadinanza. Il sindaco Bitetti, infatti, aveva già espresso l'intenzione di lasciare la struttura al libero utilizzo di ragazzi, appassionati e sportivi, andando a costituire un importante polo sportivo in un quartiere che ne ha necessità, come il borgo. Nessun impianto di videosorveglianza a tutelare i campetti dal vandalismo abituale. La villa è già coperta da un contratto con un istituto di vigilanza e la struttura del basket 3x3 rientra all'interno di questo compito. Per il resto, l'auspicio resta come sempre quello di affidarsi al senso civico e alla responsabilità dei cittadini, che devono sicuramente fare la propria parte, imparando a custodire il patrimonio infrastrutturale lasciato in eredità dai giochi. In merito al materiale di risulta abbandonato tra le aiuole nei pressi dei campetti e portato all'attenzione del pubblico dal consigliere di Fratelli d'Italia Luca Lazzaro, l'amministrazione ha dichiarato che sicuramente la villa verrà presto pulita e risistemata in collaborazione con il comitato organizzatore, che al momento sta provvedendo a stilare un elenco degli interventi di ripristino post-giochi da effettuare in tutta la città.
1: Geopolitica e situazione internazionale. Ieri, nella prima giornata organizzata dalla Camera di Commercio di Bari per parlare di mezzogiorno a 360 gradi, per noi c'era Ilaria Lia.
3: La crisi geopolitica internazionale pesa sempre di più sull'economia, tra aumento dei prezzi delle materie prime, energia e costi dei trasporti. È il tema al centro della prima giornata del mezzogiorno organizzata dalla Camera di Commercio di Bari nell'ambito dell'89ª Fiera del Levante.
4: Oggi parliamo di geopolitica, parliamo di equilibri internazionali che sembravano essere argomenti molto distanti dalle imprese e dai cittadini e che invece oggi entrano a gamba tesa nei bilanci delle imprese e delle famiglie. L'arrivo delle materie prime, il costo dell'energia e il costo nel trasformare le materie prime in una economia, la nostra, che è quella di trasformazione, sono sicuramente i punti fondamentali dai quali oggi partirà la discussione sulla geopolitica, la crisi e le opportunità.
3: Nonostante le tensioni internazionali, i porti del Mediterraneo mostrano una crescita. Nel primo semestre la movimentazione dei container è aumentata del circa 8%. Al centro del confronto anche competitività, autonomia strategica europea, innovazione e futuro del mezzogiorno.
5: Il porto di Taranto comunque rappresenta una realtà, appunto, del, non solo per la Puglia ma per tutto il mezzogiorno, e di conseguenza, ecco, sicuramente è fondamentale la resilienza. I porti che potranno avere un futuro sono quelli che per primi si adatteranno alle nuove condizioni, ai nuovi scenari che dipendono da diverse variabili, quale anche tutto l'aspetto energetico. Quindi ecco, anche gli investimenti del PNRR in termini di cold ironing, elettrificazione delle banchine sono fondamentali per i porti.
6: Penso che, diciamo, ci sono delle questioni che riguardano l'Italia intera,

0: Non c'è il minimo dubbio che noi abbiamo interesse alla pace, alla ripresa della collaborazione economica, alla libertà dei traffici. Siamo un grande paese esportatore e che tutto ciò che va contro queste esigenze è contrario ai nostri interessi. Quindi l'Italia dovrebbe agire, non dico di più perché non facendo nulla, dovrebbe fare qualcosa, diciamo, per promuovere la pace e per riprendere il filo della collaborazione internazionale.
1: E rimaniamo a Bari, torna in Puglia. Dopo diversi anni la Commissione Politiche Agricole è riunita alla Fiera del Levante con gli assessori regionali. Al centro del confronto due settori strategici a forte rischio di perdite, l'olivicoltura e la pesca, sempre Ilaria Lia.
2: La Commissione Politiche Agricole della Conferenza delle Regioni è tornata a riunirsi in Puglia alla Fiera del Levante. Ai lavori ha partecipato anche il sottosegretario al Ministero dell'Agricoltura, Patrizio La Pietra. Al centro dell'incontro due emergenze che stanno mettendo in difficoltà importanti comparti dell'economia agricola e ittica: la crisi della molluschicoltura e quella del settore olivicolo. Per vongole e mitili, le regioni chiedono al governo interventi straordinari per sostenere gli operatori colpiti dalle morie, legate anche all'aumento delle temperature delle acque. Tra le richieste, l'utilizzo del Fondo di solidarietà e delle risorse europee FEAMPA, ma anche più ricerca e monitoraggio dei mari. Particolare attenzione al settore olivicolo, alle prese con elevate giacenze e problemi di liquidità. Le regioni hanno chiesto una moratoria sui finanziamenti e la possibilità di sospendere per 12-18 mesi il rimborso della quota capitale con garanzie pubbliche. Sul piano europeo si propone anche l'attivazione dell'ammasso privato dell'olio e l'utilizzo della riserva di crisi agricola per ridurre le pressioni sul mercato. Il governo ha confermato il proprio impegno sul comparto, con 300 milioni di euro previsti dal piano Coltivi Italia, 150 milioni per il ricambio generazionale e altri 40 milioni destinati ai frantoiani in vista della nuova campagna olearia.
3: La crisi dell'olio, su questo stiamo lavorando già da diverse settimane, su provvedimenti che già il Ministero ha messo in atto, ma ulteriori richieste su moratorie delle esposizioni finanziarie sia dei frantoi, quindi lato Mimit, sia delle cooperative lato agricoltura. Quindi su questo si sta effettuando l'approfondimento. Inoltre la bolla elettronica è a breve che verrà pubblicata attraverso il Ministero. Altro tema è la pesca. I cambiamenti climatici stanno creando problemi soprattutto a un settore, alla filiera della pesca. Quindi da lì bisognerà intervenire presto su misure attraverso il Fondo di solidarietà, ma anche attraverso una modifica del FEAMPA.
1: Ricorre oggi l'83° anniversario del sacrificio del vice brigadiere Salvo d'Acquisto, medaglia d'oro al valor militare, dichiarato venerabile da Papa Francesco nel febbraio 2025. Questa mattina nel cortile del Dipartimento Ionico dell'Università Aldo Moro, le autorità civili, militari e religiose, oltre ai rappresentanti dell'Arma e dell'Associazione Nazionale Carabinieri, hanno preso parte ad una cerimonia di omaggio davanti alla stele inaugurata lo scorso luglio. L'evento culminato con la deposizione di un omaggio floreale, la lettura della preghiera del carabiniere ed un momento di silenzio, ha rinnovato il ricordo del gesto compiuto il 23 settembre 1943, quando il giovane militare offrì la propria vita per salvare 22 civili innocenti. E andiamo avanti, il Comune di Taranto aumenta per il 2026 le rette delle strutture che accolgono minori in condizioni di disagio. La decisione arriva dopo il rinnovo del contratto nazionale che ha fatto crescere il costo del personale. Ce ne parla Giuseppe Degli Santi.
4: Il Comune di Taranto adegua le rette giornaliere delle strutture residenziali e semiresidenziali che accolgono minori in condizioni di disagio familiare o sociale. La decisione è stata approvata dalla giunta guidata dal sindaco Piero Bitetti. A renderla necessaria, secondo l'amministrazione, è l'aumento del costo del personale eseguito al rinnovo del contratto nazionale. Il personale rappresenta circa il 70% delle spese sostenute dalle strutture. Senza un aggiornamento delle rette, la continuità dei servizi avrebbe potuto essere messa a rischio. Le nuove tariffe saranno valide soltanto per il 2026. Nel frattempo, gli uffici comunali hanno avviato uno studio su nuove forme di convenzione con gli enti che gestiscono le strutture, da adottare a partire dal 2027. All'adeguamento economico si accompagnerà un rafforzamento dei controlli sulla qualità delle prestazioni. L'obiettivo è verificare che le risorse destinate al servizio si traducano in un'assistenza adeguata per i minori ospitati. L'assessora Sabrina Lincesso sottolinea che il provvedimento è nato dal confronto con le realtà che lavorano ogni giorno sul territorio e precisa che i controlli servono a tutelare i ragazzi e le strutture che operano con serietà. Adeguare le rette serve a garantire la continuità del servizio. Ora la sfida è far sì che a ogni euro in più corrispondano cure, attenzione e opportunità concrete per i minori accolti.
1: Torna a Taranto la processione della Stella Maris che dopo la pandemia da Covid-19 rivive grazie alla volontà di un gruppo di ragazzi cresciuti all'ombra di una delle tradizioni più sentite della città. Ieri all'interno della chiesetta della Stella Maris il sorteggio della barca che trasporterà il simulacro. Maria Laura Paletta.
5: Questi sono i ragazzi che abitavano a Porta Napoli. E pertanto erano i ragazzi che frequentavano e passeggiavano, giocavano, facevano i malandri, facevano quel che volevano. Oggi sono genitori e pertanto sono stati determinati a chiedermi di riprendere la tradizione della processione della Stella Maris. Io ne sono orgoglioso.
6: Ci sono tradizioni che non appartengono solo alla storia di una città, ma anche alla memoria delle persone, ai ricordi dell'infanzia, ai volti di chi non c'è più, al profumo del mare, a quel senso di appartenenza che il tempo non riesce a cancellare. E così per la processione della Stella Maris, una delle tradizioni più sentite di Taranto, pronta finalmente a tornare dopo anni di silenzio. A raccoglierne l'eredità è oggi un gruppo di ragazzi cresciuti a Porta Napoli, all'ombra rassicurante di una storia capace di intrecciare fede, devozione, mare e identità popolare.
7: Celebriamo la festa in onore della Madonna Stella del Mare con questa duplice prospettiva: rinnovare e esprimere pubblicamente la nostra fede, perché questo è l'elemento fondamentale, e poi richiamare anche valori di natura sociale, culturale, economica.
6: Una storia che affonda le sue radici negli anni 60, quando alcuni pescatori, con pochi mezzi, attrezzi di fortuna e tanta passione, riuscirono a dare vita alla prima sagra della cozza. Per decenni la Stella Maris ha accompagnato la vita di intere generazioni di tarantini, poi la pandemia da Covid-19, seguita da alcune difficoltà organizzative, ha interrotto quel filo che oggi viene riannodato. Il comitato Stella Maris si ricostituisce attraverso un ideale passaggio di consegne tra passato e presente.
8: La Madonna è protettrice dei pescatori e grazie a un comitato di Porta Napoli, di giovani che siamo cresciuti con questa Madonna, eravamo piccoli, stavamo in chiesa, ammiravamo la processione, aspettavamo con ansia questa grande giornata e dopo tanti anni avevamo un po' il magone, perché da 6 anni la Madonna non esce e tutti quanti noi ci siamo stretti intorno a un unico pensiero, un'unica idea, quella di compiere la volontà di Dio, cioè quella di portare in acqua, portare tra le strade di Taranto e di Porta Napoli una Madonna che ci ha dato la vita, ci ha fatto vivere dei momenti meravigliosi di condivisione, di convivialità all'interno della parrocchia. Faremo la processione da Piazza della Stazione, via Duca d'Aosta, percorreremo il Ponte di Pietra, imbarcheremo al Molo Sant'Eligio, dunque domenica 27 alle 17 ci sarà la messa e poi a seguire la processione. L'imbarco prevede il giro classico dei due mari.
6: Nel pomeriggio di ieri, nella piccola chiesa dedicata alla Stella Maris, si è consumato uno dei momenti più attesi e simbolici, il tradizionale sorteggio della barca chiamata a trasportare il simulacro della Madonna. A ricevere l'onore di portare a bordo la statua della Stella Maris sarà la barca, la nuova Tonio Figlio. Il prossimo 27 settembre, dunque, la processione tornerà ad animare il mare e Città Vecchia.
9: C'è tanta commozione, tanta devozione e devo dire che capita proprio a fagiolo, se lo possiamo dire, perché è un'annata difficile, ci sono diverse problematiche che stanno veramente distruggendo il settore della pesca, per cui si carica ancora più di significato questa processione e questa devozione. Speriamo che la Madonna riesca ad aiutare anche e a dare la forza a questa gente di resistere a tutte le vicissitudini che stiamo vivendo.
1: Il Rotary Club Taranto premia Massimo Ferrarese con la Paul Harris Fellow per il piano infrastrutturale da 300 milioni di euro lasciato alla città grazie ai Giochi del Mediterraneo. Il servizio è di Ludovica Maiuri.
10: Il Rotary Club di Taranto ha assegnato la Paul Harris Fellow a Massimo Ferrarese per il lavoro svolto sui Giochi del Mediterraneo, un riconoscimento al piano infrastrutturale

0: infrastrutturale da 300 milioni di euro arrivato nella giornata di ieri, 22 settembre, e che lascia alla città una fondamentale eredità sportiva. Ascoltiamo le parole del commissario straordinario Massimo Ferrarese.
1: Ce l'abbiamo fatta, siamo tutti contenti. Un riconoscimento oggi, ma il riconoscimento e il ringraziamento è mio alla città, al territorio e ai cittadini che mi hanno aiutato a fare tutto questo. Per quanto riguarda gli impianti, mi aspetto che gli impianti siano tenuti, manutenuti nel migliore dei modi. Abbiamo investito centinaia di milioni di euro. Non è stato fatto un investimento di questo tipo in nessuna città del sud e quindi questa città, che merita tanto e di più di quello che abbiamo fatto, credo che debba godere di questi impianti e soprattutto debbano godere di questo le future generazioni.
0: Un'opportunità straordinaria che ora aspetta il territorio a saper valorizzare, un aspetto sottolineato anche dal presidente del Rotary Club Taranto, Giulio Bernardini.
2: Credo che sia un premio assolutamente meritato per tutto quello che ha fatto e per quello che ha realizzato in tempi record per la nostra città. Dobbiamo cercare che tutto quello che è stato fatto non rimanga un ricordo. Noi accogliamo anche l'appello del commissario Ferrarese per cercare di impegnarci a realizzare strutture che possano aiutare anche i più deboli. Infatti noi entro la fine dell'anno realizzeremo la ristrutturazione del campo sportivo nella parrocchia Gesù Divin Lavoratore nel quartiere di Tamburi.
3: E si chiude così con questo servizio il nostro telegiornale. Vi lasciamo all'appuntamento con il TG Sportivo. Grazie per averci seguiti e buon proseguimento di giornata.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
4: I giornali nazionali e quelli locali, gli approfondimenti, le interviste, gli ospiti in studio, ma anche i collegamenti dalla città. Torna l'appuntamento con Di Buon Mattino ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 7. Vi aspetto.

minuti nello spazio meteo di Studio 100. Non cambia molto la situazione rispetto alla giornata precedente. Come vedete, abbiamo sempre alle mie spalle una zona di alta pressione, grosso modo centrata sulle isole britanniche, e una zona di bassa pressione che invece è presente sulla Russia, è presente sui paesi baltici. Questa configurazione favorisce una discesa di aria più fresca, diciamo anche un po' freddina, sul continente europeo. Per il momento, in questa fase, nella giornata di oggi, l'alta pressione si è estesa un po' di più verso le nostre regioni. Questo determina l'assenza di precipitazioni, l'assenza di nuvolosità. Ma sarà un discorso che comunque continuerà anche nel giorno successivo, ma ci saranno poi dopo, vedremo anche delle situazioni magari un pochettino più vivaci. Detto questo, possiamo a questo punto già passare a una previsione per quanto riguarda la giornata di oggi. Eccola qui, la vedete alle mie spalle, cielo sereno, poco nuvoloso, dovuto al flusso di quest'aria più fresca che è anche più secca, quindi di conseguenza impedisce la formazione di nubi importanti. Qualche nuvola si potrà formare essenzialmente nelle aree interne, ma non determinerà alcun tipo di fenomeno. Le temperature sono in calo, abbiamo già detto, e si sono portate sui valori medi del periodo. Minima 16, massima 24 gradi per il capoluogo, quindi incomincia a fare anche un pochettino freschino per chi vuole passare gli ultimi giorni al mare. Magari si potrà andare, sì, ma nelle ore centrali del giorno. Per quanto riguarda le condizioni del mare, come abbiamo già detto, il mare si presenterà mosso, localmente molto mosso il canale d'Otranto a causa di questi venti settentrionali piuttosto vivaci. Se vogliamo dare uno sguardo alla giornata successiva, quella di giovedì, eccola qui. Cambia poco, giusto qualche nube in più perché si sta avvicinando da nord, lo vedremo negli interventi successivi probabilmente, un piccolo impulso di aria un po' più instabile che determinerà un leggero aumento della nuvolosità. Si tratta comunque di fenomeni di poco conto. Le temperature continuano a rimanere su valori tutto sommato in media con le medie del periodo. Si attenua leggermente nella giornata di giovedì il vento e quindi di conseguenza si attenua anche il moto ondoso. Bene, mi sembra di aver detto tutto anche per quanto riguarda questa edizione del meteo. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV.

0: Amici sportivi, buon pomeriggio e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Sportivo, tutta l'informazione sul nostro territorio, ma non solo. Apriamo come sempre la nostra pagina sportiva partendo dal calcio. Dopo le prime 5 giornate di campionato, il Taranto si avvicina alla sfida di domenica contro il Novoli con qualche certezza in più e con qualche statistica da farvi vedere in questo servizio. Il Taranto si prepara alla sfida di domenica contro il Novoli con qualche certezza in più dopo le prime 5 giornate di campionato. In avanti Vincenzo Corvino resta il miglior marcatore rossoblu con 3 reti, mentre Avi Morales sale a quota 2 dopo il gol nell'ultima gara contro il Maglie. Proprio insieme a Morales è andato a segno Francesco Lo Savio, uno dei 6 giocatori del Taranto già a quota una rete. Tra i pali Francesco Baietti ha mantenuto invariato il suo bottino di 4 gol subiti, ma contro il Maglie è arrivato il primo clean sheet stagionale, un dato importante in vista del prossimo appuntamento. Sul piano della continuità, Cristian Enzi Osmanovic è il giocatore più impiegato, 450 minuti su 450 disponibili. 5 presenze anche per Lanzolla, Corvino, Baietti, Lenti, Scoric, Vucoglia e Lo Savio. Intanto è arrivata anche la decisione del giudice sportivo. Francesco Montervino, espulso nella gara di Coppa Italia contro lo Stuni, è stato squalificato fino al 5 ottobre. Ora testa al Novoli. Il Taranto vuole proseguire il proprio percorso, forte di una squadra che sta distribuendo gol e minuti, ma soprattutto di una difesa che nell'ultimo turno ha ritrovato solidità. E dopo la ripresa degli allenamenti abbiamo ascoltato il giocatore Francesco Lenti per sentire le sensazioni in vista del match contro il Novoli. Francesco Lenti, poco più di 5 giorni alla sfida contro il Novoli nel nuovo Erasmo Iacovone. Ti chiedo quali sono le sensazioni, immaginiamo anche che ci sia un po' di emozione per te tarantino, Doc.
1: Sì, assolutamente, perché essendo tarantino vedere trasformarsi lo Iacovone così è un'emozione incredibile. Siamo tutti pronti per questa sfida e vi aspettiamo in tanti.
0: Come si vive questa settimana per te? Dopo tanto tempo, immaginiamo, tu hai tra l'altro militato nel Taranto di Serie C, sei tornato qui in Riva Lo Ionio e immaginiamo che anche per te ci sia quel tipo di emozione giusta, quell'adrenalina di questa settimana.
1: Sì, sì, stiamo lavorando tanto con la squadra, col mister, per prepararci al meglio per questa grande sfida.
0: Con mister Tiozzo come sta andando questo lavoro, ecco, in vista di un nuovo match importante?
1: Sta andando benissimo, è un mister preparatissimo e stiamo lavorando al meglio per lui.
0: Con i compagni come procede la situazione? Immagino che hai trovato anche un gruppo sano.
1: Sì, sì, assolutamente, è un grande gruppo e giorno dopo giorno stiamo diventando sempre più gruppo.
0: C'è concorrenza sulla fascia adesso anche grazie all'arrivo di Cristian Lupo, ma questo ti stimola, immaginiamo, ulteriormente in queste settimane.
1: Sì, sì, è una competizione sana e ognuno deve giocarsi al meglio il proprio posto.
0: Ti chiedo l'obiettivo personale di Francesco Lenti in questa stagione.
1: L'obiettivo personale è ovviamente vincere, sia per me che per la squadra, e magari fare più presenze possibili e magari incidere in qualche partita.
0: Ti faccio una domanda secca adesso, quando ti hanno chiamato per tornare a Taranto, qual è stata la tua risposta?
1: Assolutamente sì, non ci ho pensato nemmeno un secondo.
0: E ci spostiamo adesso sul basket, è pronta a ripartire la RP Net Taranto, presentata ufficialmente la squadra che affronterà il campionato di Serie B femminile 2026-2027 con coach Fabio Palagiano, confermato alla guida, un roster rinnovato tra conferme, nuovi innesti e giovani del settore giovanile, una stagione dedicata alla memoria di Gigi Ciliberti, storico presidente onorario della società. Ora la parola passa al parquet, il debutto è fissato per il 26 settembre al Palafium contro la polisportiva Battipagliese. Entra nel vivo la nuova stagione della RP Net Dinamo Taranto, pronta ad affrontare il campionato di Serie B femminile 2026-2027. La squadra è stata ufficialmente presentata e si prepara a scendere in campo con un roster rinnovato, guidato ancora una volta da coach Fabio Palagiano, confermato dopo la qualificazione ai playoff conquistata nella scorsa stagione. Un gruppo che unisce esperienza e giovani prospettive, con diverse conferme, nuovi innesti e le atlete provenienti dal settore giovanile. Una stagione dal significato particolare per la società che ha deciso di dedicare il nuovo percorso a Gigi Ciliberti, presidente onorario e figura storica della Dinamo, scomparso lo scorso 19 agosto. L'obiettivo è migliorare il risultato della passata stagione e continuare a costruire un progetto solido con lo sguardo rivolto al futuro. Al fianco della squadra ci sarà ancora il RPNet, title e sponsor del progetto, che ha ribadito il proprio impegno per lo sport, i giovani e il territorio. Ora però si fa sul serio, il debutto è fissato per il 26 settembre al Palafium di Taranto, dove la Dinamo affronterà la polisportiva Battipagliese. Apriamo il capitolo futsal, ancora una volta la vittoria sfuma sul più bello per la New Taranto al Palafium contro il Messina. I rossoblù si fanno raggiungere a poco più di un minuto dalla sirena e chiudono sul 4-4, una beffa che si ripete a soli 4 giorni dal pareggio subito a Roma. Gli Ionici adesso sono attesi sabato dalla trasferta di Campobasso contro il CUS Molise. Guardiamo il servizio. Ancora una volta la New Taranto viene beffata nei minuti finali. Al Palafium contro il Messina gli Ionici chiudono sul 4-4 una gara che sembravano avere in pugno. Partenza shock per i rossoblù subito sotto dopo appena un minuto per il gol di Piccolo. Taranto reagisce, ribalta, il risultato con Ragusa è quinto, ma proprio allo scadere del primo tempo Teixeira trova il 2-2. Nella ripresa Ricci riporta avanti gli Ionici, ma ancora Teixeira firma il pareggio al settimo minuto e Donadoni a riportare Taranto sul 4-3, sfruttando una respinta del portiere ospite. La New Taranto ha diverse occasioni per chiudere la partita, ma il Messina non molla e, schierando il quinto uomo, trova il definitivo 4-4 a poco più di un minuto dalla sirena. Ancora una volta, dunque, una vittoria sfumata nel finale, proprio come 4 giorni fa a Roma. Per gli Ionici arriva il secondo pareggio consecutivo. Ora testa alla prossima sfida, sabato trasferta a Campobasso contro il CUS Molise. E con questo ultimo servizio noi siamo arrivati alla fine della nostra edizione del TG Sportivo. Vi ringraziamo come sempre per essere stati qui con noi in compagnia. Continuate a seguirci su tutti i nostri canali di informazione. A questo punto non possiamo fare altro che darvi buon proseguimento di giornata, ovviamente, su Studio 100.

I giornali nazionali e quelli locali, gli approfondimenti, le interviste, gli ospiti in studio, ma anche i collegamenti dalla città, torna l'appuntamento.

0: diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
1: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. E ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

0: calendario d'appuntamenti fitto la signora Ingerman, immagino.
1: Nemmeno... Siamo Randy, mi sento troppo vecchio.
0: Randy.
1: Allora, sento mia madre.
0: Allora, Randy, tra pochissimo raggiungerà gli amici della Banca Nazionale del Lavoro alla sede centrale. Quindi sarà lì tra pochissimo in via De Cesare. Mi raccomando, forze dell'ordine, lavorate per bene. Io so che siete sempre accanto a noi in questa
2: Aspetta
0: lunga maratona.
2: Spiego. Adesso tu andrai ad intasare il centro della città.
0: Della città, esatto.
1: Non vedo l'ora.
2: Io spero di non prendere nessuno alla sprovvista, ma siccome ci sono dei bambini che si stanno scatenando, Maristella, prendi la manina di Randy.
0: Sì.
2: Cominciamo a far salutare a questi bambini.
0: Sì.
2: Allora la nostra Randy Ingerman è venuta qui a Taranto, non so se siamo in luce, ma da casa capiranno.
1: Ciao belli.
2: E guarda qui.
1: Ciao,
2: guarda
1: ragazzi,
2: qui.
1: Ragazzi, cosa volete chiedere?
2: Allora, facciamo così però, l'autografo, sapete perché dobbiamo rinviare? Perché ci sono i vostri colleghi piccoli che sono già pronti con un coro. Se adesso noi facciamo questa operazione, loro rimangono lì senza operare.
3: Tanto agonismo ma poco calcio ieri al Tursi. La qualità del gioco è stata carente tra Martina e Taranto, la logica del non prenderla è stata l'unica ad uscire vittoriosa. Il Taranto mandato in campo da mister Pasquino è apparso leggero in fase offensiva, ma questa non è una novità, tant'è che quel poco che è riuscito a costruire nella ripresa non ha saputo tradurlo in gol, ma c'è la scusante delle assenze, Dussault e Incarbona infatti erano in panchina. Buone notizie invece sono venute dalla difesa che ha precluso ogni spazio agli avanti biancazzurri. Il Martina dal canto suo non ha fatto niente per vincere questo importante derby ionico, ma aveva le attenuanti della concomitante assenza di Napoletano appiedato per un turno dal vice sportivo e di Piero Caputo, l'ex più atteso. Eppure la cornice di pubblico che ieri era presente allo stadio Martinese faceva presagire uno spettacolo migliore. Tantissimi i tarantini, 1500 i paganti, ma circa 2000 gli spettatori presenti. Le due squadre si sono studiate a lungo senza pungersi più di tanto. Il primo brivido lo regala a Ghezzi a metà primo tempo con un rapido contropiede dalla destra, anche se una volta entrato in aria si lascia incantare da Alberga che gli chiude lo specchio della porta, palla al lato. Il Taranto, scosso dal suo orgoglio, avanza il baricentro della manovra e prende in mano le redini del centrocampo, sorretto soprattutto da un instancabile ed onnipresente Francesco Montervino, capitano diciottenne, sicuramente il migliore in campo. Sulle fasce Gambardella e Dimingo si propongono sistematicamente, servendo le punte che però trovano nella difesa della squadra di La Palma un ostacolo insormontabile. Nella ripresa, infatti, il tecnico ionico manda il malconcio senegalese Dussault in campo al posto di Carocci e la partita sembra prendere la svolta decisiva. Infatti già al quarto minuto Montervino viene atterrato fallosamente al momento di entrare in aria. Per l'arbitro il signor Joseffi di Siena è punizione dal limite.

0: I più però hanno visto il rigore. Quello tra Fabrizio De Biasi e Dussault è un duello vero. Usciranno entrambi dal rettangolo di gioco a fine partita malconci. Il Taranto comincia a girare. Nonostante l'asfissiante marcatura di Fabrizio De Biasi, Dussault, perfettamente imbeccato da Dimingo, si ritrova solo davanti a Cimino, ma si allunga troppo il pallone. L'11 di Pasquino meriterebbe il vantaggio, ma al 21esimo del secondo tempo arriva l'espulsione di Addesi per doppia ammonizione. Con il Taranto in 10 uomini c'è ancora il tempo per un paio di occasioni per il rossoblù. Sugli sviluppi confusi di una punizione dai 20 metri, Bellacicco si ritrova con il pallone in aria, ma viene anticipato dai rocciosi difensori biancazzurri. Sempre su punizione, l'ultima occasione per il Taranto, ma Bellacicco manda di poco alto sulla traversa. Finisce 0-0 con un pareggio che per ora serve a poco, visti i risultati che hanno ottenuto le dirette concorrenti.
1: Domani alla messa di partenza.

0: chiami come si chiama?
1: Questa è?
2: No, quello...
1: non lo so.
2: Ma è...
1: gira a destra.

Yeah.

Studio 100. Maliziosa, vivace, splendida. Pronta a cambiare con le stagioni. Splendida, eh?

0: Bentrovati, buongiorno, di buon mattino. Partiamo con qualche minuto di ritardo, ma sempre pronti per raccontarvi l'attualità con la rassegna stampa nazionale e poi i giornali locali e i nostri approfondimenti sui temi di giornata. In particolare oggi parleremo dei risvolti dei 21 arresti di ieri a Manduria. Sgominato un clan mafioso, dettava legge in paese, a guidarlo addirittura dal carcere. Vincenzo Stranieri, boss storico della Sacra Corona Unita, il gruppo gestiva traffico di armi, droga, pizzo, non solo alle imprese ma anche a comuni cittadini, addirittura intimando di togliere luce e utenze agli abitanti delle case popolari. Ne parleremo e approfondiremo il tema con il deputato di Fratelli d'Italia Dario Iaia, che fa parte della commissione antimafia, e anche con il referente del presidio di Libera contro le mafie, l'associazione di Don Ciotti proprio su Manduria, il professor Vincenzo Di Maglie. Non parleremo solo di questo, ma anche di industria e nuove economie, con un importante 3 giorni che parte oggi da Taranto, e avremo nostra ospite, aprirà proprio questo incontro tra 150 addetti ai lavori, Patti L'Abbate, deputata del Movimento 5 Stelle. Parleremo però anche di violenza di genere, linguaggio di genere, rischi della violenza, e lo faremo con Paola Pagano, consigliera dell'Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi di Puglia, perché prosegue e continua un cammino formativo pensato appunto dall'Ordine degli Psicologi insieme alla Regione Puglia all'interno dell'università. Questo e tanto altro nel nostro contenitore di oggi, ma cominciamo come sempre dai giornali. E allora partiamo da ANSA.it, vediamo che cosa mette in prima. Trump all'ONU, Putin fermi la guerra e lancia l'ultimatum all'Iran. Accordo dopo il voto o li annienta, Teheran pronti a colpi imprevedibili. E poi subito sotto, missili e aiuti per l'inverno, il pressing di Zelensky, quindi ce ne andiamo alla guerra in Ucraina, pronto a incontrare lo zar, dice Zelensky. Ancora si torna a casa nostra, la Premier Meloni ieri ospite di Bruno Vespa, difende il tetto sugli alunni stranieri e tira in ballo il presidente Mattarella. Ci spostiamo sul Corriere della Sera. Stranieri in classe e tensione. Deficit sopra il 3%, resta il vincolo dell'Unione Europea. Salvini ora lo scostamento di bilancio. Forza Italia frena, l'opposizione attacca. Meloni e le parole di Mattarella sui ghetti, da ministro fece una circolare. E poi da Salis a De Caro, il toto federatore agita il campo largo, l'alternativa alle primarie, e dall'altra parte continua la polemica per le parole del generale Vannacci a commento di quelle del vice premier Tajani. Le donne e le gonne, bufera su Vannacci, il Partito Democratico, sono frasi sessiste. Al centro, i mondiali di ciclismo, c'è una fotonotizia per la terza medaglia che arriva a Montreal. Ganna trascina gli azzurri, oro nella staffetta mista. Sempre taglio centrale, ma stavolta Stati Uniti, Trump show all'ONU, Putin fermi la guerra, accuse a Cuba e Iran, il discorso o accordo o annienta Teheran. Dal Corriere della Sera alla Repubblica, Meloni sfida Mattarella, la Premier difende il tetto agli stranieri a scuola e tira in ballo il Presidente. Da Ministro all'istruzione lo voleva anche lui. Per Schlein è una provocazione, il Quirinale accende un faro sul decreto, domani in Consiglio dei Ministri, confronto aperto con il Governo. E poi circo Trump all'ONU, accuse a tutti, colloqui USA-Iran durante i lavori. Accanto Istat, altro tema di giornata, disavanzo di bilancio al 3,1%, l'Italia resta osservata speciale dell'Unione Europea. Ci spostiamo, anzi, un'altra notizia importante che sicuramente farà felici quelli che sono prossimamente, insomma, andranno in pensione. Ecco i nuovi requisiti: nel 2031 in pensione a 67 anni e 9 mesi. Insomma, prendetela come volete, ma questo è. Andiamo avanti, dalla Repubblica andiamo sulla Stampa. Il quotidiano torinese, Meloni sfida Istat e Mattarella, rapporto deficit-PIL al 3,1%, Roma resta nella procedura europea, spazi stretti per la manovra. Sul tetto agli stranieri a scuola, la Premier cita il presidente Mattarella, quando era ministro fece lo stesso. Finanze pubbliche, Bruxelles è pronta a tendere la mano, flessibilità per uscire dai vincoli già in primavera. E poi ancora Trump nella fotonotizia centrale, il tycoon all'ONU, tutelo gli USA. Con la forza, l'Iran cederà. Trump piccona le Nazioni Unite. Piccola pausa per noi, piccolissima, ma torniamo fra poco perché ci sono ancora giornali nazionali da leggere e poi tutto il resto. Quindi rimanete su di buon mattino.
1: Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura, tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà, una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro, e il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale. È una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio, ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto. Faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni. Tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.
0: Ancora insieme, ripartiamo da Avvenire, il quotidiano edito dalla CEI, minacce di pace, questa è l'apertura. Trump all'ONU rivendica di aver risolto i conflitti, poi si dice pronto ad annientare l'Iran e colpire la Corte Penale Internazionale. Guterres in Cisgiordania si rischia la pulizia etnica. Il presidente degli Stati Uniti bolla come fake gli allarmi sull'intelligenza artificiale, non bloccheremo il suo sviluppo. Al centro l'ex gulag albanese e quel passato rimosso, c'è questo approfondimento in abbandono i luoghi della memoria. Accanto sul deficit obiettivo mancato, Meloni passa al contrattacco. La Premier pure Mattarella fece circolari sui ghetti, ma erano per integrare. Da Avvenire andiamo sul quotidiano romano Il Messaggero. Meloni Colle, la scuola è un caso, la leader, nessun dissenso con il presidente, pure lui vuole superare i ghetti, ma Schlein dice totale mancanza di senso dello Stato, correzioni del Quirinale al decreto e poi anche

0: Virtualità Talk nel mirino di Zalone, il nuovo film del campione di incassi, lo vedete anche in un frame di questo nuovo film. E poi accanto, deficit al 3,1%, l'Italia resta in procedura, Unione Europea manovra più rigore, la Lega chiede lo scostamento, cauta Forza Italia, Meloni l'Istat sottostima gli italiani o il governo. Sul tavolo la riforma della previdenza nel 2029 in pensione a 67 anni e 6 mesi, recuperata la frenata del prossimo anno. E poi Roma, botte, insulti ai bimbi, schifosi, vi sbatto al muro, sospesa l'educatrice del nido, frasi shock nei video dell'inchiesta. Ci spostiamo dal Messaggero, andiamo su Il Giornale. Scuola e conti, la sfida di Meloni. La Premier difende il tetto sugli studenti stranieri in classe. Una misura di buonsenso, dice, quando Mattarella era ministro, redigeva circolari simili. Sul debito pubblico punta il dito contro Conte, la voragine creata dal superbonus. E sull'Istat non so se sottostima gli italiani o il governo. Al centro ancora Trump, dall'Iran a Putin, ciclone Trump, pace o distruggo gli ayatollah, l'intervento all'ONU. E poi ancora Vannacci in prima, già scende e il centrodestra sale, il primo stop nei sondaggi, dice il giornale. Andiamo sul Fatto Quotidiano. Meloni a secco, deficit PIL fermo al 3,1%, colpa dell'Istat, elezioni senza un euro per riarmo e cantieri, manovra vuota, Crosetto e Salvini disperati sull'Unione Europea, lite Chigi Giorgetti. E poi subito sopra, sotto il titolo di testata, Berlusconi e la mafia, i consulenti dei PM di Firenze sui bilanci del 1977-1978, a Fininvest 13 miliardi di lire in contanti e di origine ignota. Andiamo sul Sole 24 Ore. Anche qui dito puntato, diciamo, o meglio, più che dito puntato, occhi puntati, ecco, è la cosa giusta da dire sul tema del deficit 2025 al 3,1%, ora ad alto rischio, le nuove spese per l'energia e la difesa. Conti pubblici, l'Istat conferma il dato, Giorgetti rammaricato nel 2027, addio alla procedura dell'Unione Europea. Anche per la casa e la flat tax le scelte sono vincolate dalle priorità politiche. Poi componenti meccanici, si parla dell'azienda modenese Usco che rileva Italtractol dall'americana Titan, nasce un big da 1,4 miliardi. E il nuovo BTP Green fa il pieno, domanda oltre i 110 miliardi, titoli di Stato, l'importo raccolto è stato pari a 8 miliardi di euro con scadenza il 30 ottobre 2038. Andiamo a chiudere con la Gazzetta dello Sport. La vediamo insieme. Pio d'Italia, il 9 di Mancini, Esposito è pronto. Il CT prepara il debutto di venerdì col Belgio. Al centro dell'attacco si fa largo l'interista a tutta pagina. E poi dall'altra parte il CT dell'Under, gli italiani, il Como, Baldini, ho tifato Frosinone, rappresenta il nostro calcio. Chiudiamo qui la nostra rassegna stampa nazionale, ci prendiamo ancora uno stop piccolissimo quando torniamo, i giornali locali.
1: Un cordiale saluto a tutti e benvenuti nello spazio meteo di Studio 100. Come vedete alle mie spalle ci sono due figure principali sulla cartina d'Europa. Una è l'alta pressione con quel segno H che presenta i suoi massimi in corrispondenza del canale della Manica, quindi tra il Regno Unito e la Francia. E un'altra invece è una zona di bassa pressione presente invece sull'est dell'Europa, sui paesi baltici, sull'Ucraina, che comporta questa situazione una discesa di aria piuttosto fredda dalle latitudini settentrionali del continente europeo verso i Balcani, essenzialmente in questa prima parte. Non è proprio una situazione tipica di questo periodo perché il grande assente è il flusso atlantico quello che porta le prime piogge, quello che porta le prime situazioni autunnali. Pertanto non dobbiamo aspettarci in questa fase, in questo periodo, delle precipitazioni abbondanti, ma le nostre regioni comunque saranno interessate in ogni caso saltuariamente.

0: ovviamente da una certa variabilità. Possiamo a questo punto passare già direttamente alle previsioni per quanto riguarda la giornata di oggi. Ecco, questa mattina è cominciata con dei rovesci residui per quanto riguarda una circolazione di aria leggermente più fresca che ci sta abbandonando, ma il proseguo della giornata sarà con delle condizioni di cielo da poco a parzialmente nuvoloso e il sole sarà protagonista, anche perché dei venti settentrionali spazzeranno le ultime nuvole presenti. Nubi che si arroccheranno essenzialmente nelle aree interne, ma che non dovrebbero determinare dei fenomeni di rilievo. L'aspetto importante sono le temperature, potete osservare, le temperature sono in diminuzione, la minima è di 21 gradi, la massima di 28 gradi anche sul capoluogo, con dei valori durante la notte che potrebbero anche scendere un po' al di sotto dei 20 gradi, specialmente nelle aree interne. Per quanto riguarda il vento abbiamo detto settentrionale, il mare è da mosso a localmente molto mosso, in particolare il canale d'Otranto. Se vogliamo dare uno sguardo allora alla giornata successiva, quella di mercoledì, per concludere questo intervento, eccolo qui, vedete le condizioni sostanzialmente non cambiano perché continua questo afflusso di aria più fresca, anzi tenderà a intensificarsi nel corso dei prossimi giorni, con condizioni di mare abbastanza mosso, come potete osservare, e con delle temperature che continuano ancora a perdere qualche grado. Non farà freddo, ma rientriamo sicuramente in quelli che sono i valori medi del periodo. Bene, mi sembra di aver detto tutto per quanto riguarda questa edizione del Meteo. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento con i programmi di Studio 100 TV.
1: E dopo il meteo torniamo insieme, ricominciamo a leggere le prime pagine dei giornali, ma stavolta locali, ripartiamo sempre da Ansa, ma da Ansa Puglia. Andiamo a vedere cosa ci dice in prima. Corruzione elettorale, a processo l'ex assessora Puglia altri 14. Mauro Di Noia rinviata a giudizio, assolto in abbreviato l'ex sindaco del Barese. E poi di spalla Red Bull Cliff Diving, la finale 2026 a Polignano a Mare 3 in corsa per il titolo, Bari si candida a capitale italiana del volontariato 2028 e c'è invece un'altra notizia che ci riporta alla nostra provincia, ricorderete l'efferato omicidio del brigadiere Le Grottaglie nelle campagne tra Grottaglie e Francavilla Fontana, giugno del 2025, l'omicidio del carabinieri. Chiedo scusa alla famiglia Le Grottaglie, dice l'unico diciamo malvivente sopravvissuto, erano in due, l'altro appunto venne ucciso dalle forze dell'ordine, lui che ora è a processo dice non ho premuto io il grilletto, sostanzialmente non l'avrei mai fatto e insomma segue la linea difensiva dell'essersi trovato insomma in qualche modo nella situazione spinto dall'altro, vedremo ovviamente come procederà a livello giudiziario questa vicenda. Per il momento però leggiamo insieme appunto le scuse in tribunale alla famiglia Le Grottaglie. Andiamo avanti, vediamo il Corriere del Mezzogiorno. Multa a Iacovone, scattano le verifiche e le accese in giunta striglia gli assessori. Il caso, macchina nel posto per i disabili, è questo appunto che si contesta la vice sindaca di Bari, dubbi della polizia locale sull'autodenuncia, l'invito a fare attenzione. E poi accanto parcheggia centro strada contro l'emorragia da BRT, l'AMTAB bussa a soldi per il personale. Al centro, clima impazzito, ecco le prove, con la media salita di 3,6 gradi negli ultimi 50 anni, Foggia, città più calda d'Italia. L'indagine Taranto e Bari nella top 5 delle notti tropicali, a Brindisi l'incremento maggiore di piogge intense. E poi al centro c'è una fotonotizia, il messaggio lasciato dai genitori di un bambino appunto che viene portato evidentemente a scuola e in giro con la bici, quella bicicletta viola e l'appello sul seggiolino, non rubarla, serve per portare nostra figlia. Accanto, rinvio a giudizio per Mauro Di Noia, assolto Donatelli, voto di scambio, il processo nel taglio basso invece, Puglia semplice ma non per le imprese, salta il passaggio alla piattaforma Hub, ferme 1700 domande di finanziamento. E si torna sulla questione dei bambini stranieri a scuola, gli stranieri il problema sono le poche scuole.

Le parole sono del sindaco preside di Trani, doppia veste per lui e per questo Corriere del Mezzogiorno oggi lo intervista e trovate appunto l'inizio di questo articolo in prima. Ci spostiamo dal Corriere, andiamo sulla Gazzetta del Mezzogiorno. La vediamo insieme, il peso dei conti, deficit al 3,1%, manovra condizionata dai vincoli dell'Unione Europea, taglio accise, dimezzati i fondi all'offshore di Taranto. Poi c'è un commento in prima sul tema dell'Ilva, la vicenda Ilva e la dura lotta all'uomo forte, firmato da Domenico Santoro. Dall'altra parte, sempre di spalla, 50 euro a voto, ex assessora a giudizio, Mauro Di Noia e il marito nei guai, ma la prescrizione si avvicina. Al centro, ieri D'Alema a Bari promuove De Caro, ragiona da uomo di governo, dal governatore l'allarme Sud, all'incontro anche Giorgino, Carmella Sorella e De Mita. Si parla poi delle ferrovie, nessun aumento dei prezzi dei biglietti, De Palma aiuti alle compagnie per i voli civili da Grottaglie che continua insomma a tenere banco. Ecco, vediamo la Gazzetta di Taranto. Ottimo, dalla regia pagina interna, perché questo è il tema a cui dedicheremo una parte della nostra trasmissione. Vedete, mafia, droga ed estorsioni, 21 arresti, Manduria ha travolto il clan Stranieri Tondo, pizzo per le case abusive e per il 118, nel pezzo firmato da Francesco Casula. I dettagli di questa operazione trovate appunto anche sotto un altro pezzo dedicato proprio all'ex boss protagonista di questa vicenda, ha detto Stellina, l'ex boss campeggio non è scomparso, da mesi collabora con la giustizia. Questo è un altro aspetto ancora di questa vicenda. Ovviamente ci sono tutti gli approfondimenti su Gazzetta, ma li trovate anche sugli altri giornali. Ora li andremo a vedere anche insieme. Il ritratto, una vita in cella per Stellina, detenuto per quasi 40 anni, però appunto anche dal carcere, da quello che emerge dalle indagini, sembrerebbe appunto che avesse continuato a comandare. Ci spostiamo ancora, andiamo avanti e vediamo appunto cosa ci riserva la nostra rassegna stampa locale. L'edicola. Chiesti 12 anni per l'ex amministratore, il crack delle ferrovie del sud-est. La Procura Generale impugna in appello la sentenza del 2004 per Luigi Fiorillo, già condannato per bancarotta fraudolenta. Spazio per Taranto in prima dell'edicola e a rischio la metà degli operai. La sanità pugliese ricorre ai privati per un aiutino, paga 6,5 milioni in più. Si parla appunto di quel che accade in sede di giunta regionale. Poi dati di Confartigianato, bollette pesanti per i pugliesi a causa della crisi del Golfo. Anche qui in prima nuovo scacco al clan Stranieri, 21 arresti della DDA. Andiamo avanti. Pagina 4 di Edicola è dedicata proprio all'Ilva e alla situazione, insomma, che sta vivendo Taranto. È stato sospeso ieri, nel tardo pomeriggio di ieri, lo sciopero alla SEMAT. L'INPS garantisce la cassa integrazione, dall'altra parte garanzie anche dall'azienda per i 60 lavoratori ancora assunti dalla SEMAT Engineering. Dovrebbero arrivare proprio nei prossimi giorni, probabilmente venerdì. Di 25 settembre gli stipendi di agosto. Dall'altra parte allarme di Confartigianato, nell'ex Ilva operai dimezzati, una simulazione dell'associazione su ipotesi di impianti green con DRA e due forni elettrici e produzione di 4 milioni di tonnellate di acciaio all'anno al lavoro solo in 2008, 3006. Questo insomma è lo scenario che viene prefigurato. La sigla si interroga sulle incertezze del futuro assetto che potrebbero ripercuotersi su appalto e indotto. È la pagina di Taranto e provincia di Edicola. Il Taranto punta su quattro impianti, proposta ventennale post-giochi. Il progetto dovrebbe assumere una forma più definita venerdì con la presentazione del partenariato pubblico-privato per la gestione delle strutture di recente costruzione. La società sportiva punta su Stadio Iacovone, Parco Urbano Salinella e Campovalente al Pala Ricciardi. I dettagli sono nel pezzo di Vittorio Ricapito. Accanto la denuncia, Bonipasto Perrini chiede chiarezza alla ASL.

0: Per il consigliere regionale di Fratelli d'Italia si verificano inaccettabili disparità tra aziende sanitarie della stessa regione. Ancora sotto Verent festeggia 30 anni di successi con gli aerei, a Martina Franca c'è appunto il racconto di questo traguardo. Chiudiamo con Nuovo Quotidiano di Puglia. La prima pagina dedicata a Taranto, ex Ilva italiana, il nodo dei tempi, eolico offshore, dimezzati i fondi. Federacciai chiede di spostare i termini, riconversione Taranto, hub a rischio. Si torna a parlare di Amio, allarme bilancio, sindacati in pressing, Bitetti li convochiamo e poi si parla anche di aeroporto, due fronti tra turismo e dintorni, sfide e bilanci. Andiamo giù e continuiamo a leggere qual è il titolo appunto di questa fotonotizia. Nel frattempo accanto vediamo appunto lo spazio anche per Manduria, colpo al clan, droga, armi ed estorsioni, 21 arresti anche per Stellina, stranieri e lo storico referente della SCU, mentre dicevamo per quanto riguarda l'aeroporto, voli a grottaglie, un coro di sì, crociere, 100.000 passeggeri. E poi nel taglio basso la lettera del sindaco al ministro dell'Interno dopo gli ultimi episodi, Palmisano a piante dosi, Martina, focus sicurezza. Maggiori spazi e risorse. Vediamo, ecco, se abbiamo la pagina interna di Quotidiano che parla ancora di questa vicenda, di questi arresti. Padroni di Manduria, mafia, droga e armi, 21 arresti della polizia. La retata all'alba di ieri, ve l'abbiamo raccontata in diretta con dei lanci di agenzia, leggendo insieme quello che stava accadendo. Oggi andiamo ad approfondire. Decapitato il sodalizio che avrebbe continuato a dettare legge nella cittadina messapica. Tra gli arrestati Vincenzo Stranieri, referente storico della Sacra Corona Unita. Chiudiamo qui la nostra rassegna stampa locale, ma fra poco torniamo insieme per approfondire proprio questi arresti con alcuni ospiti. Rimanete con noi.
1: Noi diciamo l'inverno almeno 2 o 3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
2: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

Non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. Ovviamente sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

0: Ancora insieme, allora ve lo avevamo appunto annunciato ieri in diretta leggendo insieme a voi i lanci di agenzia. Prima la notizia era partita dalla Voce di Manduria, il giornale online locale della comunità manduriana, poi di lì su Nuovo Quotidiano di Puglia e contemporaneamente su Gazzetta del Mezzogiorno online. Il tema, i 21 arresti all'alba di ieri della polizia, di quelli che abbiamo letto poco fa, vengono definiti i padroni di Manduria tra mafia, droga e armi. Ricapitoliamo quello che è accaduto in questo servizio del direttore Dario Galitelli.
1: Un'organizzazione mafiosa capace, secondo gli inquirenti, di esercitare un controllo capillare su Manduria attraverso estorsioni, traffico di droga e disponibilità di armi ed esplosivi. È il quadro emerso dall'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce che ha portato all'esecuzione di 21 misure cautelari in carcere. Complessivamente sono 48 le persone indagate, 17 delle quali devono rispondere di associazione mafiosa. Al vertice del presunto sodalizio ci sarebbe Vincenzo Stranieri, detto Stellina, che avrebbe continuato a impartire disposizioni anche durante la detenzione. In carcere sono finiti tra gli altri anche la figlia Anna Stranieri e il nipote Vincenzo.

0: D'Amicis, già detenuto per l'omicidio di Natale Nasser Bajari. Le indagini condotte dalla squadra mobile di Taranto e coordinate dal pubblico ministero Milto De Nozza avrebbero ricostruito l'operatività del clan Stranieri, ritenuto una realtà della Sacra Corona Unita. Due gli obiettivi principali: gestire il racket delle estorsioni e controllare il mercato degli stupefacenti. Parte del denaro ottenuto con il pizzo sarebbe stata utilizzata per sostenere gli affiliati detenuti, mentre un'altra quota sarebbe servita a finanziare l'acquisto della droga. Le richieste estorsive avrebbero colpito gli abitanti delle case popolari, minacciati dal distacco delle utenze, ma anche alberghi, imprese edili e persino l'associazione incaricata del servizio 118. Un ruolo di primo piano viene attribuito anche a Pierino Tondo, ritenuto promotore del gruppo e incaricato di dare impulso alle attività estorsive. Anna Stranieri avrebbe invece contribuito alla raccolta del denaro e alla gestione delle estorsioni e del traffico di droga. Il giudice per le indagini preliminari, Marcello Rizzi, ha riconosciuto anche l'aggravante dell'associazione armata, considerato il numero di armi ed esplosivi che sarebbero stati nelle disponibilità del gruppo. Sull'operazione è intervenuto il MOSAP, il segretario generale del sindacato di polizia Fabio Conestà ha espresso il proprio applauso agli agenti della squadra mobile di Taranto, guidati dal dirigente Antonio Serpico, e alla magistratura che ha coordinato le indagini.
1: Questo in sintesi quello che è accaduto ieri e noi adesso vogliamo commentarlo e lo facciamo con il referente del presidio di Libera contro le mafie, l'associazione pensata da Don Ciotti, che da anni si batte proprio contro le mafie ed è vicina alle vittime di mafia. C'è un presidio a Manduria, il referente di questo presidio è Vincenzo Di Maglie, che ho in collegamento. Buongiorno, ben trovato.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti i datori, buongiorno a te Marina.
1: Prima di tutto, che effetto fa per chi è in prima linea anche nell'associazionismo contro le mafie scoprire tutto questo nel proprio paese?
2: Beh, diciamo che noi in tutti questi anni come presidio praticamente sempre battuto in un certo qual modo quello che è praticamente ciò che Don Luigi continua a dire, che praticamente la sua fazione attorno a determinate tematiche praticamente ha portato quasi nel dimenticatoio. E quindi ovvio che notizie di questo genere fanno decisamente in un certo qual modo piacere, perché significa che non c'è più tutto questo immobilizzo oppure tutta questa accettazione di quello che in un certo qual modo...
1: Vincenzo, ti devo chiedere però di fermarti, perché altrimenti risulta difficile sia il collegamento sia vederti. Ci sembra che cammini mentre siamo in collegamento, okay. Abbiamo bisogno che tu sia fermo, okay. Altrimenti non riusciamo ad ascoltarti bene, a vederti bene.
2: Allora, dicevo che praticamente notizie di questo genere fanno soltanto piacere in proprio ciò che diceva Don Ciotti, l'immobilismo, la stupefazione attorno a determinate tematiche, con eventi di questo genere significa l'attenzione alta, significa che c'è ancora una parte significativa di tutto quello che è attorno, che con denunciare, che si vanno a fare determinate ricerche, e questo permette naturalmente di far venire fuori queste situazioni così difficili, alcune volte incancrenite all'interno di un territorio come Manduria.
1: Ecco, incancrenite mi sembra proprio il termine esatto per definire questa situazione. Quello che emerge anche è che c'era una sorta di sudditanza psicologica di una parte del paese a questo sodalizio, la paura che dominava insomma, e che portava addirittura sotto scacco la società che gestisce il 118, le persone che vivevano nelle case popolari, che temevano che le loro utenze venissero tagliate, la luce, il gas, insomma, per intenderci, se sì, non sì. Pagavano il pizzo. È impressionante leggere insomma questi dettagli.
2: Diciamo che c'è ancora una fa ancora fatica, ecco la parola giusta, e fa ancora fatica a passare nella società civile e anche da parte di alcune realtà importanti come accettare che situazioni di questo genere siano reali. Ecco, vi è tutto un percorso culturale che bisogna ancora mettere in atto, perché non sempre è possibile poter dire tutto quello che c'è, e questo addirittura è come se ci fosse un

0: Percorso di negazione. Alcuni minuti fa, prima di questo collegamento, praticamente si faceva notare in una nostra chat interna, ma anche credo che sia già possibile verificarlo su un quotidiano online, del territorio, come attorno a questa notizia ci siano pochissimi commenti, o addirittura zero commenti sui social. E quindi c'è, come si dice, un percorso importante da fare, prima a livello culturale e poi naturalmente per quelle che possono essere anche delle iniziative importanti da porre in atto sul territorio. Non a caso noi come Presidio di Libera, quando tocchiamo determinate questioni, abbiamo, come si dice, una sorta di riscontro decisamente molto limitato, poco significativo in termini di presenza e in termini di feedback.
1: Questo è molto indicativo e
0: Non so
1: interessante
0: se sono
1: perché
0: riuscito a far passare il messaggio, ecco, voglio dire, perché.
1: dicevo che questo è molto indicativo e interessante, cioè il fatto che in un momento in cui sui social si commenta veramente di tutto e tanto, anche facezie e banalità, anzi forse soprattutto quelle, poi invece su una questione del genere non si dibatta in paese, poi insomma se parliamo appunto comunque di siti anche di informazione locale. Libera sta pensando a insomma far sentire la sua voce, state pensando ad
0: Noi
1: una manifestazione o a un altro genere?
0: nelle prossime ore usciremo con un nostro post, con un nostro commento su quello che avviene e poi in un certo qual modo vedremo gli sviluppi nei prossimi giorni, ma sicuramente proveremo a mettere in piedi un momento di confronto, come si dice, alto attorno ad una questione spinosa, importante e atavica di questo territorio.
1: Al di là degli arresti di ieri, la sensazione in paese era comunque quella che ci fosse un non detto, uno scritto, cioè l'avvertite dal vostro osservatorio oppure no?
0: Io sono un docente, voglio dire, quando voglio in un certo qual modo provare a toccare alcune corde importanti dei miei alunni, faccio delle battute stranissime del tipo: ma i vostri genitori vi dicono quali sono le strade che non dovete frequentare, vi dicono quali sono i bar oppure i luoghi dove normalmente si trova, si spaccia, voglio dire, sì. E allora naturalmente io percepisco che anche da parte dei ragazzini, che commenterebbero, come si è detto precedentemente, qualsiasi battuta da parte di un prof, attorno a questo c'è solo ed esclusivamente un grande silenzio. C'è della serie, si sa, ma non si dice.
1: Grazie per essere stato con noi, a Vincenzo Di Maglia che ha ricordato anche il suo ruolo di docente, quanto è importante insomma nelle scuole lavorare anche in questo senso, ora che le scuole in questi giorni sono al centro del dibattito pubblico, forse dovrebbero esserlo più spesso per altri temi come appunto le strutture che non ci sono, gli insegnanti e le loro retribuzioni misere, i collaboratori e le difficoltà che hanno. Appunto nel lavorare nel mondo della scuola che resta una vera e propria missione. Quindi probabilmente anche il lavoro su questo tema, quello della criminalità organizzata, deve appunto incentrarsi e ripartire anche e soprattutto da lì. Questa duplice veste è importante, Vincenzo.
0: Occorre soprattutto provare a fare veramente rete, che alcune volte, voglio dire, rimane solo ed esclusivamente una sorta di sigla su un documento. Credo che bisognerebbe provare un attimo a tirarsi fuori dalla burocrazia e dal percorso amministrativo per provare a mettere in piedi insieme interventi concreti sul territorio. Naturalmente un plauso in tutto questo alle forze dell'ordine, alla magistratura che naturalmente ha messo in piedi questo percorso così importante, però adesso credo che occorra un risveglio importante da parte della società civile attraverso una rete, attraverso il mettersi insieme, anche perché da soli si è solo ed esclusivamente un bersaglio. Insieme credo che sia, voglio dire, la differenza, insieme si è più forti sostanzialmente.
1: Grazie per essere stato con noi, buona giornata e buon lavoro a
0: Grazie a
1: scuola a
0: voi,
1: questo
0: grazie.
1: punto.
0: Grazie.
1: E noi continuiamo a parlare di tutto questo, di quello che è accaduto ieri a Manduria. Ve lo ricordo, se accendete adesso la TV, 21 arresti, è stato sgominato un clan mafioso a dirigerlo dal carcere, un nome

0: storico della Sacra Corona Unita, Vincenzo Stranieri, detto Stellina. Il gruppo gestiva traffico di armi, droga e anche il pizzo, tenendo sostanzialmente sotto scacco un intero paese, appunto Manduria. Continuiamo a parlarne con il deputato di Fratelli d'Italia, che è anche componente della commissione antimafia, Dario Iaia. Buongiorno, ben trovato, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Partiamo dalle sue dichiarazioni. Lei, insomma, ha voluto fare un plauso alle forze dell'ordine per il lavoro svolto, ricordando lo Stato si fa sentire, lo Stato, c'è e lo dimostra.
1: Ma assolutamente sì, perché questa operazione chiaramente che dovrà essere poi vagliata dall'autorità giudiziaria con il riesame, con tutti i passaggi dovuti, dimostra come le forze di polizia siano presenti. Veramente complimenti alla Polizia di Stato per questa importante operazione. La magistratura è ed un tessuto anche che in qualche maniera risponde e reagisce ad un contesto che era un contesto, insomma, grave per quello che noi abbiamo potuto anche leggere.
0: Senta, dal suo osservatorio, appunto in qualità di componente della Commissione Antimafia, qual è il termometro nel nostro paese in questo momento, delle mafie? Insomma, come siamo messi?
1: Ma diciamo che dei passi avanti importanti sono stati fatti anche grazie alla legge sui collaboratori di giustizia e ricordo che anche nell'operazione di Manduria c'è un ruolo importante di un collaboratore di giustizia, di una persona che sostanzialmente anche dal punto di vista giornalistico è stata attenzionata come una persona scomparsa e ora si scopre invece che è diventato collaboratore di giustizia e ha aiutato
0: Sì.
1: collaborando, rappresentando insomma determinati fatti le forze dell'ordine e la magistratura. Per quanto riguarda il contesto nazionale, sicuramente i dati sono dati migliori, ma rispetto a quelli di qualche anno fa, ma chiaramente è evidente come le mafie abbiano cambiato atteggiamento rispetto a quello che era l'atteggiamento che hanno assunto sino a qualche anno fa e sino all'epoca delle stragi del 1992 e 93. E quindi si muovono in maniera più nascosta, diciamo così, apparentemente più silente, pensando soprattutto a fare affari.
0: È una vicenda che coinvolge un paese, Manduria, e quello che viene fuori è una sorta di sudditanza psicologica di una parte, ovviamente, del paese e paura nei confronti di questo sodalizio. Lei conosce bene quel versante perché è di un paese, insomma, limitrofo di Sava.
1: Sì.
0: Leggendo quello che è emerso, diciamo, ha colto, insomma, questa sensazione che si può vivere talvolta, insomma, nelle comunità più piccole di paura, l'ha ritrovata in qualche modo.
1: Ma io devo dire che da quello che ho potuto leggere si tratta di fatti abbastanza circostanziati, perché poi vivendo proprio in quel territorio, ma diciamo, avendo modo anche, grazie al mio ruolo, di poter
0: Certo.
1: frequentare tante città della nostra, tanti paesi della nostra provincia, ivi compresa la città di Taranto, devo dire che questo clima in maniera generale non si respirava. Certamente, da quello che noi abbiamo letto, questi atteggiamenti e questi comportamenti erano limitati a determinate zone, alle case popolari, quindi a zone che erano sotto il controllo, evidentemente sotto l'influenza di questo presunto clan, ma in generale, se lei mi chiede la città di Manduria, questo clima non è, almeno personalmente non l'ho mai avvertito, è una città viva, è una città in cui si lavora con un turismo anche importante, quindi una presenza di questo tipo in generale assolutamente non l'ho sentito né io credo sia corretto nei confronti della città di Manduria, ma di tutta la nostra provincia, descriverla in qualche maniera come una città sotto l'influenza di clan o delle mafie, perché in realtà non è così. Certamente c'erano alcuni problemi e grazie alle forze dell'ordine sono questi sulla via della risoluzione.
0: Certo, dobbiamo anche sottolineare, ovviamente, deputato Iaia, però che diciamo, c'era una ramificazione, cioè da quello ovviamente che emerge finora, questo sodalizio, sì, come diceva lei, faceva riferimento lei alle case popolari, ma era radicato anche nel mondo delle imprese, addirittura leggevamo delle

0: a 118, quindi diciamo questo pizzo lo chiedevano a buona parte del paese, dai privati alle aziende, appunto al 118, a tante altre realtà. Quindi questo fa in qualche modo un po' impressione. Come si lavora sulle periferie? Questo lo chiedo al componente della commissione antimafia, perché qui siamo nella ovviamente repressione, nel lavoro che giustamente fanno magistratura e forze dell'ordine, ma poi c'è un altro lavoro da fare.
1: Ma sì, c'è tutto un altro lavoro da fare, che è importante dal punto di vista sociale, dal punto di vista della scuola, se ne parla tanto in queste ore, in queste giornate, dal punto di vista anche della riqualificazione urbanistica. Io ricordo un provvedimento importante che abbiamo approvato, che è il piano casa, che consentirà di riqualificare 60.000 appartamenti inagibili. Ci occorre creare delle condizioni di vivibilità che rendano questi quartieri un tutt'uno rispetto al resto delle città, perché se continueranno a rimanere dei ghetti, delle zone isolate rispetto al resto della città, chiaramente le mafie, la criminalità organizzata avrà gioco facile ad inserirsi e a sfruttare questa situazione di isolamento e di debolezza che vivono queste famiglie.
0: Grazie per essere stato con noi, al deputato di Fratelli
1: Grazie a
0: d'Italia,
1: voi.
0: componente della commissione antimafia Dario Iaia. Buona giornata e buon lavoro a lei. Noi
1: Grazie, grazie, buona giornata.
0: ci prendiamo una piccola pausa, poi torniamo ancora insieme.

0: da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Vorrei un cucciolo di dinosauro.
2: Un gelato gigante al gusto al cioccolato.
3: Il mio sogno è avere un robot tutto mio.
4: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
5: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
6: A volte smettiamo di ascoltare senza nemmeno accorgercene. Ascoltare e vivere. Con Otosalus la tecnologia incontra la cura. Un percorso di ascolto su misura per te. Fallo per te o per chi ami. Chiama ora il numero verde 800 099 166 e prenota l'esame completo dell'udito.
7: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. itsmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
8: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
9: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
10: Cercherò sempre di migliorarmi.
11: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
12: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
13: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dottor Max. La salute per tutti, tutto per la salute.
14: Tutte le storie iniziano da una pagina bianca. Anche la nostra è cominciata così, con il tratto di una penna 70 anni fa. In quella firma, una dichiarazione d'amore per la nostra terra e una consapevolezza. Una grande storia non si scrive solo con le parole, ma con l'impegno, la serietà, la voglia di crescere. Abbiamo scritto una storia che parla di radici, di comunità, di mani che costruiscono e di occhi che guardano lontano. VCC San Marzano. Dal 1956, protagonisti di una lunga storia. La vostra.
15: La pubblicità per la tua azienda.

0: con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
1: Ancora insieme, torniamo a parlare di aeroporto. Negli scorsi giorni vi avevamo raccontato dell'aeroporto di Grottaglie che si prepara dal 3 di ottobre ai voli cargo, insomma partiranno questi voli verso Istanbul, al contempo insomma si lavora anche per i voli passeggeri verso Roma e Milano con un bando aperto alle compagnie aeree interessate appunto allo scalo di Grottaglie. È una notizia che però ha fatto storcere il naso ad una parte della nostra regione, in particolare Brindisi ma anche il Leccese. Il timore potrebbe essere insomma che Taranto prenda il volo. Ascoltiamo il punto di vista del direttore Dario Gallitelli.
2: Ogni volta che Taranto intravede una possibilità di crescita, puntualmente qualcuno prova a richiudere quello spiraglio. È accaduto ancora una volta con l'annuncio della possibile apertura dell'aeroporto di Grottaglie ai voli passeggeri, subito trasformato in uno scontro territoriale con Brindisi e Lecce. Eppure non si parla di sottrarre qualcosa a qualcuno, si parla di riconoscere a Taranto il diritto di costruire il proprio futuro, valorizzando finalmente uno degli asset strategici del territorio. Il presidente della regione Antonio De Caro ha annunciato una avviso pubblico per verificare l'interesse delle compagnie aeree verso 12 collegamenti settimanali con Roma e Milano Linate. Al momento non esistono voli assegnati né vettori già individuati, c'è soltanto uno spiraglio, ma è bastato questo per sollevare proteste, accuse e timori. Non è possibile che ogni volta che Taranto prova ad emergere, ogni volta che si apre una concreta prospettiva di crescita, una polemica territoriale rischi di bloccare tutto sul nascere. Brindisi ha il diritto e il dovere di consolidare il proprio aeroporto, Lecce deve tutelare le proprie esigenze, ma Taranto ha i suoi bisogni, le sue ambizioni e soprattutto un enorme deficit nei collegamenti, a partire da quelli ferroviari. Non può essere condannata all'isolamento per proteggere equilibri costruiti altrove. Grottaglie possiede le infrastrutture e le potenzialità per diventare il principale scalo cargo del Mezzogiorno, a partire dai collegamenti con Istanbul, ma può e deve avere anche una funzione passeggeri, almeno sulle rotte strategiche verso Roma e Milano. Ora serve un intervento deciso e trasversale di tutta la politica tarantina. Nessun interesse campanilistico può insabbiare un processo di crescita indispensabile per costruire una nuova visione della città. Grottaglie deve essere cargo e passeggeri, non una cosa oppure l'altra. Tutto e subito, perché dopo anni di promesse, sacrifici e isolamento, Taranto deve finalmente volare.
3: Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura, tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà, una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro, e il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale, è una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio, ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto, faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni, tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.
1: E dunque abbiamo ascoltato nell'editoriale di Gallitelli di questa vocazione di Taranto al cambiamento, vocazione che non può più attendere e che in qualche modo respiriamo anche nella vita di tutti i giorni con i tanti cantieri che ci sono per la città, molti dei quali legati alla BRT. Adesso parliamo proprio di una zona, quella di Porta Napoli, dove da un lato si procede con i lavori di risanamento dei piloni della cavalca ferrovia di Zona Croce, dall'altro proseguono proprio questi interventi per la realizzazione dello scavalco ferroviario connesso a BRT. Ci racconta tutto Maria Laura Paletta.
4: Cantieri e interventi a Taranto anche in zona Porta Napoli. Da un lato proseguono i lavori di messa in sicurezza del cavalca ferrovia di Zona Croce, dall'altro si procede con la realizzazione di uno dei due scavalchi ferroviari necessari per il percorso BRT. L'impresa che si è aggiudicata gli interventi del cavalca ferrovia in zona

0: Una croce proviene da Potenza e sta procedendo al risanamento statico dei piloni della struttura. Il cantiere, che secondo il cronoprogramma dovrebbe concludersi entro la fine dell'anno, rappresenta un passaggio significativo nel percorso di riqualificazione dell'area, reso ormai necessario a causa delle problematiche legate alla sicurezza stradale e alle sollecitazioni causate dal passaggio quotidiano di numerosi veicoli. Il programma complessivo prevede investimenti per 10 milioni di euro attraverso finanziamenti veicolati dalla Regione Puglia. Il progetto prevede anche il rifacimento del manto stradale con materiali ad alta aderenza, la realizzazione di una nuova rete di illuminazione pubblica LED, il rifacimento dei marciapiedi perimetrali, l'eliminazione delle barriere architettoniche e la messa in sicurezza dei percorsi pedonali. La fase successiva sarà invece dedicata a ridurre i fenomeni di allagamento. Non mancheranno lavori di arredo urbano, la piantumazione di essenze arboree, nuova segnaletica orizzontale e verticale, ma anche sistemi per la moderazione del traffico. Lo scavalco ferroviario in ambito BRT invece connetterà Via Croce con l'area di Porta Napoli e servirà a far transitare la linea rossa sopra i binari della stazione centrale. Questa notte c'è stato il varo della prima trave dell'opera. L'assessore al ramo Giovanni Patronelli ha sottolineato che il varo delle travi incide in maniera importante e significativa sulla conclusione dell'opera. Una volta conclusa questa operazione, infatti, le opere di completamento saranno davvero minimali. La previsione è quella di chiudere gli interventi complessivi per BRT al massimo entro un mese e mezzo, due mesi.
1: E adesso cambiamo argomento, parliamo di agricoltura, lavoro, potere d'acquisto, industria e nuove economie. Dalla Fiera del Levante di Bari, Legacoop punta sulla cooperazione come leva di sviluppo anche per la nostra città. Vediamo il servizio di Ilaria Lia.
2: Una fotografia delle difficoltà economiche e sociali del paese, con il mezzogiorno in primo piano. Alla Fiera del Levante, Legacoop rilancia le proprie proposte al governo in vista della legge di bilancio. Tra le priorità, il sostegno a un settore agricolo alle prese con una fase di forte difficoltà e la gestione delle crisi industriali. Sul fronte del lavoro, Legacoop ribadisce il proprio no al taglio del 30% della NASPI, una misura che, secondo la cooperazione, potrebbe rendere più difficile la possibilità per i lavoratori disoccupati di trasformarsi in nuovi imprenditori attraverso i workers buyout, rilevando e rilanciando aziende in crisi. Altro tema centrale, la difesa dei salari e del potere d'acquisto di lavoratori e pensionati, ma anche la valorizzazione di chi ogni giorno contribuisce a preservare il territorio, agricoltori, pescatori, operatori del turismo e della cultura.
3: Il mondo cooperativo, sia pugliese che nazionale, è sempre stato molto attento alla vicenda di Taranto. Ci sono diversi piani che purtroppo si incrociano e per noi è prioritario trovare quel mix che consenta di salvaguardare la salute dei cittadini e al tempo stesso garantire un futuro di sviluppo e di crescita per quella realtà.
4: La cooperazione può essere una risposta?
3: Noi pensiamo di sì, lo abbiamo dimostrato in tanti momenti anche particolari della storia del paese e in tante realtà siamo stati uno degli attori che anche di fronte a crisi importante è riuscita a costruire anche modelli di sviluppo, realtà di impresa che dalle crisi hanno costruito le condizioni per rinascere di molte realtà. Lo facciamo, l'abbiamo fatto in Italia in tante realtà, in tanti distretti industriali che negli anni sono andati in crisi, pensiamo di poter svolgere questa funzione anche a Taranto.
5: Levante, la proposta della cooperazione che guarda Levante e introduce appunto il tema dalla Puglia sul piano nazionale, perché chiaramente poi noi dobbiamo disegnare con una tipicità cooperativa le politiche industriali, l'allocazione delle risorse verso la sanità, verso l'attenzione alla cura delle comunità, delle persone, ma anche e soprattutto la valorizzazione del lavoro.
1: Eccoci qui, allora continuiamo a parlare in qualche modo di questo tema perché da oggi a venerdì Taranto ospiterà 150 scienziati provenienti da tutta Italia che adottano il metodo LCA, Life Cycle Assessment, per sostenere la competitività delle imprese ma anche per misurarne la sostenibilità. Insomma, si parla di transizione ecologica, di nuovi modelli di sviluppo di futuro. Ad aprire i lavori di questa tre giorni ci sarà la deputata del Movimento 5 Stelle Patti Labbate, in qualità anche di docente che si occupa di questi temi legati appunto all'economia e

0: e all'ambiente. Bentrovata, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Partiamo dal far capire ai nostri telespettatori che cos'è questo metodo.
1: Sì, allora, in italiano valutazione del ciclo di vita. Cosa significa? Noi abbiamo in Italia, per esempio, dei prezzi molto elevati di materie prime. Abbiamo degli scarti e dei rifiuti che a volte, diciamo, vengono eliminati, ma che possono ancora essere utilizzati con quel principio di economia circolare. E questa valutazione del ciclo di vita è un metodo che calcola dove ci sono i punti critici e in che modo evitare di sprecare materie prime, e la stessa cosa si applica all'energia. In contemporanea mi misura anche quella CO2 in atmosfera che mi crea cambiamento climatico e anche tutta una serie, diciamo, di altri indicatori. Quindi è un nuovo metodo che è utile, guardate, veramente alle imprese per capire magari se possono risparmiare anche dal punto di vista economico, recuperando per esempio come materia prima quello che può essere uno scarto di un'altra impresa che si trova sullo stesso territorio pugliese. E anche dal punto di vista energetico, chiaramente ti fa capire in che modo risparmiare anche energia. Quindi esiste da tempo, è anche normato con delle norme ISO, ma dobbiamo dare supporto alle imprese in modo da applicarlo a basso costo, che possa essere utile per essere competitiva sia in Italia ma sia anche all'estero.
0: La sua presenza questa mattina, proprio ad aprire questa 3 giorni del 20° convegno della rete italiana dell'LCA che si raduna proprio a Taranto, quindi il mondo scientifico arriva qui, legato a questa appunto metodologia, arriva qui. Come può essere applicato a Taranto questo modello?
1: Allora, arriva a Taranto perché Rete Italiana LCA, che è appunto questa rete italiana di ricerca su Taranto, che organizza il professor Bruno Notar Nicola, appunto, che si trova nel dipartimento lì ionico, e può essere utilizzata perché le imprese di Taranto, anche loro chiaramente, hanno necessità di innovare, di egoinnovare e di poter creare magari delle filiere nuove che attualmente magari non sono conosciute. La ricerca e l'università, quindi far arrivare un sacco di idee innovative, serve a questo, serve a portare nuova linfa e quindi a riuscire a creare magari un domani anche altri posti di lavoro, oltre a, e io lo dico sempre dopo perché a volte l'ambiente non viene messo al primo posto, oltre a tutelare il nostro territorio dal punto di vista ambientale. Ma ripeto, le due cose viaggiano insieme. Si possono creare dei lavori green, quindi nuovi posti di lavoro, e allo stesso tempo tutelare un territorio, sia quello tarantino, ma anche stiamo parlando di tutta la Puglia, ma parliamo chiaramente di tutto il sistema Italia.
0: Peraltro è un modello che si può applicare sì, diciamo strettamente al green, penso alle filiere energetiche, ma anche ad altri ambiti, settori che magari ci sembrano un po' più distanti rispetto a questo tema. Non so, penso al turismo, ad esempio, ai trasporti.
1: Esattamente, non è applicabile solo ad un prodotto, quindi a un'impresa, diciamo, di tipo industriale, ma può essere applicato anche un LCA, si dice territoriale, anche dal punto di vista sociale. Io per esempio le dico, una volta quando appunto ero anche ricercatrice e quindi adesso insomma insegno anche questa materia in Puglia, e l'ho applicato per esempio per diminuire gli sprechi di una organizzazione da parte dei vigili del fuoco che poteva arrivare sul posto nel momento in cui c'è, per esempio, un'alluvione o una problematica. Quindi, come abbattere i costi, la CO2 in atmosfera, utilizzare meno mezzi e migliorare l'utilizzo anche del capitale umano, delle persone che comunque dovevano andare ad effettuare questa azione. Quindi può essere utilizzata anche a livello, come dire, di sostenibilità sociale e anche economica. È veramente molto molto versatile, ripeto. Io per questo sto qui con questo gruppo di ricercatori e appartengo a Rete Italiana LCA a livello internazionale già da una decina d'anni, perché è qualcosa che può realmente fare la differenza e deve essere conosciuto. Quindi insegnarlo ai nostri ragazzi che poi domani diventano green manager significa dargli uno strumento.

0: per migliorare quelle che sono la vivibilità della nostra società. Quindi può essere applicata, come dice lei, al turismo, ai trasporti, è un'altra cosa molto importante, a qualsiasi settore.
1: Secondo lei, dal suo osservatorio, Taranto è pronta a fare questo salto? Cioè, le imprese l'hanno capita l'importanza di questa metodologia e in generale di questo cambiamento verso la transizione?
0: Le imprese bisogna aiutarle perché non tutti hanno all'interno appunto una ricerca applicata o non possono permettersela. Quindi è necessario avere delle persone, avere, che a supporto fanno capire in che modo loro possono risparmiare tempo, risparmiare sull'energia, risparmiare sui costi e riuscire a essere anche di supporto alla propria comunità. E le imprese sono aperte nel momento in cui li vai a migliorare la vita perché devono stare sul mercato in un momento molto molto critico. E quello che
1: Certo.
0: cerchiamo di far capire è che la sostenibilità, attenzione, non è qualcosa che penalizza. Penalizza quando non vengono messe in grado di essere aiutate da persone competenti e anche da uno Stato che legifera in modo tale da incentivare le imprese a riuscire a stare sul mercato e essere competitive. E per questo, infatti, io sto preparando anche una legge che l'abbiamo già vista, presentata lì alla Camera dei Deputati. Ma ecco, la legge va di pari passo a tutte quei supporti che lo Stato deve dare alle imprese che fanno l'economia reale, che creano lavoro e devono essere messe al primo posto.
1: Grazie per essere stata con noi a Patti Labate. Ricordiamo che questa mattina aprirà i lavori del 20° convegno della rete italiana dell'L6A, una 3 giorni dedicata alla transizione ecologica e alla diffusione di questo metodo. Buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie a voi, arrivederci.
1: Ancora una piccola pausa per noi. Torniamo insieme, ma fra pochissimo rimanete lì incollati.
2: Noi diciamo l'inverno almeno 2 o 3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica e l'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale. Ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
3: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. E ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

Bentornati. Adesso parliamo di un'iniziativa promossa dalla Presidenza del Consiglio regionale della Puglia insieme all'Ordine delle psicologhe e degli psicologi di Puglia, che nei fatti realizza questi incontri formativi che si tengono all'Università degli Studi di Bari. Al centro il tema della violenza di genere e del linguaggio anche di genere. La violenza lascia segni che vanno riconosciuti e a riconoscere li devono essere anche coloro che lavorano nel settore, operatori, giornalisti, operatori che si occupano di dare sostegno e aiuto alle donne. Quindi sono una serie di incontri che nascono per promuovere la formazione tra addetti ai lavori, ma che poi insomma, si estendono ad un tema di estrema rilevanza e attualità. Oggi ancora un incontro in università, al centro il focus è il

0: trauma e il rischio della violenza sulle donne. Ne parliamo con Paola Pagano, consigliera dell'Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi di Puglia, che è in videocollegamento con noi. Bentrovata, grazie per aver accettato il nostro invito e buongiorno a lei.
1: Grazie a voi per l'invito e per l'attenzione al tema. Sì, come è stato anticipato, si tratta di un percorso.

0: in collaborazione con la rete dei centri antiviolenza. È un percorso che è partito, diciamo, nei mesi scorsi, adesso siamo al secondo incontro e si sta attivando all'interno delle diverse province pugliesi in modo tale da arrivare in maniera capillare a tutto il territorio proprio con questa formazione che è fondamentale perché si creerà un momento di confronto, ci saranno delle lectio magistralis, dei laboratori, dei momenti di costruzione e di lavoro proprio insieme di operatori afferenti a diversi percorsi, a diverse funzioni professionali, proprio per acquisire insieme strumenti concreti per riconoscere, ascoltare, comunicare e agire in modo integrato e competente su questo tema che purtroppo è sempre più diffuso. Il percorso si rivolge alle forze di polizia locale, ai magistrati, agli avvocati, ai medici, ai giornalisti, agli psicologi e agli assistenti sociali. Quindi è un percorso che vuole proprio portare una riflessione, accendere i riflettori su un tema che è costante, ci troviamo costantemente con le notizie di cronaca, confrontati con azioni molto gravi di violenza, ma noi nei nostri servizi come psicologi incontriamo purtroppo quotidianamente queste problematiche ed è importante che gli operatori e le operatrici possano imparare e potenziare sempre più le competenze a comprendere anche ad aiutare le donne a riconoscere, per esempio, a riconoscere il rischio. Oggi ci sarà un intervento formativo proprio dedicato alle conseguenze psicologiche della violenza sulle donne e sulle persone minori per età, perché spesso anche i minori anche assistono alla
1: Certo.
0: violenza e sono direttamente interessati dalla violenza. Avremo un focus sui metodi di valutazione e gestione del rischio. Diciamo, l'approfondimento sulle conseguenze psicologiche sarà tenuto dalla dottoressa Francesca Palmisano, che è psicologa della rete CAV, Sud-Est Donne, invece un approfondimento sui metodi di valutazione e gestione del rischio sarà tenuto dalla dottoressa Margherita Carlini, anche la psicologa, che la questione della valutazione del rischio è fondamentale proprio perché molte donne sottostimano e minimizzano il rischio perché all'interno della cultura tanti comportamenti di svalutazione, delegittimazione, tante azioni anche continuamente di minacce o l'aggressività continua spesso viene legittimata, diventa quasi
1: C'è un processo di normalizzazione in qualche modo, no? Nel quotidiano. Sembra che tutto alla fine si debba accettare, quasi che è stato sempre così e deve continuare così. Ha fatto bene a sottolineare, io parlavo in generale di operatori, quante sono le figure professionali che a vario titolo entrano in contatto con la violenza, con le donne che subiscono violenza e che quindi sono chiamate a intervenire e anche a riconoscere questa violenza, cercando di costruire anche dei percorsi a tutela delle donne. Certo, diventa difficile, ulteriormente difficile, se il dibattito pubblico, come è accaduto in questi giorni anche a livello istituzionale, insomma, si focalizza su una cultura e un modo di vedere le cose che qualcuno storce il naso quando usiamo questo termine, ma questo è una cultura patriarcale.
0: Sì, sicuramente, no? Viene da un sistema patriarcale, una cultura fortemente maschilista e diciamo, quello che è accaduto in questi giorni ci fa capire, sono delle tracce che ci fanno capire come questa cultura poi fa parte dei contesti in cui viviamo e continua ad essere alimentata, ad essere perpetrata e quindi proprio anche il motivo per cui facciamo così fatica a lasciarcela alle spalle. Ed è proprio quello perché anche attraverso diciamo, persone che hanno un certo ruolo, ma attraverso la risonanza dei media si costruiscono proprio queste rappresentazioni, intanto dei modelli di genere e si vengono passati attraverso poi la cultura nella vita quotidiana. Quindi è molto importante.

0: come diceva, non abbassare mai la guardia, anche per noi operatori, essere sempre ben consapevoli delle dinamiche, delle culture di cui noi stessi siamo portatori. È per questo che è importante fare formazione, ed è importante fermarsi proprio a riflettere sulla cultura in cui conviviamo, perché poi la cultura si condivide all'interno dei contesti ed è una condivisione che si fa anche inconsciamente, quindi si partecipa a questa costruzione che poi, se non si diciamo, mantiene una competenza, una riflessione costante, si può rischiare, no? Di non accorgersi anche degli stereotipi o dei modelli di cui si è
1: Sì, il punto
0: portatori.
1: è proprio quello che probabilmente anche in alcune esternazioni, ovviamente è inutile che parliamo senza entrare nel merito, insomma stiamo parlando delle dichiarazioni del ministro Tajani e le successive anche ieri di Vannacci che partono dall'orlo della gonna per parlare della serietà o meno delle donne, insomma è diventato argomento di dibattito pubblico come ci vestiamo. La cosa che colpisce di più è che non ci sia reale consapevolezza della gravità del ragionamento e che poi questo tipo di ragionamento in realtà sia alla base di quell'iceberg che poi porta purtroppo a dover raccontare degli ennesimi femminicidi.
0: Sì, alimentano sicuramente pregiudizi, discriminazione, anche rispetto alla violenza. Abbiamo tutta un'attenzione che è stata data a come le vittime erano vestite, no? Arrivando a dire anche che in qualche modo la donna avrebbe potuto provocare una certa reazione violenta, che è qualcosa che assolutamente, no? Da cui noi prendiamo completamente le distanze, perché si tratta di pregiudizi e si tratta, nel caso della violenza, non c'è dubbio che la persona che subisce un gesto di violenza
1: Su
0: non ha.
1: questo voglio chiedere proprio alla psicologa, come si lavora sulle donne? Perché poi, proprio a seguito di questi retaggi culturali, scatta in molte donne il senso di colpa, come ti eri vestita, che lei diceva, no? Subisco una violenza e la colpa è la mia che l'ho in qualche modo provocata, addirittura con un vestito piuttosto che un altro, quando poi scappiamo che purtroppo le violenze accadono anche se si è in tuta, non necessariamente in minigonna. Dicevo, come si lavora sulle vittime per far comprendere che la colpa è da un'altra parte?
0: Beh, questo è un lavoro che si fa, perché la colpa si fa, diciamo, a tutti i livelli, io ritengo soprattutto nell'ambito dell'intervento sanitario, in ambito ospedaliero. Noi ci confrontiamo come operatori sanitari con persone che spesso non sono consapevoli della violenza che subiscono, che arrivano, con stress psicologico legato alle storie difficili e alle violenze che vengono agite contro di loro, ma anche addirittura lesioni fisiche, senza essere consapevoli del rischio a cui sono esposte, e in questo caso anche in alcuni casi con sensi di colpa rispetto a porre fine a certi rapporti che comunque si capisce che sono violenti e quindi assolutamente non si possono portare avanti. E in questi casi si fa tutto un lavoro intanto dall'accoglienza. Questo sarà anche oggetto dell'incontro di oggi, perché l'intervento psicologico che si fa in pronto soccorso, per esempio, e qui a Taranto abbiamo un'esperienza virtuosa, proprio perché facciamo nel pronto soccorso il referto psicologico, quindi c'è tutto un percorso che si attiva, proprio dedicato alle donne che subiscono violenza maschile. È un percorso che si chiama Codice Rosso, no? Viene attivato in funzione proprio alla normativa che è stata introdotta di recente, e in questo percorso si accompagna la donna in un percorso di consapevolezza e di riconoscimento anche della situazione in cui si trova, e via via, diciamo, si affianca nel rendersi conto attraverso la narrazione della sua storia e anche l'ascolto poi della sua stessa storia, perché il referto viene riletto insieme a lei. Ci sono i primi proprio momenti, i primi passaggi in cui la donna inizia a essere consapevole sia della violenza che anche del trauma con cui poi questa violenza la sta segnando. Sono i primi passi per arrivare a poi andare avanti, attivando sistemi di protezione nei suoi confronti, aiutandola a tutelarsi in tutti i modi, attivando la rete. Qui è la funzione fondamentale della rete, perché la rete territoriale deve lavorare in maniera sinergica e in maniera proprio molto competente e professionale per garantire la sicurezza e la protezione delle donne che vengono accolte.
1: Qual è il termometro della situazione a Taranto dal suo osservatorio, che ovviamente, insomma, al di là di dati che magari non possiamo in questo momento fornire, non le abbiamo chiesto di fornire, quindi non le chiedo di fornire così all'impronta, però dal suo osservatorio, ecco, la situazione a Taranto segue, diciamo, la situazione nazionale, oppure c'è un incremento della violenza e anche rispetto al tema del riconoscimento, le donne tarantine cominciano a riconoscerla di più la violenza intorno a loro e nei loro contesti familiari, amicali, relazionali.
0: E noi registriamo un episodio, c'è cioè un'incidenza veramente inquietante, e al di là di quello che poi può essere la percezione comune, perché molti, no, pensano che siano ormai superati tanti problemi, invece nelle varie gradualità noi viviamo praticamente quotidianamente esperienze di violenza. Non passa settimana che all'interno del pronto soccorso non arrivino situazioni di violenza, ma è anche, diciamo, un osservatorio che va su altri problemi, perché la violenza ci può essere anche in altre situazioni. Io la registro, per esempio, anche con donne che hanno percorsi oncologici, perché violenza è anche non essere minimamente capita o dover fare come se, per esempio, non si stessero affrontando delle cure pesanti come una chemioterapia, non dover continuare a mantenere tutto il sistema organizzato su un carico familiare enorme senza vivere comprensione da parte di chi sta accanto. Certo, e avere magari continue denigrazioni se interviene una stanchezza, se interviene una fatica rispetto alla gestione di quella che era la propria vita prima della malattia. Diciamo, ma questo è solo un esempio, perché poi nel pronto soccorso arrivano costantemente persone anche con situazioni, con violenze, con lesioni anche importanti, che purtroppo sono non sempre consapevoli, diciamo, e li accompagniamo proprio in questo percorso di consapevolezza, perché la cultura per tanti aspetti è cambiata, ma per altri resta uguale, quindi anche molti sistemi familiari non aiutano a questo riconoscimento del rischio, al riconoscimento della violenza, e la donna si sente spesso obbligata a restare all'interno di questi rapporti anche per assenza di punti di riferimento intorno, perché magari c'è isolamento, oppure
1: E mi sento dire anche per,
0: perché la dinamica della
1: ovviamente, uno
0: violenza
1: stipendio
0: porta a
1: che non
0: questo.
1: c'è, perché c'è anche questo problema, che è quello della violenza economica. Le donne non sempre possono permettersi di andare via di casa perché magari non hanno un'indipendenza, un lavoro, uno stipendio e la possibilità quindi di farlo, e diventa difficile anche da questo punto di vista. L'argomento è vasto, io la ringrazio per aver toccato tanti punti. Ricordo che appunto questa mattina c'è questo evento formativo dalle 9 alle 13 per addetti ai lavori, ma è molto interessante che ci sia in università a Taranto, in Città Vecchia. Non è il primo appuntamento e altri ce ne saranno, organizzato con l'ordine promosso dall'Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi della Puglia, con il placet appunto della Regione Puglia che sostiene questo percorso. Grazie a Paola Pagano per essere stata con noi stamattina. Torneremo magari su questi temi. Nel frattempo, insomma, buon lavoro per il corso che ormai inizierà a breve, fra mezz'ora, e grazie ancora.
0: Grazie a voi, grazie. Buona giornata.
1: Noi chiudiamo così questo appuntamento di oggi con Di Buon Mattino, tanti temi anche oggi, speriamo di avervi tenuto compagnia e di aver portato anche una riflessione nelle vostre case sui tanti temi che abbiamo toccato. Grazie ancora, vi ricordo che ovviamente ci sono i nostri aggiornamenti social, ma alle 14 torna l'appuntamento col nostro telegiornale, non perdetevelo. Nel frattempo, buon inizio di giornata.

0: Dublino, capitale d'Irlanda. Con la fitta pioggerella che la caratterizza, accoglie gli ospiti italiani. Ma è luminosa la giornata con la quale inizia la visita giubilare nella terra di San Cataldo delle delegazioni di provincia e curia arcivescovile di Taranto. Il clima favorevole è un buon auspicio per incontrare il Mayor Maurice Ahern, il primo cittadino di Dublino. La Mansion House è la sede municipale, una struttura del 1750 adibita a palazzo di rappresentanza ed abitazione del sindaco, che viene eletto ogni anno. Breve cerimonia del tè in attesa di Mr. Ahern, che sfoggia la Chain of Office, simbolo della sua autorità, e fa il suo ingresso nella sala di ricevimento degli ospiti. Nel più puro stile Irish, l'accoglienza, garbata e cortese. Gentili sorrisi, qualche breve battuta e gli auspici che questa visita nell'Eire sia utile e piacevole. Contento di aver saputo di più dell'Irlanda e di Taranto, così come di questo legame nel nome di St. Cathal, scambio di doni e l'augurio di rivedersi tra i due mari.
1: And I'd love to take up your invitation to visit Taranto again.
2: Già questa accoglienza molto sentita, molto intensa, anche se limitata nel tempo, ci dimostra il calore che abbiamo ricevuto venendo qui in Irlanda.
3: I rapporti tra i popoli sono rapporti che vogliamo che siano sempre all'insegna dell'amicizia, e credo che se questa finalità si raggiunge, il nostro pellegrinaggio sarà pieno di successo.
0: Per la seconda tappa della giornata, dopo Dublino, si attraversano le contee di Kildare, Carlow, Kilkenny e infine Waterford, 200 km tra i fiabeschi paesaggi d'Irlanda, per raggiungere la meta fondamentale del pellegrinaggio. Il clima è tipicamente irlandese, vento e pioggia al mattino e all'improvviso compaiono raggi di sole. Così il venerdì pomeriggio nella contea di Waterford, dove il sindaco di Dungarvan, David Daniels, dà il benvenuto della città nello scintillante Crystal Center, vero orgoglio locale.
4: Oh yes, Waterford Crystal is one of the
0: Sì, i cristalli di Waterford sono noti in tutto il mondo e ne siamo molto orgogliosi. Contiamo 350.000 visitatori ogni anno e sono lieto di regalare un cristallo di Waterford all'arcivescovo.

Breve giro nella fabbrica dei cristalli per conoscere le fasi di lavorazione e poi tappa nel centro urbano. Dargan Van è la sede della contea di Waterford, in un certo senso lo specchio del nostro ente provincia. Gli amministratori

genitori hanno lavorato per mesi per organizzare l'accoglienza, che è superiore ad ogni aspettativa. Un picchetto di giovani irlandesi, vestiti di verde, colore nazionale, e il suono della cornamusa accompagnano l'ingresso nel palazzo della contea e i Menchir, con i simboli del loro potere, The Chain of Office, salutano la delegazione tarantina. Eleganti composizioni floreali e bandiere delle due nazioni, italiana ed irlandese, guidano il corteo fino alla sala di bionda boiserie, dove l'intero consiglio della contea, cittadini, studenti e soprattutto Monsignor William Lee, vescovo di Waterford, attendono gli ospiti. Semplicità e distinzione caratterizzano i discorsi degli amministratori irlandesi, che si sentono particolarmente onorati della visita. Sembrano quasi increduli di questa tenace volontà che li conduce a percorrere migliaia di chilometri per intraprendere un pellegrinaggio nella terra natia di un santo che è semisconosciuto nell'Isola Verde. Palpabile l'emozione dei cerimoniosi ospiti. L'incontro è un inno all'amicizia e alla volontà di reiterare queste occasioni. Lo si evince dal ricevimento che ne segue, di stampo tipicamente irlandese, accompagnato dalla musica e dalle danze popolari approntate dagli studenti della scuola.

0: quanto calore, quanta simpatia, con che meravigliosa accoglienza è stata riservata alla delegazione tarantina, e bandiere che inneggiano sia al tricolore che ai colori della bandiera irlandese, un ricevimento fatto apposta per noi, uno spettacolo di grande spessore che richiama le tradizioni specifiche proprio dell'Irlanda, di altissima qualità, anche se sono giovanissimi gli artisti. È stato veramente un momento di grandissima accoglienza per tutti noi che siamo venuti a visitare la contea di Waterford. Sappiamo che San Cataldo ha fatto un ottimo lavoro in Italia, è meraviglioso sentire che si è fatto tanto onore nel vostro paese.
1: L'amministrazione provinciale, che ha voluto inserire anche questo pellegrinaggio in Irlanda, sulla terra natia di San Cataldo, ha visto benissimo. Devo dire che c'è stata una grande accoglienza qui stasera a Dungarvan con la contea di Waterford, e quindi questo testimonia anche il grande segnale cristiano che è stato lanciato per il grande giubileo del 2000, che è quello di cercare di aumentare

0: aumentare sempre più l'amicizia, la solidarietà tra i popoli.
1: Abbiamo trovato oggi un'accoglienza particolare, solenne e semplice nello stesso tempo, solenne per l'importanza della circostanza e per l'importanza del luogo in cui ci troviamo, semplice proprio per il calore e la fratellanza umana che abbiamo riscontrato, e sicuramente questo ci ha dato una sensazione che, pur essendo a oltre 2000 km di distanza da casa, eravamo come se fossimo a casa nostra.
2: Attraverso questa visita all'Irlanda e alla contea di Waterford vorrebbe anche che si conoscesse maggiormente l'Irlanda al di fuori dei confini, sebbene il paese stia subendo una veloce possibilità economica in avanzamento, una crescita veramente vertiginosa. Do you want Ireland will be known all over the world, in Italy and in Toronto in particular way? Why this?
3: Col vostro paese vorremmo fare dei collegamenti turistico-culturali, non solo fra le nazioni ma anche fra le province e le città, nel segno della storia e della tradizione.
4: Vedendo l'umanità di questa gente, non ci dobbiamo meravigliare per nulla che questa umanità sia stata capace di generare un santo come San Cataldo.
5: Io credo che se noi saremo un pochino più attenti alla realtà di questo popolo, insieme potremo fare delle cose bellissime.
2: Saint Cathald ha quindi creato un legame tra due comunità attratte dallo stesso spirito di fede e fratellanza. Sabato la campagna irlandese rivela le sue bellezze storiche e religiose. Ed Ardmore appare con una chiesa che si affaccia su un mare in tempesta. Ardmore, nella contea di Waterford, è qui che ha sede un monastero duecentesco di cui rimangono solo ruderi e che sono stati meta di pellegrinaggi. Il vescovo Lee, insieme al parroco, testimoniano ai tarantini questo senso della religiosità senza fine. Le rovine della cattedrale e la torre rotonda resistono. Il pellegrinaggio prosegue. Ecco Lismore, che rappresenta un'altra pietra miliare del viaggio. Nel XIII secolo era un crocevia di giovani che studiavano nei monasteri, una tradizione persa nel tempo ma non nella memoria storica. Poi è il sindaco James Gorman che accompagna la delegazione alla scoperta di questa verdissima parte dell'Irlanda. Offre uno spaccato storico-religioso nel centro culturale del suo borgo.
6: Lismore, dove il passato è per sempre presente, dove il passato è visibile ovunque. Lismore, un posto speciale.
2: Ricorda San Malachia, Saint Cartago, più popolari in queste lande, ma inserisce ormai con altrettanta dignità San Cataldo nel panorama devozionale della contea. Ogni tappa suscita stupore per l'alto senso di generosità dell'accoglienza. È un peccato che la vostra visita sia così breve, perché ci sono tanti bei posti da farvi vedere, ma forse se tornerete ci organizzeremo meglio per voi. E l'amore per San Cataldo si sta allargando, abbracciando la sua terra natale. Così ha espresso i suoi sentimenti Monsignor Benigno Papa. Ma ancora più intenso si rivela il pomeriggio, quando la delegazione tarantina arriva nella contea di Tipperary, dove a Clogin un'intera comunità si è mobilitata per dare il benvenuto agli ospiti. Nella Community Hall, la sede della comunità, scambio di saluti con il capo del consiglio della contea, Tommy Woods, il vicario Monsignor Holden e il parroco Nugent. Un calice di cristallo, simbolo della comunione, un dono prezioso che supera l'acclarata generosità irlandese, un dono che nella data incisa ferma il tempo ed utilizzato nella concelebrazione della messa fissa la più sincera comunione tra le comunità.

Intorno i ragazzi del St. Mary's che danzano le tradizionali jigs and reels e con la loro costante presenza testimoniano la propria partecipazione attiva alla vita cittadina che per tutta la collettività è impregnata profondamente di senso religioso. Ancora vento e pioggia nel cimitero di Shanran. Una lapide dal 28 ottobre 2000 ricorda che un tempo, in quel luogo, San Cataldo ha edificato il suo primo monastero e nel contempo rappresenta il legame di fede stabilito con Taranto e l'arcidiocesi.

Ma a poche centinaia di metri, nella chiesa di St. Mary, dal 63 una vetrata colorata ha colmato il vuoto della presenza iconografica di St. Cathald. Doppia l'immagine, di monaco e di vescovo, in Irlanda e a Taranto. Un omaggio dovuto, secondo il donatore McKean, oggi negli USA, ma rappresentato durante l'incontro dai familiari. Il pomeriggio prosegue con un ulteriore appuntamento, questa volta nella sede della Primary School. Gli alunni hanno scritto numerose lettere da consegnare ai loro coetanei tarantini. Diversa la proposta per diffondere i loro messaggi d'amicizia. La pubblicazione sul giornale Nuovo Dialogo, lo promette Monsignor Nicola Di Comite. La parola poi viene presa dallo storico locale, che nuovamente accenna alla storia del patrono, e la serata si conclude con una toccante concelebrazione della messa.

L'angelico coro dei ragazzi e le suggestive note di un'arpa celtica creano un'atmosfera ancora più celestiale per l'incontro tra le comunità religiose di Clogin e Taranto, che volgono lo sguardo e le anime verso l'astro luminoso dell'Irlanda, definizione del santo nell'Isola Verde.

0: as well, very specially because I think it's very special for us.
1: È davvero speciale per noi la vostra visita e siate benvenuti perché ci avete aiutato a riscoprire le nostre radici. È importantissimo per noi. Ebbene, riguardare al nostro passato e rivedere la nostra fede in San Cataldo, che non era così forte in questa parte d'Irlanda. Vi ringraziamo per la vostra venuta e speriamo che possiate il più presto ritornare.

0: Si suppone che San Cataldo sia nato a Kenti, nei pressi di un ruscello, ed è proprio lì che viene posta una stele. Il suolo che ospita la lapide è di proprietà della signora McCarthy. È lei ad invitare la delegazione per un tè, mentre decine gli abitanti della zona pazientemente sotto la pioggia ad attendere lo scoprimento della stela in pietra che racconta in inglese, italiano e gaelico l'unione tra il paese d'origine e quello di accoglienza del santo. Bambini, bandierine, una banda di ottoni, foto, discorsi, applausi, completo il cerimoniale di un altro fatidico momento del pellegrinaggio, sempre segnato dalla presenza del vescovo di Waterford e delle autorità locali. Gli irlandesi sono emozionati, fanno di tutto per mettere riparo alla loro disattenzione storica e devozionale verso il patrono di Taranto. Il risultato è eccellente, lo si riscontra alla Santa Messa Domenicale. I fedeli sono tanti e accolgono con attenzione le parole del loro pastore che li invita a raccogliere il messaggio di San Cataldo. E alla devozione popolare si aggrega anche il sottosegretario alle finanze dell'Eire, presente nella parrocchia di Ballinamila, Martin Cullen. Un ospite a sorpresa che non fa che inorgoglire maggiormente la delegazione tarantina. Gli irlandesi generalmente sono un popolo molto cattolico, abbiamo avuto forti impulsi cattolici, c'è un grande spirito religioso che combacia con quello cattolico e questo si manifesta in tutto il mondo. Mi rendo conto che l'atteggiamento colpisca molto i tarantini della delegazione e spero in ciò che ha detto l'arcivescovo Papa, che la visita religiosa unisca le due comunità. La delegazione lascia ancora un'impronta nell'isola dei Trifogli. Il ponte spirituale tocca la parrocchia di Ballinamila. L'acqua benedetta consacra un'ulteriore lapide a memoria del pellegrino di Cristo, la cui benedizione viene invocata dall'Irlanda e dall'Italia. È tempo di ripartire. Si riprende il viaggio a ritroso. Si lascia così la contea di Waterford per Dublino, 3 ore sotto la pioggia, e anche nella capitale irlandese un incontro inatteso. Il cardinale Cathal Daly, già primate d'Irlanda che da Belfast, è giunto appositamente nella capitale dell'Eire per l'incontro. Nella Nazareth House una sorridente occasione per rinverdire la visita tarantina di Sua Eminenza nel corso dei festeggiamenti di San Cataldo nel 99.
1: Ricordo bene questa visita a Taranto, 3 giorni splendidissimi, soprattutto la processione al mare e poi il fuoco d'artificio. Tante memorie, i ragazzi alla scuola che hanno tanto bene cantato in inglese speciali per me. Dunque un grande ricordo e la cortesia, la bontà, la generosità degli italiani. E sono molto contento di questa visita qui della delegazione di Taranto in Irlanda. Spero bene che i legami entro l'Italia e l'Irlanda vanno aumentare negli anni prossimi.
0: L'epilogo del pellegrinaggio alle radici del culto di San Cataldo è stato ideale per quelle intenzioni di fede e fratellanza che hanno mosso provincia e arcivescovado.
2: Abbiamo fatto un'esperienza bellissima, abbiamo conosciuto queste terre d'Irlanda che ci accomunano da tradizioni religiose e perché no, anche abbiamo scoperto che abbiamo le stesse identità culturali. dicevo prima, esperienze importantissime, e abbiamo lasciato un segno della nostra presenza lì, inaugurando una stele e rimanendo d'intesa con la contea di Waterford di fissare un periodo del nostro anno, degli anni futuri, per promuovere un pellegrinaggio di nostri fedeli lì in quella terra, al fine di concretizzare quello che è il nostro intento, portare quanto più possibile a conoscenza i nostri concittadini di questa identità, di questa tradizione religiosa comune nel segno di San Cataldo.
3: Questa straordinaria esperienza di vita ci permette di unire a distanza di tantissimi chilometri due popoli. Ecco il trionfo un po' della multietnicità, di un modo solidale di vivere una comunità di intenti, e questo può essere importante anche sotto il profilo della conoscenza di popoli diversi, sotto il profilo delle relazioni culturali, spirituali e anche di carattere commerciale. Abbiamo appreso lì, abbiamo avuto anche qualche insegnamento in ordine all'accoglienza e alla tecnica che hanno saputo evidenziare nell'accoglierci. Io credo che queste esperienze possano essere da noi valorizzate, e certamente ricambieremo doverosamente ai nostri amici che abbiamo lasciato in Irlanda l'accoglienza che della quale ci hanno onorato.
4: C'era un vuoto da colmare dal punto di vista della conoscenza di quella tradizione che si richiama all'origine irlandese di San Cataldo. Noi abbiamo dato visibilità a questa tradizione, non abbiamo firmato nessun atto dogmatico, abbiamo semplicemente dato, appunto, con delle lapide ricordo, una visibilità per i posteri di questa duplice tradizione. Poi l'incontro è stato ricco di umanità, abbiamo ammirato il popolo irlandese del sud dell'Irlanda, in una zona che è una zona tutta agricola, una zona dove la gente per noi appare in una dimensione direi quasi irreale, gente che vive di semplicità, di agricoltura, ma con grande dignità, con grande senso di rispetto, con grande orgoglio anche delle proprie tradizioni. Siamo rimasti contenti perché hanno riservato a noi un'attenzione tutta particolare, e da parte dell'autorità civili e dalla parte dell'autorità ecclesiastica, il vescovo è stato con noi due giorni interi, e da parte della povera gente anche, che ha riempito le chiese per la curiosità forse di vedere dei tarantini che venivano nei loro luoghi, che in quel momento stavano per diventare importanti, quasi ad assumere una dimensione storica. Ecco, tutto questo ci ha riempito di gioia. Ora dovremo un po' analizzare di più i fatti e speriamo che questo avvenimento serva sempre di più alla riconciliazione dei popoli.
0: Il ritorno ha il sapore della nostalgia. Senza retorica, ogni membro della delegazione ha riconosciuto di aver lasciato parte di sé in terra d'Irlanda, contraccambiata da un souvenir, l'incontro con un popolo generoso e con un grande senso di partecipazione cristiana.

0: Sapevi che la tua vecchia auto vale un tesoro? Da Five Motors, su tutto il parco usato e chilometri zero, ti offriamo fino a 5.000 euro di sconto rottamazione. Ma affrettati, un'occasione così non si ripete tutti i giorni. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Taranto e Brindisi o visita il sito fivemotors.it.
1: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato, in Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
2: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro. Sei tu.
3: Prometto che mi prenderò sempre cura di te.
4: Prometto di mettere sempre le persone al primo posto e di essere gentile.
5: Cercherò sempre di migliorarmi.
6: Cercherò sempre le soluzioni più innovative.
7: Continuerò a costruire rapporti di fiducia.
8: Con noi potete contare su 17.000 professionisti che si prendono cura di voi. Manterremo le nostre promesse affinché voi manteniate le vostre. Siamo Dr. Max,

0: La salute per tutti, tutto per la salute.
1: Immagina una strada ancora da percorrere. Non sai dove ti porterà, ma sai di voler andare lontano. Con ITS Academy Turismo Puglia trasformi il talento in competenze e la passione in professione. Con una formazione concreta insieme ad aziende leader e manager del settore. Turismo, hospitality, eventi, cultura, innovazione, tecnologia e intelligenza artificiale. La tua strada può cominciare qui. Vai su itsturismopuglia.it e compila la preiscrizione. Il percorso è gratuito.
2: Il mio sogno è dormire in un negozio di giocattoli.
3: Io vorrei una bicicletta nuova.
4: Mi aiuta a comprare un unicorno?
5: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
6: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Nella tarda mattinata di oggi il via libera del Senato ad altri 100 milioni e mezzo di euro nel 2026 per garantire la continuità produttiva di Ex Ilva. Intanto si fanno più concrete le ipotesi dell'acquisizione del siderurgico da parte della cordata italiana guidata da Federacciai. Il governo sta vagliando come sostenere gli imprenditori italiani dell'acciaio sul caro energia. Emergono ulteriori dettagli sull'operazione che ha portato a sgominare un clan che teneva sotto scacco Manduria, 21 gli arresti all'alba ieri. A dare supporto alle indagini anche un ex boss collaboratore di giustizia che tutti credevano scomparso, il deputato Dario Iaia, componente della commissione antimafia, e la vittoria dello Stato. Si dimezzano i fondi destinati al porto di Taranto per l'eolico offshore, da 28 milioni e mezzo a poco meno di 14, una riduzione che pesa sulle prospettive dello scalo e sui 307 ex lavoratori TCT Evergreen, per i quali si attende ancora l'avvio dei corsi di formazione. L'Agenzia del Lavoro Portuale e l'indennità percepita dai lavoratori scadranno a fine anno. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati ad una nuova edizione del nostro telegiornale. Nella tarda mattinata di oggi il via libera del Senato ad oltre 100 milioni di euro nel 2026 per garantire la continuità produttiva dell'ex Ilva. Intanto si fanno più concrete le ipotesi dell'acquisizione del siderurgico da parte della cordata italiana guidata da Federacciai. Il governo sta vagliando come sostenere gli imprenditori italiani dell'acciaio sul caro energia. Ce ne parla Marina Luzzi.
1: Un ulteriore finanziamento oneroso fino a 100,5 milioni di euro per il 2026 in favore di Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria. È arrivato nella tarda mattinata di oggi il via libera definitivo del Senato. Nella norma, inoltre, la restituzione dei finanziamenti pubblici allo Stato viene anteposta a tutti gli altri crediti, tranne che per quelli da lavoro che hanno la precedenza assoluta, e si ribadisce l'esonero da ogni responsabilità penale, amministrativa e civile dei commissari per quanto concerne nell'attuazione del piano ambientale. Novità sull'autorizzazione integrata ambientale: gli impianti di interesse strategico nazionale, in cui rientra anche Ex Ilva, sono sottoposti ad AIA in sede statale e non più regionale. Intanto va verso la schiarita, almeno per il momento, la situazione dei lavoratori della Semat Engineering. L'azienda pagherà gli stipendi di agosto ai suoi 60 dipendenti venerdì prossimo 25 settembre. Nella mattinata di ieri il presidio di FIMCISL, FIMCGL e UILM si era spostato dalla portineria imprese alla direzione. La notizia giunta nel primo pomeriggio ha portato i sindacati a decidere di sospendere lo sciopero ad oltranza proclamato lunedì scorso. Al centro della protesta c'erano pure le spettanze degli oltre 150 lavoratori della Semat in cassa integrazione straordinaria da luglio. Rassicurazioni sono arrivate anche a loro nella tarda mattinata di ieri. L'INPS di Taranto ha fatto sapere di aver preso in carico la situazione e che entro un mese le somme verranno accreditate sul conto dei lavoratori. Per i sindacati la sospensione dello sciopero però è disposta come atto di responsabilità e di apertura sindacale per gli impegni presi. Infine, sul fronte acquirenti, torna a farsi più concreta l'ipotesi di una cordata italiana guidata da Federacciai. Dopo il sopralluogo della scorsa settimana a Taranto e quelli degli scorsi giorni a Genova e Novi Ligure, il gruppo di investitori italiani insiste nel chiedere che i termini per la presentazione dell'offerta vengano prorogati a dopo il pronunciamento della Cassazione. Se la Suprema Corte decidesse di non chiudere l'area a caldo,

0: Infatti cambierebbero e andrebbero rimodulati i termini e condizioni dell'interesse italiano. La richiesta degli acciaieri di rassicurazioni dal governo sul caro energia trova sponda nelle dichiarazioni del ministro Gilberto Pichetto Fratin riportate stamane da ANSA. Il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha parlato ai giornalisti di una valutazione dell'interconnector anche in previsione della scadenza del prossimo 31 dicembre. Alla domanda sull'eventuale proroga del sistema che consente ai grandi clienti industriali di cofinanziare infrastrutture elettriche di interconnessione con l'estero in cambio di agevolazioni di lungo periodo sul costo dell'energia, il ministro ha ribadito: stiamo valutando il da farsi, sappiamo che Federacciaia ha chiesto o dovrebbe chiedere di legare l'interconnector anche ad un proprio impegno su Taranto.
1: La carta che fa saltare il banco nell'inchiesta antimafia di Manduria porta il nome di Antonio Campeggio, l'ex esponente della criminalità organizzata, scomparso nel dicembre scorso e creduto morto, aveva invece scelto di collaborare con la giustizia. Durante Di Buon Mattino, intervistato da Marina Luzzi, il deputato di Fratelli d'Italia e componente della Commissione parlamentare antimafia, Dario Iaia, ha sottolineato l'importanza dei collaboratori di giustizia e della presenza dello Stato sul territorio. Ce ne parla il direttore Dario Galitelli.
2: La carta che spariglia l'inchiesta antimafia di Manduria porta il nome di Antonio Campeggio, ex esponente della criminalità organizzata e oggi collaboratore di giustizia. Scomparso il 12 dicembre 2025, non sarebbe stato vittima di un regolamento di conti né costretto da qualcuno a nascondersi. Dietro la sua improvvisa sparizione ci sarebbe stata la scelta di collaborare con la magistratura. Lo rivela l'ordinanza firmata dal GIP di Lecce Marcello Rizzo, che dopo 9 mesi chiarisce il mistero che aveva tenuto Manduria con il fiato sospeso, alimentando anche il sospetto di una possibile lupara bianca. La decisione di Campeggio sarebbe maturata mentre si trovava in libertà e, secondo il giudice, sarebbe quindi priva di finalità utilitaristiche. Durante Di Buon Mattino, intervistato da Marina Luzzi, il deputato di Fratelli d'Italia e componente della Commissione parlamentare antimafia Dario Iaia ha sottolineato innanzitutto l'importanza della normativa sui collaboratori di giustizia, una legge che consente di scardinare dall'interno le organizzazioni criminali e di ricostruirne ruoli, rapporti e attività.
3: Dal suo osservatorio, appunto in qualità di componente della Commissione Antimafia, qual è il termometro nel nostro paese in questo momento delle mafie? Insomma, come siamo messi?
4: Diciamo che dei passi avanti importanti sono stati fatti anche grazie alla legge sui collaboratori di giustizia e ricordo che anche nell'operazione di Manduria c'è un ruolo importante di un collaboratore di giustizia, di una persona che sostanzialmente anche dal punto di vista giornalistico è stata attenzionata come una persona scomparsa e ora si scopre invece che è diventato collaboratore di giustizia e ha aiutato collaborando, rappresentando insomma determinati fatti le forze dell'ordine e la magistratura. Per quanto riguarda il contesto nazionale sicuramente i dati sono dati migliori rispetto a quelli di qualche anno fa, chiaramente è evidente come le mafie abbiano cambiato atteggiamento rispetto a quello che era l'atteggiamento che hanno assunto sino a qualche anno fa e sino all'epoca delle stragi del 1992 e 93. E quindi si muovano in maniera più nascosta, diciamo così, apparentemente più silente, pensando soprattutto a fare affari.
2: Iaia ha poi definito l'operazione condotta dalla Polizia di Stato un segnale forte e concreto della presenza delle istituzioni sul territorio, un intervento che avrebbe ridimensionato sensibilmente la capacità del presunto sodalizio di condizionare l'intera Manduria. Il parlamentare ha infine richiamato la necessità di mantenere alta l'attenzione sulle periferie e sulle fasce sociali più fragili, sostenendo il lavoro delle forze dell'ordine e della magistratura.
3: È una vicenda che coinvolge un paese, Manduria, e quello che viene fuori è una sorta di sudditanza psicologica di una parte ovviamente del paese e paura nei confronti di questo sodalizio.
4: Si tratta di fatti abbastanza circostanziati, perché poi vivendo proprio in quel territorio, avendo modo anche grazie al mio ruolo di poter frequentare tante città della nostra, tanti paesi della nostra provincia, ivi compresa la città di Taranto, devo dire che questo clima in maniera generale non si respirava. Certamente da quello che noi abbiamo letto, questi atteggiamenti e questi comportamenti erano limitati a determinate zone, alle case popolari, quindi a zone che erano sotto il controllo, evidentemente sotto l'influenza di questo presunto

0: clan.
1: Diciamo, questo pizzo lo chiedevano a buona parte del paese, dai privati alle aziende, a appunto al 118 e tante altre realtà. Quindi questo fa in qualche modo un po' impressione. Come si lavora sulle periferie?
0: Ma sì, c'è tutto un altro lavoro da fare, che è importante dal punto di vista sociale, dal punto di vista della scuola, se ne parla tanto in queste ore, in queste giornate, dal punto di vista anche della riqualificazione urbanistica, cioè occorre creare delle condizioni di vivibilità che rendano questi quartieri un tutt'uno rispetto al resto delle città, perché se continueranno a rimanere dei ghetti, delle zone, isolate rispetto al resto della città, chiaramente, le mafie, la criminalità organizzata avrà gioco facile ad inserirsi e a sfruttare questa situazione di isolamento e di debolezza che vivono queste famiglie.
2: Ancora cronaca, brutto incidente. Ieri pomeriggio a Taranto un motociclista si è scontrato con un mezzo di Kima Mobilità in via Cesare Battisti, riportando gravi ferite. Fortunatamente non sarebbe però in pericolo di vita. Sul posto per noi c'era Maria Laura Paletta.
3: Momenti di paura nel pomeriggio di ieri a Taranto per un brutto incidente stradale che si è verificato all'incrocio tra via Cesare Battisti e via Aristosseno. Secondo una prima ricostruzione della dinamica, ancora al vaglio degli agenti intervenuti sul posto, uno scooter si trovava affiancato ad un autobus di Kima Mobilità, fermo al semaforo rosso. Alla ripartenza il motociclista avrebbe tentato di superare il mezzo pubblico sulla sinistra, urtando però il cordolo che separa la corsia riservata agli autobus da quella destinata agli altri veicoli. L'impatto avrebbe fatto perdere al giovane il controllo del mezzo, provocandone la caduta sull'asfalto proprio mentre l'autobus riprendeva la marcia. Il motociclista è stato così investito dal mezzo pubblico. Immediato l'intervento dei soccorritori del 118. Il ragazzo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Secondo quanto riferito dall'ASL locale, avrebbe riportato diverse ferite significative, tra cui alcune fratture. Fortunatamente, però, non sarebbe in pericolo di vita. I sanitari hanno disposto ulteriori accertamenti, tra cui una TAC, per valutare nel dettaglio le sue condizioni. Sotto shock anche l'autista dell'autobus accompagnato in ospedale a scopo precauzionale. Sul luogo dell'incidente, oltre agli operatori del 118 e agli agenti di polizia, anche la polizia locale, che ha provveduto a deviare temporaneamente il traffico a partire da via Fratelli Mellone e fino all'area interessata dal sinistro, per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi necessari a ricostruire con esattezza la dinamica dell'accaduto. Sul posto anche la presidente di Kima Mobilità, Giorgia Gira, per verificare personalmente quanto avvenuto.
2: Si dimezzano i fondi destinati al porto di Taranto per l'eolico offshore, da 28 milioni e mezzo a poco meno di 14, una riduzione che pesa sulle prospettive dello scalo e sui 307 ex lavoratori TCT Evergreen, per i quali si attende ancora l'avvio dei corsi di formazione. Il servizio del direttore Dario Galitelli.
4: Da 28 milioni e mezzo a poco meno di 14 si dimezzano i fondi destinati al porto di Taranto per diventare un hub nazionale dell'eolico offshore. Il taglio riguarda anche Augusta. Nel complesso, le risorse previste per i due scali scendono da oltre 78 milioni a poco più di 38. A comunicarlo alle autorità portuali è stato il Ministero dell'Ambiente, che attribuisce la riduzione ai tagli lineari subiti sui propri capitoli di spesa. Taranto e Augusta dovranno ora indicare quali opere già proposte potranno realizzare con i fondi rimasti. Non è ancora chiaro se arriveranno invece altre risorse. Per Taranto la posta in gioco va oltre le infrastrutture. L'eolico offshore era stato indicato come una possibilità di rilancio per un porto penalizzato dalla crisi dell'ex-Ilva e dai traffici inferiori alle attese. Sullo sviluppo di questa nuova filiera si concertano anche le aspettative di impresa interessate allo scalo ionico. C'è poi il futuro dei 307 ex lavoratori TCT Evergreen, da anni inattivi e oggi in carico all'Agenzia del Lavoro Portuale. Per loro si attende l'avvio dei corsi di formazione, che potrebbero aprire la strada a una riconversione professionale e ad un nuovo successivo reinserimento nelle attività del porto. I lavoratori percepiscono l'indennità di mancato avviamento, una misura paragonabile alla cassa integrazione nel settore portuale. Sia l'agenzia sia l'indennità scadranno a fine anno. Secondo quanto riferito, si sta cercando una nuova proroga. Il taglio dei fondi rende quindi ancora più urgente chiarire quali interventi partiranno, quando inizierà la formazione e quali prospettive concrete potranno aprirsi per questi lavoratori.
2: Aprono ufficialmente alla cittadinanza i campi da basket 3x3 della Villa Peripato dopo le polemiche degli ultimi giorni. Maria Laura Paletta ha contattato per noi l'amministrazione comunale per fare chiarezza sulle condizioni della struttura e sulla sua disponibilità ai tarantini. Vediamo.
3: I campi da basket 3x3 realizzati nell'ambito dei Giochi del Mediterraneo 2026 all'interno della Villa Peripato sono ufficialmente

0: abitetti non equivale alla mancanza di collaudo della struttura per la quale, così come per molti altri impianti, è stata invece avviata la procedura di consegna anticipata. In buona sostanza, un documento completo del collaudo effettuato dal tecnico responsabile che accertava l'idoneità del campo ad essere utilizzato per i giochi e non solo. Terminati gli interventi residui, quindi i campetti sono ora a disposizione della cittadinanza. Il sindaco Bitetti, infatti, aveva già espresso l'intenzione di lasciare la struttura al libero utilizzo di ragazzi appassionati e sportivi, andando a costituire un importante polo sportivo in un quartiere che ne ha necessità come il borgo. Nessun impianto di videosorveglianza a tutelare i campetti dal vandalismo abituale, la villa è già coperta da un contratto con un istituto di vigilanza e la struttura del basket 3x3 rientra all'interno di questo compito. Per il resto l'auspicio resta come sempre quello di affidarsi al senso civico e alla responsabilità dei cittadini che devono sicuramente fare la propria parte, imparando a custodire il patrimonio infrastrutturale lasciato in eredità dai giochi. In merito al materiale di risulta abbandonato tra le aiuole nei pressi dei campetti e portato all'attenzione del pubblico dal consigliere di Fratelli d'Italia Luca Lazzaro, l'amministrazione ha dichiarato che sicuramente la villa verrà presto pulita e risistemata in collaborazione con il comitato organizzatore, che al momento sta provvedendo a stilare un elenco degli interventi di ripristino post-giochi da effettuare in tutta la città.
1: Geopolitica e situazione internazionale. Ieri, nella prima giornata organizzata dalla Camera di Commercio di Bari per parlare di mezzogiorno a 360 gradi, per noi c'era Ilaria Lia.
2: La crisi geopolitica internazionale pesa sempre di più sull'economia, tra aumento dei prezzi delle materie prime, energia e costi dei trasporti. È il tema al centro della prima giornata del Mezzogiorno, organizzata dalla Camera di Commercio di Bari nell'ambito dell'89ª Fiera del Levante.
3: Oggi parliamo di geopolitica, parliamo di equilibri internazionali che sembravano essere argomenti molto distanti dalle imprese e dai cittadini e che invece oggi entrano a gamba tesa nei bilanci delle imprese e delle famiglie. L'arrivo delle materie prime, il costo dell'energia e il costo nel trasformare le materie prime in una economia, la nostra, che è quella di trasformazione, sono sicuramente i punti fondamentali dai quali oggi partirà la discussione sulla geopolitica, la crisi e le opportunità.
2: Nonostante le tensioni internazionali, i porti del Mediterraneo mostrano una crescita. Nel primo semestre la movimentazione dei container è aumentata del circa 8%. Al centro del confronto anche competitività, autonomia strategica europea, innovazione e futuro del Mezzogiorno.
4: Il porto di Taranto comunque rappresenta una realtà appunto non solo per la Puglia ma per tutto il Mezzogiorno e di conseguenza ecco, sicuramente è fondamentale la resilienza. I porti che potranno avere un futuro sono quelli che per primi si adatteranno alle nuove condizioni, ai nuovi scenari che dipendono da diverse variabili, quale anche tutto l'aspetto energetico. Quindi ecco, anche gli investimenti del PNRR in termini di cold ironing, elettrificazione delle banchine, sono fondamentali per i porti.
5: Penso che, diciamo, ci sono delle questioni che riguardano l'Italia intera. Non c'è il minimo dubbio che noi abbiamo interesse alla pace, alla ripresa della collaborazione economica, alla libertà dei traffici. Siamo un grande paese esportatore e che tutto ciò che va contro queste esigenze è contrario ai nostri interessi. Quindi l'Italia dovrebbe agire, non dico di più perché non facendo nulla, dovrebbe fare qualcosa, diciamo, per promuovere la pace e per riprendere il filo della collaborazione internazionale.
1: E rimaniamo a Bari, torna in Puglia. Dopo diversi anni la Commissione Politiche Agricole è riunita alla Fiera del Levante con gli assessori regionali. Al centro del confronto due settori strategici a forte rischio di perdite, l'olivicoltura e la pesca, sempre Ilaria Lia.
2: La Commissione Politiche Agricole della Conferenza delle Regioni è tornata a riunirsi in Puglia alla Fiera del Levante. Ai lavori ha partecipato anche il sottosegretario al Ministero dell'Agricoltura, Patrizio La Pietra. Al centro dell'incontro due emergenze che stanno mettendo in difficoltà importanti comparti dell'economia agricola e ittica: la crisi della molluschicoltura e quella del settore olivicolo. Per vongole e michili, le regioni chiedono al governo interventi straordinari per sostenere gli operatori colpiti dalle morie, legate anche all'aumento aumento delle temperature delle acque. Tra le richieste, l'utilizzo del Fondo di solidarietà e delle risorse europee FEAMPA, ma anche più ricerca e monitoraggio dei mari.

0: Particolare attenzione al settore olivicolo, alle prese con elevate giacenze e problemi di liquidità. Le regioni hanno chiesto una moratoria sui finanziamenti e la possibilità di sospendere per 12-18 mesi il rimborso della quota capitale con garanzie pubbliche. Sul piano europeo si propone anche l'attivazione dell'ammasso privato dell'olio e l'utilizzo della riserva di crisi agricola per ridurre le pressioni sul mercato. Il governo ha confermato il proprio impegno sul comparto con 300 milioni di euro previsti dal piano Coltivi Italia, 150 milioni per il ricambio generazionale e altri 40 milioni destinati ai frantoiani in vista della nuova campagna olearia.
1: La crisi dell'olio, su questo stiamo lavorando già da diverse settimane su provvedimenti che già il Ministero ha messo in atto, ma ulteriori richieste su moratorie delle esposizioni finanziarie sia dei frantoi, quindi lato Mimit, sia delle cooperative lato agricoltura, quindi su questo si sta effettuando l'approfondimento. Inoltre la bolla elettronica è a breve che verrà pubblicata attraverso il Ministero. Altro tema è la pesca, i cambiamenti climatici stanno creando problemi soprattutto a un settore, alla filiera della pesca, quindi da lì bisognerà intervenire e intervenire presto su misure attraverso il Fondo di solidarietà, ma anche attraverso una modifica del FEAMP.
2: Ricorre oggi l'83° anniversario del sacrificio del vice brigadiere Salvo d'Acquisto, medaglio d'oro al valor militare, dichiarato venerabile da Papa Francesco nel febbraio 2025. Questa mattina nel cortile del Dipartimento Ionico dell'Università Aldo Moro le autorità civili, militari e religiose, oltre ai rappresentanti dell'Arma e dell'Associazione Nazionale Carabinieri, hanno preso parte ad una cerimonia di omaggio davanti alla stele inaugurata lo scorso luglio. L'evento culminato con la deposizione di un omaggio floreale, la lettura della preghiera del carabiniere ed un momento di silenzio, ha rinnovato il ricordo del gesto compiuto il 23 settembre 1943, quando il giovane militare offrì la propria vita per salvare 22 civili innocenti. E andiamo avanti, il comune di Taranto aumenta per il 2026 le rette delle strutture che accolgono minori in condizioni di disagio. La decisione arriva dopo il rinnovo del contratto nazionale che ha fatto crescere il costo del personale, ce ne parla Giuseppe Degli Santi.
3: Il comune di Taranto adegua le rette giornaliere delle strutture residenziali e semiresidenziali che accolgono minori in condizioni di disagio familiare o sociale. La decisione è stata approvata dalla giunta guidata dal sindaco Piero Bitetti. A renderla necessaria, secondo l'amministrazione, è l'aumento del costo del personale eseguito al rinnovo del contratto nazionale. Il personale rappresenta circa il 70% delle spese sostenute dalle strutture. Senza un aggiornamento delle rette, la continuità dei servizi avrebbe potuto essere messa a rischio. Le nuove tariffe saranno valide soltanto per il 2026. Nel frattempo, gli uffici comunali hanno avviato uno studio su nuove forme di convenzione con gli enti che gestiscono le strutture, da adottare a partire dal 2027. All'adeguamento economico si accompagnerà un rafforzamento dei controlli sulla qualità delle prestazioni. L'obiettivo è verificare che le risorse destinate al servizio si traducano in un'assistenza adeguata per i minori ospitati. L'assessora Sabrina Lincesso sottolinea che il provvedimento è nato dal confronto con le realtà che lavorano ogni giorno sul territorio e precisa che i controlli servono a tutelare i ragazzi e le strutture che operano con serietà. Adeguare le rette serve a garantire la continuità del servizio. Ora la sfida è far sì che a ogni euro in più corrispondano cure, attenzione e opportunità concrete per i minori accolti.
2: Torna a Taranto la processione della Stella Maris che dopo la pandemia da Covid-19 rivive grazie alla volontà di un gruppo di ragazzi cresciuti all'ombra di una delle tradizioni più sentite della città. Ieri all'interno della chiesetta della Stella Maris il sorteggio della barca che trasporterà il simulacro. Maria Laura Paletta.
4: Questi sono i ragazzi che abitavano a Porta Napoli. E pertanto erano i ragazzi che frequentavano e passeggiavano, giocavano, facevano i malandri, facevano quel che volevano. Oggi sono genitori e pertanto sono stati determinati a chiedermi di riprendere la tradizione della processione della Stella Maris. Io ne sono orgoglioso.
5: Ci sono tradizioni che non appartengono solo alla storia di una città, ma anche alla memoria delle persone, ai ricordi dell'infanzia, ai volti di chi non c'è più, al profumo del mare, a quel senso di appartenenza che il tempo non riesce a cancellare. E così per la processione della Stella Maris, una delle tradizioni più sentite di Taranto, pronta finalmente a tornare dopo anni di silenzio. A raccoglierne l'eredità è oggi un gruppo di ragazzi cresciuti a Porta Napoli, all'ombra rassicurante di una storia capace di intrecciare fede, devozione, mare e identità popolare.
6: Celebriamo la festa in onore della Madonna Stella del Mare con questa duplice prospettiva: rinnovare e esprimere pubblicamente la nostra fede, perché questo è l'elemento fondamentale, e poi richiamare anche valori di natura sociale, culturale, economica.
5: Una storia che affonda le sue radici negli anni 60, quando alcuni pescatori, con pochi mezzi, attrezzi di fortuna e tanta passione, riuscirono a dare vita alla prima sagra della cozza. Per decenni la Stella Maris ha accompagnato la vita di intere generazioni di tarantini, poi la pandemia da Covid-19, seguita da alcune difficoltà organizzative, ha interrotto quel filo che oggi viene riannodato. Il comitato Stella Maris si ricostituisce attraverso un ideale passaggio di consegne tra passato e presente.
7: La Madonna è protettrice dei pescatori e grazie a un comitato di Porta Napoli, di giovani che siamo cresciuti con questa Madonna, eravamo piccoli, stavamo in chiesa, ammiravamo la processione, aspettavamo con ansia questa grande giornata e dopo tanti anni avevamo un po' il magone, perché da 6 anni la Madonna non esce e tutti quanti noi ci siamo stretti intorno a un unico pensiero, un'unica idea, quella di compiere la volontà di Dio, cioè quella di portare in acqua, portare tra le strade di Taranto e di Porta Napoli una Madonna che ci ha dato la vita, ci ha fatto vivere dei momenti meravigliosi di condivisione, di convivialità all'interno della parrocchia. Faremo la processione da Piazza della Stazione, via Duca d'Aosta, percorreremo il Ponte di Pietra, imbarcheremo al Molo Sant'Eligio, dunque domenica 27 alle 17 ci sarà la messa e poi a seguire la processione. L'imbarco prevede il giro classico dei due mari.
5: Nel pomeriggio di ieri, nella piccola chiesa dedicata alla Stella Maris, si è consumato uno dei momenti più attesi e simbolici, il tradizionale sorteggio della barca chiamata a trasportare il simulacro della Madonna. A ricevere l'onore di portare a bordo la statua della Stella Maris sarà la barca, la nuova Tonio Figlio. Il prossimo 27 settembre, dunque, la processione tornerà ad animare il mare Città Vecchia.
8: C'è tanta commozione, tanta devozione e devo dire che capita proprio a fagiolo, se lo possiamo dire, perché è un'annata difficile, ci sono diverse problematiche che stanno veramente distruggendo il settore della pesca, per cui si carica ancor più di significato questa processione e questa devozione. Speriamo che la Madonna riesca ad aiutare anche e a dare la forza a questa gente di resistere a tutte le vicissitudini che stiamo vivendo.
2: Il Rotary Club Taranto premia Massimo Ferrarese con la Paul Harris Fellow per il piano infrastrutturale da 300 milioni di euro lasciato alla città grazie ai Giochi del Mediterraneo. Il servizio è di Ludovica Maiuri.
9: Il Rotary Club di Taranto ha assegnato la Paul Harris Fellow a Massimo Ferrarese per il lavoro svolto sui Giochi del Mediterraneo, un riconoscimento al piano infrastrutturale da 300 milioni di euro arrivato nella giornata di ieri, 22 settembre, e che lascia alla città una fondamentale eredità sportiva. Ascoltiamo le parole del commissario straordinario Massimo Ferrarese.
10: Ce l'abbiamo fatta, siamo tutti contenti, un riconoscimento oggi, ma il riconoscimento e il ringraziamento è mio alla città, al territorio e ai cittadini che mi hanno aiutato a fare tutto questo. Per quanto riguarda gli impianti, mi aspetto che gli impianti siano tenuti, manutenuti nel migliore dei modi. Abbiamo investito centinaia di milioni di euro, non è stato fatto un investimento di questo tipo in nessuna città del sud e quindi questa città, che merita tanto e di più di quello che abbiamo fatto, credo che debba godere di questi impianti e soprattutto debbano godere di questo le future generazioni.
9: Un'opportunità straordinaria che ora aspetta il territorio a saper valorizzare, un aspetto sottolineato anche dal presidente del Rotary Club Taranto, Giulio Bernardini.
11: credo che sia un premio assolutamente meritato per tutto quello che ha fatto e per quello che ha realizzato in tempi record per la nostra città. Dobbiamo cercare che tutto quello che è stato fatto non rimanga un ricordo. Noi accogliamo anche l'appello del commissario Ferrarese per cercare di impegnarci a realizzare strutture che possano aiutare anche i più deboli. Infatti noi entro la fine dell'anno realizzeremo la ristrutturazione del campo sportivo nella parrocchia Gesù Divin Lavoratore nel quartiere di Tamburi.
2: E si chiude così.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
4: Allora sì, abbassiamo il volume. E questo è lo spot di Futura, tutti i giovedì alle 15 su Studio 100. Non abbiamo neanche avuto il tempo di gustarci il successo dei giochi del Mediterraneo. Da qualche giorno Taranto è ripiombata nella sua realtà. Una realtà di una città che sì, guarda avanti, vuol darsi un altro futuro, e il nome della trasmissione da 3 anni non è casuale, è una città che sta pensando oltre la siderurgia, oltre l'acciaio, ma intanto abbiamo un problema da affrontare e risolvere tutti insieme, ognuno per le proprie responsabilità. Ex Ilva significa la madre di tutti i problemi da affrontare e risolvere definitivamente. Futura racconterà questo passaggio epocale per Taranto, faremo un bilancio dei giochi, parleremo dei problemi dell'Ilva, parleremo di quello che ci aspetta da qui ai prossimi anni, tutti i giovedì alle 15, Futura su Studio 100.
5: Amici sportivi, buon pomeriggio e ben ritrovati con una nuova edizione della TG Sportivo, tutta l'informazione sul nostro territorio, ma non solo. Apriamo come sempre la nostra pagina sportiva partendo dal calcio. Dopo le prime 5 giornate di campionato, il Taranto si avvicina alla sfida di domenica contro il Novoli con qualche certezza in più e con qualche statistica da farvi vedere in questo servizio. Il Taranto si prepara alla sfida di domenica contro il Novoli con qualche certezza in più dopo le prime 5 giornate di campionato. In avanti Vincenzo Corvino resta il miglior marcatore rosso-blu con 3 reti, mentre Avi Morales sale a quota 2 dopo il gol nell'ultima gara contro il Maglie. Proprio insieme a Morales è andato a segno Francesco Lo Savio, uno dei 6 giocatori del Taranto già a quota 1 rete. Tra i pali Francesco Baietti ha mantenuto invariato il suo bottino di 4 gol subiti, ma contro il Maglie è arrivato il primo clean sheet stagionale, un dato importante in vista del prossimo appuntamento. Sul piano della continuità, Cristian Enzi Osmanovic è il giocatore più impiegato, 450 minuti su 450 disponibili. 5 presenze anche per Lanzolla, Corvino, Baietti, Lenti, Scoric, Vukoglia e Lo Savio. Intanto è arrivata anche la decisione del giudice sportivo.

0: Francesco Montervino, espulso nella gara di Coppa Italia contro lo Stuni, è stato squalificato fino al 5 ottobre. Ora testa al Novoli. Il Taranto vuole proseguire il proprio percorso, forte di una squadra che sta distribuendo gol e minuti, ma soprattutto di una difesa che nell'ultimo turno ha ritrovato solidità. E dopo la ripresa degli allenamenti abbiamo ascoltato il giocatore Francesco Lenti per sentire le sensazioni in vista del match contro il Novoli. Francesco Lenti, poco più di 5 giorni alla sfida contro il Novoli nel nuovo Erasmo Iacovone. Ti chiedo quali sono le sensazioni, immaginiamo anche che ci sia un po' di emozione per te, Tarantino Doc.
1: Sì, assolutamente, perché essendo tarantino vedere trasformarsi lo Iacovone così è un'emozione incredibile. Siamo tutti pronti per questa sfida e vi aspettiamo in tanti.
0: Come si vive questa settimana per te? Dopo tanto tempo, immaginiamo, tu hai tra l'altro militato nel Taranto di Serie C, sei tornato qui in Riva allo Ionio e immaginiamo che anche per te ci sia quel tipo di emozione giusta, quell'adrenalina di questa settimana.
1: Sì, sì, stiamo lavorando tanto con la squadra, col mister, per prepararci al meglio per questa grande sfida.
0: Con mister Tiozzo come sta andando questo lavoro, ecco, in vista di un nuovo match importante?
1: Sta andando benissimo, è un mister preparatissimo e stiamo lavorando al meglio per lui.
0: Con i compagni come procede la situazione? Immagino che hai trovato anche un gruppo sano.
1: Sì, sì, assolutamente, è un grande gruppo e giorno dopo giorno stiamo diventando sempre più gruppo.
0: C'è concorrenza sulla fascia adesso anche grazie all'arrivo di Cristian Lupo, ma questo ti stimola, immaginiamo, ulteriormente in queste settimane.
1: Sì, sì, è una competizione sana e ognuno deve giocarsi al meglio il proprio posto.
0: Ti chiedo l'obiettivo personale di Francesco Lenti in questa stagione.
1: L'obiettivo personale è ovviamente vincere sia per me che per la squadra e magari fare più presenze possibili e magari incidere in qualche partita.
0: Ti faccio una domanda secca adesso, quando ti hanno chiamato per tornare a Taranto, qual è stata la tua risposta?
1: Assolutamente sì, non ci ho pensato nemmeno un secondo.
0: E ci spostiamo adesso sul basket, è pronta a ripartire la RP Net Taranto, presentata ufficialmente la squadra che affronterà il campionato di Serie B femminile 2026-2027 con coach Fabio Palagiano, confermato alla guida, un roster rinnovato tra conferme, nuovi innesti e giovani del settore giovanile, una stagione dedicata alla memoria di Gigi Ciliberti, storico presidente onorario della società. Ora la parola passa al parquet, il debutto è fissato per il 26 settembre al Palafiumo contro la polisportiva Battipagliese. Entra nel vivo la nuova stagione della RP Net Dinamo Taranto, pronta ad affrontare il campionato di Serie B femminile 2026-2027. La squadra è stata ufficialmente presentata e si prepara a scendere in campo con un roster rinnovato, guidato ancora una volta da coach Fabio Palagiano, confermato dopo la qualificazione ai playoff conquistata nella scorsa stagione. Un gruppo che unisce esperienza e giovani prospettive, con diverse conferme, nuovi innesti e le atlete provenienti dal settore giovanile. Una stagione dal significato particolare per la società che ha deciso di dedicare il nuovo percorso a Gigi Ciliberti, presidente onorario e figura storica della Dinamo, scomparso lo scorso 19 agosto. L'obiettivo è migliorare il risultato della passata stagione e continuare a costruire un progetto solido con lo sguardo rivolto al futuro. Al fianco della squadra ci sarà ancora il RP Net, title sponsor del progetto, che ha ribadito il proprio impegno per lo sport, i giovani e il territorio. Ora però si fa sul serio, il debutto è fissato per il 26 settembre al Palafium di Taranto, dove la Dinamo affronterà la polisportiva Battipagliese. Apriamo il capitolo futsal, ancora una volta la vittoria sfuma sul più bello per la New Taranto al Palafium contro il Messina. I rossoblù si fanno raggiungere a poco più di un minuto dalla sirena e chiudono sul 4-4, una beffa che si ripete a soli 4 giorni dal pareggio subito a Roma. Gli Ionici adesso sono attesi sabato dalla trasferta di Campobasso contro il Cus Molise. Guardiamo il servizio. Ancora una volta la New Taranto viene beffata nei minuti finali. Al Palafium contro il Messina gli Ionici chiudono sul 4-4 una gara che sembravano avere in pugno. Partenza shock per i rossoblù subito sotto dopo appena un minuto per il gol di Piccolo. Taranto reagisce, ribalta il risultato con Ragusa e quinto, ma proprio allo scadere del primo tempo Teixeira trova il 2-2. Nella ripresa Ricci riporta avanti gli Ionici, ma ancora Teixeira firma il pareggio. Al settimo minuto è Donadoni a riportare Taranto sul 4-3, sfruttando una respinta del portiere ospite. La New Taranto ha diverse occasioni per chiudere la partita, ma il Messina non molla e schierando il quinto uomo trova il definitivo 4-4 a poco più di un minuto dalla sirena. Ancora una volta, dunque, una vittoria sfumata nel finale, proprio come 4 giorni fa a Roma. Per gli Ionici arriva il secondo pareggio consecutivo. Ora testa alla prossima sfida. Sabato trasferta a Campobasso contro il CUS Molise. E con questo ultimo servizio noi siamo arrivati alla fine della nostra edizione del TG Sportivo. Vi ringraziamo come sempre per essere stati qui con noi in compagnia. Continuate a seguirci su tutti i nostri canali di informazione. A questo punto non possiamo fare altro che darvi buon proseguimento di giornata, ovviamente, su Studio 100.

0: Bravissima, vieni qua. Le coreografie sono di Paolo Laruccia e questa sicuramente l'avete vista. Quanti anni hai?
1: 15.
0: 15, ha fregato perché ne ha 14. Si chiama Barbara Rosati, è vero? Rosato? E secondo me avrà un futuro nel mondo della danza italiano perché è veramente molto brava. Brava Barbara, complimenti. Francesca, vuoi ballare una cosa anche tu?
2: No, scusa, sì, volevo ballare un valzer con te perché altro non sai ballare.
0: Va bene,
2: potremmo
0: allora, diamo la classifica finale.

0: finale, la classifica parziale dopo questo gioco. La parziale, poi vi do la finale.
1: Allora, eccola qui, TM Grottaglia al primo posto con 9 punti.
0: Per questo gioco, eh?
1: Martina Franca al secondo posto con 8 punti. Crispiano al terzo posto con 7 punti. Al quarto San Giorgio Pubblicità con 6 punti. Al quinto PGS Statte con 5 punti. Al sesto Pulsano con 4 punti. Al settimo Palagiano con 3 punti. All'ottavo la terza con 2 punti e al nono Montemesola con 1 punto. Montemesola.
0: Allora, però, classifica finale, però, a questo momento vede in testa Grottaglie con 31 punti, Crispiano con 30 punti, al terzo posto pari merito con 24 Martina Franca e San Giorgio. Quinto posto Pulsano con 19, sesto Montemesola con 16, settimo PGS Statte con 15, Palagiano 11 e la terza 10.
1: E Alberto, sono già pronti i concorrenti per la prima manche del quinto gioco di questa sera, che si chiama Chinatown. Ve lo spiego, un concorrente per squadra scenderà dallo scivolo con un cappello cinese e una fiaccola accesa, mentre altre due sue compagne di squadra, eccole qui imbragate tra di loro, anch'esse recanti in mano una fiaccola accesa, partiranno dalla zona del maxi fungo, percorrendo un tragitto che prevede più volte l'entrata e l'uscita dalla piscina. È difficoltoso, lo vedo, faticoso. Giunti nella zona di arrivo degli scivoli, si uniranno al loro compagno di squadra, imbragandolo in testa ad esse. Insieme proseguiranno il percorso fino a tornare nella zona di partenza della spiaggetta vicino al maxi fungo, cioè qui. Il tempo verrà fermato quando l'ultima concorrente della processione sarà salita sulla spiaggetta di arrivo. Giocatori per squadra 3, un maschio, 2 femmine. Le squadre partecipanti per ogni manche sono 3 e il tempo massimo di gioco è di 3 minuti e mezzo. Siamo pronti? No, non siamo pronti. Allora, le squadre della prima manche nella corsia numero 1, TM Grottaglie con il colore blu. La corsia numero 2 vede Pulsano con il colore rosso e nella corsia numero 3 c'è la terza con il colore giallo.
0: Attenzione, vediamo, no, se i nostri giudici, che non cosa, ancora.
1: Cosa potremmo aggiungere?
0: Volevo sapere, ma perché prima quando leggevi stavi così?
1: Per la luce, Alberto.
0: Ah, per la luce. Sei ciecata però.
1: Non sono ciecata, c'è buio. Tu sei ciecato che c'hai gli occhiali, però quando vuoi ci vedi molto bene, devo dire.
0: Eh sì, da lontano, sì, da lontano.
1: Anche, sì.
0: Allora, vediamo se la classifica dopo questo gioco cambia, perché abbiamo visto che Martina Franca da penultimo in classifica è risalita al terzo posto pari merito, Devo dire, via al gioco!
1: Pronti, eccoli che scendono con la fiaccola che deve rimanere accesa, mi raccomando!
0: Ecco, ah, si è come spenta!
1: Non, come non detto!
0: Si è spenta la fiaccola di Grottaglie!
1: Che si fa in questo caso, Alberto? C'è una penalità sicuramente,
0: sì, c'è,
1: ma
0: c'è la penalità per la fiaccola,
1: il gioco
0: se
1: deve
0: si spegne la fiaccola.
1: Il gioco prosegue.
0: Attenzione,
1: comunque,
0: ecco le ragazze molto più prudenti, meno veloci, ma arrivano tutte con le loro belle fiaccole.
1: Anche perché sono
0: Alberto, accese,
1: Sono, anche perché sono legate, per questo sono meno veloci.
0: Sì, sono legate, poverine.
1: Che lega. 2-2.
0: Madonna, quella affonda, vedi?
1: Madonna,
0: guarda
1: zona,
0: là.
1: Ecco le concorrenti della terza.
0: E calla, e calla.
1: Non vi strangolate, mi raccomando, non rimanete impigliate. Non vogliamo morti sulla coscienza.
0: Eccole, eccole che stanno raggiungendo il loro compagno.
1: Vedo un gran caos,
0: eccolo
1: là
0: qua
1: in mezzo, non capisco più niente. Le squadre, sinceramente.
0: Eccole, eccole,
1: ma
0: arriva.
1: È partita, chi è? Chi sono?
0: La squadra di Grottaglie che
1: Grottaglie
0: ha la fiaccola spenta. Però stanno arrivando per primi, ecco,
1: sì,
0: le due ragazze legate, ecco.
1: Forza,
0: Grottaglie
1: si ritufa.

0: Ragazze, che non si spenga la fiaccola.
1: Eccoli là. Pulsano raggiunge Grottaglie,
0: sta raggiungendo, forza, devono arrivare alla postazione qua. Vai,
1: attenzione.
0: Vai, poverina, non respira. Ecco Pulsano che sta a ruota, veramente le due ragazze legate. Forza, la fiaccola è spenta,
1: veloci.
0: Sarà penalizzato, però arriva per primo TM Grottaglie. Eccole qua. Adesso incendieranno il loro
1: canestro. Alberto, intanto chiamo già le prossime squadre partecipanti,
0: ecco,
1: per la seconda,
0: la terza
1: match.
0: Forza ragazze, forza.
1: Si vada a posizionare Montemesola nella corsia 1 col colore blu, San Giorgio Pubblicità nella corsia 2 con il rosso e PGS Statte con il giallo nella corsia 3.
0: Attenzione, conclude anche la terza questa prima manche del quinto gioco.

0: Allora, come siamo? Siamo pronti? Eccole, stanno ancora, no, stanno ancora controllando i tempi, le fiaccole, stanno recuperando le fiaccole accese per permettere ai concorrenti della seconda manche, cioè Montemesola, San Giorgio e PGS Estate, di fare la loro parte. Attenzione, attenzione, eccoci qua. Il nostro giudice Egidio Ippolito sta aspettando che si vadano a posizionare i concorrenti. Prego. Ecco, i giudici hanno legato come due salami le povere ragazze. Eccole qua. Una bella coppia di salamini cacciatorini. Eccoci. Pronti Montemesola in corsia 1, San Giorgio 2 e PGS Estate, sta arrivando PGS Estate alla formazione, attenzione, manca pochissimo all'inizio della gara, eccoci. Che succede?
1: Niente, si devono legare le concorrenti di San Giorgio Pubblicità.
0: Forza! C'è il legatore speciale. Carnefice. Attenzione ragazze, ragazzi, non fate spegnere le fiaccole, eh? È importantissimo per non avere penalità. Portare la fiaccola accesa per tutti quanti a conclusione del gioco.
1: I cinesi lassù sono pronti.
0: Eccolo!
1: Via! Eccole che si tuffano.
0: Madonna, che ammucchiata pazzesca! Eccola, eccola, eccola!
1: Ah, lì!
0: Si è spenta la fiaccola di Montemesola! Si è spenta la fiaccola di Montemesola, purtroppo, ai noi!
1: Peccato!
0: Ai loro, attenzione. Forza ragazze.
1: Vogliamo già chiamare le altre squadre a posizionarsi intanto, visto che i preparativi sono abbastanza lunghi. Per la terza manche, allora, io chiamo la squadra Crispiano, che si va a posizionare nella corsia 1 con il colore blu. Nella corsia 2 Martina Franca col colore rosso e nella 3 Palagiano con il giallo. Intanto preparatevi, noi vediamo che cosa succede laggiù. Alberto, la squadra PGS Estate è in vantaggio sulle altre due in questo momento. Eccoli uscire dall'acqua e rituffarsi in me nell'altra vasca.
0: Fiaccola! Mamma mia! Forza, non si è spenta, forza ragazzi, tiella su la fiaccola, forza, si è spenta l'altra fiaccola, no, si era già spenta, fermi, vabbè,
1: è un'ora che era spenta,
0: vabbè, forza ragazzi di PGS Estate, stanno andando fortissimo,
1: non va negate.
0: Ecco ancora San Giorgio a ruota di Montemesola. Montemesola ha la fiaccola spenta.
1: Olè! PGS Estate è arrivato. Alberto per primo. E a seguire gli altri due quasi alla pari, io direi. Finito il tempo. Bene, allora intanto gli altri sono già pronti, le altre squadre?
0: Vediamo le altre squadre se sono pronte, ci sono?
1: No, ce ne sono due, ne manca
0: Crispiano,
1: una.
0: Crispiano, Martina Franca,
1: manca una squadra.
0: Ci sono? Chi è? Manca Palagiano? Forza ragazzi, andarsi a posizionare, forza veloci! Dai, forza! Uè, dovete essere pronte prima, eh! Dai, sveglia! Presto che tardi!
1: Eccole
0: qua, le insalamiamo pure a loro. Eccole, mi raccomando ragazze, il tuffo in acqua garbato, perché sennò la fiaccola s'ammoscia. e se Samoscia fiaccola arriva la penalità. Attenzione,
1: lassù ancora non sono
0: lassù
1: pronti,
0: ancora non sono pronti. Forza ragazzi, Crispiano, Martina, Franca e Palagiano.
1: Oh, ringraziamo intanto gli sponsor del torneo, alcuni tra gli sponsor: Almiento, Divisione Salotti, Caffè Ninfole e Cantine Sociali Locorotondi, Locorotondo, L Auto, concessionaria Lancia per una signora automobile, L Auto, la concessionaria Lancia a Taranto in via Picardi numero 21, sono pronti? Pronti?
0: Via! Eccole qua, via! In acqua! Attenti alla fiaccola, attenti alla fiaccola!
1: Certo che chi sta dietro è ancora più.
0: Ecco
1: più
0: i ragazzi!
1: Difficile.
0: I ragazzi sono arrivati! Tutti con la fiaccola accesa!
1: Fiaccole salve!
0: È il momento più difficile, quello dello scivolo! Eccoci! Attenzione!
1: Loro notano in sincronia perfetta!
0: Martina Franca sta incitando a gran voce! Le loro ragazze.
1: Martina Franca si sembra in vantaggio in questo momento.
0: Eccole, eccole le ragazze. Eccole le ragazze di Martina che stanno raggiungendo. Forza! Eccole qua. Sì, eccole qua. Hanno raggiunto il loro accompagnatore. Via, forza ragazzi. Forza! Veloci.
1: È successo qualche cosa. Si sono impigliati. Eccoli.
0: Eccole qua che partono, Martina Franca in testa. Martina Franca seguita da Crispiano.
1: Si è spenta una fiaccola, Alberto.
0: Poi, forza
1: di Martina.
0: Forza Martina,
1: vabbè,
0: forza.
1: Adesso puoi nuotare più veloce, su. Affonda la fiaccola.
0: Forza
1: che
0: Martina Franca seguite da Crispiano. Eccole qua. Forza, forza, non ti
1: loro
0: preoccupare.
1: Loro notano una sincronia perfetta però, loro due di Martina. Loro camminano invece.
0: Seguitemi, loro camminano, brava, dai, forza.
1: Corrono.
0: Forza.
1: Oh, l'ultima squadra chi è? Palagiano.
0: Martina Franca arriva per prima alla postazione. Però ha una fiaccola spenta. Vedremo quanto verrà penalizzata. Arriva anche Crispiano ed ecco Palagiano con tutte e tre le fiaccole accese. Attenzione,
1: che sta per arrivare. Su, ecco, arrivato anche Palagiano. Fine della gara, della manche.
0: Fine della manche, la terza manche.
1: E anche del gioco. Intanto ringrazio altri sponsor del torneo che sono Planetario Internet Provider di Taranto, Puglia Sistemi Leporano e TM Argenteria di Grottaglie. Bene, grazie a loro, a tutti loro, anche TM Argenteria, produttrice artigianale e distribuzione all'ingrosso di argenteria con showroom in via Matteotti a Grottaglie, e MP Sposa, abiti firmati da Lina Monte che li trovate in esposizione in via De Gasperi a Grottaglie sempre. Bene, adesso aspettiamo il risultato.

0: fatto di queste.
1: Mentre le nostre concorrenti passano, fanno il giro d'onore per ricevere gli applausi dai loro sostenitori, ecco il giudice.
0: Un grande dinosaurone, Alberto.
1: Allora, alla prima manche TM Grottagli ha totalizzato 1,56, però ha avuto 30 secondi di penalità per la fiaccola. Pulsano 2 minuti, la terza 2,27. Alla seconda manche Montemesola 1,58 più 30 secondi di penalità sempre per la fiaccola. San Giorgio 2,02. PGS Statte 1,52 senza penalità. Attenzione alla terza manche, Crispiano 1,56. Martina Fianca aveva fatto il miglior tempo 1,51 ma 30 secondi di penalità. Palagiano 2,10. Attendiamo la classifica dopo questo quinto gioco, la classifica parziale. La diamo dopo? Facciamo cantare Franco. Eccola la classifica. Eccola.
0: La diamo subito la classifica, molto impazienti per questa classifica. Per questo gioco, il quinto gioco della serata, il penultimo Chinatown. Questa è la classifica. Nella posizione 1 PGS Statte con 9 punti. Nella 2 Crispiano con 8 punti. Alla terza Pulsano con 7 punti. Alla quarta San Giorgio Pubblicità con 6 punti. Alla quinta Palagiano con 5 punti. Nella sesta posizione Martina Franca con 4 punti. Nella settima TM Grottaglie con 3 punti. Nell'ottava la terza con 2 punti, con la nona Montemesola ancora un punto. Montemesola, dove siete?
1: Classifica finale.
0: Vai,
1: fino a questo momento
0: su.
1: 38 punti Crispiano, 34 TM Grottaglie, 30 San Giorgio Pubblicità, 28 Martina Franca, 26 Pulsano, 24 PGS Statte, 17 Montemesola, 16 Palagiano, 12 la terza. C'è ancora un gioco e la situazione si potrebbe ribaltare completamente. Quindi non perdano le speranze i primi, eccoli là. No, no, va bene.
0: Giustamente.
1: Allora, in attesa del sesto e ultimo gioco abbiamo il nostro amico, una voce eccezionale, bravissimo, Franco Cosa. Vai Franco. Eccolo qua Franco, accompagnato.
2: Buonasera. Allora signori, avete capito che qui quando canto bisogna fare animazione anche sugli spalti e anche per quanto riguarda i concorrenti. Sono prontissimo, Gianni Caloro, il mio fido compagno, e poi le due bellissime ballerine che rispondono al nome di
3: Cristina,
2: Cristina
3: Loredana.
2: E Loredana. Vai. Un bravo.

Grazie. Abbiamo il tempo per farvi ascoltare una canzone tratta, presa così dal mio primo disco, spero che mi porti tanta fortuna, una canzone che piace molto al grande Alberto Castagna, una canzone che lui ha ascoltato, io ne sono felicissimo di questo, gli è piaciuta moltissimo, si chiama La Spoenza, che molti di voi conosceranno, è una canzone tutta mia. In onore della nostra città bellissima, Taranto, va bene? Questa la dedico a tutti i cittadini.

0: Grazie. Un applauso al gruppo d'animazione. Grazie.
1: Ancora? Un applauso forte per Franco Cosa e il suo complesso. Vai, figliolo. Buonasera, buonasera. Senza attacchi andate in giro voi, eh? Senza attacchi, sti guagnette moderne che portano...
2: Dove sopra attacco. Dove te ne vai?
1: Dove devo andare? Buonasera, buonasera.
2: Salve, non da volta. Allora, hai detto prima, già hai salutato.
1: Tuo fratello sta andando.
2: Sì, Dino.
1: Il mostro.
2: Sì, Sauro chi è?
1: Allora, noi dobbiamo fare un altro gioco con il pubblico, perché sì, abbiamo ancora...
2: A disposizione?
1: Dei... Sì.
2: L'Ipercop?
1: L'Ipercop a disposizione.
2: Per il periodo di scuola che ci voleva lo zaino.
1: E il diario.
2: E il diario.
1: Lo allora.
2: Zaino. Benissimo.
1: Noi vogliamo chiamare subito, senza perdere tempo.
2: L'Ipercop ha un pensiero per voi.
1: Sì.
2: Allora chiamiamo i due concorrenti.
1: Che si chiamano Dino.
2: Dino.
1: Dino e...
2: No,
1: e guarda, non è che mi ricordi.
2: Vabbè, Dino e l'altro
1: venite
2: che
1: qua,
2: se lo ricorda.
1: Venite qua. Adesso... Applauso del pubblico.
2: Adesso lo dicono loro. Lo dicono.
1: Vi state divertendo?
2: Eccoli. Ok. Eccola, Dino, chi è Dino?
1: È Luca.
2: Luca, Dino sei tu. Luca
1: allora,
2: è lui.
1: Te accompagnati.
2: La cap di Luca. Vabbè, la cap di Luca.
1: Sì. Sì. Sì. Accompagna Dino e Luca
2: sul
1: bagnasciutto, vai disgraziato.
2: Grazie.
1: E io nel frattempo vi voglio ricordare la Ipercopa Taranto al quartiere Paolo VI, che è un posto dove potete trovare di tutto a prezzi incredibili. Allora, loro devono con il canotto riuscire a portare quella palla enorme che voi vedete dalla spiaggia di Canneto Beach
2: sul bagnasciugo a posto
1: dallo Ionio all'Adriatico.
2: Sì, la dovete lasciare là,
1: ragazzi, la dovete buttare su quella spiaggia e ritornare. Il primo che arriva si aggiudica il primo premio.
2: Allora, vogliamo rimettere in moto il fungio?
1: Sì, il fungio. Mettete il fungio in moto.
2: Mettete in moto il fungio.
1: Si allora, può? Drago e fungo in moto.
2: Te lo passo dopo.
1: No, la direzione che ha detto che non c'è più acqua e che quindi niente da fare. Aguanti il pallone.
2: Dai.
1: Dangi il pallone, salza Peppo, dangi il pallone, assassino. Madonna, non ne facci una buona, Salatino. Non ne fa una buona. Siete pronti? Ragazzi, se perdete il pallone lo dovete recuperare, eh?
2: Allora, un momento, eh. Sei pronto?
1: Sì, spingo? Quindi dovete buttare il pallone sull'altra riva.
2: Ehi,
1: non ti far frecare a centimetri là.
2: Siamo pronti.
1: Allora, pronti? Via! Forza con l'aiuto del pubblico. Andiamo! Forza ragazzi, incoraggiateli. Andiamo!
2: Oh!
1: Oh, così è Luca.
2: Luca va forte.
1: Ok, greci, sì.
2: Fuci come numa.
1: Sembra una tartaruga con le omorroidi.
2: Sembra
1: vai, ok, madonna, ma

0: T'ha fregato Dino, Luca. T'ha fregato. Non vale. Togli la frizione, frena a mano, no, là.
1: Tiralo.
0: Togli.
1: Dai, chiami. Tiralo.
0: Datevi un bacio, me, già che state, datelo. Beh, che mo si usa.
1: Guarda,
0: dici che c'è un fiore in ogni casa.
1: È prepotente, come si
0: no, Luca è più forte, più forte. Un cristiano ha picchiato un slittamento di quelli a morire. Vai! Non ce la faccio più.
1: Si è proprio
0: sfragana. Eccolo qua.
1: Oh, è arrivato qua.
0: C'è il motore turbo, Luca. Un applauso a Luca, un applauso.
1: Bravissimo, quasi asciutto.
0: Vai, vai, vai, vai, vai, vai. Porca miseria, venite qua.
1: Però per
0: qualcuno che Salatino passando prendi i premi per piacere.
1: Grazie, senza meno. Ma è cosa da
0: non fare. Ho sentito l'applauso come si deve. Ok.
1: Eccolo
0: anche
1: qua.
0: Voi amici di Martino
1: ce
0: in fondo.
1: Qua.
0: Benissimo.
1: Allora,
0: Luca the winner.
1: Oh, però chi vince si bagna sempre di più, ce la mette tutta.
0: Allora, da parte della Ipercop, questo zaino per te, tu vai ancora a scuola?
1: Vabbè, ma lo regalerà senz'altro a qualche nipote.
0: Lavori. Benissimo, qua dentro ci puoi mettere la pagnotta.
1: Al nipote lo regala, educato, al nipote.
0: Ah, al nipote lo regala.
1: Sì, anche benissimo. il diario di consolazione. Okay.
0: Grazie ancora ragazzi.
1: Okay. Ciao, ragazzi, arrivederci.
0: Ciao.
1: Costa ma.
0: Beh, quest'altro premio della Ipercop l'abbiamo assegnato.
1: Che ci dobbiamo segnare?
0: Dobbiamo chiamare adesso, non ci rimane che chiamare Mister Alberto Castagna e Mrs. Francesca Rettodini.
1: Ma come
0: perché
1: parli
0: parte
1: bene?
0: Il come nuovo
1: bene?
0: Gioco.
1: Come parli bene?
0: Ho fatto le scuole alte, sai, prego maestro.
1: Prego.
2: Vai.
3: Grazie Gianni.
2: Grazie.
3: Ciao amica.
2: Oh. Allora, siamo all'ultimo gioco. Siamo al gioco finale che potrebbe vedere veramente ribaltata la classifica che abbiamo visto fino a questo punto.
3: Gioco che vede in gioco.
2: Brava, carina questa frasetta.
3: Ma è giusto. Tutte le 9 squadre sono già tutti posizionati.
2: Allora, Francesca, spiega di che cosa si tratta.
3: Fermo.
2: Aspettiamo la spiegazione del gioco e poi partiamo.
3: Il gioco chiamasi Jurassic Park, con questo bel dinosauro. Al via, un concorrente per squadra si tufferà con in mano un hula hoop. Giunto nei pressi del dinosauro, eccolo lì, dovrà infilarlo nel collo di questo dinosauro. Fatto questo, proseguirà la sua corsa fino a raggiungere le uova galleggianti che sono disposte a caso nella parte alta della piscina centrale, quelle rose e azzurre, e dovrà quindi prendere un uovo per volta, aprirlo e vedere se all'interno c'è un piccolo dinosauro, e se non dovesse trovarlo dovrà ripetere l'operazione fino a trovare l'uovo giusto con il dinosauro. Dopo aver trovato il piccolo dinosauro dovrà recarsi nella parte bassa della piscina centrale e consegnarlo ad una compagna di squadra che lo adagerà in un piccolo cestino colorato. Il tempo sarà fermato quando il cucciolo di dinosauro sarà al sicuro dentro il suo cestino.
2: Allora, il tempo massimo per questo gioco è di 4 minuti. Partecipano tutte le squadre. E sono
3: giocatori per squadra, sono 2, un maschio e una femminuccia.
2: Allora, in questo momento, per questo gioco, ci deve essere tutto il tifo, cioè ci deve essere un tifo della Madonna proprio, non so se hai capito, perché qui si può ribaltare la situazione. I giudici mi fanno il segnale, tutto è pronto per questo ultimo gioco di Water Games 97, quello che decreterà la squadra vincitrice. Pronti, via!
3: Via! Si sono tuffati!
2: Eccoli, forza!
3: Vai! Io adesso non li so riconoscere, Alberto, perché effettivamente sono tanti.

alla ragazza, la ragazza per metterlo nel cestino colorato. Oh, il gioco è sponsorizzato dalla ditta Fratelli Cassano Amico Joe di Martina Franca. Eccolo, corre velocissimo.

0: non ci hanno scritto le squadre, non fa niente.
1: Vabbè, insomma, sono già arrivati 1, 2, 3.
0: Ma i colori per distinguere.
1: Ma i giudici sapranno.
0: Vabbè, lo sanno i giudici. Noi non possiamo sapere i colori delle squadre perché non abbiamo il foglietto. Comunque, si stanno. Eccoli qua, sono arrivati quasi tutti. Mancano ancora 4 concorrenti che stanno raggiungendo adesso la postazione finale. Eccoli qua. Attenzione.

0: e due invece ancora si sono arenati.
1: Quanto tempo ancora chiediamo al giudice?
0: 4 minuti.
1: 2 minuti. 2 minuti.
0: Ancora 2 minuti.
1: Sono stati bravissimi, hanno effettuato la gara, la maggior parte.
0: Avete
1: dei
0: ancora 2 minuti.
1: Concorrenti per l'hanno effettuata in soli 2 minuti. Però c'è speranza anche per gli altri. Speriamo che la completino tutti, così chiudono in bellezza.
0: Che squadra è rimasta senza dinosauro?
1: Vediamo.
0: Cestino rosa? C'è, scusa?
1: No, non. Tutti San hanno completato.
0: Giorgio. San Giorgio è rimasto senza dinosauro e poi chi altro? San Giorgio purtroppo.
1: Attenzione.
0: Forse sta arrivando.
1: Quanto manca? Chiediamo al giudice. 1 minuto e 10 ancora la conclusione.
0: Eccola, trovato,
1: di quest'ultima
0: trovato,
1: gara.
0: Ha trovato.
1: Attenzione.
0: Vai, vai, vai, vai.
1: Eccoci. Stanno arrivando gli ultimi ritardatari con l'uovo di dinosauro
0: distrutti,
1: a portarlo distrutti dalla
0: distrutti
1: fatica.
0: Ma arrivati.
1: Scaduto il tempo? Ah no, sono finiti tutti, hanno consegnato tutti l'uovo di dinosauro, per cui il gioco è da considerarsi finito. Adesso aspettiamo quella che è la classifica di questo gioco per poi darvi la classifica finale delle squadre. Nel caso ci fosse una situazione di parità, dovremmo effettuare un altro gioco, un gioco di spareggio, come abbiamo effettuato del resto ieri sera per la squadra di Pulsano e Leporano, che erano arrivate alla fine con gli stessi punti.
0: E sai che gioco è, Alberto, quello di disparità?
1: No.
0: Palla canestro.
1: Ah, un'altra volta.
0: Di spareggio.
1: Un'altra volta il gioco di spareggio palla canestro.
0: Chi è stato con noi
1: ieri? Speriamo che non si debba fare, perché sennò diventa una cosa lunghissima.
0: È un gioco faticosissimo.
1: Si rischia di fare le 5 del mattino qua a vedere i palloni che non vanno nel canestro. Attenzione, eccoci. I giudici hanno conteggiato?
0: No, sono in tanti, Alberto.
1: Sì, io vorrei chiamare qui intanto Gianni e Nico. Gianni Ippolito e Nico, dove sono?
0: Nico Salatino, sono
1: desiderati. Eccoli, stanno arrivando di corsa.
0: Al centro vicino. Erano andati a fare uno spuntino.
1: Munitevi di citofono.
0: Prego.
1: Ma sempre a mangiare stai.
0: Il mio?
1: Madonna, madonna.
2: No, era andato a vedere là, successo il macello.
0: È successo?
2: Vabbè, sì, stavano tutti a terra, non si capisce che è successo, stavano 35 carabinieri. 42, cioè, e il polipo è andato là, perché lui, dato che si trova in mezzo ai casini, è il primo a fare.
3: È il polipo?
2: Il polipo, quello lui, mia suocera. Non lo conosci?
4: No, Alberto, vuoi sapere il fatto qual è?
2: Oh, e stava in mezzo là a vedere che.
4: Il fatto è atroce.
2: Sì.
4: Tu sai che noi abbiamo come ospite la Ferilli?
2: Sì.
4: Io sono andato incontro, ho detto prima che la consumano gli altri. Ma me la vedo io.
2: Sì.
4: C'è da fare, stavano due carabinieri. Danza la botta.
2: Ah,
4: guardia,

0: abbiamo diritto prima noi, che stiamo lavorando da una vita qua. Insomma, non è più che eravamo ammazzati.
1: Ecco perché ti ho visto. L'ho detto, lo stavo spiegando che ti ho visto in mezzo.
0: Facciamo un applauso all'arma dei carabinieri.
1: Adesso facciamo un applauso ai carabinieri. Solo all'arma ma per l'applauso. Ma io non lo so, questo fa scelte con all'arma dei carabinieri. E ai carabinieri, ai poliziotti, niente?
0: Sì, no, hai ragione, io certe volte mi confondo l'arma con...
1: Devi dire ai carabinieri, anche loro hanno diritto, non solo, anche perché questi poveri carabinieri dopo hanno fatto ridere tutta Italia, hanno bisogno anche di un applauso.
0: Sì, ma adesso... Lasciamo stare.
1: Sì.
0: Voi vi volete riposare un attimo?
1: Andate a riposare, ce la
0: ci vediamo dopo.
1: Ce la vediamo
0: grazie.
1: Dopo.
0: Grazie. Sì. Oh. Salati sovvenuto Fijen. Sì. Che guarda, adesso se non fai la ginnastica, sì, ti viene l'asma che è un piacere. No, ma non è quella ginnastica.
1: Quale ginnastica?
0: No, la ginnastica è il footing.
1: Lo faccio io una volta al mese.
0: Una volta al mese.
1: Faccio il
0: come
1: footing.
0: Lo fai?
1: Una con diciamo di solito con mia moglie, poi non lo so tu come lo. Il footing.
0: Cioè tutte e due uscite la mattina e
1: no,
0: fate questa.
1: Cioè quella tutta la mattina, ma la sera, 5-6 minuti e faccio il footing. Poi la mattina ma come sta?
0: La sera,
1: tu.
0: E dove vai?
1: Io? A casa! Dove
0: come a casa?
1: Non ho capito, scusa, che cosa vuoi? E tu dove vai?
0: La ginnastica, beh, dove la fai tu?
1: La ginnastica la faccio quando mi viene in testa.
0: Ah, ecco.
1: Certe volte. Qualche altra volta poi.
0: Ma a te ti piacciono le femmine, Salati?
1: A me? Sì.
0: Sicuro?
1: Perché?
0: Ma ti vengono un picco strani.
1: Che?
0: Come lo vedete voi a Salati?
1: Mi piacciono, mi
0: la verità.
1: Sì. Mi piace.
0: Chiediamo al pubblico qua di
1: mi
0: pro.
1: Piacciono, mi piacciono, lo caramelo.
0: No, io sto chiedendo al pubblico come lo vedete. Lo vedete normale, sì o no? No,
1: non lo vedo.
0: Non lo vedo, hanno ragione. Vedi che fai schifo proprio.
1: Ognuno nasconde i suoi segreti.
0: Sì, anche inutile che la prendi alla larga il fatto, perché dobbiamo dire che, come ho detto prima a un altro, c'è un fiore in ogni casa. Sì, l'altro giorno, Salati, stavo a Bari.
1: Sì.
0: Mi stavo prendendo una bus di veleno nel bar.
1: Sì.
0: Sarebbe un caffè. Mentre stavo là, è arrivato un tizio.
1: Alto.
0: La giacca bianca, pantaloni blè,
1: sì,
0: capello biondo, cravatta, sì, rossa sgargiante, pelo biondo, tacaspil che le manda la palla da sì, no?
1: Col tacaspil.
0: Sì,
1: un uomo?
0: Sì.
1: Un uomo. E vabbè,
0: beh,
1: spiega.
0: Si è avvicinato al bancone,
1: sì,
0: si è appoggiato così, Pia ha fatto barman, tutti terciuti.
1: Come ha fatto?
0: Da sì, barman.
1: Ma vi un po'. Sì. E poi?
0: E il barman, mi dica signore.
1: Prego.
0: Sì, barman, un caffè.
1: Sì.
0: Lungo, lungo, lungo, lungo come il Tevere e nero come i tuoi occhi. Pisagerato.
1: Nah.
0: Il barman, Nico, dopo un attimo di esitazione, già ha detto: stupida, chiamami Luisa.
1: Un barman?
0: Sì, se ne è uscito qua a pure.
1: E dai, è venuto per lei.
0: Sì, una cosa atroce.
1: Ci sono, purtroppo, sono cose che succedono.
0: Si usa, non ce ne frega niente, ognuno sceglie la strada che vuole.
1: Comunque, vabbè.
0: Beh, allora.
1: Vogliamo invitare qua il signor Alberto?
0: Sì.
1: Signor Alberto, si accomodi. Cioè, il Fritz stava ingazzato, ma sbatto prima di
0: tarare. Non sta mai ingazzato, se sta, si vede.
2: Sto ingazzato, vai.
1: Va bene, perciò, via. Vai che sta ingazzato. Se te l'ho detto, non mi credi.
2: Grazie,
1: sì, dai.
2: Allora,
1: anche lei, a poco.
2: Attenzione, adesso diamo, dopo il sesto gioco, diamo la classifica del sesto gioco. Francesca, vai.
3: Classifica del sesto gioco, vede al primo posto TM Grottaglie con 9 punti. Martina
2: ma che mi siete ammosciati?
3: 8 punti. Ah. Alla terza posizione la terza con 7 punti. Crispiano sempre alla terza con 7 punti e ugualmente alla terza ancora posizione PGS Stat con 7 punti. Alla sesta posizione Montemesola con 4 punti, alla settima Palagiano con 3 punti, all'ottava Bulsano con 2 punti e alla nona San Giorgio Pubblicità con 1 punto.
2: Allora, io adesso ho già la classifica finale. Vediamo se fa qualche morto così. Allora, ho già la classifica finale, quindi è arrivato il momento di conclusione di questi Water Games 1997, però vi avevamo promesso che sarebbe arrivata magari un po' prima, ma non è colpa sua perché

0: quanti, una nostra carissima amica, di lei tutti dicono è bellissima, io direi prima di tutto è brava ed è molto simpatica. Eccola qua, Sabrina Ferilli, vai, scatenati. Eccola. Ciao Sabrina, come stai? Allora, noi ti aspettavamo un po' prima, qui erano tutti in ansia.
1: Sei arrivata alla fine?
0: È come la ciliegina sulla torta, eh?
1: Sì.
0: No, Sabrina.
2: Come stai? Visto? Bene?
1: Bene, grazie.
2: Oh, bella,
0: hai visto,
2: in forma.
0: Hai visto che accoglienza?
1: I fuochi però.
0: Ragazzi di Martina, vogliamo fare un po' di casino o no?
2: Un saluto a Sabrina Ferilli.
0: Eccoli qua, tutti qua pronti a vedere, forza ragazzi. Allora Sabrina, senti, tu il tuo rapporto, perché loro vogliono saperlo, il tuo rapporto con la Puglia com'è? Tu sei stata spesso in Puglia o è la prima volta?
1: Io non ci sono stata spesso, però sono stata a Bari l'anno scorso con la compagnia teatrale, con Maurizio Micheli.
0: Io infatti lo so, con Maurizio Micheli
1: è pugliese. E siamo stati un mese a Bari.
0: Un mese a Bari e hai avuto un'accoglienza fantastica.
1: Grande accoglienza, sì.
0: Quindi stasera hai provato che cos'è l'accoglienza di Taranto, lo stai provando, eh? E devo dire che se lo merita, perché Sabrina è simpatica, veramente una ragazza divertente e non una, come si dice, quelle che se la tirano, capito?
1: Vabbè.
0: È vero o no?
1: Sì.
0: No, lei è così, è gagliarda proprio, come si dice a Roma. Allora Sabrina, noi adesso dovremmo premiare le squadre vincitrici.
1: Bene.
0: Però prima di premiarle dobbiamo sapere chi sono le squadre vincitrici. Se fosse possibile vorrei qui per un applauso finale quelli che si sono fatti, come si dice in tedesco, il mazzo tutti questi giorni senza essere nominati, i giudici, vorrei qui tutti i giudici, prego, forza i giudici, dai ragazzi, su, ecco i giudici delle gare di Water Games 1997, eccoli qua, e il giudice Egidio Ippolito, eccolo qua. Ragazzi, se no io ve li faccio vedere, perché se ci avete da protestare, da dargli un sacco di botte, sapete chi corcare, eccoli qua.
1: I responsabili.
0: No, ma io dico, devo dire, non c'è da corcare nessuno, perché sono stati molto molto bravi. E facciamo un applauso perché si sono prodigati. Forza! Oh!
2: Sveglia!
0: Grazie ai nostri giudici, grazie, attento che va a finire nell'acqua, ecco,
2: grazie,
0: girati.
2: Grazie, grazie, tutto il lavoro. Al prossimo,
0: allora,
2: perché è il 98 allora.
0: E ringraziamo Studio 100 ovviamente, ringraziamo l'Acqua Follis. E adesso vorrei i capitani delle squadre. I capitani delle squadre, attenzione.
2: Non è che stanno tutti lassù.
0: Stanno tutti a mollo i capitani. E chi premiamo? Oh, i capitani delle squadre, per favore, i capitani delle squadre, dai. I capitani delle squadre.
2: Il primo capitano è arrivato.
0: Eccolo qua.
2: Benvenuto.
0: Ciao.
2: Che piacere averla qui.
0: Mettetevi qua, per favore. Eccoli, i capitani delle squadre.
2: Scusa, io
0: Francesco. Piano coi baci che ti spacco le ossa.
2: Sono stati bravissimi. Vabbè, lo so.
0: Eccoli qua. Allora,
2: baci
0: loro
2: gratis.
0: Sono. Oh, oh, dall'arga, figlio mio. Allora, loro sono 2, 4, 6, 8, manca uno. No, come fa niente?
2: Fa niente, l'hanno ucciso.
0: I capitani
2: hanno
0: delle squadre, per favore, dai. Manca Crispiano. Il capitano della squadra di Crispiano,
2: forse
0: per favore.
2: Lui che si sta buttando? No, no, non so, non credo.
0: Ragazzi, cerchiamo di evitare di fare le 5 del mattino.
2: Giudici,
0: forza.
2: Ci cercate l'ultimo capitano mancante? Eccolo, sta arrivando.
0: Il capitano di Crispiano, chi è? Dai, forza!
2: Corri!
0: Qual è? Dai! Madonna, come sei lento, come sei moscio, figlio mio. Madonna mia, dai, come è moscio. Dai. Cammina. Chi sei tu? Crispy. Aspe, Crispy, oh, mettiti qua.
2: È arrivato.
0: Allora, attenzione.
2: Alla buon'ora.
0: Finale dei Water Games. Vince, lo facciamo dire a Sabrina. Vieni qua.
1: Ah, vedi. Momento solenne.
0: Momento solenne, con 45 punti vince la squadra di
1: Crispiano.
0: Crispiano! Eccoli allora. Qua! Bravissimi!
2: Vedi. Ultimi ma non ultimi, cari Crispiano!
0: Complimenti alla squadra di Crispiano con 45 punti. Secondi classificati la squadra di 43 punti, TM Grottaglie.
2: TM Grottaglie.
0: TM Grottaglie. Terza Martina Franca. Dov'è il capitano Martina? Peccato. Allora, diamo per regolarità tutta la classifica. Con 31 San Giorgio Pubblicità. PGS Statte, sesta Pulsano, settima Montemesola, ottava Palagiano e nona La Terza. Un applauso ai capitani. Allora, mi dite per favore la premiazione come avviene? Giancarlo? Giancarlo?
2: È qui Giancarlo, Alberto.
0: Sabrina,
2: state calmi.
0: Allora, attenzione, Sabrina, fate un apposto. Disgrazia.
2: Non c'è negato.
0: Sabrina deve consegnare. Moccolotto, reggo io. Al capitano di Crispiano, eccolo qua. Sabrina Ferilli consegna il premio al capitano di Crispiano.
2: Niente, va, siete
0: non
2: di
0: fa
2: Crispiano.
0: Ecco. Allora, a tutti i capitani, ecco le medaglie.
2: Meritata dopo questa fatica.
0: A capitano, eccolo. Vieni qua. Crispiano, oh! Vai, queste sono per la squadra. Eccole qua. Ecco. Queste qui, alla seconda.
2: Distribuisce il capitano?
0: Allora. Alla seconda classificata TM Grottaglie, eccolo qua, devi premiare TM Grottaglie, seconda classificata, vai. Alla terza classificata Martina Franca, vai il capitano di Martina.
2: Martina, eccolo qui. Complimenti anche a voi. Con medaglie da consegnare a tutta la squadra. Va bene?
0: Allora, alla quarta classificata San Giorgio Pubblicità. A chi? Alla quarta, il capitano della quarta classificata. Ciao ragazzi. Alla quarta, chi è la quarta? È San Giorgio Pubblicità. Eccolo qua. Il premio simpatia. Grandi. Siete stati bravissimi ragazzi. Io devo mangiare. Io tengo una certa età, disgraziato. Al quinto PGS Statte, eccolo qua, Sabrina. Alla squadra di Pulsano, eccola qua, Pulsano, lui, lei. Allora, attenzione, Montemesola. O glielo do io a lei, è femmina. eccolo qua. Alla squadra di Palagiano, la squadra di Palagiano, eccolo qua. Squadra di Palagiano. Sì. Ultimo posto pari merito Palagiano e la terza. La squadra della terza.
2: Un grande bacio. Un grande bacio di consolazione da Sabrina alla terza. Giustamente.
3: Chiama questo.
0: Allora, ringraziamo le squadre, ragazzi, un applauso caloroso, fortissimo per tutti
2: hanno
0: questi ragazzi che hanno fatto un mazzo tanto. Allora, ecco qua l'assessore, consigliere provinciale di Taranto, Antonio Scalera. Buonasera. Eccolo qua, consigliere provinciale di Taranto. Franci, Antonio Scalera, c'è una targa anche per il consigliere.

0: Io porto il saluto innanzitutto mio personale dell'amministrazione provinciale di Taranto, a tutte le squadre partecipanti, a questo pubblico caloroso e a tutti quanti, a Studio 100 che ha organizzato.
1: A tutti, dovete essere fieri perché avete organizzato una cosa bellissima e divertentissima, che questo è l'importante.
0: Ringrazio di tutto.
1: Grazie. Lo so, è rimasto ammaliato dalla signora Ferilli, giustamente. Parlava con me, guardava. Grazie. Ci sentiamo solo noi dal microfono, che gli altri non sentono. Grazie.
2: Veramente. Che fa? Salutiamo. Grazie. Guarda dove stai. Io non c'entro nulla.
3: Allora,
1: ragazzi, devi stare con noi tutta la sera ancora qui.
3: Allora vi annuncio che Sabrina sarà ancora con noi qui nella zona discoteca.
2: Ecco, ci vediamo allora.
3: Amore,
2: dopo.
3: Quanto sei bella tu.
1: La serata prosegue con i DJ di Studio 100 fino all'alba. Ragazzi, attenzione all'alba.
3: Allora, le altre coppe verranno consegnate durante la festa. Grazie di essere stati con noi e di averci seguito in maniera calorosissima. Meno male che stasera non c'era quel cacchio di freddo di ieri e ce la siamo veramente divertita, siamo stati molto molto bene. Complimenti alla squadra che ha vinto, ma complimenti a tutte le altre squadre che hanno partecipato. Grazie a Studio 100 e all'Acqua Folis. Ragazzi, non ce la faccio più. Le Miss che fine hanno fatto?
1: Si deve classificare la Miss.
2: E l'anello, io non mi posso avvicinare.
3: Allora, per l'elezione della Miss, fra poco in discoteca sceglieranno la più bella.
2: Grazie,
3: auguri.
1: Ciao, grazie a tutti, grazie a Sabrina Ferilli, grazie al Water Games 98. Ole ole, ciao.
2: Grazie, ciao, grazie mille.

sempre. Un film che ha rivoluzionato il genere slasher, trasformando Ghostface in una delle icone più riconoscibili della storia del cinema. Ma quello che in molti non sanno è che proprio il film Scream, qualche anno dopo la sua uscita, finì al centro di una controversia enorme, in quanto fu collegato direttamente a un vero caso di omicidio. Un caso che sconvolse gli Stati Uniti e che portò i giornali, televisioni e opinione pubblica a chiedersi una domanda che ritorna ciclicamente ogni volta che avviene una tragedia. I film violenti possono davvero spingere qualcuno a commettere un reato? Ciao, io sono Alessia e benvenuti in questa nuova puntata di Crime Player, la rubrica dove entreremo nel lato più oscuro del cinema, tra scandali, misteri e storie vere che si celano dietro i film e i volti più amati dello sfavillante mondo di Hollywood. Quando Scream arriva nelle sale nel dicembre del 1996, il cinema horror sta attraversando un periodo difficile. Gli slasher che avevano dominato gli anni 80 sembrano ormai aver esaurito la loro spinta e il pubblico appare sempre meno interessato a maschere, coltelli e serial killer. Il regista Wes Craven decide allora di fare qualcosa di diverso. Invece di ignorare i cliché del genere, li mette al centro della storia. I personaggi di Scream conoscono le regole degli horror, parlano di film horror e sanno esattamente cosa succede normalmente alle vittime. Il risultato è ovviamente un successo enorme. Con un budget relativamente limitato, Scream incassa milioni di dollari, rilancia il genere slasher e Ghostface diventa un fenomeno culturale. Nel giro di pochi mesi il costume di Ghostface diventa uno dei più venduti in tutti gli Stati Uniti e il film entra così rapidamente nell'immaginario collettivo. Nessuno però poteva immaginare che poco tempo dopo il suo nome sarebbe stato associato ad un vero caso di omicidio. Il 14 gennaio 1998, nella cittadina di Signal Hill, in California, una donna di 45 anni chiamata Gina Castillo viene trovata brutalmente assassinata nella propria abitazione. Le indagini conducono rapidamente a due adolescenti, Mario Padilla e Samuel Ramirez. I ragazzi, rispettivamente di 16 anni e 14 anni, confessano il delitto, ma la loro confessione attira quasi subito l'opinione pubblica e i media. Secondo quanto emerge infatti durante le indagini, entrambi erano grandi appassionati di film horror e avevano visto Scream numerose volte nei mesi precedenti all'omicidio. Molto rapidamente ovviamente i giornali cominciano a costruire un collegamento diretto tra il delitto e il film. Le prime ricostruzioni mediatiche sostengono che i due ragazzi fossero ossessionati da Scream e che avessero tentato di imitare alcuni elementi presenti nel film. Così nel giro di pochi giorni il caso esplode a livello nazionale e il nome della pellicola di Wes Craven viene ripetuto continuamente nei notiziari. Per molte persone all'epoca, ovviamente, il collegamento era immediato. I ragazzi sono stati plagiati e attirati dalla visione del film horror, arrivando a commettere poi nella vita reale quello che avevano visto dentro lo schermo. La storia però è molto più complessa di così. Con il passare delle settimane emerge un quadro molto diverso rispetto a quello raccontato inizialmente dai media. Gli investigatori scoprono infatti che l'omicidio non era nato come una semplice imitazione di un film horror. Dietro il delitto esistevano motivazioni personali, problemi familiari e una situazione psicologica molto più complicata di quanto fosse apparso inizialmente. Mario Padilla, ad esempio, aveva sviluppato una forte rabbia nei confronti della madre, che secondo le ricostruzioni processuali aveva iniziato a manifestare comportamenti violenti ben prima della visione del film. E questo aspetto è fondamentale perché quando il caso ha preso piede ed è diventato virale, ovviamente quello che si diceva era: ecco, questi ragazzi hanno visto Scream e hanno semplicemente replicato quello che hanno visto, quindi la colpa è del film. In realtà gli stessi investigatori non conclusero mai che il film fosse la causa diretta del delitto, piuttosto Scream divenne uno degli elementi presenti nell'ambiente culturale dei due adolescenti, insieme a molti altri fattori molto più concreti e rilevanti. Tuttavia la narrazione era ormai inevitabilmente partita e per l'opinione pubblica la pellicola era diventata il principale imputato. La situazione poi raggiunge il suo punto più controverso quando la famiglia della vittima decide di intentare una causa civile contro alcune delle società coinvolte nella distribuzione del film. L'argomento centrale di questa causa era che Scream avrebbe comunque influenzato i due giovani killer, rendendo quindi il film in parte responsabile dell'accaduto. Ma questa non è la prima volta che alcuni media di intrattenimento vengono portati al centro di casi
analoghi. Negli anni 80 infatti era successo con la musica heavy metal, negli anni 90 con i videogiochi,

film violenti. Ogni volta che un caso particolarmente scioccante arriva sulle prime pagine dei giornali, una parte dell'opinione pubblica cercava una spiegazione esterna che potesse giustificare l'accaduto. Tranquilli però, perché la causa portata in tribunale non ebbe successo. Il tribunale infatti non riconobbero alcuna responsabilità diretta del film e la teoria secondo cui una pellicola potesse essere ritenuta legalmente responsabile delle azioni di uno spettatore non trovò fondamento giuridico. Nonostante tutto però il danno era stato fatto. E da quel momento in poi la pellicola di Scream è rimasta per sempre attaccata a questo tragico delitto. Il caso Padilla Ramirez è quindi riacceso una discussione che rimane viva ancora ad oggi, ovvero quanto può influenzare effettivamente un film il comportamento di una persona. Da decenni infatti psicologi, criminologi e ricercatori studiano il rapporto tra media e violenza reale. La maggior parte degli studi moderni non supporta però l'idea che un film possa trasformare una persona sana in un assassino. Gli esperti invece tendono a considerare altri fattori molto più, a mio parere, rilevanti, come ambiente familiare, problemi psicologici, contesto sociale, precedenti comportamentali e via discorrendo. Elementi che comunque hanno un peso enorme rispetto alla semplice visione di un film. Nel caso di Mario Paradilla e Sam Ramirez, numerosi osservatori hanno sostenuto che Scream fosse così diventato un capro espiatorio perfetto, una spiegazione semplice e immediata per un crimine che in realtà aveva radici molto più profonde. Così, a quasi 30 anni di distanza dall'accaduto, il caso continua a essere uno degli episodi più preponderanti riguardo questa argomentazione legata a film e violenza nella vita reale. Per alcuni rappresenta la prova che le opere violente possono influenzare effettivamente individui particolarmente vulnerabili, per altri è l'esempio perfetto di come la società cerchi spesso risposte facili a problemi estremamente complessi. Una cosa però è certa, quando oggi guardiamo Scream vediamo un classico dell'horror, ma per un periodo della sua storia il film di Wes Craven non fu soltanto una saga di successo, ma diventò il protagonista involontario di uno dei dibattiti più accesi e controversi del panorama di Hollywood, quello sul confine tra finzione e realtà. E voi invece che cosa ne pensate? Un film può effettivamente influenzare e creare poi degli episodi violenti nella vita reale oppure no?

I giornali nazionali e quelli locali, gli approfondimenti, le interviste, gli ospiti in studio, ma anche i collegamenti dalla città. Torna l'appuntamento con Di Buon Mattino ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 7. Vi aspetto.

0: dodicesimo posto.
1: E ciao, aspetterei 100 video. Come stai?

trasformazione di Studio 100. In questa edizione torneremo a parlare di ex Ilva, arrivano altri 100 milioni di euro via libera dal Senato. E poi gli arresti a Manduria avvenuti ieri, a collaborare un boss che tutti credevano scomparso. E ancora affronteremo anche il tema dell'eolico offshore, fondi dimezzati per Taranto, in attesa 307 laboratori portuali. Queste ed altre notizie, restate con noi a tra poco.

0: Nel gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro

0: sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
1: Posso uscire di casa usando uno scivolo?
2: Mi aiuta con i compiti di matematica?
3: Io vorrei vivere in un castello.
4: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
5: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza. Gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis. Scelti per proteggere.
6: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Nella tarda mattinata di oggi il via libera del Senato ad altri 100 milioni e mezzo di euro nel 2026 per garantire la continuità produttiva di Ex Ilva. Intanto si fanno più concrete le ipotesi dell'acquisizione del siderurgico da parte della cordata italiana guidata da Federacciai. Il governo sta vagliando come sostenere gli imprenditori italiani dell'acciaio sul caro energia. Emergono ulteriori dettagli sull'operazione che ha portato a sgominare un clan che teneva sotto scacco Manduria, 21 gli arresti all'alba ieri. A dare supporto alle indagini anche un ex boss collaboratore di giustizia che tutti credevano scomparso, il deputato Dario Iaia, componente della commissione antimafia, e la vittoria dello Stato. Si dimezzano i fondi destinati al porto di Taranto per l'eolico offshore, da 28 milioni e mezzo a poco meno di 14, una riduzione che pesa sulle prospettive dello scalo e sui 307 ex lavoratori TCT Evergreen, per i quali si attende ancora l'avvio dei corsi di formazione. L'Agenzia del Lavoro Portuale e l'indennità percepita dai lavoratori scadranno a fine anno. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati ad una nuova edizione del nostro telegiornale. Nella tarda mattinata di oggi il via libera del Senato ad oltre 100 milioni di euro nel 2026 per garantire la continuità produttiva dell'ex Ilva. Intanto si fanno più concrete le ipotesi dell'acquisizione del siderurgico da parte della cordata italiana guidata da Federacciai. Il governo sta vagliando come sostenere gli imprenditori italiani dell'acciaio sul caro energia. Ce ne parla Marina Luzzi.
1: Un ulteriore finanziamento oneroso fino a 100,5 milioni di euro per il 2026 in favore di Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria. È arrivato nella tarda mattinata di oggi il via libera definitivo del Senato. Nella norma, inoltre, la restituzione dei finanziamenti pubblici allo Stato viene anteposta a tutti gli altri crediti, tranne che per quelli da lavoro che hanno la precedenza assoluta, e si ribadisce l'esonero da ogni responsabilità penale, amministrativa e civile dei commissari per quanto concerne l'attuazione del piano ambientale. Novità sull'autorizzazione integrata ambientale: gli impianti di interesse strategico nazionale, in cui rientra anche Ex Ilva, sono sottoposti ad AIA in sede statale e non più regionale. Intanto va verso la schiarita, almeno per il momento, la situazione dei lavoratori della Semat Engineering. L'azienda pagherà gli stipendi di agosto ai suoi 60 dipendenti venerdì prossimo 25 settembre. Nella mattinata di ieri il presidio di FIM CISL, FIM CGL e UILM si era spostato dalla portineria imprese alla direzione. La notizia giunta nel primo pomeriggio ha portato i sindacati a decidere di sospendere lo sciopero ad oltranza proclamato lunedì scorso. Al centro della protesta c'erano pure le spettanze degli oltre 150 lavoratori della Semat in cassa integrazione straordinaria da luglio. Rassicurazioni sono arrivate anche a loro nella tarda mattinata di ieri. L'INPS di Taranto ha fatto sapere di aver preso in carico la situazione e che entro un mese le somme verranno accreditate sul conto dei lavoratori. Per i sindacati la sospensione dello sciopero però è disposta come atto di responsabilità e di apertura sindacale per gli impegni presi. Infine, sul fronte acquirenti, torna a farsi più concreta l'ipotesi di una cordata italiana guidata da Federacciai. Dopo il sopralluogo della scorsa settimana a Taranto e quelli degli scorsi giorni a Genova e Novi Ligure, il gruppo di investitori italiani

0: insiste nel chiedere che i termini per la presentazione dell'offerta vengano prorogati a dopo il pronunciamento della Cassazione. Se la Suprema Corte decidesse di non chiudere l'area a caldo, infatti, cambierebbero e andrebbero rimodulati i termini e condizioni dell'interesse italiano. La richiesta degli acciaieri di rassicurazioni dal governo sul caro energia trova sponda nelle dichiarazioni del ministro Gilberto Pichetto Fratin riportate stamane da ANSA. Il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha parlato ai giornalisti di una valutazione dell'interconnector anche in previsione della scadenza del prossimo 31 dicembre. Alla domanda sull'eventuale proroga del sistema che consente ai grandi clienti industriali di cofinanziare infrastrutture elettriche di interconnessione con l'estero in cambio di agevolazioni di lungo periodo sul costo dell'energia, il ministro ha ribadito: stiamo valutando il da farsi, sappiamo che Federacciaia ha chiesto o dovrebbe chiedere di legare l'interconnector anche ad un proprio impegno su Taranto.
1: La carta che fa saltare il banco nell'inchiesta antimafia di Manduria porta il nome di Antonio Campeggio, l'ex esponente della criminalità organizzata, scomparso nel dicembre scorso e creduto morto, aveva invece scelto di collaborare con la giustizia. Durante di Buon Mattino, intervistato da Marina Luzzi, il deputato di Fratelli d'Italia e componente della Commissione parlamentare antimafia, Dario Iai, ha sottolineato l'importanza dei collaboratori di giustizia e della presenza dello Stato sul territorio. Ce ne parla il direttore Dario Galitelli.
2: La carta che spariglia l'inchiesta antimafia di Manduria porta il nome di Antonio Campeggio, ex esponente della criminalità organizzata e oggi collaboratore di giustizia. Scomparso il 12 dicembre 2025, non sarebbe stato vittima di un regolamento di conti né costretto da qualcuno a nascondersi. Dietro la sua improvvisa sparizione ci sarebbe stata la scelta di collaborare con la magistratura. Lo rivela l'ordinanza firmata dal GIP di Lecce Marcello Rizzo, che dopo 9 mesi chiarisce il mistero che aveva tenuto Manduria con il fiato sospeso, alimentando anche il sospetto di una possibile lupara bianca. La decisione di Campeggio sarebbe maturata mentre si trovava in libertà e, secondo il giudice, sarebbe quindi priva di finalità utilitaristiche. Durante di Buon Mattino, intervistato da Marina Luzzi, il deputato di Fratelli d'Italia e componente della Commissione parlamentare antimafia, Dario Iai, ha sottolineato innanzitutto l'importanza della normativa sui collaboratori di giustizia, una legge che consente di scardinare dall'interno le organizzazioni criminali e di ricostruirne ruoli, rapporti e attività.
1: Dal suo osservatorio, appunto in qualità di componente della Commissione Antimafia, qual è il termometro nel nostro paese in questo momento, delle mafie? Insomma, come siamo messi?
3: Ma diciamo che dei passi avanti importanti sono stati fatti anche grazie alla legge sui collaboratori di giustizia e ricordo che anche nell'operazione di Manduria c'è un ruolo importante di un collaboratore di giustizia, di una persona che sostanzialmente, anche dal punto di vista giornalistico, è stata attenzionata come una persona scomparsa e ora si scopre invece che è diventato collaboratore di giustizia e ha aiutato,
1: Sì.
3: collaborando, rappresentando, insomma, determinati fatti, le forze dell'ordine e la magistratura. Per quanto riguarda il contesto nazionale, sicuramente i dati sono dati migliori, ma rispetto a quelli di qualche anno fa, ma chiaramente è evidente come le mafie abbiano cambiato atteggiamento rispetto a quello che era l'atteggiamento che hanno assunto sino a qualche anno fa e sino all'epoca delle stragi, del 1992 e 93. E quindi si muovono in maniera più nascosta, diciamo così, apparentemente più silente, pensando soprattutto a fare affari.
2: Iai ha poi definito l'operazione condotta dalla Polizia di Stato un segnale forte e concreto della presenza delle istituzioni sul territorio, un intervento che avrebbe ridimensionato sensibilmente la capacità del presunto sodalizio di condizionare l'intera Manduria. Il parlamentare ha infine richiamato la necessità di mantenere alta l'attenzione sulle periferie e sulle fasce sociali più fragili, sostenendo il lavoro delle forze dell'ordine e della magistratura.
1: È una vicenda che coinvolge un paese, Manduria, e quello che viene fuori è una sorta di sudditanza psicologica di una parte ovviamente del paese e paura nei confronti di questo sodalizio.
3: Si tratta di fatti abbastanza circostanziati, perché poi vivendo proprio in quel territorio, ma diciamo, avendo modo anche grazie al mio ruolo di poter
1: Certo.
3: frequentare tante città della nostra, tanti paesi della nostra provincia, ivi compresa la città di Taranto, devo dire che questo clima in maniera generale non si respirava. Certamente da quello che noi abbiamo letto, questi atteggiamenti e questi comportamenti erano limitati a determinate zone, alle case popolari, quindi a zone che erano sotto il controllo, evidentemente sotto l'influenza di questo presunto clan.
1: Diciamo, questo pizzo lo chiedevano a buona parte del paese, dai privati alle aziende, appunto al 118 e tante altre realtà. Quindi questo fa in qualche modo un po' impressione. Come si lavora sulle periferie?
3: Ma sì, c'è tutto un altro lavoro da fare, che è importante dal punto di vista sociale, dal punto di vista della scuola, se ne parla tanto in queste ore, in queste giornate, dal punto di vista anche della riqualificazione urbanistica, ci cioè occorre creare delle condizioni di vivibilità che rendano questi quartieri un tutt'uno rispetto al resto delle città, perché se continueranno a rimanere dei ghetti, delle zone isolate rispetto al resto della città, chiaramente le mafie, la criminalità organizzata avrà gioco facile ad inserirsi e a sfruttare questa situazione di isolamento e di debolezza che vivono queste famiglie.
1: Ancora cronaca, brutto incidente ieri pomeriggio a Taranto. Un motociclista si è scontrato con un mezzo di Chima Mobilità in via Cesare Battisti, riportando gravi ferite. Fortunatamente non sarebbe però in pericolo di vita. Sul posto per noi c'era Maria Laura Paletta.
4: Momenti di paura nel pomeriggio di ieri a Taranto per un brutto incidente stradale che si è verificato all'incrocio tra via Cesare Battisti e via Aristosseno. Secondo una prima ricostruzione della dinamica, ancora al vaglio degli agenti intervenuti sul posto, uno scooter si trovava affiancato ad un autobus di Chima Mobilità, fermo al semaforo rosso. Alla ripartenza il motociclista avrebbe tentato di superare il mezzo pubblico sulla sinistra, urtando però il cordolo che separa la corsia riservata agli autobus da quella destinata agli altri veicoli. L'impatto avrebbe fatto perdere al giovane il controllo del mezzo, provocandone la caduta sull'asfalto proprio mentre l'autobus riprendeva la marcia. Il motociclista è stato così investito dal mezzo pubblico. Immediato l'intervento dei soccorritori del 118, il ragazzo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Secondo quanto riferito dall'ASL locale, avrebbe riportato diverse ferite significative, tra cui alcune fratture. Fortunatamente però non sarebbe in pericolo di vita. I sanitari hanno disposto ulteriori accertamenti, tra cui una TAC, per valutare nel dettaglio le sue condizioni. Sotto shock anche l'autista dell'autobus accompagnato in ospedale a scopo precauzionale. Sul luogo dell'incidente, oltre agli operatori del 118 e agli agenti di polizia, anche la polizia locale, che ha provveduto a deviare temporaneamente il traffico a partire da via Fratelli Mellone e fino all'area interessata dal sinistro, per consentire le operazioni di soccorso e rilievi necessari a ricostruire con esattezza la dinamica dell'accaduto. Sul posto anche la presidente di Chima Mobilità, Giorgia Gira, per verificare personalmente quanto avvenuto.
1: Si dimezzano i fondi destinati al porto di Taranto per l'eolico offshore, da 28 milioni e mezzo a poco meno di 14, una riduzione che pesa sulle prospettive dello scalo e sui 307 ex lavoratori TCT Evergreen, per i quali si attende ancora l'avvio dei corsi di formazione. Il servizio è del direttore Dario Galitelli.
2: Da 28 milioni e mezzo a poco meno di 14 si dimezzano i fondi destinati al porto di Taranto per diventare un hub nazionale dell'eolico offshore. Il taglio riguarda anche Augusta. Nel complesso, le risorse previste per i due scali scendono da oltre 78 milioni a poco più di 38. A comunicarlo alle autorità portuali è stato il Ministero dell'Ambiente, che attribuisce la riduzione ai tagli lineari subiti sui propri capitoli di spesa. Taranto e Augusta dovranno ora indicare quali opere già proposte potranno realizzare con i fondi rimasti. Non è ancora chiaro se arriveranno invece altre risorse. Per Taranto la posta in gioco va oltre le infrastrutture. L'eolico offshore era stato indicato come una possibilità di rilancio per un porto penalizzato dalla crisi dell'ex Ilva e dai traffici inferiori alle attese. Sullo sviluppo di questa nuova filiera si concertano anche le aspettative di impresa interessate allo scalo ionico. C'è poi il futuro dei 307 ex lavoratori TCT Evergreen, da anni inattivi e oggi in carico all'Agenzia del Lavoro Portuale. Per loro si attende l'avvio dei corsi di formazione, che potrebbero aprire la strada a una riconversione professionale e ad un nuovo successivo reinserimento nelle attività del porto. I lavoratori percepiscono l'indennità di mancato avviamento, una misura paragonabile alla cassa integrazione nel settore portuale. Sia l'agenzia sia le indennità scadranno a fine anno. Secondo quanto riferito, si sta cercando una nuova proroga. Il taglio dei fondi rende quindi ancora più urgente chiarire quali interventi partiranno, quando inizierà la formazione e quali prospettive concrete potranno aprirsi per questi lavoratori.

0: Aprono ufficialmente alla cittadinanza i campi da basket 3x3 della Villa Peripato dopo le polemiche degli ultimi giorni. Maria Laura Paletta ha contattato per noi l'amministrazione comunale per fare chiarezza sulle condizioni della struttura e sulla sua disponibilità ai tarantini. Vediamo.
1: I campi da basket 3x3 realizzati nell'ambito dei Giochi del Mediterraneo 2026 all'interno della Villa Peripato sono ufficialmente aperti alla cittadinanza. L'evento internazionale è terminato 20 giorni fa e l'amministrazione comunale ha dovuto prima attendere i tempi di riconsegna della struttura da parte del comitato organizzatore. Come si ricorderà, infatti, i campetti sono stati utilizzati come campo di riscaldamento in occasione delle competizioni che si sono svolte per i giochi. Successivamente sono state posizionate delle transenne per permettere al comune di terminare alcuni lavori al loro interno, il che, si precisa da parte dell'amministrazione Bitetti, non equivale alla mancanza di collaudo della struttura, per la quale, così come per molti altri impianti, è stata invece avviata la procedura di consegna anticipata. In buona sostanza, un documento completo del collaudo effettuato dal tecnico responsabile che accertava l'idoneità del campo ad essere utilizzato per i giochi e non solo. Terminati gli interventi residui, quindi i campetti sono ora a disposizione della cittadinanza. Il sindaco Bitetti, infatti, aveva già espresso l'intenzione di lasciare la struttura al libero utilizzo di ragazzi, appassionati e sportivi, andando a costituire un importante polo sportivo in un quartiere che ne ha necessità, come il borgo. Nessun impianto di videosorveglianza a tutelare i campetti dal vandalismo abituale. La villa è già coperta da un contratto con un istituto di vigilanza e la struttura del basket 3x3 rientra all'interno di questo compito. Per il resto, l'auspicio resta come sempre quello di affidarsi al senso civico e alla responsabilità dei cittadini, che devono sicuramente fare la propria parte, imparando a custodire il patrimonio infrastrutturale lasciato in eredità dai giochi. In merito al materiale di risulta abbandonato tra le aiuole nei pressi dei campetti e portato all'attenzione del pubblico dal consigliere di Fratelli d'Italia Luca Lazzaro, l'amministrazione ha dichiarato che sicuramente la villa verrà presto pulita e risistemata in collaborazione con il comitato organizzatore, che al momento sta provvedendo a stilare un elenco degli interventi di ripristino post-giochi da effettuare in tutta la città.
0: Geopolitica e situazione internazionale. Ieri, nella prima giornata organizzata dalla Camera di Commercio di Bari per parlare di mezzogiorno a 360 gradi, per noi c'era Ilaria Lia.
2: La crisi geopolitica internazionale pesa sempre di più sull'economia, tra aumento dei prezzi delle materie prime, energia e costi dei trasporti. È il tema al centro della prima giornata del Mezzogiorno, organizzata dalla Camera di Commercio di Bari nell'ambito dell'89ª Fiera del Levante.
3: Oggi parliamo di geopolitica, parliamo di equilibri internazionali che sembravano essere argomenti molto distanti dalle imprese e dai cittadini e che invece oggi entrano a gamba tesa nei bilanci delle imprese e delle famiglie. L'arrivo delle materie prime, il costo dell'energia e il costo nel trasformare le materie prime in una economia, la nostra, che è quella di trasformazione, sono sicuramente i punti fondamentali dai quali oggi partirà la discussione sulla geopolitica, la crisi e le opportunità.
2: Nonostante le tensioni internazionali, i porti del Mediterraneo mostrano una crescita. Nel primo semestre la movimentazione dei container è aumentata del circa 8%. Al centro del confronto anche competitività, autonomia strategica europea, innovazione e futuro del Mezzogiorno.
4: Il porto di Taranto comunque rappresenta una realtà appunto non solo per la Puglia ma per tutto il Mezzogiorno e di conseguenza ecco, sicuramente è fondamentale la resilienza. I porti che potranno avere un futuro sono quelli che per primi si adatteranno alle nuove condizioni, ai nuovi scenari che dipendono da diverse variabili, quale anche tutto l'aspetto energetico. Quindi ecco, anche gli investimenti del PNRR in termini di cold ironing, elettrificazione delle banchine, sono fondamentali per i porti.
5: Penso che, diciamo, ci sono delle questioni che riguardano l'Italia intera. Non c'è il minimo dubbio che noi abbiamo interesse alla pace, alla ripresa della collaborazione economica, alla libertà dei traffici. Siamo un grande paese esportatore e che tutto ciò che va contro queste esigenze è contrario ai nostri interessi. Quindi l'Italia dovrebbe agire, non dico di più perché non facendo nulla, dovrebbe fare qualcosa, diciamo, per promuovere la pace e per riprendere il filo della collaborazione internazionale.

0: E rimaniamo a Bari, torna in Puglia. Dopo diversi anni la Commissione Politiche Agricole è riunita alla Fiera del Levante con gli assessori regionali. Al centro del confronto due settori strategici a forte rischio di perdite, l'olivicoltura e la pesca, sempre Ilaria Lia.
1: La Commissione Politiche Agricole della Conferenza delle Regioni è tornata a riunirsi in Puglia alla Fiera del Levante. Ai lavori ha partecipato anche il sottosegretario al Ministero dell'Agricoltura, Patrizio La Pietra. Al centro dell'incontro, due emergenze che stanno mettendo in difficoltà importanti comparti dell'economia agricola e ittica: la crisi della molluschicoltura e quella del settore olivicolo. Per vongole e mitili, le regioni chiedono al governo interventi straordinari per sostenere gli operatori colpiti dalle morie, legate anche alla aumento delle temperature delle acque. Tra le richieste, l'utilizzo del Fondo di solidarietà e delle risorse europee FEAMPA, ma anche più ricerca e monitoraggio dei mari. Particolare attenzione al settore olivicolo, alle prese con elevate giacenze e problemi di liquidità. Le regioni hanno chiesto una moratoria sui finanziamenti e la possibilità di sospendere per 12-18 mesi il rimborso della quota capitale con garanzie pubbliche. Sul piano europeo si propone anche l'attivazione dell'ammasso privato dell'olio e l'utilizzo della riserva di crisi agricola per ridurre le pressioni sul mercato. Il governo ha confermato il proprio impegno sul comparto con 300 milioni di euro previsti dal piano Coltivi Italia, 150 milioni per il ricambio generazionale e altri 40 milioni destinati ai frantoiani in vista della nuova campagna olearia.
2: La crisi dell'olio, su questo stiamo lavorando già da diverse settimane su provvedimenti che già il Ministero ha messo in atto, ma ulteriori richieste su moratorie delle esposizioni finanziarie sia dei frantoi, quindi lato Mimit, sia delle cooperative lato agricoltura. Quindi su questo si sta effettuando l'approfondimento. Inoltre la bolla elettronica è a breve che verrà pubblicata attraverso il Ministero. Altro tema è la pesca. I cambiamenti climatici stanno creando problemi soprattutto a un settore, alla filiera della pesca. Quindi da lì bisognerà intervenire e intervenire presto su misure attraverso il Fondo di solidarietà, ma anche attraverso una modifica del FEAMPA.
0: Ricorre oggi l'83° anniversario del sacrificio del vice brigadiere Salvo d'Acquisto, medaglia d'oro al valor militare dichiarato venerabile da Papa Francesco nel febbraio 2025. Questa mattina nel cortile del Dipartimento Ionico dell'Università Aldo Moro, le autorità civili, militari e religiose, oltre ai rappresentanti dell'Arma e dell'Associazione Nazionale Carabinieri, hanno preso parte ad una cerimonia di omaggio davanti alla stele inaugurata lo scorso luglio. L'evento culminato con la deposizione di un omaggio floreale, la lettura della preghiera del carabiniere ed un momento di silenzio, ha rinnovato il ricordo del gesto compiuto il 23 settembre 1943, quando il giovane militare offrì la propria vita per salvare 22 civili innocenti. E andiamo avanti, il Comune di Taranto aumenta per il 2026 le rette delle strutture che accolgono minori in condizioni di disagio. La decisione arriva dopo il rinnovo del contratto nazionale che ha fatto crescere il costo del personale. Ce ne parla Giuseppe Degli Santi.
3: Il Comune di Taranto adegua le rette giornaliere delle strutture residenziali e semiresidenziali che accolgono minori in condizioni di disagio familiare o sociale. La decisione è stata approvata dalla giunta guidata dal sindaco Piero Bitetti. A renderla necessaria, secondo l'amministrazione, è l'aumento del costo del personale eseguito al rinnovo del contratto nazionale. Il personale rappresenta circa il 70% delle spese sostenute dalle strutture. Senza un aggiornamento delle rette, la continuità dei servizi avrebbe potuto essere messa a rischio. Le nuove tariffe saranno valide soltanto per il 2026. Nel frattempo, gli uffici comunali hanno avviato uno studio su nuove forme di convenzione con gli enti che gestiscono le strutture, da adottare a partire dal 2027. All'adeguamento economico si accompagnerà un rafforzamento dei controlli sulla qualità delle prestazioni. L'obiettivo è verificare che le risorse destinate al servizio si traducano in un'assistenza adeguata per i minori ospitati. L'assessora Sabrina Lincesso sottolinea che il provvedimento è nato dal confronto con le realtà che lavorano ogni giorno sul territorio e precisa che i controlli servono a tutelare i ragazzi e le strutture che operano con serietà. Adeguare le rette serve a garantire la continuità del servizio. Ora la sfida è far sì che a ogni euro in più corrispondano cure, attenzione e opportunità concrete per i minori accolti.
0: Torna a Taranto la processione della Stella Maris che dopo la pandemia da Covid-19 rivive grazie alla volontà di un gruppo di ragazzi cresciuti all'ombra di una delle tradizioni più sentite della città. Ieri all'interno della chiesetta della Stella Maris il sorteggio della barca che trasporterà il simulacro. Maria Laura Paletta.
4: Questi sono i ragazzi che abitavano a Porta Napoli. E pertanto erano i ragazzi che frequentavano e passeggiavano, giocavano, facevano i malandri, facevano quel che volevano. Oggi sono genitori e pertanto sono stati determinati a chiedermi di riprendere la tradizione della processione della Stella Maris. E io ne sono orgoglioso.
5: Ci sono tradizioni che non appartengono solo alla storia di una città, ma anche alla memoria delle persone, ai ricordi dell'infanzia, ai volti di chi non c'è più, al profumo del mare, a quel senso di appartenenza che il tempo non riesce a cancellare. E così per la processione della Stella Maris, una delle tradizioni più sentite di Taranto, pronta finalmente a tornare dopo anni di silenzio. A raccoglierne l'eredità è oggi un gruppo di ragazzi cresciuti a Porta Napoli, all'ombra rassicurante di una storia capace di intrecciare fede, devozione, mare e identità popolare.
6: Celebriamo la festa in onore della Madonna Stella del Mare con questa duplice prospettiva: rinnovare e esprimere pubblicamente la nostra fede, perché questo è l'elemento fondamentale, e poi richiamare anche valori di natura sociale, culturale, economica.
5: Una storia che affonda le sue radici negli anni 60, quando alcuni pescatori, con pochi mezzi, attrezzi di fortuna e tanta passione, riuscirono a dare vita alla prima sagra della cozza. Per decenni la Stella Maris ha accompagnato la vita di intere generazioni di tarantini, poi la pandemia da Covid-19, seguita da alcune difficoltà organizzative, ha interrotto quel filo che oggi viene riannodato. Il comitato Stella Maris si ricostituisce attraverso un ideale passaggio di consegne tra passato e presente.
7: La Madonna è protettrice dei pescatori e grazie a un comitato di Porta Napoli, di giovani che siamo cresciuti con questa Madonna, eravamo piccoli, stavamo in chiesa e ammiravamo la processione, aspettavamo con ansia questa grande giornata e dopo tanti anni avevamo un po' il magone, perché da 6 anni la Madonna non esce e tutti quanti noi ci siamo stretti intorno a un unico pensiero, un'unica idea, quella di compiere la volontà di Dio, cioè quella di portare in acqua, portare tra le strade di Taranto e di Porta Napoli una Madonna che ci ha dato la vita, ci ha fatto vivere dei momenti meravigliosi di condivisione, di convivialità all'interno della parrocchia. Faremo la processione da Piazza della Stazione, via Duca d'Aosta, percorreremo il Ponte di Pietra, imbarcheremo al Molo Sant'Eligio, dunque domenica 27 alle 17 ci sarà la messa e poi a seguire la processione. L'imbarco prevede il giro classico dei due mari.
5: Nel pomeriggio di ieri, nella piccola chiesa dedicata alla Stella Maris, si è consumato uno dei momenti più attesi e simbolici, il tradizionale sorteggio della barca chiamata a trasportare il simulacro della Madonna. A ricevere l'onore di portare a bordo la statua della Stella Maris sarà la barca, la nuova Tonio Figlio. Il prossimo 27 settembre, dunque, la processione tornerà ad animare il mare Città Vecchia.
8: C'è tanta commozione, tanta devozione e devo dire che capita proprio a fagiolo, se lo possiamo dire, perché è un'annata difficile, ci sono diverse problematiche che stanno veramente distruggendo il settore della pesca, per cui si carica ancor più di significato questa processione e questa devozione. Speriamo che la Madonna riesca ad aiutare anche e a dare la forza a questa gente di resistere a tutte le vicissitudini che stiamo vivendo.
0: Il Rotary Club Taranto premia Massimo Ferrarese con la Paul Harris Fellow per il piano infrastrutturale da 300 milioni di euro lasciato alla città grazie ai Giochi del Mediterraneo. Il servizio è di Ludovica Maiuri.
9: Il Rotary Club di Taranto ha assegnato la Paul Harris Fellow a Massimo Ferrarese per il lavoro svolto sui Giochi del Mediterraneo, un riconoscimento al piano infrastrutturale da 300 milioni di euro arrivato nella giornata di ieri, 22 settembre, e che lascia alla città una fondamentale eredità sportiva. Ascoltiamo le parole del commissario straordinario Massimo Ferrarese.
10: Ce l'abbiamo fatta, siamo tutti contenti, un riconoscimento oggi, ma il riconoscimento e il ringraziamento è mio alla città, al territorio e ai cittadini che mi hanno aiutato a fare tutto questo. Per quanto riguarda gli impianti, mi aspetto che gli impianti siano tenuti, manutenuti nel migliore dei modi. Abbiamo investito centinaia di milioni di euro non è stato fatto un investimento di questo tipo in nessuna città del sud, e quindi questa città, che merita tanto e di più di quello che abbiamo fatto, credo che debba godere di questi impianti e soprattutto debbano godere di questo le future generazioni.
9: Un'opportunità straordinaria che ora aspetta il territorio saper valorizzare, un aspetto sottolineato anche dal presidente del Rotary Club Taranto, Giulio Bernardini.
11: Credo che sia un premio assolutamente meritato per tutto quello che ha fatto e per quello che ha realizzato in tempi record per la nostra città. Dobbiamo cercare che tutto quello che è stato fatto non rimanga un ricordo. Noi accogliamo anche l'appello del commissario Ferrarese per cercare di impegnarci a realizzare strutture che possano aiutare anche i più deboli. Infatti noi entro la fine dell'anno realizzeremo la ristrutturazione del campo sportivo nella parrocchia Gesù Divin Lavoratore nel quartiere di Tamburi.
0: E si chiude così con questo servizio il nostro telegiornale. Vi lasciamo all'appuntamento con il TG Sportivo. Grazie per averci seguiti e buon proseguimento di giornata.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 euro al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno, solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in Viale Unicef 32, a Taranto.
1: Nasce Bob's Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni al servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
4: Amici sportivi, buon pomeriggio e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Sportivo, tutta l'informazione sul nostro territorio, ma non solo. Apriamo come sempre la nostra pagina sportiva partendo dal calcio. Dopo le prime 5 giornate di campionato, il Taranto si avvicina alla sfida di domenica contro il Novoli con qualche certezza in più e con qualche statistica da farvi vedere in questo servizio. Il Taranto si prepara alla sfida di domenica contro il Novoli con qualche certezza in più dopo le prime 5 giornate di campionato. In avanti Vincenzo Corvino resta il miglior marcatore rosso-blu con 3 reti, mentre Avi Morales sale a quota 2 dopo il gol nell'ultima gara contro il Maglie. Proprio insieme a Morales è andato a segno Francesco Lo Savio, uno dei 6 giocatori del Taranto già a quota 1 rete. Tra i pali Francesco Baietti ha mantenuto invariato il suo bottino di 4 gol subiti, ma contro il Maglie è arrivato il primo clean sheet stagionale, un dato importante in vista del prossimo appuntamento. Sul piano della continuità, Cristian Enzi Osmanovic è il giocatore più impiegato, 450 minuti su 450 disponibili. 5 presenze anche per Lanzolla, Corvino, Baietti, Lenti, Scoric, Vucoglia e Lo Savio. Intanto è arrivata anche la decisione del giudice sportivo. Francesco Montervino, espulso nella gara di Coppa Italia contro lo Stuni, è stato squalificato fino al 5 ottobre. Ora testa al Novoli. Il Taranto vuole proseguire il proprio percorso, forte di una squadra che sta distribuendo gol e minuti, ma soprattutto di una difesa.

0: Sa che nell'ultimo turno ha ritrovato solidità. E dopo la ripresa degli allenamenti abbiamo ascoltato il giocatore Francesco Lenti per sentire le sensazioni in vista del match contro il Novoli. Francesco Lenti, poco più di 5 giorni alla sfida contro il Novoli nel nuovo Erasmo Iacovone. Ti chiedo quali sono le sensazioni, immaginiamo anche che ci sia un po' di emozione per te, Tarantino Doc.
1: Sì, assolutamente, perché essendo Tarantino, vedere trasformarsi lo Iacovone così è un'emozione incredibile. Siamo tutti pronti per questa sfida e vi aspettiamo in tanti.
0: Come si vive questa settimana per te? Dopo tanto tempo, immaginiamo, tu hai tra l'altro militato nel Taranto di Serie C, sei tornato qui in Riva Lo Ionio e immaginiamo che anche per te ci sia quel tipo di emozione giusta, quell'adrenalina di questa settimana.
1: Sì, stiamo lavorando tanto con la squadra, col mister, per prepararci al meglio per questa grande sfida.
0: Con Mister Tiozzo, come sta andando questo lavoro, ecco, in vista di un nuovo match importante?
1: Sta andando benissimo, è un mister preparatissimo e stiamo lavorando al meglio per lui.
0: Con i compagni come procede la situazione? Immagino che hai trovato anche un gruppo sano.
1: Sì, assolutamente, è un grande gruppo e giorno dopo giorno stiamo diventando sempre più gruppo.
0: C'è concorrenza sulla fascia adesso, anche grazie all'arrivo di Cristian Lupo, ma questo ti stimola, immaginiamo, ulteriormente in queste settimane.
1: Sì, è una competizione sana e ognuno deve giocarsi al meglio il proprio posto.
0: Ti chiedo l'obiettivo personale di Francesco Lenti in questa stagione.
1: L'obiettivo personale ovviamente è vincere, sia per me che per la squadra, e magari fare più presenze possibili e magari incidere in qualche partita.
0: Ti faccio una domanda secca adesso. Quando ti hanno chiamato per tornare a Taranto, qual è stata la tua risposta?
1: Studente, sì, non ci ho pensato nemmeno un secondo.
0: E ci spostiamo adesso sul basket, è pronta a ripartire la RP Net Taranto, presentata ufficialmente la squadra che affronterà il campionato di Serie B femminile 2026-2027 con coach Fabio Palagiano, confermato alla guida, un roster rinnovato tra conferme, nuovi innesti e giovani del settore giovanile, una stagione dedicata alla memoria di Gigi Ciliberti, storico presidente onorario della società. Ora la parola passa al parquet, il debutto è fissato per il 26 settembre al Palafiumo contro la polisportiva Patti Pagliese. Entra nel vivo la nuova stagione della RP Net Dinamo Taranto, pronta ad affrontare il campionato di Serie B femminile 2026-2027. La squadra è stata ufficialmente presentata e si prepara a scendere in campo con un roster rinnovato, guidato ancora una volta da coach Fabio Palagiano, confermato dopo la qualificazione ai playoff conquistata nella scorsa stagione. Un gruppo che unisce esperienza e giovani prospettive, con diverse conferme, nuovi innesti e le atlete provenienti dal settore giovanile. Una stagione dal significato particolare per la società che ha deciso di dedicare il nuovo percorso a Gigi Ciliberti, presidente onorario e figura storica della Dinamo, scomparso lo scorso 19 agosto. L'obiettivo è migliorare il risultato della passata stagione e continuare a costruire un progetto solido con lo sguardo rivolto al futuro. Al fianco della squadra ci sarà ancora RP Net, title sponsor del progetto, che ha ribadito il proprio impegno per lo sport, i giovani e il territorio. Ora però si fa sul serio, il debutto è fissato per il 26 settembre al Palafium di Taranto, dove la Dinamo affronterà la polisportiva Patti Pagliese. Apriamo il capitolo futsal, ancora una volta la vittoria sfuma sul più bello per la New Taranto al Palafium contro il Messina. I rossoblù si fanno raggiungere a poco più di un minuto dalla sirena e chiudono sul 4-4, una beffa che si ripete a soli 4 giorni dal pareggio subito a Roma. Gli Ionici adesso sono attesi sabato dalla trasferta di Campobasso contro il Cus Molise. Guardiamo il servizio. Ancora una volta la New Taranto viene beffata nei minuti finali. Al Palafium contro il Messina, gli Ionici chiudono sul 4-4 una gara che sembravano avere in pugno. Partenza shock per i rossoblù, subito sotto dopo appena un minuto per il gol di Piccolo. Taranto reagisce, ribalta il risultato con Ragusa e quinto, ma proprio allo scadere del primo tempo Teixeira trova il 2-2. Nella ripresa Ricci riporta avanti gli Ionici, ma ancora Teixeira firma il pareggio. Al settimo minuto è Donadoni a riportare Taranto sul 4-3, sfruttando una respinta del portiere ospite. La New Taranto ha diverse occasioni per chiudere la partita, ma il Messina non molla e, schierando il quinto uomo, trova il definitivo 4-4 a poco più di un minuto dalla sirena. Ancora una volta, dunque, una vittoria sfumata nel finale, proprio come 4 giorni fa a Roma. Per gli Ionici arriva il secondo pareggio consecutivo. Ora testa alla prossima sfida, sabato trasferta a Campobasso contro il Cus Molise. Ecco, questo ultimo servizio, noi siamo arrivati alla fine della nostra edizione del TG Sportivo. Vi ringraziamo come sempre per essere stati qui con

0: diciamo l'inverno almeno 2-3 giorni a settimana siamo senza illuminazione pubblica. L'abbiamo portato all'attenzione dell'amministrazione comunale, ci è stato detto che questo intervento costa e al momento diciamo che è in programma, però non si sa bene quando verranno eseguiti i lavori.
1: Siamo a metà luglio e ancora non riusciamo a farci un bagno in autonomia. Chiediamo che la stagione balneare inizi per tutti quanti lo stesso giorno.

non è facile trovare un'abitazione con l'ascensore o con ascensore adeguato, o trovare un'abitazione a pian terreno senza scale. E ovviamente non sono contenta che mia madre, così giovane, sia in questa situazione, in questa struttura precaria, comunque non adatta alla sua patologia.

0: Il nuovo film di Toy Story, Toy Story 5, è in arrivo. Quindi, quale momento migliore per fare un bel recap di tutti e quattro i film usciti di Toy Story? Diremo le cose fondamentali in modo tale che avrete tutte le informazioni necessarie per godervi al meglio il quinto capitolo. Prima però di iniziare col riassunto, sigla! Bene, riassumiamo Toy Story 1.
1: Toy Story si apre nella stanza di Andy, un bambino di 7 anni. In questo mondo i giocattoli prendono vita quando nessun essere umano è presente. Woody, un cowboy di pezza con una cordicella sulla schiena. Danny è il giocattolo preferito di Andy e il leader indiscusso degli altri giocattoli, tra cui c'è Mr. Potato, Rex il dinosauro, Slinky Dog. Questa routine viene interrotta però quando Andy, il giorno del suo compleanno, riceve un nuovo giocattolo, Buzz Lightyear, un action figure che rappresenta uno Space Ranger, con voce registrata e luci. Buzz non sa di essere un giocattolo ed è fermamente convinto di essere uno Space Ranger che lavora per il Comando Stellare. Andy adora il nuovo giocattolo sin da subito e Woody inizia a sentirsi minacciato. Questo perché non solo Andy adora Buzz, ma anche i giocattoli. Il cowboy, per gelosia, cerca di liberarsi di Buzz, ma qualcosa va storto e finisce per farlo cadere fuori dalla finestra della stanza di Andy. Woody non voleva farlo cadere dalla finestra, voleva solo farlo finire dietro una scrivania, ma nessuno degli altri giocattoli gli crede. Andy entra in stanza e, non trovando lo Space Ranger, porta lo sceriffo con sé. Buzz però riesce a salire nella macchina e affronta furiosamente Woody. Durante la rissa i due cadono dal mezzo e vengono lasciati indietro. E dopo una serie di peripezie, alla fine finiscono a casa del vicino di Andy, Sid, un bambino sadico con un cane molto aggressivo e giocattoli mutanti che sono realizzati con parte di altri giocattoli che lui stesso ha distrutto. Durante la permanenza a casa di Sid, Buzz vede uno spot televisivo che lo pubblicizza e lì si rende finalmente conto di essere solo un giocattolo e ha una crisi esistenziale. Tenta di volare, ma cade e si rompe un braccio. I giocattoli di Sid, però, di cui Woody aveva paura, temendo fossero cattivi, aggiustano lo Space Ranger, che però poco dopo rischia comunque di distruggersi, perché Sid ha deciso che lo vuole legare ad un razzo pirotecnico, progettando di farlo saltare in aria. Durante la notte, Woody aiuta Buzz a capire che il suo scopo non è essere uno Space Ranger, ma rendere felice Andy, ripristinandogli quindi la sua determinazione. Il giorno dopo, Sid porta Buzz fuori per farlo saltare in aria, ma mentre il ragazzino sta per accendere il razzo, Woody si anima, seguito dagli altri giocattoli, che minacciano e avvertono Sid che se da quel momento non smetterà di maltrattare i giocattoli, loro lo sapranno, perché vedono tutto. Il bambino, ovviamente terrorizzato, fugge via. Buzz e Woody fuggono dall'abitazione, giusto il tempo di vedere Andy partire via, e dopo una serie di peripezie, sfruttando il razzo che era rimasto attaccato a Buzz, i due riescono a raggiungere Andy. Il film si chiude con Woody e Buzz, che ormai sono amici, non più rivali. Ma c'è anche un nuovo arrivo a casa di Andy, perché

0: durante un mercatino che Andy stava facendo. Buzz e gli altri capiscono che il cowboy è in pericolo e partono per salvarlo. Woody si ritrova così nel negozio di Hal, dove scopre di essere un pezzo da collezione molto raro. Fa parte di un vecchio programma televisivo, assieme a Jesse, Bullseye e Stinky Pete, il cercatore. Giocattoli con cui farà amicizia, ma che il collezionista che lo ha rubato tiene sempre legati in una scatola. Per la prima volta Woody immagina una vita diversa, lontana da Andy, perché questa collezione gli promette fama, cura e un posto importante in un museo. Mentre fa conoscenza con gli altri, Jesse gli racconta il suo passato doloroso. Prima era amatissima da una bambina, poi però era stata abbandonata. E da lì nasce il suo terrore di essere nuovamente dimenticata. Nel frattempo Buzz organizza una missione di salvataggio assieme agli altri giocattoli di Andy, Mr. Potato, Slinky, Rex ed Emma.
1: Il gruppo arriva al negozio di Hal, dove fa la conoscenza di un altro Buzz Lightyear, e a quanto pare ogni Buzz Lightyear è convinto di essere un vero Space Ranger. Alla fine riescono a raggiungere Woody, ma il cowboy è indeciso tra due possibilità:
0: tornare con Andy, sapendo che prima o poi potrebbe essere messo da parte, oppure restare con i nuovi amici e finire in un museo dove sarebbe conservato per sempre. È qui che il film diventa più emotivo, perché qui Woody deve scegliere tra sicurezza e affetto, tra essere perfetto ma fermo nel tempo, oppure rischiare ancora l'amore di Andy. Dopo dell'incertezza, capisce che il legame con Andy vale più di qualsiasi gloria da collezione. Anche Buzz e gli altri gli fanno capire che come giocattolo il suo posto non è in una teca, ma nella vita di un bambino. Woody decide quindi di tornare indietro, ma la situazione precipita quando Stinky Pete si rivela il vero antagonista. Lui vuole davvero andare al museo e gli impedisce la fuga. Dopo però un ultimo scontro, Woody, Jesse e Bullseye riescono a scappare. Il gruppo di giocattoli finalmente fa ritorno a casa ed Andy, che rientra dal campo estivo, è piacevolmente sorpreso nel trovare i nuovi giocattoli, cioè Bullseye e Jesse, che da lì diventeranno parte della famiglia. Ora è il momento del terzo film, il mio preferito. Andy ormai è grande e sta per andare al college e nonostante la madre l'abbia spinta a svuotare la stanza, non se la sente di buttare i suoi vecchi giochi. Decide quindi di metterli in un sacco destinati alla soffitta e di portare con sé al college solamente Woody. Ma a causa di un'incomprensione, la madre, vedendo il sacco, pensa che sia spazzatura e li mette fuori. I giocattoli riescono a salvarsi all'ultimo, uscendo dalla busta, e si rifugiano poi nella macchina della signora Davis, mettendosi nella scatola dei vecchi giochi della sorella di Andy, destinata all'asilo. Woody raggiunge gli altri cercando di spiegare l'inconveniente, cercando di fargli capire che in realtà Andy non volesse buttarli, ma gli altri non gli credono e decidono di andare all'asilo Sunnyside. Lo sceriffo, per non abbandonarli, si unisce a loro. All'inizio il Sunnyside sembra un posto accogliente, pieno di giochi e bambini, ma in realtà è una specie di prigione guidata da Lozzo Grandi Abbracci, un orsacchiotto rosa, che governa con autorità e crudeltà. I giocattoli di Andy vengono separati e controllati, Buzz viene addirittura resettato e finisce per stare dalla parte di Lozzo per un certo periodo, ma semplicemente perché era stato riprogrammato. Nel frattempo Woody riesce a uscire dall'asilo e scopre la verità sul passato di Lozzo. Quest'ultimo è diventato cattivo dopo essere stato rimpiazzato dalla sua bambina Daisy. Lo sceriffo quindi decide di tornare al Sunnyside per aiutare i suoi amici ad evadere dall'asilo, dove nel frattempo, tramite l'ausilio del suo occhio dimenticato in camera da letto, Mrs. Potato scopre che Woody aveva detto la verità e che Andy li sta cercando. All'asilo Woody, arrivato, riesce a strappare Buzz dalle mani di Lozzo. Nel tentativo di farlo ritornare com'era, però, i giocattoli di Andy impostano per errore la modalità in cui parla in spagnolo. Alla fine, dopo una serie di peripezie, i giocattoli riescono a scappare attraverso un camion della spazzatura. La fuga però finisce in una discarica, dove i giocattoli rischiano di essere distrutti nell'inceneratore. E proprio nel momento più drammatico, vengono salvati dagli alieni con l'artiglio, che li tirano fuori dalla fornace. Alla fine i giocattoli riescono a tornare a casa da Andy, mentre Lozzo viene raccolto da un netturbino che lo attacca al radiatore del proprio camion. Woody si rende conto che lui e i giocattoli sarebbero più utili altrove e quindi scrive un biglietto in cui suggerisce ad Andy di donare i giochi a Bonnie. Bonnie è una bambina che frequenta il Sunnyside, nonché figlia della receptionist dell'asilo, con cui Woody aveva già avuto modo di giocare, notando che aveva lo stesso modo e la stessa cura di trattare i giocattoli che aveva Andy. Andy, una volta letto il messaggio, va dalla bambina e le mostra tutti i suoi giocattoli, presentandoli uno ad uno, finché sul fondo dello scatolone trova Woody, non capendo come sia finito lì. Dopo una iniziale esitazione, regala anche lo sceriffo alla bambina, passando poi il pomeriggio a giocare con lei, in una scena molto toccante. Quando alla fine Andy si allontana in auto per andare al college, Woody saluta commosso il suo vecchio patrone. Ora i giocattoli possono iniziare la loro nuova vita con Bonnie. E infine andiamo con il tanto criticato quarto Toy Story. Io personalmente lo trovo un film carino, ma a molti non è piaciuto per nulla.
1: Toy Story 4 inizia con un flashback, dove scopriamo che fine ha fatto Bo, giocattolo che nel terzo film non era presente. Infatti scopriamo che il giocattolo è stato venduto. Woody prova a salvarla, ma Bo gli dice che per un giocattolo anche separarsi dal proprio bambino fa parte della propria vita.

vita e Woody la lascia andare. Torniamo al presente, dove ormai i giocattoli vivono a casa di Bonnie. All'inizio tutto sembra andare bene, ma Woody si sente sempre di più messo da parte. Quando Bonnie crea Forky, un giocattolo improvvisato fatto con un forchiaio di plastica, Woody capisce quanto sia importante per lei e cerca di proteggerlo, anche se Forky continua a considerarsi spazzatura e tenta in ogni modo di buttarsi via. Durante una vacanza in camper, Forky salta fuori dal veicolo e Woody lo insegue. Cercando di tornare dagli altri, finiscono in un negozio di antiquariato, dove Woody incontra Gabby Gabby, una bambola che vuole la sua cordicella vocale perché il suo meccanismo è rotto. Lo sceriffo riesce a scappare, ma lascia inavvertitamente al negozio Forky. Lì fuori, però, rincontra dopo anni Bo Peep, che ora vive come giocattolo smarrito e insieme a lei prova a salvare Forky. Nel frattempo Buzz, che sta cercando Woody e Forky, dopo una serie di peripezie si ritrova a conoscere Ducky e Bunny, due peluche del tirassegno, che si uniranno a lui. Lo Space Rangers riesce alla fine a ritrovare Woody e, con gioia, anche Bo Peep. Quest'ultima chiede aiuto anche a Duke Campbell, un giocattolo dalle fattezze di uno stuntman canadese, e insieme scogitano un piano per cercare di salvare Forky. Il tentativo però fallisce, ma Woody alla fine capisce che Gabby Gabby, nonostante il suo comportamento minaccioso, non è davvero malvagia. È una bambola sola, disperata, che non vuole altro che avere la sua possibilità di essere scelta e amata da un bambino. Dietro il suo atteggiamento duro c'è quindi il dolore di chi è sempre stato ignorato e ha passato la vita a desiderare una seconda occasione. Alla fine Woody le cede la sua cordicella, ma poi le propone di unirsi ai giocattoli di Bonnie. Gabby Gabby però decide di aiutare una bambina smarrita e trova finalmente il suo posto. Woody capisce che non appartiene più a Bonnie e trova un nuovo scopo restando con Bo Peep aiutando i giocattoli smarriti. Buzz e Jess invece se ne tornano a casa con Bonnie, diventando i nuovi leader del gruppo dei giocattoli. La storia si chiude con un addio toccante tra Woody e i suoi vecchi amici giocattoli. Bene, riassunto finito. Ora nei commenti vogliamo sapere qual è il vostro Toy Story preferito e quanto aspettate il prossimo. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella degli avvisi. Ci vediamo alla prossima. Ciao!

0: Vittime, sopravvissuti, dispersi. Dopo tre giorni di agonie, i numeri sono ancora incerti e il bilancio dei morti nel rogo della Norman Atlantic continua a salire. La nave San Giorgio, con 212 naufraghi e 5 salme delle vittime, è rientrata finalmente a Brindisi, dove è stato allestito un ospedale da campo per prestare i primi soccorsi ad una decina di passeggeri in condizioni più gravi. È stata un'odissea fino alla fine quella dei naufraghi della Norman Atlantic. La nave San Giorgio in serata finalmente è arrivata a Brindisi, siamo nel porto di Costa Morena. Sono le 21 però, ancora non hanno potuto toccare terra gli oltre 200 naufraghi che sono ospitati sulla nave militare. A complicare ulteriormente le operazioni di attracco ci si è messo anche il maltempo, ancora una volta il maltempo. Temperatura sotto zero e una vera e propria bufera di neve a rallentare ulteriormente tutte le operazioni. I casi più gravi vengono trasportati direttamente in ospedale. Appena scesi dalla nave sono state fornite comunque ai naufraghi delle coperte particolarmente calde, qualcosa anche per ristorarsi. Qui dal vetro riusciamo a riprendere i primi soccorsi, c'è la tenda allestita dalla protezione civile e contestualmente ci sono chiaramente tutti gli agenti di polizia giudiziaria che stanno anche raccogliendo delle importanti testimonianze per le indagini.
1: L'Ilva prende corpo operativamente a Taranto. I dirigenti Finsider, la finanziaria pubblica divenuta nel tempo il centro motore della siderurgia italiana, sono da oggi pomeriggio a Taranto per una riunione esecutiva del nuovo raggruppamento che nasce con l'Ilva e che raccoglie tutto il management della siderurgia pubblica con i dirigenti delle aziende collaterali. Dalmine, Rivestubi, Sidermontaggi, Icrot e Sanac, per rimanere alle presenze dell'area industriale ionica, Terni, Delta Sider e Centro Sviluppo Materiali che operano nell'area settentrionale. Domani, al di là delle generiche affermazioni sulla volontà di risanamento, si cercheranno concrete modalità operative capaci di assicurare al centro tarantino la centralità assegnata dal piano di risanamento della siderurgia italiana. Nei fatti, anche se Taranto rimane uno stabilimento con la testa pensante a Genova, questa odierna presenza di Lupo e Gambardella costituisce una sorta di riconoscimento alla impossibilità che un tale colosso possa ancora a lungo operare lontano dal centro decisionale. Il traguardo che l'Italsider di Taranto si è data

0: con il progetto Taranto 90 è ambizioso: far scendere a livelli ancora più competitivi il prezzo dell'acciaio. Se il gruppo tirerà tutto nella stessa direzione, sarà possibile anche questo obiettivo.
1: Pomeriggio è giunto a Taranto il tecnico Toni Pasinato per incontrare con il direttore sportivo Galigani il presidente del sodalizio ionico, ingegner Vito Fasano. Gli argomenti in discussione: sottoscrivere il contratto per il prossimo anno calcistico e perfezionare il piano di rafforzamento della compagine rossoblù. Le intenzioni del tecnico sono ormai note: vuole un difensore centrale, il gradimento per l'aretino Pozza è sempre alto e possibilmente un centrocampista in grado di occupare la corsia destra. La società di Viale Virgilio, dopo le operazioni concluse a Milano Fiori, ha necessità di sfoltire una rosa fin troppo ampia e cerca acquirenti per gli elementi in soprannumero. Quello cosiddetto minore è un mercato dove circolano pochi soldi e che si basa soprattutto su merce di scambio e prestiti. Ed in queste more potrebbe arrivare in rossoblù il centrocampista palbisano del Casarano, che non nasconde le sue preferenze per il difensore Marco Serra. Le prossime ore o tra pochissimi giorni potranno delineare i contorni del nuovo Taranto 88-89.
2: Giovanni Paolo II giunge a Taranto accompagnato dall'indiscutibile fascino dell'uomo che ha vinto, che sta vedendo i frutti addirittura sconvolgenti dovuti anche alla sua azione diretta contro la sclerotizzata visione sociale del comunismo reale, delle cartapeste dell'est europeo. È il Papa che viene dall'est. Questo pontefice rimarrà alla storia per che cosa?
3: Credo senz'altro per avere aperto le porte della Chiesa al mondo. Questa è una cosa impressionante. Devo dire che la Chiesa missionaria ha compiuto dei grandi passi, ma è il Papa che oggi, usufruendo di tutti i mezzi della tecnica, del progresso, aerei, elicotteri, tutti i mezzi, va percorrendo il mondo per dire: signori, sappiate che 20 secoli fa Dio è venuto in mezzo a noi, che Gesù è venuto in mezzo a noi. Questo va dicendo ai popoli, non altro che questo.
2: Ma la presenza del Papa a Taranto è anche un forte incentivo per scrollarsi qualche complesso che non nasce solo da una pretesa inclinazione dei tarantini a lamentarsi, su questo non è il caso di insistere né di scherzare più, quanto dal fatto che finora abbiamo ospitato solo i vice e dai vice siamo stati ricevuti. Sappiamo forse di non meritarlo. Se il Papa viene da noi è per la seconda volta in 20 anni. Speriamo intanto che davvero non si sia speso più del richiesto, del giusto e dell'opportuno, e per rispettare quanti non hanno e per non offendere con inutili spagnolismi un uomo che viene a parlarci di cose essenziali e speriamo durature.
3: Quando nell'udienza privata dell'ultima visita dell'Imina aveva la carta geografica della Puglia e di Taranto, già conosceva il Mare Grande, il Mare Piccolo, il Ponte Girevole, la città che si sviluppa, la Magna Grecia, il centro della Magna Grecia, era già aggiornato su questa situazione. Credo che venendo a Taranto vedrà delle realtà che già così aveva conosciuto attraverso la sua cultura.
4: Nel mondo del lavoro, in tutte le sue componenti, c'è grande attesa per l'arrivo di Wojtyla in città. Ascoltiamo la dichiarazione del rappresentante degli industriali tarantini.
5: Credo che già il fatto che il Papa si muove per venire a Taranto è un grandissimo interesse per l'imprenditoria, perché tante cose si muovono, anche se provvisori, ma si muovono. Poi certo il Papa 20 anni dopo, noi ci ricordiamo il prima che venne solamente per l'occasione nello stabilimento siderurgico, dove parecchi lavori si fecero, e certamente ebbe un grosso contributo l'imprenditoria locale all'interno del centro siderurgico di allora. Oggi l'abbiamo all'esterno, ma anche in provincia, perché credo che il Papa non viene solamente per l'Italsider, ma viene un po' per tutta la città e la provincia, perché andrà sicuramente in giro per la provincia, perché sappiamo che va a Martina Franca, e credo che si allarga più l'interesse dell'imprenditoria, e certamente la venuta del Papa qualcosa la fa fare. Speriamo che il Papa non ci porti solamente la sua figura, ma ci porti la sua fede, in modo che tutti quanti capiamo che non dobbiamo aspettare il Papa per fare le cose, ma bisogna farli in tempi brevi, in tempi migliori e con più serenità.

0: fuori di aspirazione, va? Fuori piatto.
1: Guarda che qua è.
2: Permesso.
3: Sì, lo so.
2: Permesso, scusate.

Buonasera a tutte e tutti. Benvenuto al pubblico che si appresta ad accogliere un'esperienza originale, ad assistere a un dramma poetico la cui missione promette di coinvolgere i singoli percorsi emotivi, così come di offrire un'autentica e profonda riflessione propedeutica a rintracciare la versione migliore e rinnovata dell'anima di ogni spettatore attraverso un'esaltazione dei valori della vita che conquisterà. Come acqua di mare, un'opera che consta di un atto unico, un titolo che evoca immediatamente la metafora della cultura, delle origini, della storia. Il mare come moto perpetuo, incessante, dinamico. La sua acqua che purifica, brucia, rigenera, come un canto seducente che custodisce il ricordo e la nostalgia del passato, ma che schiude necessariamente al progresso e alla metamorfosi. Lo spettacolo, firmato dall'artista Mimmo Fornaro, beneficia del patrocinio della provincia di Taranto e del comune di Taranto, enti che ringraziamo, a testimonianza dell'importanza del patrimonio formativo del nostro territorio. L'evento si sviluppa sotto l'egida della E7

0: 7 SRL, società di consulenza, energia e servizi che promuove e crede nei progetti che aspirino a coniugare la dimensione imprenditoriale all'evoluzione didattica. Protagonisti dell'organizzazione e della realizzazione della manifestazione sono l'Associazione Culturale APS Mimmo Fornaro, la Federazione Italiana del Teatro e delle Arti, FITA, il Movimento Amici di Plinio, insieme con altre realtà che contribuiscono nel medesimo settore. Media partner dell'iniziativa è la testata giornalistica ionica Giornale Rossoblù. Un ringraziamento particolare è riservato all'emittente di Taranto, Studio 100, la quale registrerà la diretta e la trasmetterà domenica sera sui relativi canali streaming e digitale terrestre al numero 98. Un viaggio onirico ed immaginifico, narrato attraverso tappe percettive e pragmatiche al contempo, e la comunicazione che esordisce da una crisis, la quale, in base all'etimologia ellenica, diventa occasione, opportunità, e dalla quale sottende la possibilità della soluzione stessa. Continua con una fase di transizione che si identifica nel confronto, nella meditazione. Culmina nella consapevolezza della crescita spirituale e razionale. L'osmosi fra parole e ricerca è struggente. I dialoghi diventano eco di filosofie antiche, mentre è un non luogo, uno spazio astratto ed allegorico a rinviare all'eredità del teatro greco-latino e alla letteratura italiana del Novecento e ad ospitare l'espressione dei pensieri, delle azioni, dei gesti, della creatività, delle tensioni, delle catarsi e dell'armonia nella metabolizzazione dei ruoli. Invito adesso sul palco l'ingegner Emanuele Villani, amministratore unico di E77 SRL. Prego, ingegnere.
1: Buonasera a tutti. Innanzitutto vi ringrazio tutti per la folta presenza. Ci abbiamo lavorato tanto per riempire il teatro di un'opera di cui non vi pentirete di aver visto, anzi vi farà alla fine di quest'opera riflettere su noi stessi. Ringrazio naturalmente il patrocinio del Comune di Taranto, della provincia di Taranto, e oggi abbiamo anche le istituzioni nella figura dell'assessore Simeone della pubblica istruzione, e abbiamo anche un componente del CDA di Chima Ambiente, l'avvocato Lorena Spinali. Il resto delle istituzioni purtroppo in questo momento non è potuta venire, e parlo del consigliere regionale Mino Borraccino, dell'assessore Sabrina Lincesso e altri, perché oggi c'era una manifestazione a Bari e quindi ha portato ritardo e quindi non possono essere presenti, ma so benissimo che sono a fianco a noi in questa avventura. Io voglio ringraziare naturalmente chi mi ha aiutato in questa impresa, naturalmente tutto il team 77, ma anche gli amici di Plinio nella figura della mia amica Valentina Battaglia, che mi ha aiutato tantissimo a spingere il tutto, e anche altri amici, tra cui la Nuova Atletica Taranto con Enzo De Benedetto. Oggi per me è un giorno importante, perché la E77, che diciamo noi facciamo come core business ingegneria, ma nella fattispecie cerchiamo sempre di sviluppare il territorio, essere presenti sul territorio cercando di promuovere l'arte e la cultura, e quindi per me oggi è un giorno importante. Vedrete, non vi trattengo più, poi vi tratterrò 5 minuti alla fine, ma per le considerazioni che faremo del caso di questa bellissima e stupenda opera rappresentata da Mimmo Fornaro e la compagnia di Mimmo Fornaro. Vi ringrazio, ho dimenticato nei ringraziamenti anche il team della Nuova Orchidea con Domi Di Corato, che ha aiutato anche lei nel progetto. Grazie a tutti.
0: Non mi resta che augurare a tutte e tutti una visione appassionata. Buon divertimento, a dopo. Grazie.

Vi è mai capitato di sentirvi smarriti, di non esser certi di aver vissuto appieno il vostro tempo e di essere troppo avanti per poter tornare indietro? Vi siete mai sentiti estranei alla storia che voi stessi avete realizzato? C'è un grande libro sepolto sotto la polvere dell'eternità dove c'è scritto ogni destino. Non tutti provano a leggerlo, magari si teme di scoprire che nulla può sottrarci alle regole del gioco assurdo della vita. In effetti ci vuole coraggio nel volerlo sfogliare. Bisogna essere abbastanza onesti da raccontarlo a se stessi senza togliere o aggiungere niente. Rileggere il proprio passato e prendere consapevolezza del presente in modo chiaro, tanto da presagire il futuro come un copione che non ha bisogno di artifici per andare in scena. Vi piacerebbe l'idea? Non importa. A volte quel libro si palesa da solo davanti ai nostri occhi senza darci la possibilità

0: Prego.
1: Cosa?
0: Ha detto qualcosa?
1: Veramente no.
0: Ma perché mi era sembrato che lei avesse detto...
1: Niente. A me era parso che lei avesse detto qualcosa.
0: Davvero?
1: Sì.
0: Beh, in effetti mi capita a volte di parlare da solo quando appunto sono solo o sono teso.
1: Ecco, vede?
0: Vede cosa?
1: Riconosce che è stato lei a parlare.
0: No, veramente, io non riconosco un bel niente.
1: Ma se poco fa lo ha detto.
0: Cosa?
1: Che le capita di parlare.
0: Quando?
1: Quando è teso, parole sue.
0: E le pare che sia teso?
1: Ma cosa vuole che ne sappia io? E poi lei ha detto che quando è teso e solo, le capita di parlare.
0: E le pare che io in questo momento sia solo?
1: In effetti no.
0: E quindi...
1: Mi scusi, mi sono sbagliato.
0: Non fa niente.
1: Scusi ancora.
0: Oh, si figuri, può capitare.
1: Mamma, che palle.
0: Ha detto qualcosa?
1: Parlavo da solo.
0: Davvero?
1: Sì.
0: Ma lei non è solo.

0: Parlavo per conto mio.
1: Davvero?
0: Eh sì, io parlo per conto mio sempre, mica quando sono solo. Parlo per conto mio mattina, pomeriggio e sera, anche festivi, religiosi e non. Le dispiace?
1: Assolutamente no.
0: Ah, finalmente.
1: È evidente che lei sia teso.
0: Sì, ma non sono solo. Purtroppo.
1: Mi scusi?
0: Prego.
1: No, non in quel senso.
0: Di quale senso parla?
1: Nel senso del mi scusi, il mio prevedeva un prego.
0: Ma io ho risposto, prego.
1: Eh sì, ma non con l'intonazione giusta.
0: Lei è strano.
1: Ma no, no, no, guardi, se io le avessi detto mi scusi così seccamente, sarebbe stato altrettanto plausibile che lei altrettanto seccamente mi rispondesse.
0: Le ho risposto
1: Eh beh,
0: seccamente.
1: certo.
0: Non capisco.
1: Le spiego meglio. Le pesto un
0: Mi vuole
1: piede.
0: pestare un
1: Ma
0: piede?
1: no, è un
0: Ah,
1: esempio.
0: dicevo io.
1: Io adesso le pesto un piede.
0: Ancora.
1: Ma no, è l'esempio di prima.
0: Ah, va bene.
1: Mettiamo il caso che io le pestassi un piede, va bene così? Ecco, le chiederei, mi scusi e lei mi risponderebbe.
0: Stia attento.
1: No, mi risponderebbe,
0: Ma se
1: prego.
0: c'è tanto spazio?
1: No, no, mi creda, lei mi risponderebbe, prego.
0: Se lo dice lei.
1: Certo, e mentre io se invece passeggiassi per la strada e distrattamente la vedessi e dicessi scusi, lei mi
0: No,
1: risponderebbe.
0: grazie, non mi serve niente. Ah!
1: Ma come, non mi serve niente? No, mi risponderebbe, prego.
0: Quindi?
1: Ecco, lei ha risposto al mio mi scusi come se le avessi pestato un piede.
0: Davvero?
1: È certo.
0: E io pensavo di averle risposto prego, come si risponde prego a chi invece ti ha
1: Ah,
0: scassato.
1: non sia volgare e non faccia gestacci, capito? Lei è proprio teso, eh?
0: Vuole sapere la verità? Sì.
1: Lo immaginavo. Giusto appunto, il mio mi scusi, voleva.
0: Ricominciamo.
1: No, volevo solamente dirle se lei ha idea di dove ci troviamo.
0: A saperlo. Me lo domando anch'io.
1: Ma quindi neanche lei lo sa. Oh,
0: No, e poi ero in cuffia. No.
1: beato lei che ha i soldi, era in piscina. Ah, ho capito, faceva la doccia.
0: No, perché?
1: Vabbè, la cuffia si indossa quando si è in piscina o si fa la doccia per non bagnarsi la chiome.
0: Ascoltavo la musica. No!
1: Ah, in
0: No!
1: piscina, sotto la doccia. E allora cosa diamine ci faceva con la cuffia?
0: Ero a casa, in cuffia ascoltavo la musica.
1: Mi scusi, non avevo collegato. Lei è un intenditore?
0: È il mio mestiere.
1: Oh, ma guarda, lei è un musicista, un musico, un musicante. Ma che fortunato incontro. Guardi, io sono un autore teatrale. Io gioco con le parole.
0: Ci avrei giurato.
1: Ma che fortuna averla incontrata. Perdoni, lasci che mi presenti.
0: Sì,
1: Io
0: piacere
1: sono.
0: mio.
1: Non ricordo il nome.
0: Già, neanche io.
1: Io il nome. È imbarazzante, ma.
0: Già, io prima di arrivare qui un nome ce l'avevo e poi.
1: Eppure io ce l'avevo, è solo che adesso.
0: Già, e adesso?
1: Scusi, scusi. È sua,
0: Cosa?
1: ecco, è sua. La chitarra.
0: Non mi ero accorto. Potrebbe essere la sua.
1: Ma no, mi ricorderei, credo almeno. Sebbene sa, io di tanto in tanto mi diverto a strimpellarla. Oh, niente di eccezionale, si figuri. È solo che, le dirò, a mio giudizio, gli strumenti musicali sono un po' come le persone e come tali posseggono un'anima. E certo, è così, quando c'è una certa confidenzialità fra lo strumento e il musicista, ecco che nascono belle melodie, così come possono nascere tra due persone dei bei dialoghi capaci anche di cambiarti la vita.

0: Mentre se invece non c'è alcuna affinità, ecco che le musiche, così come per le persone, fra i dialoghi, risultano stonati, scontati,
1: o peggio ancora, noiosi.
2: È un bel pensiero, sa?
0: Davvero lo crede?
2: Ne sono convinto.
0: Ne sono lusingato.
2: Sa cosa le dico?
0: Prego.
2: Credo che tra di noi possano nascere delle belle melodie.
0: Un sarei felicissimo, signor. Ah già, noi non abbiamo nomi.
2: Ci torneranno in mente, ne sono certo.
0: Eh sì, ma un bel pensiero verrebbe suffragato da una bella musica. Avanti su, mi suoni qualcosa di suo.
2: Non se ne parla proprio.
0: Ma perché?
2: Ho detto che non suonerò.
0: Va bene, mi scusi, va bene, d'accordo. Devo aver toccato qualche nervo scoperto. Io pensavo che...
2: Cosa vuole pensare lei? Poi nemmeno la conosco.
0: Vabbè, d'accordo. Si arrabbia così. E io dico solo che è peccato, perché con la sua musica magari avrebbe potuto, ecco, dare una tinta di colore a questo... Come potremmo definire questo posto?
2: Ma cosa vuole che ne sappia io? E poi io qui nemmeno ci volevo stare. Perché lei no?
0: Le dirò. Magari prima vorrei dare un'occhiata in giro.
2: Un'occhiata? Ma sei una scatola nera!
0: Lei pensa davvero che questo posto si possa ridurre a questa definizione?
2: Ma scusi, lei non ha un parente, un amico, una persona cara che la sta aspettando, che magari è preoccupata?
0: Lei conosce quale sia il concetto di tempo qui?
2: In effetti, no. E comunque... Io questo posto lo definirei più un... Sì.
3: Un non luogo.
0: Un non luogo! Mi dica ancora...
2: Sì, un non luogo?
0: Cosa potrebbe essere?
2: Sì. Un non luogo.
0: O un buco nero!
4: Un buco nero!
2: Dov'è? Dove sei?
0: Sono qui.
2: Ah.
0: Crede che siamo morti?
2: Morti? Morti? No, per carità. Per carità, morti. Io c'ho un sacco di cose da fare.
0: Ma perché io no? Certo che c'ho cose da fare. No. E non credere che mi piaccia l'idea di un trapasso.
2: Guardi, se sono morto me lo devono dimostrare. Voglio il certificato di morte.
0: Anch'io.
2: Anzi, le dico di più. Se sono morto devo parlare direttamente con San Pietro, che mi deve dimostrare che lui è non quello della pubblicità del caffè.
0: Anch'io sono originale per me. Ne ho vissute tante di copie in vita, ma voglio solo gli originali. Anzi, ho sempre odiato anche le cover band, ma... Ma per un momento, supponiamo di essere davvero morti.
2: No, è impossibile! Vabbè, no, assolutamente! Così. Questa cosa è da escludersi! No, assolutamente no! Anzi, sa che le dico, non l'ascolto più!
0: Va bene! D'accordo, basta!
2: Basta?
0: Ma sì, basta!
2: E comunque, se fossi morto, e non lo sono, che cosa
0: le importerebbe?
2: Io non lo so, ma
0: sa, non so se fosse ieri sera oppure... Ero al mare. Sì, mi capita spesso di andare sulla spiaggia, seduto, oppure sdraiato, lì in riva al mare, in attesa di...
2: In attesa? E di cosa?
0: Di risposte.
2: Risposte? E di chi?
0: Dalla luna.
2: Dalla luna?
0: O dal mare.
2: Quindi lei cercava delle risposte dalla luna vicino al mare.
0: Ma sì, ma non quelle risposte così come acqua di mare.
2: Come acqua di mare?
0: Ma sì, come acqua di mare. Incostanti, oppure accomodanti. Quelle risposte che non danno ragione a nessuno, oppure diamo noi stessi per non rimanere delusi.
1: e dell'indifferenza che la luna o il mare hanno alle nostre domande. Appunto, come acqua di mare.
2: Come acqua di mare. Mi piace.

0: stanco. Ero stanco di dover stare lì a giustificare la luna e il mare. E poi chi sono io per poter giustificare delle entità così enormi, infinite? Chi sono io per poter dire loro hanno detto o mi hanno consigliato? Queste meraviglie che sono sì alla nostra portata, ma sono così imperscrutabili, ispiratrici per gli innamorati, motivo di ispirazione per gli artisti, temuti dai naviganti, rispettati magari non sempre, ma ci pensiamo. Mi sono sentito incredibilmente piccolo. E allora ho cominciato a scavare. Sì, a scavare, non potrò salire sulla luna in cerca di risposte oppure inabissarmi per cercare di parlare col mare. Scavavo con la frenesia che ho un bambino che vuol sentire la sabbia inumidirsi sotto le sue dita. Scavavo lì, con le dita e con le unghie, stando lì, non fregandomene se ero col sedere per aria e rischiavo di cadere di testa nel fosso, finché poi una conchiglia. E si aspettava un tartufo? Una conchiglia, sì. E anche grossa. Una conchiglia come non se ne vedono più sulle nostre spiagge. Ed era anche sana. La pulisco, stando attento a non farla cascare. Ah, ero così estasiato alla vista di questa casa disabitata, così perfetta, e non mi accorgo di mettere il piede in fallo. Sì, e vado a finire col piede dentro la buca. La buca mi risucchia la gamba fino all'inguine, mi fa fare una giravolta, sbatto pesantemente, un dolore. E adesso cosa cavolo ride?
1: Mi scusi, è solo che quando sento qualcuno cadere mi viene spontaneamente voglia di ridere.
0: Lei è un pagliaccio, sa?
1: Beh.
0: Adesso il mare ce l'avevo alle spalle. Sentivo la risacca. Istintivamente metto la conchiglia all'orecchio e sento
1: un'interferenza.
0: Ma era già qualcosa. E questo fruscio, insieme al rumore delle onde che si spegnevano sulla riva, non so perché, ma mi hanno commosso. Ho cominciato a piangere. Ma davvero, non so il motivo, non si possono spiegare certe cose. Ero lì, con gli occhi pieni di lacrime, le lacrime allagavano i miei occhi come fossero acqua di mare, e come acqua di mare, ecco che, e forse per quello non sono riuscito ad essere certo d'aver visto e riconosciuto la sagoma davanti ai miei occhi, quella di mio padre, che inseguiva i suoi aquiloni, o di mia madre, persa dietro i nostri bisogni fino alla fine, o ancora di mio suocero, che aveva imparato a volermi bene senza voler offendere la memoria di mio padre, ma aveva una gran voglia di dirmi figlio mio.

e poi via via altre persone, piccole, grandi, e vedevo amici, parenti, vedevo Luca, vedevo Lorenzo, vedevo tante persone, e poi via via tante altre di colori uguali o diverse che avevano in faccia stampato un viaggio a cui non erano mai arrivati. Piangevo così tanto, loro mi guardavano, mi occupavano tutta la mia vista. Ho chiuso gli occhi. E quando l'ho riaperti, non c'erano già più. Ero solo. Mi volto. Il mare era ancora lì. È solo acqua di mare. Indosso un sorriso. E mi chiedo quando mi ricapiterà di restare lì in riva al mare con una conchiglia attaccata all'orecchio in cerca di risposte. Ma per ora quel shh me lo tengo stretto. Mi dovrà bastare.

0: È molto bella, grazie.
1: Per cosa?
0: Per la sua musica.
1: Mi scusi. Non mi ero reso conto nemmeno di aver suonato.
0: E le dispiace averlo fatto?
1: Non penso, non credo, no. Sa, la musica è il mio rifugio. È un po' come acqua di mare.
0: Davvero non le dispiace averla condivisa con me?
1: No, e poi sarebbe come dimenticarsi della propria casa, delle proprie origini. Che dice? Sarebbe bello buttarsi tutto alle spalle.
0: Un tempo pensavo di sì.
1: E adesso?
0: Le dirò, adesso sono un po' confuso, anzi no, sono troppo lucido per pensarci.
1: Ma, scusi,

0: Uè!
1: Che?
0: Hai visto? Una fune! C'è una fune!
1: Io non vedo nulla!
0: Come? C'è una fune lunghissima, guardi! C'è una fune!
1: Non vedo niente!
0: C'è una fune lunghissima, guardi! Parte da qua e arriva!
1: Sembra uno sconsiderato! Ma...
0: Li vedi? L'ha visto?
1: Ma cosa?
0: No! No, cosa? Chi? Guardi! Ma sono tantissimi!
1: Ma io non vedo nulla!
0: Ma sono tutti qui! Stanno festeggiando! Ma dove stanno andando?
1: Ma guarda! Ma io
0: è una cosa incredibile! Dobbiamo fermarli! Dobbiamo...
1: Ma chi? Cosa?
0: Dobbiamo vedere dove stanno!
1: Nulla. Ma
0: c'è qualcosa che non...
1: Ma non
0: guardi!
1: Vedo niente, ma per piacere, lei si calmi, mi sembra.
0: Ci sono tantissime persone, come fa a non vederle?
1: Io non vedo nulla! Lei dico che non vedo nulla e lei
0: ma li prego di credermi, qui ci sono un sacco di persone!
1: Lei prende gioco di me! Si prende gioco di me!
0: Guarda, aspetta! Sono spariti!
1: Mi sembra un pazzo!
0: Sono spariti tutti! Seguiamoli! Seguiamoli! Dobbiamo seguirli! Anzi, seguiamo la porta!
1: Niente! Non c'è assolutamente niente!
0: Aspetta la corda!
1: Smetta!
0: Vai a prendere la corda!
1: Lei è stanco! Mi sembra un pazzo! Dovrebbe riposare!
2: Dice?
1: Beh, sì!
2: Forse hai ragione, in effetti è sempre stato un mio problema. Non riesco mai a capire quando il mio corpo ha bisogno di riposo. Ho sempre amato la vita, sa?

0: vivere e godere di ogni attimo. Questo è stato il mio motto. Ho perso mio padre che ero molto giovane.
1: Non mi dispiace.
0: Lui era un trasfertista. Morì lontano da casa, cadendo da un'impalcatura. Una morte bianca. Non ci lasciò nemmeno la consolazione di un saluto.
1: Nessuno dovrebbe morire per lavoro.
0: Divenni presto l'uomo di casa e al contempo la persona a cui dare tutto l'amore che mia madre non aveva potuto dare a lui. Coccolato e moralmente legato a quella casa che comunque mi teneva al sicuro. E fu in quel momento che conobbi la musica.
1: Che meraviglia! La musica è magia!
0: E la musica si impadronì di me! Si impadronì di me non perché qualcuno me l'avesse insegnata, o peggio ancora perché qualcuno te lo ha vietato di fare. La musica si impadronì di me come un bisogno primario, come amare o respirare.
1: Oh, quanto la capisco!
0: Avevo una vecchia chitarra. E senza avere nessuna cognizione io cominciai a tirare su note, e loro uscivano sempre di più, finché cominciai a cantare.
1: Bravo!
0: E la musica si impadronì totalmente di me, perché io la ascoltavo,
1: sì,
0: la frantumavo,
1: bravo,
0: la divoravo, sì, la divoravo come si dimora un frutto, che quando lo mordi sprigiona una valanga di sapori in un'unica essenza.
1: Un mondo parallelo in cui rifugiarsi.
0: Mi assolvevo,
1: sì,
0: mi assolvevo e mi punivo con la musica, perché la mia musica brillava e anche io brillavo, perché la musica mi aveva dato la mia strada da seguire, non mi aveva mai lasciato da solo, mi aveva fatto andare sempre avanti e finché si spense.
1: Oh,
0: così. Semplicemente. Non emise neanche il più pallido dei luccichii. Ed ero solo, svuotato della mia anima e della mia essenza. Ero a casa, in cuffia, sì, ma non ascoltavo nulla. Non percepivo niente. Il vuoto e il buio mi avvolgevano.
1: Oh, aveva smarrito la sua musica.
0: Come lei le parole per la sua storia.
1: Già.

0: essere andata proprio così.
1: Che buffo!
0: Cosa?
1: Due artisti al buio.
0: No, no, veramente ha formulato male questa frase.
1: Ah, non cominciamo a giocare con le parole.
0: No, no, no, quale giocare? Più che giocare io vorrei solamente discostarmi dal suo benevolo volermi annoverare nella schiera degli artisti.
1: E perché? Chi crea delle opere col suo ingegno non è un artista?
0: È probabile, sì, ma vede, io non mi sento all'altezza.
1: È modestia.
0: No, no, quello è modesto, non mi giudichi modesto e tantomeno falso modesto, sai? Solo che io ho molto in considerazione questa parola per poterla accostare ai frutti del mio pensiero. Lei mi dica, le capita mai di piangere?
1: A volte, sì.
0: No, io intendo quando compone.
1: Certo, sì.
0: Davvero? Anche a me capita quando scrivo. Ecco, vede, se scrivere o comporre musica ed emozionarsi, per esempio, per una frase scambiata fra degli amici o magari con qualcuno in treno che non hai mai conosciuto e ti riesce ad emozionare, a commuoverti, oppure, ecco, per una musica che filtra da quella tenda lì, lo vede, al terzo piano, da quella finestra, capace di farti lacrimare gli occhi o pensare di poter aprire una delle molteplici porte in cui non hai mai pensato di entrare. Magari se fosse così, io sì, sarei un artista. Ma gli artisti donano al pubblico. Io invece, quando scrivo, scrivo per me stesso. Anche quando metto su un dialogo, non è al personaggio che mi rivolgo, ma è a me. E sì, affinché possa avere qualcuno che mi sorregga, mi capisca, mi accompagni o semplicemente non mi faccia sentire solo. Ecco, vede, piango, lo so, è penoso.
1: Ma ogni artista scrive scavando nel proprio animo.
0: Lei canta le sue canzoni?
1: Non sono un cantante, ma sì.
0: Immaginiamo allora che lei debba far cantare una canzone a un interprete. Le potrebbe mai soddisfare appieno l'esecuzione?
1: Penso di sì, anche se io...
0: Lo vede, quell'anche se fa la differenza. Quando anche le sue orecchie si possano cibare di una voce strepitosa, ecco che su per la testa sale il pensiero di quanto della sua anima può essere passata nel cuore di quell'interprete.
1: Pensandoci bene... Ha ragione.
0: Immagini me che ho a che fare con dei registi teatrali che sanno sì muovere gli attori sulla scena, ma quanto della mia anima è entrata dentro di loro attraverso quel copione e quanto può essere passato dal regista agli interpreti sulla scena.
1: Ma magari è altrettanto valido il pensiero che hanno avuto loro.
0: Ah, magari sì, ma non è lo stesso. Oh, per non parlare poi quando mettono in scena quei classici del teatro mondiale. Io veramente mi faccio certe risate.
1: Sono tanto buffi.
0: Ma no, le messe in scena no, rispetto. Sono i registi che fanno ridere quando si arrogano il diritto di aver capito esattamente quello che l'autore voleva scrivere. Neanche fossero lì accanto a Shakespeare o a Eduardo oppure a Beckett. Sono davvero patetici, mi creda.
1: E senta, le è mai capitato che il suo lavoro le prendesse la mano?
0: In che senso?
1: Che d'un tratto

0: Lo sapevo.
1: Eccolo lì.
0: Lo sapevo.
1: Siamo due artisti che stanno scrivendo un lavoro teatrale con le musiche in due parti diverse del mondo e son finiti qui.
2: In una scatola nera.
1: Senza né quinte né sipari né via d'uscita. Senza né quinte, né sipario, né via d'uscita. Cos'è? Va tutto bene?
2: Sì, sì.
1: Ha qualcosa da dirmi?
2: No, no, no.
1: Muovonti, non pensi che non sappia che si riferisce a quelle persone attaccate alla fune?
2: Lo sapeva.
1: Certo, sono stato io ad avere questa invenzione scenica.
2: Lei è diabolico.
1: Preferivo quando mi definiva artista.
2: Lei sta scrivendo una storia.
1: Non del tutto. Dimentica che lei si è rifiutato di suonare quando gliel'ho chiesto, mentre invece l'ha fatto deliberatamente quando ha deciso lei.
2: Quindi sono io che scelgo le musiche e quando far partire la canzone?
1: Più o meno.
0: Ma è bellissimo!
1: Fantastico!
2: Voglio provare!
1: Sì,
2: voglio provare!
1: Provi, provi!
2: Musica greve.
1: Mi piace!
2: Musica allegra!
1: Bravo!
2: È fantastico! Mi dà un senso di
0: onnipotenza!
1: Provi ancora,
2: sì.
1: Provi ancora!
2: Musica da battaglia!
1: Questa la faccio anch'io! Anga!
2: Sì. È fantastico! È meraviglioso! È fantastico!
1: Anche se sono io quello che decide!
2: Magnifico! Come?
1: La musica segue il contesto.
2: E il contesto?
1: Lo decido io.
2: Ah, sì? Lei ha mai scritto delle canzoni?
1: Ma cosa c'entra adesso?
2: Mi è venuta un'idea.
1: Oh, ma cosa fa? Bocca!
2: Forza, mi è venuta un'idea.
1: E senta, io ne faccio meno delle sue idee.
2: Lei ha scritto o no delle canzoni?
1: Lei è un cavolo a merenda.
2: Me ne canti una. Me ne canti una.
1: Cosa?
2: Me ne canti una. Me ne canti una.
1: Ma lei tocca, ma cosa fa? Io non potrei mai cantarle. Ho pudore.
2: Un diavolo come lei, capace di creare questo popò di storia, non può avere pudore.
1: No. Io l'ho un pochino sopravvalutata.
2: Ma i personaggi hanno preso la mano. Anche lei è un personaggio, lo vuole negare?
1: Le ricordo che lei è qui solamente perché mi serviva qualcuno che mettesse della musica.
2: Grazie, ma non cambierò idea.
1: No, aspetta.
2: Sì.
1: La prego,
2: non faccio
1: così.
2: Musica!
1: Ma no,
2: vedrà, andrà benissimo.
1: Ma no.
2: Si fidi di me.
1: Ma cosa mi fido?
2: Andrà benissimo.
1: La prego di cambiare idea.
2: Smorfio. Segua la musica.

lado vedo un monti belli assai lontani, sentono voci che nessuno sente e con il cuore battono le ali. Un padre che si stringe alla figliola non teme male sangue e sofferenze, si sente in paradiso con i santi che guardano

0: Bella.
1: Davvero le piace?
0: Perché mentirle?
1: Beh, lei è l'esperto.
0: Perché l'ha deciso lei quando ha creato questa storia.
1: Ma no. Ascolti, davvero che lei non sa per quale motivo siamo finiti qua dentro?
0: Lo ha detto lei prima. La voglia di creare una storia l'ha spinta a creare questo popò di racconto.
1: Giusto, come lei, la musica. A proposito di musica, forse ci andrebbe qui un sottofondo musicale.
0: No. E poi dipende da cosa dirà dopo.
1: E allora continuo. Ecco, noi due ci siamo incontrati esattamente così come io avevo pensato. Ma è arrivato a un certo punto che, non so perché, ma abbiamo cominciato ad andare di testa nostra. Tant'è vero che io mentalmente aggiorno il copione man mano che le nostre storie si dipanano.
0: Musica intimista.
1: Vedo che ci ha preso gusto.
0: Devo riconoscerlo. Permette?
1: Perché no? Tuttavia, giriamo intorno al problema.
0: In che senso?
1: Il senso appunto del nostro incontro.
0: Lo ha detto lei. Io dovevo scrivere delle musiche e lei delle storie.
1: Questo può essere l'effetto, ma la causa...
0: Stop musica. Ascolti, a me sembra che lei, per dare lustro al suo genio, stia ingarbugliando una storia che è già ingarbugliata di suo.
1: No, sarei matto solamente a pensarci. Ascolti bene, mi sembra un po' distratto, Un autore teatrale e un musicista si incontrano in un non luogo, non spazio. Entrambi cominciano a disquisire su cavilli inutili, poi via via si viene a sapere che sono entrambi lamentosi perché hanno perso l'ispirazione. Piano piano si sa che stanno prendendo consapevolezza di se stessi.
0: Sì.
1: E lo vede, la storia è praticamente scritta. Le musiche conseguenziali.
0: Sì.
1: Ci avviciniamo solamente a un lieto fine quando...
0: Quando?
1: Cosa succede?
0: Cosa succede?

sei qui. Sei riuscito a trovarmi. Sai, io...

0: Sei un padre pessimo.
1: Ma no, perché mi dici questo? Non ti ho fatto mai mancare nulla.
0: No? E i tuoi silenzi?
1: Ma cosa significa? Non sono mai stata una persona espansiva.
0: Neanche con tua figlia.
1: Ma cosa vuol dire questo? No, per piacere, non dire così. E poi lo sai, a tua madre, io avrei voluto solamente...
0: Cosa? Aspettare?
1: Magari un...
0: E quanto?
1: Ma non lo so, perché mi dici questo?
0: Le dai la colpa di averti dato me, una figlia?
1: Ma no, io vi amo!
0: Sei solo un blef, sei solo un blef, sei solo un blef, no, sei solo un blef,
1: no,
0: sei solo un blef!
1: Ti prego, oh sì! Sono solo un blef.

0: Va tutto bene.
1: Davvero?
2: Sì. È stato solo un attimo. Quella musica mi ha assorto.
0: Ma non l'ho evocata io.
2: Mi sembrava. Era bellissima.
0: Grazie della stima.
2: Ma no, non la musica, io mi riferivo a... È andata via.
0: Cosa, la musica?
2: E anche tutto il resto.
0: Cos'altro c'era?
2: Rimorsi.
0: Ne ha tanti.
2: Abbastanza da finire qui, insieme a lei.
0: È questo quello che pensa? Che questo sia un posto dove spiare?
2: No, non penso niente. Lei ha una donna.
0: Ci mancherebbe altro.
2: Capisco. Ah, scazzi con musicista.
0: No, no, no. No, e non mi consideri un farfallone, è solo che... Che non voglio complicazioni.
2: Un musicista con la coscienza. E beh, del resto la capisco, sempre con i suoi viaggi, magari, sempre con la valigia dietro la porta.
0: Magari un borsone, per tornare prima a casa.
2: Ah! Lei è molto affezionato alla famiglia.
0: Qualcuno dice che io lo sia troppo. Ascolti!
2: Cosa?
0: Squilla qualcosa!
2: Magari un telefono.
0: Sarebbe divertente! Ma davvero non lo sente?
2: Ma no, che non sento niente.
0: Cosa sta architettando?
2: Ma no, le assicuro che non ho mosso pensiero.
0: In effetti sarebbe stata un'idea geniale. Ma... Guardi!
2: Cosa?
0: Un telefono!
2: Telefono?
0: Sì, è qui!
2: Non vedo nulla.
0: Sta qui e suona!
2: Suona?
0: Sì, che facciamo?
2: Ma come che facciamo? Io non vedo, non sento niente. Risponda!
0: E perché io?
2: Non lo vedo e non lo sento!
0: Quindi rispondo?
2: Eh sì!
0: Pronto?
2: Chi è?
0: Sono io!
2: E io sono io!
0: Bene!
2: Grazie!
0: Ma, scusi! Pronto, sì! L'autore delle musiche!
2: E lei?
0: Sì, sono io!
2: E lui?
0: L'ha detto anche lui!
2: Sì!
0: Sì! Un'interessante proposta di lavoro!
2: Accetti, accetti, accetti!
0: Scusi! Posso avere un po' di privacy? Musica!
2: Ma quale musica? Quale privacy? Ma dove va? Ah, ma che noia, non sento nulla!
0: Grazie, grazie mille!
2: E allora? Chi era?
0: Hanno sbagliato.
2: Numero.
0: Sì.
2: Mi vuol far credere che questa scatola nera si trovi sulle pagine gialle.
0: Pensi quello che vuole.
2: Infatti non le credo.
0: Pazienza.
2: Mi scusi se ho pensato di farmi un pochino di fatti suoi.
0: Scusi lei, non è un momento facile.
2: Una brutta telefonata.
0: Al contrario. Ma senta, secondo lei cosa sono queste nostre visioni?
2: Potrei avere un'idea, ma aspetto che sia lei prima a dirmi la sua.
0: Vie di uscita.

0: Vieni uscita da questo buco nero in cui siamo finiti.
1: Ma...
0: Non crede?
1: Onestamente no.
0: E perché?
1: Perché la vedo ancora qui.
0: In che senso?
1: Nel senso che non ha approfittato della sua via d'uscita.
0: Ma prima le ho detto che...
1: Stavo dicendo...
0: No, le ho già detto che a questa domanda
1: va
0: io...
1: Va bene, non sono affari miei.
0: Senta, se pensa di sapere sempre tutto, perché non ci dice lei cos'è questo posto?
1: Le ho già detto che potrei avere un'idea al momento un po' confusa.
0: Già, è tutto così poco chiaro.
1: Così come tutto squisitamente teatrale.
0: Io direi dannatamente teatrale.
1: Ma perché non le piace?
0: Il teatro è finzione.
1: E allora diventi personaggio e tiri fuori il veleno.
0: No, no, no e no. Mi dissocio da questo strazio.
1: Avanti, forza. Io le ricordo che il teatro aiuta a alleggerirsi dalle zavorre.
0: Il teatro è un gioco.
1: E la vita non lo è.
0: No, no e no. Io non ho mai giocato e a quanto pare neanche lei.
1: E per forza, non si può perdere se non si gioca.
0: Così come non si può vincere.
1: E allora mi dica che cos'è questo posto.
0: Temo di non volerlo sapere.
1: No, me lo deve dire.
0: Me lo dica lei.
1: Cos'è questo posto?
0: È lei che mi ha portato qua.
1: No, me lo dica. Cos'è questo posto? Cos'è questo
0: dire.
1: Posto? Cos'è questo posto?
0: Adesso basta! È ossessivo!
1: Noi siamo qui perché non abbiamo voluto giocare con la vita!
0: Come?
1: Avanti, non capisce? Noi non abbiamo approfittato del tempo che ci è stato dato.
0: Ma tutto questo non ha senso.
1: O forse ne ha più di quanto possa avere la mia e la sua vita messa insieme.
2: Dovevo partire con la mia ragazza e ho passato tutta la vita a piangermi addosso per non averlo fatto.
1: Così come io rimpiango e mi maledico mille volte per come ho fatto soffrire mia moglie.
2: E sua moglie non l'ha perdonata?
1: È facile sostituire l'amore per un marito con l'amore di una figlia. Quando poi nacque la bambina diventò tutto più difficile. Ogni vagito era motivo di lite. E intanto il tempo passava e mi vergogno a dirlo, ma non riuscivo ad amare quella bambina come avrebbe dovuto fare un padre.
2: Ma lei ama sua moglie e sua figlia, vero?
1: Certo che li amo. E solo quando ho capito tutto questo, ho pensato che fosse troppo tardi e...
2: Ed è finito qui.
1: Già. In questa scatola nera.
2: E l'ispirazione? Quando è arrivata?
1: L'ispirazione è arrivata non appena ho messo piede qui dentro. So quel che pensa. Sono un mostro.
2: Ascolti, io non voglio giudicare, è solo che per me la famiglia è tutto.
1: La famiglia?
2: Già, la famiglia. Anche quella a cui appartieni per nascita, che anche se ti lega, ti strozza, tu non vuoi mai deludere. Anche a costo di sacrificare una tua famiglia, che avresti voluto creare per non ingrigire.
1: Io non ho abbandonato casa mia. No, sono rimasto lì ad ingrigire la mia esistenza lì nel mio studio, con davanti un foglio che si ostinava a rimanere bianco. Temevo di dover diventare un padre usuale, noioso, convenzionale. Quando poi ho capito che avrei potuto perdere mia figlia e che mia moglie avrebbe imparato a fare a meno di me, ecco che ho capito a mie spese che, dopo tutto, convenzionale non è una brutta parola.
2: Dunque, è solo.
1: E lei?
2: Si può essere soli anche se circondati da tanta gente?
1: Temo proprio di sì.
2: Allora sì, sono solo. Vorrebbe tornare indietro.
1: Mi piacerebbe se solo avessi la certezza di una speranza.
2: Ma la speranza, se ci porta a scoprire la verità, comporta un rischio.
1: E noi forse siamo qui solamente per ricordarci che possiamo farcela e dobbiamo correrlo, questo rischio. Cos'è? Non si sente pronto per tornare?
2: Forse ho bisogno di un altro po' di tempo in questo purgatorio insieme a lei. Che dice? Ci andrebbe un po' di musica.
1: Ma sì, faccia come crede.

0: Tirusi. Così.
1: Sì.
0: Non le sembra un po' inappropriato?
1: Appropriato? No, no, no, no, no. Faccia come me, con le mani, con le mani. Con le, sì, sì, con le braccia, con le braccia. Sì. con le gambe pure. Sì, sì, si muova, si muova.
0: Così.
1: Anzi, giri, giri con me, giri con me. Guardi, le capita mai di ridere quando in realtà non c'entra niente?
0: In questo momento sì.
1: Ma crede che siamo matti?
0: Da negare. Fosse così, diventiamo seri.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Metta
1: sì.
0: Su qualche cosa di serio.
1: Sì, sì, sì. Una cosa seria, sì, sì, sì, sì. Sì. Stop musica. Qualcosa di serio.
0: Serio?
1: Sì.
0: Impegnativo.
1: Sì.

0: non fossimo soli.
1: In che senso?
0: Ma certo, nel senso che qui, questa, anche se strampalata, sta succedendo qualcosa. Sta venendo fuori una storia.
1: Con un'elegante colonna musicale.
0: Ispirata ad un autore dall'animo travagliato.
1: Sta parlando della sua persona.
2: Mi riferisco a lei. Avanti, non le sembra tempo che venga fuori la sua storia?
1: La solitudine la si cerca quando non si capisce quanto possa essere avvilente. Pensai che se non fossi partito con la mia ragazza ne avrei guadagnato in salute, sicurezza. Perché partire quando avrei potuto godere delle soddisfazioni che mi poteva dare questa città? Dopotutto ero comodo a casa mia.
0: E quindi?
1: Mi indispettì il fatto che mi mise di fronte a una scelta.
0: Cioè quella di partire, seguire lei, la sua ragazza e la sua arte e lasciare la famiglia.
1: È difficile staccarsi dalla propria famiglia. All'inizio pensi che siano loro ad avere bisogno di te. E poi ti accorgi che sei tu ad avere bisogno di loro.
0: E quindi l'ha lasciata andare?
1: Già. E se in un primo tempo ho pensato che doveva tornare per dimostrarmi che mi amava, poi ho capito che è stato il regalo più grande che mi potesse fare. E il resto lo conosce.
0: Già. È finito in questa scatola
1: già
0: nera. E ha perso la sua musica.
1: Sì, fino ad oggi.
0: Già, perché qui, le ho detto, sta succedendo qualcosa.
1: Già, è il suo copione.
0: Il mio copione si sta scrivendo da solo sotto i miei occhi, come dovrebbe essere quando si scrive o
1: si compone.
0: Bene, senta, mi spieghi il suo concetto, la
1: sì,
0: prego.
1: Glielo voglio spiegare in questa maniera.

0: sembra suonata da un angelo.
1: Ascolti.
0: Me lo spiega così?
1: Sì, con una musica, una delle tante che ho pensato da quando sono qui. Non capisce? Noi stiamo attraversando il momento più fecondo del nostro senso artistico.
0: Giusto. Giusto. E tutto questo ci rende incredibilmente...
1: liberi.
0: Liberi. Finalmente liberi. Sì, proprio... proprio come se fosse una rappresentazione teatrale.
1: In che senso?
0: Ma certo, zuccone che sono, come ho fatto a non pensarci prima. Guardi con me. Guardi. Vede per caso lì... il sole...

0: luna, stelle?
1: Certo che no.
0: Eppure c'è la luce. Illumina i nostri passi a secondo delle vicissitudini che raccontiamo, proprio come se fossimo su un palcoscenico.
1: E il pubblico?
0: Non lo vede?
1: No.
0: Deve essere il riflettore.
1: Ah, bene,
0: bene,
1: benissimo,
0: bene, bene, bene.
1: Ma
0: e adesso
1: manca qualcosa.
0: Certo, manca qualcosa. Sì, manca il finale.
1: Già, il finale.
0: Facciamo una cosa, lei si metta qui, faccia la mia signora e io faccio me.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: La mia signora si presenta un pochino meglio, sa?
1: Ah.
0: Ti amo.
1: Cosa?
0: Cos'è? Avevo voglia di dirtelo.
1: Oh, stai bene?
0: Perché ti fa ridere?
1: È solo che mi sembra strano.
0: Ascolta, pensi che potremmo mai riuscire a ritornare quelli che eravamo?
1: Se sarai al mio fianco, sì.
0: Non vorrei essere da nessun'altra parte. Facciamo il contrario.
1: Sì.
0: Io faccio la sua signora e lei faccia...
1: La mia signora è più sbarazzina. È ancora più sbarazzina. È sbarazzinissima. Sì, così. Dream!
0: Madonna, stamattina sempre i call center stanno qua!
1: Dream!
0: Mo ho messo l'unghie!
1: Dream!
0: Ho fatto pure gli artigli ai piedi!
1: Dream!
0: Chi è mo? Ehi, da stamattina, la 13ª volta che mi chiami!
2: Sono io!
0: Ma no, tu sei!
2: Sì!
0: Ma che vuoi?
2: Non dire niente!
0: No, chi parla?
2: Vengo da te!
0: No, non venire!
2: Ho detto che vengo da te.
0: Sì, tu vieni, mangi e poi te ne vai da mamma.
2: E quando fai le polpette? Ma vengo da te.
0: Davvero vuoi venire?
2: Sì.
0: E rimani?
2: Sto arrivando.
0: Mi raccomando, esco le cozze.
2: Sì. È pazza di me.
3: Che finale di merda!
0: Non potevo inventare un finale peggiore.
1: Perché ha sentito le musiche?
0: Ma pessime. Giuriamo di non fare mai niente di tutto questo. Anche se al pubblico piacciono questi finali.
1: Sì, ma noi meno mielosi.
0: Sì, sì, sì, assolutamente.
1: Giurello.
0: Ma allora?
1: Già.
0: Dove esprimeremo i nostri talenti?
1: Dopotutto, qui non avrebbe senso.
0: Eh già.
1: Ma dovremmo tornare.
0: Eh già. Dovremmo quindi salutarci.
1: E come faremo a tornare?
0: Avanti. Lei sa bene qual è la sua via d'uscita.
1: E nella vita come andrà?
0: Nella vita sicuramente andrà meglio di come è andata finora.
1: Dopotutto, dicono degli artisti che fanno della fantasia il loro antidoto alla vita.
0: Speriamo sia così anche per noi.
1: È stato un piacere, signor...
0: Fornaro. Io sono Mimmo Fornaro.
1: Eros Galiano.
0: È stato un onore, signor Galiano.
1: Piacere mio, signor Fornaro. Finisce così questo suo copione?
0: Cerca ancora risposte.
1: Magari ancora una, come acqua di mare.
0: Forse sarebbe quella più giusta, sa?
1: Che dice? Dovremmo musicare questa bella scena?
0: Ah no, amico mio, lasciamo che questa scena si musichi da sola.

Ci sono punti di vista lontani da noi che puoi solo intuire e va bene così. E chi crede d'avere capito è già fermo da un po'. Puoi sferrare i tuoi attacchi accecato da un faro con accanto un amico che oramai non c'è più. Puoi sentire l'invidia di chi aspetta che sbagli pur di avere qualcosa per cui riderci su. E fa parte del gioco e l'accetti perché da quel punto di vista rivedi anche te che smarrisci e ritrovi invecchiato ogni giorno di un po'. E ripeti il copione masticando la menta, prendi a pugni quel giorno che hai accettato la mischia ed aspetti che Luca ti dica che il pubblico è lì. Ed il cuore si ferma perché son tutti là, chi ha vissuto quel palco non ti lascia così, e per questo Lorenzo che suona rimane dove. E continui a guardare davanti dal tuo punto di vista, sfocato anche a te. Metti il trucco, poi scaldi la voce, sorridi e ti mostri sicuro di te. Ma di certo c'è poco ed è bene così, la magia del teatro non si spiegherà mai e il copione diventa la vita che ti porta lì. E fai i conti con quel personaggio che credevi distante da te e ti accorgi di quale messaggio manderai sulla scena perché... Perché un punto di vista dietro un trucco marcato può nascondere gran verità che se colti o lasciate cadere fa niente, ti ha reso la tua libertà. Le parole che piovono al buio son piumi o son sassi che vengono giù e alla fine li puoi ritrovare magari nel cuore o per terra, non puoi scegliere tu. Guardi in faccia gli attori, son fratelli e son qui, tante ore passate, non si ignorano, no. Metti al centro le mani, gridi merda e poi dai, si va in scena ragazzi. Più fa.

0: Un'esperienza unica, come avevi promesso, Mimmo Fornaro. Allora, il bilancio di questo viaggio immaginifico, ma soprattutto il messaggio che rilasciamo qui. Ma prima della tua risposta, ti invito a un piccolo omaggio.
1: Anima rinascimentale.
2: Visionario. Eclettico. Testardo. Genio.
1: Esplosivo.
2: Empatico.
3: Vero talent scout.
4: È un sognatore.
2: E demiurgico.
3: Maestra di vita.
5: Un mio amore grande.
4: Un fuori classe.
2: Creativo.
1: Introspettivo.
2: Il boss.
6: Yeah.

silenzio di sé, gente chissà, da ben già capito, ma chi è chi?

ever be again. This whole thank you.

0: Non eravamo a conoscenza, ma è il compleanno.
1: Buonasera a tutti. La compagnia di Mimmo Fornaro ci teneva tanto a fare tanti auguri al nostro maestro, regista, genio. Ci sono tanti aggettivi per descrivere Mimmo e vogliamo ringraziarti perché in tutti questi anni non hai fatto altro che donarci emozioni e ci hai sempre fatto vivere in un sogno. Grazie a te abbiamo scoperto quanto sia meraviglioso il teatro, duro, difficile, non è un gioco, ce lo ripeti continuamente, però tutte le volte ci permetti di vivere un sogno. Grazie di cuore e tanti auguri.

0: meraviglioso fuori programma, per chi non lo sapesse. Felice compleanno quindi al nostro artista. E come ti chiedevo prima, è stato un viaggio, l'abbiamo definito di sogno, quindi onirico, immaginifico, ma che ha portato probabilmente un messaggio forte di crescita spirituale, interiore e pragmatica per ciascuno dei nostri spettatori. Cosa ti senti di dichiarare, soprattutto di rilasciare a questa platea, come fosse il tuo regalo per loro?
1: E penso che alla fine abbiamo recitato per più di un'ora, qualcosa deve essere arrivato, se è arrivato, se i vostri applausi sono stati quelli che sono stati e sono stati sinceri, anzi me li fate risentire magari. Questo può essere per me il più bel regalo di compleanno. E niente, la nostra compagnia è partita così, diciamo da sola. Ho cominciato con fare monologhi, a fianco a me c'erano delle persone meravigliose, tra cui Lorenzo Semeraro, che è stato colui che ha musicato questo testo. Le musiche sono le mie, ma le ha suonate lui da Dio e le ha arrangiate, e purtroppo, dico purtroppo, non è qui a condividere con me questa gioia, perché è volato per cieli migliori. E c'era Luca anche, che nomino tutte e due, questa ultima canzone. Ecco, il messaggio che voglio lanciare è tutto dentro quello che ho detto, quello che abbiamo detto, insieme a Eros Gagliano, che l'ho visto crescere qui insieme a me, e permettermi un orgoglio averlo cresciuto così. E poi ognuno di voi, ognuno di loro, e grazie al teatro amatoriale che mi permette di rappresentare le cose che scrivo, e questo è un grande privilegio che molti professionisti non hanno. Grazie ancora.
0: Grazie a Mimmo Fornaro e al suo dramma poetico, veramente è stata un'esperienza unica e soprattutto un percorso, come dicevamo, intimistico, ma che ha lasciato anche tracce di una cultura teatrale che abbiamo potuto apprezzare oggi proprio nei vostri due personaggi, nei dialoghi a colloquio che riprendono un po' la tradizione circense. Ora non so se ti senti di aggiungere, però abbiamo due versioni insieme ad Eros Gagliano, naturalmente, che hanno rappresentato un po', se vogliamo, le due parti della nostra anima. Se andiamo indietro nel tempo, comunque possiamo sempre condividere questi concetti culturali.
1: Sì, c'è il pagliaccio bianco e il pagliaccio Augusto, che sono le due figure in contrapposizione. Il pagliaccio bianco è quello più acculturato, quello più diciamo edotto, mentre invece quello Augusto è colui che invece tira fuori quello che è giusto che sia, la semplicità e la cultura, quella che, ecco, schiocchi le dita e arriva. Abbiamo voluto fondere queste due entità così contrapposte, ma che in verità sono facce della stessa medaglia. E quindi quale migliore occasione per poter sintetizzare tutto anche negli abiti.
0: Il Teatro in Magia, invitiamo naturalmente le tue prossime rappresentazioni, esibizioni, sperando che ci siano anche delle repliche di Come acqua di mare.
1: Replicheremo il 22 al Castello di Carosino, e per chi lo volesse rivedere, per chi non lo volesse rivedere ma consigliare agli altri, sarà ben accetto. Per cui continuate comunque a seguire il laboratorio di Mimmo Fornaro, perché abbiamo tante storie da raccontare e ancora tanto da dire. Grazie mille.
0: Perfetto. Prima di chiudere, siccome il teatro, come tutte le nostre forme artistiche, ha sempre bisogno di committenti, ha sempre bisogno di gente, di associazioni che credano nei progetti stessi del palcoscenico, io vorrei invitare ancora una volta qui sul palco, su questo palco della Tata, l'amministratore

0: unico della E77 SRL, l'ingegner Emanuele Villani. Grazie.
1: L'ingegnere Villani è stata la persona che ha creduto in me nel mio lavoro e posso dire che nel 2026 a Taranto esistono ancora i mecenati, persone di cultura che sanno quello che dicono e fanno quello che dicono, che è un pregio molto raro.
2: Io voglio ringraziare tutti voi, voglio ringraziare Mimmo perché io sono stato sempre un fan di Mimmo Fornaro e ho realizzato il sogno, uno dei sogni della mia vita, che è quello di collaborare con lui. Poi voglio dire altre due cose e poi vi lascio davvero. Prima voglio fare una cosa, voglio dirvi una cosa. Dovete sapere che questa bambina, vieni un attimo, che questa bambina. Il papà di questa bambina, che adesso non ci sente, giusto? Gli dice sempre: Giordana, quanto sei brava, Giordana, quanto sei bella. E lei gli risponde sistematicamente, come gli rispondi quando il tuo papà ti dice questo? Come gli rispondi? Gli risponde, vi dico io che adesso si emoziona, non è vero perché tu sei il mio papà e quindi dici che sono bella. Allora, oggi facciamo una prova. E dovete essere onestissimi. È stata brava Giordana o no? Glielo direi al tuo papà? Glielo direi al tuo papà? Ringrazio la mamma di questa bambina, mia moglie, che l'ha cresciuta come ha cresciuto la grande, la Fatima, in una maniera impeccabile, nonostante l'assenza del papà per lavoro, costantemente le ha cresciute in una maniera eccezionale. E l'ultima cosa è doverosa. Devo ringraziare, io dico sempre, sono il frontman della mia azienda. Ma senza i componenti della mia azienda io non sarei nulla, la E77 non sarebbe nulla. Quindi io voglio ringraziare tutti i componenti delle 77 che hanno consentito di fare tutto questo, hanno consentito questa collaborazione insieme a Mimmo Fornaro, insieme a Mazzarella Press. E quindi voglio invitare su questo palco a venire i miei collaboratori, l'ingegner Russo, Miriana Ferrarese, Roberta Russo, Cinzia Armenti, per piacere. Villani Emanuele, che naturalmente è uno dei miei sei cugini, Villani Emanuele, però famiglia numerosa. E, oltre a tutta una serie di collaboratori esterni che la E77 ha, tra cui uno è presente qua oggi, che è l'ingegner Fragnelli Antonio, che ci aiuta tanto nella nostra missione. Guardateli bene questi personaggi, oggi si sono dati a un mestiere non loro, a un mestiere non loro, ma perché abbiamo gli ingegneri, abbiamo gli amministrativi, abbiamo chi porta avanti l'azienda, compreso il sottoscritto. Ma quando c'è da fare un progetto culturale che debba dare risalto al territorio, si tolgono le loro vesti da tecnici amministrativi e fanno anche altro e rendono possibile tutto questo di stasera. E tutto questo di stasera, un applauso a tutti loro, alla E77, al team della E77. Grazie a tutti e grazie a tutti gli amici che hanno contribuito a questa serata.
0: Grazie a tutti voi, cala il simbolico sipario e spero che custodiate il messaggio di come acqua di mare appena ritornerete nelle vostre case e per tutte le tappe della vostra estate e della vostra vita. Buona serata. Grazie. Come acqua di mare, un dramma poetico, un viaggio onirico, immaginifico, un'opera teatrale in un atto unico che è andata in scena qui all'Auditorium Tata,
3: di Taranto, quartiere Tamburi.

0: e che ha visto la committenza, si può dire ancora così, ti hanno definito come un mecenate, della E77 SRL di te, ingegner Emanuele Villani. Un commento su questo successo?
1: Sì, buonasera a tutti. Una serata veramente fantastica, una serata che ha coinvolto tutto il pubblico, che era quello che mi aspettavo e quello che volevamo, ma soprattutto in un territorio, nel territorio in cui io sono nato e quindi che dà valore, no, a tutta una serie di discorsi che facciamo sempre sulla valorizzazione dei quartieri, e questo è davvero importante. Devo dire che anche le istituzioni presenti sono state molto contente, hanno fatto i complimenti a tutta l'organizzazione, a tutta la serata, e quindi meglio di così onestamente non potevamo prevedere e attenderci.
0: E per quanto riguarda invece il senso di quest'opera che ti ha coinvolto particolarmente anche per tante sfaccettature che magari potrai anche rivelare?
1: Assolutamente sì, il testo è fantastico, il testo fa riflettere sulla propria identità, sulle proprie ispirazioni, su ciò che avviene durante la vita e sulle rinunce, sulle mancanze che si fanno anche nei confronti della propria famiglia, e naturalmente anche io viaggiando e lavorando anche fuori il territorio tarantino e quindi lontano dalla famiglia mi rivedo in queste situazioni, ma ognuno di noi può rivedere se stesso nelle varie sfaccettature, nelle varie esperienze della propria vita, e quindi anche questo è una componente importante.
0: C'è stata la potenza del dialogo in quest'opera e quindi di conseguenza quella che abbiamo definito l'osmosi, lo scambio si può dire, tra quelle che sono le parole e quelle che sono le azioni, il pragmatismo, anche perché si parlava tante volte di qualcosa che può anche accomunarci, magari lo smarrimento in determinati periodi di idee, di creatività, blocchi proprio o dello scrittore, del compositore, ma che valgono un po' queste fasi di transizione nella vita e nei mestieri di noi tutti.
1: Assolutamente sì, come dicevi tu nella presentazione, bisogna smarrirsi per poi ritrovarsi, e questa è una cosa che quando l'uomo riesce a farlo riesce a crescere, riesce ad aumentare il suo livello culturale, ma soprattutto riesce poi a interfacciarsi in una maniera più giusta e più corretta nei confronti delle proprie relazioni, dei propri affetti, e questo è fondamentale per tutto il nostro ambito di vita, sia lavorativo che affettivo. Grazie.
0: Grazie all'ingegnere Emanuele Villani della E77 SRL.
1: Grazie a voi.
0: Come acqua di mare, un titolo che evoca cultura, radici, storia. È il primo commento che ti viene da chiedere all'artista Mimmo Fornaro, che ha portato in scena e continuerà a portare sulle scene questo dramma poetico, appunto intitolato così.
2: Beh, diciamo che è un flusso di pensieri. È solo un flusso di pensieri che si sono susseguiti. Se vi dicessi che il copione effettivamente si è scritto da solo, magari potrebbe sembrare assurdo, onirico, chissà che, ma è così. Io ho finito questo copione nel giro di forse 2 settimane. E di tanto in tanto prendevo questo copione e vedevo che cosa avevano combinato questi due personaggi, e stranamente era come se davvero ci fosse stata una mano invisibile che scrivesse, proprio perché sono flussi di pensiero e come tale arriveranno, spero, a coinvolgere tutti, ad essere partecipi di queste cose che sono grandi, piccoli sentimenti ma comuni a tutti. Quindi è questo, non mi piace dire che lancio dei messaggi, né tantomeno che faccio teatro a livello, sono tutte stupidaggini. Secondo me il teatro, è espressione, è pensiero, e se il pensiero e il teatro stesso viene porto così, con onestà, questo paga, perché il pubblico lo avverti. Questa sera, come l'altra sera in cui abbiamo rappresentato quest'opera, abbiamo sentito il respiro del pubblico, abbiamo sentito il sorriso del pubblico, abbiamo sentito la partecipazione del pubblico, per cui eravamo tante anime là sopra, 2, direi anche 3, perché c'era una bambina favolosa che è Giordana Villani, una bambina eccezionale, per la prima volta sul palco, però abbiamo scoperto davvero un fuoco sotto la cenere, oltre che tutti i miei attori, quelli che vedremo.

0: Sempre più spesso nelle mie produzioni che con umiltà hanno fatto un ruolo apparentemente marginale, ma chi di noi non si è perso in un buco nero, in una scatola scura e ha fatto venire fuori il meglio di sé, perché si dice che dalla crisi viene la creatività, viene l'idea, viene appunto il prodotto che non si può toccare, ma è il prodotto che arriva al cuore.
1: Esattamente, l'avevamo anche ribadito, crisi come opportunità e come problema sì, ma al quale sottende la soluzione stessa. Quindi dramma poetico in questo caso, evocazioni anche, quello dobbiamo dire, antiche, culturali, però c'è anche il mare, come dicevamo, e c'è anche questa sinergia con tutti gli attori del tuo laboratorio. Quanto è stato facile o complicato trasmettere la produzione di questo genere teatrale, di questa interpretazione?
0: Di solito io prima di far leggere un copione parlo con i miei attori, mi piace parlare, disquisire con loro e produrre un'idea, vedo le loro facce, vedo chi è portatore di feeling e di idee, e quindi nasce così. Finora sono riuscito a coinvolgerli, spero di riuscire a fare lo stesso in seguito, coinvolgendo anche sempre di più il pubblico.
1: E in chiusa al maestro Mimmo Fornaro dobbiamo chiedere proprio del suo ruolo del clown bianco e di quello che è il blocco creativo, perché il blocco dell'ispirazione, il blocco dello scrittore è qualcosa che esiste tuttora. Ecco, questo effettivamente può essere un messaggio da superare nell'età moderna.
0: E questo viene fuori, il blocco, a mio giudizio, nel momento in cui si prende troppo sul serio il lavoro. E quando si prende sul serio diventa seriamente un lavoro. Il teatro non può essere un lavoro. Il teatro è qualcosa di impalpabile, è arte, è qualcosa che deve essere onesto, se no diventiamo tutti replicanti, apparteniamo sempre alla scuola di il mio è un laboratorio. E non posso dire di non aver attinto a nessuna regola del teatro. Ma è così bello poterli infrangere, poter inventarsi e reinventarsi ancora e ancora e ancora.
1: Grazie a Mimmo Fornaro.
0: Grazie a voi.
1: Come Acqua di Mare, un'opera che consta di un atto unico, un cosiddetto dramma poetico che ha riscosso parecchio successo, anche perché lo abbiamo definito come un viaggio onirico, quindi un viaggio di sogno, quale il teatro, ma anche un viaggio allegorico, un viaggio intimistico, un viaggio immaginifico che porta ad un messaggio ben preciso di crescita spirituale e anche razionale per gli attori che comunicano tutto questo al pubblico. E quindi ne parliamo con Eros Galiano, che ha avuto un ruolo importante in questo dialogo speciale.
2: Sì, è stato un'occasione importante per portare in scena un viaggio, come appunto hai detto tu, ma soprattutto una possibilità, cioè la possibilità che ognuno di noi può avere un'uscita, una via d'uscita, e quindi può ricominciare o cominciare qualcosa che ha dentro di sé o che comunque porta nella sua mente o nel suo cuore. Quindi, diciamo, l'idea era dare la possibilità al pubblico di riflettere su questo aspetto, cioè io posso cominciare o ricominciare a seconda delle situazioni.
1: La riflessione, la meditazione, la magia, tutte componenti del teatro che ancora oggi si attualizzano, non è qualcosa che mutuiamo soltanto dalle parti antiche e classiche di questa disciplina, ma che voi avete saputo anche trasmettere, soprattutto trasmettere a un pubblico moderno.
2: Sì, diciamo, la bellezza e la potenza del teatro è quello, cioè che è senza tempo, quindi permette di toccare delle corde che adesso tecnologie o cose, noi abbiamo la voglia di far sì che ci tocchino, ma in realtà la bellezza del teatro è il fatto che riesce a toccarti appunto quei tasti che sono dentro di te e che quando suonano poi producono un eco che muove qualcosa sia dentro di noi che attorno a noi, quindi questa è la bellezza soprattutto.
1: E parlare sicuramente di blocco creativo, blocco dello scrittore, nel caso del tuo personaggio, un compositore alla ricerca di se stesso che sta avendo parecchi dubbi, e ovviamente tutti questi vengono filtrati anche dal tipo di vita che si sta assimilando, si può dire, e in effetti è qualcosa che si ritrova tuttora in tutti i settori della vita stessa di tutti noi.

0: E quindi volevo un po' conoscere, o meglio, far conoscere ai nostri web ascoltatori quello che è stato il personaggio del clown Augusto.
1: Sì, e diciamo questo personaggio vive questa dicotomia fra il voler vivere una sua di vita e poi vivere in realtà un legame che comunque è molto bello, perché comunque il legame alla famiglia che ti permette di vivere le tue radici, la tua vita.

0: Quindi questa dicotomia è interessante, spero di averla portata.
1: La chiusa con Eros Galeano e questa esperienza ormai parecchi anni nel laboratorio dell'artista Mimmo Fornaro.
0: Beh, vabbè, è sicuramente una crescita, perché alla fine poi il teatro ti permette di guardarti, e quindi grazie a Mimmo poi sicuramente sono cresciuto rispetto a tante cose, sicuramente sulla dizione no, perché ancora devo migliorare, però però devo, alla fine diciamo la bellezza sta in questo, trovare e riprovare e scoprirsi ogni giorno per migliorarsi, questa è la cosa bella alla fine che porto con me.
1: Grazie.

0: Allora, bentornati, siamo con e da Roberta Morleo, stiamo parlando di Leo Pantaleo. Roberta, tu hai dedicato un libro fotografico e non solo, abbastanza spiegato anche nei rivoli di una biografia che è veramente interessante.
1: Certo, questo inizia questa storia inizia da quando lui ha 5-6 anni, quindi parliamo del 45-46 e si conclude nel 2000. Io continuerò poi a frequentare Leo fino alla fine dei suoi giorni, ma lui vuole che questa storia si concluda nel
0: Quindi è
1: 2000.
0: concordata sia la scrittura che l'intelaiatura anche del testo?
1: Non era nulla concordato. Questo libro nasce in realtà te ne stavo accennando all'inizio della nostra chiacchierata, nasce in realtà esattamente da una chiacchierata, così come stiamo facendo io e te adesso. Cioè, io sono nel laboratorio, nel foyer, no? Del suo piccolo teatro in via Matteotti, faccio tutto quello che dovevo fare per lui, curavo i rapporti con la stampa. E tra un comunicato e l'altro gli chiedo: Leo, ma questo quadro di che periodo è? E questa fotografia di che periodo è? E lui comincia a raccontarmi. Lui comincia a raccontarmi e io scrivo. Poi scrive lui,
0: Ah, quindi è
1: qualcosa la
0: nato così.
1: scrive lui. Perché lui comincia, mi dice: ma che dici se lo mettiamo per iscritto? Io scrivo, poi tu me lo correggi, perché lui pensava di non saper scrivere, in realtà aveva una sua scrittura, una sua cifra personale. E così nasce questo libro, che all'inizio non voleva essere assolutamente un libro, era una sorta di diario. Però era volutamente, cioè lui voleva davvero mettere il nero sul bianco perché voleva abbinare a questa sua storia le tantissime fotografie, il patrimonio
0: Quindi aveva
1: sterminato che
0: bisogno di
1: c'era.
0: didascalie profonde,
1: Sì,
0: diciamo, ecco.
1: assolutamente. Patrimonio fotografico e non soltanto, perché molti quadri poi sono legati ad un periodo.
0: Quindi tu hai raccolto tutto, hai fatto poi un assemblaggio nel 2016-17,
1: È
0: presumo un paio d'anni
1: stato
0: ci hai
1: fatto.
0: lavorato,
1: Sì,
0: vero?
1: sì,
0: Ma
1: sì.
0: tutta la parte avevi messo intanto o c'aveva lui da parte gli appunti?
1: No, gli appunti io li ho
0: Così.
1: recuperati qua e là, molti li avevo messi da parte, altri li ho recuperati. Pochi giorni prima che se ne andasse, perché io li avevo riletto un po' il libro, così come l'avevo più o meno messo giù, poi l'ho
0: Quindi lui la
1: cambiato
0: bozza l'ha
1: tante
0: vissuta, l'ha
1: volte. Sì,
0: vi
1: avevo una bozza e lui mi disse qualche giorno prima: ah, in quel punto là non mettere più questo, metti quello. Aveva una lucidità pazzesca su quello che era stato il suo
0: E di quello che
1: vissuto. Si
0: avrebbe voluto
1: ricordava
0: la.
1: tutto, tutto.
0: Senti, vediamo qualche altra foto. Intanto le scorriamo qui con Alberto Sordi, due sorrisi bellissimi. Abbiamo detto,
1: E
0: questo è il
1: questo
0: film.
1: è lo scopone scientifico di
0: È una delle
1: Comencini.
0: commedie agrodolci più importanti del cinema italiano. Quindi lui ha una parte in questo film.
1: Sì,
0: Presumo nel periodo
1: siamo
0: romano.
1: nel 72, siamo nel 1972 ed è il periodo del cinema in cui lui si ritrova con i grandi del cinema,
0: Una commedia che vince
1: Comencini,
0: Cannes, è una commedia italiana che vince grandi.
1: questa.
0: No, questa in generale, è un
1: In
0: periodo
1: generale, sì,
0: eccezionale.
1: beh, lo scopone
0: Sì,
1: scientifico ebbe
0: è
1: tantissimo
0: quel periodo là.
1: successo, poi farà anche una cosa con Rossellini e con Strehler,

0: Con il grande Fellini invece nasce proprio un'amicizia, lì poi ci sono altri aneddoti che
1: Qui è Compatti
0: è bello
1: Bravo,
0: scoprire.
1: dove? Nel libro sono spiegati, vero?
0: Eh sì.
1: Qui è Compatti Bravo.
0: Allora, qui è con la divina Patti Pravo, in cui ovviamente entrambi hanno neanche 30 anni, perché erano più o meno coetanei, ed è al Piper, una delle
1: Neanche a dirlo.
0: templi
1: Eh sì, qui è un
0: della
1: bellissimo
0: musica
1: sorriso di
0: sfrenata.
1: questo bell'uomo
0: Leo
1: che
0: era molto bello,
1: magnetico questo
0: molto
1: sguardo.
0: bello, amato, bisessuale, come molti, molti pensano omosessuale, ma poco conta. La sua identità sessuale non è mai stato un mistero, ma lui in realtà ha amato uomini e
1: Ha
0: donne,
1: amato, punto.
0: ed era anche un bellissimo
1: Certo.
0: uomo. Lui è stato un bell'uomo fino
1: Qui
0: alla fine.
1: è nei panni del. Ci fu un titolo di qualcuno 30 anni fa su un giornale, Il Signore delle
0: Il
1: Camelie, e
0: Signore delle
1: richiama
0: Camelie.
1: la pièce che tu prima ci avevi
0: Sì,
1: scritto.
0: guarda, questa pièce teatrale fu un successo pazzesco, scandaloso, ne scrissero di ogni, ovviamente c'era anche chi si
1: Beh,
0: indignò
1: fu una provocazione.
0: perché era sì, dissacrante, insomma, voglio dire, uno che fa la Signora delle Camelie con i baffoni, qui non si vede, ma a un certo punto era anche molto scosciato, non si vedeva niente
1: Quindi
0: di che, però.
1: provocazione allo stato puro.
0: Siamo nel 1977 in una Roma già molto libera come costumi, però faceva sempre scandalo un uomo che si vestiva da donna.
1: Bene, allora, Roberta, Leo Pantaleo, ad un certo punto. Ah, qui vediamo un'altra foto intanto, con chi è?
0: Ecco, sì, questa è importante, ma come ce ne sono tante altre, perché questa è. Lei è Adriana
1: È un
0: Palmisano
1: passo a due, mi sembra.
0: ed è Anna Fugè. E lui è Renettano, compagno di Anna Fugè, in una commedia che porterà nel 1992 a Roma. Ci sarà una prima teatrale nella Galleria Umberto, e sarà la prima consacrazione di Leo Pantaleo, regista e
1: Quindi è un
0: attore.
1: omaggio a Taranto questo, tra l'altro, l'Anna Fugè è una.
0: Un omaggio a Taranto, non dimentichiamo, non è un particolare irrilevante, che Leo è stato il biografo sia di Anna Fugè, diva del cinema muto, non soltanto, personaggio molto, molto controverso, tarantina, eccetera, sia di Anna Fugè sia di Rodolfo
1: Valentino.
0: Valentino, su cui è inutile spendere altre parole. Ovviamente celebrato a Castellaneta, sua città natale, dove a Castellaneta lui porta invece un'altra prima teatrale de dedicata proprio a Rodolfo
1: Che è un altro
0: Valentino.
1: personaggio che lui ha
0: Quindi si
1: amato,
0: muove
1: ha curato
0: su
1: molto.
0: questi due binari, ma lui amava moltissimo la ricerca dei personaggi tarantini che avevano fatto la storia di Taranto dal punto di vista artistico. Nel 1986, quindi 6 anni dopo il suo rientro a Taranto, lui organizza una mostra, allestisce una mostra bellissima, che ancora molti si ricordano, al Castello Aragonese, su Anna Fugè. Mette assieme reliquie, pezzi del suo corredo, dei suoi costumi, pezzi di teatro, insomma copioni teatrali, e allestisce questa mostra molto molto bella, che avrà un successo clamoroso. Peccato che poi tutto, no, si
1: Come si chiamava quella
0: sgonfia.
1: canzone? Vipera, vero?
0: Vipera,
1: Di Anna Fugè.
0: sì.
1: Allora, Taranto. Abbiamo detto, finisce il periodo romano, arriva, torna a Taranto e qui c'è una foto che lo ritrae nel suo laboratorio o a casa sua? Abbiamo due luoghi diversi, no?
0: Sì,
1: Matteotti e Margherita, via Matteotti, via
0: via
1: Margherita.
0: Matteotti è il piccolo teatro che apre nel 99 e che riuscirà ad avere 2 o 3 anni di vita, mentre via Margherita era ed è stata fino alla fine la sua casa laboratorio.
1: Questa foto è.
0: Per cui questa sì è via Margherita e sono gli anni, inizi anni 90 probabilmente. Questa
1: Questa
0: invece ha una
1: invece.
0: data ben precisa, è l'11 febbraio del 99, e Leo inaugura con l'allora assessore regionale al turismo, che diventerà poi sindaco di
1: Qualche mese
0: Taranto
1: dopo.
0: di lì a poco, Rossana Di Bello, compianta purtroppo, come noi tutti sappiamo, sarà la madrina appunto del suo teatro, del suo piccolo teatro in via Matteotti, che era il coronamento di un suo sogno, quello di aprire un teatro
1: Ecco, lui
0: intanto.
1: cosa ha creato in quel teatro, in quel laboratorio? Quali produzioni, quanti ragazzi e ragazze hanno
0: È
1: frequentato
0: il
1: i
0: periodo
1: laboratori?
0: in cui io vivo con lui lì a teatro, riesco veramente a conoscere l'essenza di quest'uomo, anche se penso che nessuno mai la conoscerà fino in fondo, e quindi la mia non è una presunzione, diciamo che lo conosco abbastanza da poterci poi scrivere. Lui, devo dire, si fidava anche moltissimo di me, al
1: Beh, si è
0: punto, no?
1: affidato, si è
0: Sì.
1: affidato.
0: E io di questo l'ho sempre ringraziato, perché attraverso quella scelta che fece, il fatto di volermi all'interno del suo teatro, lui mi ha fatto veramente conoscere un mondo pazzesco. Che succede? Che lui apre questo teatro, inizia ad avere un'attività frenetica dal punto di vista della scrittura dei copioni teatrali, che porta in scena, ma non porta solo i suoi, ospita anche altre compagnie. E soprattutto avvia dei corsi di recitazione per ragazzi e non, anche persone di una certa età, adulti e non, e quindi corsi di recitazione teatrale che porteranno poi tanti a calcare i
1: È stato
0: palcoscenici.
1: avviamento per tanti. Per
0: Sì, assolutamente.
1: te no, tu non, hai sempre frequentato lui dal punto di vista
0: A me piaceva
1: culturale, della curiosità culturale.
0: stare dietro le quinte, ero molto attratta, ma me l'ha proposto tante volte: fai brutta zingara, fai tu i corsi,
1: Tu eri
0: come ti
1: brutta
0: chiamavi?
1: zingara.
0: Eh sì, io ero brutta zingara perché lui amava dare questi nomignoli alle persone a cui voleva bene, poi in realtà, no? Il teatro a me piaceva vederlo da un punto di vista che mi consentiva di studiare anche molto il personaggio Pantaleo, no? E anche poi di godere di tanti aneddoti, tanti episodi e tante esperienze, una fra tutte quella del Canada. Lui ci trascinò letteralmente, trascinò me e la sua compagnia teatrale proprio i primi mesi in cui ero nel teatro di Via Matteotti con lui in Canada, a Toronto, dove fu chiamato per una performance per questa comunità che esisteva, esiste ancora, italiana a Toronto, in onore di Sofia Loren. Lui mise in piedi una pièce teatrale molto bella, musicata, con le musiche di Pino Russo, attuale Siddhartha, che appunto scriveva per lui le musiche in quel periodo, e con me c'era tutta la compagnia di attori, e
1: Bella
0: questa
1: esperienza.
0: Esperienza è rimasta veramente negli annali, non soltanto i miei, ma anche quelli che appunto riguardano tutti gli attori della compagnia.
1: Senti, questo artista tarantino, cioè Albero Bellesima, tarantino poi d'adozione, tarantino doc diventato, ha lavorato con Rossellini, Patroni Griffi, Comencini,
0: Sì.
1: ha incrociato Fellini, ha lavorato con i più grandi,
0: Streller,
1: Streller.
0: e poi lui stringe un rapporto molto molto particolare, filiale, da madre a figlio, con Alida Valli, un'attrice che lui conosce nel suo periodo romano, appunto, e il periodo in cui conosce anche per Paolo Pasolini, e Alida Valli, che in quel periodo era, per sue vicissitudini personali, lontana dal figlio, si lega molto a Leo. Quindi Leo ricorderà questa grande, bellissima attrice quasi come una mamma, no, cinematografica, anche perché lei credeva molto nel talento di Leo. Con Fellini invece c'è un episodio che ti voglio ricordare più che raccontare, perché è stato ricordato anche non soltanto in occasione della presentazione del libro 3 anni fa, ma anche in altre occasioni, dal nostro caro amico Angelo Caputo, che ci ha lasciato poco dopo la presentazione del libro che lui fece per me con Simona,
1: Con
0: con
1: Simona
0: Simona
1: Giorgi.
0: Giorgi alla biblioteca a Clavio. Leo era molto amico di Angelo.

0: Nel periodo in cui tornò a Taranto, quindi nell'80, una delle prime persone con le quali riallacciò subito i rapporti, perché si conoscevano già, era proprio Angelo Caputo. Angelo aveva fatto teatro, no? Prima ancora di fare il giornalista, e gli fece una promessa: ti farò conoscere il grande regista Federico Fellini. Angelo non credeva, non aveva mai creduto. Che non che, che Leo avesse conosciuto Federico Fellini, a questo credeva, ma che un giorno
1: Che lo facesse
0: l'avesse
1: conoscere.
0: esattamente. E quindi che succede? Lui se lo porta a Cinecittà e come era proprio nel modo di essere di Leo, poco prima di entrare a Cinecittà, Leo ha un'esitazione e dice: Angelo, ma io non sono sicuro che il maestro mi possa ancora
1: Ma nello studio
0: riconoscere.
1: 5, proprio nello studio di
0: Sì,
1: Fellini.
0: a Cinecittà, di dove Fellini aveva insomma
1: Tutto.
0: il suo entourage, e se non mi riconosce, insomma, iniziano queste. Angelo, che poi era una persona molto
1: Galantuomo.
0: garbata, diceva: vabbè, ma Leo, non ti preoccupare, ma se vuoi non ci andiamo più. No, no, andiamo, andiamo, andiamo. Insomma, per fartela breve, il maestro non soltanto lo riconosce, ma lo riconosce da lontano, lo chiama: Pantaleo, che ci fai qui? E di là poi
1: Allora, una bella
0: inizia
1: soddisfazione.
0: questa
1: E
0: giornata
1: Angelo Caputo
0: pazzesca.
1: conobbe Fellini.
0: E Angelo Caputo
1: Questa non la sapevo, bellissimo.
0: conobbe Fellini e scrisse per Nuovo Dialogo una storia a puntate in cui parlava
1: Ah, andare a
0: dell'incontro
1: ritrovare.
0: con il grande. È qui dentro.
1: Molti motivi per leggere sto
0: Eh
1: libro.
0: sì, è qui dentro perché ci sono appunto gli stralci di questi giornali, questi articoli. Ci sono moltissime recensioni degli spettacoli di nostri carissimi colleghi, Anita Preti, Torescuro, Piero Mandrillo. Insomma,
1: Il quotidiano, la
0: ci sono,
1: Gazzetta, il
0: insomma,
1: Corriere,
0: è una bella c'è una
1: certo.
0: bella documentazione di un po' di
1: In
0: quegli
1: questo
0: anni.
1: libro, che voglio dire, è grande ed è spesso, sembra quasi un volume di un'enciclopedia, insomma, possiamo dire che è quasi una monografia
0: Sì.
1: su Leo Pantaleo, ma è per caso trattato anche l'episodio che sarebbe stata una svolta storica anche per lui, no? La Rossana Di Bello volle legittimare la sua arte, la sua propensione, non solo scenica, ma anche culturale. A tutto tondo avrebbe tanto voluto affidare la direzione di un
0: Sì, del
1: teatro che poi mai è nato a Taranto, che
0: teatro
1: era
0: di
1: quello di
0: innovazione.
1: innovazione.
0: Sì.
1: Per intenderci, in quel periodo quella giunta decise di fare teatro di tradizione al Fusco, poi il Fusco sarebbe arrivato superando mille vicissitudini, ma non è mai nato il teatro di innovazione che sarebbe dovuto essere costruito o comunque riadeguato dove oggi c'è l'ex Piazza Coperta, di
0: Esatto,
1: Anfiteatro, è lì. Lui avrebbe dovuto dirigerlo.
0: sì.
1: Questa cosa per il dissesto del 2006 subì uno stop, questo programma, per lui fu una delusione, presumo.
0: Una delusione cocente. Non c'è all'interno del libro, perché come tu stesso hai appena detto, parliamo del periodo in cui Rossana Di Bello era già primo cittadino,
1: Certo.
0: e quindi parliamo dal 2003 al 2006, insomma, più o meno, quando ci fu il dissesto. Il libro finisce, l'ultima pagina agli albori del 2000, in
1: Ah.
0: concomitanza con la scomparsa dei genitori di Leo, che sarà per lui uno spartiacque, però soltanto
1: Ok.
0: leggendo il libro si può capire di che cosa stiamo a parlare. Tornando però a quello che dicevi, per lui sì, una delusione cocente, perché lui voleva, al di là di ogni retorica, lo dico, voleva portare tutto quello che aveva fatto nella capitale, lo voleva traslare nella sua città
1: E
0: d'adozione,
1: questo
0: che era
1: Rossana Di Bello l'aveva
0: Taranto.
1: intuito, questa
0: Assolutamente sì,
1: potenzialità l'aveva intuita, ma purtroppo
0: assolutamente.
1: poi le vicende amministrative non consentirono.
0: Hanno fatto prendere altre strade. Lui ha continuato a fare teatro fino a che ha potuto. Poi c'è stata la chiusura purtroppo del teatro di Via Matteotti. Ha fatto altro, ha fatto cortometraggi, ha vinto il premio Sordi, ha messo insieme tanti pezzi della sua vita attraverso il racconto di questo che poi è diventato un libro. Ma a lui proprio piaceva raccontare. Lui veniva spesso in questa casa e devo dire che i miei amici stavano tutti così.
1: Ascoltare. Non erano fermi immagini, era lei che rappresentava.
0: 10 secondi di...

0: stupore assoluto rispetto a questa grande personalità
1: Lui
0: che
1: poi
0: era
1: fece una chicca
0: Battarella.
1: nelle acrobate di Soldini,
0: Sì, fece una.
1: mentre faceva il caffè, parlava in dialetto e
0: Sì.
1: parlava con la protagonista.
0: Gli piaceva molto insomma, l'istrione, era
1: Sì.
0: istrionico. Per quanto, torno a dire, l'ho detto prima, ma ne sono fortemente convinta, ma lo diceva lui stesso, aveva una sua particolare, stranissima timidezza, ritrosia, che a
1: Giù dal
0: volte,
1: palco.
0: sì, a volte però si traduceva in quelli che molti pensavano fosse diffidenza. In realtà era una forma di timidezza,
1: Una maschera. Beh,
0: una
1: un
0: maschera,
1: attore, una
0: sì,
1: maschera.
0: assolutamente.
1: Un cittadino come te, come tantissimi impegnati nel sociale, hai ricevuto mai proposte di candidatura? Sai, l'attività politica si è interessata attivamente, posto che secondo me quando la politica avvicina e chiede, i partiti chiedono una candidatura, è sempre positivo, vuol dire che c'è una selezione di classe dirigente che può funzionare. Ecco, mi pare tu non abbia accettato perché, ammesso che tu abbia avuto, non ti ho mai visto candidato, è
2: No,
1: successo?
2: no, ho sempre detto, anche se all'inizio tutti pensavano che io stessi facendo questo per candidarmi, e mo vedrai che quello si
1: Abbiamo un
2: candidano.
1: pregiudizio classico,
2: Certo,
1: no?
2: vabbè, no, varie idee
1: Da
2: politiche
1: vari ambiti hai ricevuto?
2: mi hanno avvicinato, mi hanno detto di candidarmi, diciamo che hanno avuto il pensiero per me per entrare nei loro
1: Ti hanno
2: partiti.
1: proposto.
2: La mia
1: Perché non?
2: risposta è stata sempre no per tutti, nello stesso modo, perché per fare il politico lo devi saper fare, io non lo so fare. Io so fare i caffè, io so fare, so comunicare con la gente, riesco a portare avanti determinati obiettivi di cui mi prefisso, però la politica è un'altra cosa, la politica è importante,
1: Però vedi
2: bisogna saperla
1: Ignazio,
2: fare.
1: stare qui, bancone, di fronte alle avventure, qua ti passa la vita delle persone. Io
2: Assolutamente sì.
1: spesso penso, chissà quante cose ascoltate,
2: Tante,
1: quante volte, tra
2: tante,
1: l'altro è anche uno
2: belle,
1: sfogo,
2: brutte,
1: tra l'altro è anche uno sfogo, tra l'altro si para davanti a chi ti fa il caffè spesso, di cose
2: assolutamente sì,
1: private, con un amico, non ci rendiamo conto che chi fa il caffè ascolta.
2: certo,
1: E tu sei il
2: tanto,
1: depositario anche dell'intimità dei tuoi clienti,
2: assolutamente sì,
1: quindi c'è fiducia. Politica è anche questo, è parlare, interagire, e proporre.
2: assolutamente sì, la politica è molto importante, la politica deve essere presente magari ogni giorno. Per noi cittadini e risolvere quali sono i problemi, cercare di aiutare il cittadino, perché se noi portiamo qualcuno nei vari luoghi dove ci devono rappresentare, devono rappresentarci, devono fare veramente qualcosa che serve alla città, che serve al
1: Senti,
2: quartiere, che
1: com'è il
2: serve alla
1: quartiere
2: gente.
1: in questi anni? Questo è un quartiere che, come tutta la città, ha vissuto
2: È un
1: varie.
2: quartiere che
1: Penso agli anni della guerra di
2: ultimamente,
1: Mala, penso agli anni
2: ecco,
1: quando è arrivata l'Ilva, penso al
2: certo.
1: dopo, penso alle
2: È stato
1: persone anche
2: sempre un quartiere
1: innocenti.
2: combattuto, ultimamente si combatte con i lavoratori Ilva e i lavoratori non Ilva, è come se ci stessero mettendo contro perché tu dove vai a lavorare, io voglio mangiare a casa tua. Questi discorsi purtroppo stanno incominciando ad entrare nelle famiglie di questo
1: Però
2: quartiere.
1: fuori l'immagine di Tamura è sempre l'immagine di un quartiere compatto, di una
2: Assolutamente
1: città, tra
2: sì,
1: virgolette, a
2: però
1: sé.
2: perché c'è rispetto. Io ho rispetto di te che lavori all'Ilva, lo so che tu mi stai a un
1: Esempio,
2: certo punto.
1: chi lavora lavora,
2: Ma non è solo l'Ilva, abbiamo il
1: il
2: cementificio,
1: lavoratore va
2: abbiamo,
1: rispettato tout court.
2: assolutamente, ci sono tante fonti di inquinamento in questa città, bisogna rispettarli tutti,
1: Ricordiamolo a
2: bisogna,
1: tutti quanti, magari Tamuri nasce
2: certo,
1: prima dell'industrializzazione. Ok,
2: assolutamente
1: qui
2: sì,
1: qualcuno ogni tanto, qua qualcuno ogni tanto ha
2: ho una
1: pensato
2: foto
1: che
2: che
1: perché è
2: testimonia
1: nato Tamburi
2: questo,
1: vicino alle ciminiere? No.
2: assolutamente, i tamburi sa perché nascono? Lo sappiamo?
1: Diciamolo.
2: Diciamolo, che qui abbiamo la costruzione
1: Ecco, il
2: romano,
1: rumore
2: il
1: de
2: rumore.
1: tamor.
2: Benissimo, questo rumore dell'acqua che scorreva andava come il rumore
1: È
2: di
1: il
2: tamburi
1: cassone.
2: e quindi la gente quando
1: Bum bum.
2: veniva a respirare l'aria pulita da queste parti diceva andiamo sui tamburi, dove ci sono i tamburi, dove
1: Tu
2: si
1: eri di
2: sentono i
1: quei
2: tamburi.
1: bambini che facevo il bagno tranquillamente o già? No.
2: No, io sono quel bambino arrivato dopo perché sono nato in Città Vecchia, ho vissuto fino all'età dei 14-15 anni in
1: Ah, tu
2: Città
1: sei
2: Vecchia,
1: vissuto in Città Vecchia.
2: assolutamente sì, via Pentite
1: Ti manca
2: 53,
1: Via Pentita?
2: tantissimo, non ci vado perché piango. Ho 11 appartamenti chiusi, 11 appartamenti chiusi. Sto male, dove sono nato io, si vede da lontano, venendo da Via Cava, lo vedi lì, primo piano, dove sono nato io, dove siamo nati tutti, la mia famiglia, ma mia sorella, mio fratello. Pensa che papà era l'ultimo di 12 figli, il nonno ha acquistato 12 appartamenti, uno per ogni figlio.

0: Ogni figlio è una media di quattro figli, quindi vedi quanti siamo. E abbiamo tutto lì chiuso, come un gran tesoro, custodito lì, ma più che custodito è stato stirpato.
1: Peccato.
0: Sì.
1: No, perché stavo per dirti casa vacanze per i bambini.
0: Magari, avevamo altri progetti
1: Non ci
0: anche
1: puoi
0: là di fare,
1: pensare.
0: assolutamente no, perché
1: Quindi la
0: hanno
1: città
0: chiuso proprio la
1: vecchia.
0: strada, hanno chiuso proprio la strada.
1: Tu nasci proprio in città
0: Nasco in
1: vecchia.
0: Città
1: Qui
0: Vecchia.
1: città vecchia Tamburi, la tua Taranto è questa.
0: Sì, ho dei ricordi bellissimi della città vecchia, in più sono stato alunno del professor Rocco Spani, una persona fantastica,
1: Ah,
0: un
1: qui hai trovato anche
0: insegnante
1: una.
0: benissimo, un'associazione, e quindi mi ha saputo educare avendo l'assenza dei miei genitori perché lavoravano qui nel bar, io vivevo con due zie
1: Ah, quindi
0: in città
1: vivevate in
0: vecchia,
1: Città
0: io
1: Vecchia?
0: vivo in città vecchia, perché papà qui e mamma va alla cassa, papà dietro al banco con sei operai la mattina, sei operai la sera, pensa un po', oggi
1: Quindi la
0: sono
1: tua vita è al
0: solo.
1: di qua del Ponte Girevo. Lo
0: Assolutamente
1: dico io
0: sì,
1: che abito al di là del Ponte
0: assolutamente sì.
1: Girevo, al di qua.
0: Ultimamente però, papà costruendo una villa a San Vito, abitiamo qui.
1: Ah, ecco.
0: Adesso siamo abitanti di San Vito.
1: Però non hai mai mollato qua.
0: No, assolutamente.
1: Un mini bar
0: Assolutamente, no, no,
1: bis
0: no,
1: ter.
0: no. Non troverò la stessa gente, non troverò gli stessi amici. No,
1: Non ti
0: no.
1: immagini fuori da Tamburi?
0: No, sì, ho fatto tante cose. Mio fratello tempo fa aprì un bowling sulla strada di Massafra. Abbiamo aperto i box bar allo stadio. Abbiamo lavorato con Taranto Calcio.
1: In che epoca?
0: C'era il signor Fasano, quindi il
1: Maiellaro,
0: Football
1: quella
0: Club
1: De Vitis
0: Taranto.
1: Maiellaro, quella
0: Benissimo,
1: squadra là, grande
0: benissimo.
1: squadra.
0: Allora, sì.
1: Serie B, CB.
0: Sì. Lopez, Toto Lopez.
1: Potrei dire tutta la
0: Eh
1: formazione.
0: sì, immagino, immagino.
1: Goletti, Biondo, Gridelli, Donatelli, Serra, Paolinelli,
0: Assolutamente.
1: Paolucci, Rocca, De Vitis, Maiellaro, Odottavio, Oromiti,
0: Bravissimo.
1: tra C e B.
0: E c'era mio papà, prima che noi prendessimo quell'attività, che la domenica diceva ai giocatori del Taranto che chi segnava veniva a ritirare un premio. E quindi qui ho conosciuto da bambino Aristei,
1: Ah, prima questo.
0: perché
1: Aristei.
0: Romanazzi, sì, venivano a prendere le
1: Romanzini.
0: cassette, Romanzini, venivano a prendere le cassette regalo che papà dava a chi
1: Fine anni
0: segnava.
1: 60, inizio anni 70.
0: Cioè, sì, benissimo.
1: È un altro mondo, un altro calcio.
0: Assolutamente sì,
1: Pensando che
0: assolutamente
1: Invernizzi all'Inter, poi Daniel
0: sì.
1: Taranto.
0: Romeo Benetti, famoso giocatore del Milan e tanti altri, no? Sono
1: Sì,
0: passati da Taranto. Io
1: tanti.
0: ricordo il mio cuore per Carrer, io ero innamorato di Carrer.
1: Grande giocatore, bloccato da un
0: Sì,
1: grave infortunio.
0: assolutamente
1: Quindi
0: sì,
1: sei anche tifoso del Taranto.
0: assolutamente sì. Infatti ho un quadro che se vuoi ti faccio vedere. Quando era la gestione Cavaliere Luigi Pignatelli, ogni domenica entrava un mio quadro all'interno dello stadio, facevo il giro con Sant'Antonio
1: Ma
0: e il Cavaliere Pignatelli. Era
1: Sant'Antonio che
0: un
1: il cavaliere
0: cartellone enorme,
1: esponeva, che a
0: bravissimo,
1: volte lui
0: eravamo noi.
1: aveva la statua piccola, ne
0: Bravissimo, ed era questo
1: ho
0: quadro
1: parlato con suo figlio
0: enorme,
1: l'anno scorso
0: con
1: proprio,
0: Antonello,
1: sì, proprio la statua,
0: sì.
1: e anche
0: Noi
1: quindi.
0: abbiamo questo quadro qui nel deposito, gliel'ho detto ai ragazzi degli Ultras che se andiamo in Serie B ve lo regalo. Quindi è questo quadro enorme con una B che esce Sant'Antonio all'interno e il Cavalier Pignatelli che è in primo piano con il suo grande sorriso che ha sempre
1: Dove è
0: regalato.
1: finita quella Taranto, Ignazio, secondo te?
0: Sono cambiate tante cose.
1: Senti, ma una persona, un cittadino che vive visceralmente la solidarietà, non può che chiudere con me oggi qui, con Studio 100, con 100 storie, con una speranza, un auspicio. Dice, la luce in fondo al tunnel, l'attenzione può
0: Innanzitutto,
1: essere
0: sì.
1: un treno che arriva. No, può essere una luce
0: Innanzitutto,
1: vera di speranza.
0: è la speranza dei bambini, la speranza di non veder più soffrire un bambino. Cioè, vedi, io non vorrei che nessun bambino passasse la soglia di quel reparto, anche se l'abbiamo creato noi, gli amici del
1: Lo
0: minibar,
1: vorresti
0: io
1: vedere
0: ci faccio
1: vuoto quel
0: mettere.
1: reparto,
0: Vorrei che nessun bambino più potesse sorpassare
1: eh?
0: quella
1: Va
0: soglia.
1: bene, chiudiamola così.
0: Sì.
1: La tua fisionomia televisiva pubblica sul palco sembra quasi un sinonimo Piero Romano Orchestra Magna Grecia. Hai mai pensato di voler poter andare oltre e dire ho creato, ho lavorato, ho contribuito 30 anni ad una bella realtà, voglio fare altro? Oppure fare altro per te e potenziare questo progetto?
2: Beh, l'Orchestra delle Magne Grecie è un po' la mia vita, quindi fare altro significa potenziare questo progetto. Ho provato a fare altro nel senso che mi hanno chiesto e ho accettato di fare il direttore del Conservatorio di Matera per 3 anni, dal 2014 al 2017, ho fatto un mandato intero, dopodiché ho deciso di non ricandidarmi perché significava trascurare l'orchestra. L'Orchestra della Magna Grecia

0: alle spalle larghe, ma se tutti siamo vicini a questa realtà, perché basta pochissimo per indebolire una struttura che vive quotidianamente, naturalmente, del sostegno, dell'apprezzamento degli enti pubblici, degli enti privati, che vanno alimentati, vanno motivati. Non diamo mai nulla per scontato. Voi pensate che il Ministero della Cultura fa un bando annuale, che diciamo fa parte di un triennio di riconoscimento, ma fa un bando annuale. Cioè significa che ogni anno noi dobbiamo fare un bando per continuare ad essere ICO.
1: Quindi ogni anno è un anno nuovo.
0: Ogni anno è un anno nuovo. Quindi non puoi permetterti di trascurare assolutamente neanche un mese, perché ogni mese è caratterizzato da delle incombenze, delle burocrazie, dei ruoli, diciamo, in qualche modo di testimonianza, che siano essi amministrativi o siano di rappresentanza, di immagine o che siano di produzione. Quindi io quei 3 anni da direttore ho trascurato un po' l'orchestra, lo ammetto, e mi resi conto che riducemmo proprio la velocità di crescita.
1: Da come ti esprimi mi sembra difficile vederti fuori contesto.
0: Difficile vedermi fuori contesto. Sai su cosa mi preoccupo e mi interrogo? Sulla continuità. Mi interrogo sul dare l'esperienza e il know-how già ai giovani, ecco perché mi preoccupo delle mascotte, affinché loro vivano dall'interno l'esperienza orchestrale. Ecco perché mi avvalgo nel nostro gruppo di lavoro oggi è l'inserimento di una terza generazione. Bellissimo, questo è fantastico. Ci sono ragazzi di 22, 23, 24 anni che vengono assunti.
1: Freschi di studio.
0: Freschi di studio, sia nell'ambito artistico che nell'ambito amministrativo.
1: Di quanta gente parliamo oggi qui?
0: Ti ripresenti che ci sono buste paga per circa 40 persone, buste paga quindi di contratti.
1: Al di là delle collaborazioni?
0: Al di là delle tantissime collaborazioni, noi parliamo di 22.000 giornate lavorative l'anno.
1: È una piccola impresa.
0: Io con 40 buste paga direi di una media.
1: Media, hai ragione. Piccola e media impresa.
0: Parlerei di media impresa, sono 40 stipendi che vengono erogati.
1: Bello che il prodotto poi è nell'aria, questo è bello.
0: Beh, il prodotto, io dico, è a impatto ambientale zero,
1: certo.
0: No, quindi perché, ed è il vero senso della transizione giusta, cioè quando si riesce a creare un'occupazione stabile, perché è la mission delle ICO questa, o creare occupazione stabile con la sussidiarietà orizzontale, anche questo è un principio stupendo. La sussidiarietà orizzontale significa che tutti siamo responsabili, gli enti pubblici nella loro filiera, gli enti privati nella loro proposta territoriale, il pubblico, e quindi naturalmente siamo direttamente responsabili. E poi posso anche dire che l'Italia è un paese anche fortunato, perché lasciamo perdere i grandi ritardi con cui le operazioni si completano, i bandi si completano, le liquidazioni si completano, però ci sono degli strumenti di grande democrazia. Abbiamo un Ministero della Cultura che funziona, una Regione Puglia che funziona, abbiamo un Comune che funziona, cioè ci sono delle difficoltà di bilancio, ci sono le difficoltà di approvvigionamento di fondi europei, ma alla fine portano tutti al completamento, al perfezionamento di una macchina che da un punto di vista culturale funziona e può funzionare. Ci sono le difficoltà? Sì, tante, tante difficoltà.
1: Beh, non penso che tu non viva le difficoltà della burocrazia o della congiuntura politica.
0: Assolutamente.
1: Siamo tutti nella stessa città, nello stesso paese.
0: Assolutamente.
1: Non è la Valle dell'Eden, però dal tuo punto di vista mi pare che non ti lamenti più di tanto.
0: No, io allora non posso cedere sulla strada, come dire, del pungolo a fare sempre meglio, perché se io mi guardassi 30 anni fa, io direi, mamma mia, quanta strada positiva è stata fatta, quanto abbiamo costruito.
1: Anche perché se la musica è finita, gli amici se ne vanno,
0: ecco,
1: tanto per tu non puoi consentirti di fermarti o di non pensare.
0: Assolutamente, no, non possiamo, nessuno di noi può farlo. È una grande squadra che funziona perché tutti siamo completamente dediti a questo.
1: Intanto cerco un'altra foto per chiudere, perché c'è una bella foto, vabbè, ci sono foto con varie formazioni, vari concerti, varie collaborazioni. tu che dirigi l'orchestra, poi c'è una foto con un cartellone dietro musicale, sei in un teatro a New York, se non sbaglio, sei lì. Dove sei
0: hai
1: lì?
0: Hai pescato una
1: che
0: foto.
1: Che anno è? Sì, se anche hai qualche etto in più, sei più giovane, vero? Capello corto.
0: Assolutamente.
1: Dove sei?
0: Un'altra fisionomia, proprio difficile da riconoscermi. Sono a New York, è stato il secondo concerto che feci alla Carnegie Hall.
1: Che anno?
0: E guarda, io credo che sia stato il 98 o 99.
1: Guagnone, diremmo.
0: Sì, sì, sì, sì. No, forse un po' più in là. No, il 98-99 è stato il primo e forse un po' più in là.
1: Ma con la formazione Mania Grecia oppure?
0: No, era l'orchestra residente, quindi era diciamo un'esperienza incredibile.
1: Di quelle indimenticabili.
0: Quelle indimenticabili.
1: Senti, la tua esperienza indimenticabile, quale sarà? Consentimi questo gioco temporale. Qual è il tuo sogno? Qual è il palco che sogni per te e per la vostra orchestra?
0: Allora,
1: al di là del Fusco e dell'Orfeo, che restano, no?
0: Ma il Fusco e l'Orfeo sono delle
1: due case.
0: Due case straordinarie.
1: Certo. Anzi, salutiamo gli amici direttori e proprietari.
0: Assolutamente, va salutato certo. Adriano, ha salutato Michelangelo, diciamo quella cosa importante.
1: Tra l'altro due teatri che dialogano e questo è bello.
0: Due teatri che dialogano, io devo spezzare una lancia, se mi è permesso fare questa differenza, perché è abbastanza ovvio, devo spezzare una lancia a favore in particolare di Adriano Di Giorgio, perché quella è una struttura privata, quindi rischia di suo costantemente. E mantenere una struttura privata così grande, attiva, efficace.
1: Adriano e Luciano.
0: Adriano e certo, Luciano, certo. Sì, però diciamo Adriano
1: e no, lo dico se non mi menano.
0: È la bandiera e Luciano lo sostiene.
1: Quindi tu dici ottimo Busco che gestisce il pubblico, loro privati rischiano anche, quindi è una bella.
0: Senza togliere nulla a Michelangelo, ma certo. Michelangelo è una persona intelligente, sa perfettamente qual è la differenza tra gestire una struttura certo, pubblica, certo. No, ovviamente con le spalle già coperte, e gestire una struttura privata, dove invece le spalle non sono coperte.
1: Romano, ma qual è il palco del tuo sogno?
0: Il palco del mio
1: stanotte
0: sogno.
1: Stanotte tu ti addormenti e sognerai quale palco?
0: Vedete, allora io sogno un Petruzzelli a Taranto. Io sogno un teatro a Taranto che possa essere, più che un teatro, io sogno una sala da concerto, ecco. Che possa essere una sorta di Musikverein di viennese, no? A Taranto, in modo tale che possa rispettare quelli che sono i parametri del suono, perché noi abbiamo bisogno di una sala che vada a valorizzare il suono.
1: Hai
0: che
1: un immobile in testa oppure pensi già a un luogo dove possa nascere?
0: Beh, ci sono delle idee, non è solo una, ci sono delle idee, stiamo valutando, ma sicuramente l'Orchestra Mania Grecia, il prossimo passo che deve fare è di avere una casa importante. E una casa già dovremmo poterla avere per le prove, per le piccole iniziative nell'auditorium della Concattedrale, perché nessuno sa che c'è un auditorium sotto la Concattedrale, auditorium Gio Ponti, che dobbiamo assolutamente valorizzare. Noi siamo
1: che non gestori. È la cripta?
0: No,
1: è un altro luogo.
0: È a fianco alla cripta.
1: Sì.
0: E questa sala di 250 posti, noi siamo interessati adesso alla riqualificazione, quindi ci stiamo lavorando per intercettare i finanziamenti utili alla riqualificazione, e quello diventerà anche la casa, ma non solo dell'Orchestra della Mania Grecia, ma la casa dell'Orchestra Giovanile, del coro, ma anche di tutti coloro che lo vorranno
1: utilizzare. E dei tarantini che amano la musica.
0: E tarantini che amano la musica, l'arte, che amano incontrarsi, amano naturalmente riconoscersi. E poi quella è una zona importante perché intanto è di prossimità, no? Quindi è vicino alla cittadinanza. Poi è un'altra zona di Taranto rispetto al centro, al Borgo Umbertino, e quindi anche quella parte di Taranto deve essere curata per questo tipo di accoglienza. Allora stiamo lavorando con gli enti per poter accelerare i tempi della riqualificazione e ovviamente chiederemo il sostegno a tutti, a privati, alla gente comune.
1: Quindi questo è il prossimo obiettivo.
0: Perché poi abbiamo l'Art Bonus che permette naturalmente di incentivare. Noi abbiamo queste misure che il Sud Italia a volte non riconosce come utili, come l'Art Bonus, lo si vede dalle proiezioni nazionali. L'Art Bonus,
1: ma la capacità di utilizzo,
0: che dà offre il 65% del credito d'imposta, quindi per le aziende, per i privati, per pagare meno tasse, cioè investendo poco, però.
1: Cioè tu dirigi un'orchestra, ma dirigi anche un'impresa alla fine.
0: Assolutamente sì.
1: Cos'è più facile, più difficile?
0: Ma io ho forse la fortuna di poter avere una visione sia dal punto di vista amministrativo che dal punto di vista artistico. Cos'è più facile? Forse l'aspetto amministrativo. L'aspetto artistico è complicato.

0: gruppo Marraffa We Rent crediamo che la tecnologia sia un prezioso alleato, ma che il vero progresso nasca da chi ogni giorno ci mette il cuore. Sono le nostre persone che trasformano ogni ambizione in realtà. Perché il futuro è fatto di innovazione, ma è sempre driven by people.
1: Ti appassionano la tecnologia, l'innovazione digitale, la meccatronica? Hai un diploma? L'ITS Cucovillo, modello nazionale nella formazione post-diploma con oltre 70 aziende partner, ti aspetta nei corsi a Bari, Barletta, Brindisi, Lecce, Taranto, Altamura. Con i nuovi corsi interamente finanziati dal PNRR potrai specializzarti in automotive, robotica, ferroviari, automazione, tecnologie 4.0, stampa 3D, realtà aumentata, biomedicale, sistema casa e tanto altro. ITSmeccatronicapuglia.it. ITS Cucovillo, il futuro sei tu.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria, da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza tipica delle nostre case italiane.
4: Non scivola?
5: Mi aiuta con i compiti di matematica?
6: Io vorrei vivere in un castello.
7: Con le nostre soluzioni per le imprese, le famiglie e il territorio, Banca Popolare di Puglia e Basilicata ti aiuta a far crescere i tuoi sogni.
8: La vita è fatta di piccoli gesti che ti fanno sentire al sicuro. Gli stessi che Vis compie ogni giorno per darti il massimo della protezione. Per farlo scegliamo i migliori esperti della vigilanza, gli occhi più attenti e la tecnologia più recente. Vis, scelti per proteggere.
9: La pubblicità per la tua azienda con noi, Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.

0: Nella tarda mattinata di oggi il via libera del Senato ad altri 100 milioni e mezzo di euro nel 2026 per garantire la continuità produttiva di Ex Ilva. Intanto si fanno più concrete le ipotesi dell'acquisizione del siderurgico da parte della cordata italiana guidata da Federacciai. Il governo sta vagliando come sostenere gli imprenditori italiani dell'acciaio sul caro energia. Emergono ulteriori dettagli sull'operazione che ha portato a sgominare un clan che teneva sotto scacco Manduria. 21 gli arresti all'alba ieri. A dare supporto alle indagini anche un ex boss collaboratore di giustizia che tutti credevano scomparso, il deputato Dario Iaia, componente della commissione antimafia, e la vittoria dello Stato. Si dimezzano i fondi destinati al porto di Taranto per l'eolico offshore, da 28 milioni e mezzo a poco meno di 14, una riduzione che pesa sulle prospettive dello scalo e sui 307 ex lavoratori TCT Evergreen, per i quali si attende ancora l'avvio dei corsi di formazione. L'Agenzia del Lavoro Portuale e l'indennità percepita dai lavoratori scadranno a fine anno. Un saluto dalla redazione di Studio 100 e bentrovati ad una nuova edizione del nostro telegiornale. Nella tarda mattinata di oggi il via libera del Senato ad oltre 100 milioni di euro nel 2026 per garantire la continuità produttiva dell'ex Ilva. Intanto si fanno più concrete le ipotesi dell'acquisizione del siderurgico da parte della cordata italiana guidata da Federacciai. Il governo sta vagliando come sostenere gli imprenditori italiani dell'acciaio sul caro energia. Ce ne parla Marina Luzzi.
1: Un ulteriore finanziamento oneroso fino a 100,5 milioni di euro per il 2026 in favore di Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria. È arrivato nella tarda mattinata di oggi il via libera definitivo del Senato. Nella norma, inoltre, la restituzione dei finanziamenti pubblici allo Stato viene anteposta a tutti gli altri crediti, tranne che per quelli da lavoro che hanno la precedenza assoluta, e si ribadisce l'esonero da ogni responsabilità penale, amministrativa e civile dei commissari per quanto concerne l'attuazione del piano ambientale. Novità sull'autorizzazione integrata ambientale: gli impianti di interesse strategico nazionale, in cui rientra anche Ex Ilva, sono sottoposti ad AIA in sede statale e non più regionale. Intanto va verso la schiarita, almeno per il momento, la situazione dei lavoratori della Semat Engineering. L'azienda pagherà gli stipendi di agosto ai suoi 60 dipendenti venerdì prossimo 25 settembre. Nella mattinata di ieri il presidio di FIMCISL, FIMCGL e WILM si era spostato dalla portineria imprese alla direzione. La notizia giunta nel primo pomeriggio ha portato i sindacati a decidere di sospendere lo sciopero ad oltranza proclamato lunedì scorso. Al centro della protesta c'erano pure le spettanze degli oltre 150 lavoratori della Semat in cassa integrazione straordinaria da luglio. Rassicurazioni sono arrivate anche a loro nella tarda mattinata di ieri. L'INPS di Taranto ha fatto sapere di aver preso in carico la situazione e che entro un mese le somme verranno accreditate sul conto dei lavoratori. Per i sindacati la sospensione dello sciopero però è disposta come atto di responsabilità e di apertura sindacale per gli impegni presi. Infine, sul fronte acquirenti torna a farsi più concreta l'ipotesi di una cordata italiana guidata da Federacciai. Dopo il sopralluogo della scorsa settimana a Taranto e quelli degli scorsi giorni a Genova e Novi Ligure, il gruppo di investitori italiani insiste nel chiedere che i termini per la presentazione dell'offerta vengano prorogati a dopo il pronunciamento della Cassazione. Se la Suprema Corte decidesse di non chiudere l'area a caldo, infatti, cambierebbero e andrebbero rimodulati i termini e condizioni dell'interesse italiano. La richiesta degli acciaieri di rassicurazioni dal governo sul caro energia trova sponda nelle dichiarazioni del ministro Gilberto Pichetto Fratin riportate stamane da ANSA. Il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha parlato ai giornalisti di una valutazione dell'interconnector anche in previsione della scadenza del prossimo 31 dicembre. Alla domanda sull'eventuale proroga del sistema che consente ai grandi clienti industriali di cofinanziare infrastrutture elettriche di interconnessione con l'estero in cambio di agevolazioni di lungo periodo sul costo dell'energia, il ministro ha ribadito: stiamo valutando il da farsi, sappiamo che Federacciai ha chiesto o dovrebbe chiedere di legare l'interconnector anche ad un proprio impegno su Taranto.
0: La carta che fa saltare il banco nell'inchiesta antimafia di Manduria porta il nome di Antonio Campeggio, l'ex esponente della criminalità organizzata, scomparso nel dicembre scorso e creduto morto, aveva invece scelto di collaborare con la giustizia. Durante Di Buon Mattino, intervistato da Marina Luzzi, il deputato di Fratelli d'Italia Componente della Commissione parlamentare antimafia Dario Iai ha sottolineato l'importanza dei collaboratori di giustizia e della presenza dello Stato sul territorio. Ce ne parla il direttore Dario Galitelli.
2: La carta che spariglia l'inchiesta antimafia di Manduria porta il nome di Antonio Campeggio, ex esponente della criminalità organizzata e oggi collaboratore di giustizia. Scomparso il 12 dicembre 2025, non sarebbe stato vittima di un regolamento di conti né costretto da qualcuno a nascondersi. Dietro la sua improvvisa sparizione ci sarebbe stata la scelta di collaborare con la magistratura. Lo rivela l'ordinanza firmata dal GIP di Lecce Marcello Rizzo, che dopo 9 mesi chiarisce il mistero che aveva tenuto Manduria con il fiato sospeso, alimentando anche il sospetto di una possibile lupara bianca. La decisione di Campeggio sarebbe maturata mentre si trovava in libertà e, secondo il giudice, sarebbe quindi priva di finalità utilitaristiche. Durante Di Buon Mattino, intervistato da Marina Luzzi, il deputato di Fratelli d'Italia e componente della Commissione parlamentare antimafia Dario Iai ha sottolineato innanzitutto l'importanza della normativa sui collaboratori di giustizia, una legge che consente di scardinare dall'interno le organizzazioni criminali e di ricostruirne ruoli, rapporti e attività.
1: Dal suo osservatorio, appunto in qualità di componente della Commissione Antimafia, qual è il termometro nel nostro paese in questo momento delle mafie? Insomma, come siamo messi?
3: Ma diciamo

0: Che dei passi avanti importanti sono stati fatti anche grazie alla legge sui collaboratori di giustizia e ricordo che anche nell'operazione di Manduria c'è un ruolo importante di un collaboratore di giustizia, di una persona che sostanzialmente anche dal punto di vista giornalistico è stata attenzionata come una persona scomparsa e ora si scopre invece che è diventato collaboratore di giustizia e ha aiutato
1: Sì.
0: collaborando, rappresentando insomma determinati fatti, le forze dell'ordine e la magistratura. Per quanto riguarda il contesto nazionale, sicuramente i dati sono dati migliori, ma rispetto a quelli di qualche anno fa, ma chiaramente è evidente come le mafie abbiano cambiato atteggiamento rispetto a quello che era l'atteggiamento che hanno assunto sino a qualche anno fa e sino all'epoca delle stragi del 1992 e 93. E quindi si muovono in maniera più nascosta, diciamo così, apparentemente più silente, pensando soprattutto a fare affari.
1: Iaia ha poi definito l'operazione condotta dalla Polizia di Stato un segnale forte e concreto della presenza delle istituzioni sul territorio, un intervento che avrebbe ridimensionato sensibilmente la capacità del presunto sodalizio di condizionare l'intera Manduria. Il parlamentare ha infine richiamato la necessità di mantenere alta l'attenzione sulle periferie e sulle fasce sociali più fragili, sostenendo il lavoro delle forze dell'ordine e della magistratura.
2: È una vicenda che coinvolge un paese, Manduria, e quello che viene fuori è una sorta di sudditanza psicologica di una parte, ovviamente, del paese e paura nei confronti di questo sodalizio.
0: Si tratta di fatti abbastanza circostanziati, perché poi vivendo proprio in quel territorio, ma diciamo, avendo modo anche grazie al mio ruolo di poter
2: Certo.
0: frequentare tante città della nostra, tanti paesi della nostra provincia, ivi compresa la città di Taranto, devo dire che questo clima in maniera generale non si respirava. Certamente da quello che noi abbiamo letto, questi atteggiamenti e questi comportamenti erano limitati a determinate zone, alle case popolari, quindi a zone che erano sotto il controllo, evidentemente sotto l'influenza di questo presunto clan.
2: Diciamo, questo pizzo lo chiedevano a buona parte del paese, dai privati alle aziende, appunto al 118 e tante altre realtà. Quindi questo fa in qualche modo un po' impressione. Come si lavora sulle periferie?
0: Ma sì, c'è tutto un altro lavoro da fare, che è importante dal punto di vista sociale, dal punto di vista della scuola, se ne parla tanto in queste ore, in queste giornate, dal punto di vista anche della riqualificazione urbanistica, ci cioè occorre creare delle condizioni di vivibilità che rendano questi quartieri un tutt'uno rispetto al resto delle città, perché se continueranno a rimanere dei ghetti, delle zone, isolate rispetto al resto della città, chiaramente, le mafie, la criminalità organizzata avrà gioco facile ad inserirsi e a sfruttare questa situazione di isolamento, di debolezza che vivono queste famiglie.
3: Ancora cronaca, brutto incidente. Ieri pomeriggio a Taranto un motociclista si è scontrato con un mezzo di Chima Mobilità in via Cesare Battisti, riportando gravi ferite. Fortunatamente non sarebbe però in pericolo di vita. Sul posto per noi c'era Maria Laura Paletta.
4: Momenti di paura nel pomeriggio di ieri a Taranto per un brutto incidente stradale che si è verificato all'incrocio tra via Cesare Battisti e via Aristossene. Secondo una prima ricostruzione della dinamica, ancora al vaglio degli agenti intervenuti sul posto, uno scooter si trovava affiancato ad un autobus di Chima Mobilità, fermo al semaforo rosso. Alla ripartenza il motociclista avrebbe tentato di superare il mezzo pubblico sulla sinistra, urtando però il cordolo che separa la corsia riservata agli autobus da quella destinata agli altri veicoli. L'impatto avrebbe fatto perdere al giovane il controllo del mezzo, provocandone la caduta sull'asfalto proprio mentre l'autobus riprendeva la marcia. Il motociclista è stato così investito dal mezzo pubblico. Immediato l'intervento dei soccorritori del 118, il ragazzo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Secondo quanto riferito dall'ASL locale, avrebbe riportato diverse ferite significative, tra cui alcune fratture. Fortunatamente, però, non sarebbe in pericolo di vita. I sanitari sanitari hanno disposto ulteriori accertamenti, tra cui una TAC, per valutare nel dettaglio le sue condizioni. Sotto shock anche l'autista dell'autobus accompagnato in ospedale a scopo precauzionale. Sul luogo dell'incidente, oltre agli operatori del 118 e agli agenti di polizia, anche la polizia locale, che ha provveduto a deviare temporaneamente il traffico a partire da via Fratelli Mellone e fino all'area interessata dal sinistro.

0: per consentire le operazioni di soccorso e rilevi necessari a ricostruire con esattezza la dinamica dell'accaduto. Sul posto anche la presidente di Chima Mobilità, Giorgia Gira, per verificare personalmente quanto avvenuto.
1: Si dimezzano i fondi destinati al porto di Taranto per l'eolico offshore da 28 milioni e mezzo a poco meno di 14, una riduzione che pesa sulle prospettive dello scalo e sui 307 ex lavoratori TCT Evergreen per i quali si attende ancora l'avvio dei corsi di formazione. Il servizio del direttore Dario Galitelli.
2: Da 28 milioni e mezzo a poco meno di 14 si dimezzano i fondi destinati al porto di Taranto per diventare un hub nazionale dell'eolico offshore. Il taglio riguarda anche Augusta. Nel complesso, le risorse previste per i due scali scendono da oltre 78 milioni a poco più di 38. A comunicarlo alle autorità portuali è stato il Ministero dell'Ambiente, che attribuisce la riduzione ai tagli lineari subiti sui propri capitoli di spesa. Taranto e Augusta dovranno ora indicare quali opere già proposte potranno realizzare con i fondi rimasti, non è ancora chiaro se arriveranno invece altre risorse. Per Taranto la posta in gioco va oltre le infrastrutture. L'eolico offshore era stato indicato come una possibilità di rilancio per un porto penalizzato dalla crisi dell'ex Ilva e dai traffici inferiori alle attese. Sullo sviluppo di questa nuova filiera si concertano anche le aspettative di impresa interessate allo scalo ionico. C'è poi il futuro dei 307 ex lavoratori TCT Evergreen, da anni inattivi e oggi in carico all'Agenzia del Lavoro Portuale. Per loro si attende l'avvio dei corsi di formazione, che potrebbero aprire la strada a una riconversione professionale e ad un nuovo successivo reinserimento nelle attività del porto. I lavoratori percepiscono l'indennità di mancato avviamento, una misura paragonabile alla cassa integrazione nel settore portuale. Sia l'agenzia sia l'indennità scadranno a fine anno. Secondo quanto riferito, si sta cercando una nuova proroga. Il taglio dei fondi rende quindi ancora più urgente chiarire quali interventi partiranno, quando inizierà la formazione e quali prospettive concrete potranno aprirsi per questi lavoratori.
1: Aprono ufficialmente alla cittadinanza i campi da basket 3x3 della Villa Peripato dopo le polemiche degli ultimi giorni. Maria Laura Paletta ha contattato per noi l'amministrazione comunale per fare chiarezza sulle condizioni della struttura e sulla sua disponibilità ai tarantini. Vediamo.
0: I campi da basket 3x3 realizzati nell'ambito dei Giochi del Mediterraneo 2026 all'interno della Villa Peripato sono ufficialmente aperti alla cittadinanza. L'evento internazionale è terminato 20 giorni fa e l'amministrazione comunale ha dovuto prima attendere i tempi di riconsegna della struttura da parte del comitato organizzatore. Come si ricorderà, infatti, i campetti sono stati utilizzati come campo di riscaldamento in occasione delle competizioni che si sono svolte per i giochi. Successivamente sono state posizionate delle transenne per permettere al comune di terminare alcuni lavori al loro interno, il che, si precisa da parte dell'amministrazione Bitetti, non equivale alla mancanza di collaudo della struttura, per la quale, così come per molti altri impianti, è stata invece avviata la procedura di consegna anticipata. In buona sostanza, un documento completo del collaudo effettuato dal tecnico responsabile che accertava l'idoneità del campo ad essere utilizzato per i giochi e non solo. Terminati gli interventi residui, quindi i campetti sono ora a disposizione della cittadinanza. Il sindaco Bitetti, infatti, aveva già espresso l'intenzione di lasciare la struttura al libero utilizzo di ragazzi, appassionati e sportivi, andando a costituire un importante polo sportivo in un quartiere che ne ha necessità, come il Borgo. Nessun impianto di videosorveglianza a tutelare i campetti dal vandalismo abituale. La villa è già coperta da un contratto con un istituto di vigilanza e la struttura del basket 3x3 rientra all'interno di questo compito. Per il resto, l'auspicio resta come sempre quello di affidarsi al senso civico e alla responsabilità dei cittadini, che devono sicuramente fare la propria parte, imparando a custodire il patrimonio infrastrutturale lasciato in eredità dai giochi. In merito al materiale di risulta abbandonato tra le aiuole nei pressi dei campetti e portato all'attenzione del pubblico dal consigliere di Fratelli d'Italia Luca Lazzaro, l'amministrazione ha dichiarato che sicuramente la villa verrà presto pulita e risistemata in collaborazione con il comitato organizzatore, che al momento sta provvedendo a stilare un elenco degli interventi di ripristino post-giochi da effettuare in tutta la città.
1: Geopolitica e situazione internazionale. Ieri, nella prima giornata organizzata dalla Camera di Commercio di Bari per parlare di mezzogiorno a 360 gradi, per noi c'era Ilaria Lia.
3: La crisi geopolitica internazionale pesa sempre di più sull'economia, tra aumento dei prezzi delle materie prime, energia e costi dei trasporti. È il tema al centro della prima giornata del mezzogiorno organizzata

0: dalla Camera di Commercio di Bari nell'ambito dell'89esima Fiera del Levante.
1: Oggi parliamo di geopolitica, parliamo di equilibri internazionali che sembravano essere argomenti molto distanti dalle imprese e dai cittadini e che invece oggi entrano a gamba tesa nei bilanci delle imprese e delle famiglie. L'arrivo delle materie prime, il costo dell'energia e il costo nel trasformare le materie prime in una economia, la nostra, che è quella di trasformazione, sono sicuramente

0: mostrano una crescita. Nel primo semestre la movimentazione dei container è aumentata del circa 8%. Al centro del confronto anche competitività, autonomia strategica europea e innovazione e futuro del Mezzogiorno.
1: Il porto di Taranto comunque rappresenta una realtà appunto non solo per la Puglia ma per tutto il Mezzogiorno e di conseguenza ecco, sicuramente è fondamentale la resilienza. I porti che potranno avere un futuro sono quelli che per primi si adatteranno alle nuove condizioni, ai nuovi scenari che dipendono da diverse variabili, quale anche tutto l'aspetto energetico. Quindi ecco, anche gli investimenti del PNRR in termini di cold ironing, elettrificazione delle banchine sono fondamentali per i porti.
2: Penso che, diciamo, ci sono delle questioni che riguardano l'Italia intera, diciamo, non c'è il minimo dubbio che noi abbiamo interesse alla pace, alla ripresa della collaborazione economica, alla libertà dei traffici. Siamo un grande paese esportatore e che tutto ciò che va contro queste esigenze è contrario ai nostri interessi. Quindi, l'Italia dovrebbe agire, non dico di più perché non facendo nulla, dovrebbe fare qualcosa, diciamo, per promuovere la pace e per riprendere il filo della collaborazione internazionale.
3: E rimaniamo a Bari, torna in Puglia. Dopo diversi anni la Commissione Politiche Agricole è riunita alla Fiera del Levante con gli assessori regionali. Al centro del confronto due settori strategici a forte rischio di perdite, l'olivicoltura e la pesca, sempre Ilaria Lia.
4: La Commissione Politiche Agricole della Conferenza delle Regioni è tornata a riunirsi in Puglia alla Fiera del Levante. Ai lavori ha partecipato anche il sottosegretario al Ministero dell'Agricoltura, Patrizio La Pietra. Al centro dell'incontro due emergenze che stanno mettendo in difficoltà importanti comparti dell'economia agricola e ittica: la crisi della molluschicoltura e quella del settore olivicolo. Per vongole e michili, le regioni chiedono al governo interventi straordinari per sostenere gli operatori colpiti dalle morie, legate anche alla aumento delle temperature delle acque. Tra le richieste, l'utilizzo del Fondo di solidarietà e delle risorse europee FEAMPA, ma anche più ricerca e monitoraggio dei mari. Particolare attenzione al settore olivicolo, alle prese con elevate giacenze e problemi di liquidità. Le regioni hanno chiesto una moratoria sui finanziamenti e la possibilità di sospendere per 12-18 mesi il rimborso della quota capitale con garanzie pubbliche. Sul piano europeo si propone anche l'attivazione dell'ammasso privato dell'olio e l'utilizzo della riserva di crisi agricola per ridurre le pressioni sul mercato. Il governo ha confermato il proprio impegno sul comparto con 300 milioni di euro previsti dal piano Coltivi Italia, 150 milioni per il ricambio generazionale e altri 40 milioni destinati ai frantoiani in vista della nuova campagna olearia.
5: La crisi dell'olio, su questo stiamo lavorando già da diverse settimane su provvedimenti che già il Ministero ha messo in atto, ma ulteriori richieste su moratorie delle esposizioni finanziarie sia dei frantoi, quindi lato MIMIT, sia delle cooperative lato agricoltura, quindi su questo si sta effettuando l'approfondimento. Inoltre la bolla elettronica è a breve che verrà pubblicata attraverso il Ministero. Altro tema è la pesca. I cambiamenti climatici stanno creando problemi soprattutto a un settore, alla filiera della pesca, quindi da lì bisognerà intervenire presto su misure attraverso il Fondo di solidarietà, ma anche attraverso una modifica del FEAMPA.
3: Ricorre oggi l'83° anniversario del sacrificio del vice brigadiere Salvo d'Acquisto, medaglia d'oro al valor militare, dichiarato venerabile da Papa Francesco nel febbraio 2025. Questa mattina nel cortile del Dipartimento Ionico dell'Università Aldo Moro, le autorità civili, militari e religiose, oltre ai rappresentanti dell'Arma e dell'Associazione Nazionale Carabinieri, hanno preso parte ad una cerimonia di omaggio davanti alla stele inaugurata lo scorso luglio. L'evento culminato con la deposizione di un omaggio floreale, la lettura della preghiera del carabiniere ed un momento di silenzio, ha rinnovato il ricordo del gesto compiuto il 23 settembre 1943, quando il giovane militare offrì la propria vita per salvare 22 civili innocenti. E andiamo avanti, il Comune di Taranto aumenta per il 2026 le rette delle strutture che accolgono minori in condizioni di disagio. La decisione arriva dopo il

0: rinnovo del contratto nazionale che ha fatto crescere il costo del personale. Ce ne parla Giuseppe Degli Santi.
1: Il comune di Taranto adegua le rette giornaliere delle strutture residenziali e semiresidenziali che accolgono minori in condizioni di disagio familiare o sociale. La decisione è stata approvata dalla giunta guidata dal sindaco Piero Bitetti. A renderla necessaria, secondo l'amministrazione, è l'aumento del costo del personale eseguito al rinnovo del contratto nazionale. Il personale rappresenta circa il 70% delle spese sostenute dalle strutture. Senza un aggiornamento delle rette, la continuità dei servizi avrebbe potuto essere messa a rischio. Le nuove tariffe saranno valide soltanto per il 2026. Nel frattempo, gli uffici comunali hanno avviato uno studio su nuove forme di convenzione con gli enti che gestiscono le strutture, da adottare a partire dal 2027. All'adeguamento economico si accompagnerà un rafforzamento dei controlli sulla qualità delle prestazioni. L'obiettivo è verificare che le risorse destinate al servizio si traducano in un'assistenza adeguata per i minori ospitati. L'assessora Sabrina Lincesso sottolinea che il provvedimento è nato dal confronto con le realtà che lavorano ogni giorno sul territorio e precisa che i controlli servono a tutelare i ragazzi e le strutture che operano con serietà. Adeguare le rette serve a garantire la continuità del servizio. Ora la sfida è far sì che a ogni euro in più corrispondano cure, attenzione e opportunità concrete per i minori accolti.
0: Torna a Taranto la processione della Stella Maris che dopo la pandemia da Covid-19 rivive grazie alla volontà di un gruppo di ragazzi cresciuti all'ombra di una delle tradizioni più sentite della città. Ieri all'interno della chiesetta della Stella Maris il sorteggio della barca che trasporterà il simulacro. Maria Laura Paletta.
2: Questi sono i ragazzi che abitavano a Porta Napoli. E pertanto erano i ragazzi che frequentavano e passeggiavano, giocavano, facevano i malandri, facevano quel che volevano. Oggi sono genitori e pertanto hanno voluto, sono stati determinati a chiedermi di riprendere la tradizione della processione della Stella Maris. Io ne sono orgoglioso.
3: Ci sono tradizioni che non appartengono solo alla storia di una città, ma anche alla memoria delle persone, ai ricordi dell'infanzia, ai volti di chi non c'è più, al profumo del mare, a quel senso di appartenenza che il tempo non riesce a cancellare. E così per la processione della Stella Maris, una delle tradizioni più sentite di Taranto, pronta finalmente a tornare dopo anni di silenzio. A raccoglierne l'eredità è oggi un gruppo di ragazzi cresciuti a Porta Napoli, all'ombra rassicurante di una storia capace di intrecciare fede, devozione, mare e identità popolare.
4: Celebriamo la festa in onore della Madonna Stella del Mare con questa duplice prospettiva: rinnovare e esprimere pubblicamente la nostra fede, perché questo è l'elemento fondamentale. E poi richiamare anche valori di natura sociale, culturale, economica.
3: Una storia che affonda le sue radici negli anni 60, quando alcuni pescatori, con pochi mezzi, attrezzi di fortuna e tanta passione, riuscirono a dare vita alla prima sagra della cozza. Per decenni la Stella Maris ha accompagnato la vita di intere generazioni di tarantini, poi la pandemia da Covid-19, seguita da alcune difficoltà organizzative, ha interrotto quel filo che oggi viene riannodato. Il comitato Stella Maris si ricostituisce attraverso un ideale passaggio di consegne tra passato e presente.
5: La Madonna è protettrice dei pescatori e grazie a un comitato di Porta Napoli, di giovani che siamo cresciuti con questa Madonna. Eravamo piccoli, stavamo in chiesa, ammiravamo la processione, aspettavamo con ansia questa grande giornata e dopo tanti anni avevamo un po' il magone perché da 6 anni la Madonna non esce e tutti quanti noi ci siamo stretti intorno a un unico pensiero, un'unica idea, quella di compiere la volontà di Dio, cioè quella di portare in acqua, portare tra le strade di Taranto e di Porta Napoli una Madonna che ci ha dato la vita, ci ha fatto vivere dei momenti meravigliosi di condivisione, di convivialità all'interno della parrocchia. Faremo la processione da Piazza della Stazione, via Duca d'Aosta, percorreremo il Ponte di Pietra, imbarcheremo al Molo Sant'Eligio, dunque domenica 27 alle 17 ci sarà la messa e poi a seguire la processione. L'imbarco prevede il giro classico dei due mari.
3: Nel pomeriggio di ieri, nella piccola chiesa dedicata alla Stella Maris, si è consumato uno dei momenti più attesi e simbolici, il tradizionale sorteggio della barca chiamata a trasportare il simulacro della Madonna. A ricevere l'onore di portare a bordo la statua della Stella Maris sarà la barca, la nuova Tonio Figlio. Il prossimo 27 settembre, dunque, la processione tornerà ad animare il mare Città Vecchia.
6: C'è tanta commozione, tanta devozione e devo dire che capita proprio a fagiolo, se lo possiamo dire, perché è un'annata difficile, ci sono diverse problematiche che stanno veramente distruggendo il settore della pesca, per cui si carica ancor più di significato questa processione e questa devozione. Speriamo che la Madonna riesca ad aiutare anche e a dare la forza a questa gente di resistere a tutte le vicissitudini che stiamo vivendo.
0: Il Rotary Club Taranto premia Massimo Ferrarese con la Paul Harris Fellow per il piano infrastrutturale da 300 milioni di euro lasciato alla città grazie ai Giochi del Mediterraneo. Il servizio è di Ludovica Maiuri.
7: Il Rotary Club di Taranto ha assegnato la Paul Harris Fellow a Massimo Ferrarese per il lavoro svolto sui Giochi del Mediterraneo, un riconoscimento al piano infrastrutturale da 300 milioni di euro arrivato nella giornata di ieri, 22 settembre, e che lascia alla città una fondamentale eredità sportiva. Ascoltiamo le parole del commissario straordinario Massimo Ferrarese.
8: Ce l'abbiamo fatta, siamo tutti contenti, un riconoscimento oggi, ma il riconoscimento e il ringraziamento è mio alla città, al territorio e ai cittadini che mi hanno aiutato a fare tutto questo. Per quanto riguarda gli impianti, mi aspetto che gli impianti siano tenuti, manutenuti nel migliore dei modi, abbiamo investito centinaia di milioni di euro. Non è stato fatto un investimento di questo tipo in nessuna città del sud e quindi questa città, che merita tanto e di più di quello che abbiamo fatto, credo che debba godere di questi impianti e soprattutto debbano godere di questo le future generazioni.
7: Un'opportunità straordinaria che ora aspetta il territorio a saper valorizzare, un aspetto sottolineato anche dal presidente del Rotary Club Taranto, Giulio Bernardini.
9: Credo che sia un premio assolutamente meritato per tutto quello che ha fatto e per quello che ha realizzato in tempi record per la nostra città. Dobbiamo cercare che tutto quello che è stato fatto non rimanga un ricordo. Noi accogliamo anche l'appello del commissario Ferrarese per cercare di impegnarci a realizzare strutture che possano aiutare anche i più deboli. Infatti noi entro la fine dell'anno realizzeremo la ristrutturazione del campo sportivo nella parrocchia Gesù Divin Lavoratore nel quartiere di Tamburi.
0: E si chiude così con questo servizio il nostro telegiornale. Vi lasciamo all'appuntamento con il TG Sportivo. Grazie per averci seguiti e buon proseguimento di giornata.

0: Da 30 anni la tua acqua ha un solo nome, Esseico Farm. Dal 1992 lavoriamo per darti acqua pura e sicura, direttamente a casa tua. Basta pesanti confezioni d'acqua, basta plastica in casa. Con i nostri sistemi di depurazione hai acqua di qualità superiore, sempre pronta dal rubinetto. E oggi puoi averlo a un prezzo incredibile. Richiedi il tuo purificatore a soli 9,90 € al mese. Zero pensieri, massima qualità per tutta la famiglia. E c'è di più. Vieni a ritirare la tua tessera gratis. Nessun costo, nessun impegno. Solo un passo per iniziare subito a risparmiare. Ti aspettiamo in viale Unicef 32, a Taranto.
1: Nasce Box Home Feeling, il sogno di far diventare un brand punto di riferimento nel segmento del luxury delle nostre case. Il nostro passato è fonte di esperienza che va ad alimentare un futuro fonte di ispirazione. E innovare e ridefinire il concetto di ambiente. Eleganza, semplicità, purezza e alta qualità, coadiuvate da una visione ambiziosa per il nostro futuro. Vivere una sensazione di accoglienza, tipica delle nostre case italiane.
2: Lavanderia Fanelli, lavaggio industriale e noleggio di biancheria. Da 30 anni a servizio delle imprese, con affidabilità e puntualità nelle consegne. Un ampio assortimento di tessuti su misura, servizio personalizzato. In Puglia e Basilicata, oltre 300 clienti soddisfatti. Lavanderiafanelli.it.
3: La pubblicità per la tua azienda con noi. Studio 100. Contattaci allo 099 45 19 540 o invia un'email a pubblicità@studio100.it.
4: Amici sportivi, buon pomeriggio e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Sportivo, tutta l'informazione sul nostro territorio, ma non solo. Apriamo come sempre la nostra pagina sportiva partendo dal calcio. Dopo le prime 5 giornate di campionato, il Taranto si avvicina alla sfida di domenica contro il Novoli con qualche certezza in più e con qualche statistica da farvi vedere in questo servizio. Il Taranto si prepara alla sfida di domenica contro il Novoli con qualche certezza in più dopo le prime 5 giornate di campionato. In avanti Vincenzo Corvino resta il miglior marcatore rossoblu con 3 reti, mentre Avi Morales sale a quota 2 dopo il gol nell'ultima gara contro il Maglie. Proprio insieme a Morales è andato a segno Francesco Lo Savio, uno dei 6 giocatori del Taranto già a quota 1 rete. Tra i pali Francesco Baglietti ha mantenuto invariato il suo bottino di 4 gol subiti, ma contro il Maglie è arrivato il primo clean sheet stagionale, un dato importante in vista del prossimo appuntamento. Sul piano della continuità, Cristian Enzi Osmanovic è il giocatore più impiegato, 450 minuti su 450 disponibili. 5 presenze anche per Lanzolla, Corvino, Baglietti, Lenti, Scoric, Vucoglia e Lo Savio. Intanto è arrivata anche la decisione del giudice sportivo. Francesco Montervino, espulso nella gara di Coppa Italia contro lo Ostuni, è stato squalificato fino al 5 ottobre. Ora testa a Novoli. Il Taranto vuole proseguire il proprio percorso, forte di una squadra che sta distribuendo gol e minuti, ma soprattutto di una difesa che nell'ultimo turno ha ritrovato solidità. E dopo la ripresa degli allenamenti abbiamo ascoltato il giocatore Francesco Lenti per sentire le sensazioni in vista del match contro il Novoli. Francesco Lenti, poco più di 5 giorni alla sfida contro il Novoli nel nuovo Erasmo Iacovone. Ti chiedo quali sono le sensazioni, immaginiamo anche che ci sia un po' di emozione per te, Tarantino Doc.
5: Sì, assolutamente, perché essendo tarantino vedere trasformarsi lo Iacovone così è un'emozione incredibile. Siamo tutti pronti per questa sfida e vi aspettiamo in tanti.
4: Come si vive questa settimana per te? Dopo tanto tempo, immaginiamo, tu hai tra l'altro militato nel Taranto di Serie C, sei tornato qui in Riva allo Ionio e immaginiamo che anche per te ci sia quel tipo di emozione giusta, quell'adrenalina di questa settimana.
5: Sì, stiamo lavorando tanto con la squadra, col mister, per prepararci al meglio per questa grande sfida.
4: Con mister Tiozzo come sta andando questo lavoro, ecco, in vista di un nuovo match importante?
5: Sta andando benissimo, è un mister preparatissimo e stiamo lavorando al meglio per lui.
4: Con i compagni come procede la situazione? Immagino che hai trovato anche un gruppo sano.
5: Sì, assolutamente, è un grande gruppo e giorno dopo giorno stiamo diventando sempre più gruppo.
4: c'è concorrenza sulla fascia adesso anche grazie all'arrivo di Cristian Lupo, ma questo ti stimola, immaginiamo, ulteriormente in queste settimane.
5: Sì, sì, è una competizione sana e ognuno deve giocarsi al meglio il proprio posto.
4: Ti chiedo l'obiettivo personale di Francesco Lenti in questa stagione.
5: L'obiettivo personale è ovviamente vincere, sia per me che per la squadra, e magari fare più presenze possibili e magari incidere in qualche partita.
4: Ti faccio una domanda secca adesso. Quando ti hanno chiamato per tornare a Taranto, qual è stata la tua risposta?
5: Assolutamente sì, non ci ho pensato nemmeno un secondo.
4: E ci spostiamo adesso sul basket, è pronta a ripartire la RP Net Taranto, presentata ufficialmente la squadra che affronterà il campionato di Serie B femminile 2026-2027 con coach Fabio Palagiano, confermato alla guida, un roster rinnovato tra conferme, nuovi innesti e giovani del settore giovanile, una stagione dedicata alla memoria di Gigi Ciliberti, storico presidente onorario della società. Ora la parola passa al parquet, il debutto è fissato per il 26 settembre al Palafiumo contro la polisportiva Battipagliese. Entra nel vivo la nuova stagione della RP Net Dinamo Taranto, pronta ad affrontare il campionato di Serie B femminile 2026-2027. La squadra è stata ufficialmente presentata e si prepara a scendere in campo con un roster rinnovato, guidato ancora una volta da coach Fabio Palagiano, confermato dopo la qualificazione ai playoff conquistata nella scorsa stagione. Un gruppo che unisce esperienza e giovani prospettive, con diverse conferme, nuovi innesti e le atlete provenienti dal settore giovanile. Una stagione dal significato particolare per la società che ha deciso di dedicare il nuovo percorso a Gigi Ciliberti, presidente onorario e figura storica della Dinamo, scomparso lo scorso 19 agosto. L'obiettivo è migliorare il risultato della passata stagione e continuare a costruire un progetto solido con lo sguardo rivolto al futuro. Al fianco della squadra ci sarà ancora il RPNet, title sponsor del progetto, che ha ribadito il proprio impegno per lo sport, i giovani e il territorio. Ora però si fa sul serio, il debutto è fissato per il 26 settembre al Palafium di Taranto, dove la Dinamo affronterà la polisportiva Battipagliese. Apriamo il capitolo futsal, ancora una volta la vittoria sfuma sul più bello per la New Taranto al Palafium contro il Messina. I rossoblù si fanno raggiungere a poco più di un minuto dalla sirena e chiudono sul 4-4, una beffa che si ripete a soli 4 giorni dal pareggio subito a Roma. Gli Ionici adesso sono attesi sabato dalla trasferta di Campobasso contro il CUS Molise. Guardiamo il servizio. Ancora una volta la New Taranto viene beffata nei minuti finali. Al Palafium contro il Messina gli Ionici chiudono sul 4-4 una gara che sembravano avere in pugno. Partenza shock per i rossoblù subito sotto dopo appena un minuto per il gol di Piccolo. Taranto reagisce, ribalta il risultato con Ragusa e quinto, ma proprio allo scadere del primo tempo Teixeira trova il 2-2. Nella ripresa Ricci riporta avanti gli Ionici, ma ancora Teixeira firma il pareggio. Al settimo minuto è Donadoni a riportare Taranto sul 4-3, sfruttando una respinta del portiere ospite. La New Taranto ha diverse occasioni per chiudere la partita, ma il Messina non molla e, schierando il quinto uomo, trova il definitivo 4-4 a poco più di un minuto dalla sirena. Ancora una volta, dunque, una vittoria sfumata nel finale, proprio come 4 giorni fa a Roma. Per gli Ionici arriva il secondo pareggio consecutivo. Ora testa alla prossima sfida, sabato trasferta a Campobasso contro il CUS Molise. E con questo ultimo servizio noi siamo arrivati alla fine della nostra edizione del TG Sportivo. Vi ringraziamo come sempre per essere stati qui con noi in compagnia. Continuate a seguirci su tutti i nostri canali di informazione. A questo punto non possiamo fare altro che darvi buon proseguimento di giornata, ovviamente, su Studio 100.

0: La mia povera schiena.
1: Com'è andato il viaggio?
0: Mai visto tanti pazzi per la strada.
2: Però sono andato quasi sempre sopra i 100. Come si chiama questo posto?
1: È il Towers Log Park. Ci vediamo qui domattina.
2: Ci hai preso una stanza?
1: C'è un albergo vicino a dove sto io. Va prima a dargli un'occhiata.
2: Ok.
1: Tu sei Fowler? Mi chiamo Johnny Gunn. Questo è Willy.
0: Salve.
1: Hai già lavorato con Jimmy?
0: Beh, non proprio.
2: È a posto, John.
0: Quanto sei stato dentro?
3: Cosa?
1: Galera. Quanta galera hai fatto?
2: Ti ho detto che è a posto.
0: Non sono mai stato in prigione.
2: Dì un po', sei uno studente per caso?
0: No.
2: Cos'è quella lettera?
0: È una lettera. Ma cos'è, un interrogatorio?
1: Hai partecipato ad altri colpi?
0: No, signore.
1: Ah. Andiamo bene.
4: Mi hai dato 2 giorni, che pretendi?
1: Non mi va di lavorare con uno che non conosco.
4: Lo conosco io, lo conosco da quando ero bambino. Sa guidare bene, ha i nervi a posto. Sai quanto ci tengo a questo colpo. Lui è a posto e adesso veniamo al sodo.
1: La cosa si presenta bene, nessun precedente, poca sorveglianza, ben situata. 5 strade confluiscono a questo incrocio, di cui 2 danno sulla statale. Non saremo su nessuna di quelle strade, ma dovranno sorvegliarle. In questo labirinto non sarà facile inseguirle.
4: Fammi vedere, di.
0: Scusa.
4: Veniamo al sodo. I quattrini. C'è molto movimento?
1: Tutti i venerdì hanno un grosso giro di paghe e hanno molto contante.
0: Quanto credi che ci sarà?
1: 100.000 o più.
4: Agli sportelli?
1: Esatto. Non c'è tempo per la cassaforte.
4: E come si divide?
1: Al solito 20% a me e il resto diviso in 4 parti.
4: 20.000 a testa. Riuscirò a pagarci l'avvocato.
0: E la polizia?
1: Dorme i 7 sonni. Non hanno avuto una rapina da 20 anni. Un mucchio di grassoni e di vecchi.
4: Puoi finanziarci?
1: Posso pensare a Willy e a me. Voi due vi manterrete da soli.
4: A quando il colpo?
1: Non lo so ancora. Forse venerdì a 8. Forse più in là, c'è tanto da fare.
4: Il tempo stringe per me.
1: Quando è il processo?
4: Fra 20 giorni. E il mio avvocato vuole il contante prima di agitarsi.
1: Faremo prima possibile.
0: Cos'è che dobbiamo fare, John?
1: Ecco il programma. Facciamo 4 ore di osservazione per 5 giorni, 4 turni di 15 minuti. Ci si muove dopo sostituiti, ma non si resta sul posto 1 minuto di più. Dovrete annotare tutto, autoradio, poliziotti, movimento del furgone, traffico, fatti insoliti, è tutto sul programma. Hai procurato le targhe?
4: Non ho avuto tempo.
1: Beh, non fa niente. Metteremo Giorgia alla prova.
0: È una buona idea. Credi di farcela, signorino?
4: Certamente. Nient'altro?
1: Un'altra cosa, niente donne. Se hai ancora un po' di cervello, devi saperlo.
4: Per tanti giorni pensi che resisteremo?
1: Sul serio, Jimmy. È il mio ultimo colpo, non voglio rovinarlo.
4: Sta tranquillo, passeremo le serate al cinema.
0: E il nostro studentello?
5: Chi?
4: Mi è venuta fame. Di, hai finito?
1: Non andartene, Fowler.
5: Ehi, cos'è che vuol farmi fare?
4: Niente di preoccupante.
5: Senti, Jimmy, te l'ho detto prima di venire qui. Io guido la macchina e basta. Gliel'hai detto? Ah,
4: calmati.
5: Sì, ma io non faccio nient'altro.
4: Non ho capito. Hai del denaro?
5: Dovevi provvederlo tu?
4: Io non ne ho.
5: Benone, io ho solo un paio di dollari.
4: Ma sai, Anne abita qui.
5: E allora?
4: Io vado a fissare la stanza. Quando hai preso le targhe, perché non vai a trovarmi?
5: No.
4: Mi chiedi qualcosa? Che so, $50.
5: Non posso chiederle niente.
4: Dille che sono per me. Non sei più all'università. Devi fare anche cose che non ti vanno.
5: Non voglio rivederla, Jimmy.
4: Non ti ho mai rinfacciato quello che è successo. Sono suo fratello e ti ho perdonato.
5: Come se avessi il diritto di farmi prediche.
4: Ma è vero. Ma ho dei sentimenti familiari come chiunque. Non te lo chiederei se potessi farne a meno.
5: Grazie.
4: Ma insomma, fa quello che ti dico. Vuoi perdere $20.000 perché non ne abbiamo 50?
5: Non so come fare.
1: Sei pronto, Paola?
5: Sì, signore.
4: A più tardi.
1: Andiamo.

0: Voglio una targa del Missouri. Una che sia un po' rovinata, che non si legga bene.
1: Senta, signor Reagan, non so cosa Jimmy le abbia detto di me, ma non sono venuto qui per fare il latroncolo. Io guido la macchina e basta.
0: Ah, è così?
1: Lo so che sembra strano, ma non sono un ladro.
0: Va bene, Fowler, avrai il volante in mano. La nostra vita dipenderà da te.
1: Sì, signore. Io farò la mia parte. Ma non vedo perché devo fare una cosa che qualcun altro potrebbe far meglio.
0: Voglio vedere se hai fegato. Allora, vuoi muoverti o vuoi essere sostituito?

0: Credevo fosse già arrivato a Chicago. Hai tanta fretta?
1: Va bene, aspettiamo. E lo dia lei il via.
0: Sei in gamba, Giorgio, sei in gamba. Andiamo.

Può aspettare un minuto, prego? Pronto? Chi? Oh. Non lo so, un momento. Può aspettare un minuto? Sì. Beh, non so. Oh. Ah. Va bene.

0: Ciao.
1: Ciao, George.
0: Scusa il ritardo, stavo stipulando una vendita.
1: Non sei cambiato molto.
0: Beh, nemmeno tu.
1: No.
0: Voglio dire che hai lo stesso aspetto. Sei anche più carina.
1: Sono cambiata molto, George.
0: Già, vedo che bevi martini ora.
2: Mi scusi, che cosa prende?
0: Una birra, prego. Non sei cambiata molto.
1: Che cosa ti serve, George?
0: È un bel posticino. Ci vieni spesso?
1: No, affatto.
0: Sono più o meno tutti uguali, vero?
1: Già, pieni di ragazzi e di studenti.
0: Non somigliano ai nostri colleghi di allora.
1: Perché? Ti sembrano molto diversi?
0: In un certo senso.
1: Che cosa vuoi, George?
0: Jimmy mi ha detto di cercarti.
1: Dovevo immaginarlo che non saresti venuto da te.
0: Mi ha fatto promettere.
1: Lui dov'è?
0: A Chicago. Ha bisogno di soldi. Se non li trova, lo mettono dentro per un bel po' stavolta.
1: Se mi dici delle bugie, io...
0: Senti, Anne, capisco che tu non ti fidi di me. So che per quanto ti riguarda io sono stato una delusione. Ma perché prendersela con Jimmy?
1: Di quanto ha bisogno?
0: Almeno 50 dollari.
1: L'assegno, posso intestarlo a nome di Jimmy?
0: Certo. Sono per lui, no? Grazie. Dice che te li renderà fra una settimana. Forse un po' più in là.
1: Non fa niente. Ti dirò che non spero di rivederli.
0: Beh, preferirai passare la serata con qualcun altro.
1: Ho un appuntamento, se è questo che vuoi dire.
0: Allora.
1: Allora?
0: Ci rivedremo presto, spero.

Thank you.

0: Che stai facendo, John?
1: Che ti importa?
0: Che seccatura, senza il bagno in camera bisogna uscire ogni volta.
1: Lavati un po' meno.
0: John, perché non posso guidare io? Me la sono cavata a South Bend, perché hai preso quello lì? Che
1: Troverai dentro dove posso sorvegliarti.
0: cosa vuoi dire?
1: Tu hai troppa fifa, Willy.
0: E credi che lui sia meglio di me?
1: Hai i nervi a posto.
0: Scommetto che scappa.
1: Stai diventando pigro.
0: Smettila.
1: Ricordi quando venisti in galera? Eri un ragazzo svelto, un po' troppo viziato, forse.
0: Sta zitto.
1: Credevo che non avresti resistito alla prima settimana e mi facevi pena. Per questo ti aiutai. E ti sei fatto 5 anni senza fiatare. Ma ora sei invecchiato.
0: Tutti invecchiano.
1: Vedi quel George? Mi ricorda come eri tu molti anni fa. Ha un avvenire lui. E
0: Non mi sfottere.
1: adesso lasciami lavorare.
0: Dove vuoi che vada?
1: Ho detto levati dai piedi.

0: Dimmi.
1: Sei tu, Giorgio?
0: Sì.
1: Non tenermi in curiosità. L'hai vista?
0: Sì, l'ho vista.
1: Ti ha dato i soldi?
0: Sì, me li ha dati. Questo è il mio?
1: Sì. Beh, come sta? Sarà stata sorpresa, no?
0: Sta benissimo.
1: Le hai ricordato i vecchi tempi? Sto scherzando. Vogliamo andare a un cinema?
0: Forse più tardi.
1: Beh, finisco di farmi la barba e ci andiamo.

0: non ci resisto.
1: Che ti prende?
0: Credevo di potercela fare.
1: A far che? Di che stai parlando?
0: Non voglio tornarci. Non ci tornerò mai. A qualsiasi costo, non tornerò in galera.
1: Andiamo al cinema, eh, Jimmy?

0: Buongiorno.
1: Mi dia 2 da 5 e il resto da 1.
0: Va bene. 5, 10.
1: Poco lavoro stamani, eh?
0: Eh sì, c'è poca gente fin verso le 11, poi di solito aumenta. $20, grazie.
1: Grazie a lei.

0: Posso esserle utile?
1: Eh? No, no, grazie tante, stavo solo guardando.
0: Vuol vedere qualche nuovo modello?
1: No, no, grazie, grazie. Guardavo questa. Se mi decido, mi farò vivo.
0: Il mio biglietto, quando vuole, chieda di me.
1: D'accordo.

0: candle of eight. One eight candle of eight.
1: Posso sedermi qui?
2: Si accomodi, stavo per andare.
1: Che ci fai qui?
3: Sono qui perché voglio parlarti.
1: Avevo bisogno di un caffè. A quanto pare nessuno vuol comprare stamattina.
3: Ho visto Jimmy.
1: Che cosa dici?
3: George, di la verità, so cosa state facendo.
1: Devi esserti sbagliata, Jimmy è a Chicago.
3: Non è a Chicago, ho visto Jimmy qui con te. È la banca.
1: Sei pazza.
3: Piazzista, vero? Avrei dovuto immaginarlo.
1: Vuoi stare zitta? Ne riparliamo dopo. Ci vediamo nel pomeriggio al bar.
3: Parliamone adesso, invece.
1: Zitta! Ci vediamo là alla stessa ora.
3: Va bene, George. Ma è meglio che tu venga.
1: Ci verrò, ma adesso vattene, sai? Vattene!
4: Niente, polizia.
5: È passata un autoradio alle 9.43, ero appena arrivato sul posto.
4: E dalle 10 e tre quarti alle 11?
5: È stato pieno di poliziotti. Alle 10.47 uno è venuto a prendere un caffè.
4: Ti ha notato?
5: No. Poi c'è stata un'altra auto alle 10.55 e poi prima delle 11.
4: Basta così.
1: Nessun periodo senza polizia?
4: Uno, sì. 10, 10 e un quarto.
5: Non avevo mai visto niente di simile, è un bel sistema.
6: Io però credo che ci manchi qualcosa.
4: Cosa, per esempio?
6: Chiedilo allo studente.
5: Ora che abbiamo controllato tutto, perché non facciamo il colpo venerdì?
4: Non basta un giorno solo. Dobbiamo sorvegliarla almeno 5 giorni per essere sicuri.
5: E che cos'è, lo sbarco in Normandia? Così finirà che daremo nell'occhio e ci pizzicheranno.
1: Andiamo, Jimmy, lui sa quello che fa.
6: Ha parlato Seneca.
4: Sta zitto, Willy. Adesso state ben attenti. Questa è la strada statale che va verso sud. Questa va a sud-ovest. La macchina viene giù per di qua e si ferma a questo ingresso. Willy ed io scendiamo. Jimmy, tu fai il giro e scendi qui. Quando tu dai il segnale, entriamo tutti. Io monto su questo banco per dominare la sala. Willy invece va al bancone, comincia da questo sportello e se li fa tutti uno per uno.
5: E io che faccio?
4: Due cose. Vai qui e allontani la ragazza dal centralino. Una volta bloccato, non possono chiamare la polizia.
1: Ma non hanno l'allarme?
4: Certo. Penso che lo suonino appena entriamo. Abbiamo sempre 2 minuti. Si può raccogliere un sacco di quattrini in 2 minuti.
5: E se lui non finisce gli sportelli?
4: Beh, tutto quello che non si prende in 2 minuti si lascia.
5: Ah, no, non mi piace. Willy è troppo grasso, non farà in tempo.
1: Io non capisco ancora. Perché abbiamo tanto tempo?
5: La polizia riceve un sacco d'allarmi e sono tutti fasulli. Spesso vengono suonati inavvertitamente dagli impiegati. Abbiamo anche 5 minuti.
4: Noi ce ne andiamo dopo 2, se vuoi restare padrone. Ora attento. Sistemata la centralinista, allinea tutti i clienti con la schiena verso di noi. Queste ve le darò in macchina. Maschere, George. Non voglio che questi contadini vedano le nostre facce. Alla fine dei 2 minuti usciamo tutti dalla porta centrale.
5: Dove sarà la macchina?
4: Lo vedrai. Faremo una prova.
6: Senti un po', John.
4: Dimmi.
6: Io ho visto qualcosa.

0: Cosa, ma ho dimenticato di annotarla.
1: Beh, cos'è?
0: Una ragazza. Quella con la quale George stava parlando.
1: Sei pazzo?
0: Non darmi del pazzo, ti ho visto con lei.
1: Come lo spieghi, George?
2: Beh, sì, una ragazza si è seduta al tavolo. Io le stavo di fronte, non le ho rivolto la parola, neanche me ne ricordavo. Ma tu sorvegliavi me oppure la banca?
0: Non girare la frittata. Sta mentendo, John. Questo pivello crede di farcela. L'ho visto, ti dico, sono restato...
1: Che facevi ancora là?
0: Mi ero voltato per un momento e li ho visti.
1: Non ti avevo detto di non trattenerti?
0: Solo pochi secondi.
3: Che ti prende? Vuoi dimostrare che sei più bravo?
0: Ma ti dico...
1: Statemi a sentire tutti. Non mi interessano i vostri rapporti, ma tenetevi le vostre beghe per dopo. Hai capito, Willy? Lasciate le macchine qui, prendiamola voi.
0: Devo venire anch'io?
1: Non devi guidare? Andiamo, Willy.
3: Che hai?
0: Devo parlarti.
3: Dopo.

0: Che te ne pare?
1: Il posto mi sembra buono.
2: Ci sono divieti di sosta, cose del genere?
1: Pare di no.
2: Va bene. Questa è Magnolia Street. 10 isolati di distanza. Pare che vada, proviamoci. Hai il cronometro?
1: Sì.
2: Spegni il motore. Jimmy, al mio segnale tu parti col cronometro. George, tu ti muovi da qui, fai 2 isolati, poi volti a destra. Stai sulle 30 miglia. Ok. Pronti? Via!

0: Quanto, Jimmy?
1: 2 minuti e 30, no, 23 secondi.
0: Sei sicuro?
1: Guarda anche tu.
0: Va bene. Ora, vedi il semaforo laggiù? Ha un verde lungo e un rosso breve. Ho cronometrato il rosso, 21 secondi. Dovrai muoverti da qui in modo da far scendere Willy e me, trovare il verde, doppiare l'angolo e far scendere Jimmy.
2: Quanto dura il rosso?
0: 21 secondi.
2: Dovremmo partire più o meno 5 secondi dopo l'inizio del rosso.
0: Proviamo.
2: È rosso.
1: 2, 3, 4...

0: Fa finta che scendiamo. Non ancora. Siamo scesi, avanti.
1: Siamo partiti in anticipo.
0: Lo so. Ora ci sei, va avanti.

0: scende qui, Jimmy. Ti fermerai vicino a quella porta. Quando scendi, scruta tutte le strade. Se c'è una qualsiasi cosa che non ti garba, non entriamo. Risali in macchina e proseguite. Willy e io vi raggiungeremo dove ci siamo fermati.
1: Va bene qui?
0: Sei un po' troppo avanti, usciremo dalla porta centrale.
1: Che si fa se il posto è occupato?
0: Allora ti metti in seconda.

0: Usciremo dalla porta centrale. Se qualcuno si mette di mezzo, lo elimini.
1: Lei non crede che succederà niente del genere, vero?
0: Un caso su un milione.
2: Come ce la filiamo?
0: È semplicissimo. Ci allontaneremo fino a essere fuori di vista, poi prendiamo l'altra macchina.
3: George, che te ne pare come strategia?
4: Coraggio, vogliamo star qui tutto il giorno?

0: Buonasera. Vuoi bere?
1: No.
0: Una sigaretta?
1: No.
0: Oh. Scusami se sono stato scortese oggi, ma avevo lavorato troppo. E tu hai troppa immaginazione.
1: Che cosa vendi, George?
0: Come?
1: Che cosa vendi?
0: Oh, libri, enciclopedie e roba del genere.
1: E quanto costano?
0: Come sarebbe?
1: Quanto costano complete?
0: Sui $10.
1: Ti credevo più bravo a mentire.
0: In fondo, non è affar tuo quello che faccio.
1: L'hai fatto diventare affar mio tu.
0: Ti pagherò quanto ti devo.
1: Con denaro di che specie?
0: Ma ci piano ora.
1: È strano. Mi sembra di non conoscerti affatto. Hai cominciato quando ci espulsero dall'università?
0: Andiamo. Mi parli come se fossi un gangster o giù di lì. Non sono cambiato.
1: E Jimmy?
0: Io non sono come lui.
1: Va bene, George. E come sei allora?
0: Guiderò una macchina. Ecco tutto. Guiderò solo la macchina.
1: Davvero?
0: Non hai una grande opinione di me.
1: Ho una certa compassione per te.
0: Senti, all'università ti fanno tante promesse. Ti ci tengono perché vai bene negli sport. Ti fanno credere che sei una specie di padre eterno. Fai uno sbaglio e scopri che sei solo un impiegato.
1: Ne sei proprio convinto, George?
0: Perché è così? Non fraintendermi. Non voglio compiangere me stesso. All'università mi accettarono perché nella corsa ero più forte degli altri. Ma se voglio qualcosa adesso, devo procurarmela.
1: Che cosa intendi dire? Si può sapere che cos'è che vuoi?
0: Io non voglio finire la mia vita così, senza poter tornare all'università.
1: Non riesco a capirti, sai. Non ho molta esperienza. So solo quello che è accaduto a noi. E quando mi abbandonasti, ho sofferto. Ma mi accorgo ora che sei tu quello che ne ha sofferto di più. E se adesso fai questo colpo, finirai col rovinarti.
0: Non parlare così. Devo andarmene ora. Cerca di non fare pazzie.
1: Rinunziaci. Ti prego.

0: Gliel'hai detto?
1: Sì. Sarà ragionevole?
0: Credo di sì.
1: Come sarebbe a dire?
0: Non farà niente.
1: Spero di no.
0: Non può far niente.

0: arriva, avvertimi, io mi cedo là in fondo.
1: Ok.
0: Bevine sempre uno di più. Non avrai mai sete, è semplice.
2: A che ora arriva quel tipo?
0: Tra un poco.
2: Hai mai visto fare un colpo solo? Rimediare un sacco di soldi e mettere su un'impresa?
0: Certo, ed è quello che farò io.
2: Com'è che non l'hai fatto finora?
0: L'ho fatto, un paio di volte. Ho avuto perfino una fattoria.
2: E perché non ce l'hai più?
0: No, non si sa mai come succeda, non lo so, cominci a sentirti troppo onesto. E i quattrini non sono tutto.
3: Vogliamo bere qualcosa insieme?
2: Mi scusi, Sam.
0: Vattene, sgualdrina!
3: Che modi! Con chi ti credi di parlare?
0: Guardati da quelle, George.
2: Non sono tutte così.
0: Sai quando sono nato? Nel 97. Andai a lavorare all'età di 12 anni. 12 anni e 12 ore al giorno. E sai perché? Perché mia madre aveva bisogno di quattrini per bere. Non mi picchiava nemmeno per timore che non potessi lavorare. Ma beveva troppo e doveva finire male. Sono peggio del demonio. Che ore sono?
2: Quasi le 10.
0: Dai retta a me, George, sta attento alle donne.
2: E che fine ha fatto tua madre?
0: Poteva finir bene. Si ubriacava tutti i giorni. E per di più, non reggeva l'alcol. Portava un ampio sottanone. La moda di allora era così. Uscì di corsa sul pianerotto. Era ubriaca come al solito. Abitavamo al secondo piano. 33 scalini. Rincasandoli contavo sempre. 33 scalini. La trovai là in fondo alle scale, stesa in terra come un mucchio di cenci. Un mucchio di cenci.
4: Ma perché sei voluta venire qui poi?
5: Non lo so.
4: Vieni, sono ancora in quel locale. Fred ha detto che ci stavano fino alle 10. Su, andiamo. A volte non hai un briciolo di considerazione per nessuno. Mi fai mollare, Fred, poi...
5: Voglio vedere.

0: E George, dopo fatto il colpo, che cosa hai intenzione di fare? Vuoi sposarti?
1: Oh, non lo so. Vorrei tornare all'università.
0: Però prima vorrei spassartela un po'.
1: Mi dà noia di buttare i soldi.
0: Oh, non ci pensare, i soldi ne avrai molti. Hai mai viaggiato?
1: Non sono mai stato in nessun posto. Mi sono mosso poco, solo da soldato.
0: Ma deciderai poi.
1: John. È lei che mi aspettava?
0: Che hai portato? Quanto ne vuoi?
1: 25 al pezzo, 40 per tutte e due.
0: Andiamo nell'auto, voglio guardarle.
1: E dov'è?
0: Calma. Qui davanti alla porta. Vieni, George.
2: Ok, soddisfatta? I tuoi $100 sono al sicuro, andiamo.
3: Come sappiamo che lo sono? Scommetto che non è
2: vero. Adesso basta.
3: Scommetto. Non sarebbe buffo se non fosse vero. Che ne dici? Forse dovremmo dirglielo.
2: Andiamo.
3: Facciamo un bello scherzo, come a carnevale. Sarà divertente.
2: Ehi, ma sei impazzita? Vuoi smetterla, di? Vuoi smetterla, insomma?
3: È uno scherzo, non capisci?
2: Lo sai che potresti passare dei guai?
3: Attenzione, sarete rapinati.
2: Se vuoi andare dentro, sono fatti tuoi. Ma io no, io me ne vado. Lo faccio, sai? Ok. Vieni via o no?
3: Ma è divertente!

0: Alzatevi, tutti e due, avanti, in piedi!
1: Cosa c'è? Che succede?
2: Come se non lo sapessi.
3: Ma che ci fate voi qui? Che ore sono?
0: Sta zitto! 1 di voi due ha parlato.
3: Ma siete matti? Che vi ha preso tutto a un tratto?
0: Fowler, chi era quella ragazza? Chi era?
1: Ma non c'è nessuna ragazza. Ma
3: potrei sapere che sta succedendo.
0: Diglielo, Willy. Diglielo tu, io aspetto.
4: Quando sono uscito sono passato davanti alla banca. C'è una scritta fatta col rossetto. Quasi andavo a sbattere. Dice, attenzione, sarete rapinati. Tutto qui.
3: Scherzi.
4: Non ne ho nessuna voglia.
0: Coraggio. Chi è stato? Ok. L'avete voluto.
3: Ma dove vai?
0: Questa è la fine dell'affare, Jimmy. Ecco tutto.
3: No, sei impazzito. Chi vuoi che ci creda? Penseranno a uno scherzo.
0: La scritta non mi preoccupa. Chi l'ha fatta mi preoccupa.
4: Su, bell'imbusto. Chi era la ragazza?
1: Ve l'ho già detto, non lo so.
3: Ma dobbiamo farlo, questo colpo. Come fai a sapere che non è uno scherzo?
0: Non lo so, ma non ho intenzione di star qui per scoprirlo.
3: Un momento, Egan. Devo dirti una cosa.
4: Jimmy!
3: Ti avevo detto di farla star zitta.
4: Ma che ne sai? Sei stata lei.
0: Di che parli, Jimmy?
3: Mia sorella era fidanzata con...
0: Coraggio, Fowler!
4: Egan, io non le ho detto niente.
3: Ci scommetto.
4: Ma non è colpa mia. Ha visto Jimmy che usciva dalla banca.
3: Bugiardo!
0: Chi là! Ci hai già dato abbastanza guai.
4: Hai visto, John? Hai visto che mi ha fatto?
0: Star zitto! Che dici, Jimmy? Farà la spia?
3: No, almeno non credo.
0: Non ne sei sicuro?
3: No, no.
0: L'ha detto a nessuno?
4: Ma cosa ne so? Non so se è stata lei e non lo sai neanche tu.
0: Tu pensi troppo a lei e non pensi abbastanza a noi.
4: Ma che vai dicendo?
3: È inutile che menti, George.
0: Sì, Jimmy mi ha raccontato tutto.
4: Non voglio che le succeda niente.
3: Lascia fare a me adesso.
4: Io non voglio entrarci affatto.
3: Ma poi che ti importa di lei? Non vi eravate lasciati?
4: Allora non me ne occupo, ci pensi tu.
3: D'accordo.
0: Ma devi aiutarci a scoprire alcune cose. Ora vestiti.

0: George.
1: Sei stata tu?
0: George, sono le 3 del mattino.
1: Non mi interessa, devo saperlo. Sei stata tu?
0: A far che?
1: Lo sai benissimo. Sei stata tu?
0: Non ho detto niente alla polizia, se è questo che pensi.
1: Rispondimi, sei stata tu?
0: Sì! Non so perché l'ho fatto, ma so che non posso lasciarti fare una cosa simile.
1: Ma cosa vuoi? Vuoi farmi ammazzare?

0: George, ti prego, fa che ti aiuti. Ho un buon lavoro e possiamo ricominciare insieme. Ma non mentire più. Ti prego.
1: Ora basta, Fowler.
0: Jimmy.
2: Ciao, Ann. Sorpresa di vedermi?
0: Vattene di qui.
1: Jimmy, va a prendere la sua roba.
0: George, digli di andarsene.
1: Muoviti, Fowler. Prendi la tua roba, ti aspettiamo nel parco.
2: Facci piano, Egan. Non lo ha detto a nessuno, non ha fatto niente.
1: Insomma, Fowler, vuoi deciderti?
0: George.
2: Non è niente, cara. Sta tranquilla, non ti accadrà nulla. Ma non ho altra scelta.
0: Perché?
1: Muoviti, te lo dico per l'ultima volta.
0: George, non puoi abbandonarmi di nuovo, non puoi.
3: Andiamo.
2: Non temere, tutto andrà per il meglio. Tu fa come ti dicono, nessuno ti farà del male.
0: Va, va, George, non pensarci. Sei come Jimmy, fai bene a seguirlo.
2: Tu resta con lei. Nessuna violenza, eh?
3: Ah, certo.
2: Dico sul serio, Jimmy.
3: Volevi rimandarmi dentro? Non dovevi farlo.
4: Non sta bene.
3: Voglio che tu vada via per un paio di giorni, vattene a Chicago. Ti dispiace di quello che hai fatto? Terrai la bocca chiusa?
5: Non fidarti di lei.
4: Levamelo di torno, John, altrimenti gli spacco la faccia.
1: Quelle.
0: Troppo tardi.
3: Se la tua partenza può insospettire qualcuno, lascia due righe.
4: Va a finire la valigia.
1: Sta con lei, Willy. Sei sicura di lei?
3: No, a me non dice bugie.
1: Bel pasticcio,
4: lo so.
1: Va bene. Tu vai a tenere Doc Fowler, l'accompagniamo noi.
3: Preferisco star qui.
1: Voglio che tu sorvegli George, non mi fido.
3: Ci vado, ma niente violenza con la ragazza.
1: Non ho niente contro di lei.
3: Allora ci rivediamo al parco.
1: E tieni d'occhio Fowler.

0: L'hai lasciata con quelli?
1: Non ha niente da temere.
0: L'hai lasciata con quelle carogne?
1: Beh, e tu che hai fatto?
0: Ma c'eri tu a proteggerla!
1: Ti dico che non ha niente da temere. Se ne andrà a Chicago, la vedrai là. Domani sera, se ci tieni.
0: Sei pazzo! Vattene!

0: Sei pronta?
1: Dov'è Jimmy?
0: È andato via. Non c'è un'altra uscita qui?
2: C'è la scala da incendio.
0: Prendi la macchina e aspettaci nel vicolo.

0: Senta, dica a Giorgio che è ancora in tempo.
1: Ancora in tempo per fare cosa?
0: Per rinunziare al colpo.
1: Lo hai sentito prima? Non ci pensa nemmeno.

0: Credo che lei si sbagli.
1: Sta zitta! Tutto è pronto ormai.
0: E se va male?
1: Se andasse male sarebbe colpa tua.
0: Magari.
1: Sta zitta! Lo sai che parli troppo. Saresti capace di avvertire la polizia?
0: Non ho mai detto di no.
1: Hai già detto troppo. Trentatré scalini fino in fondo.
0: Possiamo andare ora?
1: Hai promesso a George di non parlare.
0: La precedo allora.
1: Sì. Va giù.
0: No!

0: Dov'è?
1: L'ho messa sull'aereo.
0: Te l'avevo detto.
1: Stava bene?
0: Certo, perché no?
1: Ha detto qualcosa di me?
0: No.
1: Non è possibile.
2: Oh, avanti, George, smettila, la rivedrai presto. Ne riparliamo domani.
1: I soldi li dividiamo in macchina, Ethan.
3: Non è un'idea felice.
1: Felice o no, non voglio più rivedere la tua faccia.
3: Ma la vedrai.
4: A proposito della macchina, John, digli chi è che guida.
3: Guiderà Willy.
1: Oh, niente affatto.
3: L'hai sentito?
1: Ho sentito benissimo, ma non sono d'accordo.
3: È così, Fowler. Va via se non ti garba, va via adesso. Ok. Allora ubbidisci e tieni la bocca chiusa.
0: Se Willy guida, io faccio gli sportelli. George non ha esperienza.
3: Sì. Di te mi fido. Jimmy fa gli sportelli. Tu sei d'accordo, Fowler?
1: Quel fifone se la squaglierà. Hai detto che guido io. E sarà molto meglio per te che non cambi idea.
3: Guida Willy. E andrà tutto benissimo.
2: Ma sì, sì, ragazzi. Filerà tutto a meraviglia. Coraggio. Ci rideremo sopra domani, vedrete.
4: Ma sicuro.
2: Su, vieni a bere qualcosa, così i dubbi non ti assileranno più.
5: Di. Ma chi credi d'essere poi?

0: Ecco, adesso firmi qui sotto la firma della signora. Benissimo. Avrete capito che con un conto comune ciascuno di voi potrà prelevare in qualsiasi momento.
1: Sì, abbiamo capito. Potrò fidarmi di te.
0: Siete appena sposati?
2: No, siamo già sposati da 2 mesi.
1: E sembrano almeno 2 anni.
2: Oh, Eddie, andiamo.

0: Dov'è la radio?
1: Non mi avevi detto di portare una radio.
0: Ma lasciamo stare. I 2 minuti cominciano appena siamo entrati.
1: Non hai parlato affatto della radio.
0: Sta zitto. 2 minuti, Jimmy. Tiro io, sai.
2: E della gente che entra in banca, che ne devo fare?
0: Falla entrare, allineala contro il muro. Rallenta.

Sta pronto. 2, 3, 4, aspetta. 7, 8, via.

0: dirmi dove siete. Avanti, alzate le mani, voltatemi la schiena.
1: Alzate le mani.
2: Non c'è nessuno ai telefoni.
0: Lascia perdere, occhio alla porta.
2: Voi agli sportelli mettete le mani dietro la testa e tenetecele. Non muovetevi.
0: Non sto scherzando. Voltatemi tutti la schiena. Alzate le mani.
2: Alzate le mani.
3: Fa come dice.
2: Ubbidite, volete farvi ammazzare?
3: Fa come dice.
0: Comincia. Ho detto comincia. Secondi.

0: Sì, per piacere, fammi portare un panino al prosciutto e un caffè nero.
1: Southwest Bank? Bene. David T., auto 29, segnale d'allarme alla Southwest Bank, angolo King Street e Southwest.
2: Aspetta, Michael! Segnale d'allarme alla Southwest Bank, angolo King Street e Southwest.
3: Corri, c'è una rapina alla Southwest Bank!
2: A tutte le auto, segnale d'allarme alla Southwest Bank, a tutte le auto, segnale d'allarme alla Southwest Bank, angolo King Street e Southwest.
4: 50 secondi!
5: Coraggio, amore. Hanno quasi finito.
3: Fermo, fermo! Con calma, mettiti laggiù.
6: Ehi, ma
3: mettiti laggiù! Ora alza le mani. Su, butta il sacco, buttalo! Tu, mettiti là.
4: Dieci secondi.
3: Ce l'ho fatta! Su, andiamo, non perdiamo!

0: polizia! C'è un poliziotto là fuori! Sta entrando!
1: Non vada dentro! I banditi stanno rapinando la banca!
2: Vada via di qui, signora! Eccolo lì!

0: Vuoi camminare?
1: Sì, credo di sì.
0: Dov'è Willy? Perché non spara?
2: Li fermerà, li fermerà.

0: scappato! Siamo mollati, siamo in trappola!
1: È impossibile! Vieni, Jimmy!

0: Perché non li lasciano uscire? Sarebbe più facile prenderli.
1: Ho paura, ho paura.
2: Avevo detto che se la filava.
0: L'ha detto?
2: Sì, ma l'avevo detto.
0: Cosa volevi che facessi?
3: Arrendetevi.
0: Che gli lasciassi dire tutto a Jimmy?
3: Arrendetevi.
2: Tutto cosa?
3: Arrendetevi. Non potete uscire in nessun modo. Siete sotto il nostro tiro.
2: Tutto cosa?
3: Il nostro complice è stato
2: arrestato.
3: Evitate un inutile spargimento di sangue. Arrendetevi.
0: Ci vuole un ostaggio.
3: Evitate un inutile.
0: Usciremo e prenderemo un Audi.
4: Non ci riusciremo mai.
0: Vuoi restare qui? Vuoi farti rimandare in galera?
3: Non avete possibilità
0: allora
3: di uscire.
0: Mi serve uno di voi.
3: Arrendetevi.
5: Mandate un'ambulanza. Mandate un'ambulanza. Per favore.
1: Oh, la prego. Non io, non io. Mi farò ammazzare.
0: Sta zitta, cammina davanti a me.
1: No, la prego. Perché non vi arrendete?
0: Muoviti.
5: Comprate la strada.
3: Arrendetevi. Non avete possibilità di...
0: Tu non vieni?
3: Arrendetevi.
2: Che hai fatto?
3: Sorvegliamo tutte le uscite.
2: Ah,
3: tutto è sotto controllo.
0: Cosa pensi, stupido?
3: Arrendetevi. Non avete possibilità di scampo. Arrendetevi. Sorvegliamo tutte le uscite. Tutto è sotto controllo.
0: Se sparate ancora l'uccido!
1: Oddio!
0: Non sparate! Ma zitta! Sta zitta!
3: Dobbiamo spargere altro sangue! Non potete sfuggirci! Non potete sfuggirci!
4: Quanti ce ne sono dentro?
0: Vai, diavolo!
4: Non ci torno in galera, non ci torno! L'ha ammazzata, vero?
0: Ma lasciami stare!
4: L'ha ammazzata!

0: baby.
1: Centrale, ecco la descrizione della macchina dei banditi. È una Buick nera con una targa dell'Illinois. I numeri sono 866735.
2: Quella è tua moglie? Le vuoi bene? Dille di alzarsi.
3: Eddie, non lasciarlo fare.
2: Cosa preferisci? Perché altrimenti t'ammazzo. Ma sul serio, mi ammazzerà. Amore, non posso. Esatto. Non puoi. Falla alzare. Ora ascolta. Cercheremo di uscire di qui. Se non ci accoppano prima.

0: cos'è lei? Che razza d'uomo è?
1: Vuoi stare zitta?
0: Ma che cos'è? Una bestia feroce?
1: Cos'è tuo marito? Perché? Perché non si serve di me? Tu vuoi che ti uccida? Non lo so. Non lo so, ma non si serva di lei.
2: Arrendetevi, siete completamente circondati.
0: Non servirà a niente, Eddie. Ti ammazzerà lo stesso.
1: Oh, no. No. Io non sono come loro. Diteglielo che non sono così e ditegli di non sparare più. Ho paura, non lo capite? Non sono una bestia feroce.

Oddio. Perdonami.

0: Sceneggiatura definitiva. Gli avvenimenti e i personaggi descritti in questo film sono immaginari. Ogni somiglianza con persone reali, viventi e non, è puramente casuale. Scena numero 1. Apre in dissolvenza. Chiaro di luna. Distesa di neve in campo lungo. In primo piano si profila un lupo nel chiaro di luna. Sullo sfondo la fattoria isolata dei Blodgett. Mentre ascoltiamo il malinconico ululato del lupo...
1: Bene, siete usciti dal cinema, finalmente.
2: Sembra di sì, zia Betty.
3: Ciao, papà.
4: Ciao, figliolo. Allora, cara, com'era il film?
2: Delizioso.
3: Sdolcinato, ecco com'era. Tutto latte e miele. Né un morto né una sparatoria in tutto il film.
4: In tal caso hai ragione. Che film è senza un morto?
3: Già, e ci lavorava quel cascamorto di Norman Maine. Non ha fatto altro che sbaciucchiare un sacco di ragazze.
2: Norman Maine è uno dei migliori attori cinematografici.
1: Tu e i tuoi benedetti film. Non sai pensare ad altro. Non ti dovrebbe essere permesso di andare al cinema.
5: Mi dispiace, ma ero indaffarata in cucina. Non ho sentito nessuno chiedere come la pensi tu.
2: Ciao, nonna.
5: Ciao, tesoro.
1: Ovviamente nessuno mi ascolta.
5: Perché ti lamenti continuamente?
1: Sempre in giro per i cinematografi. La casa è ingombra di riviste di cinema. E l'altro giorno l'ho sentita parlare con accento svedese a un cavallo.
4: Oh, sorellina. Si è giovani una volta sola, lo sai.
1: Ah! Hollywood. Sarebbe meglio che ti trovassi un marito e la smettessi di pensare a Hollywood. Lo sapete cosa vuole fare? La signorina vuole andare a Hollywood. L'ho capito da un sacco di tempo. L'ho vista fare strane facce allo specchio e parlare con la sua immagine. Questo è il risultato di mandarla al cinema.
4: Perché, cara, cosa vorresti fare se andasse a Hollywood?
2: Diventare un'attrice. Ve l'avrei detto, sono sicura di farcela.
3: Accidenti, sarebbe stupendo avere una star del cinema in famiglia. Signorina Blodgett, mi faccia un autografo.
5: Forse non te ne sei reso conto, Alex, ma in realtà sei già andato a letto.
3: Oh, signorina, lei è la
5: Andiamo.
3: Mia attrice preferita.
5: Su.
3: Qual è il segreto del suo successo?
2: Uffa, lasciami in pace.
4: Dimmi, Esther, che cosa ti ha preso?
1: Ah, te lo dico io cosa le hai preso. È solo una stupida ragazzina che si è fatta montare la testa dai film. Prima dimenticherai questa storia e meglio sarà per tutti.
2: Perché sarà meglio per tutti? Cosa c'è che non va nel voler diventare qualcuno? Che hai fatto tu per sentirti migliore di me? Solo perché sei stata tutta la vita fra queste squallide quattro mura, credi di poter ridere di me? Ti pentirai di quello che hai detto. Io andrò a cercare una vita migliore e giuro che diventerò qualcuno.
4: Vera, direi di darle senz'altro una buona dose di zolpidem.
1: Ah.
5: Sapevo di trovarti sveglia. Mica, smettila di piangere. Tanto non serve a niente.
2: Piango perché zia Betty e Alec mi hanno fatto proprio uscire dai gangli.
5: Ah, Alec e zia Betty. Non contano niente. L'unica che conta sei tu, Esther. Tutti quelli che sulla faccia della terra si sono permessi di sognare sono stati derisi, lo sai anche tu, no?
2: Beh, credo di sì, nonna.
5: Ma c'è una differenza fra sognare e agire. I sognatori si limitano a guardarsi intorno e a pensare come tutto sarebbe meraviglioso se le cose andassero diversamente. Gli anni passano e loro invecchiano. E piano piano dimenticano tutto, anche i loro bei sogni.
2: Oh, io non voglio fare questa fine, voglio diventare qualcuno.
5: Oh, sì, tu vuoi diventare qualcuno. Ma vuoi che sia facile? Voi ragazze moderne mi fate una rabbia. Quando io volevo qualcosa di meglio, attraversavo queste pianure in lungo e in largo sul carro insieme a tuo nonno. Oh, tutti ci ridevano dietro, a noi e agli altri pionieri. Dicevano che questa sarebbe stata sempre una terra selvaggia. Noi non volevamo crederci. Volevamo creare un nuovo paese. Inoltre... volevamo che i nostri sogni diventassero realtà.
2: Oh, nonna, deve essere stato meraviglioso.
5: Sì, era meraviglioso. Ma non credere neanche per un solo momento che sia stato facile, Esther. Ci abbrustolivamo d'estate e ci congelavamo d'inverno. Ma tiravamo avanti senza lamentarci mai. Perché stavamo facendo quello che volevamo.

0: dovevamo fare. Capisci cosa intendo?
1: Sì, ho capito.
0: Saprai resistere. Saprai resistere anche se ti si spezza il cuore. Perché ricorda, Esther, pagherai a caro prezzo ogni tuo sogno che si avvera. So bene quello che dico. Tu puoi anche non crederci, ma sono stata giovane anch'io. Ed ero una ragazza carina, molto più carina di te. Ero davvero innamorata di tuo nonno. Quando un maledetto indiano lo trapassò con un proiettile, ho sentito come se quella pallottola mi spezzasse il cuore. Ma con quello che mi aveva insegnato, sono potuta andare avanti. L'ho seppellito in quel terreno boscoso laggiù con le mie mani. E da allora sono sempre andata avanti. E ho continuato ad andare avanti, anche quando è nata tua madre.
1: Oh, nonna, voglio che valga la pena di farlo.
0: Sai, Esther, c'è sempre una terra selvaggia da conquistare. E forse in questo momento la tua è Hollywood. Da quello che ho sentito, sembra così. Se hai anche solo una goccia del mio sangue che ti scorre nelle vene, non permetterai a me o a qualcun altro di spezzarti il cuore. Andrai dritta per la tua strada e te lo spezzerai da sola. È un tuo diritto. Ah, basta con queste sciocchezze. Ecco, prendi questi e va a Hollywood.
1: Oh no, non posso prendere i tuoi soldi.
0: Perché no?
1: Sono i tuoi risparmi.
0: Oh, li ho risparmiati per il mio funerale e adesso penso che non potrò mai morire.
1: Oh nonna, come posso ringraziarti?
0: Dandomi la tua parola d'onore che non dirai mai ad anima viva da dove hai preso questi soldi.
1: Parola d'onore.
0: Ricorda, se lo dici, ti denuncerò per avermi derubata. No. Oh, ecco, ci siamo.
1: Ti aiuto io, nonna.
0: Oh, lascia stare, faccio da sola. Oddio,
1: ho salutato papà con un bacio, ho fatto piano, non si è neanche svegliato.
0: Scommetto che non ci hai provato con zia Betty, eh?
1: Oh, zia Betty, pensa quando glielo dirai.
0: Ci penso io, cara. Ho aspettato un'occasione come questa per 30 anni.
2: Sta arrivando.
0: Oh, grazie, è molto gentile, vero Esther? Beh... eccoci qua. Beh, andiamo, su. C'è il tuo carrozzone, cara.

0: In carrozza!
1: Oh, nonna!
2: Forza, forza, su!
1: Arrivederci, nonna!
2: Arrivederci! Ti aspetto al cinema in un bellissimo film! Non ascoltare, Matty! I miei occhi non sono più buoni come una volta, ma le orecchie stanno benissimo! Quindi ricorda, parla chiaro e forte!
0: Tutti in carrozza!
2: Ciao!
1: Ciao! Arrivederci, nonna!
2: Ciao!
0: Vuole andare a casa ora?
2: Non vorrei, ma lo faccio.
3: Hollywood, la cosiddetta Eldorado, metropoli della finzione nelle colline della California.

0: $6 la settimana. Stanze grandi, acqua corrente, esclusi cowboy. Vicino a tutti gli studios. Buon pomeriggio.
1: Giorno, settimana o mese?
0: Beh, è un po' difficile, sa. Voglio diventare attrice.
1: Allora è meglio per una settimana. Abbrevierai il suo salto per Beverly Hills.
0: Gli studios sono tutti davvero vicini?
1: Tutti tranne Gaumont British.
0: Credo che il modo migliore per trovare lavoro sia andare diritti agli studios, eh?
1: Uh-huh.
0: Non ho molte illusioni, sa. Mi accontenterei di cominciare con una piccola particina o anche come comparsa.
1: $6, prego. In anticipo.
0: Oh. Ricevuta sua richiesta, lavoro di comparsa. Tutte le comparse vengono assunte per questo, come per tutti gli altri studios, tramite il collocamento dello spettacolo. Paramount Pictures.

0: Voglia scusarmi? Vorrei iscrivermi per un lavoro di comparsa.
1: Da quanto tempo è a Hollywood?
0: Beh, è un po' più di un mese ormai.
1: Non iscriviamo più nessuno da oltre 2 anni. Venga qua. Le voglio far vedere una cosa.
2: Spettacolo.
3: Buongiorno.
2: No, per ora niente, provi più in là.
3: Allocamento spettacolo.
2: No, attenda lì, grazie.
3: Per ora niente, provi più in là.
2: Pronto? Collocamento spettacolo.
3: Sì, no, mi
1: ogni volta che lampeggia una di quelle lucette è qualcuno che chiede lavoro. Ogni volta che dicono provi più in là significa che non c'è lavoro. Cambiamo spesso, le centraliniste possono impazzire. Ognuna di quelle luci pensava di diventare una stella. Vuole ancora lavorare nel cinema? Sa quante probabilità ha? 1 su 100.000.
0: Quella probabilità può essere la mia.

0: Qualche chiamata per me, signor Randolph?
1: Ma no. Jesse Lesky e Sabby Goldwyn di solito preferiscono scrivere. Giornata fortunata?
0: No, per niente.
1: Forse non si presenta nel modo giusto. Ecco, prenda Danny McGuire, per esempio. Lui ne sa qualcosa, vero Danny?
2: Sì, ho consumato i tacchi per anni.
1: Cosa? Ah, signorina Blodgett, Danny McGuire è un nuovo inquilino.
0: Molto lieta.
3: Il signor McGuire è un grande regista.
0: Oh, lei è un regista. Oh, ha una particina per me in un film, signor McGuire. Ovviamente non ho molta esperienza, ma non credo che questo sia importante se lei è d'accordo.
2: No, ascolti, proprio... signorina. Tanto per cominciare, io non sono un regista, sono solo un aiuto regista. E inoltre, mi creda, se avessi un lavoro da offrire, lo offrirei molto volentieri a me stesso. Quindi lei avrebbe fatto meglio a restarsene a casa, tanto per cominciare.
1: Oh, guardi che cosa ha fatto.
2: Ehi, aspetti un momento. Su, andiamo, non faccia così. Su, la prego. Accidenti, non volevo essere sgarbato, ma... uno si sente preso in giro quando... quando una persona gli chiede...

0: chiede un lavoro e lui non ne ha neanche per sé. Oltretutto non l'ho fatto con l'intenzione di ferire i suoi sentimenti.
1: Mi dispiace. Non è stato solo per questo, è tutto l'insieme. Girare tutto il giorno in cerca di lavoro e non trovare niente.

0: sai che devi offrire da bere a me. Andiamo. Proprio così, George. Non c'è niente di meglio di un po' di rum per togliere il sapore del latte. La prego, mi scusi.
1: Non importa. E quando firmerò un contratto, chiederò che lei diriga tutti i miei film.
0: Lei è una vera amica.
1: Ovviamente lo farò con la massima cortesia, ma sarò molto insistente.
0: Giusto. Cortese e insistente. E non si lasci confondere.
1: Oh, no, non è facile confondermi. Se vedo che cercano di farlo, beh... sono capace di non firmare.
0: Già, proprio così. Cos'ha da perdere? Un altro di questi e apriremo un teatro di posa tutto nostro.
2: Conto da pagare, $24. Scaduto. Saldare senza ulteriore ritardo. Per la quinta corsa bisogna, non so, trovare...

0: Allora, la quinta corsa, possiamo...
1: Il programma promette bene stasera. Vedi, per esempio, questo Beethoven. Io sono una preda facile per lui. E Chopin? Non c'è male nemmeno lui. Ma io preferirei che suonassero qualcosa che posso canticchiare quando esco da qui, sai? Tipo... Beh, è un motivetto. Ehi, perché non lanci il cappello per aria, o che so io? Siamo qui per festeggiare e ricordati che domani comincio a lavorare.
2: Non l'ho dimenticato e ti faccio tanti auguri, Danny.
1: Sai, vorrei che fossi dentro anche tu. Ma da quello che so dovrebbe trattarsi di un film di guerra. Uno di quei film colossal pieni di soldati e senza nessuna bella donna in primo piano. Oh, beh, accadrà presto qualcosa.
2: Forse.
1: Perché non torni a casa, Pico?
2: Oh, Danny, non posso farlo. Sono venuta qui e ci devo rimanere.
1: Beh, se hai problemi di soldi io posso prestarti qualcosa.
2: No, grazie, me ne hai già dati abbastanza. Comunque non è il momento di parlarne. Questa è una festa. Guarda quante persone! Sembra che ci sia tutto il mondo! Oh, guarda! Quello è Norman Maine!
1: A quanto sembra non si è proprio trattenuto con i cocktail, eh?
2: Siediti, non essere ridicolo. È per il direttore d'orchestra.
3: Ehi, hey, ciao, Rod!
4: Ciao, Norman.
5: Ehi, hey, signor Maine! Signor Maine! Mette il braccio attorno alla signorina Richards.
3: Otto, questa è l'arena di Hollywood.
5: Ha paura della folla, eh?
3: Via, via, togliti di torno.
5: Che ti è successo? Sei diventato così grande che snobbi i fotografi?
3: Non voglio essere fotografato stasera.
5: Allora è così. E se lo facessi lo stesso, che fai?
3: Ora prendo quella macchina fotografica e te la ficco in gola.
5: Grazie, signor Maine. Silenzio!
2: Basta!
3: No! Lasciatemi!
5: Signor Maine,
3: mettetemi la mano di dosso.
2: Norman, vieni, mettiti seduto. Stanno tutti ridendo di te.
6: Silenzio.
3: Ciao, Rod.
4: Ciao, Norman.
2: È sempre in quelle condizioni.
1: Beh, immagino che debba anche dormire qualche volta.
2: Oh, è così affascinante sullo schermo.

0: E grazie ancora, cara nonna, per i soldi. Ma non dovresti continuare a mandarli. Sta andando tutto a meraviglia adesso. Infatti Daniel Maguire, il regista, dice che troverò sicuramente un lavoro molto presto. Avanti! Ciao, Danny. Che succede?
1: Che tu ci creda o no, ti ho trovato un lavoro.
0: Oh, Danny, è meraviglioso! Devo andare in un teatro di posa.
1: Beh, no, non è proprio un teatro di posa.
0: Oh, allora è in esterno.
1: Beh, non so come dire, non è neanche
0: in esterno.
1: Ovviamente
0: mi sono truccata. Mi dici tu cosa mettere e mi aiuti a farlo.
1: Ascolta, non hai nessun bisogno di truccarti, vedi? Non si tratta di fare una parte in un film, è un lavoro come cameriera. È un po' come lavorare nel cinema, da un certo punto di vista.
0: Hai detto un lavoro come cameriera?
1: Sì, ma cameriera per Casey Burke, il miglior regista dei nostri studi, che questa sera darà una festa per celebrare il fatto che il nostro film si sta avviando verso la conclusione. E mi ha chiesto di procurargli una cameriera supplementare per $5. E io ho pensato subito a te, Esther.
0: È stato molto carino da parte tua.
1: Beh, stasera ci sarà un sacco di bella gente a casa di Burke e fra loro scommetto che non mancheranno dei grossi registi. E se tu sarai là, forse allora ti noteranno.
0: Posso far sì che mi notino?
1: Ma certo che puoi, Esther, è la tua occasione.
0: La mia occasione. D'accordo, Danny, ci sto. Oh, oh no, non posso, non ho niente di adatto da mettere.
1: Niente da mettere? Ah, oh. Ehi, non penserei che il mio ufficio è proprio accanto al reparto guardaroba per niente. Ah, taglia perfetta!

0: Sei andato poi alla prima ieri sera?
1: Sì, certo.
2: Gradireste degli stuzzichini per accompagnare gli aperitivi? Sono veramente deliziosi.
0: Ah, grazie. Cosa ne pensi del film?
1: Avrebbe dovuto aspettare il 2 novembre. Che mortorio.
0: Oh!
2: Gradisce qualche stuzzichino? A lei piacciono gli stuzzichini, vero? Credo che non ci sia niente di più stuzzicante degli stuzzichini per accompagnare un aperitivo. E inoltre questi sono davvero deliziosi.
3: E alla fine il bambino si volta e canta una ninna nanna a sua madre.
2: Chiedo scusa, bella gente, ma non gradireste un assaggino di questi deliziosi stuzzichini? Si dice che siano i migliori della città.
4: Non dirlo. Lo so, May West è una bella svolta. Ma dove troviamo un bambino di 2 mesi che sappia cantare?
1: Ciao, Oliver.
5: Oh, ciao, Casey.
1: Mi liquidi adesso o aspetti di vedere il film? Non sono più un regista, sono diventato una balia asciutta.
5: Cosa c'è che non va?
1: Un certo Norman Maine. Il suo lavoro comincia a risentire delle sue sbronze. Oliver, non dirmi che dovrò dirigerlo anche nel prossimo film.
5: Mm-hmm.
1: Tu eri il mio produttore preferito.
5: No, un momento, tu limitati a fare la regia. Dei capricci dei divi me ne occupo io, so come devo prenderli. Ho messo le cose in chiaro con Norman dopo quella scena all'arena di Hollywood. Non ti devi più preoccupare del suo comportamento.
6: Mi scusi, signor Niles.
7: Il signor Libby del suo ufficio pubblicitario la vuole al telefono. Dice che è molto importante. Riguarda il signor Maine.
5: Grazie. Oh, probabilmente sarà una stupidaggine.
1: Certo, Oliver. Accendo la radio per sentire se hanno già chiamato la Guardia Nazionale.
5: Ciao, Libby, che c'è di nuovo?
8: Il signor Norman Maine, il famoso principe azzurro americano, è stato arrestato alla guida di un'ambulanza in Wilshire Boulevard, con la sirena che suonava a tutto spiano. Ha dichiarato di essere un fitochirurgo con un caso di maternità.
5: Senti, Libby, finirà sui giornali?
8: No, non finirà sui giornali. Ma per quanto ti riguarda è un passatempo piuttosto costoso, mantenere fuori dalla stampa gli strani divertimenti che si concede il signor Maine.
5: Oh, hai fatto un ottimo lavoro. Ma fai in modo che nessuno arrivi a Norman. Probabilmente è a casa a dormirci su.
9: Oliver, perché per una sera non riesci a dimenticare quei cretini che hai intorno? Affari, affari, giorno e notte. Non so che cosa ne sarà di te.
10: Norman! Perché non sei passato a prendermi?
9: Beh, perché avrei dovuto passare a prenderti?
10: Nel caso l'avessi scordato, sarei dovuta venire qui con te.
9: Ah, niente di grave, sono arrivato qui senza problemi.
10: È solo per questo che non ti do uno schiaffo.
9: Sì, tesoro, lo so, lo so. Ciao, John.
11: Oh, ciao, Norman.
9: Ma dov'è Oliver? Ha una faccia che non mi piace. Salve, salve, Matthew. Qualcosa non va?
5: Forse sbaglio, ma credo che sto bevendo un po' troppo.
9: Ah, devi darci un taglio. Brutta faccenda. Scotch and soda. Dai, dai, niente paura.
5: Non conosci la parola basta, eh?
9: Non mi piace questo discorso, Oliver.
5: Avrei preferito non vederlo.
9: Lo sapevo. Soda. Grazie. Avanti, parla. Lo so che ce l'hai con me.
5: Non me la rendere più difficile, Norman. Non mi va di farti una predica. Ma mettiti un po' nei miei panni. Sto cercando di fare dei film con te.
9: Lo so, lo so. I costi aumentano, le entrate diminuiscono.
5: No, non è questo. Ho fatto tanti soldi con te. Posso permettermi una perdita. Ma odio vederti percorrere il cammino di tanti
9: altri. Perché non ti fai fare dalla Lloyd un'assicurazione contro di me?
5: Non si può fare un'assicurazione contro un uomo dimenticando chi è. Tu sei un grande attore, ma nessuno può permettersi di avere gente che si rifiuta di lavorare con lui.
9: Chi è che si rifiuta di lavorare con me?
5: Non urlare!
9: Conosco tanta gente che lo farebbe.
5: Sì, certo, anch'io, ma i tuoi veri amici non vogliono che tu ti distrugga con le tue mani.
9: Che vuoi dire con questo?
5: I primi segnali sono sempre gli stessi. Non essere capace di ricordare la parte. Cameraman che si arrabattano per nascondere i postumi della sbronza. Perché tu devi spassartela ogni giorno e ogni notte. Ascolta, io ti ho avvertito.
9: Va bene,
5: da tanto
9: Oliver, sei una brava persona. Non ci rimetterai altri soldi con me, te lo prometto. Sono pronto per il sipario. Quando arriverà il momento. E quando arriverà, questo è il mio epitaffio.
5: Buono solo per il divertimento.
9: E adesso mi vado a fare una bevuta. Scotch e soda.
6: Scotch e soda.
4: Bene.
9: Avanti, avanti, avanti. E ora un po' di soda.
2: Caviale, signore?
9: No, grazie. Mi scusi. È incantevole, incantevole. No, aspetti, intendevo il caviale. No, non vada via. Sono affamato, eh. Ma davvero? Lei quale prenderebbe?
2: Non lo so.
9: Non lo sa? Beh, non lo so neanch'io. È difficile scegliere. Mi sono deciso, prendo il caviale.
10: Il signor May non gradisce prenderne altri. Vero, Norman?
9: No. Normie non gradisce prenderne altri. Credo che mi prenderò una bella sbornia, invece. Scotch and... No, ne ho ancora un po'.

0: Le dispiace se l'aiuto?
1: Non noteranno la sua assenza?
0: Oh, no, no. Daranno giusto un'occhiata sotto il tavolo e quando vedranno che non ci sono, non ci penseranno più. E come si chiama?
1: Esther Blodgett.
0: Io mi chiamo Maine.
1: Lo so.
0: Lo sa? Ah. Che cosa c'è da ridere?
1: Stavo pensando a tutti i suoi ammiratori, a quanto sarebbero sorpresi di vederla qui, che mi aiuta a sistemare i piatti.
0: Ah, beh, non conosco il mio lato migliore.
1: Ah, sarebbero invidiosi di me, che l'ho conosciuta personalmente.
0: Ah, molto lieto. Mi dica, è rimasta delusa per caso?
1: Sì. Ah! Oh, guardi cosa ha fatto!
0: Ah, non si preoccupi per questo, dà all'ambiente un aspetto più vissuto. Mi dica, perché è rimasta delusa?
1: Ero seduta dietro di lei, all'arena di Hollywood, la sera che lei non voleva essere fotografato.
0: Già. Mi hanno detto che mi sono insinuato in più di un cuore quella sera.
1: Come farò a giustificarmi?
0: Sa che ha dei bellissimi capelli?
1: Dovrebbe andarsene da qua.
0: E una bocca soave. E un incantevole.
2: Perché sei qui invece di stare con gli altri invitati?
0: Stavo solo cercando di rendermi utile.
2: Vedo. Sei certo di non essere attratto da altro?
0: Beh, può darsi che la mia vecchia mania di rimettere a posto i piatti si stia di nuovo impossessando di me.
2: È piuttosto strano che io sappia sempre dove trovarti se c'è in giro una ragazzina.
0: Non solo è strano, è imbarazzante.
2: Sei volutamente insolente, Norman. Ho sopportato già abbastanza questo...
0: No, non perdere le staffe. Ricorda che dobbiamo cercare di parlare a bassa voce. So che ci scuserai se continuiamo il nostro lavoro.
2: Guarda cosa hai fatto!
0: Venga, mi aiuti.
1: È ferito.
0: No, non più del solito. Andiamo, i lupi ci sono addosso, dobbiamo uscire da qui.
1: No, non posso, non ho ancora finito.
0: Oh, sì che ha finito. Beh, scommetto che so quello che sta per dire.
1: Cosa?
0: Buonanotte.
1: Buonanotte e grazie.
0: Ehi, un momento. Santo cielo, si rende conto che tutto quello che ho scoperto di lei è che è così folle da voler fare l'attrice?
1: Perché dice che è folle? Lei, allora?
0: Già, è quello che intendevo dire. No, comunque... mi piacerebbe addentrarmi un po' più a fondo in questo argomento.
1: Beh, questo è molto carino da parte sua.
0: Allora, sì, insomma, perché non andiamo a casa mia e ne parliamo?
1: Oh, no, grazie davvero, ma devo dirle buonanotte.
0: Buonanotte.
1: Ma non è arrabbiato?
0: No, no. Sono affamato.
1: Beh, perché allora non se ne va a mangiare qualcosa?
0: Notte, signorina Blodgett.
1: Buonanotte, signor Maine.
0: Un momento. Aspetti. Come minimo devo accompagnarla alla porta. La rivedrò?
1: Spero di sì.
0: Gliel'ha mai detto nessuno che è così adorabile? Beh, adesso lo sa.
1: Grazie.
0: Questo è difficile da dire, ma voglio dirlo lo stesso. Vedi, sullo schermo io sono... lo sai. E nel privato sono... lo sai. Ma qualunque cosa faccia, apprezzo ancora le cose attraenti. E tu sei attraente. Capisci?
1: Sì. Credo di aver capito.
0: Non è la botta in testa che mi fa dire queste cose.
1: Beh, meno male.
0: Buonanotte.
1: Buonanotte.
0: Ehi, ti dispiace se ti do un'altra occhiata?
3: Ah, fai silenzio. Non è possibile. Non se ne parla neanche.

0: Pronto? Chi parla? Oh? Norman! Che altro hai fatto? Non sei in galera, eh? Sì, capisco. No, la solita storia, capito? È bellissimo. Sì, lo so, vuoi che le faccia un provino. Sì, certo, questa ha delle ottime possibilità.
1: Tu senti che ha qualcosa.
0: Sentivi anche che tutte le altre avevano qualcosa.
2: No, no, te l'ho detto, Oliver, lei ha quella sincerità, quell'onestà.

0: Sono sincerità e onestà che fanno grande un'attrice, lo sai, no? Oliver, io sono così sicuro di questa ragazza che voglio prendere parte al provino insieme a lei. Ascolta, Oliver, tu hai lavorato sodo, puoi concederti una pausa? Prenditi.
1: Sì, ti ho sentito. Quello che vuoi, quello che vuoi. Sì.
0: Oliver, senti, adesso, vecchio mio, cerca di riposarti un po'. D'accordo, d'accordo, amico. Buonanotte. Sì. Dov'è? L'elenco del telefono? Dove? Ehi, telefono. Dov'è l'elenco del telefono? Ecco il telefono, l'elenco del telefono.
2: Rest.

0: Sì?
1: Telefono.
0: Per me?
1: Un ubriacone che fa lo spiritoso e dice di essere Norman May.
0: Grazie, scendo subito.
2: Signorina Blodgett, gli dice per favore una cosa da parte mia? Gli dice che sono le 3 del mattino?

0: ことごめん。Pensi, domani farò un provino e ci sarà Norman Maine.
1: Ne devo fare uno anch'io. E la Garbo sarà il mio aiuto regista.
0: Oh.

0: Mary, trucco,
1: trucco, dov'è il trucco?
0: No, dire meglio
2: quel fondale. Porta via quel globo, accendete quel proiettore.
3: No, non ancora.
2: Questa luce è troppo forte per te, Harry.
4: Va bene, lasciala così.
2: Metti un filtro su quel 90, abbassalo un po'.
0: È fatto, fatto.
5: Che sta succedendo? Signori, per favore, non abbiate bene a male, ma... Questo è solo un provino.
6: Pronto, signor Buck? Pronto, signor Buck? Pronto, signor Buck?
7: Pronto, signor Burke?
8: Siamo pronti, signor Burke.
5: Va bene, giriamo.
6: Silenzio!
9: Silenzio!
10: Silenzio!
11: Silenzio!
5: Pronto, Norman?
12: Sì.
5: Pronta, signorina... come si chiama?
12: Imparerà subito il tuo nome. Il mondo intero lo imparerà.
0: Ma io sono così impaurita. Forse non avrei dovuto provare oggi.
12: Oh, su, andiamo, non essere sciocca. Ci siamo passati tutti prima di te. Arlum, Lombard, Myrna Loy. E adesso? Esther Blodgett.
0: Va bene. Sono pronta.
5: Pronti a girare. Silenzio.
13: Chuck.
5: Azione.
14: Devo aggiungere che tutta la mia organizzazione pensa che io sia pazzo a farle un contratto. E forse hanno ragione, sono sempre un po' matto. Vede, i più competenti pensano che lei sia un po' troppo gracile per i gusti del giorno d'oggi. Ma io sono convinto che i gusti cambiano, come le sopracciglia. E credo che come le sopracciglia i gusti tornino alle cose naturali. Lei sembra una ragazza simpatica. E credo che mi piacerà. E questo non è importante. Credo che piacerà al pubblico, questo è importante.
0: Ah, certo, ho capito, cioè credo d'aver capito.
14: Beh, non pensi che sarà facile. Niente di ciò che si desidera piove dal cielo gratis. Tutto si paga. E di solito si paga col cuore.
0: Questo me l'ha già detto qualcun altro.
14: Ma devi ancora sperimentarlo su di sé? Mi sono prolungato troppo, volevo solo dirle che sono felice che sia con noi. E adesso la consegno al nostro agente pubblicitario, Libby. Non abbia paura, ha un cuore d'oro, solo un po' più duro. E per amore di Pete, impari a chiudere la bocca e a tenerla chiusa, anche nelle scene d'amore.

0: Allora, sei russa?
1: No, sono nata a Stillmore, nel Nord Dakota.
0: Oh, no. Ha visto per la prima volta la luce in un rustico di montagna, un rifugio per cacciatori, sulle montagne rocciose. Va avanti.
1: Beh, ho sempre voluto fare l'attrice.
0: Sognava le luci della ribalta da bambina solitaria. Sei sicura che non ci sono russi nella tua famiglia?
1: Assolutamente.
0: Che peccato. Beh, cosa fa tuo padre?
1: L'agricoltore.
0: Ah. Iscritto all'albo degli agricoltori. Stanco delle ipocrisie del 400, ha cercato un luogo selvaggio per consolarsi. E là, in mezzo a tanti fiori di montagna, ha fatto crescere un altro fiore, la sua incantevole figlioletta. Come ti chiami?
1: Esther Victoria Blodgett.
2: Pur apprezzando il suo interessamento per questo problema, francamente...
0: Lo sai come si chiama? Esther Victoria Blodgett.
2: Dobbiamo fare qualcosa per rimediare, e subito.
0: Esther Victoria Blodgett.
2: Quel Blodgett deve sparire. Vediamo, Esther Victoria, Victoria... Vicky, com'è Vicky?
3: Oh, secondo me è molto carino.
2: Dunque, Vicky, Vicky come?
0: Vicky, Vicky, si pronuncia Vicky, Vicky.
2: Vediamo, Esther, Bester, Sester, Dester, Fester.
0: Oh, questo è molto carino.
2: Gester, Esther, Jester, Lester, Vicky Lester.
3: Oh, questo mi piace.
2: Lo dica?
3: Vicky Lester.
2: Lo ridica?
3: Vicky Lester.
2: Ancora.
3: Vicky Lester.
2: Dillo. Dite Vicky Lester.
4: Vicky Lester.
3: Vicky Lester.
5: Vicky Lester.
0: Vicky Lester.
1: Vicky Lester.
6: Flash, lo studio Oliver Niles ha scoperto una nuova stellina, una cenerentola, diciamo. Il suo nome è Vicky Lester. Coloro che l'hanno vista mi dicono che non potrebbe essere più fresca. Il viso di un angelo è un certo talento naturale. Una voce melodiosa, un modo di camminare che mi dicono potrebbe far impazzire gli uomini.
7: No, non così. Solleva quei piedi da terra, non sono di piombo. Va già meglio. È orribile, ma va meglio.
1: È nella natura della clemenza non essere forzata, ma cade dal cielo come pioggia sottile.
7: Ferma. Fra le labbra, figliola, fra le labbra. Il naso serve per annusare le rose. Prosegui.
8: Secondo te deve sembrare continuamente sorpresa?
1: Sì.
8: Ecco. Comunque è solo un primo suggerimento.
7: Bocca un po' piccola, eh?
8: Falle un'imbrattatura alla Crawford. Ecco, questo le dà quel certo non so che in più. Siamo sulla strada sbagliata. Continua a sembrare sorpresa.
7: Sentite, gente! Dobbiamo girare sul set stamattina, non in una mensa aziendale. Su, avanti, muovetevi!
1: Qui, società autotrasporti Acme. No, il signor Smith per il momento non c'è.
7: Ecco.
9: Società autotrasporti Acme. No, il signor Smith per il momento non c'è.
10: Glielo porto subito, signore.
11: Buongiorno. Cosa le porta, signor Maine?
12: Si vede che lavori qui da poco tempo.
13: Mabel, sei unica. Tra quanto ci sposiamo noi due?
12: Non lo so. Devi chiederlo a mia madre.
14: Società autotrasporti Acme. No, per il momento il signor Smith non c'è. Società autotrasporti Acme. No, per il momento il signor Smith non c'è.
9: Acme. No, Smith non è qui.
1: Società Autotrasporti Acme.
13: Posso parlare col signor Smith?
1: Il signor Smith non... Norman!
13: Che traffico c'è tra te e Smith?
1: Ho avuto una parte, è solo una battuta, ma sono nel film.
13: Quindi è per ambizione che non sei venuta all'appuntamento con me ieri sera?
1: No, dovevo essere qui presto stamattina.
13: Ah, questo anch'io. Sono stato sveglio tutta la notte per farcela.
1: È iniziato il tuo film, vero?
13: No, no, siamo ancora in fase di provini. Non riescono a trovare il tipo adatto per la protagonista.
1: Gesù... Credi che fra tutte le ragazze che ci sono...
13: Sì, ma questa deve essere diversa. Deve essere piccola, graziosa, dolce, intelligente. Mi venga un accidente.
1: Cosa?
13: O sto invecchiando o mi sono completamente accecato.
1: Cosa stai dicendo? Non capisco.
13: Prendi tutto, vieni. Vieni. Hai passato in rassegna tutto l'elenco della
1: distribuzione. Mi eserciterò giorno e notte,
13: e io le starò accanto, Oliver.
1: Io so essere villana, cattiva, come vuole, signor Niles.
13: Se sfonda, tu avrai una star da un giorno all'altro.
8: Va bene.
4: State per assistere all'anteprima di un film che non è ancora nell'edizione finale. Gradiremmo un vostro giudizio. Per favore, inviate commenti scritti. Oliver Niles presenta Norman Maine in L'ora incantata. E per la prima volta, Vicky Lester.
0: Aspetta di sentirmi alla fine del film.

0: Lei è deliziosa, sai, credo che lui sia esattamente il mio tipo. Tu come lo trovi?
1: Io ho notato più.
2: Che fenomeno quella Vicky Lester.
0: Lei è di gran lunga migliore di lui.
1: I produttori sono testardi, non vogliono riconoscere la sua
3: bravura. Forse perché è una bella ragazza.
4: Beh, May non è male, ma Vicky Lester è proprio da vedere.
5: Non è deliziosa?
1: È l'attrice più completa che abbia mai visto.
6: È uno schianto, Libby.
7: Dovresti citarla quando scrivi il tuo articolo. Quella Lester è una miniera d'oro.
3: Non vi è piaciuto Norman May?
7: C'era anche lui.
4: Libby, ho paura che sarà un altro successo.
7: Cosa fatta? Beh, legato con dei magnifici nastri rosa.
8: Dove sono Norman e Vicky?
7: Non lo so, pensavo fossi con loro.
8: Vorrei che venissero, diamo una festa al Trocadero.
1: Non è elettrizzante dover sfuggire la gente, Norman. Sono così emozionata che...
9: Ce l'hai fatta. È nata una stella. Andiamo, corri.
1: Stupendo, vero? Un'altra punta di luci.
9: No. È un tappeto steso per te. Hollywood è tua d'ora in poi. Sei arrivata, hai avuto successo. Puoi avere tutto ciò che desideri. Spero che ciò ti renda felice.
1: Tu sei felice?
9: La felicità è una cosa che non conosco. Molte volte mi sono illuso di averla trovata, ma sapevo che stavo mentendo. Non ho mai smesso di cercarla.
1: Oh, forse arriverà.
9: Credo che sia molto vicina. Spero solo che non sia troppo tardi.
1: Oh, non è troppo tardi?
9: Non si può gettare la vita come io ho gettato via la mia e trovare una cosa preziosa. No.
1: Tu puoi. Norman, tu puoi.
9: Non devi dirmi così, Esther. Io ho paura di potermi illudere.
10: Colpisci adesso. Guardi a destra. Bello, vero?
1: Eccitante.
10: Guarda, Gaucho. Mi senti, Gaucho? Dagli un destro! L'ha steso! Gaucho l'ha messo al tappeto, hai visto?
1: È fatta?
10: Sì, ma si rialza. Ti piace?
1: Sì, certo.
10: Ti piace?
1: Sì, certo, Norman.
10: Boom. A proposito, mi vuoi sposare?
1: No, grazie.
10: Avanti, Gaucho, finiscilo! Perché non mi vuoi sposare?
1: Perché non sei affidato?
10: Ehi, tiragli un destro!
1: E hai le mani bucate!
10: Fallo a pezzi, fallo a pezzi!
1: Perché bevi troppo!
10: Se smettessi di bere?
1: Sì!
10: Forza, Gaucho, fatti sotto col destro, stendilo! E se risparmiassi?
1: Sì!
10: Ecco fatto, mettilo alle corde! E se diventassi affidabile in tutte le circostanze?
1: Sì!
10: Gli abbiamo dato una lezione! Ho vinto!
1: Hai visto? Ce l'ha fatta!
9: È stato proprio un bell'incontro.
1: Norman, faresti davvero tutto quello che hai detto se prometto che ti sposo?
10: No, certamente no. Erano solo ipotesi.
9: Ci vogliamo sposare. Non ho interpretato bene la parte. Ci riprovo. Noi abbiamo deciso di sposarci.
1: Tutte e due.
9: L'uno con l'altra. Tu che ne pensi?
11: Quando? Dove?
9: Oh, beh, pensavamo di fuggire alla maniera tradizionale.
1: Qualcosa non va?
9: Cerca di stabilire se è un bene per lo studio.
1: Lo è.
11: Lo è. Vi benedico, bambini miei. Quando è che avverrà?
9: Pensiamo di svignarcela uno di questi giorni.
1: L'abbiamo detto soltanto a te.
7: Sentite questa. Il romanzo ideale dello schermo è sbocciato oggi in una strabiliante realtà quando Vicky Lester e Norman May, gli amanti del sogno americano, sono sgusciati silenziosamente alle soglie del sacro matrimonio. Che ve ne sembra?
9: Orrendo.
1: Ma ascolta, noi abbiamo intenzione di fuggire.
7: Dovete farlo, sarà la fuga più grandiosa che questa città abbia mai visto. Faremo un patto con l'esercito. Vi scorteranno per tutta la strada fino a Yuma con 20 aerei da bombardamento.
1: Hai intenzione di venire con noi?
7: Senti, non è meglio progettare questa cosa da soli? Non c'è motivo di annoiare la coppia felice con tutti i dettagli. Vi farò recapitare una copia carbone di tutto lo schema.
10: Ah, non vedo l'ora. Mi dispiace, non ci eravamo resi conto d'esservi d'impaccio. Mentre voi stabilite i dettagli, non vi dispiace se la porto fuori per comprarle un anello, vero?
7: Certo, fa pure, vogliamo che tutto sia in regola. Che coppietta affascinante. Una ragazza graziosa come Vicky e il pericolo pubblico numero uno.
11: No, aspetta, Libby, Norman è a posto. E poi, se permetti, questi sono solo affari di Vicky. Non c'è bisogno di commenti.
7: Non stavo facendo commenti. Volevo solo dire che è una vergogna.
11: Pensa a progettare la fuga.
7: Ah, quest'idea della fuga è orrenda. Non possiamo ricavarne alcun vantaggio. Avremo un matrimonio. Dove lo celebriamo?
11: Il posto abituale credo sia una chiesa.
7: Ah, superato. Questo si deve fare in un posto eccentrico. La spiaggia. Mi sembra già di vederlo. Le damigelle d'onore in costume da bagno. 20.000 alunni della scuola superiore di Santa Monica che scioglieranno frasi d'amore. È una novità, ma è abbastanza grandiosa. Perché non in municipio? Scortati dalla polizia con tutti i poliziotti in moto in giro per la città. Sirene spiegate e confetti che piovono dagli edifici come al ricevimento di Lindbergh a New York, solo in più grande stile. Che c'è? Non è originale?
5: E ora, se qualcuno conosce un valido motivo per cui questa coppia non possa essere unita in matrimonio, parli subito o taccia per sempre. Vuoi tu, Alfred Henkel, prendere questa donna come tua legittima sposa, promettendo di amarla, onorarla in salute e in malattia finché morte non vi separi?
10: Lo voglio.
5: Vuoi tu, le chiedo scusa, vuoi tu, Esther Blodgett, prendere quest'uomo come tuo legittimo sposo, promettendo di amarlo, servirlo, onorarlo in salute e in malattia finché morte non vi separi?
1: Lo voglio.
5: Le metta l'anello al dito.
10: Sì.
5: Presto, per favore.
10: Certo.
5: E ora, in virtù del potere conferitomi come giudice di pace dalla giurisdizione di San Vardo, contea di Los Angeles, vi dichiaro marito e moglie.
7: Silenzio!
5: E ora devo esercitare il privilegio che mi dà la mia carica. Spero che sarà veramente felice, signora Henkel.
1: Grazie.
10: Grazie, signore. Grazie.
1: Oh, Danny.
5: Ora, se per favore firma la licenza.
7: Sì.
5: Sa, signor Henkel, non capisco perché, ma ho l'impressione di averla già vista da qualche parte.
1: Oh, davvero? Beh, credo che questa sia stata la prima volta che ho messo piede a San Vardo.
5: Sa, anche la sua faccia non mi annoia.
10: Davvero?
5: Ecco
10: qua. Grazie di nuovo.
5: Oh, grazie, la ricevuta. Grazie.
10: Arrivederci.
5: Arrivederci.
1: Arrivederci.
10: Ci rivedremo.
1: Come?
10: Volevo dire addio.
12: Sapete, credo proprio che ce l'avete fatta.
10: Ma solo per un pelo, quel giudice di pace era sul punto di ricordare dove ci aveva
1: comunque
10: visto.
1: Comunque siamo sfuggiti a Libby.
10: Ciao, Libby.
7: Se foste sufficientemente cortesi da gettare uno sguardo fra le mie scapole, signore e signora Henkel, trovereste un coltello conficcato fino al manico sul quale ci sono le vostre iniziali.
10: Lieti di averti visto, Libby.
7: Aspetta un momento!
10: Reggilo, Danny.
7: Ecco una coppia di serpenti che mi sono cresciuto in seno.
12: Beh, avevano il diritto di sposarsi, no?
7: Non avevano alcun diritto di raggirare il pubblico. E non ce l'hanno ancora fatta!
4: La nazione contro Porky Washington, che è accusato di aver
7: violato... Giovanotto, questo è oltraggio alla corte! Centralino, mi passi il Los Angeles Tribune.
13: Sono fermamente deciso a farlo arrestare.
7: Aspetti che abbia finito di parlare. Aspetta anche tu. Tribune, mi passi la cronaca cittadina. Johnny... Sono Matt Libby. Ho una notizia per te. Norman Maine e Vicky Lester si sono sposati oggi alle 14.30.
5: Vicky Lester? La corte si ritira!